0: Avevo 13 anni e quando me lo sono trovato qui, devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
1: Era saggezza, era di tutto, insomma, via.
2: 400 anime Pavana, ma c'è tutto Francesco Cuccini dentro, il vecchio che tornò a vivere qui fin dagli anni 90 e il bambino che si rifugiò presso la famiglia materna durante la Seconda Guerra Mondiale. Persino un suo ritratto sull'ex chiesa delle logge affrescato da Paolo Maiani.
3: Ebbe molto piacere di questo riconoscimento, ci teneva e gli ha fatto molto piacere, fu una giornata molto bella.
2: Qui il romanziere di cronache pavaniche Tra lume e scuro, scritto in dialetto pavanese, qui il cantastorie di Natale a Pava nel suo ultimo brano, una canzone per ogni stagione della vita per i suoi fans e ognuno ha la sua, persino chi è arrivato da Salerno per l'ultimo saluto.
4: Vabbè, la locomotiva poi è un classico che ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
5: Dunque, domani funerali in forma privata e le parole del presidente Mattarella con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia e di uguaglianza. Anche la Premier Meloni lo ha voluto ricordare, ha voluto ricordare Francesco Guccini, ha interpretato, ha detto, inquietudini e ideali di generazioni di italiani. La Premier ha spiegato di aver amato profondamente la sua musica, le sue canzoni, di volerle continuare a cantare, nonostante probabilmente, ha detto, non ne sarebbe contento. E dunque continua la Premier, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me, non mi appartiene e non mi apparterrà mai l'ideologia, sono una persona libera. Queste le parole della Premier Meloni. Non è un processo a una persona e siamo ora alla pagina politica che è stata dominata nella giornata di ieri, prima della pausa estiva, dall'audizione dell'ex Premier Giuseppe Conte in commissione Covid in Parlamento. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: Chiamata in causa e sfidata da Giuseppe Conte, Giorgia Meloni in tarda serata decide di rispondere via social al leader 5 Stelle. La verità sulla pandemia non è un atto politico, ma un diritto degli italiani, puntualizza la Premier, che respinge al mittente l'accusa di aver orchestrato un plotone d'esecuzione contro di lui attraverso la commissione Covid. A differenza sua, scrive la Presidente del Consiglio, non mi interessa gettare fango su nessuno. La leader del governo denuncia il tentativo di delegittimare il lavoro della commissione parlamentare e invita a fare piena luce sulla gestione dell'emergenza, così come sull'utilizzo delle ingenti risorse pubbliche impiegate. È un dovere verso il Paese, conclude Meloni, che mentre tiene alti i toni del confronto con le opposizioni, resta impegnata, nelle ultime ore prima della pausa estiva, a serrare i ranghi di una maggioranza la cui tenuta è ancora sotto verifica. È cosciente la Premier che l'ultimo scorcio di legislatura riservi diverse insidie, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate e un'ultima manovra dentro la quale ogni partito vorrà piantare le proprie bandierine. Niente scherzi alla ripresa, è dunque l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località di mare e il riferimento evidente alla legge elettorale su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera.
5: Dunque, come dicevamo, dibattito politico tra i partiti concentrato soprattutto su questa audizione dell'ex Premier Giuseppe Conte che accusa, cioè, la regia di Meloni. Dietro alla mia audizione, Fratelli d'Italia ribatte, non si tira in ballo la Premier. Poi Conte ha anche consegnato in procura una denuncia anonima. Alberto Poti.
7: Dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo. Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione. Allora, dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza. Io sono qui, confrontiamoci politicamente.
8: Un'audizione fiume che vede un Giuseppe Conte al contrattacco in quella commissione Covid dove era atteso da tempo e dove si sono susseguiti testimoni chiamati dai commissari che indagavano sulla gestione della pandemia, in particolare delle mascherine da parte dell'ex Premier. Sono il vostro nemico pubblico, ma mai un disertore, chiarisce, e si presenta con un colpo di scena. ho ricevuto e consegnato in procura un documento anonimo su mascherine sospette. Per quanto lo riguarda, non troverete miei illeciti, avverte. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Poi ricorda, la Premier Meloni all'epoca all'opposizione mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Da parte della maggioranza il giudizio sull'audizione è duro. I commissari di centrodestra puntano il dito su quello che definiscono il comizio di Conte. Da Fratelli d'Italia Bignami mostra il piano del 2006, con il quale spiega si potevano evitare episodi come Atalanta-Valencia e chiede perché l'allora ministro della Salute, Speranza, non l'abbia attivato.
9: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
5: Oltreoceano, sotto accusa Anthony Fauci, l'infettivologo che ha predisposto il piano americano per combattere la pandemia da Covid-19 e che è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si è appellato almeno 100 volte al quinto emendamento, come prevede la Costituzione americana. La mozione è passata con 8 voti a favore, 7 contrari. Ora rischia un'indagine penale. La grazia preventiva concessa da Biden prima della fine del suo mandato non sarebbe applicabile, infatti, alle nuove accuse formulate ex novo. Su Fauci è intervenuto nelle ultime ore il presidente Trump, sempre più stretto tra l'accordo Iran-Oman e le riserve missilistiche che, afferma, non sarebbero in esaurimento. Torna ad attaccare, come dicevamo, Anthony Fauci, andrebbe incriminato, ha detto il Congresso, ha incriminato Peter Navarro e Steve Bannon, persone davvero per bene, che io avrei graziato in 2 secondi. Queste le parole del presidente degli Stati Uniti dallo studio ovale. Da New York l'inviato Nico Piro.
10: Donald Trump torna alla carica contro lo ius soli, il criterio costituzionale per cui chi nasce in America è automaticamente cittadino americano. Trump ha firmato 2 ordini esecutivi nello studio ovale, uno contro il cosiddetto turismo delle nascite, cioè chi viene negli Stati Uniti solo per partorire, e un altro che invece riguarda la categoria dei diplomatici. Ricordiamo che Trump ad inizio mandato aveva già provato a modificare questo criterio costituzionale con un ordine esecutivo poi bocciato dalla Corte Suprema. Trump è tornato a parlare anche della notizia di questi giorni, cioè più indiscrezioni giornalistiche hanno sottolineato come ci sia una forte crisi negli arsenali americani, con carenza di missili intercettori, cioè di contraerea, e missili a medio raggio, in buona parte usati durante la guerra in Iran. Trump ha smentito questa carenza, ha detto una parte l'abbiamo dati all'Ucraina, ha contestato l'amministrazione Biden, ma soprattutto i giornalisti e chi passa ai giornalisti le soffiate. Ha anche smentito, e qui di nuovo attacchi alla stampa, la notizia di un suo scontro durissimo col ministro alla guerra exit proprio per l'esaurimento degli arsenali. A voi studio.
5: Adesso andiamo avanti sempre con questo accordo che si sta profilando come accordo meramente commerciale tra l'Iran e l'Oman per quanto riguarda il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, tendente a escludere dal passaggio le navi americane e israeliane. Allora sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
11: L'intesa tra l'Iran e l'Oman sulla gestione delle acque di Hormuz alimenta la speranza di un accordo che ponga fine alla guerra nel Golfo Persico. Ma Teheran frena e ribadisce che i negoziati per la riapertura di Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti, negando trattative con Washington. Ma la diplomazia prosegue e sarebbero comunque in corso contatti indiretti. L'accordo è fatto, ma deve ancora ricevere il via libera del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e della Guida Suprema. E in un'intervista per la televisione di Stato, il presidente Pezeschian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai mostrato in pubblico, né ha fatto sentire la sua voce. L'intesa su Hormuz avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nello stretto attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela, non prevede l'imposizione di pedaggi alle navi che attraversano Hormuz, almeno per i 2 mesi in cui sarà in vigore, garantendo sulla carta una tregua che permetterà lo svolgimento di negoziati sul programma nucleare della Repubblica Islamica.
5: Siamo anche in Libano, nuovi raid israeliani nel sud del paese, mentre si è concluso con un nulla di fatto a Roma il settimo round negoziale tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv. C'è infatti il no di Israele al ritiro delle sue truppe dal sud.

0: esecuzione mentre entravano in un edificio di Majd al-Zun nel corso di operazioni volte a demolire infrastrutture delle milizie Hezbollah. L'esercito israeliano ha evacuato e poi colpito il villaggio di al-Mansouri. Altri raid hanno bersagliato il distretto di Bin Jbeil, almeno un morto e 11 feriti. Proprio l'uccisione di due riservisti israeliani aveva portato ad una sospensione anticipata dei negoziati di Roma, colloqui, secondo media libanesi, salvati dalla mediazione americana. Colloqui ripresi regolarmente, una tre giorni di negoziati tra delegazioni israeliana e libanese sul disarmo di Hezbollah e sul progressivo dispiegamento delle forze regolari libanesi nel sud del Libano. Quanto alle ipotesi circolate nel corso dei colloqui sull'impiego di personale italiano, sono premature, riferiscono fonti della Farnesina. Un eventuale ruolo dell'Italia potrà essere valutato solo una volta che verrà raggiunto un quadro di accordi chiaro e condiviso.
1: Preoccupa l'Ucraina, che è rimasta senza difesa aerea contro missili russi, come dimostrano le stragi delle ultime settimane, una situazione gravissima che secondo l'ex ministro degli esteri Kulieba non può che peggiorare perché Mosca ha scoperto il punto debole di Kiev. L'intervista è di Carlotta Macerollo.
2: Sento che dobbiamo portare l'arte della sopravvivenza a un livello superiore. Con mia moglie, dopo quest'ultimo attacco, abbiamo parlato di come migliorare la nostra sicurezza. Ci aspettiamo che le cose possano solo peggiorare.
3: Secondo l'ex ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, una soluzione immediata al problema degli intercettori non esiste. Gli Stati Uniti non ne danno, la produzione italo-francese è limitata. Per il progetto Freya, che coinvolge l'Ucraina, ci vorranno ancora 2 anni almeno.
2: Siamo in pratica un poligono di tiro per i missili russi.
3: Frustrazione, rabbia, questo si sente tanto dalla popolazione ucraina. Come fa uno Stato così disorientato ad affrontare un altro inverno di guerra?
2: Non abbiamo scelto. Certo, la tensione sta crescendo. Gli ucraini sono esausti.
3: Continuano i rimpasti di governo da parte del presidente Zelensky, ma Fedorov non torna a ministro della difesa. Secondo lei, come mai? Che cos'è successo?
2: La mia ipotesi è che ci sia stato qualcosa di personale tra il presidente e il ministro della difesa, perché appena 6 mesi fa Fedorov era il collaboratore più fidato e leale del presidente Zelensky. In fondo, l'Ucraina è una democrazia che implica cambiamenti e discussioni, ma una democrazia in guerra, diversa da una democrazia in tempo di pace.
3: Quando gli ricordiamo gli attacchi dei droni ucraini su una spiaggia russa dove sono morti dei civili, la risposta è netta.
2: Voi avete il tempo di riflettere su questo, noi no. Mi sveglio ogni mattina in una città dove i civili vengono uccisi.
3: Lei vede prossima l'entrata dell'Ucraina in Unione Europea?
2: Non esiste un'Europa sicura senza l'Ucraina. Siamo in un momento simile al 2004, quando dopo grandi discussioni si è scelto l'allargamento ai paesi dell'Est. È così che l'Europa tutela la sua sicurezza e prosperità.
1: Trump avrebbe detto per il momento no ai missili intercettori, che poi sarebbero i Patriot per Kiev, alle prese con i suoi problemi interni al Pentagono. La Germania allora rafforza il suo sostegno all'Ucraina, in campo civile e militare, ma è sempre più esposta alla minaccia di ritorsioni. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruner.
4: Due attacchi consecutivi davanti a Odessa. Il ministero della difesa russo rivendicarli. I due cargo trasportavano armamenti, sostiene. Cereali e rinfuse ribattono gli armatori. Uno dei due è tedesco.

0: L'elastico è stato intercettato vicino a un aereo ucraino proveniente dalla Francia e carico di munizioni. Ora si cerca il secondo drone avvistato, si pensa fosse munito di telecamera per riprendere le conseguenze dell'attacco. Per il ministro degli interni Dobrindt un nuovo livello di minaccia a opera di professionisti, chiunque sia stato è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Tuttavia, secondo il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni. Una replica indiretta ai molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Ma un fatto che la Germania sia oggi il principale fornitore di aiuti civili e militari dell'Ucraina e partecipa ai programmi di Kiev per nuovi strumenti di difesa.
1: Per la pagina degli esteri, la nuova allerta per altre ondate di migranti dopo il flusso dei giorni scorsi a Ceuta. Lo spazio Schengen non è stato violato, secondo la Commissione europea. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto, ma l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Il commissario Magnus Brunner alla Commissione per gli affari interni del Parlamento europeo ribadisce che eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionati, una sferzata all'Italia, unico paese ad averli reintrodotti dopo la crisi nell'enclave spagnola, dove intanto l'emergenza non è finita. Il sindaco di Ceuta, Vivas Lara, sottolinea che in città ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. Il timore è per una nuova ondata. Anche la Guardia Civile spagnola conferma di prendere sul serio le voci di un altro ingresso di massa il 15 agosto, rilanciate sui social. Nell'enclave sarebbero state organizzate delle ronde per allontanare i migranti, riferiscono i media locali che citano testimonianze di ragazzi feriti. E un nuovo allarme arriva da Save the Children. A Ceuta sono arrivati tra i 4 e i 7.000 minori e non tutti sono stati rintracciati. Le ragazze isolate possono essere estremamente vulnerabili, sottolinea l'organizzazione, rischiano violenze e sfruttamento. Bisogna intervenire con la massima urgenza.
1: La strage di Crans-Montanat, la procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. In questa inchiesta il governo però ha presentato ricorso. Giuseppina Testoni.
3: Lo Stato italiano non è colpito direttamente nei suoi diritti personali, dunque non può costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il no arriva dalla procura di Sion, che indaga sul rogo di Crans-Montanat. La decisione è stata comunicata a fine luglio all'avvocato ginevrino Romain Jardin, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Nella lettera inviata all'avvocato Jordan, i magistrati inquirenti ricordano anche che le disposizioni penali applicabili sono l'incendio colposo, l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. I beni giuridici protetti sono dunque la vita, l'incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva, di cui la Repubblica italiana non è essa stessa titolare. Una decisione, quella dei magistrati del Canton Vallese, contro cui l'Italia ha però già presentato ricorso, come sottolineano dalla Farnesina, che già nei mesi scorsi consumò un lungo strappo con la procura vallese, ritirando l'ambasciatore italiano in Svizzera per protesta contro la liberazione del principale indagato, il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Un ricorso dettagliato e articolato, sottolinea il Ministero degli Esteri, che confuta tutte le argomentazioni della procura svizzera superate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
1: Adesso occupiamoci anche dei mercati finanziari perché è stata ieri una giornata da record, in particolare per Piazza Affari, sull'onda della decisione del governo di utilizzare i prestiti messi a disposizione dal Fondo Europeo Safe. Ma soprattutto protagonista a Milano sono stati i titoli, infatti, della difesa e delle banche, il servizio di Fabrizio Patti.
4: Nuovo record a dispetto delle incertezze in Medio Oriente per la borsa di Milano, più 0,44% per l'indice FTSE MIB, il che porta al più 3% il rialzo dall'inizio della settimana. Piazza Affari è stata trainata dai titoli della difesa, Avio più 5,67%, Leonardo più 2%, il giorno dopo il via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio che ha previsto maggiori spese militari fino al 2028. Ha corso anche Banco BPM più 3,80% dopo i conti trimestrali e dopo che ieri l'amministratore delegato Giuseppe Castagna ha detto che una eventuale fusione con le attività italiane di Crédit Agricole, primo azionista di Banco BPM, sarebbe industrialmente solida. A Londra quasi più 3% per EasyJet. È stata confermata

0: confermata l'acquisizione da parte del fondo statunitense Apollo per l'equivalente di 6,6 miliardi di euro, questo dopo il ritiro di un fondo rivale, Castle Lake. Il prezzo del petrolio risente dell'incertezza su quello che accadrà nello stretto di Hormuz. Il Brent destinato all'Europa è scambiato a circa 81 dollari e mezzo al barile.
1: Si guarda l'accordo tra Iran e Oman per una possibile riapertura dello stretto di Hormuz. Dunque i prezzi dei carburanti sono in lieve calo e nei prossimi giorni potrebbero ridursi ulteriormente, secondo il presidente dell'UNEM, che è l'associazione delle aziende che lavorano e distribuiscono i prodotti petroliferi. Il servizio di Paolo Mancinelli.
2: Di qualche giorno fa, però superati i 2 euro credo che sia un pochino un problema.
3: Un segnale di sollievo per i cittadini arriva nei giorni di picco delle partenze estive. Sebbene di pochi millesimi, per il secondo giorno consecutivo calano i prezzi alla pompa. L'osservatorio prezzi comunica la media nazionale della benzina self su rete stradale a 1,994 euro al litro, 3 millesimi in meno di ieri. Cala di 5 millesimi il diesel a 2,092.
4: Le principali compagnie nazionali portano riduzioni fino a 7 centesimi al litro. Non lo vediamo sul prezzo medio nazionale per una rete che è molto polverizzata, in cui centinaia di operatori hanno comportamenti diversi. Se la tendenza ribassista dovesse permanere nei prossimi giorni, assisteremo quindi a riduzione del prezzo alla pompa, sia della benzina che del gasolio.
3: Il prezzo del diesel rimane comunque calmierato dal taglio delle accise di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Provvedimento insufficiente per l'associazione dei consumatori.
5: È troppo alto, non arriviamo a fine mese con gli stipendi.
6: All'incirca al mese un centinaio d'euro in più.
7: Però sempre 20 euro metto, poi quando arrivo.
3: E dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani arriva la richiesta al governo di estendere al 31 marzo 2027 il termine per usufruire del credito d'imposta agli autotrasportatori per il caro gasolio.
1: Il 7 agosto del 1990 veniva uccisa a Roma Simonetta Cesaroni. 36 anni dopo, una traccia di DNA riaccende le speranze di dare un nome finalmente all'assassino della giovane massacrata con 29 coltellate in via Poma. Il servizio di Ilaria Dionisi.
8: Lì dove tutto si era incagliato e dove ora tutto riparte, dal reggiseno e dal corpetto appoggiato dal killer, quel 7 agosto del 1990 sul ventre di Simonetta Cesaroni.
9: Sulla coppa sinistra del reggiseno e sul corpetto. Vi è un DNA che ad oggi non è attribuito, ovvero non è della vittima. E quindi di chi è? Qualcuno che non avrebbe dovuto esserci e che invece ha contaminato il reperto, oppure potrebbe essere la traccia di colui che potrebbe aver commesso quel reato.
8: Una traccia di DNA maschile, un ignoto X, il cui profilo è stato già comparato dai carabinieri del RIS, dando esito negativo con quello di 8 persone, 5 donne e 3 uomini. Altri 7 soggetti verranno sottoposti all'esame del DNA con tampone salivare a settembre. Non sono indagati. I consulenti della famiglia Cesaroni hanno chiesto alla procura di Roma di analizzare il materiale genetico di ben 69 individui, molti mai sfiorati dal sospetto, chi abitava nel palazzo di via Poma o quanti lavoravano come Simonetta negli uffici dell'AIAG, l'associazione italiana alberghi della gioventù.
10: Da uno scatolone sono venute fuori i fogli dove gli impiegati di via Poma, dell'ufficio di via Poma, apponevano la firma e registravano le ore di lavoro. Quando questi fogli vennero cercati, molto tardi in verità, nel 1996, cioè 6 anni dopo il delitto, erano spariti, non c'erano più. Ci sono dei giorni dove degli impiegati che hanno sostenuto di non aver mai visto, di non aver mai conosciuto, di non aver mai nemmeno parlato con Simonetta, hanno lavorato insieme a lei.
8: Reticenza, depistaggi, persino il tentativo di infangare il nome di Simonetta facendo circolare la notizia falsa che la ragazza chattasse con il videotel. Un processo a un innocente, l'allora fidanzato della ventenne Raniero Busco, un suicidio, quello del portiere Pietrino Vanacore, il colpevole che si volle trovare a tutti i costi, arrestato subito dopo il delitto e poi scarcerato. La verità è rimasta chiusa da 36 anni dietro la porta di un appartamento al terzo piano, le chiavi di Simonetta fatte sparire, a terra il suo corpo nudo, martoriato da 29 coltellate.
10: La mia idea è sempre stata quella che in ogni caso si tratta di un territoriale, di qualcuno che comunque frequentava quei luoghi. Certamente Simonetta è stata uccisa perché è una donna e perché era una preda.
1: Siamo ancora in piena quarta ondata di caldo, in parte attenuata dai primi temporali al nord. Oggi 26 le città da bollino rosso. Allora sentiamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti.
11: Tra Lombardia e Veneto le massime scenderanno attorno ai 33-34 gradi. Rimangono invece invariati i valori massimi per il resto del paese. Dall'Emilia Romagna e poi a sud degli Appennini e sulle due isole maggiori valori massimi attesi ancora attorno ai 36-37 gradi. E poche le piogge sul resto del nostro paese, qualche temporale atteso sui rilievi dell'Appennino, così come sui rilievi della Sicilia e della Sardegna, ma saranno temporali di breve durata. I fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità proprio per la forte differenza di temperatura tra l'aria calda, che insomma persiste ormai da settimane, e l'afflusso di aria più fresca. Quindi questo scontro potrà generare anche dei fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità, magari anche con delle grandinate.
1: La romana Chiara Pellacani ha scritto la storia con un altro oro agli europei di nuoto, il quinto in questa edizione, non è mai accaduto, conquistato nella finale del sincro insieme a Elisa Pizzini. Nicola San Giorgio.
12: L'Italia dei tuffi saluta Parigi al termine di un europeo semplicemente meraviglioso. 5 ori, un argento e un bronzo valgono la conquista del medagliere di specialità, ma soprattutto la consapevolezza di essere sulla strada giusta verso Los Angeles 2028. La stella più luminosa di Parigi è stata Chiara Pellacani, che ha portato a casa 5 medaglie d'oro in 5 gare. Mai nessuno come lei, per un record che in futuro potrà essere solo eguagliato. Dietro a Chiara però c'è un gruppo di talento, un mix di esperienza e gioventù che sa di futuro. Brillano l'argento di Pellegra e Conte nel sincro dalla piattaforma, così come il bronzo di Belotti e Santoro, la nuova coppia del trampolino da 3 metri. Entrambe specialità olimpiche che fanno sognare ad occhi aperti sorprese a 5 cerchi.
13: Tutti i ragazzi che hanno saltato l'hanno fatto al meglio delle loro possibilità. Non interessa se hanno vinto o se non sono entrati in finale, però alla fine torneranno a casa sicuramente con tanta consapevolezza nei propri mezzi e spero che possano capire che queste gare, queste esperienze, viverle in questo modo ti rendono una gioia incredibile.
1: Prosegue questa notte il nostro omaggio a Francesco Guccini, 20 anni di incontri con Fausto Pellegrini che diventano un'unica grande intervista. La seguiamo insieme la prossima edizione del nostro telegiornale alle 3.

0: gira al sconsumo della strada alla stazione a pe, ma allora camminava vero Dio.
1: Buongiorno, mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso, che sembra una cosa antichissima, insomma non è poi del tutto. Sono ancora vivo, almeno che non mi sia sbagliato, ma penso di no. E ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
0: E me babbo davanti con al peso, e me madre dre.
2: Smorna, stazione Smorna.
0: E n'assisto la mare macan col barre corte, e la nebbia che ti insupava il cuore e trastricava per avvertarsi. Quando sopra il colle l'apparizione la Madonna suor San Luca.
3: Noi viviamo nel presente con un occhio rivolto al passato, perché il presente è un momento che si aggiorna continuamente e quindi ci voltiamo sempre indietro, almeno io mi rivolto spesso indietro per vedere che cos'ero, cosa sono stato. Il futuro è ignoto, il futuro è nel grembo di Giove, dicevano i latini.
1: Siamo meglio sicuramente con la luce elettrica, con l'acqua corrente, col televisore, con l'automobile, eccetera, ma quante cose abbiamo perso e forse poche volte ce ne rendiamo conto.
4: Francesco, tra lume scuro, ballata per un paese al tramonto, un discorso che continua e che va avanti da tempo, questo.
0: Continua dal primo romanzo che ho fatto, Croniche Profaniche. E scusate, ma un abbassamento di voce. Soltanto che in Croniche era un paese ancora pieno di gente, di vita, un paese vivace. Adesso è lo stesso paese, ma è al tramonto.

0: Il mulino è stato per me come le oche di Loris. Ha dato un imprinting bestiale, io l'ho visto funzionare.
1: E senti voce, forse di altra età.
0: Vivere dentro un mulino è stato una cosa affascinante. Quello mi ha dato questo imprinting fortissimo. E poi il ricordo di queste estati, il godo della gente che conoscevo, è che adesso molti di quelli che conoscevo non ci sono più.

0: tornato 4 giorni dopo l'entrata in guerra dell'Italia. Sono nato a Modena, ma per motivi proprio legati alla guerra mi hanno portato su nella casa dei nonni, che in un paese dell'Appennino tosco-emiliano. E lì sono cresciuto, passato i primi 5 anni della mia vita lassù, in questa grande casa in cui non mancava niente, perché era un mulino, quindi c'era da mangiare in abbondanza e tutto quanto, anche bene, devo dire. Però non c'era l'acqua corrente in casa, non c'era il riscaldamento, quindi gli inverni, i freddi inverni si passavano nella cucina, dove c'era il camino, dove c'era la stufa cosiddetta economica, il famoso stufo di una volta. E ci si copriva, insomma. Fra l'altro i bambini da allora avevano la curiosa caratteristica di portare i pantaloni corti, quindi si portano i pantaloni corti anche in pieno inverno, quindi le gambe che si coprivano di... le chiamavano le vacche, perché il tessuto delle vene sembrava la chiazzatura di una mucca. Mi sono accorto di essere stato in una sorta di medioevo, non brutto, perché era la vita di tutti i giorni, non conoscevo nient'altro di... A 12 anni andai a Genova in gita col prete su in montagna, e ci portarono a visitare un grande transatlantico, l'Augustus. Adesso non esistono quasi più queste navi, esistono le navi da crociera, ma adesso si va in aeroplano, in aereo. In aereo per la prima volta ci sono stato a 30 anni, mia figlia c'è stata che aveva 3-4 anni in aereo la prima volta.
1: Sono stato un frequentatore di balere, non le discoteche, le balere, quando l'unica possibilità di conoscere delle ragazze nelle piccole città che frequentavo a quei tempi era entrare in una sala da ballo e magari aspettavi una settimana, perché sapevi che lei andava là e ti acchittavi, ti mettevi tutta la tua cravattina, tutto il tuo vestitino nuovo, curando tutto quanto, poi arrivavi e dicevi balla signorina, lei ti guardava e diceva no.
0: Si ballava da tutte le parti, perché era stata tanta la sofferenza degli anni di guerra, la gente voleva divertirsi. Pavana, che adesso non ha neanche una sala da ballo, allora ne aveva quattro sale da ballo in un piccolo paese, che ci sarà stati più abitanti, ma più di 1000 sicuramente non ce n'erano, insomma.

0: sai, da ballo, c'era anche il cinema come nel quale ci andava una volta, dove si poteva fumare, insomma.
1: Del cinema tu dici, è vero, entravamo tardi, è vero, il film forse non lo vedevamo tutto quanto intero, però ti dava un'idea di libertà che forse oggi manca.
0: Ma

0: anche perché allora il cinema era una cosa talmente importante, la televisione non c'era quasi, anzi non c'era prima e poi c'era, ma in maniera completamente diversa da quella da adesso. Il cinema era un richiamo enorme, insomma, soprattutto la domenica le sale erano affollatissime, c'erano dei film che non si potevano non andare a vedere e quindi era, diciamo, una sorta di mitologia che ci informava molto, ci colpiva moltissimo. E quindi, e poi sì, c'era questo senso di provvisorio, quando si entrava per esempio con i posti in piedi, si appoggiava alla parete col cappotto e si aspettava che si liberassero dei porti. Lo dico a dei giovani adesso, noi andavamo al cinema quando ci pareva, dici, ma anche adesso no? Adesso avete il posto fisso, dovete entrare, al fine spettacolo uscite. Una volta si entrava a metà del primo tempo, insomma, poi si aspettava il secondo tempo, di nuovo il primo tempo, e quando c'era la frase era adesso siamo arrivati qua, si alzava e si andava via. Insomma. Era una cosa molto diversa, e anche molto, non dico più divertente, ma insomma un'aria particolare, era una cosa di grandissimo richiamo. E adesso chiudono moltissime sale, sono le multisale, sono aperte le multisale, moltissimi vecchi cinema del centro chiudono, non ci sono più.
1: Là dal fiume, a Iera, al monte della Mepanna, la sua magia è la mia forza, è la mia fantasia.
2: Mi interessa l'ambiente del dialetto, il mondo del dialetto. Anzitutto il dialetto non è una lingua imperfetta, non è un figlio spurio dell'italiano, un figlio minore dell'italiano, perché l'italiano poi è un dialetto che è diventato lingua nazionale, insomma. Però nei dialetti, io parlo naturalmente dei dialetti, o dialetto paonese, che è un dialetto di area toscana fortemente influenzato dall'emiliano, o il modenese, sono gli dialetti che più o meno parlo, hanno una coloritura, hanno una linea espressiva, hanno una carica, sia soprattutto nel lessico.
0: Io sono bidialettale perché mio padre parlava in casa, i miei genitori hanno sempre parlato italiano fra di loro, anche perché se mia madre avesse parlato il dialetto modenese con mio padre non avrebbe assolutamente capito nulla, quindi era meglio che in qualche modo comunicassero i due. Mi raccontavano che quando da piccolo mia madre mi trasferì a Pavana, tempo di guerra, perché c'era la guerra, andavo dai nonni, e un episodio che poi si può raccontare tantissime volte, sapete gli episodi familiari che vengono più ripetuti, che vide una bambina piccola un giorno e disse ma che bella bambina, in dialetto modenese, ma che bella bambina, in dialetto modenese, dice mo che bella puteina. E venne fraintesa clamorosamente, e questi lo guardavano malissimo perché avevano capito male. Quindi parlavano italiano, mio padre parlava dialetto in casa, pavanese, che è un dialetto pantoscano però influenzato molto dall'emiliano, mia madre parlava dialetto con le sorelle, con la gente attorno. Io non ho mai parlato dialetto, né il pavanese né il modenese, però l'ho sempre sentito parlare e quindi parlo ambedue i dialetti, insomma, con un leggero increscimento, perché se avessi avuto un babbo francese, una mamma inglese o viceversa, avrei parlato inglese e francese benissimo, adesso parlo il modenese e il pavanese, ma non frega niente a nessuno, insomma, questo è il problema.
1: Cioè, no, dopo raramente il dialetto, ma dopo l'italiano parlato lì, c'è questo tipo. In dialetto non si parla più, non si parla più dialetto. Qualche anno fa si diceva, lo parlano solo i vecchi non ci sono più, cioè ci sono, ma siamo noi che siamo arrivati dietro di loro, ma che dialetto non l'abbiamo mai parlato, lo conosciamo, ma non l'abbiamo mai parlato.
0: Ricordo un dialogo fra mio padre e il maestro di quinta elementare, e disse il maestro, ma cosa vuol fare? Il mio padre dice, vuol fare lo scrittore. Il maestro rise e disse, se lo dimentichi, a scrivere un cane.
3: Un vecchio e un bambino Prender per mano e andare.

0: raccontare storie è sempre stata una tua caratteristica. Che cosa ti piace delle storie da raccontare e che tipo di storia ti sembra di aver raccontato in tutti questi anni?
1: Ma mi piace raccontare, forse perché sono un chiacchierone e ne avrei di storie da raccontare millanta, insomma. Proprio mi piace rievocare episodi, frasi, ma racconto della prosa come se raccontasse degli amici, una tavolata, insomma. Molto spesso uso una prova che sembra quasi orale, come un racconto orale. Le canzoni sono un'altra cosa, le canzoni sono momenti più difficili, perché da un'idea generale bisogna arrivare a condensare in strofe, in versi, in rime, ed è più difficile tutto quanto. E quindi sono operazioni di tipo diverso, però il raccontare è la base sia dei racconti o dei romanzi che delle canzoni, raccontare vicende.
2: I due camminavano, il giorno cadeva.

0: passati.
1: Riassumere tutta la tua opera in una canzone è ovviamente impossibile, però se potessimo sceglierne una, per esempio Il vecchio e il bambino.
2: Diciamo, non dico lo scopo, ma uno dei principi di questi racconti, raccontare di un mondo che si è vissuto, che si è visto, che è scomparso, e raccontarlo della gente che non l'ha visto e non l'ha vissuto e non lo conosce, ecco, è questo.

0: chiudiamola così. Il sogno è davvero l'anticorpo al brutto che c'è nel mondo? Può essere uno degli anticorpi? Raccontare l'uomo e raccontare il sogno possibile?
1: Ho detto che con le canzoni non si fa rivoluzioni, eccetera, però la canzone ha una forza enorme. La canzone viaggia per l'aria e rimane e entra nell'animo della gente, e quindi la canzone è un elemento importantissimo di qualsiasi cultura.

e adesso sono nel vento. Onestamente non so ancora perché quella canzone mi sia venuta in mente. Stavo preparando un esame di latino e si vede che lo sforzo mentale, si fa per dire, era tanto che ho preso la chitarra e avevo appena letto due libri, Passerai per il cammino di Levi e Il flagello della svastica di Lord Russell. E così mi è venuta spontanea questa canzone che ho scritto su un fogliettino di carta da quaderno e è stata poi cantata dall'Equipa 84, perché io non avevo nessuna intenzione di fare il cantautore da grande, non ci pensavo neanche.

giorno l'Equipe ha cambiato il finale, la prima canzone. Credi Fane ha detto no, io non credo che l'uomo potrà imparare via senza ammazzare. Io mi sono un po' arrabbiato, dico, mi cambiate la canzone, io ho questa speranza, voi. Beh, adesso devo dire che forse avevano ragione loro, tutto sommato, purtroppo. Perché sì, ma Auschwitz riguarda poi una situazione molto diversa, no? Da quello che è accaduto, anche se parallelamente si possono trovare delle uguaglianze, delle motivazioni, però ovviamente è una situazione ben diversa.

0: quando 40 anni fa ho scritto questa canzone, era l'ottobre del 1964, non pensavo che questa canzone sarebbe durata tanti anni. Devo dire che la canzone si canta ancora, si può cantare ancora, ma non è purtroppo merito della canzone. Purtroppo merito o merito, è colpa di quello che accade in giro. Quindi sono stato cattivo e facile profeta allo stesso tempo. E mi dispiace perché avrei voluto dismettere questa canzone da molto tempo. Purtroppo dobbiamo cantarla ancora. Quindi...
1: Sono ancora aperto come un tempo alle osterie di fuori porta. Ma la gente che ci andava a bere fuori dentro è tutta morta.
2: Quali ricordi ti sono venuti in mente nel momento in cui scendevi queste scale, Francesco?
0: Mi è venuto in mente tutto. E questo mi ha, come posso dire, un po' fregato, nel senso che mi sono profondamente commosso come un povero vecchio coglione. Si parla di 47 anni fa. Anche adesso, perché molta della gente che c'era allora non c'è più, anche più giovani di me, o qualcuno più vecchio di me, se ne sono andati col tempo, e quindi i ricordi sono di tutte le serate passate qui, le sciocchezze che dicevamo, ma soprattutto il ricordo di un'età che non c'è più e di una Bologna che non c'è più. Questo.

0: C'è un'altra osteria fisica nelle tue canzoni, che è l'osteria dei poeti, oltre all'osteria delle dame, no? Questa qui, di questa osteria cosa ti...
1: L'osteria dei poeti, che esiste ancora, ma è molto cambiata rispetto... Era una vera osteria. Chiudeva alle 8, 8 qualcosa chiudeva, per esempio, alla sera. Anche lì uova sode, solo due tipi di vino da bere, bianco o rosso, quindi o il Banatrebbiano o Sangiovese. E ci si andava al pomeriggio, naturalmente, a passare un'ora con gli amici, si trovava, venivano delle ragazze, che erano gli anziani, si entusiasmavano, anziani poi probabilmente più giovani di quanto non sia io adesso, ma allora la vedevo da un altro punto di vista la cosa. C'erano vecchi alcolisti, c'era il comunista sfegatato e il fascista che ogni tanto tirava fuori la foto di Mussolini e veniva preso a tappate dal gestore, che era rosso come il fuoco, insomma. Era l'osteria, c'era un busto di Carducci, con sotto una scritta che diceva: quando morirò seppellitemi in una vigna perché io possa ridare alla terra quello che ho bevuto nella vita, insomma, una cosa del genere. E dice che c'è anche la firma di Carducci da qualche parte, peraltro non l'ho mai vista. Adesso è molto cambiata, è diventata una di queste osterie nuove dove si mangia, che costano caro, eccetera. C'era un'altra osteria, che era la cosiddetta osteria di Gandolfi, anche lì siamo andati per tutto l'inverno 68-69, insomma. Anche lì, fra l'altro, vedi poi perché è nata anche l'osteria delle dame, perché le prime sere avevamo solo noi, poi si spargeva la voce, dopo non si entrava più, insomma. E anche lì è stato un bellissimo periodo. Posso raccontarti un episodio che ho già raccontato, forse, nel libro di cui parli. Che una sera verso le 2:30, le 3, arrivò uno che disse: basta suonare, io abito qua sopra, domattina vado a lavorare, vergognatevi. Cioè, noi abbiamo detto: ci scusi, non dovevamo fare così. Allora scoppiate una risata, e detto: adesso vi ho fatto arrabbiare, vi ho preso in giro, adesso venite tutti a casa mia. Siamo andati a casa sua, era uno degli ultimi contadini dei Colli di Bologna, siamo andati a casa sua, ha svegliato la moglie e una figlia, che hanno cominciato a fare del crescentino, che chiamano Bologna, il gnocco fritto Modena. Poi ho fettato, tirato fuori del vino, ho cominciato a fettare della roba e abbiamo fatto le 8 di mattina. Poi lui è andato a mungere le mucche, e noi chi a letto, chi a lavorare, perché così.
2: Gandolfi è il vecchio padrone, ma quando noi abbiamo cominciato a venire qua, fra l'altro questo osteria ha scoperto un amico che poi è morto. E abbiamo cominciato a venire qua, raramente, poi una sera del... ottobre forse del 68, avevamo finito il mio corso di italiano americani, abbiamo festeggiato la fine, siamo venuti qua con tutti questi studenti americani, abbiamo fatto una serata, costava pochissimo, e poi dopo, ricordando questo locale, di là c'erano quelli che noi chiamavamo vecchietti, che bevevano il vino, giocavano a carte, qua era vuoto sempre, venivano qua con le chitarre, con gli amici di quei tempi, che c'erano studenti americani, studenti greci, studenti somali, cantavamo tutte le sere quasi eravamo qua. E quindi ho scelto questa osteria come simbolo di quegli anni, degli inizi, ho scritto la canzone dell'Osteria di Fuori Porta, non sono le Osterie di Fuori Porta, era questa l'Osteria di Fuori Porta.
3: Qualcuno è andato per formarsi, chi per seguire la ragione, chi perché stanco di giocare, per il vino sputtanarsi, ed è una morte un po' peggiore.
0: Se io ti dicessi che tra lume scuro sta Croniche Epafaniche, come canzone di notte numero 4 sta a Radici, tu che dici?
2: Sì. Ma mi sento come il vecchio suonatore Jones, che ha cominciato a suonare, tutta la vita deve suonare. Così ho cominciato con le canzoni, tutta la vita devo parlare di canzoni. Una metafora giusta, sì.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Il tempo si sposta.

0: L'Italia piange Francesco Guccini, poeta, musicista, intellettuale. I funerali domani in forma privata, secondo la sua volontà, a settembre la commemorazione pubblica. Guccini ha firmato una produzione vastissima, colonna sonora di molte generazioni. Mattarella, le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, giustizia ed eguaglianza. Conte in commissione d'inchiesta sul Covid, da me nessun illecito, attacca Meloni e lei la regista. La Presidente del Consiglio, sapere un diritto degli italiani, ma l'ex Premier la butta in politica. L'infettivologo Anthony Fauci, dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato americano, ora rischia un'indagine penale. Ondata di calore non dà tregua, altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, oggi 26 città da bollino rosso, sono in arrivo i temporali al nord. Cinquina da leggenda agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia con un quinto oro, l'azzurra vince con Pizzini, anche il sincro da 3 metri. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 3 del nostro giornale. È morto a Pavana all'età di 86 anni Francesco Guccini, grande cantautore, poeta, scrittore, ha segnato un'epoca con le sue canzoni. Domani funerali in forma privata, secondo la sua volontà. L'inviato a Pavana, Andrea Marotta.
1: Più vecchio di me di 4 anni. Si andava a girare là per da lì, dove adesso è tutto un bosco e c'era la frutta, si andava a rubare la frutta.
2: Lino, l'amico d'infanzia e i giochi da bimbi a Pavana. Mimmo, il titolare della caciosteria dove aveva il suo tavolo da sempre e un suo autoritratto su carta alle pareti.
3: Io la prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni. E quando me lo sono trovato qui, devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
4: Era saggezza, era di tutto, insomma, via.
2: 400 anime Pavana, ma c'è tutto Francesco Guccini dentro. Il vecchio che tornò a vivere qui fin dagli anni 90 e il bambino che si rifugiò presso la famiglia materna durante la Seconda Guerra Mondiale. Persino un suo ritratto sull'ex chiesa delle logge affrescato da Paolo Maiani.
5: Ebbe molto piacere di questo riconoscimento. Ci teneva e gli ha fatto molto piacere. Fu una

0: Giornata molto bella.
1: Qui il romanziere di cronache pavaniche Tra lume e scuro, scritto in dialetto pavanese. Qui il cantastorie di Natale a Pava nel suo ultimo brano. Una canzone per ogni stagione della vita per i suoi fans. E ognuno ha la sua, persino chi è arrivato da Salerno per l'ultimo saluto.
2: Vabbè, la locomotiva poi è un classico e ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
3: Le parole del Presidente della Repubblica. Con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e lo ha voluto ricordare, ha interpretato inquietudini e ideali di generazioni di italiani. La Premier spiega di aver amato profondamente la sua musica e le sue canzoni, di volerle continuare a cantare nonostante, dice, probabilmente non ne sarebbe contento, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me. Non mi appartiene e non mi apparterrà mai l'ideologia, dice Meloni. Sono una persona libera. Adesso veniamo alla pagina politica. Non è un processo a una persona, ma un dovere verso una nazione, così la Presidente del Consiglio, dopo le parole di Giuseppe Conte pronunciate al termine della sua audizione in Commissione Covid in Parlamento. Gabriele Martelloni.
4: Chiamata in causa e sfidata da Giuseppe Conte, Giorgia Meloni in tarda serata decide di rispondere via social al leader 5 Stelle. La verità sulla pandemia non è un atto politico, ma un diritto degli italiani, puntualizza la Premier, che respinge al mittente l'accusa di aver orchestrato un plotone d'esecuzione contro di lui attraverso la commissione Covid. A differenza sua, scrive la Presidente del Consiglio, non mi interessa gettare fango su nessuno. La leader del governo denuncia il tentativo di delegittimare il lavoro della commissione parlamentare e invita a fare piena luce sulla gestione dell'emergenza, così come sull'utilizzo delle ingenti risorse pubbliche impiegate. È un dovere verso il Paese, conclude Meloni, che mentre tiene alti i toni del confronto con le opposizioni, resta impegnata, nelle ultime ore prima della pausa estiva, a serrare i ranghi di una maggioranza la cui tenuta è ancora sotto verifica. È cosciente la Premier che l'ultimo scorcio di legislatura riservi diverse insidie, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate e un'ultima manovra dentro la quale ogni partito vorrà piantare le proprie bandierine. Niente scherzi alla ripresa, è dunque l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località di mare e il riferimento evidente alla legge elettorale su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera.
3: Dibattito politico concentrato sulle dichiarazioni di Conte. C'è la regia di Meloni dietro alla mia audizione, ha detto l'ex premier. Fratelli d'Italia ribatte, non si tira in ballo la Presidente del Consiglio Alberto Puoti.
5: Dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione. Allora dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci politicamente.
6: Un'audizione fiume che vede un Giuseppe Conte al contrattacco in quella commissione Covid dove era atteso da tempo e dove si sono susseguiti testimoni chiamati dai commissari che indagavano sulla gestione della pandemia, in particolare delle mascherine da parte dell'ex premier. Sono il vostro nemico pubblico, ma mai un disertore, chiarisce e si presenta con un colpo di scena. Ho ricevuto e consegnato in procura un documento anonimo su mascherine sospette. Per quanto lo riguarda, non troverete miei illeciti, avverte. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Poi ricorda, la Premier Meloni all'epoca all'opposizione mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Da parte della maggioranza il giudizio sull'audizione è duro. I commissari di centrodestra puntano il dito su quello che definiscono il comizio di Conte. Da Fratelli d'Italia Bignami mostra il piano del 2006, con il quale spiega si potevano evitare episodi come Atalanta-Valencia e chiede perché l'allora ministro della Salute, Speranza, non l'abbia attivato.
7: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
3: Adesso andiamo negli Stati Uniti, perché il Senato americano ha approvato una mozione che condanna per oltraggio al Congresso Anthony Fauci, l'infettivologo che ha predisposto il piano americano per combattere la pandemia da Covid-19. Le dichiarazioni delle

0: ultime ore del presidente Trump, che ha detto il Dipartimento di Giustizia dovrebbe incriminarlo. Da New York l'inviato Nico Piro.
1: Forse bisognerebbe farlo incriminare. Trump parla alla stampa anche del caso Fauci, l'immunologo 85enne da 4 anni in pensione che è stato al fianco di 7 presidenti, Trump incluso, e ha gestito la risposta alla pandemia di Covid. Trump si schiera con la maggioranza repubblicana di una commissione parlamentare che ha deciso di chiedere al Ministero della Giustizia l'incriminazione del medico per oltraggio al Congresso. La settimana scorsa Fauci era stato obbligato a presentarsi in Campidoglio per domande sulla pandemia, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Durante il Covid Fauci è finito al centro di polemiche e teorie del complotto molto popolari nella base MAGA. Il presidente Biden gli concesse una sorta di grazia preventiva per sottrarlo alla vendetta politica di Trump che stava per insediarsi alla Casa Bianca. Vendetta che pare consumarsi ora guidata dal repubblicano Rand Paul, che a Fauci sembra averla giurata, e grazie ad un'amministrazione il cui ministro alla salute è noto per le sue posizioni contro i vaccini, con il presidente che ha reintegrato i militari che avevano rifiutato i vaccini Covid e con il ministro alla difesa che ha rimosso l'obbligo del vaccino antinfluenzale, per poi ripensarci dopo un grosso focolaio in una base della via.
0: Adesso parliamo dell'accordo tra l'Iran e Oman. Teheran lo ha annunciato come già fatto l'accordo, però deve essere ancora varato dagli organismi statali dell'Iran per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, sempre. Ma questo accordo escluderebbe dal passaggio nello stretto le navi americane e israeliane. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'intesa tra l'Iran e l'Oman sulla gestione delle acque di Hormuz alimenta la speranza di un accordo che ponga fine alla guerra nel Golfo Persico. Ma Teheran frena e ribadisce che i negoziati per la riapertura di Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti, negando trattative con Washington. Ma la diplomazia prosegue e sarebbero comunque in corso contatti indiretti. L'accordo è fatto, ma deve ancora ricevere il via libera del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e della Guida Suprema. E in una intervista per la televisione di Stato, il presidente Pezeschian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai mostrato in pubblico, né ha fatto sentire la sua voce. L'intesa su Hormuz avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nello stretto attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela, non prevede l'imposizione di pedaggi alle navi che attraversano Hormuz, almeno per i 2 mesi in cui sarà in vigore, garantendo sulla carta una tregua che permetterà lo svolgimento di negoziati sul programma nucleare della Repubblica Islamica.
0: In primo piano la strage di Crans Montana. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta. Il governo ha presentato ricorso. Giuseppina Testoni.
3: Lo Stato italiano non è colpito direttamente nei suoi diritti personali, dunque non può costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il no arriva dalla procura di Sion, che indaga sul rogo di Crans Montana. La decisione è stata comunicata a fine luglio all'avvocato ginevrino Romain Jardin, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Nella lettera inviata all'avvocato Jordan, i magistrati inquirenti ricordano anche che le disposizioni penali applicabili sono l'incendio colposo, l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. I beni giuridici protetti sono dunque la vita, l'incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva, di cui la Repubblica italiana non è essa stessa titolare. Una decisione, quella dei magistrati del Canton Vallese, contro cui l'Italia ha però già presentato ricorso, come sottolineano dalla Farnesina, che già nei mesi scorsi consumò un lungo strappo con la procura vallese, ritirando l'ambasciatore italiano in Svizzera per protesta contro la liberazione del principale indagato, il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Un ricorso dettagliato e articolato, sottolinea il Ministero degli Esteri, che confuta tutte le argomentazioni della procura svizzera superate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
0: Siamo nella quarta ondata di caldo, come sapete, che durerà almeno fino a Ferragosto, in parte attenuata dai primi temporali al nord. Oggi 26 città da bollino rosso. Sentiamo il tenente colonnello dell'Aeronautica Militare, Alessandro Turchetti.
4: Tra Lombardia e Veneto le massime scenderanno attorno ai 33-34 gradi. Rimangono invece invariati i valori massimi per il resto del paese, dall'Emilia Romagna e poi a sud degli Appennini e sulle due isole maggiori, valori massimi attesi ancora attorno ai 36-37 gradi. E poche le piogge sul resto del nostro paese, qualche temporale atteso sui rilievi dell'Appennino, così come sui rilievi della Sicilia e della Sardegna, ma saranno temporali di breve durata. I fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità proprio per la forte differenza di temperatura tra l'aria calda, che insomma persiste ormai da settimane, e l'afflusso di aria più fresca. Quindi questo scontro potrà generare anche dei fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità, magari anche con delle grandinate.
0: Entrando nella storia, Chiara Pellacani, agli europei di nuoto per i 5 oro, non era mai accaduto, l'ultimo conquistato nella finale del sincro insieme a Elisa Pizzini. Sentiamo

0: Brillano l'argento di Pellegrini e Conte nel sincro della piattaforma, così come il bronzo di Belotti e Santoro, la nuova coppia del trampolino da 3 metri. Entrambe specialità olimpiche che fanno sognare ad occhi aperti sorprese a 5 cerchi.
1: Tutti i ragazzi che hanno saltato l'hanno fatto al meglio delle loro possibilità. Non interessa se hanno vinto o se non sono entrati in finale, però alla fine torneranno a casa sicuramente con tanta consapevolezza nei propri mezzi e spero che possano capire che queste gare, queste esperienze, viverle in questo modo ti rendono una gioia incredibile.
2: Ora andiamo avanti con la rassegna stampa serale di Francesca Biagiotti e i suoi ospiti. Prossimi aggiornamenti alle 4.
3: E buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani. Naturalmente su molti quotidiani viene ricordato, lo avete sentito nei nostri titoli, Francesco Guccini, cantautore, poeta, scrittore, che è morto appunto nella giornata di oggi. Però c'è anche tanta politica, soprattutto politica interna, anche perché oggi c'è stata un'audizione in commissione Covid molto attiva. Attesa la commissione dell'ex presidente del Consiglio, nonché leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Su questo si è scatenato il dibattito politico, ma anche la presidente del Consiglio è intervenuta poco fa. Insomma, poi di tutto questo parleremo. Presento i miei ospiti, venuto, tornato in studio con me, nonostante la calore estiva, Guido Boffo, Messaggero.
4: Grazie,
3: bentornato.
4: Grazie dell'invito, buona serata.
3: E collegato con noi c'è Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano. Bentornato anche a te, Luca.
5: Ciao Francesca, ciao Guido, vi saluto, ciao, buonasera.
3: Allora, partiamo proprio dalla questione Conte, la questione scottante, poi vi do le ultime notizie, vi faccio vedere domani, mascherine, Conte al contrattacco, le accuse alla SPAC pagata da Chigi, il leader 5 Stelle davanti al plotone di esecuzione, parole usate proprio da Conte, della Commissione sulla gestione della pandemia, ho presentato un esposto in procura sui dispositivi fatti dall'azienda risarcita con 100 milioni, vi faccio vedere anche Il Fatto Quotidiano, il tuo quotidiano Luca, che apre su un altro tema, ma in alto il tuo pezzo e non soltanto, insomma, Conte contro Mister 100 milioni e le dogane sbugiardano Fratelli d'Italia, Commissione Covid, l'ex premier risponde per oltre 5 ore, poi ci racconti bene che cosa hai scritto nel tuo pezzo. Il Giornale, eccolo qua, Covid, Conte parla ma fa 4 autogol, è lui a far spiare il No Global Casarini, questo è il pezzo di Felice Manti. Vi faccio vedere Libero, i giornali diciamo di area destra hanno attaccato molto in questi giorni, in particolar modo Libero, la patacca di Conte, il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine già smentito dalle sentenze, poi si auto elogia ed infine vi faccio vedere ultimo titolo, il titolo del Tempo, Conte Pinocchio sparge fumo e avvelena tutto quello che non torna. Ieri c'erano state le 10 domande del direttore proprio su Conte, la notizia, la farsa sul Covid è finita, il processo delle destre a Conte si rivela un clamoroso autogol. Luca, parto da te, che cosa è stato quello che è successo in commissione? Insomma, l'ex presidente del Consiglio ha detto appunto che non si è mai sottratto, che sarebbe voluto essere audito anche precedentemente, la maggioranza in particolar modo lo attacca, poco fa ve ne diamo conto, un post della Presidente del Consiglio dopo le parole di Conte che l'ha definita la regista di questo attacco che lui ha subito, che subisce anche nei media, che dice non sono la regista, non è un attacco personale, è diciamo dobbiamo per dovere di verità agli italiani. E adesso Conte nuovamente che risponde e che cita Del Mastro. Insomma, Luca, la tua opinione su tutta questo bubbone che non si fermerà, anche perché la prossima audizione sarà a settembre e quindi diciamo ci ritroveremo anche dopo l'estate.
5: Esattamente, Francesca, si ripartirà il 14 settembre con una nuova audizione. Hai ragione anche a partire, in fondo il senso di questa giornata sta nella sua coda. Sono esempi supplementari di questa giornata, nella Meloni che attacca Conte, che all'uscita dalla commissione Covid l'aveva accusata di essere la regista della commissione di questa che lui definisce un plotone di esecuzione, un'operazione politica tutto contro di lui, lo ha detto oggi più volte in audizione, e

0: Conte che Conte risponde. Tutto questo per Conte, sotto certi aspetti, va bene perché accredita in fondo quella che è la sua linea, per apparire come l'avversario di Giorgia Meloni. E in questo c'è anche un tema a sinistra. Già ieri lui in Montecitorio aveva detto, insomma, aveva dato un po' la linea. Insomma, Conte è già in tema primarie. E il fatto che la Meloni lo attacchi frontalmente in fondo gli fa anche gioco, lo presenta come l'avversario da battere dall'altro campo. E questo è un significato politico che si incrocia con la storia. Dopodiché oggi cosa è successo? 8 ore di commissione, da più o meno le 3 alle 20, 3 ore di relazione di Conte in cui ha appunto polemizzato con la maggioranza, accusato di essere speculatori sulla pandemia, di essere disertori, di essere gente che specula, di non essere i veri patrioti, erano i servitori dello Stato, ha detto non certo chi ha strumentalizzato tutto questo, siete voi che scappate per esempio sulle chat di Delmastro. 3 ore di relazione e poi 2 ore di domande e risposte. Ovviamente Fratelli d'Italia l'ha accusato su vari punti, dal piano pandemico al fatto di essere stato incoerente su quanto riguarda l'obbligo vaccinale. E poi c'è stato il tema del documento tirato fuori da Conte, no? Questa carta coperta che riguarda questa G6 Electronics, questa società di Dario Bianchi, questo imprenditore che ha dato molti eventi di Fratelli d'Italia e che è uno degli accusatori di Conte nella commissione Covid. Ecco, Conte sostiene che ci sia un problema riguardo alla fornitura di mascherine da parte di questa società, che nel frattempo, come tutti ricordiamo, che concludo, aveva ricevuto lo scorso ottobre da un pagamento transattivo dallo Stato di 100 milioni. Ecco, lui adesso oggi in commissione ha diffidato, cito letteralmente, Meloni, il Ministero della Salute, dal pagare questi soldi, dice dobbiamo finire a fare luce su questo documento che abbiamo visto anche riportato, ovviamente al contrario, su molti giornali della destra.
1: Allora Luca, ti fermo un attimo perché poi magari diciamo, approfondiamo un po' questo tema del documento, però volevo prima un commento di Guido sulla diciamo, parte più politica, no? Perché Luca De Carolis ci ha detto che a parte diciamo, il contenuto, e poi diciamo, voglio un tuo commento anche sul contenuto della commissione, perché naturalmente tutti noi ricordiamo il Covid diciamo, come momento molto duro, però volevo prima un commento politico, perché effettivamente Giorgia Meloni riconosce, cioè, interloquendo con Giuseppe Conte, in questo modo anche molto duro, in un certo senso dà un ruolo politico di
2: Sì,
1: opposizione a
2: voler essere
1: Giuseppe Conte
2: maliziosi in
1: o
2: qualche
1: no?
2: modo contribuisce alla spaccatura del campo largo,
1: Chi dei due?
2: nel senso che accredita Conte e in questo modo può mettere in difficoltà la
1: Schlein.
2: Schlein e
1: Ma
2: volendo
1: secondo
2: essere
1: te chi teme
2: maliziosi.
1: di più, Giorgia Meloni? Elly Schlein o Giuseppe Conte?
2: Ma in questo momento Conte si sta muovendo con una certa scaltrezza, ad esempio il fatto di aver impostato il dibattito sulle primarie legandolo al riarmo, a sostegno all'Ucraina, alla continuazione dell'appoggio a Kiev. Insomma, chiaramente questo vellica una certa opinione pubblica che sta crescendo da questo punto di vista, che è in sofferenza con il conflitto e con le conseguenze del conflitto, anche quelle diciamo più pratiche sull'economia e su altri aspetti. E da questo punto di vista Conte effettivamente ha fatto un'operazione che ha creato scompiglio nel Partito Democratico. Abbiamo visto come proprio ieri è stata presentata una risoluzione unitaria che in qualche modo, nell'ambito dell'eventuale scostamento di bilancio, escludeva il fatto potesse servire per il riarmo, cosa che ha fatto sobbalzare, diciamo così, la parte riformista del PD. Costringendo quasi Schlein ad allinearsi alla posizione dei 5 Stelle. Quindi può darsi che sia gioco utile per la Meloni quella di incunearsi in queste difficoltà del campo largo, soprattutto in politica estera, ma non solo, perché in questo caso si tratta appunto di Covid, riconoscendo un ruolo a Conte e quindi mettendo in difficoltà la Schlein del PD in vista delle primarie, sempre che si facciano.
1: Sei d'accordo che, e poi la stessa domanda è per te Luca, sei d'accordo che con le parole di Conte che questo è stato un plotone di esecuzione fatto diciamo, per una battaglia politica contro
2: Ora,
1: lui?
2: una commissione d'inchiesta con un oggetto così importante, cioè una ricognizione di quello che è successo durante il Covid, come ricordavi giustamente tu, è stato un periodo molto duro per gli italiani. Se riesce a mettere in evidenza dei comportamenti sbagliati, chiaramente meritoria. Il punto è temo il rischio che si sta concretizzando che diventi più che altro un agone politico di schermaglie politiche, di campagna elettorale un po' precoce, come aveva denunciato lo stesso Mattarella, dicendo, invitando i partiti a non scannarsi, tra virgolette, con tanto tempo che manca ancora alle elezioni. Ecco, se la Commissione diventa questo, cioè diventa sostanzialmente una occasione per scontrarsi, per litigare, per rendere ancora più velenoso di quanto non sia il clima politico in Italia, ecco, secondo me non soltanto un'occasione sprecata, ma anche una situazione pericolosa.
1: Luca, stessa domanda per te. È un plotone di esecuzione in tema, perché appunto è uno spostamento sul livello politico più che sul livello sostanziale?
0: Ma io penso che più che un plotone di esecuzione non sia una cosa seria, nel senso che una commissione che si occupa della gestione di una crisi sanitaria, perché la pandemia è sotto questo, una crisi sanitaria e poi economica e sociale, e non si occupa della gestione della pandemia nelle regioni, non può essere una cosa seria. Questo è un errore strutturale, una falla strutturale. Il centrodestra ha voluto questa commissione sotto Fratelli d'Italia per colpire un avversario politico che è talmente evidente che non hanno incluso le regioni nell'ambito, nel perimetro di indagine della commissione. Se avessero fatto un'indagine a tutto campo sarebbe stato un altro tipo di impostazione, ma siccome le regioni più colpite dal virus erano amministrate dalla Lega e la Lega era un alleato di Fratelli d'Italia, le regioni non sono ricomprese nel perimetro di indagine di questa commissione, e questo rende, come dire, la cosa poco seria di partenza. Ricordo, visto che ho seguito abbastanza i lavori della commissione anche prima di oggi, che la Lega, non a caso, sta seguendo con molta trascuratezza questa commissione. Anche Forza Italia, devo dire. Questa è una partita tra Fratelli d'Italia e Conte. Il resto del centrodestra non è affatto appassionato da questa commissione. Si vede, spesso non vanno neanche alle audizioni. È tutta una questione tra Fratelli d'Italia e Conte. Perché è un misurarsi tra di loro. Come è stato oggi nell'ambito dell'audizione, che è stata esclusivamente un'occasione di scontro politico ed è un anticipo di campagna elettorale rispetto alle prossime politiche. Anche i messaggi finali, ripeto, la coda è in fondo dà il senso della giornata. Lui che esce e dice la Meloni mi affronti, non usi questi mezzucci come la Commissione, lei che li controrisponde con una foto, diciamo, proprio con uno dei post suoi formali, e lui che controrisponde citando Del Mastro. Questa è campagna elettorale, non è l'approfondimento su ciò che è accaduto durante la pandemia, che richiederebbe tutto un altro tipo di approfondimento e tutto un altro tipo di contesto, anche serio, ammesso che sia possibile fare chiarezza con la dovuta attenzione a botta ancora calda, che quello che è stata la pandemia è stato un evento senza precedenti. Insomma, anche sul, forse servirebbe più tempo per avere più distacco dai fatti, ma questo, diciamo, è una considerazione all'altra.
1: Allora, è arrivato il messaggero, Guido con Covid, Conte da me nessun illecito, l'ex premier attacca, lettera alla procura su mascherine, JC sospette, alta tensione col centrodestra. Vengo da te Guido, però volevo che Luca ci spiegasse bene questa questione della, quindi rimango ancora un attimo da te, questa questione di questo documento portato da Giuseppe Conte in commissione, che è stato un po', diciamo, per Giuseppe Conte un elemento molto molto importante, tanto importante da dire appunto, visto che è un appalto sul quale è intervenuto dopo una serie di, ma me lo spieghi meglio tu perché non mi voglio intrigare in questioni, diciamo, tecniche complicate, Luca, e poi molto pericolose, diciamo, a livello di querela. Allora prima facciamo parlare Conte, poi parliamo noi, così commentiamo. Conte, proprio su questo elemento qui, è la 318 per la regia.
3: Presidenza del Consiglio deve chiarire, e così anche il Ministro della Sanità, come è stato possibile dare 100 milioni a un imprenditore privato che fatturava somme modestissime senza attendere il giudizio di appello e il procedimento cautelare. 100 milioni dei nostri soldi è una vicenda che considero assolutamente singolare.
1: Insomma, Conte da attaccato diventa attaccante, Luca.
0: Allora sì, domani la vicenda è molto intricata anche dal punto di vista legale, tant'è vero che domani sul fatto se ne occupa un esperto che è Marco Lillo. Cosa, la vicenda in 30 secondi, si parla di una società, GC Electronics, il cui titolare Dario Bianchi ha fatto causa allo Stato perché non gli era stata riconosciuta in tempo di Covid una commessa da oltre 7 milioni di mascherine. Ha fatto causa, in primo grado ha vinto e gli è stato riconosciuto un risarcimento da 200 milioni. si è fatta poi una transazione in cui lo Stato si è impegnato a pagarne 100 senza

0: seguire nel processo. Questa è la base. Cosa ha detto oggi Conte? È andato con un documento che lui sostiene di aver ricevuto in via anonima e sostiene di aver già depositato per portato in procura a Roma, che attesterebbe che queste mascherine che sono state oggetto di questo processo, di questa transizione, secondo questo documento anonimo non avevano una certificazione non regolare, insomma c'era un profilo di irregolarità. E adesso il discorso tecnicamente è molto complicato, quindi rimaniamo un po' più
1: però il tema è il governo non si doveva fermare,
0: non doveva transare e soprattutto adesso che ci sono 600 milioni, questi 100 milioni dice non pagate subito, aspettate prima di approfondire questa vicenda. Per correttezza di informazione, mi prendo altri 20 secondi, poi mi tolgo di mezzo Francesca, va detto che nel corso dell'audizione la Bonguerrieri, una deputata meloniana, gli ha replicato che questo documento non era inedito, che c'è stata già una querela di falso da parte del titolare della ditta e che secondo lei questo documento era stato già vagliato dalla magistratura e smentito, ma Conte ha rilanciato al di fuori della commissione dicendo che il problema giuridicamente esiste ancora e che comunque il governo prima di pagare deve prendere in considerazione e approfondire questa vicenda. Questo è un po' il perimetro della storia, spiegato in sintesi.
1: Guido, anche questo argomento complicato, però insomma Conte diciamo tenta di uscire da questa, questo racconto che lo vede.
2: Vabbè, fa parte della linea in base alla quale sostiene che dietro ci sia la Meloni proprio perché tira in ballo un imprenditore vicino.
1: Perché questo imprenditore Bianchi,
2: che ha partecipato a feste di Atreio e quindi insomma rientra in quella logica difensiva o d'attacco di cui abbiamo parlato. Io per la verità sarei molto interessato a capire, credo non soltanto io, se l'Italia in questo momento sarebbe pronta ad affrontare una nuova pandemia, cosa che non possiamo, che ovviamente non ci auguriamo, ma non possiamo escludere, se gli errori fatti in passato siano stati in qualche modo un'occasione per imparare la lezione, come la medicina territoriale in questo momento, se le regioni sono pronte o non sono pronte, insomma questi credo che siano dei temi che forse riguardano un po' più da vicino gli interessi dei cittadini e di cui francamente non si sta parlando tantissimo.
1: Il vero mistero di Giuseppi, il Foglio, mascherine dalla Cina a prezzi inferiori al mercato, le carte della Guardia di Finanza che scagionano Conte e Arcuri, un pezzo di Antonucci, a volte viene voglia di strozzarlo, ma il talento di Conte è un mistero da studiare, può trasformarlo in ciclope, un pezzo diciamo scritto in punta di penna da Giuliano Ferrara, il Conte Day, l'ex premier all'attacco sul Covid, colpi di teatro e documenti inediti, la distanza da Draghi, parla Bignami, Fratelli d'Italia, il capogruppo meloniano rilancia, Scalfaro è divisivo, Conte si sta mangiando il PD. Allora vi leggo un pezzettino giusto di Ferrara, visto che ha sempre diciamo la penna diciamo tagliente. Giuseppe Conte è un disastro, però ha chiuso l'Italia nel momento giusto, avanguardia in Europa e nel mondo, però ha portato i miliardi necessari a non mollare, a non decadere definitivamente, però ha ridotto il ridondante numero di seggi in Parlamento, però ha fatto il reddito di cittadinanza, però insomma, tutti questi però delineano appunto una persona che a Palazzo Chigi c'è già stata e che forse a Palazzo Chigi vuole tornare, Luca De Carolis. Andiamo a aprire il pentolone, diciamo, campo largo.
0: Ma direi di sì. Io penso, Francesca, che il punto sia abbastanza semplice. Conte potrebbe anche non tornarci se ci fosse un terzo nome, se soprattutto Schlein e Lischlein si facesse da parte, a fuori di un terzo nome che al momento io non vedo. E secondo me non vede Conte e non vede neanche Schlein, che è la più decisa a tornare a Chigi. Quindi io penso, ma questa è una previsione che magari verrà smentita dai fatti, perché io non ci prendo quasi mai, alla fine finiremo alle primarie per inerzia, per mancanza di terzo nome, per mancanza di volontà, come dire, di spostarsi, di farsi da parte dei due contendenti, forse più forte in Schlein paradossalmente che in Conte, ma questa è la mia valutazione. Di sicuro in questi giorni Conte si è mosso da leader della coalizione, che dalla domenica in cui ha lanciato, allegato, veniva giustamente ricordato prima, alle primarie alla questione del riarmo, una mossa feroce politicamente ma efficace, sia sul piano mediatico che politico, ha dettato l'agenda e la Schlein ha dovuto rincorrere. Anche su Safe l'altro giorno a Montecitorio lui ha parlato, parlando, ripeto, da leader di coalizione. Schlein sul tema non ha neanche parlato in aula, ha delegato una deputata. Poi ha parlato sul caso del Mastro, sul quale ha parlato anche Conte. Sono diciamo giochi politici in controluce che la gran parte della gente non ha il tempo di notare, però sono segnali e ripeto, la Meloni attaccandolo oggi, giustamente anche questo veniva detto, forse prova a dividere Schlein e Conte, credo che siano già abbastanza divisi fra di loro e che francamente la Meloni con quel comunicato continua a pensare che gli abbia fatto sostanzialmente un favore, perché nel momento in cui la accredita come l'avversario per Conte in questo momento, come dicono a Bolzano, è tutta acqua per l'orto, diciamo, tutto. Quindi credo che la Meloni lo abbia accreditato stasera.
1: Elly Schlein, intervista proprio sul Messaggero, energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia, prima il programma, poi le primarie, quindi Guido, Schlein batte sempre sul suo tasto e quindi al contrario di Conte che in un certo senso con quella specie di fuga in avanti ha detto sostanzialmente scegliete il leader e quindi scegliete la linea, per esempio sull'Ucraina, che appunto sappiamo essere una linea diversa tra il PD e il Movimento 5 Stelle, Schlein ribadisce, prima facciamo il programma, blindiamo, diciamo così, le cose da fare, poi vedremo il leader.
2: Sì, diciamo che dal punto di vista così procedurale è corretto, dal punto di vista del merito bisogna vedere se questo programma riescono a definirlo in termini abbastanza puntuali e precisi come si richiederebbe, no? In vista di un'elezione, anziché in termini diciamo generici, con la possibilità in qualche modo di svicolare dagli impegni presi. Perché ad esempio sulla politica estera, francamente, vedo che si parte da posizioni, per quanto almeno riguarda la questione della guerra in Ucraina, da posizioni veramente molto distanti e inconciliabili con una parte del campo largo, l'area riformista del PD che ricordavamo, ma anche i renziani piuttosto che parte centrista di quell'area lì, insomma. E quindi fare il programma è sicuramente un obiettivo meritorio, doveroso, bisogna vedere sostanzialmente che programma uscirà.
1: Sì, ma poi bisogna capire anche che cosa vuol dire fare il programma, cioè vuol dire fare un programma di una coalizione o fare un programma in cui alcuni partiti, seppur diciamo lontani, cioè si mettono d'accordo su alcuni punti molto precisi e quelli sono i punti, no? Cioè è sul modello centrodestra o che quindi è un accordo di coalizione molto stretto?
2: Ma in teoria
1: oppure...
2: per l'eterogeneità delle posizioni l'unico programma che può uscire e reggere alla prova dei fatti un programma diciamo in cui fissi dei punti generali
1: cioè l'economia,
2: rinvii,
1: il salario minimo,
2: esatto,
1: alcune cose di questo genere,
2: sostanzialmente ad una seconda fase e poi invece la puntualizzazione e l'esecuzione di quel medesimo programma.
1: E questo programma ci si arriva, Luca, e soprattutto con questo programma davvero si può pensare di battere una destra che diciamo anche se su alcuni punti è diciamo
2: in disaccordo, dei problemi sulla politica
1: assolutamente
2: estera.
1: Sì, sulla politica estera per esempio decisamente, che però poi alla fine quando si tratta di trovarsi sul governo si chiude comunque, cioè lì il problema diciamo sembra essere Vannacci a questo punto, però sulla coalizione interna diciamo sulla coalizione di destra sembra che ci sia, quindi questo programma si troverà e soprattutto sarà troppo debole per poter competere nelle prossime elezioni?
0: Allora, secondo me, riguardo al programma, due problemi. Uno è evidente, rumoroso, è l'elefante nella stanza dell'Ucraina. Trovare una soluzione sull'Ucraina, se continua la guerra, sarà complicato, perché tra uno che dice che non vanno date le armi all'Ucraina e il PD, insomma, la distanza è notevole, perché sul SAFE, nel PD, la situazione è piuttosto confusa. Ricordiamo che il SAFE è lo strumento europeo per dare... che permette di erogare prestiti per gli investimenti militari. Altro tema che ha spaccato anche il centrodestra.
1: Sono argomenti diversi, no? Anche quelli che sono stati trattati ieri alla Camera, insomma. Perdonami, ti ho interrotto.
0: Certo. No, figurati, nulla. Come veniva detto prima dal vice direttore Messaggero, questo tema divide anche il centrodestra. Sul SAFE ieri la Lega ha imposto al centrodestra di usare una formulazione assolutamente vaga. Quindi, perché diciamocelo chiaramente, il tema armi è impopolare in questo momento in Italia. Poi può piacere o non può piacere, però il sentimento è che la spesa in armi in questo momento non porta esattamente bene. Essendo nell'anno elettorale, i partiti stanno cercando di maneggiare con cura il tema, o anche con un po' di ipocrisia a seconda dei punti di vista, forse con entrambi i termini. Però si torna al punto del programma del centro-sinistra. C'è l'Ucraina, ma c'è anche un altro tema sul quale il centro-sinistra deve fare uno scatto in avanti se vuole giocarsela come... veramente per vincere, del tema della sicurezza. Il centro-sinistra deve trovare una propria chiave per rispondere a quello che è un bisogno, forse anche qui, forse un'emergenza in parte anche costruita e percepita, però è comunque un tema elettorale principale. Vannacci sta al 7% per quel tema lì. Vannacci sostanzialmente parla solo di quello. Ieri ha fatto la sua prima conferenza stampa alla Camera e ha parlato sostanzialmente di migranti e sicurezza, perché quello è il suo tema. tema sul quale potrebbe far perdere il centrodestra, perché se rimane fuori dall'accordo col suo 7% e se viene fatta la nuova legge elettorale che dà il premio di maggioranza che arriva al 42%,

0: se Vannacci sta lì fuori col 7 e centrodestra arrivi al 42 è un po' complicato, ecco. Quindi Vannacci può effettivamente essere un ago della bilancia, ma su questi temi a maggior ragione il centrosinistra dovrebbe trovare, a mio avviso, una chiave per rispondere a questi bisogni, che sono i bisogni di paesi, soprattutto da Roma in su. Sappiamo che al nord il tema della sicurezza è probabilmente il primo tema in agenda.
1: Certo, e su quello bisogna cercare di trovare un'agenda.
0: Sembra ancora un po' balbettante.
1: Allora, parlavamo di centrodestra, allora a questo punto vi faccio vedere questa, l'intervista a Ignazio La Russa. Vannacci si è autoescluso, il centrosinistra non ha un'agenda in comune. Vannacci si è autoescluso, così presidente del Senato, il centrosinistra non ha un programma comune, pare il leader del fronte progressista, servirebbe la palla di vetro, dice La Russa. Allora, Vannacci, vogliamo un attimo esaminare un momento il tema Vannacci, Guido, perché diciamo, forse alla Meloni non conviene andare in alleanza con Vannacci alle elezioni, visto che sicuramente Forza Italia non sarebbe molto...
2: Beh, si crea un problema con Forza Italia
1: notevole, però magari un'alleanza successiva post-elettorale, perché no? Potrebbe essere,
2: sì,
1: questa la via?
2: Come veniva giustamente ricordato, bisogna vedere se la legge elettorale esce così come è stata definita, e quindi se poi, diciamo, la defezione di Vannacci nel campo del centrodestra permette al centrosinistra di raggiungere sostanzialmente la soglia che fa scattare il premio. Quindi questa è una variabile ovviamente da tenere in considerazione. È chiaro che sul tema della sicurezza Vannacci in questo momento sta facendo la lepre, su questo non c'è dubbio, per cui si tratti del caso del gioielliere che è stato condannato per l'omicidio dei due ladri, si tratti della questione migranti, ogni tema di cronaca diventa uno spunto di campagna elettorale e anima il dibattito politico per giorni, quando invece la cronaca è un po' pericoloso cavalcarla, bisognerebbe un attimo mantenere una distanza tra la contingenza dei fatti e i programmi politici, cosa che non sta avvenendo proprio perché Vannacci ha introdotto un elemento che in qualche modo costringe effettivamente il centrodestra a rincorrerlo.
1: Vi volevo far vedere, se lo trovo, il secolo XIX, perché in questo, diciamo, in questo parlare del campo progressista delle prossime elezioni ci sarebbe questa ipotesi, diciamo, di una figura centrista, papa straniero, insomma, come abbiamo parlato per quanto riguarda il campo progressista. Il secolo XIX fa questo titolo: Sali, spiante dosi, piano integrato per la sicurezza nel centro storico, vertice tra la sindaca di Genova e il ministro, presidi fissi nelle zone a rischio e più luce. Silvia Salis, diciamo, è un nome che si spende in queste ore come una possibile candidata di questo campo progressista, diciamo, non so se candidata leader, premier, però sicuramente è una figura che potrebbe mettere d'accordo alcune anime, ammesso che i 5 Stelle possano convergere su di lei e ammesso soprattutto che il PD decida, diciamo, di mollare. Però insomma è un personaggio interessante e si sta muovendo molto molto bene, Luca.
0: Assolutamente sì, prima si parlava della mancanza del terzo nome, l'unica ipotesi vagamente all'orizzonte che abbia qualche fondamento secondo me è la sua. Premesse due cose: che la Salis ha sempre detto non di volersi, di non escludere la sua candidatura a Palazzo Chigi, cui è sempre stato vaga, ma di non volersi candidare alle primarie della serie, se lo devo farlo fare lo faccio al tavolo dei partiti, non voglio contarmi. A ottobre uscirà un suo libro. In Italia di solito quando un politico fa uscire il libro perché ha un appuntamento elettorale vicino.
1: Esatto.
0: È chiaramente una donna, giovane, spendibile. A destra la temono, questo va detto. A destra ritengono la Salis una potenziale avversaria pericolosa, anche perché è nuova e quindi la novità in politica spesso paga. È chiaro che ha poca esperienza, credo sia sindaca di Genova da poco meno di un anno, quindi insomma non è esattamente una veterana della politica. E stiamo parlando della partita più grossa che c'è, quella di Palazzo Chigi. I 5 Stelle non l'accetterebbero come candidata neanche se costretti a viva forza. Non credo che Schlein abbia voglia di farsi da parte, però lei è lì. Può contare su un fatto che è superamente indubitabile, che una parte notevole del PD non vuole le primarie e che le ritiene un rischio in entrambi i sensi. Se vince Conte, temono l'opa di Conte che il movimento cresca come voti a dispetto del PD. Se vince Schlein temono che non sia in grado di vincere contro la Meloni per Palazzo Chigi e quindi vorrebbero un'altra soluzione al tavolo dei partiti. Starisse lì che guarda come va il gioco, come si dice in questi casi.
1: Guido, Silvia Salis, che ne pensi?
2: Ma per adesso mi sembra una grande operazione di marketing politico. Anch'io non credo che Schlein intenda farsi da parte, né che Conte accetterebbe la Salis come candidata per quell'area. Quindi, diciamo, si sta facendo molta accademia e la si sta facendo in prospettiva di una implosione sostanzialmente del campo largo, cioè di una situazione che poi diventa ingovernabile, per cui arrivi appunto questa terza figura che in qualche modo crei un collante, una...
1: Per questo fantomatico centro che potrebbe andare da qualsiasi
2: centro, insomma,
1: parte.
2: Che però, cioè, per adesso mi sembra appunto, diciamo, non così centrale nei giochi che si stanno facendo nel campo largo, per quanto i tentativi siano importanti. Sappiamo benissimo che per le elezioni poi la resa dei conti il centro ha un suo peso ed è chiaro che bisognerà farci i conti, insomma. Non mi sembra che in questo momento si sfugga dallo schema delle primarie tra Conte e Schlein. E in ogni caso, arriveremo. Secondo me, è chiaro che quando tu ti proponi di governare un paese, speriamo che il libro risponda alle domande che ovviamente ci facciamo su una figura interessante sicuramente, ma ancora accompagnata da molti aspetti cosiddetti incogniti, appunto. A un certo punto tu devi spiegare cosa intendi fare per l'economia, per la sicurezza, per la politica estera, insomma devi uscire allo scoperto, cosa che la Salis fino adesso non
1: ha fatto. Anche perché giustamente, come diceva Luca De Carlos, che ce lo ricordava, ha detto in maniera chiara che le primarie non ci vuole.
2: Esatto.
1: Però non ha detto che non vuole essere una figura, diciamo, di riferimento, però
2: no,
1: le primarie no.
2: Altro, è giusto che abbia questa ambizione, insomma, poi sui tempi si può discutere.
1: Allora, vi faccio vedere, perché oggi su praticamente tutti i quotidiani c'è naturalmente il ricordo della figura di Francesco Guccini. Partiamo da qui: Guccini, l'uomo che cantava per un mondo più giusto, è il secolo XIX, vi faccio vedere anche il Domani, il secolo di Guccini, il cantautore si è spento nella sua pavana sull'Appennino, ci lascia un grande narratore ironico, pungente, un intellettuale che diffidava degli intellettuali e che ha unito più generazioni. Tra l'altro, insomma, lui viene ricordato questa sera, è stato ricordato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella, anche dalla Presidente del Consiglio, il Giornale, Francesco Guccini, il compagno che conquistò il cuore della destra. E vi faccio vedere anche qualche altra prima pagina, dove era Avvenire, eccolo qua. Addio a Guccini, cantautore poeta della nostra inquietudine. Stasera la Presidente del Consiglio ha fatto, aspettate, volevo far vedere anche la Repubblica, eccola qua, perché fa una grande foto di Francesco Guccini. Addio all'artista antidivo, ha scritto: è con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Su di lui, oltre a Michele Serra, ci sono vari pezzi, insomma, Luigi Manconi, Viola Ardone e non solo. Ecco, stasera appunto il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica ha mandato il suo ricordo, anche la Presidente del Consiglio, un ricordo molto bello da un lato, perché ha detto: ricordo le sue canzoni, hanno fatto parte della mia formazione, però diciamo sul finale ha fatto una punteggiatura un po' particolare, perché ha detto: continua a cantare le sue canzoni nonostante a lui non farebbe piacere, nonostante lui abbia usato nei miei confronti parole diciamo livorose.
2: Sì, secondo me è stata, diciamo, una presa di posizione corretta, nel senso che non si può negare che ovviamente Guccini nei confronti della Meloni e di questo centrodestra abbia usato delle parole molto dure, però è chiaro che rappresenta dal punto di vista non soltanto della tradizione cantautoriale italiana, ma anche della cultura in senso ampio, della letteratura, dell'uso della lingua, insomma, della capacità di abbinare l'osteria con Dante, rappresenta una figura di assoluto valore, che quindi appartenga alla tradizione condivisa di questo paese, non soltanto ad una parte di questo paese. E quindi è giusto sostanzialmente che, pur non negando chiaramente le distanze, per così dire, politiche o ideologiche tra Guccini e la destra, che ci sono, però questo riconoscimento è il riconoscimento alla figura dell'artista, che è una figura di assoluto rilievo.
1: Luca, l'hai letto questo post della Presidente del Consiglio? Che impressione ti ha fatto? Intanto vi faccio vedere il manifesto, illuminava l'aria, ha messo in musica e soprattutto in parole almeno 5-10 anni di storia del paese, popolare colto, bonario e tagliente, impegnato ma senza dogmi. Francesco Guccini è morto, questo è il...
0: Io penso che fosse Francesco Guccini fosse un poeta, uno degli ultimi. E io personalmente non sono uno che ascoltava le sue canzoni, lo dico senza retorica, perché in questi momenti adesso...
1: Assolutamente.
0: Grande personaggio, sono tutti grandi cultori della discografia, della cinematografia, dell'artista di turno. Io non ero tra questi, io non ascoltavo le sue canzoni, ma mi piaceva molto l'aspetto proprio letterario, come viene citato prima, anche culturale, di questo cultore, di quelle radici, no, dell'Appennino, dell'entroterra che lui cantava, il suo modo di scrivere, proprio scrivere più che cantare, mi piaceva molto questo. Ed era un poeta, e anche le prime pagine dei giornali di destra testimoniano un rispetto per quello che era un avversario culturale, ma che era un avversario leale, che non aveva, che lo era per, non per comodità, ma per indole, per natura, per sua cultura personale. E quindi era, come dire, essendo un poeta, era un po' di tutti, anche di quelli che alla fine non lo riconoscevano come proprio. La Meloni forse ha voluto dire anche questo, no? Anche io lo cantavo, perché poi comunque Guccini, in un certo tipo di cultura di destra sociale, era un artista apprezzato, cioè tutto un... No, in tutto quel mondo della destra sociale da cui proviene la Meloni, comunque Guccini è un artista rispettato, anche qua a Roma, nelle sezioni, se ne parlava comunque con rispetto, perché era un avversario, era un rosso, tra molte virgolette, neanche troppe virgolette, ma aveva una sua integrità, una sua coerenza, vogliamo dire, artistica e personale.
1: Allora, vi faccio vedere un attimo i quotidiani del gruppo QN Quotidiano Nazionale, perché andiamo un attimo su un'altra vicenda, su questa diciamo che sta facendo molto discutere, la vicenda di Crans-Montana, lo ricorderete, eccolo qua, rogo di Crans-Montana, il governo non è parte lesa, la Svizzera respinge la costituzione di parte civile del nostro paese, la Farnesina fa ricorso. Che cosa è successo? Che appunto l'Italia ha nominato, come il governo italiano, insomma, come un legale per poter essere ammessa come parte civile alla vicenda, nel tribunale, insomma, nel quale si dibatte la vicenda di Crans-Montana, è successo che i giudici svizzeri di fatto hanno detto non ci sono gli elementi per la costituzione di parte civile, nonostante il numero di persone morte italiane, nonostante il governo italiano abbia detto di aver, diciamo, contribuito, insomma, anche alle cure delle persone ferite. Che impressione ti ha fatto? Perché insomma, a suo tempo, quando ci fu questa presa di posizione politica anche della Presidente del Consiglio, fu molto discussa questa sua, diciamo, che da alcuni venne giudicata una sorta di ingerenza sui fatti, diciamo, giudiziari di un altro paese sovrano, diciamo così. Guido.
2: Beh, diciamo che la Svizzera, dal punto di vista dell'inchiesta, dal punto di vista giudiziario su questa vicenda, non ha mai dato grande prova di sé, insomma, ha alimentato dei dubbi e dei sospetti che sono parsi subito giustificati anche per una serie di conflitti di interessi che sembravano abbastanza palesi. Per quanto riguarda il fatto in sé, ovviamente è giusto discutere in punta di diritto. Dove ricordato che, ad esempio, i legali degli italiani, del governo italiano che faranno ricorso, sostengono che c'è una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che invece giustificherebbe il fatto che l'Italia venisse accolta come parte civile, insomma. E quindi sicuramente non è una vicenda che si esaurisce qua. Lascia questa coda di amarezza, almeno dal punto di vista così della narrazione, di come questa vicenda è una vicenda assolutamente drammatica, una grande tragedia con cui si è aperto l'anno, è sempre stata accompagnata, insomma, da una sensazione di approssimazione e di scarsa sensibilità nei confronti delle vittime.
1: Luca, sei d'accordo? Questo è il titolo del giornale, Vergogna Svizzera, la procura elvetica respinge la richiesta italiana di costituirsi parte civile nell'inchiesta sulla tragedia, morirono 6 nostri ragazzi e 14 rimasero feriti.
0: Ci sono totalmente d'accordo, nel senso, la Svizzera si è posta male dall'inizio in questa vicenda, con una postura burocratica, fredda, quasi infastidita. Non ha dato l'impressione, vista esternamente, io poi non ho seguito personalmente la vicenda dal punto di vista lavorativo, non l'ho molto approfondita, ho letto solo sui giornali, certo. Ma per quello che ho letto, che ho sentito, l'impressione è sempre stata che se loro si sono opposti, gli svizzeri, in maniera molto, molto positiva di fronte a una tragedia che chiaramente ha toccato profondamente il nostro paese per le modalità, per le persone toccate, molti erano ragazzi, ma insomma sì, quindi sicuramente la Svizzera continua a dare segnali negativi, poi chiaramente ci sono gli aspetti giudiziari che hanno anche un, dove c'è anche il formalismo giuridico, però se voglio metterla tra virgolette, l'aspetto politicamente, ecco, la Svizzera non si è posta assolutamente in un termine di... ed è abbastanza incredibile anche perché è un paese che ha rapporti con noi di necessari, di strettissimi, forse uno dei due per paesi europei che ha rapporti di sicurezza, cioè, ci sono italiani che fanno ogni giorno a scuola, cioè, è incredibile che un paese come la Svizzera, come dire, che in parte è stata costruita proprio dagli italiani, cioè sono tantissimi italiani, si sia posto in questa maniera, è abbastanza, come dire, sorprendente.
1: Vi faccio vedere allora l'apertura del tuo giornale, Luca, perché diciamo in chiusura torniamo un po' sulla vicenda del Mastro, ma non soltanto. Chat, nuovo terremoto, possibili reati di ministri, la lettera dei PM, la Procura di Milano alle Camere, gli SMS vanno autorizzati per verificare le parole del dirigente Sala, si indaga su un sistema, caso MPS, la D dell'MF parlava con i politici, incluso Crosetto, insomma il tema dell'utilizzo di conversazioni, di esponenti politici e appunto per i quali c'è necessario avere un'autorizzazione torna in primo piano. Il caso del Mastro è stato un caso insomma molto sollevato anche dalle opposizioni, sulle quali si è cavalcato per chiedere alla Presidente del Consiglio una massima trasparenza. Che vicenda è quella di del Mastro? Abbiamo 3 minuti. Guido.
2: Ma è chiaramente una vicenda, anche qui vuol dire, se partiti da una questione tecnica, tecnico-giuridica, poi è diventata una questione sostanzialmente politica. Chiaramente saremmo tutti curiosi di capire cosa c'è in queste chat, che
1: anche perché insomma si parla di un'inchiesta, insomma, che è un'inchiesta abbastanza, esatto, pesante ai danni dell'ex sottosegretario.
2: Del Mastro, ricordiamolo, non è indagato.
1: Non è indagato, assolutamente, lo ricordiamo.
2: Si è dimesso, certo, da sottosegretario, e quindi insomma dal punto di vista politico ha pagato quello che doveva pagare. E dal punto di vista tecnico-processuale è chiaro che si tratta di una posizione coerente con lo schema che il centrodestra aveva seguito sia nella giunta per le autorizzazioni sia poi in quello che sarebbe stato, che poi si è stato confermato il voto dell'aula sostanzialmente, quindi fare fronte comune nei confronti del proprio esponente.
1: Luca, ricordiamo sempre appunto che il sottosegretario del Mastro non è indagato, ma la vicenda ha dei confini, la vicenda che riguarda Caroccia ha dei confini insomma abbastanza inquietanti, ecco.
0: Sì, c'è un tema che riguarda questo governo, è un filo rosso di questo governo. Ogni volta che si tratta, che i magistrati provano a guardare dentro ciò che fa il governo su questioni spinose, il governo fa muro. È stato per il caso Al-Masri, il torturatore rimandato in Libia. È stato per il caso del Mastro, adesso sarà per il caso che noi mettiamo in prima pagina, quello della presunta scalata MPS, dove ci sono conversazioni di ministri. È prevedibile che la giunta farà assolutamente muro, come ha fatto per del Mastro, la giunta per le autorizzazioni, perché la maggioranza non vuole che la magistratura metta il becco nello chat nel nome della privacy delle conversazioni, vogliono, come dire, che nessuno sappia cosa si dicevano. Poi il centrodestra non vuole trasparenza su ciò che fa e poi fa una commissione accusando di mancare trasparenza un ex presidente del Consiglio. In questo gioco qualcosa non torna. Se chiedi trasparenza agli altri, massima, la devi dare prima in casa tua. Il conto non ti tornerà mai. Non so se tutto questo quanto colpirà l'opinione pubblica, però questo è un dato abbastanza stridente in questa storia.
1: Diciamo in aula, tra l'altro, anche nel caso di Del Mastro, Bignami accusò le opposizioni di voler attaccare Meloni, no? Di usare Del Mastro per attaccare,
0: esatto,
1: Meloni.
0: Cioè, esattamente.
1: Ahimè, diciamo, queste vicende, che sono anche vicende delle quali diciamo tutti noi vorremmo sapere forse i contorni più definiti e più precisi, insomma, diventano delle vicende, diciamo, di dibattito e di campagna elettorale. Guido, ormai siamo già in campagna, cioè lo siamo sempre stati, non ricordo una volta che ci siamo visti qua alla rassegna stampa in cui abbiamo parlato di tematiche anche molto importanti.
2: Con largo anticipo la campagna elettorale
1: permanente,
2: sì, anche se ci sono dei problemi concreti con cui invece bisogna fare i conti, cominciare ad esempio dal caro carburanti legato alla crisi di Hormuz.
1: E su questo, diciamo, anche oggi si trovano diversi titoli che ricordano la crisi di Hormuz. Lo troviamo sul Sole 24 Ore, anche perché insomma lì pare che ci sarà, che ci sia questo famoso accordo Iran-Oman, però poi anche lì non si capisce bene. Gli Stati Uniti soprattutto non hanno, diciamo così, ancora detta la loro parola. Hormuz senza soluzione, prezzi ancora instabili, Davide Tabarelli sul Sole 24 Ore, esattamente quello che stavamo dicendo. Sul Domani c'è un pezzo che parla di un Trump furioso e del gran caos alla Casa Bianca, perché insomma la guerra in Iran non è stata veloce come permetteva il segretario, in questo caso stiamo parlando di Hegseth, che prima che la danza militare del Golfo cominciasse era uno dei maggiori fautori degli attacchi che immaginava l'AMPO. La frustrazione di Trump è esplosa, scrive il Washington Post, così riporta il quotidiano Il Domani. Purtroppo di tutto questo ne parleremo la prossima volta, perché stasera è finito il nostro tempo, quindi grazie a Guido Boffo per essere stato con me, grazie Luca De Caro della Carolis.
0: Grazie a voi, buona serata.
3: Giuseppe Conte in commissione d'inchiesta sul Covid, da me nessuno illecito, attacca Meloni, lei la regista, la premier, la verità è un diritto degli italiani, non un attacco politico. L'Italia piange il musicista intellettuale Francesco Guccini, domani funerali in forma privata, Mattarella un poeta tra impegno, giustizia e eguaglianza, Meloni, ho amato la sua musica. L'infettivologo Anthony Fauci è accusato di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato americano, ora rischia un'indagine penale. L'Italia non potrà costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana in cui sono morti 6 ragazzi italiani. La Farnesina presenta ricorso. L'ondata di calore non dà tregua, altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, oggi 26 città da bollino rosso, primi temporali al nord. Cinquina da leggenda agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia con un quinto oro, l'azzurro vince con Elisa Pizzini anche il sincro da 3 metri. Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo da Rai News 24. In apertura il botta e risposta tra la Premier Meloni e Giuseppe Conte, ascoltato ieri in commissione Covid, come ex Presidente del Consiglio dopo polemiche e rinvii. Non è un processo a una persona, ma un dovere verso la nazione, ha dichiarato Meloni replicando alle dichiarazioni del leader 5 Stelle, Gabriele Martelloni.
4: Chiamata in causa e sfidata da Giuseppe Conte, Giorgia Meloni in tarda serata decide di rispondere via social al leader 5 Stelle. La verità sulla pandemia non è un atto politico, ma un diritto degli italiani, puntualizza la Premier, che respinge il mittente l'accusa di aver orchestrato un plotone d'esecuzione contro di lui attraverso la commissione Covid. A differenza sua, scrive la Presidente del Consiglio, non mi interessa gettare fango su nessuno. La leader del governo denuncia il tentativo di delegittimare il lavoro della commissione parlamentare e invita a fare piena luce sulla gestione dell'emergenza, così come sull'utilizzo delle ingenti risorse pubbliche impiegate. È un dovere verso il Paese, conclude Meloni, che mentre tiene alti i toni del confronto con le opposizioni, resta impegnata nelle ultime ore prima della pausa estiva a serrare i ranghi di una maggioranza la cui tenuta è ancora sotto verifica. È cosciente la Premier che l'ultimo scorcio di legislatura riservi diverse insidie, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate e un'ultima manovra dentro la quale ogni partito vorrà piantare le proprie bandierine. Niente scherzi alla ripresa e dunque l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località di mare e il riferimento evidente alla legge elettorale su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera.
3: C'è la regia di Meloni dietro la mia audizione, ha dichiarato al termine dei lavori in commissione Giuseppe Conte. Fratelli d'Italia fa quadrato attorno alla Premier, il leader 5 Stelle rilancia con un'accusa al governo. Alberto Puoti.
5: Dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione. Allora dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci politicamente.
6: Un'audizione in fiume che vede un Giuseppe Conte al contrattacco in quella commissione Covid dove era atteso da tempo e dove si sono susseguiti testimoni chiamati dai commissari che indagavano sulla gestione della pandemia, in particolare delle mascherine da parte dell'ex premier. Sono il vostro nemico pubblico, ma mai un disertore, chiarisce, e si presenta con un colpo di scena. Ho ricevuto e consegnato in procura un documento anonimo su mascherine sospette. Per quanto lo riguarda, non troverete miei illeciti, avverte. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Poi ricorda, la premier Meloni all'epoca all'opposizione mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Da parte della maggioranza il giudizio sull'audizione è duro. I commissari di centrodestra puntano il dito su quello che definiscono il comizio di Conte. Da Fratelli d'Italia Bignami mostra il piano del 2006, con il quale spiega si potevano evitare episodi come Atalanta-Valencia e chiede perché l'allora ministro della Salute, Speranza, non l'abbia attivato.
7: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
3: È morto a Pavana Francesco Guccini, domani funerali in forma privata, secondo la sua volontà. Allora seguiamo l'inviato a Pavana, Andrea Marotta.
8: È morto a Pavana, il suo luogo dell'anima e della sua ispirazione profonda, quel luogo che gli ha insegnato ad amare le piccole e grandi gioie della vita. E lui, che per tante generazioni è stato per definizione il maestrone, quello a cui chiedere aiuto attraverso le sue canzoni per trovare la via migliore per orientarsi nelle stanze strette della vita quotidiana. Maestrone lo è stato davvero, senza fronzoli e pennacchi, senza soluzioni precostituite né ricette pronte ad ogni uso.
9: Ma il tempo chi me lo rende, chi mi dà indietro quelle stagioni di vetro e sale.
8: Perché Francesco Guccini era fatto così, cantautore controvento, pecora nera per definizione, che sapeva raccontare storie tanto reali e concrete eppure così emozionanti e poetiche, punto di riferimento nell'educazione sentimentale di molti neoadolescenti alle prese con le complicazioni del mondo.
9: L'aspetta perché vuol parlarle niente, forse d'amore, ma non sa che dire.
8: Nelle sue canzoni c'erano domande, non risposte. Niente slogan e frasi fatte, niente lussini e paillette, solo parole di cui si vantava di essere burattinaio supremo, ma senza volerle piegare alla sua volontà, anzi, mettendosi al loro servizio, con quella voglia di raccontare storie, di non accettare al buio verità e dogmi, che ti entra dentro.
9: In via dei poeti, la nostra osteria.
8: Storie che in un mondo tutto giocato sull'apparire hanno sempre rappresentato la concretezza dell'essere, in una combinazione perfetta tra arte e vita, che sono gli elementi fondamentali di ogni opera d'arte. Ed oggi non possiamo che dirti buon viaggio, Francesco, che tu possa ritrovare quel paradiso su misura che cantavi in una tua splendida canzone. A noi restano le tue canzoni ed i tuoi libri, le tue favole distopiche che raccontano un mondo e diventano il luogo di grandi condivisioni, importanti e fatti perdurare, come le cose antiche. Ci piacciono le tue favole, Francesco, non smetteremo mai di ascoltarle.
9: E poi...

0: Questo è il ricordo di Fausto Pellegrini, dunque nato a Modena, 40 anni a Bologna, poi gli ultimi anni a Pavana, in provincia di Pistoia. Andrea Marotta.
1: Era più vecchio di me di 4 anni. Si andava a girare là per da lì, dove adesso è tutto un bosco e c'era la frutta, si andava a rubare la frutta.
2: Lino, l'amico d'infanzia e i giochi da bimbi a Pavana. Mimmo, il titolare della caciosteria dove aveva il suo tavolo da sempre e un suo autoritratto su carta alle pareti.
3: Io la prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni, e quando me lo sono trovato qui, devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
4: Era saggezza, era di tutto, insomma, via.
2: 400 anime Pavana, ma c'è tutto Francesco Cuccini dentro, il vecchio che tornò a vivere qui fin dagli anni 90 e il bambino che si rifugiò presso la famiglia materna durante la Seconda Guerra Mondiale. Persino un suo ritratto sull'ex chiesa delle logge affrescato da Paolo Maiani.
5: Ebbe molto piacere di questo riconoscimento, ci teneva e gli ha fatto molto piacere, fu una giornata molto bella.
2: Qui il romanziere di cronache pavaniche Tra lume e scuro, scritto in dialetto pavanese, qui il cantastorie di Natale a Pavana, il suo ultimo brano, una canzone per ogni stagione della vita per i suoi fan. E ognuno ha la sua, persino chi è arrivato da Salerno per l'ultimo saluto.
6: Vabbè, la locomotiva poi è un classico che ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
0: Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Francesco Guccini, scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di eguaglianza. E anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha voluto ricordare, ha interpretato inquietudini e ideali di generazioni di italiani. La Premier ha spiegato di aver amato profondamente la sua musica, le sue canzoni, di volerle continuare a cantare, nonostante probabilmente non si sarebbe contento, continua la Premier, nonostante, prosegue, abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me, non mi appartiene e non mi apparterrà mai l'ideologia. Dice Meloni, sono una persona libera. La pagina dei conflitti internazionali e anche della politica. Negli Stati Uniti Trump stretto tra l'accordo Iran-Oman su Hormuz, la polemica con il Pentagono sugli arsenali vuoti spinge per l'incriminazione dell'infettivologo Anthony Fauci, accusato dal Senato americano di oltraggio al Congresso. Da New York l'inviato Nico Piro.
7: Forse bisognerebbe farlo incriminare. Trump parla alla stampa anche del caso Fauci, l'immunologo 85enne da 4 anni in pensione che è stato al fianco di 7 presidenti, Trump incluso, e ha gestito la risposta alla pandemia di Covid. Trump si schiera con la maggioranza repubblicana di una commissione parlamentare che ha deciso di chiedere al Ministero della Giustizia l'incriminazione del medico per oltraggio al Congresso. La settimana scorsa Fauci era stato obbligato a presentarsi in Campidoglio per domande sulla pandemia, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Durante il Covid, Fauci è finito al centro di polemiche e teorie del complotto molto popolari nella base MAGA. Il presidente Biden gli concesse una sorta di grazia preventiva per sottrarlo alla vendetta politica di Trump che stava per insediarsi alla Casa Bianca. Vendetta che pare consumarsi ora, guidata dal repubblicano Rand Paul, che a Fauci sembra averla giurata, e grazie ad un'amministrazione il cui ministro alla salute è noto per le sue posizioni contro i vaccini, con il presidente che ha reintegrato i militari che avevano rifiutato i vaccini Covid e con il ministro alla difesa che ha rimosso l'obbligo del vaccino antinfluenzale, per poi ripensarci dopo un grosso focolaio in una base dell'aviazione.
0: Dato per chiuso da Teheran, l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz attende ora la firma dei vertici dei Pasdaran, ma esclude dal passaggio nello stretto navi americane ma anche israeliane. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: L'intesa tra l'Iran e l'Oman sulla gestione delle acque di Hormuz alimenta la speranza di un accordo che ponga fine alla guerra nel Golfo Persico. Ma Teheran frena e ribadisce che i negoziati per la riapertura di Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti, negando trattative con Washington. Ma la diplomazia prosegue e sarebbero comunque in corso contatti indiretti. L'accordo è fatto, ma deve ancora ricevere il via libera del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e della Guida Suprema. E in una intervista per la televisione di Stato, il presidente presidente Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai mostrato in pubblico, né ha fatto sentire la sua voce. L'intesa su Hormuz avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nello stretto attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela, non prevede l'imposizione di pedaggi alle navi che attraversano Hormuz, almeno per i 2 mesi in cui sarà in vigore, garantendo sulla carta una tregua che permetterà lo svolgimento di negoziati sul programma nucleare della Repubblica Islamica.
0: Falliscono intanto i negoziati di Roma sul Libano. Israele non intende lasciare il sud del paese, come invece richiesto da Hezbollah. Le postazioni del movimento sciita filo iraniano restano dunque nel mirino dell'esercito israeliano e in una Gaza martoriata dalla guerra si apre il dispiegamento ora della forza internazionale di stabilizzazione prevista dal Board of Peace. Da Gerusalemme, corrispondente Giovan Battista Brunori.
9: Non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, colpita la zona di tiro, mentre continuano i combattimenti tra l'esercito e le milizie Hezbollah. 2 riservisti israeliani sono rimasti uccisi e 4 feriti sono stati investiti da un'esplosione mentre entravano in un edificio di Majd al-Zun nel corso di operazioni volte a demolire infrastrutture delle milizie Hezbollah. L'esercito israeliano ha evacuato e poi colpito il villaggio di al-Mansuri. Altri raid hanno bersagliato il distretto di Binjbeil, almeno 1 morto e 11 feriti. Proprio l'uccisione di 2 riservisti israeliani aveva portato ad una sospensione anticipata dei negoziati di Roma, colloqui, secondo media libanesi, salvati dalla mediazione americana. Colloqui ripresi regolarmente, 3 giorni di negoziati tra delegazione israeliana e libanese sul disarmo di Hezbollah e sul progressivo dispiegamento delle forze regolari libanesi nel sud del Libano. Quanto alle ipotesi circolate nel corso dei colloqui sull'impiego di personale italiano, sono premature, riferiscono fonti della Farnesina. Un eventuale ruolo dell'Italia potrà essere valutato solo una volta che verrà raggiunto un quadro di accordi chiaro e condiviso.

0: Adesso ha dichiarato una fonte vicina al governo saudita. Adesso siamo all'altro conflitto, il conflitto russo-ucraino. Kiev è rimasta senza difese aeree contro i missili russi, come dimostrano le stragi delle ultime settimane. Una situazione gravissima, secondo l'ex ministro degli esteri ucraino, Kuleba. Non può che peggiorare. Trump dice no alla fornitura, ma anche alla produzione, alla licenza per la produzione di missili Patriots. L'intervista dell'inviata Carlotta Macerollo.
1: L'arte della sopravvivenza a un livello superiore. Con mia moglie, dopo quest'ultimo attacco, abbiamo parlato di come migliorare la nostra sicurezza. Ci aspettiamo che le cose possano solo peggiorare.
2: Secondo l'ex ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, una soluzione immediata al problema degli intercettori non esiste. Gli Stati Uniti non ne danno, la produzione italo-francese è limitata. Per il progetto Freya, che coinvolge l'Ucraina, ci vorranno ancora 2 anni almeno.
1: Siamo in pratica un poligono di tiro per i missili russi.
3: Frustrazione, rabbia, questo si sente tanto dalla popolazione ucraina. Come fa uno stato così disorientato ad affrontare un altro inverno di guerra?
1: Non abbiamo scelta, certo, la tensione sta crescendo. Gli ucraini sono esausti.
3: Continuano i rimpasti di governo da parte del presidente Zelensky, ma Fedorov non torna a ministro della difesa. Secondo lei, come mai? Che cos'è successo?
1: La mia ipotesi è che ci sia stato qualcosa di personale tra il presidente e il ministro della difesa, perché appena 6 mesi fa Fedorov era il collaboratore più fidato e leale del presidente Zelensky. In fondo, l'Ucraina è una democrazia che implica cambiamenti e discussioni, ma una democrazia in guerra, diversa da una democrazia in tempo di pace.
2: Quando gli ricordiamo gli attacchi dei droni ucraini su una spiaggia russa dove sono morti dei civili, la risposta è netta.
1: Voi avete il tempo di riflettere su questo, noi no. Mi sveglio ogni mattina in una città dove i civili vengono uccisi.
3: Lei vede prossima l'entrata dell'Ucraina in Unione Europea?
1: Non esiste un'Europa sicura senza l'Ucraina. Siamo in un momento simile al 2004, quando dopo grandi discussioni si è scelto l'allargamento ai paesi dell'Est. È così che l'Europa tutela la sua sicurezza e prosperità.
0: Ora il cosiddetto fenomeno delle vedove nere in Russia. Si sposano, poi il marito va a combattere e muore, e loro intascano il risarcimento del governo. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
4: Gheorghi e Angelina il giorno del loro matrimonio. Subito dopo le nozze mio figlio è andato a combattere e lei è andata al mare, racconta la madre del ragazzo. Dai social l'uomo ha scoperto che gli era infedele. Ha chiesto il divorzio ma è morto prima della sentenza. In Russia le chiamano Chornaya Vdova, vedove nere. Alla ricerca di uomini ingenui li sposano, li convincono ad arruolarsi, aspettano che muoiano per incassare migliaia di euro di indennità inizio dallo Stato, destinati alle famiglie di chi muore in quella che il Cremlino chiama ancora operazione speciale.
5: Il caso più clamoroso lo scorso anno, quello di un'infermiera che era riuscita a farsi sposare da ben 5 soldati sul letto di morte affidati alle sue cure in un ospedale militare. Per molti la guerra è una tragedia, per qualcuno invece un ottimo affare.
4: Al funerale di mio figlio, mia nuora Yekaterina ha adocchiato la sua prossima preda e poco dopo lo ha sposato. Era già il terzo soldato. Maria racconta che il padre, a 62 anni, si era appena arruolato. Solo quando è morto ha scoperto che aveva una moglie. Non mi è rimasto neppure un ricordo, solo le chiavi del suo appartamento, che non aprono, perché la vedova ha svuotato il conto e venduto la casa.
0: Dicevamo delle difese aeree di Kiev che scarseggiano la Germania, dunque rafforza il suo sostegno in campo civile e militare per l'Ucraina, però è sempre più esposta alla minaccia di ritorsioni. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
6: Due attacchi consecutivi davanti a Odessa. Il ministero della difesa russo rivendicarli. I due cargo trasportavano armamenti, sostiene. Cereali e rinfuse ribattono gli armatori. Uno dei due è tedesco. Sede ad Amburgo, la nave Emil colpita più volte dai droni. Equipaggio evacuato ma illeso. Forse un attacco casuale, una proprietà tedesca, ma la Germania si sente sempre più sotto assedio, specialmente dopo Lipsia. Qui si è sfiorata la strage, scrivono i media tedeschi. Il drone armato di esplosivo al plastico è stato intercettato

0: vicino a un aereo ucraino proveniente dalla Francia e carico di munizioni. Ora si cerca il secondo drone avvistato, si pensa fosse munito di telecamera per riprendere le conseguenze dell'attacco. Per il ministro degli interni Dobrindt un nuovo livello di minaccia a opera di professionisti, chiunque sia stato è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Tuttavia, secondo il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni. Una replica indiretta ai molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Ma un fatto che la Germania sia oggi il principale fornitore di aiuti civili e militari dell'Ucraina e partecipa ai programmi di Kiev per nuovi strumenti di difesa.
1: E viene costantemente monitorata la situazione a Ceuta per nuovi possibili arrivi di migranti nei prossimi giorni. Nessuna violazione intanto del trattato di Schengen, secondo la Commissione europea, dopo l'invasione di 2 settimane fa da Bruxelles, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: On this scale. Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto, ma l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Il commissario Magnus Brunner alla Commissione per gli affari interni del Parlamento europeo ribadisce che eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionati, una sferzata all'Italia, unico paese ad averli reintrodotti dopo la crisi nell'enclave spagnola, dove intanto l'emergenza non è finita. Il sindaco di Ceuta, Vivas Lara, sottolinea che in città ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. Il timore è per una nuova ondata. Anche la Guardia Civile Spagnola conferma di prendere sul serio le voci di un altro ingresso di massa il 15 agosto, rilanciate sui social. Nell'enclave sarebbero state organizzate delle ronde per allontanare i migranti, riferiscono i media locali che citano testimonianze di ragazzi feriti. E un nuovo allarme arriva da Save the Children. A Ceuta sono arrivati tra i 4 e i 7.000 minori e non tutti sono stati rintracciati. Le ragazze isolate possono essere estremamente vulnerabili, sottolinea l'organizzazione, rischiano violenze e sfruttamento. Bisogna intervenire con la massima urgenza.
1: E torna in primo piano la strage di Crans Montanat. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta. Il governo ha presentato ricorso, ce ne parla Giuseppina Testoni.
3: Lo Stato italiano non è colpito direttamente nei suoi diritti personali, dunque non può costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il no arriva dalla procura di Sion, che indaga sul rogo di Crans Montanat. La decisione è stata comunicata a fine luglio all'avvocato ginevrino Romain Jardin, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Nella lettera inviata all'avvocato Jordan, i magistrati inquirenti ricordano anche che le disposizioni penali applicabili sono l'incendio colposo, l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. I beni giuridici protetti sono dunque la vita, l'incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva, di cui la Repubblica italiana non è essa stessa titolare. Una decisione, quella dei magistrati del Canton Vallese, contro cui l'Italia ha però già presentato ricorso, come sottolineano dalla Farnesina, che già nei mesi scorsi consumò un lungo strappo con la procura vallese, ritirando l'ambasciatore italiano in Svizzera per protesta contro la liberazione del principale indagato, il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Un ricorso dettagliato e articolato, sottolinea il Ministero degli Esteri, che confuta tutte le argomentazioni della procura svizzera superate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
1: Sviluppi nel caso del 15enne italiano detenuto da oltre 2 mesi in carcere a Malta. Per i genitori, dietro il procurato allarme contestato dagli inquirenti maltesi, vi sarebbe una rete criminale che adesca adolescenti online. Marco Aquili.
4: Da più di 70 giorni il 15enne di Bari è rinchiuso in una cella, prima del carcere per adulti e poi del carcere minorile di Malta, separato dagli altri detenuti. Solo da un mese può guardare la TV, mangiare seduta a un tavolo. Di fatto vive in un regime carcerario paragonabile al nostro 41 bis. Nei giorni scorsi, la visita dell'ambasciatrice italiana, che lo ha trovato in buone condizioni di salute. Solo sì, ma non in regime di isolamento. Su di lui accuse pesanti che andrebbero ben oltre l'episodio di procurato allarme, la telefonata alla sua scuola che annunciava un pacco bomba. fatto di per sé ritenuto gravissimo dalle autorità maltesi, dietro cui si nasconderebbero una costellazione di 9 reati che includono la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico. I file ritrovati sui dispositivi in uso allo studente, secondo gli inquirenti maltesi, indicherebbero anche l'affiliazione ad un gruppo criminale internazionale di matrice terroristica. Situazione complicata dunque, con la Farnesina in costante contatto con le autorità dell'isola per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
5: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere.
4: Secondo i genitori, il ragazzo sarebbe vittima di una rete di predatori che selezionano e adescano le proprie vittime, quasi esclusivamente adolescenti, sulle piattaforme di gioco. Attraverso i contenuti scaricabili da questi siti, la vittima individuata si ritrova interi archivi con immagini di satanismo, suprematismo, orrori di ogni genere. Il ricatto a questo punto è pronto e iniziano le continue richieste di messa alla prova, la telefonata alla scuola appunto, pena la denuncia ai genitori o alla polizia. Ora, per dimostrare che il quindicenne è una vittima e non un carnefice, c'è tempo fino al 19 agosto, data in cui è fissata la prossima udienza.
1: Arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il nipote 25enne dell'anziana trovata in casa senza vita ad Altino, in provincia di Chieti, Pier Giorgio Greco.
6: Una situazione difficile quella di Alessandro Carminucci, il 25enne in carcere a Lanciano con l'accusa di aver ucciso la nonna Gilda Di Giuseppe, 89 anni, di Altino. Da quando aveva perso la mamma 7 anni fa, il ragazzo aveva una forte crisi personale, accertata anche a livello medico e per la quale era in cura da tempo. Ma nessuno tra chi lo frequentava poteva immaginare un epilogo come l'annientamento della mamma di sua mamma, alla quale era fortemente legato. Il cugino Emanuele Di Giuseppe è stato tra gli ultimi ad uscire con lui l'altra sera. Come lo hai trovato? Stava tranquillo, sereno, tutto nella norma?
7: A volte un po', ecco, disconnesso, se così possiamo dire, però a parte qualche momento di vuoto, si rideva, scherzava, sembrava abbastanza tranquillo.
6: Ti ha detto per caso qualcosa che ti ha allarmato in qualche modo, qualcosa di strano?
7: No, assolutamente, ha detto anzi sia a me che a mia sorella di rivederci nei prossimi giorni per andare al mare.
6: A carico di Alessandro Carminucci un'accusa gravissima, omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela.
8: Un ragazzo che ha bisogno e necessità di essere sostenuto nonostante i fatti accaduti.
6: Il legame tra il ragazzo e la nonna era fortissimo da quello che emerge.
8: Sì, fortissimo, e questo contribuisce a far propendere per qualcosa che è accaduto nell'immediatezza e che nessuno poteva prevedere, come effettivamente hanno anche confermato i familiari.
6: L'autopsia sul corpo di Gilda Di Giuseppe sarà eseguita domani mattina nell'ospedale di Pescara dalla dottoressa Sara Sablone.
1: Un giudice del New Mexico ha condannato la società Meta a pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riporta il Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni. Adesso siamo, come sapete, nella quarta ondata di caldo che durerà almeno fino a Ferragosto, in parte attenuata dai primi temporali al nord. Oggi 26 città da bollino rosso. Sentiamo il tenente colonnello dell'aeronautica militare Alessandro Turchetti.
9: Tra Lombardia e Veneto le massime scenderanno attorno ai 33-34 gradi. Rimangono invece invariati i valori massimi per il resto del paese, dall'Emilia Romagna e poi a sud degli Appennini e sulle due isole maggiori, valori massimi attesi ancora attorno ai 36-37 gradi. E poche le piogge sul resto del nostro paese, qualche temporale atteso sui rilievi dell'Appennino, così come sui rilievi della Sicilia e della Sardegna, ma saranno temporali di breve durata. I fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità proprio per la forte differenza di temperatura tra l'aria calda, che insomma persiste ormai da settimane, e l'afflusso di aria più fresca. Quindi questo scontro potrà generare anche dei fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità, magari anche con delle grandinate.
1: Adesso gli europei di nuoto e 5 ori di Chiara Pellacani, che scrivono

0: La storia del campionato Nicola San Giorgio.
1: L'Italia dei tuffi saluta Parigi al termine di un europeo semplicemente meraviglioso. 5 ori, un argento e un bronzo valgono la conquista del medagliere di specialità, ma soprattutto la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Verso Los Angeles, la più luminosa di Parigi è stata Chiara Pellacani, che ha portato a casa 5 medaglie d'oro in 5 gare. Mai nessuno come lei, per un record che in futuro potrà essere solo eguagliato. Dietro a Chiara però c'è un gruppo di talento, un mix di esperienza e gioventù che sa di futuro. Brillano l'argento di Pellegrina e Conte nel sincro dalla piattaforma, così come il bronzo di Belotti e Santoro, la nuova coppia del trampolino da 3 metri. Entrambe specialità olimpiche che fanno sognare ad occhi aperti sorprese a 5 cerchi.
2: Tutti i ragazzi che hanno saltato l'hanno fatto al meglio delle loro possibilità. Non interessa se hanno vinto o se non sono entrati in finale, però alla fine torneranno a casa sicuramente con tanta consapevolezza nei propri mezzi e spero che possano capire che queste gare, queste esperienze, viverle in questo modo ti rendono una gioia incredibile.
0: Ora pronti a seguire la nostra rassegna stampa in diretta di Eugenio Francesconi, i prossimi aggiornamenti alle 5.
3: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. La morte di Francesco Guccini domina tutte le prime pagine dei quotidiani. In edicola però c'è anche l'intervento di Conte in commissione Covid per alcuni quotidiani, un vero e proprio show. Andiamo a vedere dunque, partendo dalla prima del Corriere della Sera, tutte le notizie della giornata. Covid, Conte accusa Meloni, un diritto cercare la verità, ha risposto così la Presidente del Consiglio. Il leader del Movimento 5 Stelle consegna ai PM una lettera anonima sulle mascherine. È scontro in commissione con Fratelli d'Italia che dice fa comizi. Per quanto riguarda invece l'intervista a Nordio che dice non si può violare la vita più intima per le chat, sullo sfondo c'è la questione del mastro e poi le proteste in aula, bende, cartelle, cappi sventolati ai parlamentari, resta la bagarre. Questo per quanto riguarda il no alla desegretazione delle chat appunto tra Del Mastro e Caroccia. L'Italia e l'ondata di afa durerà per altri 10 giorni, invece è il taglio centrale, lo stiamo sentendo sulla nostra pelle, questa crisi climatica. Il 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre, ha infranto tutti i record di quello che era l'anno horribilis del 2003, secondo i dati registrati non soltanto da Copernicus. Al centro pagina invece, come dicevamo, l'addio a Gucci, maestro e poeta della canzone d'autore, scrisse L'Avvelenata e La Locomotiva, tra le sue opere più famose, e poi tanti ricordi e tanti commenti, quell'ultimo brano registrato in cucina, così scrive commenta Roberto Vecchioni, e ci sono anche poi le parole di Romano Prodi, mi disse che ormai era stanco di vivere. Taglio basso dedicato la bufera attorno alla FIFA, lo scontro con la UEFA è aperto, è una frattura quasi insanabile dopo i mondiali, col tentativo di Infantino di regalare parte del calcio mondiale a una società vicina alla famiglia di Donald Trump. La UEFA ha votato all'unanimità contro questa scelta, contro Infantino, e c'è questo scisma del calcio, così titola il Corriere. La decisione di non partecipare ai tornei FIFA, fiducia persa, voleva vendere i mondiali, così infatti il commento e spiega tutto Guido De Carolis a pagina 42 del Corriere. Queste le principali scelte del Corriere della Sera, appunto. Andiamo a vedere Repubblica, grandissimo spazio totale sulla prima pagina alla morte di Francesco Guccini, addio all'artista antidivo, ha scritto, e con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose, ci sono tante sue frasi riportate sui quotidiani. E poi in taglio basso Covid, Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte. Andremo a vedere un po' quello che è successo in commissione, non soltanto, ma anche a che cosa si è riferito, una difesa che è diventata un vero e proprio attacco, quella dell'ex premier in commissione Covid, davvero e proprio avvocato. Questo è sempre il commento di alcuni quotidiani che tra poco andremo a vedere.

Il Messaggero ha un sacco di notizie in apertura, andiamo però con ordine, partiamo intanto dal titolo d'apertura. Covid, Conte, da me nessun illecito, l'ex premier attacca quella che doveva essere la messa in stato d'accusa della commissione voluta dal centro-destra, dalla maggioranza che guida questo governo, è diventato uno show, la lettera alla procura su mascherine JC, la società al centro del mirino. Di questa lettera, alta tensione con il centrodestra. E poi però ci sono le interviste del Messaggero, molto rilevanti perché riguardano una a Elly Schlein, che è la vera avversaria all'interno del campo largo di Giuseppe Conte, e almeno per quanto riguarda la scelta del candidato premier per le prossime elezioni del campo largo. Elly Schlein che ha detto prima il programma, poi le primarie, questo in seguito a quello che aveva detto Conte riguardante le forniture di armi a Kiev da interrompere, secondo il leader 5 Stelle, e poi i temi energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo le parole del presidente Ignazio La Russa alla Lega, che potrebbero creare non pochi problemi alle prossime elezioni. Chiaramente manca ancora molto, ma i sondaggi li stanno guardando un po' tutti. Il centro-sinistra non ha un'agenda in comune, punta sulla spaccatura nel campo largo negli esteri, appunto le forniture di armi a Kiev, ma ci sono anche tanti altri temi su cui Ignazio La Russa batte contro gli avversari politici. Crans-Montana, ennesimo affronto della Svizzera, Roma non può costituirsi parte civile, lo abbiamo sentito anche durante il servizio nel nostro notiziario, il perché la protesta delle Farnesina, nel rogo morirono 6 ragazzi italiani. Ovviamente con questo diniego della procura l'Italia non ci daremo per vinti, ovviamente abbiamo già fatto ricorso contro quella che invece è un'importante costituzione di parte civile, oltre che un grande segnale da mandare alla magistratura svizzera. Anche Il Messaggero pone l'accento sull'ondata di caldo più lunga del secolo. Estati andrà sempre peggio, è incredibile pensare come si possa andare peggio di quello che stiamo vivendo. Temperature vicine ai 40 gradi, peggio vuol dire andare oltre. Il CNR dice vernici e isolanti, i modi per difendersi ci sono, chiaramente però non basta tamponare, bisognerebbe avere una strategia di lungo periodo. Alcuni grandi personaggi parlano di una strategia comune da firmare in seno all'ONU per combattere il cambiamento climatico. Il taglio alto invece è dedicato alla morte di Guccini, che si è spento nella sua pavana, cordoglio unanime, l'omaggio di Mattarella e di Meloni. Ancora qui ricordi con Prodi, l'ultimo incontro pensava a un libro sui gatti, poi anche Vecchioni ha parlato anche qui, cantò la nostalgia, non la lotta di classe, quell'amore inatteso tra Roma e il maestrone. A pagina 2, tante pagine, tante colonne sono scritte oggi sui quotidiani in ricordo. La Stampa, il Papa contro i potenti della terra, vediamo insieme questo titolo. Per la prima volta in 800 anni un pontefice celebra alla Porziuncola, dove è nato il francescanesimo. Inventano fantasmi e nemici per umiliare gli altri, pericoloso intrecciare religione e nazionalismo. E ai giovani riuniti ad Assisi assicura: voi siete l'esatto opposto dei fondamentalismi. Questo per quanto riguarda l'apertura, ma abbiamo spazio anche per le notizie che dicevamo un po' su tutti i quotidiani. Covid, Conte contrattacca, ho salvato l'Italia, caso mascherine, l'ex premier in audizione si rivolge alla procura. Vediamo poi anche questa bella notizia per chi riuscirà a dedicarsi. Mercoledì 12 agosto ci sarà un'eclissi da noi parziale, siamo stati sfortunati perché per poco non l'avremmo vista totale, quella totale manca, almeno un'eclissi di questa portata manca dal 1999, e ci sarà un'ora di eclissi parziale, lo show del sole spento. Ricordiamo sempre che bisogna osservarlo con dei presidi a protezione degli occhi che non siano improvvisati, niente lastre RX, tanto per capirci, servono degli occhiali specifici o almeno dei filtri solari molto potenti per evitare di danneggiarsi la vista. Danni record per il caldo, in Piemonte già 2 miliardi. Come vedete questo caldo non solo...

condiziona le prime pagine dei quotidiani, ma si fanno delle analisi molto più approfondite su questo cambiamento climatico che porta, questa crisi climatica che porta le temperature a essere elevatissime, le vedete in questa infografica. L'SOS di agricoltori e allevatori, la regione chiede lo stato di calamità per quanto riguarda il Piemonte, vedete nella cartina i punti più rossi, chiaramente sono quelli più caldi e sono diffusissimi nel nostro paese. Anche qui trova spazio ovviamente l'addio a Francesco Guccini, il maestrone che ci ha fatto cantare, che ha fatto cantare tutte le generazioni, almeno per 50 anni. Certe canzoni entrano nella tua vita anche se non sei di quella generazione lì, anche se non ti sono mai veramente appartenute, come un lascito familiare, una libreria amata da tua madre, dove trovare parole e tracce che ti indicano da dove sei, da dove vieni e chi sei, così la via tra la via Emilia e l'infinito. Andiamo insieme a vedere anche il Fatto Quotidiano. Qui troviamo un altro caso, MPS al centro dei riflettori, la D del MEF parlava con politici, incluso Crosetto, chat nuovo terremoto, possibili reati di ministri, è pesante l'accusa del Fatto di oggi, vediamo i dettagli chiaramente all'interno. In taglio alto invece, in commissione Covid, Conte che si scaglia contro Mister 100 milioni e le dogane sbugiardano Fratelli d'Italia, il leader 5 Stelle ha tirato fuori questo documento del 2022 per affermare che Palazzo Chigi sapeva delle mascherine irregolari, poi vedremo meglio all'interno con l'articolo a firma Lillo di che cosa stiamo parlando. Vediamo insieme anche Avvenire, Civiltà dell'amore, il Papa ai giovani di Assisi, abbattete i muri, andiamo a costruire dove l'ingiustizia e la prepotenza negano la dignità di troppi, il mondo cerca in voi i nuovi santi. Anche qui spazio, centropagina con una foto di Guccini, a 86 anni morto il maestrone di più generazioni, agnostico con le ali, il ricordo di Beppe Carletti. Su Avvenire, a centropagina, le parole di Conte in commissione Covid che contrattacca in commissione appunto, ma non solo, anche in procura dove ha depositato questo documento. Il Riformista, l'ultima locomotiva, apertura su l'addio a Francesco Guccini, cantò la sinistra nel Novecento, tanti i ricordi anche qui. Sul Domani abbiamo entrambe le due notizie della giornata, le mascherine con Conte al contrattacco, le accuse alla SPA pagata da Chigi. E poi, più in generale, la politica, primarie e programma, la roadmap di Schlein per blindare il campo largo. Leader 5 Stelle davanti al plotone d'esecuzione, così lo ha definito la commissione Covid, sulla gestione della pandemia. Ho presentato un esposto in procura sui dispositivi fallati dell'azienda, risarcita con 100 milioni, risarcita dal governo che con una transazione ha evitato di spenderne 200 di milioni in un'azienda che però fatturava poco o niente. Il secolo di Guccini invece è l'addio al maestro del Domani, nella seconda apertura. Il Manifesto illuminava l'aria, questo il titolo per Guccini, e poi c'è la vicenda Spintime a rischio perché la proprietà fa muro, il comune si era offerto di rilevare insomma l'edificio che ospita il Spintime Labs a Roma, con 400 persone che ci vivono da 13 anni, accampate ora in strada, c'è un tavolo, si lavora per cercare di salvare la comunità, soprattutto è proprio la comunità che rende viva l'esperienza Spin Time e non dissolvere quel patrimonio culturale. Il Giorno, l'apertura è su Guccini, se avesse previsto tutto questo l'Italia commossa per Guccini. Vediamo anche Il Giornale con la testata ribassata per fare spazio alla notizia del giorno, questa è un po' un'impostazione grafica che da diverse settimane stanno scegliendo al giornale, Francesco Guccini il compagno che conquistò il cuore della destra e poi vergogna svizzera sulla scelta della procura di Svizzera appunto di non ammettere l'Italia alla Costituzione di parte civile. Libero, la patacca di Conte è ancora sulla presenza, sono settimane che Libero scrive sulla presenza appunto di Conte in commissione Covid, leader 5 Stelle in procura un documento anonimo sulle mascherine, questo è stato il suo contrattacco che Libero definisce ovviamente una patacca perché sarebbe un documento, almeno in commissione è venuto fuori un documento già visto, già vagliato dalla giustizia e già anche come dire, tralasciato come non rilevante, almeno questo è quello che è venuto fuori in commissione. Sacro d'Italia, ti conosco mascherina, in commissione Covid Conte non spiega nulla, Fratelli d'Italia solo un inutile comizio e tanto.

contraddizioni. Salis Piantedosi, invece, è il titolo del secolo XIX, il quotidiano ligure, piano integrato per la sicurezza nel centro storico, dal sindaco al ministero, insomma, una linea comune, c'è stato il vertice tra i due. Il Tempo, Conte Pinocchio sparge fumo e avvelena tutto quello che non torna, anche Il Tempo si scaglia contro quello che ha detto Conte in commissione Covid. Abbiamo molte scelte, insomma, per farci un'idea a seconda del taglio che si sceglie per le parole di Conte in commissione. Vediamo poi i temi economici, partiamo dal Sole 24 Ore, la borsa oltre il muro dei 54.000 punti, BCE, allarme, inflazione, shock da caldo. Piazza Affari segna un nuovo record in scia con i listini europei, ma la crisi energetica ed estate torrida avverte dalla Banca Centrale, stima futuri rincari. Vediamo insieme anche notizia su Generali, utile record, non ne tuteleremo l'integrità del gruppo. Andiamo a vedere anche, abbiamo tempo per Milano Finanza, Orsel ridisegna Commerce, per il CEO di Unicredit la banca deve concentrarsi di più sulla Germania, sempre interesse, Unicredit resta forte su Commerce. Vado a chiudere con Italy Post, industria a giugno torna in rosso, produzione giù dell'1% su maggio, semestre resta a più 0,5%, trainato da trasporti e auto. E per la rassegna stampa è tutto. E ora spazio al nostro approfondimento con Gianni Cupero, che ricorda Francesco Guccini, alle 5 sempre in diretta, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.

0: la scomparsa di Francesco Guccini, cantautore che ha segnato la storia musicale del dopoguerra italiano, colonna sonora molto impegnata e sicuramente progressista, anche se lui ribadì più volte di non essere mai stato comunista. Per ricordare la sua importanza abbiamo in collegamento Gianni Cuperlo, deputato del Partito Democratico. Ben trovato.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Ecco, non una ma tante le generazioni che hanno ascoltato Francesco Guccini e che lo hanno anche poi cantato. Lei che ricordo ne ha?
1: Intanto, se mi permette, ho un ricordo di stamane, perché appena è arrivata la notizia, siamo entrati in aula, alla Camera, stavamo votando e la presidente del mio gruppo, del PD, Chiara Braga, si è alzata, ha chiesto la parola e ha annunciato all'aula la scomparsa di questo grande poeta e maestro. E mi ha colpito perché si è levata in piedi tutta l'aula, tutto l'emiciclo, dai banchi della sinistra al centro alla destra, in un applauso che è stato davvero lungo e sincero, perché come diceva lei, Guccini ha accompagnato la mia, come molte altre generazioni, e lo ha fatto attraversando più della metà del vecchio secolo, quello alle nostre spalle, e poi questo nuovo tempo. E leggevo la sua biografia e non lo sapevo, non lo ricordavo. Lui è nato il quattro giorni dopo l'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale, no? E forse questa memoria infantile deve averlo accompagnato negli anni in cui ha composto quei capolavori, Auschwitz. Oggi è il 6 agosto, l'anniversario di Hiroshima, e allora il pensiero va, noi non ci saremo. E poi ci sono Venezia, Bisanzio, l'Argentina, e Sirano, noi, Don Chisciotte e il macchinista ferroviere di inizio secolo, tante storie raccontate sempre dalla parte, questo è il mio ricordo, dalla parte di quelli in fondo alla fila e che vanno alla ricerca di un po' di giustizia. Ecco, lui queste storie le ha raccontate in una maniera assolutamente magistrale ed è stata la colonna sonora di tante generazioni. Poi, se posso dirle un'impressione molto più personale, non so perché, non so dirle la ragione, ma stamane, appena arrivata la notizia, lì nell'aula, il mio primo pensiero, la prima associazione che mi è venuto spontaneo di fare è stata con Anatre, no? Che volavano a sud e forse una soltanto vedremo arrivare, ma certo quel suo volo voleva dire che bisognava volare.
0: Ecco, sicuramente un messaggio e parole che restano oltre Francesco Guccini, oltre la sua vita, parole e messaggi di canzoni che sicuramente potremmo definire, per così dire, impegnate. Lui però non ha nemmeno mai ceduto agli slogan in qualche modo. E tutti questi messaggi possono ancora valere per le generazioni di oggi? Ha ancora qualcosa da dire a loro?
1: Francesco Guccini ha smesso di calcare i palcoscenici, imbracciare la sua chitarra con il suo gruppo storico di musicisti oramai da qualche anno. Io lo vidi, credo, in uno degli ultimi concerti all'Arena di Cagliari, qualche anno fa, d'estate ovviamente, e la cosa che mi colpì fu il pubblico, che era di generazioni davvero diverse.

0: dagli ottuagenari dell'epoca sino ai ragazzini di 14 anni, perché poi sono così, dei racconti, delle storie che descrivono anche battaglie di emancipazione, di libertà, di giustizia, e in fondo però anche il racconto di biografie nelle quali ci si può riconoscere, no? Il testo di Cyrano è una metafora, insomma, della bellezza, della lotta contro un potere che non si accetta come un potere che deve decidere sulla vita e sul destino delle persone. E la stessa cosa Don Chisciotte e altri brani che ci porteremo appresso per sempre.
1: Ecco, un cantautore, insomma, lei l'ha ricordato benissimo, che appunto ha saputo tenere insieme magari spaccati di vita quotidiana, insieme però con tante tante altre istanze, a partire da quelle più di libertà. Quali sono le canzoni che lei ha personalmente cantato, che l'hanno accompagnata magari anche in alcuni momenti della sua vita?
0: Beh, da quando ero poco più che adolescente, insomma, ci sono delle canzoni che sono così rimaste impresse. Pensi al testo di Venezia, no? Che cos'è se non una denuncia contro l'aborto clandestino? Pensi a come ha raccontato Bologna, la sua città, e poi l'ho già citato, diciamo, confesso, il macchinista ferroviario d'inizio Novecento l'ho cantato a squarciagola per molte volte, compreso quel trionfo della giustizia proletaria, che ovviamente non può essere un programma di governo in questo momento, però è anche un moto dell'anima, non un sentimento. Insomma, parlava della vita delle persone, lo faceva con tanta profondità e di sensibilità, insomma, che ci mancherà molto.
1: C'è anche il linguaggio che è molto particolare nelle sue canzoni, un linguaggio poetico, rarefatto, a volte insomma, fa venire in mente magari quello di altri grandi come De André. Lui, tra l'altro, Guccini ebbe poi anche proprio una fase letteraria e di scrittura, versi che si possono definire scolpiti, cioè qual è la loro specificità?
0: Ma io non ho mai capito, confesso, se i grandissimi cantautori amano essere definiti anche poeti, se i poeti si offendono, i veri poeti si offendono all'essere perversi che colpiscono, no? Per la semplicità e allo stesso tempo per la grandezza che portano con sé, perché sembrava un testo eretico e perfino blasfemo. E fu la Radio Vaticana che trasmise quel testo, no? Perché poi dopo 3 giorni Dio è risorto. E in questo c'è anche così la capacità visionaria. E poi Francesco Guccini è stato certamente un grandissimo cantautore, lo si può definire un maestro, maestrone, lo chiamano sui social, ricordandolo in queste ore. Un poeta, ma è stato uno scrittore, è stato un grande intellettuale, è stato un uomo di cultura che ha arricchito la cultura di questo paese. Forse l'applauso che stamane l'intera aula della Camera gli ha tributato, poi a settembre verrà ricordato anche in modo diverso, sempre dentro quell'aula, è stata una testimonianza di questo. Gli abbiamo
1: Grazie.
0: voluto bene.
2: Francesco, tra lume e scuro, ballata per un paese al tramonto, un discorso che continua e che va avanti da tempo questo.
3: Continua dal primo romanzo che ho fatto, Croniche profaniche. Scusate, ma un abbassamento di voce. Soltanto che in Croniche era un paese ancora pieno di gente, di vita, un paese vivace. Adesso è lo stesso paese, ma è al tramonto. Ho preso Croniche profaniche. In Croniche sono partito dal fiume, e questa volta anche sono partito dal fiume. E dal fiume si allarga subito la memoria. Si allarga al fiume, ai Reso, che pescavano in maniere tutte vietate, facendo il bagno dei pozzoni, degli scalpellini che lavoravano, delle vetiche, dei vimini tagliati e puliti per vendere a quelli che facevano i panieri. Questo mondo si allarga, e questo mondo invece adesso è deserto, non c'è più.

0: niente, cioè il fiume c'è ancora per Bacco. Pantarei, tutto scorre, il fiume scorre, ecco lì, che se ne va, con acqua sempre diversa. E vedi questi sassi, qualcuno lo riconosce, vedi che le pinne d'inverno lo spostano, però non c'è più niente, non c'è più vita, non ci sono più le ragazzine che venivano a fare il bagno giù, pudiche, oltremodo, perché erano altri tempi. E ti viene in mente anche che dietro casa, sento odore di cibo, era pieno di camomilla, che adesso è scomparsa, non c'è più, e non senti più le voci su in paese della donna che chiama i pulcini o chiama i polli per dare loro delle granaglie. E è così.
1: Un libro che potremmo definire...
0: Come in Spoon River di personaggi, dico questo, c'era quell'altro ancora. E perché? Perché ho visto un documentario recentemente in cui la gente di Spoon River, che è ancora là, che vive insomma, in questo piccolo paese, una conseguenza, c'è un declino, ma proprio raramente il dialetto, ha dopo l'italiano parlato lì, c'è questo tipo di...
1: Esiste un dizionario delle emozioni che ti consente di raccontare certe cose soltanto con certe parole, per renderle vive?
0: Può darsi un argomento su... dovevo adoperare un linguaggio parallelo, consono, che... e come scrivevo mi uscivano spontaneamente questi termini, perché erano collegati alla materia, quello che andavo più o meno raccontando.
1: Sì, questa è una storia che è individuale, ma anche
0: perché sono dei racconti di tante persone, delle confidenze, degli avvenimenti che riguardano altre persone, per questo diventa collettivo. È una...
1: Pavese diceva, un paese ci vuole perché come delle persone che ti aspettano, no? Quando un paese sta morendo e quei luoghi e quelle persone o non ci sono più...
0: Si sa subito cosa succede a quello o quell'altro. Le comunicazioni ci sono ancora. E quindi ci si preoccupa anche, si sta male. E le notizie corrono. E quindi c'è questo senso anche di solidarietà. Strano perché a volte nei paesi oltre questo c'è invece la lite inconcepibile e misteriosa. Per cui c'è una proloco e quasi un'altra proloco, come dicono, quasi due proloco. Che buffo.
1: Se io ti dicessi che tra lume scuro sta Croniche epafaniche, come canzone di notte numero 4 sta a Radici, tu che dici?
0: Sì. Ma mi sento come il vecchio suonatore Jones, che ha cominciato a suonare, tutta la vita deve suonare.

0: Giuseppe Conte in commissione d'inchiesta sul Covid. L'Italia piange il musicista intellettuale Francesco Guccini. Domani funerali in forma privata. Mattarella un poeta tra impegno, giustizia e uguaglianza. Meloni, ho amato la sua musica. L'infettivologo Anthony Fauci accusato di oltraggio al congresso americano da una commissione del Senato, ora rischia un'indagine penale. L'Italia non potrà costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana in cui sono morti 6 ragazzi italiani, la Farnesina presenta ricorso. L'ondata di calore non dà tregua, altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, oggi 26 città da bollino rosso, primi temporali al nord. Cinquina da leggenda agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia con un quinto oro, l'azzurra vince con Elisa Pizzini, anche il sincro da 3 metri. Buongiorno da Rai News 24, in apertura il botta e risposta tra la Premier Meloni e Giuseppe Conte, ascoltato ieri in commissione Covid come ex Presidente del Consiglio dopo polemiche e rinvii. Non è un processo a una persona ma un dovere verso la nazione, ha dichiarato Meloni replicando alle dichiarazioni del leader 5 Stelle Gabriele Martelloni.
1: Chiamata in causa e sfidata da Giuseppe Conte, Giorgia Meloni in tarda serata decide di rispondere via social al leader 5 Stelle. La verità sulla pandemia non è un atto politico, ma un diritto degli italiani, puntualizza la Premier, che respinge al mittente l'accusa di aver orchestrato un plotone d'esecuzione contro di lui attraverso la commissione Covid. A differenza sua, scrive la Presidente del Consiglio, non mi interessa gettare fango su nessuno. La leader del governo denuncia il tentativo di come sull'utilizzo delle ingenti risorse pubbliche impiegate. È un dovere verso il paese, conclude Meloni, che mentre tiene alti i toni del confronto con le opposizioni resta in petto verifica. È cosciente la Premier che l'ultimo scorcio di legislatura riservi diverse insidie, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate e un'ultima manovra dentro la quale ogni partito vorrà piantare le proprie bandierine. Niente scherzi alla ripresa e dunque l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località di mare e il riferimento evidente alla legge elettorale su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera.
0: C'è la regia di Meloni dietro la mia audizione, ha dichiarato al termine dei lavori in commissione Covid Giuseppe Conte. Fratelli d'Italia fa quadrato, torna alla Premier e il leader 5 Stelle rilancia con un'accusa al governo. Alberto Poti.
2: Dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo. Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione. Allora dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci politicamente.
3: Un'audizione fiume che vede un Giuseppe Conte al contrattacco in quella commissione Covid dove era atteso da tempo e dove si sono susseguiti testimoni chiamati dai commissari che indagavano sulla gestione della pandemia, in particolare delle mascherine da parte dell'ex premier. Sono il vostro nemico pubblico ma mai un disertore, chiarisce e si presenta con un colpo di scena. Ho ricevuto e consegnato in procura un documento anonimo su mascherine sospette. Per quanto lo riguarda non troverete miei illeciti, avverte. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. All'opposizione mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Da parte della maggioranza il giudizio sull'audizione è duro. I commissari di centrodestra puntano il dito su quello che definiscono il comizio di Conte. Da Fratelli d'Italia Bignami mostra il piano del 2006, con il quale spiega si potevano evitare episodi come Atalanta-Valencia e chiede perché l'allora ministro della Salute, Speranza, non l'abbia attivato.
4: Quella dell'onorevole Conte è stato anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
0: Ora la scomparsa di Francesco Guccini, cantautore, poeta e scrittore, aveva 86 anni, ha segnato un'epoca con le sue canzoni. Domani funerali in forma privata, il ricordo del presidente Mattarella, un poeta tra impegno, giustizia e uguaglianza. La Premier Meloni, l'ho amato, ho amato.

0: amato la sua musica. L'inviato a Pavana, Andrea Marotta.
1: Era più vecchio di me di 4 anni. Si andava a girare là per da lì, dove adesso è tutto un bosco e c'era la frutta, si andava a rubare la frutta.
2: Lino, l'amico d'infanzia e i giochi da bimbi a Pavana. Mimmo, il titolare della caciosteria dove aveva il suo tavolo da sempre e un suo autoritratto su carta alle pareti.
3: Io la prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni, e quando me lo sono trovato qui, devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
4: Era saggezza, era di tutto, insomma, via.
2: 400 anime Pavana, ma c'è tutto Francesco Cuccini dentro, il vecchio che tornò a vivere qui fin dagli anni 90 e il bambino che si rifugiò presso la famiglia materna durante la Seconda Guerra Mondiale. Persino un suo ritratto sull'ex chiesa delle logge affrescato da Paolo Maiani.
5: Ebbe molto piacere di questo riconoscimento, ci teneva e gli ha fatto molto piacere, fu una giornata molto bella.
2: Qui il romanziere di cronache pavaniche Tra lume scuro, scritto in dialetto pavanese, qui il cantastorie di Natale a Pavana, il suo ultimo brano, una canzone per ogni stagione della vita per i suoi fans. E ognuno ha la sua, persino chi è arrivato da Salerno per l'ultimo saluto.
6: Vabbè, la locomotiva poi è un classico che ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
0: Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione che condanna per oltraggio al Congresso Anthony Fauci, l'infettivologo che ha predisposto il piano americano per combattere la pandemia di Covid-19. Trump afferma che il Dipartimento di Giustizia dovrebbe incriminarlo. Da New York, l'inviato Nico Piro.
7: Forse bisognerebbe farlo incriminare. Trump parla alla stampa anche del caso Fauci, l'immunologo 85enne da cui ha gestito la risposta alla pandemia di Covid. Trump si schiera con la maggioranza a recarsi in Campidoglio per domande sulla pandemia, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Durante il Covid, Fauci è finito al centro di polemiche e teorie del gli concesse una sorta di grazia preventiva per sottrarlo alla vendetta politica di Trump che stava per insediarsi alla Casa Bianca. Vendetta che pare consumarsi ora, guidata dal repubblicano Rand Paul, che a Fauci sembra averla giurata, e grazie ad un'amministrazione il cui ministro alla salute è noto per le sue posizioni, che ha reintegrato i militari che avevano rifiutato la base dell'aviazione.
0: Adesso restiamo negli Stati Uniti perché un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riporta il Wall Street Journal, fa lievitare così l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni di dollari per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni di dollari già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni. Dato per fatto da Teheran, l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz attende ora la firma dei vertici dei Pasdaran, ma esclude dal passaggio nello stretto le navi americane e israeliane. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: L'intesa tra l'Iran e l'Oman sulla gestione delle acque di Hormuz alimenta la speranza di un accordo che ponga fine alla guerra nel Golfo Persico. Ma Teheran frena e ribadisce che i negoziati per la riapertura di Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti, negando trattative con Washington. Ma la diplomazia prosegue e sarebbero comunque in corso contatti indiretti. L'accordo è fatto, ma deve ancora ricevere il via libera del Consiglio per la sicurezza nazionale e della Guida Suprema. E in una intervista per la televisione di Stato, il presidente Pezeschian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai mostrato in pubblico, né ha fatto sentire la sua voce. L'intesa su Hormuz avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nello stretto attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela, non prevede l'imposizione di pedaggi alle navi che attraversano Hormuz, almeno per i due

0: mesi in cui sarà in vigore, garantendo sulla carta una tregua che permetterà lo svolgimento di negoziati sul programma nucleare della Repubblica Islamica.
1: Sono intanto falliti, a proposito di negoziati, anche i colloqui di Roma. Il settimo round negoziale a Roma sul Libano. Israele non intende infatti lasciare il sud del paese, come richiesto da Hezbollah. Le postazioni del movimento sciita filo-iraniano restano nel mirino dell'esercito israeliano. E in una Gaza martoriata dalla guerra si apre il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione prevista dal Board of Peace. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, colpita la zona di tiro, mentre continuano i combattimenti tra l'esercito e le milizie Hezbollah. Due riservisti israeliani sono rimasti uccisi e quattro feriti. Sono stati investiti da un'esplosione mentre entravano in un edificio di Majd al-Zun nel corso di operazioni volte a demolire infrastrutture delle milizie Hezbollah. L'esercito israeliano ha evacuato e poi colpito il villaggio di al-Mansuri. Altri raid hanno bersagliato il distretto di Bin Jbeil, almeno un morto e 11 feriti. Proprio l'uccisione di due riservisti israeliani aveva portato ad una sospensione anticipata dei negoziati di Roma, colloqui, secondo media libanesi, salvati dalla mediazione americana. Colloqui ripresi regolarmente, una tre giorni di negoziati tra delegazione israeliana e libanese sul disarmo di Hezbollah e sul progressivo dispiegamento delle forze regolari libanesi nel sud del Libano. Quanto alle ipotesi circolate nel corso dei colloqui sull'impiego di personale italiano, sono premature, riferiscono fonti della Farnesina. Un eventuale ruolo dell'Italia potrà essere valutato solo una volta che verrà raggiunto un quadro di accordi chiaro e condiviso.
1: E oggi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il presidente turco Erdogan e il primo ministro pakistano Sharif si incontreranno nella città saudita per un vertice tra i tre paesi sunniti dell'area. La questione è in discussione da tempo, ma i recenti eventi nella regione hanno accelerato il processo, ha dichiarato una fonte vicina al governo saudita. Ma veniamo anche al conflitto russo-ucraino. L'Ucraina che è rimasta senza difese aeree contro i missili russi, come dimostrano le stragi delle ultime settimane. Questa è una situazione gravissima che, secondo l'ex ministro degli esteri Kuleba, non può che peggiorare perché Mosca ha scoperto il punto debole di Kiev. L'intervista è l'inviata Carlotta Macerollo.
3: Sento che dobbiamo portare l'arte della sopravvivenza a un livello superiore. Con mia moglie, dopo quest'ultimo attacco, abbiamo parlato di come migliorare la nostra sicurezza. Ci aspettiamo che le cose possano solo peggiorare.
4: Secondo l'ex ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, una soluzione immediata al problema degli intercettori non esiste. Gli Stati Uniti non ne danno, la produzione italo-francese è limitata. Per il progetto Freya, che coinvolge l'Ucraina, ci vorranno ancora 2 anni almeno.
3: Siamo in pratica un poligono di tiro per i missili russi.
4: Frustrazione, rabbia, questo si sente tanto dalla popolazione ucraina. Come fa uno Stato così disorientato ad affrontare un altro inverno di guerra?
3: Non abbiamo scelta, certo, la tensione sta crescendo. Gli ucraini sono esausti.
4: Continuano i rimpasti di governo da parte del presidente Zelensky, ma Fedorov non torna a ministro della difesa. Secondo lei, come mai? Che cos'è successo?
3: La mia ipotesi è che ci sia stato qualcosa di personale tra il presidente e il ministro della difesa, perché appena 6 mesi fa Fedorov era il collaboratore più fidato e leale del presidente Zelensky.

0: L'appoggio della Germania a Kiev. Intanto la rassegna stampa in diretta in studio è Eugenio Francesconi.
1: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. C'è il ricordo di Francesco Guccini su tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, ma c'è anche spazio per le parole di Conte in commissione Covid, con tutte le polemiche politiche che sono seguite a una vera e propria arringa difensiva che si è tramutata in controattacco da parte del leader 5 Stelle, almeno secondo alcuni quotidiani che le danno questo taglio. Vediamo insieme però tutte le prime pagine. Partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Covid. Conte accusa. Meloni risponde: un diritto a cercare la verità. Il leader 5 Stelle ha consegnato ai PM una lettera anonima sulle mascherine. Scontro in commissione, vedete, Fratelli d'Italia ha detto l'ex premier fa solo comizi. E poi vediamo Francesco Guccini, il ricordo sul Corriere a centropagina, addio un maestro e poeta della canzone Spazio, l'afa e il caldo. L'Italia è l'ondata di afa, durerà per altri 10 giorni. Il 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre. Lo stiamo sentendo sulla nostra pelle, quello che è l'effetto della crisi climatica. Taglio basso dedicato invece allo scontro totale tra FIFA e UEFA, tra la FIFA, il governo del calcio mondiale, e la UEFA, la rappresentanza dell'Europa, che è contro Infantino. Lo scisma del calcio voleva vendere i mondiali. La decisione della UEFA di non partecipare ai tornei FIFA, la fiducia è persa, è uno strascico che si porta avanti dai mondiali. Ovviamente non si può che citare la Pellacani che conquista uno storico unplanned con 5 ori in un'unica manifestazione, mai nessuno come lei. Andiamo a vedere Repubblica, ricordo totale di Francesco Guccini su tutta la prima pagina, tantissimi gli articoli. Addio all'artista antidivo, ha scritto: è con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Così Repubblica, e poi in taglio basso le parole di Conte in commissione Covid. Lì accusa il governo: 100 milioni per mascherine finte, è stata la transazione firmata e pagata dal governo per chiudere un contenzioso di 200 milioni. Vediamo insieme anche il Messaggero: Covid con Conte, da me nessun illecito, questo è il titolo. Le interviste del Messaggero di oggi è Elly Schlein che parla di programma, energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia, e Ignazio La Russa invece che evidenzia le spaccature nel centro-sinistra. In taglio basso invece Crans-Montana, l'ennesimo affronto della Svizzera, i PM dicono che Roma non può costituirsi parte civile. Si può ovviamente fare ricorso, il governo lo ha fatto, vedremo in che direzione andrà la magistratura svizzera. L'addio a Guccini invece è il taglio alto del Messaggero di oggi. E la stampa, il Papa contro i potenti della terra, e poi anche lo spazio sulla stampa per il caldo, dove in Piemonte sono già 2 i miliardi per danni della crisi climatica. Anche qui ricordo di Guccini, lo vedete. E poi Covid, Conte contrattacca: ho salvato l'Italia. Così in commissione Covid. Il Fatto Quotidiano, il taglio alto è dedicato alle parole di Conte contro Mister 100 milioni in commissione, ma poi c'è un altro caso, in questo caso MPS, secondo il Fatto Quotidiano, che potrebbe portare a nuovi possibili reati di ministri. Vediamo insieme anche Avvenire, Civiltà dell'Amore, le parole di Leone XIV, che incontra la rete europea francescana e sprona i ragazzi ad essere operatori di pace. Le altre due notizie invece le vedete a centropagina: l'addio a Guccini, cantautore e poeta della nostra inquietudine, e poi Covid, Conte contrattacca in commissione e in Procura. Nessun illecito commesso, le sue parole, segnala un pagamento sospetto, i 100 milioni di cui parlavamo. Il riformista, l'ultima locomotiva, il richiamo è chiaramente al titolo, addio a Francesco Guccini, cantò la sinistra del Novecento, Caprara e commento un impegno e utopia, con lui scompare un mondo. Domani mascherine contro il contrattacco, le accuse alla spa pagata da Chigi, e poi anche qui vedete l'addio a Guccini, il suo secolo, così. Il domani, nella doppia apertura, come di consueto, il manifesto illuminava l'aria, il titolo, qui vedete sullo sfondo un suo concerto a Bologna nel 2011 con l'Arena Unipol stracolma. Spin time a rischio, la proprietà fa muro. Questo è invece quello che sta succedendo intorno alla comunità che si è accampata in strada per cercare di riconquistare l'edificio abitato da oltre 400 persone da 13 anni, e si cerca di non disperdere quella che è stata l'esperienza che ha reso viva Spin Time come laboratorio sociale. Il Giorno, se avesse

0: Previsto tutto questo, l'Italia commossa per Guccini, questo è il titolo di apertura. Il giornale che abbassa la testata, come di consueto, per mettere una delle notizie di giornata in più ampio risalto, Francesco Guccini, il compagno che conquistò il cuore della destra. E poi però a centropagina, vergogna svizzera con i PM svizzeri che negano all'Italia la possibilità di costituirsi parte civile. Libero, la patacca di Conte da giorni, da settimane. Libero mette in prima la presenza di Conte in Commissione, ci è arrivato, ha detto la sua leader 5 Stelle, che risponde in procura con un documento anonimo sulle mascherine, già però smentito dalle sentenze, e poi si autoelogia, così Libero risponde a quello che è definita una patacca. Il Sacro d'Italia invece gioca con il titolo anche qui: ti conosco mascherina, in commissione Covid Conte non spiega nulla, e Fratella d'Italia dice solo un comizio. Il Tempo, Conte Pinocchio, ancora più duro, sparge fumo e avvelena tutto quello che non torna. Vediamo insieme anche il Sole 24 Ore per i temi economici. La borsa oltre il muro dei 54.000 punti, con la BCE che lancia l'allarme inflazione, shock da caldo. C'è Piazza Affari che segna un nuovo record, in scia ai listini europei, però la crisi energetica e l'estate torrida, la Banca Centrale stima futuri rincari e lancia l'allarme. Generali, utile record con Donne che commenta, tuteleremo l'integrità del gruppo. Vediamo insieme altri due quotidiani economici, Milano Finanza con Orsel, CEO di Unicredit, che ha sempre nel mirino com. La banca deve concentrarsi di più sulla Germania, e vado a chiudere con Italipost. Industria, giugno torna in rosso, produzione giù dell'1% su maggio, il semestre segna un più 0,5, trainato da trasporti auto, macchinari, beni intermedi e consumi restano deboli, il calo del mese scorso coinvolge gran parte del sistema manufatturiero. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Grazie a Eugenio Francesconi. Si sta valutando, dicevamo, della Germania che rafforza il suo sostegno all'Ucraina, si sta valutando di far entrare la NATO anche a fianco della Germania. Nel frattempo è arrivata proprio in questo istante la notizia. Secondo il Wall Street Journal, Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. E questo lo scenario dei nuovi rapporti di intelligence degli Stati Uniti, che ipotizzano scenari variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. E questo lo riferisce il Wall Street Journal. Perché dicevamo di un possibile ingresso della NATO a fianco della Germania? Perché la Germania, rafforzando il suo sostegno all'Ucraina sia in campo civile che in campo militare, è sempre più esposta alla minaccia di ritorsioni. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Due attacchi consecutivi davanti a Odessa. Il ministero della difesa russo rivendicarli. I due cargo trasportavano armamenti, sostiene. Cereali e rinfuse ribattono gli armatori. Uno dei due è tedesco. Sede ad Amburgo, la nave Emil colpita più volte dai droni. Equipaggio evacuato ma illeso. Forse un attacco casuale, una proprietà tedesca, ma la Germania si sente sempre più sotto assedio, specialmente dopo Lipsia. Qui si è sfiorata la strage, scrivono i media tedeschi. Il drone armato di esplosivo al plastico è stato intercettato vicino a un aereo ucraino proveniente dalla Francia e carico di munizioni. Ora si cerca il secondo drone avvistato, si pensa fosse munito di telecamera per riprendere le conseguenze dell'attacco. Per il ministro degli interni Dobrindt un nuovo livello di minaccia. A opera di professionisti, chiunque sia stato è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Tuttavia, secondo il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni. Una replica indiretta ai molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Ma un fatto che la Germania sia oggi il principale fornitore di aiuti civili e militari dell'Ucraina e partecipa ai programmi di Kiev per nuovi strumenti di difesa.
1: È costantemente monitorata la situazione a Ceuta per nuovi possibili arrivi di migranti nei prossimi giorni. Nessuna violazione intanto del trattato di Schengen secondo la Commissione europea dopo l'invasione di 2 settimane fa. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
3: On this scale, Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto, ma l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Il commissario Magnus Brunner alla Commissione per gli Affari Interni del Parlamento Europeo ribadisce che eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionati, una sferzata all'Italia, unico paese ad averli reintrodotti dopo la crisi nell'enclave spagnola, dove intanto l'emergenza non è finita. Il sindaco

0: Il Ceuta di Vaslara sottolinea che in città ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. Il timore è per una nuova ondata. Anche la Guardia Civile Spagnola conferma di prendere sul serio le voci di un altro ingresso di massa il 15 agosto, rilanciate sui social. Nelle enclave sarebbero state organizzate delle ronde per allontanare i migranti, riferiscono i media locali che citano testimonianze di ragazzi feriti. E un nuovo allarme arriva da Save the Children. A Ceuta sono arrivati tra i 4 e i 7.000 minori e non tutti sono stati rintracciati. Le ragazze isolate possono essere estremamente vulnerabili, sottolinea l'organizzazione, rischiano violenze e sfruttamento. Bisogna intervenire con la massima urgenza.
1: La strage di Gran Montana, la procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. Nell'inchiesta la Farnesina ha presentato ricorso. Giuseppina Testoni.
2: Lo Stato italiano non è colpito direttamente nei suoi diritti personali, dunque non può costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il no arriva dalla procura di Sion, che indaga sul rogo di Gran Montana. La decisione è stata comunicata a fine luglio all'avvocato ginevrino Romain Jardin, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Nella lettera inviata all'avvocato Jordan, i magistrati inquirenti ricordano anche che le disposizioni penali applicabili sono l'incendio colposo, l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi. Colti sono dunque la vita, l'incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva, di cui la Repubblica italiana non è essa stessa titolare. Una decisione, quella dei magistrati del Canton Vallese, contro cui l'Italia ha però già presentato ricorso, come sottolineano dalla Farnesina, che già nei mesi scorsi consumò un lungo strappo con la procura vallese, ritirando l'ambasciatore italiano in Svizzera per protesta contro la liberazione del principale indagato, il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Un ricorso dettagliato e articolato, sottolinea il Ministero degli Esteri, che confuta tutte le argomentazioni della procura svizzera superate dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo.
1: Siamo ancora nella quarta ondata di caldo che durerà almeno fino a Ferragosto, in parte attenuata dai primi temporali al nord. Oggi 26 città da bollino rosso. Sentiamo il tenente colonnello Alessandro Turchetti.
3: Tra Lombardia e Veneto le massime scenderanno attorno ai 33-34 gradi. Rimangono invece invariati i valori massimi per il resto del paese. Dall'Emilia Romagna e poi a sud degli Appennini e sulle due isole maggiori valori massimi attesi ancora attorno ai 36-37 gradi. E poche le piogge sul resto del nostro paese, qualche temporale atteso sui rilievi dell'Appennino, così come sui rilievi della Sicilia e della Sardegna, ma saranno temporali di breve durata. I fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità proprio per la forte differenza di temperatura tra l'aria calda, che insomma persiste ormai da settimane, e l'afflusso di aria più fresca. Quindi questo scontro potrà generare anche dei fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità, magari anche con delle grandinate.
1: Chiudiamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani scrive la storia con un altro oro, il quinto. In questa edizione non è mai accaduto, conquistato nella finale del sincro insieme a Elisa Pizzini. Sentiamo Nicola San Giorgio. Al termine ripartiamo con una nuova edizione del nostro giornale.
4: L'Italia dei tuffi saluta Parigi al termine di un europeo semplicemente meraviglioso. 5 ori, un argento e un bronzo valgono la conquista del medagliere di specialità, ma soprattutto la consapevolezza di essere sulla strada giusta verso Los Angeles 2028. La stella più luminosa di Parigi è stata Chiara Pellacani, che ha portato a casa 5 medaglie d'oro in 5 gare. Mai nessuno come lei, per un record che in futuro potrà essere solo eguagliato. Dietro a Chiara però c'è un gruppo di talento, un mix di esperienza e gioventù che sa di futuro. Brillano l'argento di Pellegrini e Conte nel sincro dalla piattaforma, così come il bronzo di Belotti e Santoro, la nuova coppia del trampolino da 3 metri. Entrambe specialità olimpiche che fanno sognare ad occhi aperti sorprese a 5 cerchi.
5: Tutti i ragazzi che hanno saltato l'hanno fatto al meglio delle loro possibilità. Non interessa se hanno vinto o se non sono entrati in finale, però alla fine torneranno a casa sicuramente con tanta consapevolezza nei propri mezzi, e spero che possano capire che queste gare, queste esperienze, viverle in questo modo ti rendono una gioia incredibile.

0: Giuseppe Conte in commissione d'inchiesta sul Covid, da me nessuno illecito, attacca Meloni, lei la regista, la premier, la verità è un diritto degli italiani, non un processo politico. L'Italia piange il musicista intellettuale Francesco Guccini, domani funerali in forma privata, Mattarella un poeta, tra impegno, giustizia e eguaglianza Meloni, ho amato la sua musica. L'infettivologo Anthony Fauci accusato di oltraggio al congresso americano da una commissione del Senato, ora rischia un'indagine penale. L'Italia non potrà costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana in cui sono morti 6 ragazzi italiani. La Farnesina presenta ricorso. L'ondata di calore non dà tregua, altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, oggi 26 città da bollino rosso, primi temporali al nord. Cinquina da leggenda, gli europei di nuoto di Parigi, Chiara Bellacani scrive la storia con un quinto oro, l'azzurra vince con Elisa Pizzini anche il sincro da 3 metri. E bentrovati in diretta su Rai News 24. In apertura il botta e risposta tra la Premier Meloni e Giuseppe Conte, che è stato ascoltato ieri in commissione Covid come ex Presidente del Consiglio dopo polemiche e rinvii. Non è un processo a una persona, ma un dovere verso la nazione, ha dichiarato Meloni replicando alle dichiarazioni del leader 5 Stelle, Gabriele Martelloni.
1: Chiamata in causa e sfidata da Giuseppe Conte, Giorgia Meloni in tarda serata decide di rispondere via social al leader 5 Stelle. La verità sulla pandemia non è un atto politico, ma un diritto degli italiani, puntualizza la Premier, che respinge al mittente l'accusa di aver orchestrato un plotone d'esecuzione contro di lui attraverso la commissione Covid. A differenza sua, scrive la Presidente del Consiglio, non mi interessa gettare fango su nessuno. La leader del governo denuncia il tentativo di delegittimare il lavoro della commissione parlamentare e invita a fare piena luce sulla gestione dell'emergenza, così come sull'utilizzo delle ingenti risorse pubbliche impiegate. È un dovere verso il Paese, conclude Meloni, che mentre tiene alti i toni del confronto con le opposizioni, resta impegnata nelle ultime ore prima della pausa estiva a serrare i ranghi di una maggioranza la cui tenuta è ancora sotto verifica. È cosciente la Premier che l'ultimo scorcio di legislatura riservi diverse insidie, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate e un'ultima manovra dentro la quale ogni partito vorrà piantare le proprie bandierine. Niente scherzi alla ripresa, è dunque l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località di mare e il riferimento evidente alla legge elettorale su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera.
0: C'è la regia di Meloni dietro la mia audizione, ha dichiarato al termine dei lavori in commissione Giuseppe Conte. Fratelli d'Italia fa quadrato attorno alla Premier e il leader 5 Stelle rilancia con un'accusa al governo. Alberto Poti.
2: Dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione. Allora dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci politicamente.
3: Un'audizione in fiume che vede un Giuseppe Conte al contrattacco in quella commissione Covid dove era atteso da tempo e dove si sono susseguiti testimoni chiamati dai commissari che indagavano sulla gestione della pandemia, in particolare delle mascherine da parte dell'ex premier. Sono il vostro nemico pubblico ma mai un disertore, chiarisce e si presenta con un colpo di scena. Ho ricevuto e consegnato in procura un documento anonimo su mascherine sospette. Per quanto lo riguarda non troverete miei illeciti, avverte. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Poi ricorda, la Premier Meloni all'epoca all'opposizione mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Da parte della maggioranza il giudizio sull'audizione è duro. I commissari di centrodestra puntano il dito su quello che definiscono il comizio di Conte. Da Fratelli d'Italia Bignami mostra il piano del 2006, con il quale spiega si potevano evitare episodi come Atalanta-Valencia e chiede perché l'allora ministro della Salute, Speranza, non l'abbia attivato.
4: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.

0: La scomparsa di Francesco Guccini, aveva 86 anni, ha segnato un'epoca con le sue canzoni. Domani i funerali in forma privata, il ricordo del presidente Mattarella, un poeta tra impegno, giustizia e uguaglianza. Al premier Meloni, ho amato la sua musica. L'inviato a Pavana, Andrea Marotta.
1: Era più vecchio di me di 4 anni. Si andava a girare là per da lì, dove adesso è tutto un bosco e c'era la frutta, si andava a rubare la frutta.
2: Lino, l'amico d'infanzia, e i giochi da bimbi a Pavana. Mimmo, il titolare della caciosteria, dove aveva il suo tavolo da sempre e un suo autoritratto su carta alle pareti.
3: Io la prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni, e quando me lo sono trovato qui, devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
4: Era saggezza, era di tutto, insomma, via.
2: 400 anime Pavana, ma c'è tutto Francesco Guccini dentro. Il vecchio che tornò a vivere qui fin dagli anni 90 e il bambino che si rifugiò presso la famiglia materna durante la Seconda Guerra Mondiale. Persino un suo ritratto sull'ex chiesa delle logge affrescato da Paolo Maiani.
5: Ebbe molto piacere di questo riconoscimento. Ci teneva e gli ha fatto molto piacere. Fu una giornata molto bella.
2: Qui il romanziere di cronache pavaniche Tra lume scuro, scritto in dialetto pavanese. Qui il cantastoie di Natale a Pavana, il suo ultimo brano. Una canzone per ogni stagione della vita, per sui fans, e ognuno ha la sua, persino chi è arrivato da Salerno per l'ultimo saluto.
6: Vabbè, la locomotiva poi è un classico che ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
0: Ora siamo negli Stati Uniti, Trump stretto tra l'accordo Iran-Oman su Hormuz e la polemica con il Pentagono sugli arsenali, sui presunti arsenali vuoti. Fauci, accusato dal Senato americano di oltraggio al Congresso. Da New York l'inviato Nico Piro.
7: Forse bisognerebbe farlo incriminare. Trump parla alla stampa anche del caso Fauci, l'immunologo 85enne da 4 anni in pensione che è stato al fianco di 7 presidenti, Trump incluso, e ha gestito la risposta alla pandemia di Covid. Trump si schiera con la maggioranza repubblicana di una commissione parlamentare che ha deciso ed è stato obbligato a presentarsi in Campidoglio per domande sulla pandemia, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Durante il Covid Fauci è finito al centro di polemiche e teorie del complotto molto popolari nella base MAGA. Il presidente Biden gli concesse una sorta di grazia preventiva per sottrarlo alla vendetta politica di Trump che stava per insediarsi alla Casa Bianca. Vendetta che pare consumarsi ora, guidata dal repubblicano Rand Paul, che a Fauci sembra averla giurata, e grazie ad un'amministrazione il cui ministro alla salute è noto per le sue posizioni contro i vaccini, con il presidente che ha reintegrato i militari che avevano rifiutato i vaccini Covid e con il ministro alla difesa che ha rimosso l'obbligo del vaccino antinfluenzale, per poi ripensarci dopo un grosso focolaio in una base della via.
0: Dato per chiuso da Teheran l'accordo, ne parlavamo, con l'Oman sul transito Hormuz, attende ora la firma, o perlomeno attenderebbe la firma, dei vertici dei Pasdaran, ma esclude dal passaggio nello stretto le navi americane e israeliane. Ce ne parla da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: L'intesa tra l'Iran e l'Oman sulla gestione delle acque di Hormuz alimenta la speranza di un accordo che ponga fine alla guerra nel Golfo Persico. Ma Teheran frena e ribadisce che i negoziati per la riapertura di Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti, negando trattative con Washington. Ma la diplomazia prosegue e sarebbero comunque in corso contatti indiretti. L'accordo è fatto, ma deve ancora ricevere il via libera del Consiglio per la sicurezza nazionale e della Guida Suprema. E in una intervista per la televisione di Stato, il presidente Pezeschian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai mostrato in pubblico, né ha fatto sentire la sua voce. L'intesa su Hormuz avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nello stretto attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela, non prevede l'imposizione di pedaggi alle navi che attraversano Hormuz, almeno per i 2 mesi in cui sarà in vigore, garantendo sulla carta una tregua che permetterà lo svolgimento di negoziati sul programma nucleare della Repubblica Islamica.
0: Adesso andiamo avanti con la strage di Crans Montana. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta. La Farnesina ha presentato ricorso. A Giuseppina Testoni.
9: Lo Stato italiano non è colpito direttamente nei suoi diritti personali, dunque non può costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il no arriva dalla procura di Sion, che indaga sul rogo di Crans Montana. La decisione è stata comunicata a fine luglio all'avvocato ginevrino Romain Jardin, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Nella lettera inviata all'avvocato Jordan, i magistrati inquirenti ricordano anche che le disposizioni penali applicabili sono l'incendio colposo, l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. I beni giuridici protetti sono dunque la vita, l'incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva, di cui la Repubblica italiana non è essa stessa titolare. Una decisione, quella dei magistrati del Canton Vallese, contro cui l'Italia ha però già presentato ricorso, come sottolineano dalla Farnesina, che già nei mesi scorsi consumò un lungo strappo con la procura vallese, ritirando l'ambasciatore italiano in Svizzera per protesta contro la liberazione del principale indagato, il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Un ricorso dettagliato e articolato, sottolinea il Ministero degli Esteri, che confuta tutte le argomentazioni della procura svizzera superate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
0: Continua l'allerta massima per il caldo e per le temperature da record che durerà almeno fino ad agosto, in parte attenuata dai primi temporali al nord. Oggi 26 città da bollino rosso. Europei di nuoto, Chiara Pellacani scrive la storia con un altro oro, il quinto in questa edizione, non è mai accaduto, tra l'altro conquistato nella finale del sincro. Stiamo parlando di tuffi insieme a Elisa Pizzini, Nicola San Giorgio.
10: L'Italia dei tuffi saluta Parigi al termine di un europeo semplicemente meraviglioso. 5 ori, un argento e un bronzo valgono la conquista del medagliere di specialità, ma soprattutto la consapevolezza di essere sulla strada giusta verso Los Angeles 2028. La stella più luminosa di Parigi è stata Chiara Pellacani, che ha portato a casa 5 medaglie d'oro in 5 gare. Mai nessuno come lei, per un record che in futuro potrà essere solo eguagliato. Dietro a Chiara però c'è un gruppo di talento, un mix di esperienza e gioventù che sa di futuro. Brillano l'argento di Pelligra e Conte nel sincro dalla piattaforma, così come il bronzo di Belotti e Santoro, la nuova coppia del trampolino da 3 metri. Entrambe specialità olimpiche che fanno sognare ad occhi aperti sorprese a 5 cerchi.
11: Tutti i ragazzi che hanno saltato l'hanno fatto al meglio delle loro possibilità. Non interessa se hanno vinto o se non sono entrati in finale, però alla fine torneranno a casa sicuramente con tanta consapevolezza nei propri mezzi e spero che possano capire che queste gare, queste esperienze, viverle in questo modo ti rendono una gioia incredibile.
0: Prima di lasciarvi al nostro faccia a faccia, vi do una notizia appena arrivata: almeno 10 feriti per una sparatoria avvenuta in una scuola di Bangkok. Siamo in Thailandia. 10 feriti, la polizia non fornisce altri dettagli per il momento. Dicevamo del faccia a faccia con l'archistar Renzo Piano, intervistato da Emanuela Bonchino. La prossima edizione del nostro telegiornale alle 6, tra poco. Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti.

0: Renzo Piano, architetto genovese di Pegli, di fama internazionale, senatore a vita, inserito da Time tra le 100 personalità più influenti del mondo. Ci troviamo a Milano, vogliamo cominciare proprio da qui, le ultimissime opere che sta creando a Milano.
1: Beh, il nuovo campus del Politecnico, questa è la cosa più importante. Disegnare un'università oggi è straordinario, un'esperienza straordinaria. L'università è un luogo aperto, accessibile. Qui poi avevamo un sito meraviglioso, un bosco esistente, una fabbrica che non era più fabbrica da tante decadi. E allora dentro questo bosco si costruisce questo campus, un campus dove ci sono anche molte start-up, quindi ci sono ragazzi che appena laureati non vanno in giro, restano e cominciano la loro attività attraverso queste piccole fabbriche. In realtà io la chiamo una fabbrica bianca. Quando si fa un progetto bisogna sempre guardare bene i luoghi che parlano, raccontano storie, luoghi. E le tracce della fabbrica che esisteva, ci sono ancora. Bastava seguire queste tracce, costruire e nel bosco, aggiungere altri alberi e fare un tetto capace di prendere l'energia del sole, in modo che tutto questo campo sia a emissione zero, si dice, cioè non emette CO2, è autosufficiente. Insomma, è una bella avventura fare un'università.
0: La cito. L'architetto fa il mestiere più bello del mondo perché su un piccolo pianeta dove tutto è già stato scoperto, progettare è ancora una delle più grandi avventure possibili. Quindi ha fatto questo mestiere per vivere delle grandissime avventure?
1: È un'avventura perché ogni volta si ricomincia da capo e anche perché ci vuole passione, ci vuole veramente pathos. Tu costruisci a Berlino e dopo un po' devi diventare berlinese. Poi ti capita di costruire a Berlino quando va giù il muro, in un momento straordinario in cui Berlino si riunifica. Costruisci a San Francisco un grande museo di scienza che era stato distrutto da un terremoto e lo costruisci nel momento in cui la Terra, il pianeta Terra, scopre quanto è fragile. L'architettura è un'avventura perché non è l'architetto che cambia il mondo, il mondo cambia per conto suo, ma l'architetto in realtà in qualche maniera costruisce questa rivoluzione. Bobon non ha cambiato, Saint Pompidou a Parigi non ha cambiato il rapporto con i luoghi della cultura, ma era necessario farlo. Il rapporto tra il mondo e la cultura stava cambiando, era inevitabile dopo il maggio del 68, eccetera, eccetera. E quindi l'architettura interpreta il cambiamento.
0: Il campus nord del Politecnico, una parte sta per essere conclusa?
1: È un grande cantiere che va con una grande velocità. Non è mica vero che in Italia non si possono fare le cose, è un falso. Smettiamola di piangerci addosso. L'Italia è un paese straordinario. Io lo dico ai miei ragazzi. Andate pure, girate il mondo, per capire che fortuna avete avuto a nascere in Italia.
0: Veniamo al luogo in cui ci troviamo, il Politecnico di Milano. Lei qui fu studente, laurea 1964.
1: No, sì, ma un momento, calma. Avevamo occupato l'università. La mia attività principale allora, come tutti qui al Politecnico, era occupare l'università. Di giorno lavoravo da Franco Albini e imparavo il mestiere. E di notte imparavo l'ansia del sociale, l'ansia si chiamava così. L'occupazione dell'università era un vivere assieme, facevamo tutto assieme. Allora abbiamo fatto un esame di laurea, eravamo in sei. Sinceramente, poveri professori, avevano quasi paura e ci è andata tutti 110, per forza. Non che fossimo violenti. Questo è un aspetto bello, non c'era violenza, c'era speranza. C'era passione, tutte queste cose qui, ma non c'era violenza in questa occupazione. Io in realtà cominciai l'architettura, mio padre era un piccolo costruttore, piccolo, è un'impresa molto piccola, e fumava la pipa. E un giorno gli dissi, padre, papà, io vorrei diventare architetto. Lui mi guardò e mi disse, tolse la pipa di bocca e disse, ma perché? Basta. È la cosa genovese, poche parole, ma perché? Quel ma perché mi è rimasto impresso e me lo domando tutti i giorni. Comunque, essendo testardo, feci l'architettura. Andai a Firenze, città meravigliosa, e lì studiai 2 anni. Poi un giorno, una mattina, mi svegliai e disse: ma cosa ci faccio io qui? È troppo bella Firenze. Mi impedisce, mi paralizza. E allora pensai a Milano. E a Milano dove? Al Politecnico. Perché la parola stessa, Politecnico, indica una scuola di tante cose, multitask si direbbe oggi, no? E quindi sono venuto al Politecnico e qui ho trovato un'altra cosa meravigliosa: l'occupazione universitaria, la società, il sogno di un mondo migliore. E allora cresci con questa idea

0: che col tuo mestiere farai un mondo migliore.
1: Molti anni dopo è tornato qui al Politecnico a insegnare, a parlare, a condividere nelle sue lezioni di piano con alcuni studenti e studentesse e poi a docenti e tutor, a volte ospiti eccezionali che con lei fanno lezione, come per esempio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Avete suonato a quattro mani in questa lezione.
0: Ma noi siamo nell'età grande, Sergio. Non ne vedo altri. No, non sto parlando di saggezza, perché no, saggi sì, ma nell'età grande siamo solo noi. Come facciamo noi a trasferire questa cosa, questa passione, questa ostinazione, questa tenacia, questo coraggio di fare e forse anche di sbagliare?
2: Ma direttrice, se c'è un modo migliore di insegnamento di questo che abbiamo appena sentito, è il modo che ha scritto del rapporto con il dal coraggio di sbagliare, appunto. Come sapete, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a piste rivelatesi improduttive, che poi hanno aperto degli squarci in direzione dei risultati preziosi non previsti, non ricercati, non obiettivo dell'inizio della ricerca. Quindi sbagliare è prezioso, non solo perché comunque c'è il coraggio dell'appunto ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere. La passione ce l'ha anche molto più di quelle precedenti, da chi è un punto di riferimento, creatività, e questo ispira fiducia. Complimenti ragazzi.
1: Avete parlato dell'importanza di sbagliare, lei, il maestro Piano e il capo dello Stato Mattarella, della bellezza, della trasparenza che è anche etica politica.
0: Beh sì, tante belle cose, però dite tutte con semplicità, non da me, da Mattarella, da Sergio Mattarella. Ma sbagliare, beh ragazzi, no, anche io invito i ragazzi a sbagliare, cioè, però bisogna sbagliare. Io ho spiegato subito che non sono professore, non sono mai stato professore, però ho trovato un'idea. E non sono professore, ma ho tante storie vere da raccontare e posso farlo con sincerità, talmente sincero da confessare i miei errori. Allora, un professore che confessa i propri errori è l'opposto del professore che sa tutto. Ed è qualcuno che distrugge con le sue mani il muro di soggezione che ti divide dai giovani. Questi ragazzi vanno in giro e poi dico loro, sentite ragazzi, andate, scegliete quale progetto volete andare a vedere, poi andate. Immancabilmente tornano con l'errore. Ecco, d'altronde le critiche in questo mestiere, che è l'architetto, bisogna ascoltare con grande attenzione, è un mestiere pubblico, è un'arte pubblica l'architetto, se sbagli l'errore resta lì e non dico, ma è stato bello parlarne col Presidente della Repubblica, perché questi ragazzi alla loro età non hanno più bisogno di altre nozioni, hanno bisogno di esempi, hanno bisogno di andare sui posti, scoprire gli errori, tornare indietro, capire, hanno bisogno del per il politico, per l'architetto, per il giornalista, per tutti, è così.
1: Il terreno, la strada, l'esperienza.
0: Il terreno, la strada, la realtà delle cose. Pensiamo alla meraviglia neorealismo italiano nel cinema. Che straordinario quel momento. Tutti i cineasti del mondo ce l'hanno.

0: Ne ho talmente tante che non saprei con i cineasti, perché ho costruito per loro a Los Angeles la sede dell'Academy, del museo dell'Academy. Quindi Steven Spielberg è un amico, cioè tutti questi cineasti hanno fatto dei film straordinari. Non saprei davvero cosa scegliere, però posso dire una cosa, sono invidioso dei cineasti.
1: L'avrebbe
0: è una bella invidia, perché sono invidioso perché il cinema è un'arte così completa. Quando fai un bel film, dove c'hai tutto, c'hai la storia, c'hai l'azione, c'hai la fotografia, c'hai la luce, c'hai la musica, c'hai talmente tante cose. Quando stanno tutte bene assieme, ti viene da piangere.
1: Quindi abbiamo scoperto che il maestro Renzo Piano, se non avesse fatto l'architetto, avrebbe fatto il regista, avrebbe vinto
0: probabilmente un Oscar. Avrei voluto fare tutto.
1: Un Oscar. Lei ha detto costruire è un gesto di pace, invece il mondo adesso è pieno di guerra e di macerie. Come ricostruirebbe Gaza, magari con tanti altri architetti, se fosse possibile? Che cosa prova a guardare?
0: È un momento talmente terribile. Talmente terribile. Costruisce un costruttore. Costruire è l'opposto che distruggere. Mi è capitato ultimamente, abbiamo costruito per il CER di Ginevra, e un giornalista del New York Times viene e mi chiede quanti 100 milioni di euro. E lui mi guarda e mi dice, ma il costo di un cacciabombardiere, pensa, quanto è? Quanto è diverso costruire e distruggere? Cosa ci vuole? È una sofferenza grande. Io non oso nemmeno pensare come ricostruire Gaza. E io non oso, non ci posso nemmeno pensare. Io sono un pacifista, nato dalla guerra io. Non ne ho ricordo, ero troppo piccolo. Ma un ricordo di 8 anni, ogni giorno le cose sono migliori del giorno prima, le strade sono più pulite, il cibo a tavola è migliore, il padre è più sereno, la mamma sorride, queste cose ti restano dentro. Cresci con questa sensazione che allontanarsi dalla guerra è la vita.
1: Sua figlia, Lia, in un libro molto bello, Planimetria di una famiglia felice, racconta che da piccoli lei misurava sempre i suoi figli metro alla mano, è vero? Perché?
0: Io misuro tutto.
1: C'ha il metro in tasca addirittura?
0: Certo che ce l'ho, eccolo. Misuro tutto, misuro le cose, gli oggetti, le distanze. Pare anche a misurare il tempo.
1: Lia Piano ha anche detto: vorrei avere il suo sguardo, parlando del padre, capace di vedere subito lontano. Cosa vede in lontananza adesso?
0: Quante cose. Il mare è dove sono nato. Il mare dove sono nato, sono cresciuto, nel Mediterraneo. E il Mediterraneo non è un mare qualsiasi, forse non è nemmeno un mare, è una specie di consomme di culture straordinario. Siamo stati molto amici con Fabrizio De André, quante discussioni, con Gino Paoli anche. Fabrizio diceva sempre, il nostro mare non è vuoto, è pieno di voci, pieno di luci. Ecco, questo mare lo vedo. E dato che ho imparato che questo mestiere serve

0: a fare un mondo migliore. Sono convinto che questi giovani faranno un mondo migliore. E sono cresciuto con questo ottimismo dentro di un bambino che vede che ogni mese, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese che passa, le cose sono migliori di quelle prima.
1: Grazie. Grazie architetto, grazie maestro Renzo Piano.
0: Grazie a lei.

0: Conte in commissione inchiesta Covid, da me nessun illecito, e attacca Meloni, lei la regista, la premier, la verità è un diritto degli italiani, non un attacco politico. Musicista intellettuale, sabato i funerali in forma privata, Mattarella, un poeta tra impegno, giustizia e uguaglianza, Meloni, ho amato, la cui sono morti 6 ragazzi italiani, Roma fa ricorso, la Farnesina, non condivisibili le tesi del giudice svizzero. Hormuz, il patto escluderebbe dal passaggio nello stretto le navi americane e israeliane, Trump si prepara a un nuovo ultimatum ai Pasdaran. L'ondata di calore non dà tregua, altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, oggi 20. Cinquina da leggenda, gli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia con un quinto oro con Pizzini. È stato ascoltato in commissione Covid, bicamerando, un esposto alla Procura di Roma, le ditte accusate di aver contraffatto le mascherine. Alberto Puoti.
1: Aggiunto, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione. Allora dico, Giorgio Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui. Confrontiamoci politicamente.
2: Un'audizione fiume che vede un Giuseppe Conte al contrattacco in quella commissione Covid dove era atteso da tempo e dove si sono susseguiti testimoni chiamati dai commissari che indagavano sulla gestione della pandemia, in particolare delle mascherine da parte dell'ex premier. Sono il vostro nemico pubblico, ma mai un disertore, chiarisce e si presenta con un colpo di scena. Ho ricevuto e consegnato in procura un documento anonimo su mascherine sospette. Per quanto lo riguarda, non troverete miei illeciti, avverte. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Poi ricorda, la premier Meloni all'epoca all'opposizione mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Da parte della maggioranza il giudizio sull'audizione è duro. I commissari di centrodestra puntano il dito su quello che definiscono il comizio di Conte. Da Fratelli d'Italia Bignami mostra il piano del 2006, con il quale spiega si potevano evitare episodi come Atalanta-Valencia e chiede perché l'allora ministro della Salute, Speranza, non l'abbia attivato.
3: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
0: Dalla commissione Covid ai social network, botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Gabriele Martelloni.
4: Chiamata in causa e sfidata da Giuseppe Conte, Giorgia Meloni in tarda serata decide di rispondere via social al leader 5 Stelle. La verità sulla pandemia non è un atto politico, ma un diritto degli italiani, puntualizza la premier, che respinge il mittente l'accusa di aver orchestrato un plotone d'esecuzione contro di lui attraverso la commissione Covid. A differenza sua, scrive la Presidente del Consiglio, non mi interessa gettare fango su nessuno. La leader del governo denuncia il tentativo di delegittimare il lavoro della commissione parlamentare e invita a fare piena luce sulla gestione dell'emergenza, così come sull'utilizzo delle ingenti risorse pubbliche impiegate. È un dovere verso il Paese, conclude Meloni, che mentre tiene alti i toni del confronto con le opposizioni, resta impegnata nelle ultime ore prima della

0: La pausa estiva a serrare i ranghi di una maggioranza la cui tenuta è ancora sotto verifica. È cosciente la Premier che l'ultimo scorcio di legislatura riservi diverse insidie, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate e un'ultima manovra dentro la quale ogni partito vorrà piantare le proprie bandierine. Niente scherzi alla ripresa, è dunque l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località di mare e il riferimento evidente alla legge elettorale su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera.
1: La scomparsa di Francesco Guccini, i funerali si terranno in forma strettamente privata, a settembre invece una commemorazione pubblica. Il cantautore è morto a Pavana, il suo rifugio sull'Appennino pistoiese. L'inviato Andrea Marotta.
2: Era più vecchio di me di 4 anni. Si andava a girare là per da lì, dove adesso è tutto un bosco e c'era la frutta, si andava a rubare la frutta.
3: Lino, l'amico d'infanzia e i giochi da bimbi a Pavana. Mimmo, il titolare della cacio-osteria dove aveva il suo tavolo da sempre e un suo autoritratto su carta alle pareti.
4: Io la prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni, e quando me lo sono trovato qui, devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
5: Era saggezza, era di tutto, insomma, via.
3: 400 anime Pavana, ma c'è tutto Francesco Guccini dentro. Il vecchio che tornò a vivere qui fin dagli anni 90 e il bambino che si rifugiò presso la famiglia materna durante la Seconda Guerra Mondiale. Persino un suo ritratto sull'ex chiesa delle logge affrescato da Paolo Maiani.
6: Ebbe molto piacere di questo riconoscimento. Ci teneva e gli ha fatto molto piacere. Fu una giornata molto bella.
3: Qui il romanziere di cronache pavaniche Tra lume scuro, scritto in dialetto pavanese. Qui il cantastorie di Natale a Pavana, il suo ultimo brano. Una canzone per ogni stagione della vita, per i suoi fans. E ognuno ha la sua, persino chi è arrivato da Salerno per l'ultimo saluto.
7: Vabbè, la locomotiva poi è un classico che ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
1: Con Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che parlano di impegno, di giustizia, di eguaglianza, un cantautore, un poeta e uno scrittore, l'omaggio del presidente Mattarella, il ricordo di Fausto Pellegrini.
8: È morto a Pavana, il suo luogo dell'anima e della sua ispirazione profonda, quel luogo che gli ha insegnato ad amare le piccole grandi gioie della vita. E lui, che per tante generazioni è stato per definizione il maestrone, quello a cui chiedere aiuto attraverso le sue canzoni per trovare la via migliore per orientarsi nelle stanze strette della vita quotidiana. Maestrone lo è stato davvero, senza fronzoli e pennacchi, senza soluzioni precostituite né ricette pronte ad ogni uso.
9: Ma il tempo chi me lo rende, chi mi dà indietro quelle stagioni di vetro e sale.
8: Perché Francesco Guccini era fatto così, cantautore controvento, pecora nera per definizione, che sapeva raccontare storie tanto reali e concrete, eppure così emozionanti e poetiche. Punto di riferimento nell'educazione sentimentale di molti neoadolescenti alle prese con le complicazioni del mondo.
9: L'aspetta perché vuol parlarle niente, forse d'amore, ma non sa che dire.
8: Nelle sue canzoni c'erano domande, non risposte. Niente slogan e frasi fatte, niente lussini e paillette, solo parole di cui si vantava di essere burattinaio supremo, ma senza volerle piegare alla sua volontà, anzi, mettendosi al loro servizio. Con quella voglia di raccontare storie, di non accettare al buio verità e dogmi, che ti entra dentro.
9: In via dei poeti, la nostra osteria.
8: Storie che in un mondo tutto giocato sull'apparire hanno sempre rappresentato la concretezza dell'essere, in una combinazione perfetta tra arte e vita, che sono gli elementi fondamentali di ogni opera d'arte. Ed oggi non possiamo che dirti buon viaggio, Francesco, che tu possa ritrovare quel paradiso su misura che cantavi in una tua splendida canzone. A noi restano le tue canzoni e i tuoi libri, le tue favole distopiche che raccontano un mondo e diventano il luogo di grandi condivisioni, importanti e fatti perdurare, come le cose antiche. Ci piacciono le tue favole, Francesco, non smetteremo mai di ascoltarle.
9: E poi...

0: Conflitto in Medio Oriente, Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman per Hormuz. Il patto escluderebbe però dal passaggio nello stretto le navi americane e israeliane. E sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
1: L'intesa tra l'Iran e l'Oman sulla gestione delle acque di Hormuz alimenta la speranza di un accordo che ponga fine alla guerra nel Golfo Persico. Ma Teheran frena e ribadisce che i negoziati per la riapertura di Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti, negando trattative con Washington. Ma la diplomazia prosegue e sarebbero comunque in corso contatti indiretti. L'accordo è fatto, ma deve ancora ricevere il via libera del Consiglio per la sicurezza nazionale e della Guida Suprema. E in una intervista per la televisione di Stato, il presidente Pezeschian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai mostrato in pubblico, né ha fatto sentire la sua voce. L'intesa su Hormuz avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nello stretto attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela, non prevede l'imposizione di pedaggi alle navi che attraversano Hormuz, almeno per i 2 mesi in cui sarà in vigore, garantendo sulla carta una tregua che permetterà lo svolgimento di negoziati sul programma nucleare della Repubblica Islamica.
0: Oggi Arabia Saudita, Pakistan, Turchia firmeranno un accordo di difesa reciproca a Jeddah. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il presidente turco Recep Erdogan e il primo ministro pakistano Sharif si incontreranno nella città saudita per un vertice tra i 3 paesi sunniti. La questione è in discussione da tempo, ma i recenti eventi hanno accelerato il processo, ha dichiarato una fonte vicina al governo saudita. Israele intanto non lascia il sud del Libano, come continua a chiedere Hezbollah e anche il governo libanese. Le postazioni del movimento sciita filo-iraniano restano nel mirino dell'esercito israeliano. In una Gaza martoriata dalla guerra, intanto si apre il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione prevista dal progetto del Board of Peace. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, colpita la zona di Tiro, mentre continuano i combattimenti tra l'esercito e le milizie Hezbollah. 2 riservisti israeliani sono rimasti uccisi e 4 feriti. Sono stati investiti da un'esplosione mentre entravano in un edificio di Majd al-Zun nel corso di operazioni volte a demolire infrastrutture delle milizie Hezbollah. L'esercito israeliano ha evacuato e poi colpito il villaggio di al-Mansuri. Altri raid hanno bersagliato il distretto di Binjbeil, almeno 1 morto e 11 feriti. Proprio l'uccisione di 2 riservisti israeliani aveva portato ad una sospensione anticipata dei negoziati di Roma, colloqui, secondo media libanesi, salvati dalla mediazione americana. Colloqui ripresi regolarmente, 3 giorni di negoziati tra delegazione israeliana e libanese sul disarmo di Hezbollah e sul progressivo dispiegamento delle forze regolari libanesi nel sud del Libano. Quanto alle ipotesi circolate nel corso dei colloqui sull'impiego di personale italiano, sono premature, riferiscono fonti della Farnesina. Un eventuale ruolo dell'Italia potrà essere valutato solo una volta che verrà raggiunto un quadro di accordi chiaro e condiviso.
0: La guerra in Europa tra Russia e Ucraina, Kiev sostanzialmente priva di difese aeree atte a intercettare i missili balistici e ipersonici russi, lo dimostrano le stragi delle ultime settimane, una situazione denunciata anche dall'ex ministro degli esteri ucraino Kuleba. Trump dice no intanto alla fornitura e alla produzione di Patriots in Ucraina. L'intervista dell'inviata Carlotta Macerollo.
3: Sento che dobbiamo portare l'arte della sopravvivenza a un livello superiore. Con mia moglie, dopo quest'ultimo attacco, abbiamo parlato di come migliorare la nostra sicurezza. Ci aspettiamo che le cose possano solo peggiorare.
4: Secondo l'ex ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, una soluzione immediata al problema degli intercettori non esiste. Gli Stati Uniti non ne danno, la produzione italo-francese è limitata. Per il progetto Freya, che coinvolge l'Ucraina, ci vorranno ancora 2 anni almeno.
3: Siamo in pratica un poligono di tiro per i missili russi.
4: Frustrazione, rabbia, questo si sente tanto dalla popolazione ucraina. Come fa uno Stato così disorientato ad affrontare un altro inverno di guerra?
3: Non abbiamo scelta, certo. La tensione sta crescendo. Gli ucraini sono esausti.
4: Continuano i rimpasti di governo da parte del presidente Zelensky, ma Fedorov non torna a ministro della difesa. Secondo lei, come mai? Che cos'è successo?
3: La mia ipotesi è che ci sia stato qualcosa di personale tra il presidente e il ministro della difesa, perché appena 6 mesi fa Fedorov era il collaboratore più fidato e leale del presidente Zelensky. In fondo, l'Ucraina è una democrazia che implica cambiamenti e discussioni, ma una democrazia in guerra, diversa da una democrazia in tempo di pace.
4: Quando gli ricordiamo gli attacchi dei droni ucraini su una spiaggia russa dove sono morti dei civili,

0: va in guerra, al fronte, muore, intascano il risarcimento dal governo e si risposano. Mosca, la corrispondente Caterina Doglio.
1: Gheorghi e Angelina il giorno del loro matrimonio. Subito dopo le nozze mio figlio è andato a combattere e lei è andata al mare, racconta la madre del ragazzo. Dai social l'uomo ha scoperto che gli era infedele. Ha chiesto il divorzio ma è morto prima della sentenza. In Russia le chiamano Chornaya Vdova, vedove nere. Alla ricerca di uomini ingenui li sposano, li convincono ad arruolarsi, aspettano che muoiano per incassare migliaia di euro di indennità. Inizio dallo Stato, destinati alle famiglie di chi muore in quella che il Cremlino chiama ancora operazione speciale.
2: Il caso più clamoroso lo scorso anno, quello di un'infermiera che era riuscita a farsi sposare da ben 5 soldati sul letto di morte affidati alle sue cure in un ospedale militare. Per molti la guerra è una tragedia, per qualcuno invece un ottimo affare.
1: Al funerale di mio figlio, mia nuora Yekaterina ha adocchiato la sua prossima preda e poco dopo lo ha sposato. Era già il terzo soldato. Maria racconta che il padre, a 62 anni, si era appena arruolato. Solo quando è morto ha scoperto che aveva una moglie. Non mi è rimasto neppure un ricordo, solo le chiavi del suo appartamento, che non aprono, perché la vedova ha svuotato il conto e venduto la casa.
0: Anche negli Stati Uniti come in Italia si accende il dibattito politico sulla gestione della pandemia Covid. Donald Trump spinge per l'incriminazione dell'infettivologo Anthony Fauci, accusato dal Senato di oltraggio al Congresso. New York, l'inviato Nico Piro.
3: Forse bisognerebbe farlo incriminare. Trump parla alla stampa anche del caso Fauci, l'immunologo 85enne da 4 anni in pensione che è stato al fianco di 7 presidenti, Trump incluso, e ha gestito la risposta alla pandemia di Covid. Trump si schiera con la maggioranza repubblicana di una commissione parlamentare che ha deciso di chiedere al Ministero della Giustizia l'incriminazione del medico per oltraggio al Congresso. La settimana scorsa Fauci era stato obbligato a presentarsi in Campidoglio per domande sulla pandemia, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Durante il Covid Fauci è finito al centro di polemiche e teorie del complotto molto popolari nella base MAGA. Il presidente Biden gli concesse una sorta di grazia preventiva per sottrarlo alla vendetta politica di Trump che stava per insediarsi alla Casa Bianca. Vendetta che pare consumarsi ora guidata dal repubblicano Rand Paul, che a Fauci sembra averla giurata, e grazie ad un'amministrazione il cui ministro alla salute è noto per le sue posizioni contro i vaccini, con il presidente che ha reintegrato i militari che avevano rifiutato i vaccini Covid e con il ministro alla difesa che ha rimosso l'obbligo del vaccino antinfluenzale, per poi ripensarci dopo un grosso focolaio in una base della via.
0: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare più di 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, scrive il Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società che controlla Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta debba lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttiva, in aggiunta a sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità, come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto di utenti minorenni. Ceuta, costantemente monitorata nel timore di nuovi arrivi di massa di migranti nei prossimi giorni, nessuna violazione del trattato Schengen. Dopo quanto accaduto 2 settimane fa, sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: On this scale. Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto, ma l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Il commissario Magnus Brunner alla Commissione per gli Affari Interni del Parlamento Europeo ribadisce che eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionati. Una sferzata all'Italia, unico paese ad averli reintrodotti dopo la crisi nell'enclave spagnola, dove intanto l'emergenza non è finita. Il sindaco di Ceuta, Vivas Lara, sottolinea che in città ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. Il timore è per una nuova ondata. Anche la Guardia Civile spagnola conferma di prendere sul serio le voci di un altro ingresso di massa il 15 agosto, rilanciate sui social. Nell'enclave sarebbero state organizzate delle ronde per allontanare i migranti, riferiscono i media locali, che citano testimonianze di ragazzi feriti.

0: e un nuovo allarme arriva da Save the Children. A Ceuta sono arrivati tra i 4 e i 7.000 minori e non tutti sono stati rintracciati. Le ragazze isolate possono essere estremamente vulnerabili, sottolinea l'organizzazione, rischiano violenze e sfruttamento. Bisogna intervenire con la massima urgenza.
1: Strage di Crans-Montana, la procura di Sion, Svizzera, respinge la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il governo italiano presenta ricorso, sentiamo Giusy Testoni.
2: Lo Stato italiano non è colpito direttamente nei suoi diritti personali, dunque non può costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il no arriva dalla procura di Sion, che indaga sul rogo di Crans-Montana. La decisione è stata comunicata a fine luglio all'avvocato ginevrino Romain Jardin, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Nella lettera inviata all'avvocato Jordan, i magistrati inquirenti ricordano anche che le disposizioni penali applicabili sono l'incendio colposo, l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. I beni giuridici protetti sono dunque la vita, l'incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva, di cui la Repubblica italiana non è essa stessa titolare. Una decisione, quella dei magistrati del Canton Vallese, contro cui l'Italia ha però già presentato ricorso, come sottolineano dalla Farnesina, che già nei mesi scorsi consumò un lungo strappo con la procura vallese, ritirando l'ambasciatore italiano in Svizzera per protesta contro la liberazione del principale indagato, il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Un ricorso dettagliato e articolato, sottolinea il Ministero degli Esteri, che confuta tutte le argomentazioni della procura svizzera superate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
1: Un ufficiale e 4 agenti della polizia locale di Milano arrestati dai loro colleghi. L'accusa è di peculato, falso ideologico, arresto illegale. Uno degli agenti coinvolti è già a processo per un pestaggio risalente al 2023. Simone Gorla.
3: Per l'accusa avevano costituito una sorta di squadretta e il sospetto che non fosse la prima volta che operavano in modo irregolare. Una commissaria e 4 agenti della polizia locale di Milano sono finiti in carcere, accusati di peculato, falso ideologico e arresto illegale. È l'esito di un'indagine durata 20 giorni, nata dalla denuncia di un uomo arrestato per spaccio lo scorso 16 luglio. Davanti ai magistrati l'uomo ha ammesso di aver venduto 500 grammi di hashish a una ragazza in cambio di 1.450 euro, denaro che gli è stato sequestrato dagli agenti, ha detto, ma di quei soldi nel verbale non c'era traccia. Non è l'unica anomalia, l'operazione sarebbe stata svolta a Corsico, fuori dal territorio di competenza degli agenti, che avrebbero poi finto di aver agito a Milano, simulando anche un reato di resistenza pubblico ufficiale. Nel provvedimento il giudice per le indagini preliminari parla di comportamento non isolato e fa riferimento ad almeno altri 2 episodi simili, oggetto di denunce e ancora da approfondire. Uno dei 5 agenti è già imputato nel processo in corso per il caso dell'aggressione a Bruna, donna transessuale picchiata a Milano nel maggio 2023. È una vicenda dolorosa, ha commentato il comandante della polizia locale di Milano Gianluca Mirabelli, ma questo dimostra quanto il corpo sappia reagire a condotte per le quali non esistono giustificazioni. Nelle stesse ore è stato interrogato nuovamente, si è avvalso della facoltà di non rispondere, l'ex agente della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino, in carcere con l'accusa di omicidio volontario premeditato per la morte del pusher Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo. Cinturrino è indagato in un secondo filone anche per una serie di arresti illegali, tra cui episodi in cui avrebbe sottratto denaro e droga a spacciatori tossicodipendenti, casi di presunte minacce e pestaggi a cui, secondo alcuni testimoni sentiti, avrebbero assistito almeno 2 agenti della polizia locale, ma su questo filone le verifiche sono ancora in corso.
1: L'ondata di caldo durerà almeno fino a Ferragosto, sarà attenuata soltanto in parte da alcuni temporali al nord. 26 oggi le città con il bollino rosso. Sentiamo il tenente colonnello del servizio meteo dell'aeronautica Alessandro Turchetti.
4: Tra Lombardia e Veneto le massime scenderanno attorno ai 33-34 gradi. Rimangono invece invariati i valori massimi per il resto del paese. dall'Emilia Romagna e poi a sud degli Appennini e sulle due isole maggiori valori massimi attesi ancora attorno ai 36-37 gradi. E poche le piogge sul resto del nostro paese, qualche temporale atteso sui rilievi dell'Appennino, così come sui rilievi della Sicilia e della Sardegna, ma saranno temporali di breve durata. I fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità proprio per la forte differenza di temperatura tra l'aria calda, che insomma persiste ormai da settimane, e l'afflusso di aria più fresca. Quindi questo scontro potrà generare anche dei fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità, magari anche con delle grandinate.
1: Niente vacanze nell'ala lunga del castello di Melegnano, oggetto di una operazione di restauro imponente. A settembre sarà condivisa con i visitatori, che potranno scoprire curiosità e gioielli del monumento dalle molte vite. Laura Longo.
5: Da fortezza medievale a residenza papale e infine condominio per gli operai della Filanda vicina, le pareti del castello di Melegnano raccontano le tante storie di questo edificio storico, dove sono in corso operazioni di restauro che vi mostriamo in anteprima. Foglie di giornale in tonaco malposato nascondono gli affreschi originali che saranno riportati all'antico splendore, come nelle sale di rappresentanza, dai soffitti a cassettoni protetti paradossalmente dal passaggio di status dell'edificio da nobile a proletario.
6: Nell'Ottocento, fino all'Ottocento qui dentro, è stata costruita quella che chiameremo una casa di ringhiera, costruzioni che di fatto hanno ridimensionato l'interno degli ambienti, abbassando un po' le altezze in modo che ci fosse meno aria da riscaldare e dividendo i locali in spazi più consoni alla vita delle persone, ha fatto sì che buona parte delle decorazioni appartenenti al ciclo cinquecentesco della famiglia Medici siano rimaste occultate alla vista e anche in questo modo indirettamente protette.
5: E qui al castello sono molte le sorprese che emergono dal passato, curiosità che il pubblico potrà scoprire durante le visite a cantiere aperto.
7: Il restauro cerca di trasmettere le emozioni che noi addetti ai lavori viviamo quotidianamente alle persone che poi vivranno e visiteranno questo luogo, sia attraverso delle visite dirette, sia attraverso delle esperienze in realtà virtuale.
5: Perché lo scopo del restauro è quello di far rinascere la bellezza, ma soprattutto di mantenere viva la memoria.
1: Parigi, gli europei di tuffi. Chiara Pellacani scrive una pagina di storia dello sport italiano con un altro oro, il quinto in questa edizione, conquistato nella finale sincro con Elisa Pizzini. Nicola San Giorgio.
8: L'Italia dei tuffi saluta Parigi al termine di un europeo semplicemente meraviglioso. 5 ori, un argento e un bronzo valgono la conquista del medagliere di specialità, ma soprattutto la consapevolezza di essere sulla strada giusta verso Los Angeles 2028. La stella più luminosa di Parigi è stata Chiara Pellacani, che ha portato a casa 5 medaglie d'oro in 5 gare. Mai nessuno come lei, per un record che in futuro potrà essere solo eguagliato. Dietro a Chiara però c'è un gruppo di talento, un mix di esperienza e gioventù che sa di futuro. Brillano l'argento di Pellegra e Conte nel sincro dalla piattaforma, così come il bronzo di Belotti e Santoro, la nuova coppia del trampolino da 3 metri. Entrambe specialità olimpiche che fanno sognare ad occhi aperti sorprese a 5 cerchi.
9: Tutti i ragazzi che hanno saltato l'hanno fatto al meglio delle loro possibilità. Non interessa se hanno vinto o se non sono entrati in finale, però alla fine torneranno a casa sicuramente con tanta consapevolezza nei propri mezzi e spero che possano capire che queste gare, queste esperienze, viverle in questo modo ti rendono una gioia incredibile.

0: Bentornati all'interno dello spazio meteo. Durante le ore centrali della giornata la nuvolosità aumenterà sulla pianura padana, con la possibilità di piogge temporali che giungeranno anche sulle aree più interne del nord. Al centro una giornata in prevalenza soleggiata, poi nel corso del pomeriggio qualche acquazzone interesserà i rilievi appenninici tra Marche, Lazio e Abruzzo. Anche al sud una giornata con tanto sole al mattino, poi qualche temporale pomeridiano nelle aree più interne in prossimità dei rilievi. Una giornata con tanto sole sulle due isole maggiori, qualche acquazzone nel pomeriggio e in serata nelle aree più interne della Sicilia, una ventilazione che resta sempre nord-occidentale. Temperature che venerdì scenderanno al nord nei valori massimi, mentre al centro e al sud resteranno ancora elevate.
1: Sei e 31, buongiorno da Rai News 24. Queste le notizie principali. Scavate pure, non troverete miei illeciti. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Così l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla commissione Covid. Conte è stato convocato in audizione dalla commissione d'inchiesta parlamentare. Meloni, la regista degli attacchi contro di me, l'accusa del leader del Movimento 5 Stelle. La verità non è un attacco politico, è un diritto degli italiani, la replica della Premier. In Svizzera la procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana. La Farnesina fa sapere che il nostro paese ha già presentato ricorso per i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana delle vittime, diverse di loro, né i costi sostenuti dall'Italia per l'assistenza fornita ai suoi cittadini rimasti coinvolti nel rogo di Crans-Montana sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, una tesi non condivisa, giudicata superata dal Ministero degli Esteri italiano. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito da Hormuz, patto che escluderebbe però dal passaggio le navi americane e israeliane. Donald Trump si prepara allora ad un nuovo ultimatum ai Pasdaran. A Jeddah oggi intanto la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. E infine l'addio a Francesco Guccini, morto nella sua pavana sull'Appennino pistoiese. Aveva 86 anni, è stato cantautore, scrittore, attore, autore di colonne sonore, di fumetti persino. Le sue canzoni hanno accompagnato intere generazioni. Funerali per espressa volontà della famiglia si terranno in forma strettamente privata, poi più tardi a settembre invece una cerimonia pubblica per ricordare Francesco Guccini. E ora le immagini ci portano in Thailandia per documentare una sparatoria avvenuta in una scuola. Sono stati feriti almeno 10 studenti. C'è stata questa sparatoria in una provincia a nord di Bangkok. Queste le immagini che arrivano in diretta dalla Thailandia. Sparatoria che è avvenuta in un liceo nel distretto di Bang Krai. Tra 10 e 15 i feriti, secondo i media locali. La Thailandia ha una delle diffusioni in termini percentuali in relazione alla popolazione più alte per quanto riguarda le armi da fuoco, circa 10 milioni le armi da fuoco in circolazione. Ci sono state più proposte di inasprire le leggi sul controllo della diffusione di armi, ma si susseguono con frequenza preoccupante queste sparatorie. La polizia thailandese ha ucciso e arrestato un adolescente che aveva aperto il fuoco in una scuola nel sud del paese, ferendo il preside, ferendo anche due studenti, e ci sono numerosi casi di sparatorie in plessi scolastici negli ultimi anni. Lasciamo la Thailandia e torniamo alla scomparsa di Francesco Guccini. La notizia della sua morte ha scosso l'Appennino, dalla Toscana all'Emilia-Romagna, il territorio con il quale il cantautore aveva un legame fortissimo a Modena, così come a Bologna. Nelson Bova.
2: Siamo conosciuti all'Osteria delle Dame, dove lui suonava e cantava. E questa è la cosa bella, perché era la preistoria della canzone d'autore. Era il momento in cui si cantava per 20 persone, 30, e tutte le canzoni nuove che si scrivevano bisognava andare a cantare in quel posto, nelle cantine, un po' alla francese se vogliamo. E poi ci siamo rivisti al Tenco per tanti e tanti anni insieme, ci siamo rivisti a Pavana quando io mi spostavo, andavo da lui. Lui usciva poco in realtà, Milano è venuto poche volte, era un po' pantofolaio, un po' un orso anche, stava a casa sua, però un uomo meraviglioso. Un uomo meraviglioso, e adesso glielo dico con tutta la sincerità che posso dire, sono molto triste. Molto triste perché questo mondo orribile, ogni volta che nasce, anche poche volte, un uomo meraviglioso, io sento che vale la pena vivere. Non esiste nella canzone, diciamo così, d'autore italiana, un autore che sappia meglio usare la

0: metafore di Francesco.
1: La sua canzone più famosa è La locomotiva, ma è l'unica canzone politica che abbia scritto, l'unica. Quindi è quasi un gioco, né? E poi è diventato celebre per quella. Ma lui dentro di sé è sempre stato leggermente malinconico, cioè sentiva il tempo che passava e la verità che non arrivava e aveva questo desiderio di stare con gli amici. Con gli amici, anche a giocare a carte fino alle 5 del mattino, con gli amici a ridere, a scherzare, a bere ovviamente, perché eravamo più giovani, e a dire fregnacce di tutti i tipi, oppure a parlare di cose serie, per cui si andava a letto pensando, beh, qualche cosa di bello c'è al mondo.
2: Poi parlando di sé, ha detto, sono un buon uomo. Che cosa voleva dire?
1: Perché lui aveva queste uscite. Mi viene da ridere perché ne aveva di uscite così. Un buon uomo, perché è contadino, perché nasce lì, perché non ha picchi per la testa, perché se vai a casa sua vedi che praticamente c'è solo il televisore, di altre cose moderne, figurarsi l'intelligenza artificiale. E quindi un uomo che è passato per tutti i secoli ed è rimasto fedele alla sua umanità.
3: Questo ricordo di Guccini. Da parte di Roberto Vecchioni, ai microfoni di Anna Maria Levorin, andiamo adesso a Bologna, Nelson Bova.

0: 43.
1: Io Paolo Fabbri, 43, qui Francesco Guccini ha vissuto a Bologna per tanti anni, da quando si è saputo della sua morte, tanti i messaggi, i fiori e anche un bicchiere di vino. E questo, la Trattoria De Vito, è un altro dei luoghi simbolo di Francesco Guccini qui a Bologna, dove ha cenato tante volte, ha suonato tantissime volte e incontrava tutti i bolognesi che volevano parlargli. All'interno del locale, ma anche su due cubi all'esterno, il racconto fotografico delle frequentazioni del cantautore modenese di nascita, bolognese di adozione. Per Bologna, via Paolo Fabbri 43, la Trattoria De Vito, e per i più attempati, qui siamo negli anni 70, l'Osteria delle Dame, fondata proprio da Francesco, sono i luoghi che legano e legheranno per sempre l'incontro tra Guccini e il capoluogo emiliano. Cinzia è stata per molti anni una sua vicina di casa.
2: Mi piange il cuore perché è una persona meravigliosa, conoscevo Teresa, la figlia, perché siamo cresciuti vicino praticamente.
1: Non è più andato alla Trattoria De Vito dal 2019, ma per Luca, uno dei gestori, è come se Guccini fosse stato qui fino a ieri.
3: È un episodio che la ricorda particolarmente?
4: La cosa più bella che posso ricordare è che non si è mai sottratto a nessuno. C'è gente che arrivava: Francesco, ti ricordi 30 anni fa, posso mangiare con te? E lui: mettiti qua.
1: Il dispiacere dei bolognesi, appena venuti a conoscenza della notizia.
5: Grande artista, veramente un artista immenso.
6: Mi dispiace, un personaggio di Bologna, mi dispiace.
5: Perdiamo un pezzo di Bologna-Modena, diciamo, in un certo senso.
7: Mancherà un personaggio così importante, soprattutto per quelli della mia generazione. Trascriver cortine a Caiano.
8: Veniamo ora all'allerta che ha interessato la Germania dopo quanto accaduto, i droni nello spazio aereo di Lipsia. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
9: Due attacchi consecutivi davanti a Odessa. Il ministero della difesa russo rivendicarli. I due cargo trasportavano armamenti, sostiene. Cereali e rinfuse ribattono gli armatori. Uno dei due è tedesco. Sede ad Amburgo, la nave Emil colpita più volte dai droni. Equipaggio evacuato, ma illeso. Forse un attacco casuale, una proprietà tedesca, ma la Germania si sente sempre più sotto assedio, specialmente dopo Lipsia. Qui si è sfiorata la strage, scrivono i media tedeschi. Il drone armato di esplosivo al plastico è stato intercettato vicino a un aereo ucraino proveniente dalla Francia e carico di munizioni. Ora si cerca il secondo drone avvistato, si pensa fosse munito di telecamera per riprendere le conseguenze dell'attacco. Per il ministro degli interni Dobrindt un nuovo livello di minaccia. A opera di professionisti, chiunque sia stato è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Tuttavia, secondo il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni. Una replica indiretta ai molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Ma un fatto che la Germania sia oggi il principale fornitore di aiuti civili e militari dell'Ucraina e partecipa ai programmi di Kiev per nuovi strumenti di difesa.
8: Il ritorno ad Assisi ieri di Papa Leone per incontrare i giovani francescani arrivati da tutta Europa. Il pontefice si è rivolto a loro invitandoli ad abbattere i muri. Il mondo non va difeso ma abbracciato. Da Assisi, Serena Scorzoni.
10: Sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza.
11: Attualità di un messaggio che dopo 800 anni il Papa ripropone ai giovani educati nella spiritualità francescana e riuniti davanti alla Porziuncola per un meeting dedicato a loro. È uno degli appuntamenti delle celebrazioni per gli 800 anni del transito del Santo di Assisi. Papa Leone è il primo pontefice a celebrare la messa dove San Francesco, prima di morire, ha fondato l'ordine e accolto i giovani e le giovani che volevano seguire il suo esempio.
8: Veniamo alla vicenda del connazionale di 15 anni che è detenuto ormai da 2 mesi e mezzo a Malta per i genitori. Dietro al procurato allarme alla scuola che è stato all'origine della sua condanna, della sua pena, sarebbe però una rete criminale che adesca adolescenti online. Marco Aquili.
0: Da più di 70 giorni il 15enne di Bari è rinchiuso in una cella, prima del carcere per adulti e poi del carcere minorile di Malta, separato dagli altri detenuti. Solo da un mese può guardare la TV, mangiare seduta a un tavolo. Di fatto vive in un regime carcerario paragonabile al nostro 41 bis. Nei giorni scorsi, la visita dell'ambasciatrice italiana, che lo ha trovato in buone condizioni di salute. Solo sì, ma non in regime di isolamento. Su di lui accuse pesanti che andrebbero ben oltre l'episodio di procurato allarme, la telefonata alla sua scuola che annunciava un pacco bomba. Fatto di per sé ritenuto gravissimo dalle autorità maltesi, dietro cui si nasconderebbero una costellazione di 9 reati che includono la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico. I file ritrovati sui dispositivi in uso allo studente, secondo gli inquirenti maltesi, indicherebbero anche l'affiliazione ad un gruppo criminale internazionale di matrice terroristica. Situazione complicata dunque, con la Farnesina in costante contatto con le autorità dell'isola per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
12: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere.
0: Secondo i genitori, il ragazzo sarebbe vittima di una rete di predatori che selezionano e adescano le proprie vittime, quasi esclusivamente adolescenti, sulle piattaforme di gioco. Attraverso i contenuti scaricabili da questi siti, la vittima individuata si ritrova interi archivi con immagini di satanismo, suprematismo, orrori di ogni genere. Il ricatto a questo punto è pronto e iniziano le continue richieste di messa alla prova, la telefonata alla scuola appunto, pena la denuncia ai genitori o alla polizia. Ora, per dimostrare che il quindicenne è una vittima e non un carnefice, c'è tempo fino al 19 agosto, data in cui è fissata la prossima udienza.
8: Processo in corso dunque, 7 agosto del 90, veniva uccisa a Roma Simonetta Cesaroni. 36 anni dopo, una traccia di DNA riaccende le speranze di arrivare al nome dell'assassino della giovane massacrata a coltellate in via Poma, Ilaria Dionisi.
13: Lì dove tutto si era incagliato e dove ora tutto riparte, dal reggiseno e dal corpetto appoggiato dal killer, quel 7 agosto del 1990, sul ventre di Simonetta Cesaroni.
14: Sulla coppa sinistra del reggiseno e sul corpetto. Vi è un DNA che ad oggi non è attribuito, ovvero non è della vittima. E quindi di chi è? Qualcuno che non avrebbe dovuto esserci, che invece ha contaminato il reperto, oppure potrebbe essere la traccia di colui che potrebbe aver commesso quel reato.
13: Una traccia di DNA maschile, un ignoto X, il cui profilo è stato già comparato dai carabinieri del RIS, dando esito negativo con quello di 8 persone, 5 donne e 3 uomini. Altri 7 soggetti verranno sottoposti all'esame del DNA con tampone salivare a settembre. Non sono indagati. I consulenti della famiglia Cesaroni hanno chiesto alla procura di Roma di analizzare il materiale genetico di ben 69 individui, molti mai sfiorati dal sospetto, chi abitava nel palazzo di via Poma o quanti lavoravano come Simonetta negli uffici dell'AIAG, l'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù.
15: Da uno scatolone sono venute fuori i fogli dove gli impiegati di via Poma, dell'ufficio di via Poma, apponevano la firma e registravano le ore di lavoro. Quando questi fogli vennero cercati, molto tardi in verità, nel 1996, cioè 6 anni dopo il delitto, erano spariti, non c'erano più. Ci sono dei giorni dove degli impiegati che hanno sostenuto di non aver mai visto, di non aver mai conosciuto, di non aver mai nemmeno parlato con Simonetta, hanno lavorato insieme a lei.
13: Reticenza, depistaggi, persino il tentativo di infangare il nome di Simonetta facendo circolare la notizia falsa che la ragazza chattasse con il videotel. Un processo a un innocente, l'allora fidanzato della ventenne Raniero Busco, un suicidio, quello del portiere Pietrino Vanacore, il colpevole che si volle trovare a tutti i costi, arrestato subito dopo il delitto e poi scarcerato. La verità è rimasta chiusa da 36 anni dietro la porta di un appartamento al terzo piano, le chiavi di Simonetta fatte sparire, a terra il suo corpo nudo, martoriato da 29 coltellate.
15: La mia idea è sempre stata quella che in ogni caso si tratta di un territoriale, di qualcuno che comunque frequentava quei luoghi. Certamente Simonetta è stata uccisa perché è una donna e perché era una preda.
8: Una giornata di mare, di solidarietà per pazienti, familiari, medici a Mazara del Vallo, tappa di Sognando Itaca, progetto dell'Associazione Italiana Leucemie che promuove la velaterapia come sostegno nel percorso di cura. Sala Metnani, 24 mm.

0: mare, solidarietà e condivisione. A Mazara del Vallo fa tappa sognando Itaca, il progetto dell'Associazione Italiana Leucemia che attraverso la vela promuove il benessere e la riabilitazione delle persone colpite da malattie ematologiche. Una giornata speciale organizzata dalla Lega Navale di Mazara, che per l'occasione ha riunito pazienti, familiari, medici e volontari.
1: Sognando Itaca vuole essere un grande progetto di riabilitazione del paziente ematologico, cioè la riabilitazione del paziente, il prendersi cura del paziente che viene fuori da un calvario che è quello della malattia ematologica, fatta di momenti positivi, di speranze, ma anche di delusioni, di successive speranze, poi magari si arriva al trapianto.
2: Ogni paziente ha il suo percorso personale, ha le sue problematiche personali, quindi loro, grazie anche alla ricerca, alle nuove cure alle quali ci sottopongono, riescono sempre nella maggior parte dei casi a trovare la soluzione adatta al paziente che si trovano di fronte. Tra tutto il loro impegno c'è anche quello dell'impegno psicologico nei confronti dei pazienti.
0: Nel 2006, da una veleggiata sul lago di Garda, nasce l'idea di Sognando Itaca. Un'esperienza vissuta da un giovane paziente ematologico che negli anni si è trasformata in un progetto capace di coinvolgere migliaia di pazienti e familiari in tutta Italia.
3: La mitica Itaca ci impone un traguardo anche noi da raggiungere, che è quello della guarigione e della voglia di vivere ancora e sempre meglio. Quindi niente di meglio che utilizzare lo strumento del mare con la vela, e quindi abbinarlo alla vela, per cui la veleggiata di oggi solidale vuole testimoniare questa solidarietà, inclusione, attenzione che la Lega Navale da sempre riserva ai pazienti.
1: La barca della riabilitazione è una barca speciale, perché oltre al paziente si imbarca l'infermiere, il medico, lo psicologo, ecco, tutte persone che stanno alla pari. Il paziente impara a governare alla pari con l'equipaggio e tutto questo comincia ad avere una sua letteratura. Un anno fa il Ministero della Disabilità ci ha chiesto di portare avanti un progetto importante, il progetto Velando, che è una sorta di continuazione della nostra Itaca.
0: La giornata di Mazara del Vallo è stata anche un momento di confronto e approfondimento. Negli interventi dei relatori si è parlato di ricerca scientifica, assistenza e qualità della vita dei pazienti, sottolineando l'importanza di affiancare alle cure il sostegno umano e psicologico.
4: Il senso di solitudine emerge sin da subito, perché in tantissimi ricoveri durante il trattamento di cura vi è l'isolamento, quindi i pazienti vengono ricoverati anche per 20-30 giorni per fare le terapie di prima linea. Per questo ci sono alcuni pazienti che vivono questa esperienza con le loro resistenze che erano presenti già da prima. Quando sono un osso duro è perché loro in alcuni casi hanno davvero difficoltà e fanno fatica a riconoscere quello che stanno provando.
0: E se la malattia porta con sé, non mancano le storie di chi ha trovato la forza di andare avanti. Quella di Rosalba, che ha affrontato accanto alla figlia la battaglia contro la leucemia senza mai perdere la speranza, ne è un esempio.
5: Si è ammalata un linfoma non Hodgkin. Naturalmente ci è piombato il mondo addosso. Un'esperienza forte che abbiamo vissuto, lei in prima persona e io come mamma. Mia figlia non mi ha permesso di arrendermi e mi spronava sempre, terapia, la sua non è mai stato, non l'ha vissuta come un calvario, l'ha vissuta come qualcosa che doveva portare ad un fine lieto, e tale è stato, è stata sempre propositiva, pronta anche durante quell'esperienza ad aiutare gli altri.
0: Oggi Rosalba è una delle voci di questa giornata. Da madre di una giovane donna che ha sconfitto la leucemia, ha trasformato un'esperienza dolorosa in un impegno concreto al fianco dell'Associazione Italiana Leucemia.
5: È facile cadere, è difficile rialzarsi, come lei sa, però nel dolore noi avevamo la speranza, una speranza forte che ci aiutava ad andare avanti, a non fermarci mai, ad essere sempre forti e sperare. Il miracolo della vita è stato dopo qualche anno, dopo che lei si è laureata, tra parentesi, sosteneva esame anche durante la terapia. Dopo che si è laureata si è sposata e il miracolo della vita sono due nipoti splendidi, due figli bellissimi.
0: Accanto a lei la figlia è protagonista di un percorso affrontato con coraggio e determinazione.
6: Sono veramente grata e voglio di quello che è riuscita a fare mia mamma, partendo da un piccolo gazebo in piazza con due uova e due stelle, è riuscita a tessere una serie di rapporti, creare collaborazioni che nascono per caso, durante la vendita di un uovo al panificio, durante una lezione al doposcuola. Lei riesce a trovare collaboratori ovunque va e a chiunque chiede.
0: La forza di affrontare la malattia nasce spesso anche da ciò che aiuta a guardare oltre le cure e le difficoltà quotidiane. Per Riccardo Cefalù quel sostegno è arrivato anche dal mare e dalla passione per la vela, diventati negli anni un prezioso alleato nel percorso di cura.
2: Oggi per me è una giornata che mi sta tenendo un po' lontano da quelli che sono i pensieri di cosa domani dovrò affrontare, proprio perché sto godendo insieme agli altri pazienti di questa bellissima giornata di mare. Sicuramente oggi posso dire che la passione che io ho sempre avuto per il mare e l'essere un velista mi ha aiutato in questi lunghi anni di malattia ad affrontarla con uno stato d'animo diverso e a combattere psicologicamente prima di tutto proprio la malattia che purtroppo insomma non abbiamo facoltà di scelta in questo caso e che sto affrontando penso nel migliore dei modi e con lo spirito giusto.

0: La tradizionale veleggiata di Sognando a Itaca porta in mare pazienti, familiari e operatori sanitari. Un'esperienza che da vent'anni rappresenta il cuore del progetto AIR e che vede tutti condividere la stessa rotta.
1: La vela terapia oggi è diventata uno strumento molto importante che aiuta i pazienti ad affrontare con il giusto, con le giuste motivazioni, con il giusto stato d'animo ad affrontare la propria malattia. Quando si è in mare il comandante pensa a portare sempre in salvo il suo equipaggio, anche in condizioni particolarmente difficili, di tempesta, e lo stesso spirito poi viene fuori nel cercare di affrontare la malattia con lo stesso identico spirito con cui si affronta il mare, le intemperie, le tempeste, nei confronti anche dei familiari che soffrono insieme al paziente.
0: La giornata non è stata soltanto un'occasione di incontro e condivisione, ma anche un momento per rafforzare la presenza dell'associazione sul territorio. Tra le novità annunciate nel corso della giornata c'è anche la concessione da parte del Comunterà, un punto d'ascolto AIL, per pazienti e familiari.
2: La sezione di Mazzà del Vallo è sempre stata molto presente sul territorio, quindi era una scelta quasi naturale da parte del Comune di Mazara dare innanzitutto la disponibilità di spazi. Il vero valore di una comunità è quello della solidarietà e quindi l'AIL è il vero protagonista della nostra comunità, perché una città può essere piena di beni, di servizi, ma se non c'è l'aiuto reciproco è una comunità comunque spenta e morta.
0: Dalla vela al punto d'ascolto nel cuore della città, la giornata di Mazara ha confermato l'importanza di una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie, ben oltre la malattia. Perché nessuno dovrebbe affrontare questo percorso in solitudine.

Bentornati all'interno dello spazio meteo. Durante le ore centrali della giornata la nuvolosità aumenterà sulla pianura padana, con la possibilità di piogge temporali che giungeranno anche sulle aree più interne del nord. Al centro una giornata in prevalenza soleggiata, poi nel corso del pomeriggio qualche acquazzone interesserà i rilievi appenninici tra Marche, Lazio e Abruzzo. Anche al sud una giornata con tanto sole al mattino, poi qualche temporale pomeridiano nelle aree più interne in prossimità dei rilievi. Una giornata con tanto sole sulle due isole maggiori, qualche acquazzone nel pomeriggio e in serata nelle aree più interne della Sicilia, una ventilazione che resta sempre nord-occidentale. Temperature che venerdì scenderanno al nord nei valori massimi, mentre al centro e al sud resteranno ancora elevate.

Conte in commissione inchiesta Covid, da me nessun illecito, e attacca Meloni, lei la regista, la premier, la verità è un diritto degli italiani, non un attacco politico. L'Italia piange Francesco Guccini, musicista e intellettuale, sabato funerale in forma privata, Mattarella un poeta tra impegno, giustizia e uguaglianza, Meloni ho amato la sua musica. L'Italia non potrà costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani. Roma fa ricorso, la Farnesina non condivisibili le tesi del giudice svizzero. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz, patto che escluderebbe però dal passaggio nello stretto le navi americane e israeliane. Trump si prepara ad un nuovo ultimatum ai pasdaran. Ondata di caldo senza tregua, altri 10 giorni di calore estremo sull'Italia, 26 oggi le città con il bollino rosso in arrivo temporali al nord. Cinquina da leggenda, gli europei di Tuffi per Chiara Pellacani, che a Parigi scrive la storia dello sport italiano con un quinto oro insieme a Pizzini nel sincro da 3 metri.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24, i quotidiani che troverete questa mattina e che potrete sfogliare. Beh, c'è spazio ovviamente per la politica, però altrettanto ovviamente le aperture dei quotidiani tengono conto anche di una notizia che è arrivata una manciata di minuti prima delle 11 ieri mattina nelle nostre redazioni, la scomparsa, la morte di Francesco Guccini. Tanti quotidiani che aprono proprio su questa notizia. Il primo che vi vogliamo proporre è il manifesto Illuminava l'aria, che è una citazione ovviamente della sua locomotiva, ma è anche molto adatta a quel che dava a chi lo ascoltava proprio Guccini. Ha messo in musica e soprattutto in parole almeno 5 decenni di storia del paese, popolare e colto, bonario e tagliente, impegnato ma senza dogmi e certezze. Le sue canzoni sono entrate sotto pelle a più generazioni. Musico e poeta Francesco Guccini è morto, e questa è la prima pagina del manifesto, e volevamo partire proprio da qua. Ve ne facciamo vedere un'altra di prime pagine, tra la via Emilia e l'infinito, no? Questo è il titolo che fa la stampa, e siccome il manifesto diceva chiama in causa più generazioni, e allora partiamo da questa, da questo pezzo, da quello di Maria Corbi. Certe canzoni entrano nella tua vita anche se non sei di quella generazione lì, anche se non ti sono mai veramente appartenute, come un lascito familiare, una libreria amata da tua madre, dove trovare parole e tracce che ti indicano da dove vieni e chi sei. Con Guccini politica e sentimento si fondono in una colonna sonora che va oltre il tempo. Questo è l'inizio della riflessione di Maria Corbi, che poi continua, eccole qua, pagina 2 della stampa. I giovani anni 60-70 non hanno l'esclusiva di Guccini. Loro volevano cambiare il mondo, poi il mondo ha cambiato loro, ma le note del maestrone sono ancora qui a suonare illusioni e disincanto. Dio è morto, Auschwitz, la locomotiva, Eskimo, hanno spiegato ai figli il mondo dei padri, dei nonni, le loro ribellioni, le vittorie e anche la loro resa, capaci di far trovare a ciascuno la propria tonalità, la rabbia degli anni di piombo che si stempera in nostalgia, delusione, nuove speranze. In Guccini in tanti hanno voluto e potuto leggere più se stessi che il senso autentico di quelle canzoni e delle sue idee. Per tutti è stato anarchico, comunista, d'altronde come pensare diversamente ascoltando la locomotiva e l'auspicio che trionfi la giustizia proletaria, ma niente è così scontato nella sua musica, come ha spiegato lui stesso rifiutando l'etichetta. Che cosa c'entra? Quella è una storia che ho voluto raccontare, la storia del macchinista Pietro Rigosi. Io sono sempre stato un azionista e i miei riferimenti erano Giustizia e Libertà, i fratelli Rosselli, non solo impegno civile ma anche e soprattutto amore, ricordandoci quando questo i sentimenti siano politica, complicati, sfuggenti, irrisolti eppure necessari. Questo un passaggio, meglio alcuni passaggi di quel che scrive Maria Corbi. Allora aggiungiamo un'altra prima pagina alla nostra rassegna stampa e di seguito anche altri pezzi. Questa è la prima di Repubblica che trovate in edicola stamattina, una grande foto di Francesco Guccini. Addio all'artista antidivo, ha scritto, è con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Questa per l'appunto è la prima pagina di Repubblica, e vi mostriamo anche l'omaggio, eccolo qua, con tanto di citazione gucciniana che rende a Francesco Guccini Mauro Biani. Io sono solo un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna, gli orpelli, l'archivismo, all'amo non abbocco, al fin della licenza e non perdono e tocco, per sempre tuo Cirano. Evidentemente una citazione notissima, arcinota, dal Cirano di Francesco Guccini, e questa è la vignetta di Mauro Biani oggi in edicola. Allora da qua prendiamo, da questo giornale, prendiamo anche il pezzo di Gino Castaldo, le canzoni, il nostro Dylan, eccola la sua generazione, con lui la rivoluzione sembrò a portata di mano. Inizia così il pezzo di Castaldo, a proposito di generazioni, ce l'ho ancora, stropicciata ma integra, quella copertina del vinile di Folk Beat numero 1 che arrivò a sconvolgere noi ragazzi dei 60 cresciuti a colpi di rock

e psichedelica beatlesiana. Finalmente c'era un italiano che parlava allo stesso modo, che sembrava cresciuto come noi, anzi era avanti di qualche anno, e dentro quel disco c'erano perle preziose di lui che, come vagamente sapevamo, aveva scritto Dio è morto dei nomadi ed era già per questo un eroe. Grazie a lui il beat italiano aveva iniziato a emanciparsi, a essere originale, nostro. Infatti in folk beat numero uno, oltre a Noi non ci saremo, c'era Auschwitz, che in realtà era scritto tra parentesi, perché il titolo fuori parentesi era la canzone del bambino nel vento. Cominciò così L'arte di Francesco Guccini, 1967. Il nostro Bob Dylan. C'era l'eredità americana di quegli anni, potente, sconvolgente, che portava euforia, coraggio, ti faceva sembrare la rivoluzione una prospettiva concreta, gioiosa, a portata di mano. Iniziò in perfetto sincrono con Fabrizio De André, che anch'egli debuttò nel 67 col primo disco, diversissimi per stile e ascendenze. Guccini inizialmente americano, De André che prediligeva i francesi, eppure guarda caso ambedue anarchici, per il resto agli antipodi, accomunati semmai dal destino di essere stati due pionieri, i primi maestri, gli ispiratori della svolta della canzone d'autore italiana anni 70 e 80. Ma se De André era chiuso nelle sue stanze borghesi e di guardare in faccia il pubblico non volle saperne nulla fino al 75, Guccini era il compagno di convivio e non ha mai smesso di esserlo. Cresciuto nelle osterie di Bologna, dove si discuteva, si giocava a carte, in particolare a un gioco chiamato tarocchino, e si cantava a volte assieme a Dalla. Noi tutti abbiamo imparato ad amare profondamente l'arte della canzone anche grazie a Guccini, perché sapeva trattarle con la sua austera R moscia, con ironia e colta sapienza, utilizzando a volte pochi accordi, ma riprendendo da una parte la lezione di Dylan, che aveva spalancato la possibilità immensa alla letteratura della canzone, ma anche utilizzando il lessico del folklore. E poi ancora, scrive Castaldo, perché questa è la locomotiva, no? Una grande ballata. In un giorno così triste viene da pensare all'eredità che il gigante può aver lasciato. È inutile, sciocco, cercare eredi diretti, non ce ne sono. La verità è un'altra: come per molti colossi dell'arte, l'eredità vive dove non si percepisce. I veri maestri ti insegnano a essere te stesso e quindi a essere diversi da loro, come quando Mauro Pagani nel 19 ha prodotto due tributi discografici intitolati Note di viaggio. A cantare Guccini ci sono Elisa, Manuel Agnelli, Carmen Consoli e tanti altri, prove che uno come lui, uomo libero, è entrato nella vita e nelle canzoni di tutti. Prendiamo questo passaggio proprio del pezzo di Castaldo per mostrarvi un'altra cosa da questa stessa pagina di Repubblica. La verità è un'altra: l'eredità vive dove non si percepisce e anche dove non te l'aspetti. Per esempio Fabi Fibra, che inizia i suoi concerti con L'avvelenata, la canto perché a me ha cambiato la vita, e l'incontro con Guccini lo definisce uno dei momenti più belli della sua vita. Questa è Repubblica, vi facciamo vedere anche il giornale dalla prima pagina, intanto addirittura sopra la testata del quotidiano diretto da Tommaso Cerno, Il compagno che conquistò il cuore della destra. Lo racconta così il giornale dal suo punto di vista. D'altra parte, come dire, l'arte è arte, non ha necessariamente barriere politiche invalicabili. Allora dal giornale vi facciamo vedere questo pezzo, eccolo qua, di Seba Pezzani, un cantautore diverso da tutti. La sua Via Emilia arrivava al West e all'infinito, no? Come da titolo della stampa. C'è una generazione di artisti che si sta sfaldando giorno dopo giorno in una ineluttabile ma ugualmente doloroso stillicidio di scomparse. Guccini è uno dei suoi capi in testa. È sempre stato diverso sotto molti aspetti, non ha mai incarnato il prototipo, non dico della rockstar, ma forse nemmeno del cantautore tipo, con quella sua R imperiosa, sfacciatamente e ridicolmente copiata da schiere di epigoni per i quali la forma è più importante della sostanza, l'esatto opposto della filosofia di vita del cantautore emiliano. Si fatica persino a immaginare come l'ambiente discografico, spesso incline a massificare,
standardizzare i propri prodotti, lo abbia accolto e non abbia tentato di spersonalizzarlo. Chissà, magari ci ha pure provato, ma suppongo che abbia trovato pane per i propri denti. Nato a Modena nel 1940, si trasferì a Pavana sull'Appennino Pistoiese con la madre, dopo che il padre era stato internato in un campo di prigionia per quei militari che si erano rifiutati di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. E poi la scrittura, che ha sempre accompagnato Guccini, tracciando un divisorio netto rispetto a molti suoi colleghi e sposando fin da subito la banale riflessione secondo cui scrivere è scrivere indipendentemente dalla forma scelta, tanto che ha fatto anche il cronista per la Gazzetta di Modena. E questi sono alcuni passaggi del pezzo di Seba Pezzani che ci piaceva aggiungere al nostro racconto. Eravamo partiti dal manifesto? Beh, allora ovviamente ci torniamo sul manifesto. Eccolo qua, le due pagine che dedicano i colleghi del manifesto a questa notizia. Guccini o del secolo lungo della canzone italiana, perché l'ho raccontato tutto, come provavamo a dire, dall'Appennino a Bologna e al ritorno, aggiungiamo, da Auschwitz a Piazza Alimonda, la canzone su Genova, sul G8, sulla morte di Carlo Giuliani, ha raccontato la politica, il tempo, la memoria e il dubbio. E poi con Alberto Piccinini questo pezzo sul suo treno da pubblico a comunità, maestrone di letteratura italiana secondo l'esegesi del soprannome, aveva messo nuova vita dentro la storia di un paese che osservava i suoi cambiamenti. Anche questo è stato un riferimento letterario, la sua Auschwitz, la sua Vecchio e Bambino, nei testi delle antologie per le scuole, opportunamente potremmo dire nei testi delle antologie per le scuole. Anche Avvenire a centropagina pone il ricordo e l'omaggio a Francesco Guccini, ovviamente, come abbiamo ricordato noi e tanti altri servizi nei telegiornali e oggi molti pezzi nei quotidiani, La storia di Dio è morto, la canzone consegnata ai nomadi, censurata in Rai ma trasmessa a Radio Vaticana perché l'avevano compresa fino in fondo. Addio a Guccini, cantautore, poeta della nostra inquietudine. Sfogliando Avvenire si arriva a questa pagina: Pavana, la via Miglia, il West, il nostro viaggio con Guccini, nostro di tutti, quale che sia la generazione, come dicevamo in precedenza, e quale che sia la passione o la postura nel modo di vivere, no? La religione che uno professa o che decide di non professare. Allora, visto che siamo partiti da Francesco Guccini e visto che siamo su Avvenire, ci è sembrato quasi naturale aggiungere al nostro racconto questa storia. Perché la vicenda di Spin Time, perché c'entra, perché sarebbe guccinianamente raccontabile e per certi versi è come se l'avesse già raccontata, se uniamo come fosse un grande puzzle la sua arte musicale. Trattativa in salita sul caso Spin Time, accampamenti per strada al nono giorno, tutto da rifare. Per Spin Time Labs, il tavolo tecnico in prefettura non ha prodotto i risultati sperati e una volta compreso lo stallo, ieri sera è stato deciso di parlare direttamente con chi in quel palazzo abitava, nel cuore di Roma. Insomma, non c'è ancora una soluzione per 400 persone, di cui 90 bambini, che da 9 giorni vivono in strada. Nonostante il caldo, in strada a Roma, una delle città da bollino rosso come tutte le città italiane, una città da 40 gradi, 400 persone, di cui 90 bambini. Questo dopo l'incendio scoppiato nel palazzo ex sede INDAP il 29 di luglio. Le famiglie che fanno capo tutte al movimento per il diritto all'abitare, Action, da giorni stanziano così davanti all'ingresso del palazzo in pieno centro a Roma, dopo che lo stabile che occupavano abusivamente da 13 anni in via Santa Croce in Gerusalemme è stato sottoposto a sequestro. Il Comune di Roma il 4 agosto ha formalizzato la propria disponibilità all'acquisto dell'immobile Spin Time per poterci fare 50 alloggi popolari. Ieri pomeriggio, prima della riunione, i tecnici del Comune con i rappresentanti della proprietà sono rientrati per la prima volta nel palazzo per stilare il valore dell'immobile e formulare un'offerta d'acquisto. Un palazzo che, scrive Eugenio Faticante, è il simbolo dei paradossi della politica italiana, uno straordinario esempio di inclusione e di solidarietà all'interno di uno straordinario, forse ordinario, vedete come decide di scriverlo Faticante,
caso di illegalità tollerata. Nella storia d'Italia a volte i paradossi che racchiudono tante cose e il loro contrario si incartano in realtà precise, e lo spin time di Roma è una di queste che si presta a vari livelli di lettura. Il più superficiale, ma non sempre, ma non per questo meno vero, parla di un immobile privato da 21.000 metri quadrati nel centro della capitale, occupato abusivamente da ben 13 anni da circa 400 persone, per pur sempre una risposta a un'emergenza che vede lo Stato in colpevole ritardo. Quella abitativa, si dirà, e ancora c'è il piano di come vengono gestiti i soldi pubblici. Il palazzo in via Santa Croce fa parte di un pacchetto di 369 immobili venduti dallo Stato nel 2004 in soli 10 giorni per incassare subito 3 miliardi. Ecco un'altra storia tipicamente italiana.

convivenza fra 27 etnie diverse, anche questo è spin time, convivenza tra 27 etnie diverse. Vero anche questo, non si può dimenticare però che la prima pietra di convivenza sta sempre nel rispetto delle regole. Certo, sono spesso regole calpestate da quegli interessi privati che nel caso spin time nemmeno ci mettono la faccia, ma la diversità non può stare nel calpestarle in un altro modo. Sta alle parti pubbliche trovare ora un modo per preservare l'esperienza di spin in quella o anche in un'altra area, o anche in un altro modo, evitando lo spettacolo triste di una pubblica via occupata da 9 giorni da un accampamento e ricordando, ecco qua, no, la conclusione che lega tutto il nostro racconto, nel giorno dell'addio di Guccini, che per tutti la casa è come un punto di memoria, le tue radici danno la saggezza e proprio questa è forse la risposta così faticante per Avvenire, che sta su questo tema anche con 2 interviste che hanno toni evidentemente molto diversi. Da un lato c'è Marco Grimaldi di AWS che diceva che è aperto subito, è un bene comune per tanti, e Rampelli di Fratelli d'Italia, priorità alle persone ma è una fabbrica di illegalità. Insomma, in queste 2 interviste la sintesi del paradosso italiano che leggevamo nel pezzo precedentemente visto, cioè quello di faticante. C'è questo sui quotidiani ma non solo. Allora, non avevamo visto la prima pagina del Corriere della Sera, che ha ovviamente, come tutti gli altri giornali, il ricordo e l'omaggio a Francesco Guccini, addio a Guccini, maestro, un maestrone se preferite, poeta della canzone d'autore, e poi questa che è la notizia politica della giornata di ieri. Commissione Covid, audito l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi il leader del Movimento 5 Stelle, che ha contrattaccato, lui che era su una sorta di virtuale banco degli imputati, ha contrattaccato e si è vista nella giornata di ieri anche la replica di Meloni, un diritto cercare la verità. Allora andiamo a capire come si è svolta questa audizione e quali sono i punti centrali, quali ne sono stati i punti centrali. Conte all'attacco di Fratelli d'Italia, Meloni, la verità è un dovere. Il ring è la commissione Covid e il match è l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte. La seduta inizia a metà pomeriggio, dura per quasi 5 ore, ma è solo il primo round. Ci sarà un seguito il 14 di settembre, dopo la pausa estiva. Il presidente 5 Stelle a fine giornata commenta: non dovete chiedere a me se è andata bene, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché è lei la regista di questo plotone di esecuzione. Poi invita la premier: confrontiamoci politicamente. In serata replica con un post social di Meloni: a differenza di Conte, non mi interessa gettare fango su nessuno né trasformare una tragedia che ha segnato milioni di italiani in un terreno di scontro personale. Non è un processo verso una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. Contro replica di Conte: dici in quale cassaforte sono finite le chat del tuo amico Del Masso con un prestanome di un clan mafioso, dici dove sono finite le regioni di centrodestra che avevano scudato dalle, che avete scudato dalle domande sulla gestione Covid, dici quando Santanchè andrà in tribunale senza protezioni e scudi nell'inchiesta per truffa sul Covid. Io oggi sono stato per ore a render conto e a rispondere, tu li hai 5 minuti per rispondere all'Italia. Insomma, questa è la giornata del contrattacco di Giuseppe Conte proprio su questo capitolo. Audizione fiume in commissione Covid, da me nessuno illecito, ha detto Conte davanti ai commissari, ai parlamentari commissari. L'ex premier porta però in procura, ecco il contrattacco anche fattuale, un documento su 100 milioni di euro alla JC Electronics, che è diventato uno dei grandi accusatori di Conte, che è stata risarcita con 100 milioni negli ultimi mesi da questo esecutivo. Accusa Meloni la regia di attacchi personali, la premier: la verità non è un attacco politico. Ovviamente i quotidiani d'area, che tanto hanno insistito in queste di area più vicina al centrodestra su questo tema nelle ultime settimane, aprono e hanno questa notizia in grande risalto. La verità, il vero virus è Conte, addirittura a titolo molto forte, quasi eccessivamente forte. L'ex premier arriva in commissione Covid, fa quello che sa fare meglio, l'anguilla in avvocatese, dribbla tutte le domande scomode sulla gestione della pandemia, a differenza di Fauci, incriminato dal Senato americano, se la caverà. Ma gli italiani non sono come certi giornali e non dimenticano, non vorranno avere di nuovo lui con i suoi DPCM.

alla guida del paese. Intanto un'altra sentenza sbugiarda Giuseppi sulle mascherine. Dalla Verità al Libero, la patacca di Conte, il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine già smentito dalle sentenze, poi si autoelogia, e questa è la prima pagina di un quotidiano Libero per l'appunto, che poi all'interno resta ovviamente su questo tema, mascherine e documenti. Conte in commissione Covid sgancia la sua patacca, il leader 5 Stelle porta una carta anonima con cui contesta 100 milioni di multa transati dal governo Meloni e l'azienda JC, ma il contenuto era già noto da tempo e già valutato dai tribunali. L'autoelogio di Giuseppe, il racconto che fa Pietro Senaldi, quasi 5 ore di comizio. Vi mostriamo, per chiudere questa pagina della nostra rassegna stampa, anche come la racconta il giornale. Conte inchiodato, fa 4 autogol e accusa Meloni, lei dice ora si trovi la verità. Quindi per il giornale Conte fa un autogol, per Repubblica, dal punto di vista del quotidiano oggi diretto da Stefano Cappellini, il tema è che il centrodestra che si è ritrovato con un autogol, il racconto lo fa Giuliano Foschini. Covid, l'atto di accusa di Conte, soldi dal governo alla ditta delle mascherine contraffatte, lettera depositata dall'ex premier in procura, 100 milioni alla JC Electronics, lo ha rivelato in audizione davanti alla commissione. Questo è il racconto che fa per l'appunto il quotidiano La Repubblica. Ovviamente parlare di Conte si porta dietro parlare dello stato di salute del campo largo, del rebus primarie, l'ipotesi di farle a inizio 2027 per evitare il rischio di logoramento, ma ovviamente ci possono stare anche altri modi di raccontare tutto questo. Allora rimbalziamo meglio nuovamente sul giornale con il racconto che viene fatto proprio su di questo, meglio sul Libero, scusate, per il racconto che viene fatto di tutto questo. L'ira di Elli sull'alleato, ora basta, ma il Movimento 5 Stelle insiste sui temi della politica estera, del riarmo, entro ottobre il programma, poi le primarie inizio anno, la coalizione però è nel caos, la segretaria perde la pazienza dopo la figuraccia sul riarmo. E tra i Dem cresce l'insofferenza nei confronti della leader, che prova a contrattaccare e lo fa già stamattina con un'intervista lunga, corposa, che concede al quotidiano Il Messaggero. Eccolo qua, Ernesto Menicucci in particolare. Energia, sanità, lavoro, sicurezza, così al governo cambieremo l'Italia. Io a Palazzo Chigi ovviamente sento la responsabilità. Prima il programma, poi le primarie. Non faremo più alla destra il favore di dividerci. Ho sempre detto che faremo un accordo a chi prende un voto in più o faremo le primarie rispetto alla leadership. In ogni caso la mia disponibilità c'è tutta, perché sentiamo la responsabilità come prima forza d'opposizione del Paese di dare il nostro contributo. Dopo la sconfitta del 22 c'era chi ci dava per spacciati, c'era chi scommetteva su scissioni e sulla fine del PD. Siamo cresciuti. L'orgoglio della segretaria davanti nella settimana nella quale è stata apertamente contestata dal campo, dal mondo riformista del PD, che era pronto a votare, a non votare il testo del partito. Siamo cresciuti in tutte le tornate elettorali, al contempo abbiamo anche lavorato per costruire un'alleanza progressista che nel 22 non c'era, perché sia con 5 Stelle che con i moderati non ci si parlava più. Io penso alle priorità del paese alle priorità del Partito Democratico, e quando le ho delineate già abbiamo puntato su temi su cui è stato possibile costruire convergenze con tutte le opposizioni: sanità pubblica, scuola, ricerca, università, lavoro dignitoso, poi le politiche industriali per guidare le grandi transizioni digitali ed ecologiche. Anche il tema climatico va affrontato, il governo non ha messo un euro sul cambiamento climatico e lascia sole le città a caricarsi questo peso. Chiudiamo questo spazio di rassegna stampa e il racconto dei quotidiani con una riflessione, che è quella di Piero Ignazzi proprio su questo tema: se l'ex premier, cioè Conte, non cambia, può scordarsi di governare. Vuole tornare a Chigi, nessuno scandalo, l'ambizione è connaturata a ogni politico, in maniera più o meno nascosta, più o meno ammantata di alti ideali. Tutti ambiscono a manovrare le leve del comando. Però est modus rebus, no? Sembra essere questa la domanda che si pone per l'appunto Ignazzi, in una riflessione che prosegue poi nelle pagine interne, che
interroga proprio le modalità d'azione in questa fase dell'ex premier e oggi leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. È tutto, ci fermiamo, linea che torna alla regia, torniamo col telegiornale.

0: Bentornati all'interno dello spazio meteo. Durante le ore centrali della giornata la nuvolosità aumenterà sulla pianura padana, con la possibilità di piogge temporali che giungeranno anche sulle aree più interne del nord. Al centro una giornata in prevalenza soleggiata, poi nel corso del pomeriggio qualche acquazzone interesserà i rilievi appenninici tra Marche, Lazio e Abruzzo. Anche al sud una giornata con tanto sole al mattino, poi qualche temporale pomeridiano nelle aree più interne in prossimità dei rilievi. Una giornata con tanto sole sulle due isole maggiori, qualche acquazzone nel pomeriggio e in serata nelle aree più interne della Sicilia, una ventilazione che resta sempre nord-occidentale. Temperature che venerdì scenderanno al nord nei valori massimi, mentre al centro e al sud resteranno ancora elevate.
1: Il tempo si sposta.

0: 7:30, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. Scavate pure, non troverete miei illeciti, ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Così l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla commissione Covid, che lo ha convocato in audizione per l'inchiesta parlamentare. Meloni, la regista degli attacchi contro di me, ha detto Conte, la verità non è un attacco politico, è un diritto degli italiani, la replica della Premier. In Svizzera la procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana. Il governo italiano ha presentato ricorso per i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per l'assistenza ai propri cittadini coinvolti nell'incidente alle Constellation sono elementi idonei a conferire la qualità di parte lesa. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito nello stretto di Hormuz, patto che però escluderebbe dal passaggio le navi statunitensi e israeliane. Donald Trump sembra prepararsi ad un nuovo ultimatum ai Pasdaran. A Jeddah oggi intanto la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. E poi l'addio a Francesco Guccini, il maestrone della musica, dei cantautori italiani, morto nella sua Pavana, Appennino Pistoiese, aveva 86 anni, cantautore, scrittore, attore, autore di colonne sonore e di fumetti. Le sue canzoni hanno segnato più generazioni. Funerali che per espressa richiesta dei familiari si terranno in forma strettamente privata. Più tardi invece a settembre una cerimonia pubblica per ricordarlo. Veniamo all'audizione in commissione Covid dell'ex presidente del Consiglio Conte, la bicamerale voluta dalla maggioranza per far luce sugli eventi della pandemia. Conte ha escluso ogni illecito che gli viene addebitato, ogni ipotesi di irregolarità, ha annunciato anzi un esposto alla Procura di Roma su un presunto finanziamento del governo Meloni ad una delle ditte accusate di aver contraffatto le mascherine. Alberto Puoti.
1: Dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione. Allora dico, Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci politicamente.
2: Un'audizione in fiume che vede un Giuseppe Conte al contrattacco in quella commissione Covid dove era atteso da tempo e dove si sono susseguiti testimoni chiamati dai commissari che indagavano sulla gestione della pandemia, in particolare delle mascherine da parte dell'ex premier. Sono il vostro nemico pubblico, ma mai un disertore, chiarisce e si presenta con un colpo di scena. Ho ricevuto e consegnato in procura un documento anonimo su mascherine sospette. Per quanto lo riguarda, non troverete miei illeciti, avverte. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Poi ricorda, la Premier Meloni all'epoca all'opposizione mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Da parte della maggioranza il giudizio sull'audizione è duro. I commissari di centrodestra puntano il dito su quello che definiscono il comizio di Conte. Da Fratelli d'Italia Bignami mostra il piano del 2006, con il quale spiega si potevano evitare episodi come Atalanta-Valencia e chiede perché l'allora ministro della Salute, Speranza, non l'abbia attivato.
3: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
0: Dalla commissione Covid ai social network, botta e risposta a distanza tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Gabriele Martelloni.
4: Chiamata in causa e sfidata da Giuseppe Conte, Giorgia Meloni in tarda serata decide di rispondere via social al leader 5 Stelle. La verità sulla pandemia non è un atto politico, ma un diritto degli italiani, puntualizza la Premier, che respinge al mittente l'accusa di aver orchestrato un plotone d'esecuzione contro di lui attraverso la commissione Covid. A differenza sua, scrive la Presidente del Consiglio, non mi interessa gettare fango su nessuno. La leader del governo denuncia il tentativo di delegittimare il lavoro della commissione parlamentare e invita a fare piena luce sulla gestione dell'emergenza, così come sull'utilizzo delle ingenti risorse pubbliche impiegate. È un dovere verso il Paese, conclude Meloni, che mentre tiene alti i toni del confronto con le opposizioni, resta impegnata nelle ultime ore prima della pausa estiva a serrare i ranghi di una maggioranza la cui tenuta è ancora sotto verifica. È cosciente la Premier che l'ultimo scorcio di legislatura riservi diverse insidie, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate e un'ultima manovra dentro la quale ogni partito vorrà piantare le proprie bandierine. Niente scherzi alla ripresa, è dunque l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località di mare e il riferimento evidente alla legge elettorale su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera.
0: La morte di Francesco Guccini, i funerali si terranno in forma strettamente privata, a settembre invece una commemorazione pubblica. Con lui scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che parlano di impegno, di giustizia, di eguaglianza, un cantautore, un poeta, uno scrittore, l'omaggio del presidente Mattarella, Fausto Pellegrini.
5: È morto a Pava nel suo luogo dell'anima. E della sua ispirazione profonda, quel luogo che gli ha insegnato ad amare le piccole grandi gioie della vita. E lui, che per tante generazioni è stato per definizione il maestrone, quello a cui chiedere aiuto attraverso le sue canzoni per trovare la via migliore per orientarsi nelle stanze strette della vita quotidiana, maestrone lo è stato davvero, senza fronzoli e pennacchi, senza soluzioni precostituite né ricette pronte ad ogni uso.
6: Ma il tempo chi me lo rende, chi mi dà indietro quelle stagioni di vetro e sale.
5: Perché Francesco Guccini era fatto così, cantautore controvento, pecora nera per definizione, che sapeva raccontare storie tanto reali e concrete, eppure così emozionanti e poetiche. Etiche, punto di riferimento nell'educazione sentimentale di molti neoadolescenti alle prese con le complicazioni del mondo.
6: L'aspetta perché vuol parlarle niente, forse d'amore, ma non sa che dire.
5: Nelle sue canzoni c'erano domande, non risposte. Niente slogan e frasi fatte, niente lussini e paillette, solo parole di cui si vantava di essere burattinaio supremo, ma senza volerle piegare alla sua volontà, anzi, mettendosi al loro servizio. Con quella voglia di raccontare storie, di non accettare al buio verità e dogmi, che ti entra dentro.
6: Via dei poeti, la nostra osteria.
5: Storie che in un mondo tutto giocato sull'apparire hanno sempre rappresentato la concretezza dell'essere, in una combinazione perfetta tra arte e vita, che sono gli elementi fondamentali di ogni opera d'arte. Ed oggi non possiamo che dirti buon viaggio, Francesco, che tu possa ritrovare quel paradiso su misura che cantavi in una tua splendida canzone. A noi restano le tue canzoni. E i tuoi libri, le tue favole distopiche che raccontano un mondo e diventano il luogo di grandi condivisioni, importanti e fatti perdurare, come le cose antiche. Ci piacciono le tue favole, Francesco, non smetteremo mai di ascoltarle.
6: E poi...

0: Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman per il transito da Hormuz, patto che però escluderebbe dal passaggio nello stretto le navi statunitensi e israeliane. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
1: L'intesa tra l'Iran e l'Oman sulla gestione delle acque di Hormuz alimenta la speranza di un accordo che ponga fine alla guerra nel Golfo Persico. Ma Teheran frena e ribadisce che i negoziati per la riapertura di Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti, negando trattative con Washington. Ma la diplomazia prosegue e sarebbero comunque in corso contatti indiretti. L'accordo è fatto, ma deve ancora ricevere il via libera del Consiglio per la sicurezza nazionale e della Guida Suprema. E in una intervista per la televisione di Stato, il presidente Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai mostrato in pubblico, né ha fatto sentire la sua voce. L'intesa su Hormuz avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nello stretto attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela, non prevede l'imposizione di pedaggi alle navi che attraversano Hormuz, almeno per i due mesi in cui sarà in vigore, garantendo sulla carta una tregua che permetterà lo svolgimento di negoziati sul programma nucleare della Repubblica Islamica.
0: E oggi Arabia Saudita, Pakistan e Turchia firmeranno un accordo di difesa reciproca a Jeddah. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, Erdogan e il primo ministro pakistano Sharif si incontreranno nella città saudita per un vertice dei tre paesi sunniti. La questione è in discussione da tempo, ma i recenti eventi nella regione hanno accelerato il processo. La dichiarazione di una fonte vicina al governo saudita. In Svizzera la procura di Sion ha respinto la richiesta avanzata dall'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana. Il governo italiano ha già preannunciato ricorso. Sentiamo Giusy Testoni.
2: Lo Stato italiano non è colpito direttamente nei suoi diritti personali, dunque non può costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il no arriva dalla procura di Sion, che indaga sul rogo di Crans Montana. La decisione è stata comunicata a fine luglio all'avvocato ginevrino Romain Jardin, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Nella lettera inviata all'avvocato Jordan, i magistrati inquirenti ricordano anche che le disposizioni penali applicabili sono l'incendio colposo, l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. I beni giuridici protetti sono dunque la vita, l'incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva, di cui la Repubblica italiana non è essa stessa titolare. Una decisione, quella dei magistrati del Canton Vallese, contro cui l'Italia ha però già presentato ricorso, come sottolineano dalla Farnesina, che già nei mesi scorsi consumò un lungo strappo con la procura vallese, ritirando l'ambasciatore italiano in Svizzera per protesta contro la liberazione del principale indagato, il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Un ricorso dettagliato e articolato, sottolinea il Ministero degli Esteri, che confuta tutte le argomentazioni della procura svizzera superate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
0: Parigi, gli europei di tuffi. Chiara Pellacani entra nella storia con un altro oro, è il quinto in questa edizione, conquistato questa volta con Elisa Pizzini nella finale del sincro. Nicola San Giorgio.
3: L'Italia dei tuffi saluta Parigi al termine di un europeo semplicemente meraviglioso. 5 ori, un argento e un bronzo valgono la conquista del medagliere di specialità, ma soprattutto la consapevolezza di essere sulla strada giusta verso Los Angeles 2028. La stella più luminosa di Parigi è stata Chiara Pellacani, che ha portato a casa 5 medaglie d'oro in 5 gare. Mai nessuno come lei, per un record che in futuro potrà essere solo eguagliato. Dietro a Chiara però c'è un gruppo di talento, un mix di esperienza e gioventù che sa di futuro. Brillano l'argento di Pellegra e Conte nel sincro dalla piattaforma, così come il bronzo di Belotti e Santoro, la nuova coppia del trampolino da 3 metri. Entrambe specialità olimpiche che fanno sognare ad occhi aperti sorprese a 5 cerchi.
4: Tutti i ragazzi che hanno saltato l'hanno fatto al meglio delle loro possibilità. non interessa se hanno vinto o se non sono entrati in finale, però alla fine torneranno a casa sicuramente con tanta consapevolezza nei propri mezzi, e spero che possano capire che queste gare, queste esperienze, viverle in questo modo ti rendono una gioia incredibile.
0: Prima del meteo ora tutti frutti con un omaggio a Francesco Guccini, la storia di una delle sue canzoni più famose e più amate, La locomotiva, tutti frutti. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Hop, mama, lo mama, la bamboo.
5: Non so chi sapesse neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.
6: Il nome, a dire il vero, lo sappiamo, Pietro Rigosi, e anche l'età. All'epoca dei fatti, il ferroviere aveva 28 anni. Era in realtà il luglio del 1893, lo riportano i giornali. Secondo la ricostruzione dei cronisti, l'obiettivo del fuochista era quello di mandare la locomotiva contro un treno di prima classe. Pensava a un treno pieno di signori, dice la canzone. Poi però alla stazione di Bologna, dove la notizia arrivò davvero in un baleno, la macchina a vapore venne indirizzata verso un binario morto. Allora i binari erano 5 per il passaggio dei treni e 2 di servizio, e si schiantò. Rigosi riuscì a sopravvivere, lo raccolsero, che ancora respirava, ma perse una gamba. In un articolo della Gazzetta Piemontese intitolato La folle locomotiva, l'autore parla di un mostro strepitante e fischiante nelle mani di un uomo pallido in viso, con i capelli irti, gli occhi fuori dalle orbite, pronto a sfidare la morte. E riporta le parole del ferroviere, ricorrenti, scrive, durante l'agonia. Che importa morire? Meglio morire che restare legato.
5: Ma un'altra grande forza spiegava

Dunque, una storia vera che ha il fascino di un tempo lontano, di grandi sogni, di speranze non ancora frenate dalle disillusioni, di simboli, di scelte, di decisioni estreme. Un pazzo, secondo i giornali del tempo, ma forse in realtà più uno spirito libero, in grado di compiere un gesto improvviso, al tempo stesso sconsiderato, irrazionale, rivoluzionario. E così quel macchinista ferroviere che porta il mostro a divorare la pianura spinge chi ascolta a immedesimarsi con la sua ansia di libertà. Ancora sulla Gazzetta Piemontese, per raccontare, per spiegare il fatto di cronaca, l'autore sottolinea le analogie con il finale di un romanzo di Émile Zola uscito pochi mesi prima, La bestia umana. Qui vediamo la trasposizione cinematografica di Jean Renoir, in Italia L'angelo del male. Anche lì una locomotiva, dolore e morte. Ma in verità il contesto è diverso. Alla stazione di Bologna, per dirla con Guccini, si accendeva la fiaccola dell'anarchia. Nel romanzo di Zola c'è l'animo oscuro del male. Guccini aveva usato questa espressione, la bestia umana, in un'altra sua celebre canzone, Auschwitz. Qui la ascoltiamo nella sua prima presentazione televisiva nel 1967, un programma presentato da Caterina Caselli, che fu la prima ad accorgersi di Francesco e di credere nelle sue canzoni.

Guccini è un grande narratore, lo ha dimostrato più e più volte. Sa usare le parole, sa come trasmettere emozioni. Qui riesce a farlo con particolare convinzione, tanto che La Locomotiva è rimasta negli anni una delle sue canzoni più popolari ed amate. I contadini curvi, la giustizia proletaria, la guerra santa dei pezzenti, le parole hanno da sole una grande forza narrativa ed evocativa, anche perché il disco su cui è incisa La Locomotiva, ossia Radici, esce nel 1972. Gli avvenimenti di quell'anno sono centrali nella storia dell'ultimo mezzo secolo. È un periodo di forti tensioni sociali e politiche. Nel congresso di Lotta Continua si vota una risoluzione sullo scontro totale con lo Stato e la borghesia. Enrico Berlinguer diventa segretario del Partito Comunista, aprendo una nuova fondamentale fase della vita politica italiana. E in quegli stessi giorni, a Segrate, si scopre che l'uomo trovato morto accanto ad un traliccio dilaniato da una bomba è l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, da tempo entrato in clandestinità. Un anno difficile, pieno di avvenimenti destinati a creare discussioni e polemiche ancora non del tutto sopite. Di lì a poco viene ucciso a Milano il commissario Calabresi.

Guccini, allora, ha poco più di 30 anni, vive e respira il suo tempo, trasformando i suoi pensieri in canzoni, che fanno riflettere, a volte in modo amaro, a volte seguendo il filo dell'ironia. Nel grande romanzo composto dalle sue tante storie, ci ha consegnato una delle più suggestive e lucide visioni del nostro paese attraverso la sua ossatura più solida, quella della amata odiata provincia, quella delle tante piccole città, in cui la noia produce pensieri e sogni, a partire da quella simbolica prateria che, nelle sue parole, si estende tra la via Emilia e il West. Guccini è sempre riuscito a tenersi saldamente sul crinale a lui più affine, quello della poesia. Così le sue canzoni, per quanto profondamente connesse ad un determinato periodo storico, non sono mai datate. E dunque, nonostante tutto, la locomotiva nata in quel 1972 riesce a superare il tempo, le mode, l'evoluzione stessa dell'idea di cosa sia la politica, con quel fiume di parole dette con la R moscia, che vanno dal "non so che viso avesse", uno degli incipit più belli della narrativa italiana recente, all'invito finale alla speranza, il conforto che ci aiuta contraddicendo l'epilogo malinconico in cui l'eroe è sconfitto. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo all'Ara Pacis, nella mostra dedicata al fotografo Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, promossa da Roma Capitale e Marsilio Arte. E in apertura di questa puntata, Cape Fear, la nuova serie ispirata al thriller di John D. McDonald e omaggio al cult di Martin Scorsese. Javier Bardem raccoglie l'eredità di Robert De Niro, dando il volto al personaggio iconico di Max Cady. Nel cast anche Amy Adams e Patrick Wilson.
1: Le pongo un'altra domanda. La tua più grande paura.
0: Un nuovo adattamento del celebre thriller di John D. McDonald, Cape Fear, torna sullo schermo in una serie Apple TV da 10 episodi con Javier Bardem nei panni dell'iconico Max Cady. Un personaggio entrato nella storia del cinema grazie a due memorabili interpretazioni. Quella di Robert Mitchum nel film del 1962 accanto a Gregory Peck. E soprattutto quella di Robert De Niro nel remake diretto da Martin Scorsese nel 1991. Per incarnare quel criminale inquietante e minaccioso, De Niro si sottopose ad un intenso allenamento fisico e arrivò persino a spendere migliaia di dollari per farsi limare i denti, così da ottenere un aspetto ancora più feroce.
2: Ho visto il film al cinema con mio fratello e alcuni amici. Ero terrorizzato, ma allo stesso tempo incredibilmente attratto fisicamente da De Niro. Pensavo, wow, è dannatamente affascinante.
3: Wow, he's fucking hot.
2: Lo ricordo come qualcosa di quasi animalesco. Quindi quando mi hanno chiamato per questa serie ho pensato, vi state sbagliando completamente.
0: Javier Bardem raccoglie così l'eredità di quel personaggio ambiguo e disturbante, ma che qui ha nuove sfumature. Il suo inquietante Max Cady non è soltanto un uomo assetato di vendetta, è anche una figura segnata dal dolore, dal trauma e da una verità che forse nessuno ha mai voluto ascoltare.
2: Credo che nel film fosse più evidente che fosse colpevole e poi affrontava quel senso di colpa nel modo che tutti conosciamo, diventato ormai iconico. Qui invece c'è molto più dubbio. Inoltre abbiamo 10 episodi per esplorare la possibilità che possa non essere colpevole. Non faremo spoiler. Potrebbe esserlo oppure no. Come spettatore non sai davvero chi sia chi e cosa sia vero. È proprio questo l'aspetto più interessante di questa nuova versione.
0: Dietro la serie ci sono due produttori d'eccezione, Martin Scorsese, che firmò il film del 1991 con Robert De Niro, e Steven Spielberg. Nick Antosca, invece, è il creatore. Ogni versione di Cape Fear ha riflesso le paure e i dilemmi morali del proprio tempo, ci dice. Chiediamo agli attori quali sono le ansie contemporanee.
2: Penso che parole come paranoia, mancanza di privacy, illuso o l'abuso delle informazioni personali per fini propri siano molto legate al momento che stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca digitale in cui siamo costantemente connessi e allo stesso tempo, in qualche modo, isolati.
0: E credo che il ciclo delle notizie sia diventato così veloce che le persone arrivano a conclusioni immediate appena ricevono un'informazione.
2: Sì, è vero, il giudizio rapido. E poi c'è la domanda fondamentale, qual è la verità? E la verità conta ancora davvero?
0: Uno dei detective più originali della televisione contemporanea. Dopo il colpo di scena che ha capovolto la prima stagione, Colin Farrell riprende i panni di John Sugar, un investigatore privato, cinefilo, lettore instancabile dell'animo umano. L'intervista di Francesco Gatti.
2: Los Angeles, un hotel elegante, un nuovo caso. John Sugar è di nuovo in azione, ma stavolta è solo. Niente rete di supporto, pochi alleati.
4: Sta scappando da gente pericolosa.
2: Solo lui, la città e un mistero che si allarga fino a diventare una cospirazione. Meno fantascienza e più noir. Dove finisce un genere e dove inizia l'altro?
5: Non lo so. Perché l'unica vera nota fantascientifica della prima stagione era la grande rivelazione. Per il resto non lo era affatto. Anzi, questa volta ce n'è ancora di più di fantascienza, quindi non saprei.
6: in this season. I'm not sure.
7: Questa non è gente di Beverly Hills, Sugar. È un mondo del cazzo là fuori.
6: But there's loads still to do.
5: C'è ancora molto da scoprire sulle motivazioni di Sugar e dei suoi compagni, sul perché qualcuno di loro imbocchi i sentieri oscuri mentre esplora l'esperienza umana. È tutto ancora aperto, se ne accenna negli ultimi episodi. Mi piacerebbe arrivare a una terza stagione, a una quarta, per poter finalmente approfondire tutto questo.
2: Anche nella seconda stagione, il dialogo con la memoria del grande schermo è continuo. Il protagonista legge il mondo attraverso i film che ama.
5: Sugar è un appassionato di cinema e, come molti di noi, lo usa come una guida per capire le persone, il loro modo di relazionarsi, per studiare la condizione umana con occhi più consapevoli.
8: Tutti hanno dei segreti.
9: Questa cosa è un po' troppo grossa per un vice sceriffo.
5: Molti dei richiami visivi della serie vengono da materiali d'archivio degli anni 40, 50, a volte 60.
10: We all have our secrets.
5: Gli sceglie il nostro montatore in Brasile, che ha fatto un lavoro straordinario nel costruire quel senso di romanticismo.
11: I'm Charlotte.
2: E poi c'è lei, Charlotte, interpretata da Laura Donnelly. Per la prima volta Sugar non è soltanto un investigatore, è un uomo che scopre il desiderio. C'è qualcosa di profondamente romantico nelle loro scene insieme, un eco della vecchia Hollywood.
5: Quei momenti mostrano tutto il suo nervosismo, inatteso, davanti a questa donna.
12: Una domanda, da dove vieni?
9: Possiamo saltarla questa?
5: Sugar è qui da anni ed è la prima volta che prova qualcosa che assomiglia al desiderio romantico. Lo sente prima ancora di riuscire a definirlo, a dargli un nome, e questo lo destabilizza, come accade sempre quando qualcuno ci colpisce davvero.
13: Con la decisione sbagliata, cambieremo.
5: Lavorare con Laura è stato meraviglioso. Ha portato intelligenza, sensualità e alla fine anche cuore. Un regalo vero. Con lei Sugar si sentiva davvero un po' spaesato.
0: Tutti frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Un cordiale buongiorno, ben trovati con le previsioni del tempo qui a Rai News. Parliamo ancora sì di caldo, però qualcosa è cambiato nel frattempo. Sono arrivati un po' di temporali sulle aree di nord-est, temporali che oggi si faranno sentire su buona parte delle regioni settentrionali, non solo sulle Alpi, ma anche sulle aree pianeggianti comprese tra Piemonte e Lombardia. Fermo restando che le temperature cambiano decisamente poco, se non laddove saranno presenti le nubi, le piogge e anche i temporali. Ecco la situazione, la previsione per la giornata odierna. Vediamo come il cielo tende ad annuvolarsi al nord ed ecco che compaiono i temporali. In questo periodo, quando parliamo di questa tipologia di fenomeni, parliamo di situazioni che possono essere localmente anche intense. Percorriamo la nostra penisola verso il centro e verso il sud con locali temporali pomeridiani, questi dovuti al calore, che poi si atteneranno verso sera. Stessa cosa per le aree un po' più interne della Sicilia. Ci sarà un po' di vento nel corso della giornata odierna, lo vediamo attraverso la grafica, vediamo un po' di vento di maestrale che tende a spirare in corrispondenza della Sardegna, un po' di vento nord-orientale, di Grecale, di Bora sull'alto Adriatico, quindi questo renderà un po' meno importanti le condizioni di disagio. E concludiamo come di consueto con le temperature, lo abbiamo detto, cambiano decisamente poco, soltanto laddove ci sarà la pioggia. Le temperature sono destinate a non salire poi troppo, ma mediamente le massime viaggeranno tra i 35 e i 39 gradi per quel che riguarda le regioni centrali e meridionali. Bene, per il meteo è tutto, grazie per la cortese attenzione e arrivederci.

0: Conte in commissione inchiesta Covid, da me nessun illecito, e attacca Meloni, lei la regista, la premier, la verità è un diritto degli italiani, non un attacco politico. Italia piange Francesco Guccini, musicista e intellettuale, sabato funerali in forma privata, Mattarella un poeta tra impegno, giustizia e uguaglianza, Meloni ho amato la sua musica. L'Italia non potrà costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana in cui sono morti 6 ragazzi italiani. Roma fa ricorso, la Farnesina non condivisibili le tesi del giudice svizzero. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito Hormuz, patto che escluderebbe dal passaggio nello stretto navi statunitensi e israeliane. Trump si prepara un nuovo ultimatum. Ondata di calore senza tregua, altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, 26 oggi le città con il bollino rosso in arrivo temporali al nord. Cinquina da leggenda agli europei di tuffi di Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia con un quinto oro insieme a Pizzini nel sincro da 3 metri. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. Dopo rinvii, scambi d'accuse, ieri l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è stato ascoltato in commissione Covid, la bicamerale che la maggioranza ha voluto per far luce sugli eventi della pandemia. Conte ha escluso illeciti e ha annunciato un esposto alla Procura di Roma su un presunto finanziamento del governo Meloni ad una delle ditte accusate di contraffazione delle mascherine. Sentiamo da Montecitorio Alberto Puoti.
1: Meloni regista di un plotone di esecuzione, così Conte nell'audizione in Fiume di ieri in commissione Covid, dove da parte dei commissari un'audizione che era attesa da tempo e che verte sulla gestione della pandemia e anche sulle mascherine sospette. E Conte va al contrattacco, innanzitutto dice non sono un disertore, anche se sono il vostro nemico pubblico numero uno, e si presenta anche con un colpo a sorpresa con una segnalazione fatta in procura e poi alla Commissione di un pagamento da 100 milioni fatto dal governo attuale a una ditta fornitrice di mascherine sospette. E per quanto lo riguarda afferma non ho nessun illecito, non lo troverete mai e ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Aggiunge anche orgogliosamente che in Italia siamo stati modello per gli altri stati con i DPCM tradotti in ogni ambasciata. Nel corso dell'audizione c'è stato spazio anche per le critiche agli altri premier che sono venuti dopo di lui, Draghi e Meloni. Noi eravamo per la libertà vaccinale, afferma, l'obbligo è stato introdotto da Draghi, e mentre per la premier la attacca quando era all'opposizione, dice mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? I commissari di maggioranza hanno reagito criticando quello che hanno giudicato un comizio, un'autocelebrazione del leader dei 5 Stelle. Per Fratelli d'Italia in particolare ci sono contraddizioni sull'obbligo vaccinale e anche la mancata attuazione del piano pandemico del 2006. Azione di Calenda lo incalza sulla missione dei medici e dei militari russi in Italia. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Dalla commissione Covid ai social network, botta e risposta a distanza tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni.
2: Chiamata in causa e sfidata da Giuseppe Conte, Giorgia Meloni in tarda serata decide di rispondere via social al leader 5 Stelle. La verità sulla pandemia non è un atto politico, ma un diritto degli italiani, puntualizza la Premier, che respinge al mittente l'esecuzione contro di lui attraverso la commissione Covid. A differenza sua, scrive la Presidente del Consiglio, non mi interessa gettare fango su nessuno. La leader del governo denuncia il tentativo di delegittimare il lavoro della commissione parlamentare e invita a fare piena luce sulla gestione dell'emergenza, così come sull'utilizzo delle ingenti risorse pubbliche impiegate. È un dovere verso il Paese, con alti toni del confronto con le opposizioni, e resta impegnata, nelle ultime ore prima della pausa estiva, a serrare i ranghi di una maggioranza la cui tenuta è ancora sotto verifica. È cosciente la Premier che l'ultimo scorcio di legislatura riservi diverse insidie, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate e un'ultima manovra dentro la quale ogni partito vorrà piantare le proprie bandierine. Niente scherzi alla ripresa e dunque l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località di mare e il riferimento evidente alla legge elettorale su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera.
0: E anche negli Stati Uniti si accende il dibattito sulla gestione della pandemia. Donald Trump spinge per l'incriminazione dell'infettivologo Anthony Fauci, accusato dal Senato di oltraggio al Congresso. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
3: Forse bisognerebbe farlo incriminare. Trump parla alla stampa anche del caso Fauci, l'immunologo 85enne da 4 anni in pensione che è stato al fianco di 7 presidenti, Trump incluso, e ha gestito la risposta alla pandemia di Covid. Trump si schiera con la maggioranza repubblicana di una commissione parlamentare che ha deciso di chiedere al Ministero della Giustizia l'incriminazione del medico per oltraggio al Congresso. La settimana scorsa Fauci era stato obbligato a presentarsi in Campidoglio per domande sulla pandemia.

0: ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Durante il Covid, Fauci è finito al centro di polemiche e teorie del complotto molto popolari nella base MAGA. Il presidente Biden gli concesse una sorta di grazia preventiva per sottrarlo alla vendetta politica di Trump che stava per insediarsi alla Casa Bianca. Vendetta che pare consumarsi ora, guidata dal repubblicano Rand Paul, che a Fauci sembra averla giurata, e grazie ad un'amministrazione il cui ministro alla salute è noto per le sue posizioni contro i vaccini. Con il presidente che ha reintegrato i militari che avevano rifiutato i vaccini Covid e con il ministro alla difesa che ha rimosso l'obbligo del vaccino antinfluenzale, per poi ripensarci dopo un grosso focolaio in una base della Via.
1: La morte di Francesco Guccini, fiori, canzoni in via Paolo Fabbri 43, Bologna, l'indirizzo del cantautore che fu anche titolo di uno dei suoi lavori più fortunati, e lì che ritroviamo l'inviato Stefano Corradino.
2: Sì, è stato un flusso ininterrotto di persone da quando ieri siamo arrivati a Bologna davanti a quella che è stata appunto la sua casa in via Paolo Fabbri 43. Sono tantissime le persone di tutte le età. Francesco Guccini ha accompagnato davvero tante generazioni, e c'erano persone più anziane e giovanissimi che ci hanno raccontato di aver sempre ascoltato le sue canzoni. Sono tanti i biglietti, i messaggi che sono stati, che hanno lasciato. È bello poter pensare che vivi in ognuno di noi. Grazie Guccio, ci mancherai. Il rivoluzionario non trova altro riposo che la morte. Hanno lasciato di tutto, hanno lasciato biglietti, fiori, strofe di canzoni, bottiglie di vino. Nella serata di ieri alcuni hanno aperto delle bottiglie di vino e hanno distribuito i bicchieri per condividere il ricordo con altri. E poi ieri sera c'è stato il flusso maggiore di persone, perché proprio intorno alle 9 e anche dopo, sia a Piazza Maggiore che qui a Paolo Fabbri, sono arrivate centinaia di persone, ragazzi con le chitarre, e hanno cantato a squarciagola le sue canzoni, dalla Locomotiva a Eskimo, a Canzone per un'amica, a Auschwitz, Bologna, la canzone che lui ha scritto ovviamente appunto per la sua città, che non era la sua città natale ma era quella di adozione, dove ha mosso i suoi primi passi artistici in tante osterie, in tanti luoghi a lui cari. E allora da Bologna la linea torna a voi.
1: Con Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che parlano di impegno, di giustizia e di uguaglianza, un cantautore, un poeta e uno scrittore. Questo l'omaggio del presidente Mattarella. Sentiamo Fausto Pellegrini.
3: È morto a Pava nel suo luogo dell'anima e della sua ispirazione profonda, quel luogo che gli ha insegnato ad amare le piccole e grandi gioie della vita. E lui, che per tante generazioni è stato per definizione il maestrone, quello a cui chiedere aiuto attraverso le sue canzoni per trovare la via migliore per orientarsi nelle stanze strette della vita quotidiana. Maestrone lo è stato davvero, senza fronzoli e pennacchi, senza soluzioni precostituite né ricette pronte ad ogni uso.
4: Ma il tempo chi me lo rende, chi mi dà indietro quelle stagioni di vetro e sale.
3: Perché Francesco Guccini era fatto così, cantautore controvento, pecora nera per definizione, che sapeva raccontare storie tanto reali e concrete eppure così emozionanti e poetiche. Punto di riferimento nell'educazione sentimentale di molti neoadolescenti alle prese con le complicazioni del mondo.
4: L'aspetta perché vuol parlarle niente. Forse d'amore, ma non sa che dire.
3: Nelle sue canzoni c'erano domande, non risposte. Niente slogan e frasi fatte, niente lussini e paillette, solo parole di cui si vantava di essere burattinaio supremo, ma senza volerle piegare alla sua volontà, anzi, mettendosi al loro servizio, con quella voglia di raccontare storie, di non accettare al buio verità e dogmi, che ti entra dentro.
4: Via dei poeti, la nostra osteria.
3: Storie che in un mondo tutto giocato sull'apparire hanno sempre rappresentato la concretezza dell'essere, in una combinazione perfetta tra arte e vita, che sono gli elementi fondamentali di ogni opera d'arte. Ed oggi non possiamo che dirti buon viaggio, Francesco, che tu possa ritrovare quel paradiso su misura che cantavi in una tua splendida canzone. A noi restano le tue canzoni ed i tuoi libri, le tue favole distopiche che raccontano un mondo e diventano il luogo di grandi condivisioni, importanti e fatti perdurare, come le cose antiche. Ci piacciono le tue favole, Francesco. Non smetteremo mai di ascoltarle.

0: Torneremo a occuparci della scomparsa di Francesco Guccini nell'arco della giornata. Veniamo ora alla Svizzera. La procura di Sion respinge la richiesta formulata dall'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il governo italiano ha preannunciato ricorso. Sentiamo Giusy Testoni.
1: Lo Stato italiano non è colpito direttamente nei suoi diritti personali, dunque non può costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il no arriva dalla procura di Sion, che indaga sul rogo di Crans-Montana. La decisione è stata comunicata a fine luglio all'avvocato ginevrino Romain Jardin, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Nella lettera inviata all'avvocato Jordan, i magistrati inquirenti ricordano anche che le disposizioni penali applicabili sono l'incendio colposo, l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. I beni giuridici protetti sono dunque la vita, l'incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva, di cui la Repubblica italiana non è essa stessa titolare. Una decisione, quella dei magistrati del Canton Vallese, contro cui l'Italia ha però già presentato ricorso, come sottolineano dalla Farnesina, che già nei mesi scorsi consumò un lungo strappo con la procura vallese, ritirando l'ambasciatore italiano in Svizzera per protesta contro la liberazione del principale indagato, il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Un ricorso dettagliato e articolato, sottolinea il Ministero degli Esteri, che confuta tutte le argomentazioni della procura svizzera superate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
0: Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman per il transito da Hormuz, mentre per Donald Trump un'intesa non è stata ancora raggiunta, anche se potrebbe essere siglata a breve. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulla gestione di Hormuz alimenta la speranza di un accordo che ponga fine alla guerra nel Golfo Persico, ma Teheran frena gli ottimismi e ribadisce che i negoziati per la riapertura di Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti, negando di fatto trattative con Washington. Ma la diplomazia continua a lavorare e sarebbero comunque in corso contatti indiretti tra i due paesi. L'accordo deve ancora ricevere il via libera della guida suprema. In un'intervista per la televisione di Stato, il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Lo stretto di Hormuz rimane strategico non solo per le rotte commerciali, ma anche per gli equilibri politici nella regione. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan, mentre si riaccendono gli scontri nella penisola arabica. In Yemen, gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno lanciato una vasta operazione militare contro i sauditi.
0: Intanto il settimo round di negoziati a Roma tra Libano e Israele si è chiuso senza una svolta sostanziale sul ritiro israeliano e sul disarmo di Hezbollah nel sud del paese. Anche in Cisgiordania si moltiplicano violenze e scontri. Gerusalemme, il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Sì, come dicevi, in Cisgiordania c'è una vasta operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Calandia con coprifuoco, demolizioni di negozi, arresti, perquisizioni e dunque ci sono decine di feriti, mentre in un'altra zona della Cisgiordania, nel villaggio di Al-Taibeh vicino a Ramallah, gruppi di coloni armati hanno fatto irruzione in casa di una famiglia di beduini con tre feriti. E intanto però non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano sotto tiro, in particolare in queste ore la città di Al-Adata. Sono almeno 120 colpi di artiglieria sparati nelle ultime 24 ore, afferma l'ONU, una escalation che è scoppiata dopo l'uccisione di due soldati israeliani nei giorni scorsi durante un'operazione per smantellare infrastrutture terroristiche di Hezbollah. È una uccisione che aveva provocato anche un brusco stop nelle trattative tra delegazione libanese e israeliana a Roma, trattative poi riprese grazie alla mediazione americana, colloqui che secondo appunto i mediatori americani sono stati fruttuosi, anche se non c'è ancora un accordo sulle progressive tappe del dispiegamento delle forze regolari libanesi nel sud del Libano e sul progressivo ritiro israeliano da Roma.
0: Colloqui rinviati ad un appuntamento a Roma a settembre. Veniamo alla guerra in Europa tra Russia e Ucraina. La Russia rivendica attacchi portati a tre navi ucraine.

0: Wall Street Journal si ipotizzano vari scenari che vanno da un attacco informatico a un'incursione terrestre, ma su piccola scala. Di tutto questo si parla in Russia, sì, ma in altri termini, perché si teme invece che vengano inscenati incidenti nei paesi al confine orientale della NATO proprio per avere mano libera contro la Russia. Mosca, al contrario, denuncia anche oggi dalle pagine della TASS che l'Occidente sta dando carta bianca a Kiev per colpire la Russia in profondità, sostenendo apertamente e facilitando questi attacchi. E intanto a livello internazionale cresce la preoccupazione per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è sotto il controllo russo ma vicinissima al fronte. Ci sono state troppe interruzioni di corrente, dice ora il capo della IEA, e questo è insostenibile. Per ora è tutto, linea a voi.
1: E i droni ucraini tornano a colpire un impianto di logistica russo a Ekaterinburg, dimostrandosi così efficaci anche a 1500-1600 km dal confine. Zelensky punta a rendere operativi prima possibile missili balistici ucraini. Sentiamo da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
2: Mentre l'Ucraina continua, dicevi, ad attaccare in profondità di centinaia di chilometri in territorio russo, pensate che da metà luglio sono stati colpiti almeno 20 magazzini della Wildberries nella notte qui a Kiev. C'è stato un altro allarme aereo, allarme dell'aeronautica militare a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche. Non ci sono stati danni qui a Kiev, dove siamo con Matteo Pietrobelli, ma ci sono state due vittime e feriti, due lavoratori nella stazione di Lozova. Siamo nella regione di Kharkiv e da quando è stata chiusa la stazione di Kramatorsk, perché è troppo pericolosa nel Donetsk, Lozova è diventato un importante hub logistico e di fatto ormai è l'ultima fermata per i treni che vanno verso est. Ci sono state anche vittime, un morto e tre feriti nel Donetsk, 32 persone ferite più a sud nella regione di Kherson. In un momento, dicevi, in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree, di batterie per i missili Patriot, e non le arriveranno perché Trump, il presidente americano, ha detto che gli Stati Uniti, che le possono fornire, sono a corto di scorte. Così il presidente Zelensky è tornato a parlare sui Patriot, è tornato a parlare sulle difese antiaeree, ha detto che l'Ucraina sta lavorando allo sviluppo di propri missili balistici. Il riferimento a questo progetto paneuropeo Freya, che però impiegherà tempo, almeno 2 anni, per poter essere realizzato. A voi.
1: In Thailandia ci sono una quindicina di feriti, ma soprattutto continua ad aggravarsi il bilancio di vittime di una sparatoria avvenuta in un liceo. Il paese ha uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più alti nella regione. Sentiamo il corrispondente Marco Clementi.
3: Tre insegnanti, tre studenti e l'autore della sparatoria. 7 morti, questo è l'ultimo bilancio fornito dalla polizia, che parla anche di 15 feriti, di cui 2 in condizioni critiche. Siamo a 30 km da Bangkok, nella periferia nord-occidentale della capitale thailandese. Un quindicenne, studente delle superiori, questa mattina ha fatto fuoco contro professori e compagni. Emergono i dettagli: il giovane indossava una tuta viola da educazione fisica. Gli spari, poi è fuggita. È arrivata la polizia che ha isolato l'area, poi ha trovato il giovane, lo studente autore del gesto, che si è suicidato. Ancora da chiarire le cause, ma sembrano esclusi i motivi di estremismo, non sembra dunque un atto terroristico. La Thailandia, ricordiamola, ha uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più alti della regione, qualcosa come 10 milioni di armi in circolazione, che significa un'arma ogni 7 persone. Ricordiamo anche che a febbraio, ma questa volta nel sud del paese, un insegnante è morto e uno studente era rimasto ferito in un episodio analogo, un 17enne armato che aveva aperto il fuoco nella propria scuola. Nelle prossime edizioni vi daremo altri aggiornamenti, ma ricordiamo il bilancio: 7 morti, 3 insegnanti, 3 studenti e l'autore della sparatoria. Linea Roma.
1: Di nuovo in Italia per l'ondata di caldo che non sembra attenuarsi sulla penisola, temperature anche oggi ben oltre le medie stagionali, afa soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto, città con bollino rosso, 26 sulle 27 monitorate, l'unica uscita dal gruppo Bolzano passata in giallo. Domani le città con il bollino rosso saranno 21.

0: Europei di Parigi, tuffi, Chiara Pellacani entra nella storia dello sport italiano con il quinto oro in questa edizione, conquistato insieme a Elisa Pizzini. Nicola San Giorgio.
1: L'Italia dei tuffi saluta Parigi al termine di un europeo semplicemente meraviglioso. 5 ori, un argento e un bronzo valgono la conquista del medagliere di specialità, ma soprattutto la consapevolezza di essere sulla strada giusta verso Los Angeles 2028. La stella più luminosa di Parigi è stata Chiara Pellacani, che ha portato a casa 5 medaglie d'oro in 5 gare. Mai nessuno come lei, per un record che in futuro potrà essere solo eguagliato. Dietro a Chiara però c'è un gruppo di talento, un mix di esperienza e gioventù che sa di futuro. Brillano l'argento di Pellegra e Conte nel sincro dalla piattaforma, così come il bronzo di Belotti e Santoro, la nuova coppia del trampolino da 3 metri. Entrambe specialità olimpiche che fanno sognare ad occhi aperti sorprese a 5 cerchi.
2: Tutti i ragazzi che hanno saltato l'hanno fatto al meglio delle loro possibilità. Non interessa se hanno vinto o se non sono entrati in finale, però alla fine torneranno a casa sicuramente con tanta consapevolezza nei propri mezzi e spero che possano capire che queste gare, queste esperienze, viverle in questo modo ti rendono una gioia incredibile.
0: Chiudiamo questa edizione nel ricordo di Francesco Guccini, primi anni 70, il maestrone immaginava così il dialogo tra un anziano e un bambino, la trasformazione del borgo, di un paese, delle campagne.
3: Il vecchio parlava e piano piangeva.

0: Buongiorno e bentrovati da Rai Mobilità. Siamo nel pieno dell'esodo estivo, un altro fine settimana di partenze. Bollino rosso sulle strade oggi per l'intera giornata. Particolarmente trafficate la 1 Milano-Napoli, la 14 Bologna-Taranto. Rallentamenti e code potranno formarsi anche sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, lungo la costa adriatica e sulle arterie dirette verso le località balneari e i valichi di confine. Vediamo anche le immagini in diretta dall'autostrada in questo momento. Traffico intenso in A1 in corrispondenza dell'allacciamento con la 22 e traffico intenso anche in A14 all'altezza di Bologna Fiera. In questo momento inoltre da registrare sulla 4 Brescia-Padova 9 km di code con tendenza però in diminuzione a causa di un furgone in fiamme tra Sirmione e Somma Campagna in direzione di Venezia. E sull'A14 Ancona-Pescara qui le code sono in aumento per il ripristino di un incidente tra Teramo-Giulianova e Atri-Pineto in direzione di Pescara. Inoltre, per agevolare la viabilità, ricordiamo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti oggi dalle 16 alle 22, domani domenica per l'intera giornata. È tutto, ci fermiamo qui da Sergio Lombardo. Buona giornata.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
2: Come puoi far accadere un miracolo? La cataratta ha reso cieca la piccola Mary e quello che vedi è il mondo attraverso i suoi occhi. Le hanno appena fatto un'operazione che le ha restituito la vista e sta per vedere la sua famiglia per la prima volta nella sua vita. Qualcuno come te ha reso possibile questo miracolo. Qualcuno così premuroso da fare un regalo speciale a Sightsavers al termine della sua vita. E questo regalo ha permesso di formare dottori e infermieri e pagare le medicine. E regalare a bambini come Mary il miracolo della vista. Anche tu puoi fare miracoli al termine della tua vita. È semplice. Tutto quello che devi fare è scrivere le tue volontà e renderle note. La nostra guida ti spiegherà passo dopo passo come fare. Chiama l'800-200-511 o visita il sito e richiedi subito la tua copia gratuita. E scopri come puoi aiutare altre bambine e bambini come Mary a raccontare il loro miracolo della vista tra molti anni.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova Melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
4: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da €1.550.
5: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
6: Scegli da che parte stare. E unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
5: Prima che sia troppo tardi.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma ce l'avete Team Vision?
12: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
10: Era fuori.
13: Tu sei fuori.
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
12: Vieni nei negozi.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24, i quotidiani che troverete questa mattina e che potrete sfogliare. Beh, c'è spazio ovviamente per la politica, però altrettanto ovviamente le aperture dei quotidiani tengono conto anche di una notizia che è arrivata una manciata di minuti prima delle 11 ieri mattina nelle nostre redazioni, la scomparsa, la morte di Francesco Guccini. Tanti quotidiani che aprono proprio su questa notizia. Il primo che vi vogliamo proporre è il manifesto Illuminava l'aria, che è una citazione ovviamente della sua locomotiva, ma è anche molto adatta a quel che dava a chi lo ascoltava. Proprio Guccini ha messo in musica e soprattutto in parole almeno 5 decenni di storia del paese, popolare e colto, bonario e tagliente, impegnato ma senza dogmi e certezze. Le sue canzoni sono entrate sotto pelle a più generazioni. Musico e poeta Francesco Guccini è morto, e questa è la prima pagina del manifesto, e volevamo partire proprio da qua. Ve ne facciamo vedere un'altra di prime pagine, tra la via Emilia e l'infinito, no? Questo è il titolo che fa la stampa, e siccome il manifesto diceva chiama in causa più generazioni, e allora partiamo da questo pezzo, da quello di Maria Corbi. Certe canzoni entrano nella tua vita anche se non sei di quella generazione lì, anche se non ti sono mai veramente appartenute, come un lascito familiare, una libreria amata da tua madre, dove trovare parole e tracce che ti indicano da dove vieni e chi sei. Con Guccini politica e sentimento si fondono in una colonna sonora che va oltre il tempo. Questo è l'inizio della riflessione di Maria Corbi, che poi continua, eccole qua, pagina 2 della stampa. I giovani anni 60-70 non hanno l'esclusiva di Guccini. Loro volevano cambiare il mondo, poi il mondo ha cambiato loro, ma le note del maestrone sono ancora qui a suonare illusioni e disincanto. Dio è morto, Auschwitz, la locomotiva, Eskimo, hanno spiegato ai figli il mondo dei padri, dei nonni, le loro ribellioni, le vittorie e anche la loro resa, capaci di far trovare a ciascuno la propria tonalità, la rabbia degli anni di piombo che si stempera in nostalgia, delusione, nuove speranze. In Guccini in tanti hanno voluto e potuto leggere più se stessi che il senso autentico di quelle canzoni e delle sue idee. Per tutti è stato anarchico, comunista, d'altronde come pensare diversamente ascoltando la locomotiva e l'auspicio che trionfi la giustizia proletaria, ma niente è così scontato nella sua musica, come ha spiegato lui stesso rifiutando l'etichetta. Che cosa c'entra? Quella è una storia che ho voluto raccontare, la storia del macchinista Pietro Rigosi. Io sono sempre stato un azionista, i miei riferimenti erano Giustizia e Libertà, i fratelli Rosselli, non solo impegno civile ma anche e soprattutto amore, ricordandoci quando questo i sentimenti siano politica, complicati, sfuggenti, irrisolti eppure necessari. Questo un passaggio, meglio alcuni passaggi di quel che scrive Maria Corbi. Allora aggiungiamo un'altra prima pagina alla nostra rassegna stampa e di seguito anche altri pezzi. Questa è la prima di Repubblica che trovate in edicola stamattina, una grande foto di Francesco Guccini. Addio all'artista antidivo, ha scritto, è con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Questa per l'appunto è la prima pagina di Repubblica, e vi mostriamo anche l'omaggio, eccolo qua, con tanto di citazione gucciniana che rende a Francesco Guccini Mauro Biani. Io sono solo un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna, gli orpelli, l'arrivismo, all'amo non abbocco, al fin della licenza e non perdono e tocco, per sempre tuo Cirano. Evidentemente una citazione notissima, arcinota dal Cirano di Francesco Guccini, e questa è la vignetta di Mauro Biani oggi in edicola. Allora da qua prendiamo, da questo giornale, prendiamo anche il pezzo di Gino Castaldo, le canzoni, il nostro Dylan, eccola la sua generazione, con lui la rivoluzione sembrò a portata di mano. Inizia così il pezzo di Castaldo, a proposito di generazioni, ce l'ho ancora, stropicciata ma integra, quella copertina del vinile di Folk Beat numero 1 che arrivò a sconvolgere noi ragazzi dei 60 cresciuti a colpi di rock e psichedelica beatlesiana. Finalmente c'era un italiano che parlava allo stesso modo, che sembrava cresciuto come
noi, anzi era avanti di qualche anno, e dentro quel disco c'erano perle preziose di lui che, come vagamente sapevamo, aveva scritto Dio è morto dei nomadi ed era già per questo un eroe. Grazie a lui il beat italiano aveva iniziato a emanciparsi, a essere originale, nostro. Infatti in folk beat numero uno, oltre a Noi non ci saremo, c'era Auschwitz, che in realtà era scritto tra parentesi, perché il titolo fuori parentesi era la canzone del bambino nel vento. Cominciò così L'arte di Francesco Guccini, 1967. Il nostro Bob Dylan, c'era l'eredità americana di quegli anni, potente, sconvolgente, che portava euforia, coraggio, ti faceva sembrare la rivoluzione una prospettiva concreta, gioiosa, a portata di mano. Iniziò in perfetto sincrono con Fabrizio De André, che anch'egli debuttò nel 67 col primo disco, diversissimi per stile e ascendenze. Guccini inizialmente americano, De André che prediligeva i francesi, eppure guarda caso ambedue anarchici, per il resto agli antipodi, accomunati semmai dal destino di essere stati due pionieri, i primi maestri, gli ispiratori della svolta della canzone d'autore italiana anni 70 e 80. Ma se De André era chiuso nelle sue stanze borghesi e di guardare in faccia il pubblico non volle saperne nulla fino al 75, Guccini era il compagno di convivio e non ha mai smesso di esserlo. Cresciuto nelle osterie di Bologna, dove si discuteva, si giocava a carte, in particolare a un gioco chiamato tarocchino, e si cantava a volte assieme a Dalla. Noi tutti abbiamo imparato ad amare profondamente l'arte della canzone anche grazie a Guccini, perché sapeva trattarle con la sua austera e remoscia, con ironia e colta sapienza, utilizzando a volte pochi accordi, ma riprendendo da una parte la lezione di Dylan, che aveva spalancato la possibilità immensa alla letteratura della canzone, ma anche utilizzando il lessico del folklore. E poi ancora, scrive Castaldo, perché questa è la locomotiva, no? Una grande ballata. In un giorno così triste viene da pensare all'eredità che il gigante può aver lasciato. È inutile, sciocco, cercare eredi diretti, non ce ne sono. La verità è un'altra: come per molti colossi dell'arte, l'eredità vive dove non si percepisce. I veri maestri ti insegnano a essere te stesso e quindi a essere diversi da loro, come quando Mauro Pagani nel 19 ha prodotto due tributi discografici intitolati Note di viaggio. A cantare Guccini ci sono Elisa, Manuel Agnelli, Carmen Consoli e tanti altri, prove che uno come lui, uomo libero, è entrato nella vita e nelle canzoni di tutti. Prendiamo questo passaggio proprio del pezzo di Castaldo per mostrarvi un'altra cosa da questa stessa pagina di Repubblica. La verità è un'altra: l'eredità vive dove non si percepisce e anche che dove non te l'aspetti. Per esempio Fabi Fibra, che inizia i suoi concerti con L'avvelenata, la canto perché a me ha cambiato la vita, e l'incontro con Guccini lo definisce uno dei momenti più belli della sua vita. Questa è Repubblica, vi facciamo vedere anche il giornale dalla prima pagina, intanto addirittura sopra la testata del quotidiano diretto da Tommaso Cerno, Il compagno che conquistò il cuore della destra. Lo racconta così il giornale dal suo punto di vista. D'altra parte, come dire, l'arte è arte, non ha necessariamente barriere politiche invalicabili. Allora dal giornale vi facciamo vedere questo pezzo, eccolo qua, di Seba Pezzani, un cantautore diverso da tutti. La sua Via Emilia arrivava al West e all'infinito, no? Come da titolo della stampa. C'è una generazione di artisti che si sta sfaldando giorno dopo giorno in una ineluttabile ma ugualmente doloroso stillicidio di scomparse. Guccini è uno dei suoi capi in testa. È sempre stato diverso sotto molti aspetti, non ha mai incarnato il prototipo, non dico della rockstar, ma forse nemmeno del cantautore tipo, con quella sua R imperiosa, sfacciatamente e ridicolmente copiata da schiere di epigoni per i quali la forma è più importante della sostanza, l'esatto opposto della filosofia di vita del cantautore emiliano. Si fatica persino a immaginare come l'ambiente discografico, spesso incline a massificare e standardizzare i propri prodotti, lo abbia accolto e non abbia tentato di spersonalizzarlo. Chissà, magari ci ha pure provato, ma suppongo che abbia trovato pane per i propri denti. Nato a Modena nel 1940, si trasferì a Pavana sull'Appennino Pistoiese con la madre, dopo che il padre era stato internato in un campo di prigionia per quei militari che si erano rifiutati di aderire alla Repubblica Sociale Italiana.
E poi la scrittura che ha sempre accompagnato Guccini, tracciando un divisorio netto rispetto a molti suoi colleghi e sposando fin da subito la banale riflessione secondo cui scrivere è scrivere indipendentemente dalla forma scelta, tanto che ha fatto anche il cronista per la Gazzetta di Modena. E questi sono alcuni passaggi del pezzo di Seba Pezzani che ci piaceva aggiungere al nostro racconto. Eravamo partiti dal manifesto? Beh, allora ovviamente ci torniamo sul manifesto. Eccolo qua, le due pagine che dedicano i colleghi del manifesto a questa notizia. Guccini o del secolo lungo della canzone italiana, perché l'ho raccontato tutto, come provavamo a dire, dall'Appennino a Bologna e al ritorno, aggiungiamo, da Auschwitz a Piazza Alimonda, la canzone su Genova, sul G8, sulla morte di Carlo Giuliani, ha raccontato la politica, il tempo, la memoria e il dubbio. E poi con Alberto Piccinini questo pezzo sul suo treno da pubblico a comunità, maestrone di letteratura italiana secondo l'esegesi del soprannome, aveva messo nuova vita dentro la storia di un paese che osservava i suoi cambiamenti. Anche questo è stato un riferimento letterario, la sua Auschwitz, la sua Vecchio e Bambino, nei testi delle antologie per le scuole, opportunamente potremmo dire nei testi delle antologie per le scuole. Anche Avvenire a centropagina pone il ricordo e l'omaggio a Francesco Guccini, ovviamente, come abbiamo ricordato noi e tanti altri servizi nei telegiornali e oggi molti pezzi nei quotidiani, la storia di Dio è morto, la canzone consegnata ai nomadi, censurata in Rai ma trasmessa a Radio Vaticana perché l'avevano compresa fino in fondo. Addio a Guccini, cantautore, poeta della nostra inquietudine. Sfogliando Avvenire si arriva a questa pagina: Pavana, la Via Miglia, il West, il nostro viaggio con Guccini, nostro di tutti, quale che sia la generazione, come dicevamo in precedenza, e quale che sia la passione o la postura nel modo di vivere, no? La religione che uno professa o che decide di non professare. Allora, visto che siamo partiti da Francesco Guccini e visto che siamo su Avvenire, ci è sembrato quasi naturale aggiungere al nostro racconto questa storia. Perché la vicenda di Spin Time, perché c'entra, perché sarebbe guccinianamente raccontabile e per certi versi è come se l'avesse già raccontata, se uniamo come fosse un grande puzzle la sua arte musicale. Trattativa in salita sul caso Spin Time, accampamenti per strada al nono giorno, tutto da rifare. Per Spin Time Labs, il tavolo tecnico in prefettura non ha prodotto i risultati sperati e una volta compreso lo stallo, ieri sera è stato deciso di parlare direttamente con chi in quel palazzo abitava, nel cuore di Roma. Insomma, non c'è ancora una soluzione per 400 persone, di cui 90 bambini, che da 9 giorni vivono in strada. Nonostante il caldo, in strada a Roma, una delle città da bollino rosso come tutte le città italiane, una città da 40 gradi, 400 persone, di cui 90 bambini. Questo dopo l'incendio scoppiato nel palazzo ex sede INDAP il 29 di luglio. Le famiglie che fanno capo tutte al movimento per il diritto all'abitare, Action, da giorni stanziano così davanti all'ingresso del palazzo in pieno centro a Roma, dopo che lo stabile che occupavano abusivamente da 13 anni in via Santa Croce in Gerusalemme è stato sottoposto a sequestro. Il Comune di Roma il 4 agosto ha formalizzato la propria disponibilità all'acquisto dell'immobile Spin Time per poterci fare 50 alloggi popolari. Ieri pomeriggio, prima della riunione, i tecnici del Comune con i rappresentanti della proprietà sono rientrati per la prima volta nel palazzo per stilare il valore dell'immobile e formulare un'offerta d'acquisto. Un palazzo che, scrive Eugenio Faticante, è il simbolo dei paradossi della politica italiana, uno straordinario esempio di inclusione e di solidarietà all'interno di uno straordinario, forse ordinario, vedete come decide di scriverlo Faticante, caso di illegalità tollerata. Nella storia d'Italia a volte i paradossi che racchiudono tante cose, il loro contrario, si incartano in realtà precise e lo Spin Time di Roma è una di queste, che si presta a vari livelli di lettura. Il più superficiale, ma non per questo meno vero, parla di un immobile privato da 21.000 metri quadrati nel centro della capitale, occupato abusivamente da ben 13 anni da circa 400 persone, pur sempre una risposta a un'emergenza che vede lo Stato in colpevole ritardo. Quella abitativa si dirà. E ancora c'è il piano di come vengono gestiti i soldi pubblici.
Il palazzo in via Santa Croce fa parte di un pacchetto di 369 immobili venduti dallo Stato nel 2004 in soli 10 giorni per incassare subito 3 miliardi. Ecco un'altra storia tipicamente italiana. A Spintime però non ci sono solo alloggi indispensabili per chi ci vive e il suo non si può solo ridurre a un caso di emergenza abitativa. Negli anni sono sorte tante realtà, un'osteria slow food, una discoteca, una falegnameria, una serigrafia, un co-working, un birrificio, tutto molto positivo, ma anche libero da quei lacci e lacciuoli con i quali convivono ogni giorno tanti artigiani. Ma possono esistere isole libere da quella burocrazia che opprime tanti altri connazionali? Si obietterà che, per esempio, quasi unico e perciò da tutelare, di animazione socioculturale e anche di convivenza fra 27 etnie diverse. Anche questo è Spintime, convivenza tra 27 etnie diverse. Vero anche questo, non si può dimenticare però che la prima pietra di convivenza sta sempre nel rispetto delle regole. Certo, sono spesso regole calpestate da quegli interessi privati che nel caso Spintime nemmeno ci mettono la faccia, ma la diversità non può stare nel calpestarla in un altro modo. Sta alle parti pubbliche trovare ora un modo per preservare l'esperienza di Spin in quella o anche in un'altra area o anche in un altro modo, evitando lo spettacolo triste di una pubblica via occupata da 9 giorni da un accampamento e ricordando, ecco qua, no, la conclusione che lega tutto il nostro racconto, nel giorno dell'addio di Guccini, che per tutti la casa è come un punto di memoria, le tue radici danno la saggezza e proprio questa è forse la risposta così faticante per Avvenire, che sta su questo tema anche con 2 interviste che hanno toni evidentemente molto diversi. Da un lato c'è Marco Grimaldi di AWS che diceva che è aperto subito, un bene comune per tanti, e Rampelli di Fratelli d'Italia, priorità le persone ma è una fabbrica di illegalità. Insomma, in queste 2 interviste la sintesi del paradosso italiano che leggevamo nel pezzo precedentemente visto, cioè quello di Faticante. C'è questo sui quotidiani ma non solo. Allora, non avevamo visto la prima pagina del Corriere della Sera, che ha ovviamente, come tutti gli altri giornali, il ricordo e l'omaggio a Francesco Guccini, addio a Guccini, maestro, un maestrone se preferite, poeta della canzone d'autore, e poi questa che è la notizia politica della giornata di ieri. Commissione Covid, audito l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi il leader del Movimento 5 Stelle, che ha contrattaccato, lui che era su una sorta di virtuale banco degli imputati, ha contrattaccato e si è vista nella giornata di ieri anche la replica di Meloni, un diritto cercare la verità. Allora andiamo a capire come si è svolta questa audizione e quali sono i punti centrali, quali ne sono stati i punti centrali. Conte all'attacco di Fratelli d'Italia, Meloni, la verità è un dovere. Il ring è la commissione Covid e il match è l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte. La seduta inizia a metà pomeriggio, dura per quasi 5 ore, ma è solo il primo round. Ci sarà un seguito il 14 di settembre, dopo la pausa estiva. Il presidente 5 Stelle a fine giornata commenta: non dovete chiedere a me se è andata bene, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei la regista di questo plotone di esecuzione. Poi invita la premier: confrontiamoci politicamente. In serata replica con un post social di Meloni: a differenza di Conte non mi interessa gettare fango su nessuno né trasformare una tragedia che ha segnato milioni di italiani in un terreno di scontro personale. Non è un processo verso una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. Contro replica di Conte: dici in quale cassaforte sono finite le chat del tuo amico Del Masso con un prestanome di un clan mafioso, dici dove sono finite le regioni di centrodestra che avevano scudato dalle, che avete scudato dalle domande sulla gestione Covid, dici quando Santanchè andrà in tribunale senza protezioni e scudi nell'inchiesta per truffa sul Covid. Io oggi sono stato per ore a render conto e a rispondere, tu li hai 5 minuti per rispondere all'Italia. Insomma, questa è la giornata del contrattacco di Giuseppe Conte proprio su questo capitolo. Audizione fiume in commissione Covid, da me nessun illecito, ha detto Conte davanti ai commissari, ai parlamentari commissari. L'ex premier porta però in procura, ecco il contrattacco anche fattuale, un documento su 100 milioni di euro alla JC Electronics, che è diventato uno dei grandi accusatori di Conte, che è stata risarcita
con 100 milioni negli ultimi mesi da questo esecutivo, accusa Meloni e la regia di attacchi personali, la Premier, la verità non è un attacco politico. Ovviamente i quotidiani d'area, che tanto hanno insistito in queste di area più vicina al centrodestra su questo tema nelle ultime settimane, aprono e hanno questa notizia in grande risalto. La verità, il vero virus è Conte, addirittura a titolo molto forte, quasi eccessivamente forte. L'ex premier arriva in commissione Covid, fa quello che sa fare meglio, l'anguilla in avvocatese, dribbla tutte le domande scomode sulla gestione della pandemia, a differenza di Fauci, incriminato dal Senato americano, se la caverà. Ma gli italiani non sono come certi giornali e non dimenticano, non vorranno avere di nuovo lui con i suoi DPCM alla guida del paese. Intanto un'altra sentenza sbugiarda Giuseppi sulle mascherine. Dalla verità al Libero, la patacca di Conte, il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine già smentito dalle sentenze, poi si autoelogia, e questa è la prima pagina di un quotidiano, Libero per l'appunto, che poi all'interno resta ovviamente su questo tema, mascherine e documenti. Conte in commissione Covid sgancia la sua patacca, il leader 5 Stelle porta una carta anonima con cui contesta 100 milioni di multa transati dal governo Meloni e l'azienda JC, ma il contenuto era già noto da tempo e già valutato dai tribunali. L'autoelogio di Giuseppe, il racconto che fa Pietro Senaldi, quasi 5 ore di comizio. E vi mostriamo, per chiudere questa pagina della nostra rassegna stampa, anche come la racconta il giornale. Conte inchiodato, fa 4 autogol e accusa Meloni, lei dice ora si trovi la verità. Quindi per il giornale Conte fa un autogol, per Repubblica, dal punto di vista del quotidiano oggi diretto da Stefano Cappellini, il tema è che il centrodestra, che si è ritrovato con un autogol, il racconto lo fa Giuliano Foschini, Covid, l'atto di accusa di Conte, soldi dal governo alla ditta delle mascherine contraffatte, lettera depositata dall'ex premier in procura, 100 milioni alla JC Electronics, lo ha rivelato in audizione davanti alla commissione. Questo è il racconto che fa per l'appunto il quotidiano La Repubblica. Ovviamente parlare di Conte si porta dietro parlare dello stato di salute del campo largo, del rebus primario, l'ipotesi di farle a inizio 2027 per evitare il rischio di logoramento, ma ovviamente ci possono stare anche altri modi di raccontare tutto questo. Allora rimbalziamo meglio nuovamente sul giornale con il racconto che viene fatto proprio su di questo, meglio sul Libero, scusate, per il racconto che viene fatto di tutto questo. L'ira di Elli sull'alleato, ora basta, ma il Movimento 5 Stelle insiste sui temi della politica estera, del riarmo, entro ottobre il programma, poi le primarie inizio anno, la coalizione però è nel caos, la segretaria perde la pazienza dopo la figuraccia sul riarmo. E tra i Dem cresce l'insofferenza nei confronti della leader, che prova a contrattaccare e lo fa già stamattina con un'intervista lunga, corposa, che concede al quotidiano Il Messaggero. Eccolo qua, Ernesto Menicucci in particolare. Energia, sanità, lavoro, sicurezza, così al governo cambieremo l'Italia. Io a Palazzo Chigi ovviamente sento la responsabilità. Prima il programma, poi le primarie. Non faremo più alla destra il favore di dividerci. Ho sempre detto che faremo un accordo a chi prende un voto in più, o faremo le primarie rispetto alla leadership. In ogni caso la mia disponibilità c'è tutta, perché sentiamo la responsabilità come prima forza d'opposizione del paese di dare il nostro contributo. Dopo la sconfitta del 22 c'era chi ci dava per spacciati, c'era chi scommetteva su scissioni e sulla fine del PD. Siamo cresciuti. L'orgoglio della segretaria davanti nella settimana nella quale è stata apertamente contestata dal campo, dal mondo riformista del PD, che era pronto a votare, a non votare il testo del partito. Siamo cresciuti in tutte le tornate elettorali, al contempo abbiamo anche lavorato per costruire un'alleanza progressista che nel 22 non c'era, perché sia con 5 Stelle che con i moderati non ci si parlava più. Io penso alle priorità del paese alle priorità del Partito Democratico, e quando le ho delineate già abbiamo puntato su temi su cui è stato
possibile costruire convergenze con tutte le opposizioni, sanità pubblica, scuola, ricerca, università, lavoro dignitoso, poi le politiche industriali per guidare le grandi transizioni digitali ed ecologiche, anche il tema climatico va affrontato, il governo non ha messo un euro sul cambiamento climatico e lascia sole le città a caricarsi questo peso. Chiudiamo questo spazio di rassegna stampa e il racconto dei quotidiani con una riflessione che è quella di Piero Ignazzi proprio su questo tema: se l'ex premier, cioè Conte, non cambia, può scordarsi di governare. Vuole tornare a Chigi, nessuno scandalo, l'ambizione è connaturata a ogni politico in maniera più o meno nascosta, più o meno ammantata di alti ideali. Tutti ambiscono a manovrare le leve del comando. Però est modus rebus, no? Sembra essere questa la domanda che si pone per l'appunto Ignazzi in una riflessione che prosegue poi nelle pagine interne, che interroga proprio le modalità d'azione in questa fase dell'ex premier e oggi leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. È tutto, ci fermiamo, linea che torna alla regia, torniamo col telegiornale.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
5: Ambipur.
6: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo.
7: Fino al prossimo sciacquone.
6: Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
8: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
9: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
10: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
11: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Conte in commissione inchiesta Covid, da me nessun illecito, e attacca Meloni, lei la regista. La Premier, la verità è un diritto degli italiani, non un attacco politico. L'Italia piange Francesco Guccini, musicista intellettuale, sabato funerali in forma privata, Mattarella un poeta tra impegno, giustizia e uguaglianza, Meloni ho amato la sua musica. L'Italia non potrà costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani. Roma fa ricorso, la Farnesina non condivisibili le tesi del giudice svizzero. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman su Hormuz, il patto escluderebbe però dal passaggio nello stretto le navi statunitensi e israeliane. Trump si prepara ad un nuovo ultimatum ai Pasdaran. Ondata di calore senza tregua, altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, oggi 26 le città con il bollino rosso in arrivo temporali al nord. Cinquina da leggenda agli europei di tuffi di Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia con un quinto oro insieme a Pizzini nel sincro da 3 metri. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Dopo rinvii, scambi d'accuse, ieri l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato ascoltato in commissione Covid, la bicamerale voluta dalla maggioranza per far luce sugli eventi della pandemia. Conte ha escluso illeciti. Sentiamo da Montecitorio Alberto Puoti.
1: Meloni regista del plotone di esecuzione, così Conte ieri a conclusione di un'audizione fiume che lo ha visto in commissione Covid, quella commissione dove era atteso da tanto tempo per parlare della sua gestione della pandemia ai tempi della sua premiership, e Conte è stato aggressivo, è andato al contrattacco e ha criticato anche la commissione, appunto definendola plotone di esecuzione. Sono il vostro nemico pubblico numero uno, dice, rivolto alla maggioranza, ma mai un disertore. Ho segnalato poi, con un colpo di scena, presenta una segnalazione che ha fatto in procura e quindi anche alla commissione, di un pagamento da 100 milioni fatto dal governo attuale per una ditta fornitrice di mascherine sospette. Per quanto lo riguarda, avverte, non troverete miei illeciti e io ho sempre lavorato con disciplina e onore. E poi arriva una rivendicazione molto forte del suo operato: siamo stati un modello a livello internazionale con i DPCM tradotti in tutte le ambasciate. E nel corso dell'audizione non mancano le critiche ai suoi successori Draghi e poi Meloni. Noi eravamo per la libertà vaccinale, l'obbligo lo ha imposto Draghi, dice, e poi rivolto a Meloni quando era all'opposizione mi diede del criminale. E i commissari di maggioranza hanno definito quello di Conte un comizio, e in particolare Fratelli d'Italia ha chiesto di non tirare in ballo Meloni per distrarre l'attenzione, e ha anche accusato l'ex premier di appunto responsabilità nella gestione della pandemia, dalle contraddizioni sull'obbligo vaccinale alla mancata attuazione del piano pandemico del 2006. Infine Azione lo ha incalzato sulla missione in Italia di medici e militari russi. A voi.
0: E dunque dalla commissione Covid ai social network un botta e risposta a distanza, quello tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Gabriele Martelloni.
2: Chiamata in causa e sfidata da Giuseppe Conte, Giorgia Meloni in tarda serata decide di rispondere via social al leader 5 Stelle. La verità sulla pandemia non è un atto politico, ma un diritto degli italiani, puntualizza la Premier, che respinge al mittente l'accusa di aver orchestrato un plotone d'esecuzione contro di lui attraverso la commissione Covid. A differenza sua, scrive la Presidente del Consiglio, non mi interessa gettare fango su nessuno. La leader del governo denuncia il tentativo di delegittimare il lavoro della commissione parlamentare e invita a fare piena luce sulla gestione dell'emergenza, così come sull'utilizzo delle ingenti risorse pubbliche impiegate. È un dovere verso il Paese, conclude Meloni, che mentre tiene alti i toni del confronto con le opposizioni, resta impegnata nelle ultime ore prima della pausa estiva a serrare i ranghi di una maggioranza la cui tenuta è ancora sotto verifica. È cosciente la Premier che l'ultimo scorcio di legislatura riservi diverse insidie, con alcune dinamiche tipiche della campagna elettorale già iniziate e un'ultima manovra dentro la quale ogni partito azzurra a piantare le proprie bandierine. Niente scherzi alla ripresa e dunque l'avviso ai naviganti prima del rompete le righe verso le località di mare e il riferimento evidente alla legge elettorale su cui gli alleati hanno trovato infine l'intesa per il passaggio in Senato dopo l'incidente della Camera.
0: La morte di Francesco Guccini, emozione, commozione non solo a Pavana, sull'Appennino Pistoiese, molti fiori, omaggi, biglietti depositati e lasciati anche in via Paolo Fabbri al 43. Allora andiamo a Bologna per questo percorso nei luoghi del cuore di Guccini e dove ritroviamo Stefano Corradino. Stefano, dove sei?
3: Sì, buongiorno, io sono proprio a due passi dalla casa che abbiamo visto in queste ore, fin da ieri pomeriggio quando siamo arrivati. Proprio a 30 metri c'è un luogo storico per Francesco Guccini e per la città di Bologna, è una trattoria, è la trattoria da Vito, dove Francesco Guccini andava sempre. Qui è tappezzata di fotografie, qui vediamo Francesco Guccini con la chitarra insieme a Lucio Dalla e insieme a Vito, lo storico titolare di questa trattoria, ormai non c'è più, ma è davvero sia all'esterno che all'interno questa trattoria ricorda Guccini Guccini in versioni diverse, Guccini calciatore, c'è Guccini insieme agli amici. Questa è una trattoria in cui abbiamo visto delle foto, poi insomma ve le faremo anche vedere, Guccini che giocava a carte in questa trattoria insieme a Lucio Dalla, a Roberto Becchioni. Questa è uno dei luoghi storici dove Francesco Guccini veniva e incontrava altri colleghi, altri musicisti. Sono tante le osterie, i luoghi di Bologna che ovviamente stanno anche rendendo omaggio a Guccini, perché è stato, come dire, un ospite, anzi un personaggio di casa, così ce lo hanno raccontato, e continuano dalla giornata di ieri ad arrivare tante persone a lasciare proprio davanti all'abitazione in via Paolo Fabbri 43 fiori, messaggi, biglietti, soprattutto con i versi delle canzoni che le persone preferivano di più. A voi.
0: Con Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza, un cantautore, un poeta, uno scrittore. Questo l'omaggio del presidente Mattarella. Sentiamo il ricordo di Fausto Pellegrini.
4: È morto a Pavana, il suo luogo dell'anima e della sua ispirazione profonda, quel luogo che gli ha insegnato ad amare le piccole grandi gioie della vita. E lui, che per tante generazioni è stato per definizione il maestrone, quello a cui chiedere aiuto attraverso le sue canzoni per trovare la via migliore per orientarsi nelle stanze strette della vita quotidiana, maestrone lo è stato davvero, senza fronzoli e pennacchi, senza soluzioni precostituite né ricette pronte ad ogni uso.
5: Ma il tempo chi me lo rende, chi mi dà indietro quelle stagioni di vetro e sale.
4: Perché Francesco Guccini era fatto così, cantautore controvento, pecora nera per definizione, che sapeva raccontare storie tanto reali e concrete eppure così emozionanti e poetiche. Etiche, punto di riferimento nell'educazione sentimentale di molti neoadolescenti alle prese con le complicazioni del mondo.
5: L'aspetta perché vuol parlarle niente, forse d'amore, ma non sa che dire.
4: Nelle sue canzoni c'erano domande, non risposte. Niente slogan e frasi fatte, niente lussini e paillette, solo parole di cui si vantava di essere burattinaio supremo, ma senza volerle piegare alla sua volontà, anzi, mettendosi al loro servizio. Con quella voglia di raccontare storie, di non accettare al buio verità e dogmi, che ti entra dentro.
5: In via dei poeti, la nostra osteria.
4: Storie che in un mondo tutto giocato sull'apparire hanno sempre rappresentato la concretezza dell'essere, in una combinazione perfetta tra arte e vita, che sono gli elementi fondamentali di ogni opera d'arte. Ed oggi non possiamo che dirti buon viaggio, Francesco, che tu possa ritrovare quel paradiso su misura che cantavi in una tua splendida canzone. A noi restano le tue canzoni e i tuoi libri, le tue favole distopiche che raccontano un mondo e diventano il luogo di grandi condivisioni, importanti e fatti perdurare, come le cose antiche. Ci piacciono le tue favole, Francesco, non smetteremo mai di ascoltarle.
5: E poi...

0: In Svizzera la procura di Sion respinge la richiesta avanzata dall'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il governo italiano ha preannunciato ricorso. Giusy Testoni.
1: Lo Stato italiano non è colpito direttamente nei suoi diritti personali, dunque non può costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il no arriva dalla procura di Sion, che indaga sul rogo di Crans Montana. La decisione è stata comunicata a fine luglio all'avvocato ginevrino Romain Jardin, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Nella lettera inviata all'avvocato Jordan, i magistrati inquirenti ricordano anche che le disposizioni penali applicabili sono l'incendio colposo, l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. I beni giuridici protetti sono dunque la vita, l'incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva di cui la Repubblica italiana non è essa stessa titolare. Una decisione, quella dei magistrati del Canton Vallese, contro cui l'Italia ha però già presentato ricorso, come sottolineano dalla Farnesina, che già nei mesi scorsi consumò un lungo strappo con la procura vallese, ritirando l'ambasciatore italiano in Svizzera per protesta contro la liberazione del principale indagato, il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Un ricorso dettagliato e articolato, sottolinea il Ministero degli Esteri, che confuta tutte le argomentazioni della procura svizzera superate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
0: In Medio Oriente, Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman per il transito da Hormuz, mentre per Donald Trump un'intesa ancora non c'è, anche se potrebbe arrivare a breve. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulla gestione di Hormuz alimenta la speranza di un accordo che ponga fine alla guerra nel Golfo Persico, ma Teheran frena gli ottimismi e ribadisce che i negoziati per la riapertura di Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti, negando di fatto trattative con Washington. Ma la diplomazia continua a lavorare e sarebbero comunque in corso contatti indiretti tra i due paesi. L'accordo deve ancora ricevere il via libera della guida suprema. In un'intervista per la televisione di Stato, il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Lo stretto di Hormuz rimane strategico non solo per le rotte commerciali, ma anche per gli equilibri politici nella regione. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan, mentre si riaccendono gli scontri nella penisola arabica. In Yemen, gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno lanciato una vasta operazione militare contro i sauditi.
0: Settimo round di negoziati a Roma tra Libano e Israele. Non c'è l'attesa svolta sul ritiro israeliano o sul disarmo di Hezbollah nel sud del paese, mentre anche in Cisgiordania si moltiplicano violenze e scontri. Gerusalemme, il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Sì, come dicevi, in Cisgiordania c'è una vasta operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Calandia con coprifuoco, demolizioni di negozi, arresti, perquisizioni e dunque ci sono decine di feriti, mentre in un'altra zona della Cisgiordania, nel villaggio di Al-Taibeh vicino a Ramallah, gruppi di coloni armati hanno fatto irruzione in casa di una famiglia di beduini con tre feriti. E intanto però non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano sotto tiro, in particolare in queste ore la città di Al-Adata. Sono almeno 120 colpi di artiglieria sparati nelle ultime 24 ore, afferma l'ONU, una escalation che è scoppiata dopo l'uccisione di due soldati israeliani nei giorni scorsi durante un'operazione per smantellare infrastrutture terroristiche di Hezbollah. È una uccisione che aveva provocato anche un brusco stop nelle trattative tra delegazione libanese e israeliana a Roma, trattative poi riprese grazie alla mediazione americana, colloqui che secondo appunto i mediatori americani sono stati fruttuosi, anche se non c'è ancora un accordo sulle progressive tappe del dispiegamento delle forze regolari libanesi nel sud del Libano e sul progressivo ritiro israeliano da Roma.
0: La guerra europea tra Russia e Ucraina, droni ucraini tornano a colpire un impianto di logistica russo a Ekaterinburg, dimostrandosi così efficaci anche a 1600 km dal confine. Zelensky punta a rendere operativi prima possibile missili balistici ucraini. Da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
4: Mentre l'Ucraina continua, dicevi, ad attaccare in profondità di centinaia di chilometri in territorio russo, pensate che da metà luglio sono stati colpiti almeno 20 magazzini della Wildberries. Nella notte qui a Kiev c'è stato un altro allarme aereo, allarme dell'aeronautica militare a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche. Non ci sono stati danni qui a Kiev, dove siamo con Matteo Pietrobelli, ma ci sono state due vittime e feriti, due lavoratori nella stazione di Lozova. Siamo nella regione di Kharkiv e da quando è stata chiusa la stazione di Kramatorsk, perché è troppo pericolosa, nel Donetsk, Lozova è diventato un importante hub logistico e di fatto ormai è l'ultima fermata per i treni che vanno verso est. Ci sono state anche vittime, un morto e tre feriti nel Donetsk, 32 persone ferite più a sud nella regione di Kherson, in un momento, dicevi, in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree, di batterie per i missili Patriot, e non le arriveranno perché Trump, il presidente americano, ha detto che gli Stati Uniti, che le possono fornire, sono a corto di scorte. Così il presidente Zelensky è tornato a parlare sui Patriot, è tornato a parlare sulle difese antiaeree, ha detto che l'Ucraina sta lavorando allo sviluppo di propri missili balistici, il riferimento a questo progetto paneuropeo Freya, che però impiegherà tempo, almeno 2 anni, per poter essere realizzato. A voi.
0: La Russia rivendica attacchi portati a 3 navi ucraine nel Mar Nero. Dalla stampa americana intanto rimbalzano non solo le polemiche sulle scorte dei missili statunitensi, ma indiscrezioni sui piani di Putin nel confronto con la NATO. Mosca, la corrispondente Caterina D'Oglio.
5: Proprio così, prima era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese della NATO mentre era ancora alle prese con il conflitto in Ucraina. Secondo i nuovi rapporti di intelligence invece il giudizio è cambiato. Perché? Perché gli USA hanno carenza ora di munizioni critiche per affrontare Russia e Cina in un eventuale nuovo conflitto. Sul Wall Street Journal si ipotizzano vari scenari che vanno da un attacco informatico a un'incursione terrestre, ma su piccola scala. Di tutto questo si parla in Russia, sì, ma in altri termini, perché si teme invece che vengano inscenati incidenti nei paesi al confine orientale della NATO proprio per avere mano libera contro la Russia. Mosca, al contrario, denuncia anche oggi dalle pagine della TASS che l'Occidente sta dando carta bianca a Kiev per colpire la Russia in profondità, sostenendo apertamente e facilitando questi attacchi. E intanto a livello internazionale cresce la preoccupazione per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è sotto il controllo russo ma vicinissima al fronte. Ci sono state

0: esattamente così, nonostante le insistenze di Washington sulla possibilità di un'intesa in tempi brevi, i mercati guardano alla tensione che ancora circonda lo stretto di Hormuz e alle quotazioni del petrolio che tornano a salire dopo i cali dei giorni scorsi. Questa mattina il Brent è scambiato su oltre gli $83 al barile, più 1,1%, ed è in rialzo di oltre 3% anche il gas ad Amsterdam a 57,6 euro al megawattora. In questo contesto, dopo i record di ieri che hanno visto Piazza Affari superare per la prima volta i 54.000 punti, le borse europee hanno aperto in modo davvero cauto, sono in positivo, ma Milano, Londra e Parigi mettono a segno guadagni davvero minimi. Solo Francoforte riesce a fare un più 0,4%. Sull'azionario a Milano protagoniste sempre le banche, dopo i conti trimestrali sopra le attese di Mediobanca e Generali. Questa mattina sono stati diffusi anche i conti di Unipol, utile in crescita del 42%, ed MPS, utile in crescita del 25%. È stata invece una seduta contrastata per le piazze asiatiche, in positivo le cinesi, ovvero Shanghai e Hong Kong, in rosso invece Tokyo e soprattutto Seoul, meno 0,6%. È il settimo calo consecutivo per la borsa coreana, è dovuto soprattutto al settore tecnologico. Gli investitori continuano a liquidare le loro posizioni nei produttori di microchip per l'intelligenza artificiale. A voi.
1: In Thailandia oggi un 14enne ha sparato ai nonni a casa uccidendoli e poi è uscito, è andato a scuola, ha esploso altri colpi contro insegnanti e compagni in un liceo non distante, alla periferia di Bangkok. Sentiamo il corrispondente Marco Clementi.
2: Tre insegnanti, tre studenti e l'autore della sparatoria, sette morti. Questo è l'ultimo bilancio fornito dalla polizia, che parla anche di 15 feriti, di cui due in condizioni critiche. Siamo a 30 chilometri da Bangkok, nella periferia nord-occidentale della capitale thailandese. Un 15enne, studente delle superiori, questa mattina ha fatto fuoco contro professori e compagni. Emergono i dettagli: il giovane indossava una tuta viola da educazione fisica, gli spari, poi è fuggita. È arrivata la polizia, che ha isolato l'area, poi ha trovato il giovane, lo studente autore del gesto, che si è suicidato. Ancora da chiarire le cause, ma sembrano esclusi i motivi di estremismo, non sembra dunque un atto terroristico. La Thailandia, ricordiamola, ha uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più alti della regione, qualcosa come 10 milioni di armi in circolazione, che significa un'arma ogni 7 persone. Ricordiamo anche che a febbraio, ma questa volta nel sud del paese, un insegnante è morto e uno studente era rimasto ferito in un episodio analogo, un 17enne armato che aveva aperto il fuoco nella propria scuola. Nelle prossime edizioni vi daremo altri aggiornamenti, ma ricordiamo il bilancio: sette morti, tre insegnanti, tre studenti e l'autore della sparatoria. Linea Roma.
1: Noi torniamo sulla visita di Papa Leone ieri ad Assisi, l'incontro con i giovani della comunità francescana provenienti da molti paesi, con parole, sintassi, al tempo stesso colte e pop. Sentiamo la riflessione di Filippo Di Giacomo.
3: La vera notizia è che per la prima volta dopo 800 anni un Papa è venuto a celebrare la messa ad Assisi alla Porziungola. Non era mai avvenuto. Tutte le cerimonie che avevano coinvolto il Papa si erano svolte nella Basilica Superiore in città. L'altra non notizia è pensare che il Papa sia venuto ad Assisi per creare un evento, per quell'incontro di giovani, che è solo un segmento di tutto quello che i francescani stanno facendo in questo mese in tutto il mondo, perché all'inizio del mese la perdono di Assisi poteva essere ricevuto in tutte le chiese francescane dell'orbe. Poi la festa del Redentore è la festa della Trasfigurazione, che secondo la tradizione anche francescana è stata introdotta da Venezia fino alla Sicilia in molte di quelle feste popolari che stanno animando l'Italia. Allora la notizia qual è? La notizia è che ancora una volta Papa Leone è venuto a valorizzare quella religiosità popolare che i chierici e spesso anche l'autorità ecclesiastiche avevano ridotto a mero folklore. Dopo Pompei, dopo Napoli, dopo altre realtà, dagli inizi del suo pontificato fino ad oggi saranno una decina di luoghi del cuore dove il Papa è andato a rendere omaggio, a unirsi al popolo, sta nascendo anche un ritorno a una

0: grammatica, una sintassi devozionale cattolica che riparte dal popolo per parlare di nuovo al popolo. Speriamo che sia un esperimento che riesca.
1: La morsa di caldo che continua a attanagliare la penisola, anche oggi temperature ben oltre le medie stagionali, afa soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto, città con il bollino rosso, 26 su 27 monitorate, l'unica che passa in giallo rispetto a ieri è Bolzano, domani le città con il bollino rosso saranno 21. Parigi, gli europei di tuffi, Chiara Pellacani chiude in bellezza scrivendo una pagina di storia dello sport italiano, conquistato il quinto oro in questa edizione, questa volta insieme a Elisa Pizzini nella finale del sincro. Nicola San Giorgio.
2: L'Italia dei tuffi saluta Parigi al termine di un europeo semplicemente meraviglioso. 5 ori, un argento e un bronzo valgono la conquista del medagliere di specialità, ma soprattutto la consapevolezza di essere sulla strada giusta verso Los Angeles 2028. La stella più luminosa di Parigi è stata Chiara Pellacani, che ha portato a casa 5 medaglie d'oro in 5 gare. Mai nessuno come lei, per un record che in futuro potrà essere solo eguagliato. Dietro a Chiara però c'è un gruppo di talento, un mix di esperienza e gioventù che sa di futuro. Brillano l'argento di Pellegra e Conte nel sincro dalla piattaforma, così come il bronzo di Belotti e Santoro, la nuova coppia del trampolino da 3 metri. Entrambe specialità olimpiche che fanno sognare ad occhi aperti sorprese a 5 cerchi.
3: Tutti i ragazzi che hanno saltato l'hanno fatto al meglio delle loro possibilità. Non interessa se hanno vinto o se non sono entrati in finale, però alla fine torneranno a casa sicuramente con tanta consapevolezza nei propri mezzi e spero che possano capire che queste gare, queste esperienze, viverle in questo modo ti rendono una gioia incredibile.
1: Chiudiamo questa edizione nel segno e nel ricordo di Francesco Guccini e ci affidiamo ancora alla sua musica e alle sue parole.
4: Parte vento, volan via nella stazione, freddo e luce accesi forse per noi lì, ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film.

Cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi senso abbia, chi lo sa. Restano i sogni senza tempo, le impressioni di un momento, le luci nel buio di case intraviste da un treno. Siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
2: Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.

0: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
1: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente, Rai 1.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: Un cordiale buongiorno, ben trovati con le previsioni del tempo qui a Rai News. Parliamo ancora sì di caldo, però qualcosa è cambiato nel frattempo. Sono arrivati un po' di temporali su una parte delle regioni settentrionali, non solo sulle Alpi, ma anche sulle aree pianeggianti comprese tra Piemonte e Lombardia. Fermo restando che le temperature cambiano decisamente poco, se non laddove saranno presenti le nubi, le piogge e anche i temporali. Ecco la situazione, la previsione per la giornata odierna. Vediamo come il cielo tende ad annuvolarsi al nord ed ecco che compaiono i temporali. In questo periodo, quando parliamo di questa tipologia di fenomeni, parliamo di situazioni che possono essere localmente anche intense. Percorriamo la nostra penisola verso il centro e verso il sud con locali temporali pomeridiani, questi dovuti al calore, che poi si atteneranno verso sera. Stessa cosa per le aree un po' più interne della Sicilia. Ci sarà un po' di vento nel corso della giornata odierna, lo vediamo attraverso la grafica, vediamo un po' di vento di maestrale che tende a spirare in corrispondenza della Sardegna, un po' di vento nord-orientale, di Grecale, di Bora, sull'alto Adriatico, quindi questo renderà un po' meno importanti le condizioni di disagio. E concludiamo di come di consueto con le temperature, lo abbiamo detto, cambiano decisamente poco, soltanto laddove ci sarà la pioggia. Le temperature sono destinate a non salire poi troppo, ma mediamente le massime viaggeranno tra quel che riguarda le regioni centrali e meridionali. Bene, per il meteo è tutto, grazie per la cortese attenzione e arrivederci.
1: Buongiorno da Rai News 24, queste le notizie principali. Un sedicenne di origine straniera, residente nel Comasco, è stato fermato, deve rispondere dell'accusa di terrorismo. Accusa è formulata dalla Procura dei Minori di Milano. Per gli inquirenti condivideva online contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita, nonché manuali per fabbricare ordigni. In Thailandia un adolescente di 15 anni ha sparato ai nonni uccidendoli prima di andare a scuola e esplodere altri colpi contro compagni e insegnanti. In un liceo alla periferia di Bangkok, 8 i morti complessivi, una quindicina i feriti. Forze di opposizione tornano a invocare misure per contenere la diffusione delle armi, particolarmente alta nel paese. L'addio a Francesco Guccini, il maestrone della musica italiana, morto nella sua Pavana, Appennino pistoiese, all'età di 86 anni. È stato cantautore, scrittore, attore, autore di colonne sonore e anche di fumetti. La sua musica ha accompagnato la vita di intere generazioni. Funerali per richiesta espressa dei familiari in forma strettamente privata. A settembre invece una cerimonia pubblica per ricordarlo. Atletica, Oregon, mondiali under 20 e straordinario bronzo di Kelly Dualla, che a 16 anni chiude terza con 11.27 la gara dei 100.

0: dietro alla statunitense Mia Maxwell e alla giamaicana Douglas. Quello della Dualla è il miglior risultato di sempre di una giovane italiana nello sprint ai mondiali juniores. Ieri la visita di Papa Leone ad Assisi, occasione con Davide Rondoni, presidente del Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della Assisi sul messaggio francescano. Intervista di Serena Scorzoni.
1: Sulle orme di San Francesco abbiamo sentito ancora il Papa, un invito ai giovani.
2: Francesco è un uomo commosso. Un uomo commosso dal fatto che la vita è in mano a un altissimo onnipotente che però è buono. Ecco, questo messaggio ai ragazzi interessa perché vivono un mondo che li impaurisce molto spesso, gli fa venire l'ansia. Vedete, Francesco dice, sei una creatura, vai bene e l'altissimo onnipotente che ti ha fatto è buono. Ecco, questa è la scoperta che i ragazzi stanno facendo e che il Papa ha riportato come sua esperienza, perché poi sai, non è che i santi hanno i messaggi, quelli ce li hanno i pubblicitari, i santi hanno una vita e questa vita continua a parlare.
1: Ecco, il cantico delle creature che è ancora così attuale, ancora di più in questi anni.
2: Ma sai, il cantico delle creature che non è un cantico ecologista in senso banale, perché infatti non c'è neanche un animale nel cantico delle creature, ed è strano, no? È un cantico dove Francesco chiama tutte le cose importanti del mondo, come secondo tutte le cosmogonie, il fuoco, l'acqua, la terra, l'aria, a cantare con lui questo altissimo, onnipotente, buono. Francesco non era scemo, come Lucrezio sa che la natura non è né buona né cattiva, dipende come la guardi. Se la guardi come creatura, allora non ti è nemica, ma non è che è buona perché fa quello che vuoi tu. Sappiamo anche in questi giorni, il terremoto ai Campi Flegrei, non è che sia una cosa meravigliosa. Ecco, lo dico perché il canto delle creature è il canto di un uomo commosso di fronte a Dio e che chiama tutta la realtà a cantare con lui.
1: E voi come comitato state portando avanti diversi eventi in questo anno?
2: Sì, più che eventi io ho cercato di fare col comitato che presiedo delle cose che rimarranno nel tempo, quindi 10 statue nuove di artisti contemporanei di San Francesco, il cammino di Francesco finalmente armonizzato e proposto, la grande digitalizzazione, le nuove edizioni delle fonti, cioè un campo da calcio per i bambini bisognosi in Egitto, cioè cose che rimarranno nel tempo, perché di eventismo si può morire. Poi San Francesco l'abbiamo dato come slogan un'esplosione di vita, perché in tutto il mondo, in oltre 60 paesi, c'è gente che fa iniziative. Noi più che fare iniziative abbiamo usato i soldi che il governo ha messo saggiamente per delle cose che rimarranno nel tempo.
1: Grazie mille. Grazie.
0: Le autorità spagnole continuano a monitorare con attenzione i social nel timore di un nuovo flusso di massa di migranti su Ceuta annunciato per Ferragosto. Nessuna violazione nel recente passato del trattato di Schengen. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
3: On this scale.
4: Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto, ma l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Il commissario Magnus Brunner alla Commissione per gli affari interni del Parlamento europeo ribadisce che eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionati, una sferzata all'Italia, unico paese ad averli reintrodotti dopo la crisi nell'enclave spagnola, dove intanto l'emergenza non è finita. Il sindaco di Ceuta, Vivas Lara, sottolinea che in città ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. Il timore è per una nuova ondata. Anche la Guardia Civile spagnola conferma di prendere sul serio le voci di un altro ingresso di massa il 15 agosto, rilanciate sui social. Nell'enclave sarebbero state organizzate delle ronde per allontanare i migranti, riferiscono i media locali che citano testimonianze di ragazzi feriti. E un nuovo allarme arriva da Save the Children. A Ceuta sono arrivati tra i 4 e i 7.000 minori e non tutti sono stati rintracciati. Le ragazze isolate possono essere estremamente vulnerabili, sottolinea l'organizzazione, rischiano violenze e sfruttamento. Bisogna intervenire con la massima urgenza.
0: L'Ucraina è in difficoltà nel fronteggiare l'ondata degli ultimi attacchi russi condotti con missili ipersonici e balistici. Mancano le risorse dell'antiaerea per contrastarli, lo ammette anche l'ex ministro degli esteri Kuleba all'intervista dell'inviata Carlotta Macerollo.
5: Sento che dobbiamo portare l'arte della sopravvivenza a un livello superiore. Con mia moglie, dopo quest'ultimo attacco, abbiamo parlato di come migliorare la nostra sicurezza. Ci aspettiamo che le cose possano solo peggiorare.
6: Secondo l'ex ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, una soluzione immediata

0: Il problema degli intercettori non esiste. Gli Stati Uniti non ne danno, la produzione italo-francese è limitata. Per il progetto Freya, che coinvolge l'Ucraina, ci vorranno ancora 2 anni almeno.
1: Siamo in pratica un poligono di tiro per i missili russi.
2: Frustrazione, rabbia, questo si sente tanto dalla popolazione ucraina. Come fa uno Stato così disorientato ad affrontare un altro inverno di guerra?
1: Non abbiamo scelta, certo, la tensione sta crescendo. Gli ucraini sono esausti.
2: Continuano i rimpasti di governo da parte del presidente Zelensky, ma Fedorov non torna a ministro della difesa. Secondo lei, come mai? Che cos'è successo?
1: La mia ipotesi è che ci sia stato qualcosa di personale tra il presidente e il ministro della difesa, perché appena 6 mesi fa Fedorov era il collaboratore più fidato e leale del presidente Zelensky. In fondo, l'Ucraina è una democrazia che implica cambiamenti e discussioni, ma una democrazia in guerra, diversa da una democrazia in tempo di pace.
0: Quando gli ricordiamo gli attacchi dei droni ucraini su una spiaggia russa dove sono morti dei civili, la risposta è netta.
1: Voi avete il tempo di riflettere su questo, noi no. Mi sveglio ogni mattina in una città dove i civili vengono uccisi.
2: Lei vede prossima l'entrata dell'Ucraina in Unione Europea?
1: Non esiste un'Europa sicura senza l'Ucraina. Siamo in un momento simile al 2004, quando dopo grandi discussioni si è scelto l'allargamento ai paesi dell'Est. È così che l'Europa tutela la sua sicurezza e prosperità.
3: Anche negli Stati Uniti, dibattito acceso sulla gestione della pandemia. Donald Trump spinge per l'incriminazione dell'infettivologo Anthony Fauci, accusato dal Senato di oltraggio al Congresso. Da New York l'inviato Nico Piro.
4: Forse bisognerebbe farlo incriminare. Trump parla alla stampa anche del caso Fauci, l'immunologo 85enne da 4 anni in pensione che è stato al fianco di 7 presidenti, Trump incluso, e ha gestito la risposta alla pandemia di Covid. Trump si schiera con la maggioranza repubblicana di una commissione parlamentare che ha deciso di chiedere al Ministero della Giustizia l'incriminazione del medico per oltraggio al Congresso. La settimana scorsa Fauci era stato obbligato a presentarsi in Campidoglio per domande sulla pandemia, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Durante il Covid, Fauci è finito al centro di polemiche e teorie del complotto molto popolari nella base MAGA. Il presidente Biden gli concesse una sorta di grazia preventiva per sottrarlo alla vendetta politica di Trump che stava per insediarsi alla Casa Bianca. Vendetta che pare consumarsi ora, guidata dal repubblicano Rand Paul, che a Fauci sembra averla giurata, e grazie ad un'amministrazione il cui ministro alla salute è noto per le sue posizioni contro i vaccini. Con il presidente che ha reintegrato i militari che avevano rifiutato i vaccini Covid e con il ministro alla difesa che ha rimosso l'obbligo del vaccino antinfluenzale, per poi ripensarci dopo un grosso focolaio in una base della via.
3: E intanto un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare più di 900 milioni di dollari che l'azienda non ha tutelato i più giovani. Per il Wall Street Journal a questo punto lievita l'importo totale ai danni di Meta. Il giudice ha stabilito che debba lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive che si aggiungono a sanzioni per 375 milioni già disposte. Mi piace sulle foto di utenti minorenni. È ora il momento della nostra rubrica Tutti Frutti, che non può non partire da omaggio a Francesco Guccini.
5: Non so chi sapesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.
6: Il nome, a dire il vero, lo sappiamo, Pietro Rigosi, e anche l'età. All'epoca dei fatti il ferroviere aveva 28 anni. Era in realtà il luglio del 1893, lo riportano i giornali. Secondo la

0: La ricostruzione dei cronisti, l'obiettivo del fuochista era quello di mandare la locomotiva contro un treno di prima classe. Pensava a un treno, però alla stazione di Bologna, dove la notizia. Rigosi riuscì a sopravvivere rocchiante nelle mani di un uomo pallido in viso, con i capelli irti, gli occhi fuori dalle orbite, pronto a sfidare la morte. E riporta le parole del ferroviere, ricorrenti, scrive, durante l'agonia. Che importa morire? Meglio morire che restare legato.
1: Ma un'altra grande forza spiegata.

Dunque, una storia vera che ha il fascino di un tempo lontano, di grandi sogni, di speranze non ancora frenate dalle disillusioni, di simboli, di scelte, di decisioni estreme. Un pazzo, secondo i giornali del tempo, ma forse in realtà più uno spirito libero, in grado di compiere un gesto improvviso, al tempo stesso sconsiderato, irrazionale, rivoluzionario. E così quel macchinista ferroviere che porta il mostro a divorare la pianura spinge chi ascolta a immedesimarsi con la sua ansia di libertà. Ancora sulla Gazzetta Piemontese, per raccontare, per spiegare il fatto di cronaca, l'autore sottolinea le analogie con il finale di un romanzo di Émile Zola uscito pochi mesi prima, La bestia umana. Qui vediamo la trasposizione cinematografica di Jean Renoir, in Italia L'angelo del male. Anche lì una locomotiva, dolore e morte. Ma in verità il contesto è diverso. Alla stazione di Bologna, per dirla con Guccini, si accendeva la fiaccola dell'anarchia. Nel romanzo di Zola c'è l'animo oscuro del male. Guccini aveva usato questa espressione, la bestia umana, in un'altra sua celebre canzone, Auschwitz. Qui la ascoltiamo nella sua prima presentazione televisiva nel 1967, un programma presentato da Caterina Caselli, che fu la prima ad accorgersi di Francesco e di credere nelle sue canzoni.

Guccini è un grande narratore, lo ha dimostrato più e più volte. Sa usare le parole, sa come trasmettere emozioni. Qui riesce a farlo con particolare convinzione, tanto che La locomotiva è rimasta negli anni una delle sue canzoni più popolari ed amate. I contadini curvi, la giustizia proletaria, la guerra santa dei pezzenti, le parole hanno da sole una grande forza narrativa ed evocativa, anche perché il disco su cui è incisa La locomotiva, ossia Radici, esce nel 1972. Gli avvenimenti di quell'anno sono centrali nella storia dell'ultimo mezzo secolo. È un periodo di forti tensioni sociali e politiche. Nel congresso di lotta continua si vota una risoluzione sullo scontro totale con lo Stato e la borghesia. Enrico Berlinguer diventa segretario del Partito Comunista, aprendo una nuova fondamentale fase della vita politica italiana. E in quegli stessi giorni, a Segrate, si scopre che l'uomo trovato morto accanto ad un traliccio dilaniato da una bomba è l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, da tempo entrato in clandestinità. Un anno difficile, pieno di avvenimenti destinati a creare discussioni e polemiche ancora non del tutto sopite. Di lì a poco viene ucciso a Milano il commissario Calabresi.

Guccini, allora a poco più di 30 anni, vive e respira il suo tempo, trasformando i suoi pensieri in canzoni, che fanno riflettere, a volte in modo amaro, a volte seguendo il filo dell'ironia. Nel grande romanzo composto dalle sue tante storie, ci ha consegnato una delle più suggestive e lucide visioni del nostro paese attraverso la sua ossatura più solida, quella della amata odiata provincia, quella delle tante piccole città, in cui la noia produce pensieri e sogni, a partire da quella simbolica prateria che, nelle sue parole, si estende tra la via Emilia

e il West. Guccini è sempre riuscito a tenersi saldamente sul crinale a lui più affine, quello della poesia. Così le sue canzoni, per quanto profondamente connesse ad un determinato periodo storico, non sono mai datate. E dunque, nonostante tutto, la locomotiva nata in quel 1972 riesce a superare il tempo, le mode, l'evoluzione stessa dell'idea di cosa sia la politica, con quel fiume di parole dette con la R moscia che vanno dal non so che visovesse, uno degli incipiti più belli della narrativa italiana recente, all'invito finale alla speranza, il conforto che ci aiuta contraddicendo l'epilogo malinconico in cui l'eroe è sconfitto. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo all'Ara Pacis, nella mostra dedicata al fotografo Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, promossa da Roma Capitale e Marsilio Arte. E in apertura di questa puntata, Cape Fear, la nuova serie ispirata al thriller di John D. McDonald e omaggio al cult di Martin Scorsese. Javier Bardem raccoglie l'eredità di Robert De Niro, dando il volto al personaggio iconico di Max Cady. Nel cast anche Amy Adams e Patrick Wilson.
1: Le pongo un'altra domanda. La tua più grande paura.
0: Un nuovo adattamento del celebre thriller di John D. McDonald, Cape Fear, torna sullo schermo in una serie Apple TV da 10 episodi con Javier Bardem nei panni dell'iconico Max Cady. Un personaggio entrato nella storia del cinema grazie a due memorabili interpretazioni. Quella di Robert Mitchum nel film del 1962 accanto a Gregory Peck. E soprattutto quella di Robert De Niro nel remake diretto da Martin Scorsese nel 1991. Per incarnare quel criminale inquietante e minaccioso, De Niro si sottopose ad un intenso allenamento fisico e arrivò persino a spendere migliaia di dollari per farsi limare i denti, così da ottenere un aspetto ancora più feroce.
2: Ho visto il film al cinema con mio fratello e alcuni amici. Ero terrorizzato, ma allo stesso tempo incredibilmente attratto fisicamente da De Niro. Pensavo, wow, è dannatamente affascinante.
3: Wow, he's fucking hot.
2: Lo ricordo come qualcosa di quasi animalesco. Quindi quando mi hanno chiamato per questa serie ho pensato, vi state sbagliando completamente.
0: Javier Bardem raccoglie così l'eredità di quel personaggio ambiguo e disturbante, ma che qui ha nuove sfumature. Il suo inquietante Max Cady non è soltanto un uomo assetato di vendetta, è anche una figura segnata dal dolore, dal trauma e da una verità che forse nessuno ha mai voluto ascoltare.
2: Credo che nel film fosse più evidente che fosse colpevole e poi affrontava quel senso di colpa nel modo che tutti conosciamo, diventato ormai iconico. Qui invece c'è molto più dubbio. Inoltre abbiamo 10 episodi per esplorare la possibilità che possa non essere colpevole. Non faremo spoiler. Potrebbe esserlo oppure no. Come spettatore non sai davvero chi sia chi e cosa sia vero. È proprio questo l'aspetto più interessante di questa nuova versione.
0: Dietro la serie ci sono due produttori d'eccezione, Martin Scorsese, che firmò il film del 1991 con Robert De Niro, e Steven Spielberg. Nick Antosca, invece, è il creatore. Ogni versione di Cape Fear ha riflesso le paure e i dilemmi morali del proprio tempo, ci dice. Chiediamo agli attori quali sono le ansie contemporanee.
2: Penso che parole come paranoia, mancanza di privacy, illuso o l'abuso delle informazioni personali per fini propri siano molto legate al momento che stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca digitale in cui siamo costantemente connessi e allo stesso tempo, in qualche modo, isolati.
0: E credo che il ciclo delle notizie sia diventato così veloce che le persone arrivano a conclusioni immediate appena ricevono un'informazione.
2: Sì, è vero, il giudizio rapido. E poi c'è la domanda fondamentale, qual è la verità? E la verità conta ancora davvero?
0: Uno dei detective più originali della televisione contemporanea. Dopo il colpo di scena che ha capovolto la prima stagione, Colin Farrell riprende i panni di John Sugar, un investigatore privato, cinefilo, lettore instancabile dell'animo umano. L'intervista di Francesco Gatti.
2: Los Angeles, un hotel elegante, un nuovo caso. John Sugar è di nuovo in azione, ma stavolta è solo. Niente rete di supporto, pochi alleati.
4: Sta scappando da gente pericolosa.
2: Solo lui, la città, e un mistero che si allarga fino a diventare una cospirazione. Meno fantascienza e più noir. Dove finisce un genere e dove inizia l'altro?
5: Non lo so. Perché l'unica vera nota fantascientifica della prima stagione era la grande rivelazione. Per il resto non lo era affatto. Anzi, questa volta ce n'è ancora di più di fantascienza, quindi non saprei.
6: in this season. I'm not sure.
7: Questa non è gente di Beverly Hills, Sugar. È un mondo del cazzo là fuori.
6: But there's loads still to do.
5: C'è ancora molto da scoprire sulle motivazioni di Sugar e dei suoi compagni, sul perché qualcuno di loro imbocchi i sentieri oscuri mentre esplora l'esperienza umana. È tutto ancora aperto, se ne accenna negli ultimi episodi. Mi piacerebbe arrivare a una terza stagione, a una quarta, per poter finalmente approfondire tutto questo.
2: Anche nella seconda stagione, il dialogo con la memoria del grande schermo è continuo. Il protagonista legge il mondo attraverso i film che ama.
5: Sugar è un appassionato di cinema e, come molti di noi, lo usa come una guida per capire le persone, il loro modo di relazionarsi, per studiare la condizione umana con occhi più consapevoli.
8: Tutti hanno dei segreti. Questa cosa è un po' troppo grossa per un vice sceriffo.
5: Molti dei richiami visivi della serie vengono da materiali d'archivio degli anni 40, 50, a volte 60. We all have our secrets. Gli sceglie il nostro montatore in Brasile, che ha fatto un lavoro straordinario nel costruire quel senso di romanticismo.
2: I'm Charlotte. E poi c'è lei, Charlotte, interpretata da Laura Donnelly. Per la prima volta Sugar non è soltanto un investigatore, è un uomo che scopre il desiderio. C'è qualcosa di profondamente romantico nelle loro scene insieme, un eco della vecchia Hollywood.
5: Quei momenti mostrano tutto il suo nervosismo, inatteso, davanti a questa donna.
9: Una domanda, da dove vieni?
8: Possiamo saltarla questa?
5: Sugar è qui da anni ed è la prima volta che prova qualcosa che assomiglia al desiderio romantico. Lo sente prima ancora di riuscire a definirlo, a dargli un nome, e questo lo destabilizza, come accade sempre quando qualcuno ci colpisce davvero.
8: Con la decisione sbagliata, cambieremo.
5: Lavorare con Laura è stato meraviglioso. Ha portato intelligenza, sensualità e alla fine anche cuore. Un regalo vero. Con lei Sugar si sentiva davvero un po' spaesato.
0: Tutti frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
10: Entrate mortali.
11: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
12: E grandi!
13: La tenerezza è importante.
14: Bastano gesti piccolini.
15: Imparate da noi.
16: Capito?
17: Tenderly, un mondo di tenerezza.
18: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
19: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'880-9811 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'880-9811 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
20: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Torna ed è sempre più potente.
21: Un fantastico viaggio nel tempo.
20: Antonella Clerici, padrona di casa.
22: Ti fidi di me?
16: No!
20: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
18: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
21: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
18: O ti senti ACT?
21: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

Conte in commissione inchiesta Covid, da me nessun illecito, e attacca Meloni, lei la regista, la premier, la verità è un diritto degli italiani, non un attacco politico. Italia piange Francesco Guccini, musicista intellettuale, sabato funerale in forma privata, Mattarella un poeta tra impegno, giustizia e uguaglianza, Meloni ho amato la sua musica. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito da Hormuz, il patto escluderebbe però dal passaggio nello stretto le navi statunitensi e israeliane, Trump si prepara ad un nuovo ultimatum e Pasdaran. Terrorismo, un sedicenne di Como arrestato per propaganda jihadista online, trovati manuali per fabbricare ordigni, il ragazzo fermato mentre era in vacanza con la famiglia. L'ondata di calore non dà tregua, altri 10 giorni di caldo estremo in Italia, oggi 26 le città con il bollino rosso, in arrivo temporali al nord. Cinquina da leggenda agli europei di tuffi di Parigi per Chiara Pellacani, che scrive la storia con un quinto oro con Pizzini nella sincro da 3 metri.

0: Buongiorno, benvenuti al nostro filo diretto, un filo diretto che oggi facciamo iniziare con la politica, con quello che è stato l'appuntamento della giornata di ieri, peraltro atteso da settimane, cioè l'audizione in commissione Covid dell'ex presidente del Consiglio Conte, Pasquale Ferraro, il riformista. Buongiorno, bentornata a Rai News 24.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Claudia Fusani, la vedete già inquadrata, buongiorno, bentornata.
2: Buongiorno a tutti.
0: Claudia, com'è andata l'audizione di Conte ieri?
2: Beh, è stato un autogol notevole. Io, come penso anche voi, l'ho seguita. Beh, un autogol per chi ha organizzato questa... Allora, il Presidente ha parlato per 5 ore. Sappiamo come questa commissione d'inchiesta, legittima, commissione parlamentare d'inchiesta, però sia stata, come dire, abbia conosciuto in questi 3 anni momenti, vogliamo definire strani, no? In cui si perseguiva ad ogni costo, si è perseguito e si continuerà a perseguire ad ogni costo il tentativo, l'obiettivo di incastrare l'ex presidente del Consiglio che all'epoca gestì l'emergenza Covid. Mi permetto di fare questa affermazione, Roberto, perché molte delle cose che sono state affrontate dalla Commissione sono già state affrontate in sede di inchieste giudiziarie e sono finite in niente. Venendo a ieri, sai, quando tu offri un microfono a un avvocato, che insomma gli avvocati sono principi nell'uso della retorica, del modo di porsi, eccetera. Lui ha completamente occupato la scena, tanto che a un certo punto, verso la fine, la senatrice della Lega, molto irritata, perché dice: ah, ma lei ha fatto uno show. Cioè, lei rivolta a Conte ha detto: lei Presidente ha fatto uno show. Beh, Conte ha fatto l'avvocato, e oggettivamente è stato abile, perché poi ha tirato fuori subito in partenza, diciamo, questo documento, di questa denuncia, perché la famosa gola profonda di questa commissione, che ha un nome e cognome, questo imprenditore molto vicino a Fratelli d'Italia, perché si è lamentato per le mascherine, per come è stato gestito l'acquisto delle mascherine, ha accusato Conte di aver gestito facendo dei favori quella fase, in sintesi. Questo è venuto fuori, che le mascherine fornite, che dovevano essere fornite da questo imprenditore, sono fallaci. E quindi Conte ha tirato fuori questo documento, ha attaccato il governo, perché il governo invece, perché questo imprenditore vantava un credito nei confronti di 206 milioni.
0: Sì, poi c'è stata una chiusura del confronto. Un pagamento, diciamo, di 100.000 euro mal contati. Però Claudia, anche quel documento non era già stato analizzato dalle inchieste giudiziarie?
2: No, questo documento è nuovo, è la cosa più nuova di tutto, di quello che è successo in questi anni. Che io sappia, perlomeno, non so se era stato visto quel documento. Comunque Conte l'ha avuto, in via anonima ha detto, e lo ha messo a disposizione, e quindi questa è stata la cosa che ha un po' cambiato il racconto di giornata, di questa giornata perlomeno. L'ultima cosa dico, Roberto, cioè, si sono lamentati a un certo punto, verso il finale, questa senatrice della Lega ha detto: ah, basta, la prossima volta facciamo domande puntuali e risposte puntuali, cross examination. Ora capisco che uno si senta investito di un potere investigativo, però insomma le domande le hanno fatte anche ieri, io ho sentito delle domande, non faccio nomi, sono durate 10 minuti. Tu mi insegni che una domanda che dura 10 minuti non sai cosa chiedere.
0: Ecco, invece io vorrei farla più breve a Pasquale di 10 minuti, perché sennò chiudiamo lo spazio. Pasquale, è stato veramente un autogol aver offerto a Conte tutto quel tempo e quella platea?
1: No, io non parlerei di autogol, nel senso che alla fine era arrivare a redderazione, cioè prima o poi si doveva arrivare a questo confronto che per un certo tempo anche Conte, diciamo, gli stesso evitato, perché si cercava di capire effettivamente che tipo di impostazione in commissione lui sarebbe riuscito a dare all'intervento, diciamo, al suo intervento. Poi è ovvio, Conte è molto abile nel gestire queste situazioni, è molto abile nei confronti, è molto abile nell'impostazione ovviamente professionale di una certa arringa difensiva. Dopodiché però i dubbi e le perplessità restano. Io credo che quello che più che altro abbia salvato, purtroppo lo dico, ieri Conte sia stata, dall'attenzione mediatica, sia stata la morte del povero Guccini, perché altrimenti l'attenzione mediatica sarebbe stata molto più incentrata su quello che è successo ieri in commissione. Conte è riuscito per ora ad aggirare l'ostacolo, ma prima o poi a questo punto si doveva arrivare. Poi dopodiché io non credo che Conte verrà sconfitto sulla questione del Covid, perché sulla questione del Covid, che per carità è una situazione di emergenza, una situazione che si gestiva per la prima volta, però delle ambiguità ci sono state, soprattutto nella prima fase si sono fatte le cose, vogliamo dire, alla carlona, e non la si può giustificare con la fretta. C'è stata una gestione, vi ricordate le prime mascherine che sono ancora negli scatoloni di tutti i comuni? Vi ricorderete le famose margherite di Arcuri? Io ancora me le ricordo, che fortunatamente non hanno mai visto la luce, per quanto sarebbero costate a tutti noi. Quindi che un po' di chiarezza vada fatta, credo non faccia male a nessuno.
0: Pasquale, sai a me cos'è che invece colpisce? No? Tu dicevi dell'attenzione mediatica, che l'attenzione mediatica... che l'attenzione mediatica e della politica, anzi soprattutto della politica, non sia sul fatto che noi continuiamo a pagare la benzina, il gasolio, 2,10 euro tutti i santissimi giorni per andare a lavorare. No, perché allora Ceuta è diventato il caso del millennio e questo il Covid, anche per demerito dell'opposizione. Io fossi un oppositore sarei sempre lì a puntare l'attenzione su questo, ma avranno Pilates, che dire.
2: No, ma Roberto, Pasquale, posso poi arrivo fare Claudia, una piccola correzione?
0: Passo per Pasquale di nuovo e torno da te.
1: No, allora, che le priorità del Paese siano altre, sia all'interno di quella che è l'attuale congiuntura internazionale, sia dei problemi interni del Paese, non ci sono dubbi. Questo è un vecchio, possiamo chiamarlo, un vecchio conto da saldare precedente, una vecchia promessa anche, diciamo, fatta di far chiarezza agli elettori che questa maggioranza di governo aveva fatto sul Covid. Quindi ci sono cose più urgenti, più impellenti, e cose meno urgenti, più impellenti, ma fare chiarezza laddove ci sono state delle ambiguità, io non ci vedo nulla di negativo. Tra l'altro, le commissioni parlamentari noi le viviamo come un dramma esistenziale. Ma prendiamo per esempio gli Stati Uniti, non parlo di quella ultima di Fauci, le commissioni sono all'ordine del giorno, sempre vengono fatte le commissioni, è un sistema diverso.
0: E che non sono tutte uguali però, Pasquale, le commissioni, eh?
2: Posso?
1: No, certo. Le domande non sono i 10 minuti, ecco. Certamente.
0: Claudia, poi vado ad Alberto Buoti in piazza Montecitorio.
2: No, allora, sì, ma dico, non so a che cosa si riferisco il collega. L'attenzione mediatica c'è stata, e come oggi, perché basta prendere i giornali, è la sottoapertura di tutti i giornali dopo Guccini. Quindi l'attenzione mediatica è stata altissima. Allora, diciamo le cose come stanno, per chi ha un po' di memoria. Questa inchiesta, questa commissione parlamentare d'inchiesta, ripeto, ci sono state 12 inchieste della magistratura su questa cosa. Forse il riformista sarà un attimo distratto su questo. 12 inchieste della magistratura che sono finite in niente. E purtroppo anche questa commissione d'inchiesta invece è stata usata per due motivi: a per lisciare il pelo a quell'elettorato Novax a cui la destra continua a fare riferimento, e adesso che si entra in campagna elettorale questa cosa vieppiù uscirà fuori, e due per attaccare Conte, perché comunque per attaccare il campo largo e per attaccare l'alleanza di centrosinistra. Queste sono le cose, bisogna dire come stanno. Io ricordo a chi è più giovane di me, che la commissione Mitrokhin, guarda caso c'era un governo di destra anche allora, fu usata esattamente per lo stesso motivo, come una clava contro l'opposizione, contro Prodi, contro Fassino, per ottenere poi niente, un gran chiasso per niente. Allora, se io cittadina devo pagare le mie tasse per pagare, perché le commissioni parlamentari costano, per pagare le commissioni parlamentari che vengono usate per un regolamento di conti politico, non mi sta bene. Tutto qua.
0: Vado in piazza Montecitorio, dove la temperatura, Alberto, è alta per motivi climatici, ma anche quella politica è alta, perché questa è stata la settimana del voto su Delmastro, di Conte in commissione Covid, insomma di botta e risposta anche di alto profilo dal punto di vista della polemica, comprese quelle dentro al centrosinistra e non solo in realtà. Alberto.
3: Eh sì, è una estate caldissima che ricorderemo per le bagarre in aula. L'appuntamento intanto è fra 34 giorni, a 9 settembre, riprenderemo con legge elettorale e legge di bilancio, ma quello che appunto ricordiamo
0: magari,
3: di
0: Alberto,
3: queste ore, di questi giorni...
0: Tu pensi che ci lasciano in pace 34 giorni?
3: No, però quello che vogliamo ricordarci e fermare, diciamo, nella nostra memoria è le scene che sono fatte apposta per essere fissate nella memoria di tutti in aula, con la bagarre durante il dibattito per le chat di Del Mastro e l'autorizzazione a procedere, con i 5 Stelle che hanno portato in Parlamento una cassaforte, un CD per evocare quella CD con le chat custodite nella cassaforte alla Camera e che non sono state possibilmente visionate da nessuno per volontà della maggioranza. Poi hanno risposto anche i parlamentari di AVS con bendandosi gli occhi quando parlava Piccolotti, ma ancora i 5 Stelle hanno agitato i cellulari al cielo e nello stesso giorno ricordiamoci che c'era anche la discussione sulla clausola di salvaguardia con il ministro Giorgetti che parlava anche della possibilità di utilizzare il safe e allora il deputato di Futuro Nazionale Ziello ha portato un cappio evocando, diciamo, un cappio al collo che ci mette Giorgetti, ma anche evocando una cosa molto più lontana nel tempo, quel cappio agitato dal parlamentare leghista Orsenigo nel 1993 in piena Tangentopoli, un cortocircuito perfetto per un ex leghista come Ziello, come tanti di Futuro Nazionale. E allora qual è la lezione che vogliamo portarci in quest'estate caldissima? Una lezione legata al fatto che quelli che erano eventi, diciamo, fatti per suscitare lo scandalo, per evocare l'immagine di tutti, erano eccezioni. Oggi sono diventati una regola, quasi un obbligatorio in Parlamento, perché sono fatti a futuro a regola di social. Quindi siamo schiavi dell'algoritmo. Attenzione politica, a te.
0: Già, attenzione, ma diciamo avrebbe dovuto fare attenzione, ma sa anche utilizzarlo abbastanza bene, perché altrimenti, diciamo, non è proprio la vittima perfetta. Allora, siccome citava Ziello, stamane Pasquale, Ignazio La Russa, in una lunga intervista al Messaggero, dice che Bannacci si è autoescluso, ok? Sicuro, sicuro che si è autoescluso, perché se poi metti che i sondaggi tra 34 giorni, come diceva Alberto Puoti, dicono che sta quasi in doppia cifra, come si può escluderlo?
1: Allora, io personalmente la parola sicuro in politica sull'esperienza non la utilizzo mai, perché possiamo essere smentiti da un momento all'altro. Però ovviamente è chiaro.
0: Sì, che ora sistemiamo Claudia.
1: È difficile a oggi, con le posizioni attuali, una è quella che abbiamo visto nelle immagini precedenti, è difficile per la maggioranza di centrodestra poter pensare, ipotizzare un ingresso in coalizione, un tipo di rapporto con le posizioni attuali di Vannacci di Futuro Nazionale, perché significherebbe mandare alla malora un intero processo costruito negli anni dal centrodestra storicamente, ma anche da Fratelli d'Italia. Cioè, finché Futuro Nazionale ha delle ambiguità dal punto di vista della politica estera che sono inaccettabili per questo governo e per questa maggioranza. Credo che il problema è tutto lì, cioè non è sulle sfumature a fare a gara chi sia più di destra, perché su questo credo, insomma, che la storia risponda da sé. Il tema è proprio quello, la politica internazionale, il posizionamento dell'Italia, e lì le ambiguità, se vogliamo poi chiamarle così, potremmo anche andare oltre, di Futuro Nazionale, sono evidenti, non si possono negare. E io stesso ho più volte detto, per carità, che la forza del centrodestra sta nel unirsi, nel mettersi insieme, che è molto più semplice rispetto alla sinistra, perché parte da una coalizione storicamente esistente e praticata a livello locale e a livello nazionale. Ma Futuro Nazionale ha delle posizioni chiaramente ostili alla maggioranza, chiaramente ostili a un'idea che è quella del centrodestra di governo, che non è solo quella del politico, del parlamentare, è quella dell'elettore del centrodestra di governo istituzionale.
0: Claudia, è finita o non è finita finché non è finita? Dico, il rapporto Vannacci-centrodestra.
2: In politica non finisce mai niente e possiamo tutti essere smentiti il giorno dopo. Dopodiché io oggi ho pubblicato sull'Altra Voce un articolo anche un po' un retroscena in ritardo, diciamo, della cena delle, prima delle vacanze, l'altra sera da Meloni. Meloni ha fatto capire agli alleati che Vannacci non entrerà in coalizione, non può entrare per i motivi che venivano detti prima, ovvero sia lei sprecherebbe, come dire, quel piccolo grande patrimonio, dipende dai punti di vista, che ha costruito in questi anni per rendersi europeista, atlantista, in una parola credibile e affidabile. Se imbarchi uno come Vannacci non sei più affidabile. Attenzione però, in funzione anti-Vannacci, infatti, nella legge elettorale sta rispuntando fuori il ballottaggio. Perché per Giorgia Meloni sarà comunque difficile rinunciare ai voti di Vannacci, se anche si dovesse fermare qua, siamo a un 7-8%, no? Allora, come non sprechi e recuperi quei voti? Senza farsi dettar legge, cioè senza prenderlo in coalizione, con un ballottaggio. Il ballottaggio è un tema, sapete, la legge elettorale, gli emendamenti scadono il 1° di settembre, quindi c'è tempo fino ad allora. Nel frattempo anche il PD ha presentato un emendamento per il ballottaggio, quindi attenzione che lì potrebbero cambiare delle cose. Il problema della legge elettorale è che l'alternanza di genere, per così come l'hanno concepita,

0: se le donne si coalizzano in questa battaglia e siccome il testo dovrà tornare alla Camera e ci sarà il voto segreto sul voto finale, attenzione. Tant'è che Meloni ha detto l'altra sera: non voglio più scherzi.
1: Ecco, immagino anche dentro il PD non vorrebbero più scherzi, chissà se saranno soddisfatti. No, mi spieghi perché secondo te il PD ritira fuori l'idea, o meglio, tira fuori l'idea di facciamo un emendamento sul ballottaggio, perché non sono sicuri di chiuderlo l'accordo con Conte?
0: Allora, il ballottaggio, non si sa, perché dipende cosa succederà alla sinistra di Conte. Attenzione che tutta l'agitazione di Conte in questi giorni è dovuta anche da quello. Cosa faranno Grillo e Di Battista? E questo è un problema per Conte, perché se gli nasce qualcosa a sinistra di quel genere, così diciamo originale rispetto al Movimento 5 Stelle, perché Grillo è sempre Grillo, Conte è un problema. Forse non rosicchiano tanto al suo elettorato attuale, però rosicchiano, prendono voti da qualche parte, dagli astenuti, non si sa. E quindi questa è l'altra cosa che Conte sta controllando assolutamente. E vediamo, certo il ballottaggio consente anche al centro-sinistra di stressarsi meno in questa fase e di puntare su un secondo turno. Tra l'altro l'emendamento che è stato depositato, mi pare a firma Verini, Zampa e Bazzoli, esatto, prevede tutta una serie di alternative rispetto, cioè, al 42%, 48%,
1: rispetto, insomma, a Beppe Grillo,
0: che converrebbe a tutti.
1: No, fammi dire, rispetto a Beppe Grillo, che l'altro giorno è uscito un post interessante sul suo blog, che non è più il blog di una volta, che è quello che dettava tanto dell'agenda politica, però è molto interessante perché si porta dietro considerazioni, diciamo, non dissimili da quelle di Elon Musk, va? Mettiamola in questi termini. Pasquale, l'altro giorno l'ex premier Conte ha detto che volete, ho scosso un po' l'albero, no? Della politica, l'ho movimentata, ma l'ha scosso l'albero del campo largo o l'ha segato o lo sta segando?
2: No, allora l'idea di campo largo, che forse qualcuno nel PD e nel cosiddetto centro aggregato al campo largo si era prospettato, lo ha già mandato in segheria completamente ed è diventata ormai polvere. Perché è il problema che Conte fa una battaglia del tutto populistica, lui gioca sul suo pacifismo, io l'ho chiamato pacifintismo sempre, fa gioco facile su alcuni istinti di una parte della popolazione e quindi ovviamente si pone in netto contrasto rispetto a quella che lui giudica la politica di questo governo. Il problema è che la sua, come dicevamo prima per Vannacci, la sua leadership del campo largo, che a oggi è, come dire, quasi certa, se questa è la prospettiva e soprattutto se questa è diciamo la capacità agonistica con la quale Elly Schlein gli contende la leadership, perché non esiste in questo momento un'alternativa a Conte, è oggettivo. Elly Schlein sta incassando all'angolino qualsiasi colpo. La proiezione di Conte è un campo largo totalmente proiettato a sinistra, totalmente su posizioni anti-atlantiche, non saprei se definirle anti-europeiste, ma sicuramente anti-atlantiste e contrarie a quello che è l'attuale proiezione dell'Italia, per me anche l'attuale interesse dell'Italia. Però a prescindere da questo, Conte mette in discussione l'intera prospettiva del campo largo, come qualcuno l'aveva immaginato, e questo è un interrogativo che si devono porre i cosiddetti riformisti del PD, ammesso che abbiano la forza di farlo, e anche Renzi e i suoi, perché se questo è il campo largo in cui vogliono stare, cioè quello a trazione Conte, ovviamente devono ammettere che è un campo largo completamente differente. Ma il Conte di Napoli, il Conte di Asiago, sono il Conte che noi vedremo anche quando ci saranno le primarie, e il motivo per cui loro hanno rinviato la stesura del programma è proprio questa, perché a dettare il programma sarà chi vincerà le primarie. Il programma di Conte è questo, ma non è una meraviglia, Conte
1: perché
2: è sempre stato questo.
1: No, prima hai detto della segheria, che prima si fanno le fondamenta, che sarebbe il programma, poi si mette il tetto e sarebbe il leader. Se no,
2: questo in un mondo normale, non è il mondo della sinistra italiana.
1: Claudia, prima
2: che è una
1: ti
2: cosa
1: faccio
2: diversa.
1: Ti faccio un'ultima domanda, Claudia, poi ti lasciamo andare. No, ha detto Pasquale, ad oggi non c'è alternativa. Evidentemente Elly Schlein la pensa in un modo diverso e stamane, sempre al Messaggero, dice: ho sempre detto che faremo un accordo a chi prende un voto in più o faremo le primarie. In ogni caso la mia disponibilità c'è tutta, perché sento la responsabilità come prima forza d'opposizione. Ci ho detto e premesso, poi aggiunto, dopo la sconfitta del 22 c'era chi ci dava per spacciati, chi scommetteva su scissioni o sulla

0: fine del PD, siamo cresciuti e abbiamo vinto in alcune tornate elettorali. Posso dire che ha tirato fuori gli artigli agli Schlein, perché l'altro giorno i riformisti erano pronti a votargli contro, insomma, ha rimesso un po' in ordine le cose. Vi ricordate, guarda, com'era il PD quando sono arrivata io? Ecco.
1: Ho letto con attenzione l'intervista stamane sul Messaggero di Ernesto Menicucci, mi pare molto precisa, molto attenta, mi ha colpito in maniera positiva, perché l'ultima intervista di Elly Schlein al Foglio invece era abbastanza un generico rigirato. Quindi diciamo questo. Innanzitutto mi permetto di dire che Giuseppe Conte, quando è stato al governo, è stato super atlantista, super militarista, ha aumentato le spese militari quindi quasi al 2%, all'1,7%, insomma, quindi poi dopo, sai, quando uno ha Palazzo Chigi le cose cambiano, no? E cambiano per tutti, sono cambiate per
0: me. La Via della
1: Meloni,
0: Seta la metti nel mondo super atlantista?
1: No, la Via della Seta, no, vabbè, però insomma voglio dire, Giuseppi col bacio in fronte se l'è fatto dare lui, no?
0: Il famoso biglietto Giuseppi. Siamo al limite, più trampiano che atlantista, Trump. Allora, dai.
1: Vabbè, anche atlantista, perché comunque in ambito NATO lui si impegnò la spesa militare fino all'1,7 mi pare, 1,6 ed era tantissimo all'epoca, no? Parliamo del 20-21. Allora, quindi questo è Conte. Conte è un uomo di mondo che poi, quando è al governo e comanda, sa cosa fare. Ma detto questo, l'intervista di Elly Schlein è molto importante oggi. Secondo me cambia un modo di approccio, perché Schlein deve cambiare l'approccio a questo punto, deve cambiare comunicazione e modo di porsi. Basta incassare, basta in nome del testardamento unitari farsi passare tutto addosso, non è più la fase. Questa è una fase in cui deve andare all'attacco, oggi l'ha fatto, ha chiarito una serie di punti. Sarà, io penso, uno delle primarie molto intense, molto accese, primarie un po' all'americana, dove diciamo succede di tutto prima del voto. Poi però, come dice Matteo Renzi, una volta che uno ha vinto, tutti insieme con quello che ha vinto, e basta segarsi le gambe a vicenda. Claudia, io voglio essere ottimista.
0: Claudia, grazie per essere stata con noi. Pasquale Ferraro, grazie anche a te. Ci vediamo nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, per tornare a commentare l'attualità politica. Le immagini di Ceuta hanno segnato tutto il weekend e ad alcuni hanno rimandato alla memoria un'altra immagine, un altro momento, in questo caso della storia del nostro paese. 35 anni fa, Bari, questa foto che segnò, e queste immagini che hanno segnato quel momento e quella stagione. Era il mercantile Vlora, arrivava a Bari, a bordo c'erano i genitori di Clea Maxi. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Ha visto le immagini di Ceuta, anche a lei sono tornate alla memoria quella foto, è tornata anche a lei in mente quella foto?
2: Buongiorno, allora assolutamente sì, tra l'altro pensavo che sarebbe stata una cosa circoscritta a me, a chi ha vissuto questa situazione, invece ho visto tantissimo anche sui social. Il paragone è stato abbastanza immediato, perché del resto è difficile, avendo visto le immagini della Vlora, non ripensarci, assolutamente.
0: 35 anni fa, praticamente tondi, perché era l'8 di agosto del 1991. Noi abbiamo sfruttato e preso spunto da Filippo Femia, da questo bel pezzo che ha fatto sulla stampa, sentendo tanti coetanei di Clea compresa evidentemente. Ecco, verosimilmente 35 anni fa i suoi genitori, che erano già sposati, stavano ragionando su come partire. Avevano già preparato tutto senza averlo detto praticamente a nessuno.
2: Beh, allora, in realtà appunto il termine preparato già è un po' paradossale nella situazione, ma perché i miei genitori, come chiunque diciamo ha partecipato a quel viaggio sulla nave, in realtà di preparato non aveva niente. Si è sparsa la voce dopo che avevano praticamente occupato il porto di Durazzo, tra l'altro anche gli stessi militari che avrebbero dovuto appunto difendere il porto hanno abbandonato tutto e sono andati anche loro insieme agli altri. Quindi in realtà tempo di prepararsi non c'è stato, i miei hanno avuto la notizia, si sono guardati e con molta complicità hanno capito che insomma sarebbero partiti anche loro. Sono tornati a casa, penso giusto a prendere $50, racconta mia madre, e poi sono andati letteralmente all'avventura, ecco, come tutti gli altri.
0: Che, come gliel'hanno raccontata quella giornata?
2: Allora, la verità è che in realtà mio padre è un uomo di poche parole, quindi da papà questa storia non è tanto, insomma, uscita negli anni. Mia madre invece per tantissimo tempo ha avuto tanta difficoltà anche solo a guardarle quelle immagini. Poi nel 2012 diciamo che è stata chiamata per un documentario ad opera di Daniele Vicari, che è tutto dedicato, si chiama La nave dolce, è tutto dedicato proprio allo sbarco dell'Aurora, e lei lì per la prima volta, insomma, ha dovuto un po' rifare questo viaggio nella sua mente per raccontarlo. Poi a me, insomma, le hanno sempre accennato, non è un argomento che mi è piombato addosso, insomma, dal nulla, perché sicuramente le emozioni sono tante e c'è anche una certa dose di anche dissociazione sulla vicenda. I ricordi ci sono, ma è come se fossero in terza persona. Comunque a me ne hanno sempre parlato, e io anche ne ho sempre parlato, insomma, ai miei amici, chi mi conosce. Io ogni anno puntualmente sono lì per ricordare l'anniversario. Io dico sempre che il viaggio non l'ho fatto, ma per tutte le cose che ho sentito è come se l'avessi fatto anche io.
0: Allora, visto che è come se l'avesse fatto anche lei questo viaggio, cos'era l'Italia? Era la speranza, era la via di fuga, era il mondo ideale?
2: Allora, secondo me Filippo anche nell'articolo, insomma, rende bene il paragone, perché l'Italia era un po' l'America. Dovete immaginare appunto che la gente veniva fucilata banalmente anche per aver ascoltato musica jazz, che è ovviamente una follia. E quindi la RAI, tra l'altro, veniva un po' con una grande dose di illegalità e anche di rischio, perché insomma l'essere beccati comportava delle punizioni non indifferenti, e veniva vista proprio come una finestra sul mondo. Festival di Sanremo era il massimo apice, era la notte degli Oscars per gli albanesi, che hanno anche un po' avuto modo, no, di prendere la cultura italiana, ma anche banalmente la lingua. Contate che per esempio mia madre, quando è arrivata, già parlava italiano, e questa cosa poi le è tornata utile anche dopo.
0: Perché le è tornata utile al momento dello sbarco saper già parlare italiano?
2: Allora, al momento dello sbarco mia madre, che è una grande furbona, ha ben deciso giustamente di, insomma, fingere uno svenimento. Parliamo proprio della fase in cui loro sono sul molo, quindi hanno appena attraccato, e ha ben deciso appunto di inscenare uno svenimento. L'hanno portata al policlinico di Bari, dove poi lei, insomma, ha iniziato un po' a fare da traduttrice, perché in quel momento nessuno parlava albanese, giustamente, quindi un po' ha iniziato a fare da traduttrice, ha fatto da tramite, tant'è che insomma, i medici dell'ospedale le avevano anche proposto, insomma, di riuscire a un po' sistemare la sua situazione grazie a questo, insomma, intervento. Il problema sostanzialmente è che i miei genitori erano insieme, quindi mia madre ha detto va benissimo, però ci sarebbe anche mio marito. E i medici hanno detto, vabbè, dai, va bene, cioè, troviamo una soluzione anche per lui. Il problema è che mia madre sulla nave, quindi proprio senza sapere nulla, incontra anche mio zio. E quindi non sono due, sono in tre. E al terzo i medici hanno detto, guarda, alziamo le mani, perché qui non possiamo fare niente.
0: Anche meno, hanno detto, c'è anche meno. Ti faccio un'ultima domanda veramente stupida, nella quale non credo per niente, ma che immagino ti abbiano fatto... Che so, dimmelo te quante volte, ma sei più italiano o albanese?
2: Allora, insomma, questa è una domanda a cui io rispondo anche nell'articolo. Trovo che sia un po' assurdo. Da una parte lo capisco anche, perché credo che se non vivi questa dinamica è difficile da concepire. Io la vivo un po' come un dover prendere una scelta, cioè devi far vincere una delle due parti, quella italiana o quella del paese di origine. E qui mi sento di poter dire che parlo non solo per, insomma, per gli albanesi, ma per tutti i ragazzi di seconda generazione, perché appunto non è un, come dire, non è una questione binaria, ecco, mettiamola così, è proprio, sono due forze, due entità che coesistono pacificamente. Poi ogni persona appunto ha una percentuale diversa forse, ma scinderle, fare una scelta così netta è profondamente sbagliato come domanda.
0: Lo so, ma
2: quindi
0: infatti l'ho detto che era stupida, l'ho detto in premessa, l'ho detto in premessa che era una domanda stupida, e mi piace molto l'aver definito quel concetto di identità come non binaria, perché alla fine questo siamo, no? L'incontro di tante storie che alla fine danno la nostra soggettività, la nostra individualità e il nostro posto nella società. Grazie mille, allora, alla vigilia
2: grazie
0: di questa giornata che ci hai detto ricordi e a tuo modo celebri ogni anno, che è domani, è il 35esimo anniversario dell'arrivo a Bari della nave del mercantile Blora. E allora c'è la storia, la grande storia che intreccia le storie personali in modo che poi inaspettato, come quello di Clea, una storia di vita cresciuta nel nostro paese, o in modo altamente drammatico. Allora Marcinelle, allora quel 1956, quelle 262 vittime del lavoro, quei 136 italiani vittime del lavoro in Belgio. Claudio Pierani è familiare delle vittime della strage di Marcinelle. Allora, buongiorno intanto e grazie per essere qui a Rai News 24. La grande storia che intreccia la sua storia personale, come l'ha intrecciata?
3: Praticamente io sono nato in Belgio, a Charleroi, il 24 dicembre del 52. Perché mio padre, che era minatore appunto in Belgio, per fare una vita meno dura aveva fatto venire mia madre, Splendida Evelina, ad alloggiare nelle baracche in Belgio, perché alloggiavano nelle baracche dei prigionieri polacchi. E lì nel gennaio del 52 è arrivata mia mamma, io a dicembre sono nato. E praticamente in quel periodo mio padre, nonostante il lavoro che era duro e uccideva tutti i giorni, ha vissuto anche dei giorni felici, fino a quando nell'8 agosto del 56 è successo quella fatidica mattina, la tragedia, dove lui scese per l'ultima volta 850 metri di profondità e da lì sotto insieme a lui morirono tutti i suoi sogni e lì finito la storia. Io ero molto piccola e ricordo vagamente questo fumo molto forte che veniva, le sirene e tutto, è un'impressione, io ero 3 anni e mezzo, quindi poco a poco mi ricordo questa cosa. Mi ricordo mia mamma che, siccome io ero a casa con il morbillo, non poteva andare giù al cancello della miniera a vedere come gli altri cosa stava succedendo e aspettava alla finestra che gli portassero notizie. Ed è stato una settimana alla finestra ad aspettare che mio padre tornasse e non potendo uscire. E infatti mia madre ha avuto sempre il dubbio che nella cassa chi c'era, perché nonostante io ho delle piastrine di conoscimento che poi mi hanno dato tutto, lei non avendo potuto vedere il corpo del marito e di sotto era successo di tutto, gente bruciata, gente affogata, perché poi nel pieno dell'incendio per poter raffreddare il terreno hanno buttato giù l'acqua e quindi le persone che erano sotto il livello dell'incendio, che probabilmente l'incendio andava il fuoco verso l'alto e diciamo che la loro esperienza di minatori avrebbero potuto anche salvarsi, sotto li hanno affogati tutti, erano gonfi, quattro li hanno trovati da ancora di più.
0: Pierani, le volevo fare ancora una domanda prima di lasciarla e presentare il prossimo ospite che ci aiuterà a raccontare ancora Marcinelle. La ricordiamo in modo adeguato questa tragedia, secondo lei?
3: Sì, quest'anno ho visto, cioè praticamente si era persa un po' tra le pieghe del tempo la cosa. Però adesso quest'anno ho visto che c'è stato si è stata creata una nuova visibilità di questa tragedia, perché è una cosa importante, perché è anche per insegnare alle generazioni future che è importante che per poter fare una vita dignitosa non si debba andare fuori da casa, morire giovani lontano da casa e centinaia di metri sottoterra. Questo è il caso della miniera, si muore in tanti altri mille modi. Nel lavoro purtroppo succede anche questo oggi, però ecco, far capire alle nuove generazioni che è importante tutelare questa cosa nel lavoro, perché la gente che lavora per avere una dignità, un futuro migliore, non è che lo fa né per avere la gloria né per avere i privilegi, semplicemente per questo.
0: Claudio Pierani, grazie. La sua risposta è il lancio perfetto per andare da Francesco Rotondi, che è un avvocato ma è anche un consigliere del CNEL. Perché non è soltanto, buongiorno, una tragedia della storia, è una lezione che abbiamo appreso, stiamo apprendendo o non abbiamo appreso appieno?
4: Ci sono varie risposte secondo me a questa domanda, perché se dovessimo analizzare quello che sta accadendo ancora oggi nel mondo del lavoro, potremmo rispondere che non abbiamo appreso pienamente questa lezione. Vi è un altro punto di vista che evidentemente che è quello che fa intravedere invece un insegnamento, perché il mondo del lavoro sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione invece ha fatto sicuramente dei passi in avanti. Però io credo che la vera domanda sinceramente non sia questa, cioè In realtà noi abbiamo visto questa tragedia che è ritornata alla ribalta grazie al lavoro veramente importante del presidente del CNEL, che l'ha voluto fortemente come una data significativa per il mondo intero e soprattutto per l'Europa e per il lavoro. Però la domanda è: qual è il valore, secondo me, che noi che abbiamo intorno alla costruzione di una società? Cioè, il lavoro, se è un valore, deve essere protetto, perché altrimenti immaginiamo e possiamo immaginare di commettere gli stessi errori.
0: Lei ha messo in fila tanti elementi rotondi, e una cosa che ci diciamo sempre, perché anche ieri mentre parlavamo, una nostra ultima ora, una vittima sul lavoro è uno stillicidio quotidiano, io mi ritrovo a ripetere queste cose quasi in modo stanco, come se fosse abitudinario, invece non ci dovremmo mai rassegnare a questa abitudine. Lei dice no, deve diventare una priorità la sicurezza sul lavoro, ma possibile ancora non lo sia diventata?
4: Ma guardi, in realtà è una priorità da un punto di vista concettuale, è una priorità da un punto di vista legislativo, perché voglio ricordare che il nostro apparato legislativo, il sistema legislativo, è uno dei più forti e potenti al mondo. Io credo che non sia una priorità dal punto di vista socioculturale. Cioè, se
0: forse
4: noi
0: è peggio però.
4: Assolutamente peggio, ma perché io ritengo che la lotta a questo tipo di situazioni non possa essere demandata ad una norma. Cioè, l'esistenza di una norma non depone direttamente rispetto al rispetto di essa, e il rispetto di una norma civile come questa, rispetto a al lavoro che è all'origine del sistema civile, non può essere neanche demandata unicamente al sistema punitivo e al sistema del controllo. Non riusciremo mai a controllare tutto. Quando si controlla tutto? Quando l'intero sistema agisce affinché vi sia una cultura del rispetto delle norme e delle regole. Questo è il punto vero. Cioè, qua si continua a dire ma cosa si fa per? Dal punto di vista normativo non c'è null'altro da fare. Dal punto di vista invece dell'impegno di tutti, imprese, imprenditori, sindacati, lavoratori, parti sociali, istruzione, scuola, io credo che qua ci sia ancora molto da fare, perché altrimenti non saremmo ogni giorno, come diceva giustamente lei e come ricordavo io, a dover prendere atto che qualcosa non funziona. Ma riprendendo Marcinelle, attenzione, ritorniamo ad un tema. Marcinelle è una delle tragedie più importanti assolutamente post-bellica e collettiva della nostra storia. Però Marcinelle ci dice anche qualcosa in più. Ci dice che in quel momento si era fatto un patto. Se vi ricordate, lì era uomini carbone, cioè lì c'era un momento storico nel quale si sapeva che si andava incontro a delle situazioni di lavoro di straordinaria emergenza, ma era un contesto ben diverso. Uscivamo dalla Seconda Guerra Mondiale, cioè era una situazione nella quale il baratto tra sicurezza, carbone, lavoro, sopravvivenza poteva anche essere, tra virgolette, giustificato. Oggi no. Oggi non è più possibile immaginare che questa situazione, cioè che il lavoro possa essere quasi causa della morte.
0: Guardi, Rotondi, io la ringrazio. Ricordo che oggi pomeriggio a Marcinelle arriva il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. C'è però una cosa che lega tutto, il racconto dell'Italia di oggi, della società e del mondo del lavoro di oggi a quello d'allora, è che consideriamo il lavoro come fosse una merce. Ha detto no, lavoro e carbone. Sì. Ecco, è lì l'origine del male, tra lì, virgolette, secondo me.
4: Posso finire sì. Ultimamente un flash? È proprio questo il tema. Lì era uomini carbone. Oggi è uomini e cambia all'altra parte. Profitto? Utile? Maggior guadagno? Cioè è su quello che dobbiamo lavorare. Mi permetto di chiudere ricordando Sciascia, perché è il giorno della memoria, però la memoria ha un valore se poi diventa, come posso dire, prevenzione. Se no Sciascia diceva la memoria, futura memoria, se la memoria ha un futuro. perché altrimenti continuiamo a fare giorni della memoria, ma la memoria l'abbiamo esattamente viva come nei attuali social network, quindi che dura un secondo.
0: Grazie Francesco Rotondi.
4: Grazie
0: per essere
4: voi.
0: Stato con noi. Ecco, ad aiutarci ad alimentare la memoria delle lotte, delle battaglie, dell'Italia che è cambiata e si è riscritto, ci hanno aiutato e ci aiuteranno le canzoni di Francesco Guccini. Ho in collegamento Lodo Guenzi. Buongiorno intanto, grazie per aver accettato il nostro invito.
5: Ciao, io, buongiorno.
0: Buongiorno. Io inizio così, da quarantenne a quarantenne. Non lo domando all'artista, Ok? Lo domando proprio a Lodovico. Quando l'hai conosciuto e perché Guccini? Cioè l'artista, La prima volta che l'hai sentito hai detto, oh, diavolo, questo mi piace.
5: Vabbè, ma io sono un quarantenne particolare, nel senso che ho fatto gli anni 90 e gli anni 0 nelle scuole di Bologna. In quel momento diciamo che Francesco Guccini era in una fase molto particolare della carriera, era ufficialmente uno dei sopravvissuti tra i cantautori degli anni 70, tra i cantautori politici, perché parlava di vita, di relazioni umane, tra i cantautori sentimentali, perché raccontava il mondo, le sue contraddizioni, le sue ingiustizie. E se facevi il liceo negli anni zero a Bologna, c'era sempre qualcuno che aveva chiamato Guccini, che forse aveva risposto, che forse sarebbe venuta l'autogestione, all'occupazione. C'era sempre qualcuno che raccontava di essere stato in via Paolo Fabbri, di aver riportato del vino, di averci avuto in cambio delle strimpellate. C'era qualcuno che addirittura faceva le gite a Pavan. Insomma, era una persona assolutamente presente, lontana da qualsiasi postura vagamente divistica. Raccontava ancora un modo in cui intanto il contatto con i giovani era qualcosa di fondamentale per chiunque facesse qualcosa per un pubblico, chiunque facesse qualcosa per la società attorno, e raccontava soprattutto un'idea di musica, ma semplicemente di racconto, no? Di postura nei confronti della vita che non prevedeva piedistallo. E questa cosa si vede tantissimo, secondo me, anche nel suo approccio al palco, no? I musici di Guccini, che sono la sua band, con cui insomma mi è capitato di suonare tante volte quest'anno, erano sconvolti all'inizio, perché sono dei grandi musicisti con tutti gli studi e i crismi del caso, e suonavano con Paolo Conte, suonavano con Ornella Vanoni. Con Guccini si saliva sul palco con un maglione e un paio di jeans e semplicemente c'erano le canzoni, che è una cosa detta oggi impensabile, oggi che quasi nessuno ha le canzoni ma tutti hanno i fuochi d'artificio e gli unicorni alati. E insomma, io mi ricordo... Sì.
0: No, certo. Dicevo che no, io non ti fermerei, figurati, no, era per dire che a proposito delle volte che hai suonato quest'anno con i musici di Guccini, cioè, volevo mostrare la locandina di questi concerti, eccoli qua, no? Fra la Via Emilia e la West, evento ispirato al concerto di Guccini del 21 giugno dell'84. John Vignola, detto che noi non avevamo in Umbria la fortuna di fare il liceo potendo passare facilmente per via Paolo Fabbri o di chiamare Francesco Guccini, ma la sua musica ci accompagnava in ogni assemblea d'istituto, figurarsi. Sono partito da Lodo Guenzi, da un quarantenne come me, perché verosimilmente è transgenerazionale Francesco Guccini, anche se è una delle icone di quella generazione lì.
6: Credo che sia proprio la forza di Francesco Guccini che a me ha sempre impressionato. Lo andavo a vedere io da ragazzino, ha cominciato a scrivere le canzoni per esempio per i Nomadi ancora negli anni 60, e ai suoi concerti si trovavano sempre tantissimi giovani, in un momento in cui si diceva appunto che i giovani ascoltavano altro. Lo testimoniano anche le manifestazioni spontanee di ieri e che ci saranno sicuramente anche oggi, che abbracciano Guccini come un musicista, anche se ormai lui come musicista, come cantautore non si riconosceva più da un po' di tempo, con il giusto garbo e la giusta ironia, che è contemporaneo, è attuale. Ecco, credo che la cosa più importante delle canzoni di Francesco Guccini sia anche nelle più malinconiche, anche in quelle che sembrano arrivare quasi dalla poesia decadente, da Guido Gozzano, che era un suo punto di riferimento, la vitalità. Era estremamente vitale non solo nei concerti, che tra l'altro lui affrontava sempre come un altro grande, Fabrizio De André, con un po' di ritrosia, aveva il terrore del palcoscenico in realtà Francesco Guccini. Quello che successe appunto a Bologna fu una prova incredibile, però rispondeva a tutto questo con una rappresentazione che era quella di dissetarsi con una bottiglia di vino bianco, di scherzare, oppure di riandare alla memoria a un posto che è stata una fucina di tanti cantautori, che è l'Osteria delle Dame a Bologna, una città che poi non è solo quella città, ma è tutte le altre città in cui la musica d'autore è diventata appartenenza e in cui ha raccontato in maniera incredibile tanto la città, le grandi cose, quanto la provincia e le persone anche minute, insomma, pensiamo al pensionato, alla ragazza protagonista di Incontro. Questo modo di scrivere le canzoni, secondo me, è ancora incredibilmente contemporaneo e intercetta ancora moltissimi giovani, che è incredibile per un cantautore che ha attraversato appunto la musica scrivendo canzoni per altri negli anni 60 già.
0: Peraltro facendo finire i suoi testi, i testi delle sue canzoni, nei manuali di scuola, delle scuole medie, nelle antologie, no? Il Vecchio e Bambino è uno dei primi testi del cantautorato italiano a finire nei testi di scuola. Lodo Guenzi, e invece l'ispirazione artistica qual è stata? Per un ragazzo quarantenne, oggi quarantenne di Bologna?
5: Beh, vabbè, io personalmente con Guccini ho scoperto le parolacce e ho scoperto che si potevano usare le parolacce nelle canzoni. La cosa che mi verrebbe da dire è che c'è qualcosa, leggevo ieri la definizione, diciamo la combinazione di aggettivi, secondo me è folgorante, no? Parole che sono tanto accoglienti quanto rigorose. Esiste un gusto che appartiene a quella a quell'incontro in una zona liminale tra cultura alta e cultura bassa, che prende dentro la tradizione contadina e Dante, che ha a che fare con la provincia italiana più antica, che ha a che fare con le gare di endecasillabi tra contadini tosco-emiliani. Insomma, c'è qualcosa nella cura di quelle parole che non si cura di andare incontro a un pubblico. Cioè, io credo che la cosa che poi finisce per rendere eterne strofe che sembrano ricordi assolutamente circostanziali è proprio l'atteggiamento con il quale ci si diverte a provare a raccontare precisamente un'esperienza che ha a che fare con pochi, e quella precisione rende quell'esperienza universale. Diciamo che quella fase luminosa del cantautorato italiano lo era perché i suoi protagonisti non hanno mai avuto troppa cura di andare incontro ad un'esigenza di pubblico, tantomeno un'esigenza di mercato, ha un'esigenza di farsi capire, farsi ascoltare, accrescere una qualche forma di numeri che possano confermare la dimensione della propria musica. È una musica che esiste per una necessità profonda e che vive del gusto di descriverla e circostanziarla con estrema perizia.
0: Questa estrema perizia nel raccontare e descrivere la realtà che ci circonda, io l'ho ritrovata, no? Ora ovviamente in quei testi che venivano prima citati, di quell'Italia, di quella Bologna degli anni 70, però Gian Vignola in modo altamente drammatico anche in Piazza Limonda. Cioè, Piazza Limonda è un manifesto in musica e parole di una delle grandi tragedie dell'Italia dall'inizio degli anni 2000 ad oggi.
6: Sì, Francesco Guccini, a parte il suo inserimento nelle antologie letterarie, che lui viveva sempre con una prospettiva laica, quindi era ben lungi da considerarsi appunto un signore d'antologia, Piazza Limonda, ma anche molte altre cose, ma anche canzoni personali, intimi, che hanno attraversato tutta la sua esistenza, o anche il finale di partita, che sono questi due dischi dove riprende canzoni, la stessa Bella Ciao, per ribadire qual è un certo fuoco del suo modo di essere cantautore, che parte con Auschwitz, con Dio è morto, arriva fino a Piazza Limonda, una canzone civile che è asciutta, priva di retorica, ma punta, come diceva un po' anche Lodo Guenzi, a raccontare senza preoccuparsi di essere popolare o applaudita, ma con un'esigenza artistica. Insomma, come dovrebbe essere in realtà la musica e la canzone in un mondo, non dico perfetto, ma accettabile, no? Far partire innanzitutto quella che è la propria ispirazione. E noi purtroppo siamo abituati alla canzone sempre più industrializzata, per cui invece le canzoni si scrivono con altri fini che non sono quelli dell'espressione di un sentimento, di raccontare un momento particolare. Francesco Guccini l'ha sempre fatto volendo anche, secondo me, adesso lo dico, più che avere successo, volendo essere ascoltato. Alla fine le canzoni scritte per i nomadi, che fossero Dio è morto, Auschwitz, Noi non ci saremo, sono state generazionali e sono state canzoni di grande successo. Mi ha fatto impressione vedere che moltissimi oggi, ricordando Francesco Guccini, citano Io vagabondo, canzone dei nomadi che non ha niente a che fare con Francesco, ma che dice anche un
0: perché
6: po'...
0: Perché siamo un grande realtà... paese.
6: Sì, no, ma perché dice però in questo fraintendimento che insomma, vabbè, è anche simpatico, c'è questa idea che Francesco Guccini si è tirata addosso, molto, molto pertinente, anche quando poi decide, siccome dice lui non ha più l'ispirazione, di non scrivere più una canzone, e lo fa effettivamente, e relega la sua parte di canzone d'autore nelle interviste, è successo anche a me, come un momento quasi accidentale rispetto alla sua carriera da scrittore. E noi, come suoi sudditi dal punto di vista così dell'apprezzamento della sua arte, oggi siamo molto tristi, ma siamo molto felici di vedere quanto ancora i giovani siano capaci di accoglierlo.
0: Io voglio fare un'ultima domanda a Lodo Guenzi prima di salutarvi, perché Lodo, io solitamente quando ci troviamo a dover descrivere, raccontare, omaggiare questo tipo di personalità agli ospiti che lo hanno conosciuto, dico: dovessi dire ai miei due figli, 9 e 13 anni, questa è la canzone che vi descrive Francesco Guccini, quale dovrei fargli ascoltare? Purtroppo ne hanno già ascoltate tantissime, o per fortuna, perché diciamo, la lista di Spotify quella è. Ti domando, quale a casa un genitore, una genitrice di un ragazzo in adolescenza o in preadolescenza, dimmi, fagli sentire quella canzone lì, così capisce chi è Francesco Guccini.
5: Ah, questa è una domanda molto difficile. Io penso che potrei darti una risposta in questo minuto, cambierebbe il minuto successivo. Diciamo, la discografia del maestrone è una sorta di fiume carsico che ti cammina a fianco e ti cammina sotto, e tu vai a incocciare una canzone in base al momento della storia del mondo e della storia della tua vita. Mi verrebbe in mente in questo istante Canzone dell'Osteria di Fuoriporta, semplicemente perché è un momento molto particolare per me cantarla con i musicisti di tutta la sua vita. Io ovviamente sono in una posizione particolare rispetto a questo avvenimento che così tanto ha risvegliato l'Italia, nel senso che non sono una persona di famiglia, ma non sono neanche sufficientemente distante da non pensare a Flaco, ad Antonio, a Vince e a Ellade, con cui insomma hanno passato la vita assieme, e nello specchio di questa perdita si vede la parabola incredibile delle loro avventure comune. E quindi a me verrebbe da dire questa canzone. Io credo che una persona, no. Perdonami se mi dilungo solo un secondo, io credo che sia molto bello prendere più o meno una qualsiasi canzone del suo repertorio e raccontare ad un ragazzo di 14 anni che si possono scrivere le canzoni anche elencando semplicemente delle strofe, senza curarsi che esistano i ritornelli, anche avere una storia da raccontare basta.
0: Lodo, io mi scuso io con te per interromperti in questo momento, ma sai com'è la televisione, sta roba qua. Grazie a Lodo Guenzi, grazie a John Vignola. Ricordo Esercizi di Metamorfosi, Le molte vite musicali di Miles Davis, la trovate in libreria, questa opera di John. Grazie per essere stati con noi. Ci fermiamo. Linea regia, arriva al telegiornale.
7: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
8: A Oral-B io invece basta un click.
7: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B.
8: Un clic e riaccendi la pulizia perfetta.
9: Da MD c'è il tutto a... da 1 a 3 euro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi il salame La Fattoria in diverse varietà a 1 euro.
10: MD, buona spesa Italia!
11: Come puoi far accadere un miracolo? La cataratta ha reso cieca la piccola Mary e quello che vedi è il mondo attraverso i suoi occhi. Le hanno appena fatto un'operazione che le ha restituito la vista e sta per vedere la sua famiglia per la prima volta nella sua vita. Qualcuno come te ha reso possibile questo miracolo. Qualcuno così premuroso da fare un regalo speciale a Sight Savers al termine della sua vita. E questo regalo ha permesso di formare dottori e infermieri e pagare le medicine. E regalare a bambini come Mary il miracolo della vista. Anche tu puoi fare miracoli al termine della tua vita. È semplice. Tutto quello che devi fare è scrivere le tue volontà e renderle note. La nostra guida ti spiegherà passo dopo passo come fare. Chiama l'800-200-511 o visita il sito e richiedi subito la tua copia gratuita. E scopri come puoi aiutare altre bambine e bambini come Mary a raccontare il loro miracolo della vista tra molti anni.
12: Si infiammano se lavi male i denti.
13: Gengive.
12: Ah, ma quindi li lavo male.
13: Il manuale non è il massimo.
14: Passa ora al PIO.
15: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
13: Enigma risolto.
15: Nulla pulisce come ora il BIO.
16: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Il buon sonno a soli 9,90 euro.
17: Sono Francesco. Cammina con me. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
18: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
19: Conte in commissione inchiesta Covid, dammi nessun illecito e attacca Meloni, lei la regista. La Premier, la verità è un diritto degli italiani, non un attacco politico. L'Italia piange Francesco Guccini, musicista, intellettuale, sabato i funerali in forma privata. Mattarella, un poeta tra impegno, giustizia e uguaglianza. Meloni, ho amato la sua musica. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz. Il patto escluderebbe però dal passaggio nello stretto le navi statunitensi e israeliane. Trump si prepara ad un nuovo ultimatum e passerà. Terrorismo, un sedicenne di Como arrestato per propaganda jihadista online. Trovati manuali per fabbricare ordigni. Il giovane fermato mentre era in vacanza con la famiglia. Ondata di calore senza tregua, altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, oggi 26 le città con il bollino rosso in arrivo temporali al nord. Ci inquina da leggenda gli europei di tuffi a Parigi per Chiara Pellacani, che scrive la storia con un quinto oro, questa volta con Pizzini, nel sincro dai 3 metri. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. Dopo rinvii e scambi d'accuse, ieri l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato ascoltato in commissione Covid. Poi il botta e risposta con la Premier Giorgia Meloni. Sentiamo da Montecitorio in diretta Alberto Puoti.
20: Sì, all'uscita dalla commissione Covid l'ex Premier Conte, il leader di 5 Stelle, aveva detto Meloni è regista di un plotone di esecuzione. E poi è arrivata la pronta risposta da parte della Premier: non è un processo ad una persona ma un dovere verso la nazione. E questo botta e risposta è arrivato dopo una seduta a fiume per la commissione Covid che aspettava Conte per indagare sulla sua gestione della pandemia quando era Premier, e lui è passato al contrattacco rivendicando fortemente il suo operato, e da parte della maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, lo hanno criticato per aver attaccato Meloni e sviando così dalle sue responsabilità. Appuntamento a settembre per un nuovo round, ma intanto il 9 settembre riapre anche il Parlamento con appuntamenti importanti, dalla legge elettorale alla legge sul messaggero puntuale.

0: Lizza Vannacci si è autoescluso dalla coalizione di centrodestra, una coalizione unita a differenza del centrosinistra nella Lega, dove la linea anti-safe mal si concilia con i toni usati in aula dal ministro Giorgetti, che su energia e difesa ha richiamato al senso del dovere e alla richiesta di flessibilità e alla possibilità di usare il safe. E anche nel centrosinistra però questo tema fa discutere. Il Partito Democratico registra i mal di pancia dei riformisti che mal sopportano quella risoluzione unitaria di PD 5 Stelle e AVS in cui sembra aver in qualche modo favorito la linea di Conte, che dice no agli aiuti a Kiev e dice no a safe. E su questo la segretaria Schlein però sembra tirare dritto e guardare soprattutto alle primarie che potrebbero svolgersi a gennaio, non prima di aver chiuso in qualche modo il programma in autunno a ottobre e rilanciato così l'azione di centrosinistra. A voi.
1: La morte di Francesco Guccini, da Modena a Pavana a Bologna, i luoghi del cuore del cantautore, un vero e proprio pellegrinaggio all'insegna dell'affetto in via Paolo Fabbri al numero 43, dove ritroviamo l'inviato Stefano Corradino.
2: Sì, buongiorno, sono davvero tante le persone che da ieri, da quando si è saputa la notizia della scomparsa di Francesco Guccini, sono arrivate qui nella sua vecchia casa. Come sappiamo, Guccini è nato a Modena, ma in qualche modo la sua culla artistica qui ha mosso i primi passi anche proprio da musicista e ha dedicato a Bologna tanti dei suoi versi e delle sue canzoni, quindi sono tantissime le persone che continuano ad arrivare qui a lasciare biglietti, a lasciare fiori, a scrivere messaggi con i versi virgolettati delle canzoni preferite, ma soprattutto ieri sera c'è stata tantissima gente sia qui che a Piazza Maggiore, con tante persone che sono arrivate con la chitarra, hanno cantato le sue canzoni fino a tarda notte. Lo continuiamo a sentire anche adesso mentre le auto passano, proprio per rendergli omaggio. E qui a due passi, a 50 metri davvero, c'è la trattoria storica in cui Francesco Guccini andava spesso insieme ad altri musicisti come Lucio Dalla, c'erano Gianni Morandi, c'erano Ron. E noi abbiamo sentito il cuoco della trattoria, che ovviamente conosceva bene e serviva i suoi piatti preferiti, a Francesco Guccini. Vi facciamo ascoltare quello che ci ha detto e poi la linea torna a voi. Francesco Guccini era di casa qui alla trattoria.
3: E ti potevo dire che in inverno la sua specialità era la lasagna, soprattutto l'angolo lui voleva, in mezzo lui non lo voleva. Angolo, poi beveva del gran vino rosso in inverno. In estate invece mi chiedeva la frittata di uova, spinaci, con la Coca-Cola e limone.
2: Era una persona davvero alla mano?
3: Sì, molto alla mano. Guai con noi, ci salutava, ci faceva sempre i complimenti, e quello tanto di cappello.
1: Fra gli amici che vedevamo nelle foto di Francesco Guccini anche Roberto Vecchioni, una lunga frequentazione con il maestrone del professore, che ricorda così Guccini ai microfoni di Anna Maria Levorin.
4: Ci siamo conosciuti all'Osteria delle Dame, dove lui suonava e cantava, e questa è la cosa bella, perché era la preistoria della canzone d'autore. Era il momento in cui si cantava per 20 persone, 30, e tutte le canzoni nuove che si scrivevano bisognava andare a cantare in quel posto, nelle cantine, un po' alla francese se vogliamo. E poi ci siamo rivisti al Tenco per tanti e tanti anni insieme, ci siamo rivisti a Pavana quando io mi spostavo, andavo da lui. Lui usciva poco in realtà, Milano è venuto poche volte, era un po' pantofolaio, un po' da sua, però un uomo meraviglioso. Un uomo meraviglioso, e adesso glielo dico con tutta la sincerità che posso dire, sono molto triste. Molto triste perché questo mondo orribile, ogni volta che

0: nasce anche poche volte un uomo meraviglioso, io sento che vale la pena vivere. Non esiste nella canzone, diciamo così, d'autore italiana, un autore che sappia meglio usare le metafore di Francesco. La sua canzone più famosa è La locomotiva, ma è l'unica canzone politica che abbia scritto, l'unica. Quindi è quasi un gioco, e poi è diventato celebre per quella. Ma lui dentro di sé è sempre stato leggermente malinconico, cioè sentiva il tempo che passava e la verità che non arrivava, e aveva questo desiderio di stare con gli amici. Con gli amici, anche a giocare a carte fino alle 5 del mattino, con gli amici a ridere, a scherzare, a bere ovviamente, perché eravamo più giovani, e a dire fregnacce di tutti i tipi, oppure a parlare di cose serie, per cui si andava a letto pensando, beh, qualche cosa di bello c'è al mondo.
1: Poi parlando di sé, ha detto, sono un buon uomo. Che cosa voleva dire?
0: Perché lui aveva queste uscite. Mi viene da ridere perché ne aveva di uscite così. Un buon uomo, perché è contadino, perché nasce lì, perché non ha picchi per la testa, perché se vai a casa sua vedi che praticamente c'è solo il televisore, di altre cose moderne, figurarsi l'intelligenza artificiale. E quindi un uomo che è passato per tutti i secoli ed è rimasto fedele alla sua umanità.
2: Arrestato con l'accusa di terrorismo un sedicenne residente nel Comasco, per gli inquirenti, indagini coordinate dalla Procura per i minori di Milano, condivideva online contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti, oltre a video su sessioni di addestramento per atti terroristici. Il sedicenne, finora mai segnalato, è stato arrestato dalla polizia nel Grossetano, dove era in vacanza con la famiglia. Il conflitto nel Golfo Persico, stallo nelle trattative Iran-Stati Uniti. Donald Trump sembra minimizzare il rischio di esaurimento delle scorte di missili e continua a dirsi ottimista sui negoziati. New York, Matteo Alviti.
3: Abbiamo virtualmente scorte illimitate di armi molto potenti, in altre siamo un po' più stretti, ma stiamo ricevendo nuove forniture. Il presidente degli Stati Uniti per la prima volta concede che alcune scorte sono in sofferenza dopo la guerra all'Iran. Mancano missili intercettori e di precisione, avevano rivelato i media. Con Biden abbiamo dato tantissime armi all'Ucraina, ripete Trump dallo studio ovale, dopo aver firmato un ordine esecutivo per limitare la cittadinanza per diritto di nascita. Stando al Washington Post, Trump avrebbe anche chiesto conto duramente delle scorte in esaurimento al segretario alla guerra. Exet ha sempre negato carenze, fake news le definisce, e ora Trump smentisce il litigio. Sono estremamente soddisfatto del lavoro di Exet, ha scritto. Le armi tacciono ancora, ma sulla riapertura dello stretto di Hormuz non c'è accordo, ammette Trump. Gli iraniani continuano a colpire e le compagnie non si fidano. Stiamo negoziando e stiamo facendo bene. Finirà abbastanza presto, ripete il presidente, che sulla crisi iraniana oggi ha avuto anche un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita Bin Salman.
2: Teheran sostiene che l'accordo per riaprire la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz c'è, ma soltanto con l'Oman, non con gli Stati Uniti. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: L'intesa tra l'Iran e l'Oman sulla gestione di Hormuz alimenta la speranza di un accordo che ponga fine alla guerra nel Golfo Persico, però Teheran frena e ribadisce che i negoziati finora per la riapertura di Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti, negando di fatto trattative con Washington, eppure la diplomazia continua a lavorare e sarebbero comunque in corso contatti indiretti. L'accordo deve ancora ricevere il via libera della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, e in una intervista il presidente Pezeshkian dichiara che l'intera con l'Ayatollah è attualmente molto difficile. Lo stretto di Hormuz rimane strategico non solo per le rotte commerciali ma anche per gli equilibri politici nella regione. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia, il Pakistan e gli Stati Uniti. Mentre si riaccendono gli scontri nella penisola arabica, in Yemen gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno lanciato una vasta operazione militare contro i sauditi. Roma.
2: In Israele il piano del Board of Peace per stabilizzare la striscia di Gaza, osteggiato in modo sempre più aperto da alcuni ministri, mentre aumentano le tensioni anche per l'incriminazione di un colono israeliano per la morte dell'attivista palestinese Avda Atalin. Il suo impegno è stato al centro di quel documentario premiato con l'Oscar. Allora andiamo subito dall'inviata in Cisgiordania, Lucia Goracci.
5: Io sono nelle terre di No Other Land, sono a Massafer Yatta, coloni alla mia destra, villaggi palestinesi alla mia sinistra, una sovrapposizione che diventa sempre più spesso violenza, e ne fu protagonista nel giugno dell'anno scorso Inon Levi, colono che Biden aveva sanzionato e a cui Trump aveva, arrivando presidente, rimosso le sanzioni, e che, sparando in un modo in cui il magistrato ora definisce sconsiderato in un'area dove c'erano anche bambini, uccise Odè Atalin. Non succedeva, segnala l'associazione israeliana che si occupa dei diritti in Cisgiordania, Yesh Din, dal 2019, che per omicidio un colono venisse incriminato. Omicidio colposo, rischia 12 anni, va detto, è ancora a piede libero, gira per queste terre e semina paura, anche perché è ancora Yesh Din a informarci su 1700 casi di violenze dei coloni perpetrate tra il 2005 e il 2024, sono poi state andate a condanna soltanto il 3%. Lui, non pago, ha scritto al New York Times dicendo che questo procedimento che si apre contro di lui è un atto di terrorismo. Vediamo qua molti volontari, anche israeliani, anche internazionali, sono venuti a proteggere Tuba, appunto villaggio palestinese di Massafer Yatta. Perché? Perché l'altra notte è stato dato fuoco dai coloni alle case, una donna è finita incinta in ospedale, intossicata e con le ferite per un colpo di pietra, bambini hanno avuto le braccina rotte, insomma colpirne uno non è sufficiente, quello che ci dicono tanti volontari, ma anche tanti israeliani che di questa violenza davvero non ne possono o più. Sarebbe più utile, ci viene detto, colpire il sistema e le protezioni che questi coloni hanno. A te.
2: La guerra in Europa tra Russia e Ucraina, le forze di Kiev colpiscono di nuovo un snodo logistico di Wildberries che nell'area di Ekaterinburg, a migliaia di chilometri dal confine, ma l'Ucraina resta a sua volta in balia degli attacchi con missili balistici portati dai russi, con missili ipersonici, mancano i Patriot. Sentiamo da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
6: Mentre l'Ucraina continua ad attaccare in profondità il territorio russo, pensate che da metà luglio almeno 20 centri logistici Wildberries sono stati colpiti qui in territorio di Kiev, in diverse regioni ci sono stati allarmi nella notte, lo dice l'aeronautica. Almeno 147 i droni che sono stati lanciati da Mosca, molti sono stati neutralizzati, altri purtroppo sono andati a segno e hanno colpito la regione più a nord di Sumy, un mercato nella località di Bilopilia, ci sono 10 feriti di cui 2 gravi. E poi ancora più a est, nella regione di Kharkiv, è stata attaccata ancora una volta la stazione di Lozova, che da quando è stata chiusa la stazione di Kramatorsk è molto importante per la logistica militare e anche civile, e lì ci sono 2 morti e dei feriti. Anche nella regione del Donetsk c'è una vittima e 3 feriti, in un momento in cui davvero l'Ucraina è in balia dei missili balistici, perché è senza difese. Il presidente Zelensky ha ribadito che Kiev sta lavorando allo sviluppo dei propri missili balistici, il riferimento è al progetto paneuropeo Freya, che però impiegherà anni, probabilmente un paio d'anni, per poter essere completato. Con Matteo Petrobelli a voi.
2: Svizzera, la procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta. Il governo italiano preannuncia ricorso. Sentiamo Giusy Testoni.

0: gravi colpose. I beni giuridici protetti sono dunque la vita, l'incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva, di cui la Repubblica Italiana non è essa stessa titolare. Una decisione, quella dei magistrati del Canton Vallese, contro cui l'Italia ha però già presentato ricorso, come sottolineano dalla Farnesina, che già nei mesi scorsi consumò un lungo strappo con la Procura Vallese, ritirando l'ambasciatore italiano in Svizzera per protesta contro la liberazione del principale indagato, il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Un ricorso dettagliato e articolato, sottolinea il Ministero degli Esteri, che confuta tutte le argomentazioni della Procura svizzera superate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
1: Siccità, caldo estremo portano il Po a livelli molto bassi, con inevitabili ricadute in termini di disponibilità d'acqua sia per la popolazione sia per attività, ad esempio l'agricoltura. La situazione nel Reggiano, sentiamo Samuele Amadori.
2: Lago Maggiore è al 6% della sua capacità, quindi è molto chiaro che non può arrivare acqua da quelle zone, e quindi senza precipitazioni dai monti il livello sarà quello e la situazione non cambierà nei prossimi giorni.
3: Le barche arenate nel porticciolo turistico, a sua volta appoggiato sulla sabbia, invece che galleggiare sul Po. L'immagine emblematica di una carenza d'acqua senza precedenti. Qui siamo a Boretto, se ci si sposta verso Gualtieri, i livelli idrografici anomali portano alla luce altre sorprese. Questo è il relitto di una chiatta risalente agli anni 40. Fino a 10 anni fa non si vedeva, ora è quasi tutta emersa. C'è preoccupazione nel mondo agricolo, così come in quello civile. Se la crisi non si risolve nel giro di qualche giorno, anche nel Reggiano potrebbe venire a mancare l'acqua potabile.
2: Ci sono già tanti comuni nelle zone della Lombardia e del Piemonte dove non c'è l'acqua potabile, vengono riforniti con le autobotti, e la paura che anche qualche comune della nostra regione dovrà affrontare questa problematica.
3: Dal punto di vista agricolo non c'è coltura che non stia soffrendo.
4: I vigneti se soffrono la sete mangiano comunque sul prodotto finale e alla fine mancherà comunque prodotto.
3: L'uva avrà bisogno di irrigazione anche per le prossime 3 settimane, fino alla vendemmia. Chissà se ci sarà acqua. Il mais, invece, è un mistero.
2: È che durante l'impollinazione abbiamo avuto caldi estremi e non è mai successo che succedessero 40 gradi a giugno. Questo qui è un problema che non sappiamo che conseguenze avrà.
1: In studio con noi il colonnello del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, Daniele Moccio. Benvenuto a Rai News 24. Colonnello,
5: grazie.
1: Ormai lo sappiamo, il quadro complessivo non è destinato a grandi mutamenti nei prossimi giorni, però già in queste ultime ore attesi anche temporali. Dove?
5: Sì, tra l'altro temporali che già nella giornata di ieri hanno fatto la loro comparsa nel corso della notte appena trascorso in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, adesso sono presenti in Trentino Alto Adige, interesseranno buona parte del nord, non solo le aree di montagna ma anche le aree a ridosso del Po. È chiaro che l'acqua che cade con questa tipologia di fenomeni non è in grado sicuramente di compensare la mancanza di acqua che abbiamo visto nel servizio appena mandato in onda. Non cambiano però molto le temperature. È chiaro che laddove sono presenti le piogge temporali tendono anche a scendere in modo decisamente importante. Quando abbiamo un temporale le temperature possono calare anche di 10-15 gradi in quel frangente. Però avremo ancora, soprattutto al di sotto del Po, quindi città come Bologna che ieri ha segnato 40 gradi, ancora oggi 37-38 gradi. I temporali sono destinati poi in serata ad attenuarsi. È chiaro che nel frattempo potranno aver portato altre conseguenze, ovvero il fatto di essere associati anche a grandine o a forti colpi di vento. Questo è il controaltare del caldo, cioè se da una parte il caldo è decisamente importante, d'altra parte i temporali sono decisamente importanti perché significa tanta energia e la natura spende energia attraverso fenomeni così violenti.
1: Ecco, colonnello, in termini semplici, come mai in quest'estate abbiamo visto così spesso una situazione permanere per lungo tempo, mentre eravamo abituati, forse troppo bene, ad un'alternanza che temperava le punte più acute di calore?
5: Sicuramente, prima avevamo addirittura l'anticiclone delle Azzorre che ci regalava l'estate mite, l'estate mediterranea. I primi temporali si vedevano dalla metà di agosto, dal Ferragosto in poi, nel corso del pomeriggio segnavano l'inizio della fine del

0: l'estate, anche se poi l'estate proseguiva comunque. Si sta manifestando sotto forma di ondate di calore. Questo è decisamente importante perché abbiamo sentito prima, seconda, terza, quarta e quinta. Questa sembra un'ondata che si smorza decisamente.
1: Unica.
0: Esattamente, un'unica. Quindi abbiamo sostituito, è stato sostituito l'anticiclone delle Azzorre Mite da una configurazione a delle latitudini più basse, quindi più proveniente dall'Africa e quindi che in genere è molto instabile perché, come veniva detto, ci sono ondate e poi ritornano. Quest'anno si è manifestato in modo decisamente importante, in modo prolungato. Ciò non toglie che questa situazione possa proseguire ancora per diversi giorni e forse probabilmente l'estate sarà caratterizzata, parliamo di quelle future, da questo tipo di situazione, perché comunque se qualcosa è cambiato nell'atmosfera è chiaro che il riscontro si ha in diverse parti del nostro pianeta, se da una parte fa più freddo, da altre fa più caldo.
1: Colonnello Moccio, un'ultima considerazione, sì. Cosa dicono i vostri modelli matematici per Ferragosto?
0: Io mi sono spinto fino al 16, vedendo, e quindi cambia decisamente poco la situazione. La prossima settimana sarà l'insegna del caldo molto importante, un cambiamento ci sarà il 16, però attenzione, nel momento in cui il cambiamento avverrà andremo incontro a quello a cui accennavo prima, ovvero a fenomeni decisamente importanti. Purtroppo faremo i conti ancora con il caldo e ribadiamo che è un caldo umido, è un caldo afoso, non torrido, ed ecco perché le condizioni di disagio sono decisamente importanti, non solo di giorno, ma anche durante la notte.
1: Grazie Colonnello Moccio. Grazie. E buon lavoro. Molti gli italiani e non solo che si spostano in questi giorni. In Sicilia sospesi almeno fino a mezzogiorno, questa era la comunicazione ufficiale della mattinata, a Catania diversi voli per la cenere, l'eruzione dell'Etna. Sentiamo Letizia Vella.
2: È il caso proprio di dirlo, un weekend in cenere per centinaia e centinaia di passeggeri bloccati al Vincenzo Bellini di Catania. Non potranno arrivare aeromobili fino alle 16 di oggi pomeriggio. E quanto ci viene comunicato dall'unità di crisi della SAC è che si riunirà per aggiornamenti intorno alle 13 di oggi. Possono partire solo gli aerei che erano già in pista. Tutti gli altri stanno subendo arrivi e partenza, notevoli ritardi nonché cancellazioni. Quindi chi dovrà raggiungere Parigi, Stoccarda, Francoforte, New York, avranno anche voli addirittura spostati per domani e dopodomani. Altri sono ancora senza comunicazioni. Qualcuno ha già avuto l'aggiornamento e potrà dirigersi all'aeroporto di Comiso, collegato tramite la SAC al Bellini di Catania. Altri tramite i treni dovranno raggiungere la stazione di Palermo e da lì dirigersi all'aeroporto del capoluogo siciliano. Accanto a me il manager della squadra pisana di Beach Soccer, che con i suoi 17 membri dell'equipaggio nonché 13 ragazzi solo ora ha avuto la novità. Quindi il vostro volo cancellato?
3: Sì, per ora sull'app di Ryanair dice volo cancellato, quindi le notizie precedenti erano che il Pisa-Catania era stato dirottato a Palermo.
2: Ma non vi hanno riprotetto?
3: Sembra di no, ora andiamo a sentire perché è notizia di un secondo fa, quindi in questo...
2: È infatti una situazione in continua evoluzione, alle mie spalle il tabellone di arrivo e partenze che si aggiorna costantemente. Il problema è che l'aerostazione nel frattempo si è riempita di utenti, di passeggeri, perché fuori soffia un vento caldo di 35 gradi, quindi la gente cerca frescura. La cenere vulcanica viene spinta verso sud-ovest, sono due le bocche eruttive sul vulcano, quindi la situazione è in continua, costante evoluzione. Prossimo aggiornamento allora e restituisco la linea allo studio, grazie.
1: E questa notizia chiude l'edizione del giornale, brevissima pausa prima di tornare con le notizie di Rai News 24 in diretta.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
2: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
4: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
5: I nostri animali vivono protetti, ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
6: Entrate mortali!
7: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
8: Miliocres Act è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua italiana dei segni, grazie all'interprete Maria Cristina Cucurullo. Testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. Scavate pure, non troverete miei illeciti, ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Così l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Commissione Covid, che ieri lo ha ascoltato per l'inchiesta parlamentare. Meloni è la regista degli attacchi contro di me, ha detto Conte. La verità non è un attacco politico, è un diritto degli italiani, la replica della Premier. In Thailandia un adolescente di 14 anni ha sparato ai nonni a casa, uccidendoli prima di andare a scuola ed esplodere altri colpi contro compagni ed insegnanti in un liceo alla periferia di Bangkok. 8 i morti complessivi, una quindicina i feriti. L'arma della strage apparteneva al nonno. Forze di opposizione tornano a chiedere misure per contenere la diffusione delle armi, particolarmente alta nel paese. Massima incertezza sulla guida suprema della Repubblica Islamica, Mojtaba Khamenei. Fonti iraniane vicine al presidente Pezeshkian rivelano che Khamenei non ha incontrato nessun esponente di governo dopo il bombardamento israeliano-americano nel quale il 28 febbraio morì il padre. Fonti dell'opposizione iraniana riferiscono da Londra voci che vorrebbero Mojtaba Khamenei in fin di vita. Oggi Arabia Saudita, Pakistan e Turchia firmano un accordo di difesa reciproca a Jeddah. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il presidente turco Erdogan, il primo ministro pakistano Sharif si incontrano nella città saudita.

0: per un vertice dei tre paesi sunniti. La questione era in discussione da tempo, ma i recenti eventi nella regione hanno accelerato il processo, ha fatto sapere una fonte vicina al governo saudita. Un sedicenne residente nel Comasco è stato arrestato dalla polizia in Maremma, in provincia di Grosseto, dopo indagini della Digos di Milano e Como, coordinate dalla Procura di Milano. È sospettato di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il giovane ha condiviso contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti con strumenti per offuscare i suoi dati e ha anche interagito con soggetti organici allo Stato islamico. Monte Paschi Siena chiude la prima metà dell'anno con numeri superiori alle attese, utile netto sopra il 1,1 miliardi, in crescita di oltre il 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma dopo l'operazione Mediobanca, Monte Paschi è diventata a sua volta preda di Intesa San Paolo. Oggi non stiamo parlando di nessuna operazione con Banco BPM, ha detto oggi agli analisti l'amministratore delegato di MPS, Lovaglio, per il quale l'offerta di scambio di Intesa non remunera appieno gli azionisti Montepaschi e non rafforza il tessuto competitivo del paese. Droni ucraini tornano a colpire un impianto di logistica russo a Ekaterinburg, dimostrandosi efficaci anche a 1.600 chilometri dal confine. Zelensky punta a rendere operativi prima possibile missili balistici costruiti in Ucraina. La Russia rivendica da parte sua attacchi portati a tre navi ucraine nel Mar Nero, mentre dal Wall Street Journal rimbalzano indiscrezioni su piani di Putin nel confronto con la NATO. Per l'intelligence americana, il presidente russo potrebbe decidere di provocare un incidente con un paese dell'Alleanza Atlantica per testarne la capacità di reazione. Più di 25 milioni di autoveicoli previsti su strade e autostrade della rete ANAS da oggi a domenica. Secondo fine settimana di agosto, molte chiusure di attività economiche, previsioni meteo favorevoli, i fattori che aumenteranno le partenze per le vacanze. Per agevolare l'esodo in condizioni di sicurezza, chiusi o sospesi fino ai primi di settembre, 1.175 cantieri. La cenere dell'Etna torna a bloccare l'operatività dell'aeroporto di Catania, dove questa mattina la nube vulcanica ha indotto a sospendere, almeno fino a mezzogiorno, gli arrivi dei voli, mentre le partenze sono regolarmente consentite, ma non tutte, per agevolare gli spostamenti dei passeggeri. Trenitalia ha predisposto collegamenti straordinari. Tennis, Master 1000 di Montreal, Canada, Darde riconquista gli ottavi di finale. Eliminato invece oggi Lorenzo Musetti, sconfitto 6-4, 6-3 da Rafa Hodar in un'ora e mezza di gioco. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Maria Cristina Cucurullo. Noi proseguiamo con lo sguardo al conflitto europeo tra Russia e Ucraina. Kiev sostanzialmente impotente di fronte agli ultimi attacchi massicci russi condotti con missili balistici e ipersonici. Una situazione grave, quella dell'antiaerea, ammessa dall'ex ministro degli esteri Kuleba ai microfoni dell'inviata Carlotta Macerollo.
1: Sento che dobbiamo portare l'arte della sopravvivenza a un livello superiore. Con mia moglie, dopo quest'ultimo attacco, abbiamo parlato di come migliorare la nostra sicurezza. Ci aspettiamo che le cose possano solo peggiorare.
2: Secondo l'ex ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, una soluzione immediata al problema degli intercettori non esiste. Gli Stati Uniti non ne danno, la produzione italo-francese è limitata. Per il progetto Freya, che coinvolge l'Ucraina, ci vorranno ancora 2 anni almeno.
1: Siamo in pratica un poligono di tiro per i missili russi.
3: Frustrazione, rabbia, questo si sente tanto dalla popolazione ucraina. Come fa uno Stato così disorientato ad affrontare un altro inverno di guerra?
1: Non abbiamo scelta, certo, la tensione sta crescendo. Gli ucraini sono esausti.
3: Continuano i rimpasti di governo da parte del presidente Zelensky, ma Fedorov non torna a ministro della difesa. Secondo lei, come mai? Che cosa è successo?
1: La mia ipotesi è che ci sia stato qualcosa di personale tra il presidente e il ministro della difesa, perché appena 6 mesi fa Fedorov era il collaboratore più fidato e leale del presidente Zelensky. In fondo, l'Ucraina è una democrazia che implica cambiamenti e discussioni, ma una democrazia in guerra, diversa da una democrazia in tempo di pace.
2: Quando gli ricordiamo gli attacchi dei droni ucraini su una spiaggia russa dove sono morti dei civili, la risposta è netta.
1: Voi avete il tempo di riflettere su questo, noi no. Mi sveglio ogni mattina in una città dove i civili vengono uccisi.
3: Lei vede prossima l'entrata dell'Ucraina in Unione Europea?
1: Non esiste un'Europa sicura senza l'Ucraina. Siamo in un momento simile al 2004, quando dopo grandi discussioni si è scelto l'allargamento ai paesi dell'Est. È così che l'Europa tutela la sua sicurezza e prosperità.
0: Di nuovo in Italia con il giovane appena 15 anni detenuto da più di 2 mesi ormai in carcere a Malta per i suoi genitori dietro al procurato allarme bomba alla scuola che ha determinato le misure cautelari. C'è però una rete criminale che adesca adolescenti online. Marco Aquili.
4: Da più di 70 giorni il 15enne di Bari è rinchiuso in una cella, prima del carcere per adulti e poi del carcere minorile di Malta, separato dagli altri detenuti. Solo da 1 mese può guardare la TV, mangiare seduta a un tavolo. Di fatto vive in un regime carcerario paragonabile al nostro 41 bis. Nei giorni scorsi, la visita dell'ambasciatrice italiana, che lo ha trovato in buone condizioni di salute. Solo sì, ma non in regime di isolamento. Su di lui accuse pesanti che andrebbero ben oltre l'episodio di procurato allarme, la telefonata alla sua scuola che annunciava un pacco bomba. Fatto di per sé ritenuto gravissimo dalle autorità maltesi, dietro cui si nasconderebbero una costellazione di 9 reati che includono la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico. I file ritrovati sui dispositivi in uso allo studente, secondo gli inquirenti maltesi, indicherebbero anche l'affiliazione ad un gruppo criminale internazionale di matrice terroristica. Situazione complicata dunque, con la Farnesina in costante contatto con le autorità dell'isola per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
5: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere.
4: Secondo i genitori, il ragazzo sarebbe vittima di una rete di predatori che selezionano e adescano le proprie vittime, quasi esclusivamente adolescenti, sulle piattaforme di gioco. Attraverso i contenuti scaricabili da questi siti, la vittima individuata si ritrova interi archivi con immagini di satanismo, suprematismo, orrori di ogni genere. Il ricatto a questo punto è pronto e iniziano le continue richieste di messa alla prova, la telefonata alla scuola appunto, pena la denuncia ai genitori o alla polizia. Ora, per dimostrare che il 15enne è una vittima e non un carnefice, c'è tempo fino al 19 agosto, data in cui è fissata la prossima udienza.
0: Il 7 agosto del 1990 veniva uccisa a Roma Simonetta Cesaroni e 36 anni dopo una traccia di DNA riaccende le speranze di arrivare all'assassino della giovane. Sentiamo Ilaria Dionisi.
6: Lì dove tutto si era incagliato e dove ora tutto riparte dal reggiseno e dal corpetto appoggiato dal killer quel 7 agosto del 1990 sul ventre di Simonetta Cesaroni.
7: Sulla coppa sinistra del reggiseno e sul corpetto. Vi è un DNA che ad oggi non è attribuito, ovvero non è della vittima. E quindi di chi è? Qualcuno che non avrebbe dovuto esserci e che invece ha contaminato il reperto, oppure potrebbe essere la traccia di colui che potrebbe aver commesso quel reato.
6: Una traccia di DNA maschile, un ignoto X, il cui profilo è stato già comparato dai carabinieri del RIS, dando esito negativo con quello di 8 persone, 5 donne e 3 uomini. Altri 7 soggetti verranno sottoposti all'esame del DNA con tampone salivare a settembre. Non sono indagati. I consulenti della famiglia Cesaroni hanno chiesto alla procura di Roma di analizzare il materiale genetico di ben 69 individui, molti mai sfiorati dal sospetto, chi abitava nel palazzo di Via Poma o quanti lavoravano come Simonetta negli uffici dell'AIAG, l'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù.
8: Da uno scatolone sono venute fuori i fogli dove gli impiegati di Via Poma, dell'ufficio di Via Poma, apponevano la firma e registravano le ore di lavoro. Quando questi fogli vennero cercati, molto tardi in verità, nel 1996, cioè 6 anni dopo il delitto, erano spariti, non c'erano più. Ci sono dei giorni dove degli impiegati che hanno sostenuto di non aver mai visto, di non aver mai conosciuto, di non aver mai nemmeno parlato con Simonetta, hanno lavorato insieme a lei.
6: Reticenza, depistaggi, persino il tentativo di infangare il nome di Simonetta facendo circolare la notizia falsa che la ragazza chattasse con il videotel. Un processo a un innocente, l'allora fidanzato della ventenne Raniero Busco, un suicidio, quello del portiere Pietrino Vanacore, il colpevole che si volle trovare a tutti i costi, arrestato subito dopo il delitto e poi scarcerato. La verità è rimasta chiusa da 36 anni dietro la porta di un appartamento al terzo piano, le chiavi di Simonetta fatte sparire, a terra il suo corpo nudo, martoriato da 29 coltellate.
8: La mia idea è sempre stata quella che in ogni caso si tratta di un territoriale, di qualcuno che comunque frequentava quei luoghi. Certamente Simonetta è stata uccisa perché è una donna e perché era una preda.
0: Cambiamenti climatici, ondata di caldo, le conseguenze nei campi dell'Emilia-Romagna, Samuele Amadori.
9: La campagna imonese si è trasformata in un deserto polveroso riarso dal sole. Il caldo estremo, protratto ormai da oltre 2 mesi, ha letteralmente cotto le cipolle nel campo. Stesso destino per lo scalogno cuore di Imola. Le immagini sono chiare, i bulbi hanno tutti un lato bruciato, alcuni si sfogliano nelle mani. Un danno, secondo Coldiretti, almeno del 20%, ma le liliacee vengono raccolte in questi giorni, non c'è un dato definitivo. Di certo sono molte le colture che stanno soffrendo l'estate infernale.
10: Ci sono colture rovinate che comunque stanno subendo, come abbiamo visto anche lo scalogno che stavamo guardando oggi. Ci sono prodotti che in qualche modo hanno anticipato notevolmente quello che è il periodo di raccolta e ci sono prodotti che effettivamente hanno subito delle bruciature dovute all'eccesso di caldo.
9: La frutta sugli alberi c'è e di gusto è ottima, ma le piante per sopravvivere hanno assorbito tutta l'umidità, quindi la pezzatura è ridotta e viene pagata poco.
11: Le foglie tendono a chiudersi, gli stomaci chiudono, quindi la disidratazione cala. Quindi l'albicocco è bella, è buona e tutto, però come vedete è tutto uguale, è piccola, rimane piccola.
9: L'unico sorriso per gli agricoltori di Zello arriva dallo scalogno romagnolo IGP. Il simbolo di questo territorio ha un'attitudine selvatica che sopporta molto bene le temperature anomale.
11: Quest'anno è veramente bello, buono, è una pezzatura discreta, anzi direi sul buono, anche perché viene tolto a fine giugno e ai primi di luglio. Quindi è un prodotto selvatico, che lo chiamo anche prodotto birichino, perché farlo venire ha le sue problematiche, però è un prodotto unico nel suo genere.
0: Anche la Germania fa i conti con l'estate torrida. A Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
12: Sul Reno emergono le lapidi in memoria delle carestie passate, gli anni della siccità 1857-1947. Ma il livello dell'acqua è oggi ancora più basso, il più basso di sempre. La profondità navigabile è di soli 19 centimetri. La carestia non è dietro l'angolo, ma le conseguenze economiche si fanno sentire. Nel sud-ovest della Germania i prezzi dei carburanti sono più alti che altrove. Sul grande fiume, tra le più importanti vie di comunicazione del continente, viene trasportata anche la benzina. Assieme a tante altre materie prime, dal carbone ai cereali. Ma a causa della siccità, le chiatte possono trasportare meno del 20% del carico tradizionale. I costi del trasporto sono più che triplicati. Tutto ciò spinge l'inflazione e potrebbe far morire sul nascere la timida ripresa economica tedesca. Temperature record si susseguono ovunque, a Vienna superati i 40 gradi, ma è sempre più difficile cercare refrigerio sull'ex bel Danubio blu, sul fiume che attraversa ben 10 paesi, ridotti il turismo e il trasporto merci. Ma soprattutto si fermano o riducono l'operatività le

0: centrali per la produzione di energia elettrica. Quelle nucleari hanno difficoltà a raffreddare i reattori, quelle idroelettriche lavorano al 20% e molte città sono costrette a spegnere l'illuminazione notturna per risparmiare energia.
1: 70 anni fa la tragedia nella miniera di Marcinelle, persero la vita 136 connazionali. A Rai News 24 abbiamo ascoltato Claudio Pierani, figlio di una delle vittime, e l'avvocato Francesco Rotondi, consigliere CNEL.

0: La grande storia che intreccia la sua storia personale, come l'ha intrecciata?
1: Praticamente io sono nato in Belgio, a Charleroi, il 24 dicembre del 52, perché mio padre, che era minatore appunto in Belgio, per fare una vita meno dura aveva fatto venire mia madre, Splendida Evelina, ad alloggiare nelle baracche, in Belgio, perché alloggiavano nelle baracche dei prigionieri polacchi. E lì nel gennaio del 52 è arrivata mia mamma, io a dicembre sono nato. E praticamente in quel periodo mio padre, nonostante il lavoro che era duro e uccideva tutti i giorni, ha vissuto anche dei giorni felici, fino a quando nell'8 agosto del 56 è successo quella fatidica mattina, la tragedia, dove lui scese per l'ultima volta 850 metri di profondità e da lì sotto, insieme a lui, morirono tutti i suoi sogni e lì finì tutta la storia. Io ero molto piccola, ricordo vagamente questo fumo molto forte che veniva, le sirene e tutto, è un'impressione, io ero 3 anni e mezzo, quindi poco a poco mi ricordo questa cosa. Mi ricordo mia mamma che, siccome io ero a casa con il morbillo, non poteva andare giù al cancello della miniera a vedere come gli altri cosa stava succedendo e aspettava alla finestra che gli portassero notizie. Ed è stato una settimana alla finestra ad aspettare che mio padre tornasse e non potendo uscire. E infatti mia madre ha avuto sempre il dubbio che nella cassa chi c'era, perché nonostante io ho delle piastrine di conoscimento che poi mi hanno dato tutto, lei, non avendo potuto vedere il corpo del marito, e lì sotto era successo di tutto, gente bruciata, gente affogata, perché poi nel pieno dell'incendio, per poter raffreddare il terreno, hanno buttato giù l'acqua, e quindi le persone che erano sotto il livello dell'incendio, che probabilmente l'incendio andava il fuoco verso l'alto e diciamo che la loro esperienza di minatori avrebbero potuto anche salvarsi, sotto li hanno affogati tutti, erano gonfi, quando li hanno trovati da ancora di più.
0: Pirani, le volevo fare ancora una domanda, prima di lasciarle e presentare il prossimo ospite che ci aiuterà a raccontare ancora Marcinelle. La ricordiamo in modo adeguato questa tragedia, secondo lei?
1: Sì, quest'anno ho visto, cioè praticamente si era persa un po' tra le pieghe del tempo la cosa, però adesso quest'anno ho visto che c'è stato si è stata creata una nuova visibilità di questa tragedia, perché è una cosa importante, perché è anche per insegnare alle generazioni future che è importante che per poter fare una vita dignitosa non si debba andare fuori da casa e morire giovani lontano da casa e centinaia di metri sottoterra. Questo è il caso della miniera, si morì nel lavoro, purtroppo succede anche questo oggi. Però ecco, far capire alle nuove generazioni che è importante tutelare questa cosa nel lavoro, perché la gente che lavora per avere la dignità, un futuro migliore. Non è che lo fa né per avere la gloria, né per avere i privilegi, semplicemente per questo.
0: Claudio Pirani, grazie. La sua risposta è il lancio perfetto per andare da Francesco Rotondi, che è un avvocato, ma è anche un consigliere del CNEL. Perché non è soltanto, buongiorno, una tragedia della storia, è una lezione che abbiamo appreso, stiamo apprendendo, o non abbiamo appreso appieno?
2: Ci sono varie risposte, secondo me, a questa domanda, perché se dovessimo analizzare quello che sta accadendo ancora oggi nel mondo del lavoro, potremmo rispondere che non abbiamo appreso pienamente questa lezione. Vi è un altro punto di vista, che evidentemente che è quello che fa intravedere invece un insegnamento, perché il mondo del lavoro, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione, invece ha fatto sicuramente dei passi in avanti. Però io credo che la vera domanda sinceramente non sia questa, cioè in realtà noi abbiamo visto questa tragedia che è ritornata alla ribalta grazie al lavoro veramente importante del presidente del CNEL, che l'ha voluto fortemente come una data significativa per il mondo intero e soprattutto per l'Europa e per il lavoro. Però la domanda è: qual è il valore, secondo me, che noi che abbiamo intorno alla costruzione di una società? Cioè, il lavoro, se è un valore, deve essere protetto, perché altrimenti immaginiamo e possiamo immaginare di commettere gli stessi errori.
0: Lei ha messo in fila tanti elementi, Rotondi. E una cosa che ci diciamo sempre, perché anche ieri mentre parlavamo, una nostra ultima ora, una vittima sul lavoro, è uno stillicidio quotidiano, io mi ritrovo a ripetere queste cose quasi in modo stanco, come se fosse abitudinario, invece non ci dovremmo mai rassegnare a questa abitudine. Lei dice no, deve diventare una priorità la sicurezza sul lavoro, ma possibile ancora non lo sia diventata?
2: Ma guardi, in realtà è una priorità da un punto di vista concettuale, è una priorità da un punto di vista legislativo, perché voglio ricordare che il nostro apparato legislativo, il sistema legislativo, è uno dei più forti e potenti al mondo. Io credo che non sia una priorità dal punto di vista socioculturale. Cioè, se
0: forse
2: noi
0: è
2: immaginiamo...
0: peggio però.
2: Assolutamente peggio, ma perché io ritengo che la lotta a questo tipo di situazioni non possa essere demandata ad una norma. Cioè l'esistenza di una norma non depone direttamente rispetto al rispetto di essa. E il rispetto di una norma civile come questa, rispetto a al lavoro che è all'origine del sistema civile, non può essere neanche demandata unicamente al sistema punitivo e al sistema del controllo. Non riusciremo mai a controllare tutto. Quando si controlla tutto? Quando l'intero sistema agisce affinché vi sia una cultura del rispetto delle norme e delle regole. Questo è il punto vero. Cioè, qua si continua a dire ma cosa si fa per? Dal punto di vista normativo non c'è null'altro da fare. Dal punto di vista invece dell'impegno di tutti, imprese, imprenditori, sindacati, lavoratori, parti sociali, istruzione, scuola, io credo che qua ci sia ancora molto da fare, perché altrimenti non saremmo ogni giorno, come diceva giustamente lei e come ricordavo io, a dover prendere atto che qualcosa non funziona. Ma riprendendo Marcinelle, attenzione, ritorniamo ad un tema. Marcinelle è una delle tragedie più importanti assolutamente post-bellica e collettiva della nostra storia. Però Marcinelle ci dice anche qualcosa in più. Ci dice che in quel momento si era fatto un patto. Se vi ricordate, lì era uomini carbone. Cioè lì c'era un momento storico nel quale si sapeva che si andava incontro a delle situazioni di lavoro di straordinaria emergenza, ma era un contesto ben diverso. Uscivamo dalla Seconda Guerra Mondiale, cioè era una situazione nella quale il baratto tra sicurezza, carbone, lavoro, sopravvivenza poteva anche essere, tra virgolette, giustificato. Oggi no, oggi non è più possibile immaginare che questa situazione, cioè che il lavoro possa essere quasi causa della morte.
0: Guardi, Rotondi, io la ringrazio. Ricordo che oggi pomeriggio a Marcinelle arriva il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. C'è però una cosa che lega tutto, è il racconto dell'Italia di oggi, della società e del mondo del lavoro di oggi a quello di allora, è che consideriamo il lavoro come fosse una merce. Ha detto no, lavoro e carbone. Sì. Ecco, è lì l'origine del male, tra virgolette, secondo me.
2: Posso finire sì. Ultimamente un flash? È proprio questo il tema. Lì era uomini carbone. Oggi è uomini e cambia all'altra parte. Profitto? Utile? Maggior guadagno? Cioè è su quello che dobbiamo lavorare. Mi permetto di chiudere con il giorno della memoria. Però la memoria ha un valore se poi diventa, come posso dire, prevenzione. Se no Sciascia diceva la memoria ha futura memoria se la memoria ha un futuro. Perché altrimenti continuiamo a fare giorni della memoria, ma la memoria l'abbiamo esattamente viva come nei attuali social network, quindi che dura un secondo.

0: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia nel giorno del grande esodo ferragostano. In arrivo temporale al nord, danni alle coltivazioni, dai carburanti ai prodotti agricoli, prezzi all'insù. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni. Sabato i funerali in forma privata, un omaggio continuo dai palchi alle piazze di intere generazioni cresciute ascoltando il maestrone. Conte in commissione d'inchiesta sul Covid, da me nessun illecito, e attacca Meloni. Lei la regista, la premier, la verità è un diritto degli italiani, non un attacco politico. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito Hormuz. Il patto escluderebbe dal passaggio nello stretto le navi americane e israeliane. Trump si prepara un nuovo ultimatum ai Pasdaran. Terrorismo, 16enne di Como arrestato per propaganda jihadista online, trovati manuali per fabbricare ordigni. Il ragazzo fermato mentre era in vacanza con la famiglia. Cinquina da leggenda agli europei di nuoto di Parigi. Chiara Pellacani scrive la storia con un quinto oro. Buongiorno, ben ritrovati con il telegiornale di Renews 24, edizione delle 12. L'Italia, dunque, lo sentiamo tutti sulla nostra pelle, alle prese con un caldo soffocante. Sono previsti altri 10 giorni di temperature estreme sulla nostra penisola. In arrivo ci sono temporali al nord, ma sarà una tregua comunque breve. Dopo il record di ieri con 27 città da bollino rosso, oggi saranno 26 quelle da massima allerta di calore, tutte tra quelle monitorate tranne Bolzano, mentre domani 21, in giallo anche Torino, Milano, Brescia, Venezia e Verona. L'allarme siccità riguarda soprattutto il nord, dove risulta dimezzata la riserva idrica in Lombardia, mentre il Po è a livelli critici. L'estate 2026 potrebbe superare il record assoluto di caldo raggiunto nel 2003. E allora vediamo che cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico nelle prossime ore. Sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
1: Non cambiano però molto le temperature. È chiaro che laddove sono presenti le piogge temporali tendono anche a scendere in modo decisamente importante. Quando abbiamo un temporale le temperature possono calare anche di 10-15 gradi in quel frangente. Però avremo ancora, soprattutto al di sotto del Po, quindi città come Bologna che ieri ha segnato 40 gradi, ancora oggi 37-38 gradi. E però i temporali sono destinati poi in serata ad attenuarsi, è chiaro che nel frattempo potranno aver portato altre conseguenze, ovvero il fatto di essere associati anche a grandine o a forti colpi di vento. Questo è il controaltare del caldo, cioè se da una parte il caldo è decisamente importante, d'altra parte i temporali sono decisamente importanti perché significa tanta energia e la natura spende energia attraverso fenomeni così violenti.
0: E la crisi climatica, lo sentivamo, piega l'agricoltura, raccolti compromessi e produzione in forte calo, un problema che richiede interventi urgenti a tutela delle tipicità locali. Sentiamo Samuele Amadori che è andato a verificare la situazione nei campi dell'Emilia Romagna.
2: La campagna imonese si è trasformata in un deserto polveroso riarso dal sole. Il caldo estremo, protratto ormai da oltre due mesi, ha letteralmente cotto le cipolle nel campo. Stesso destino per lo scalogno cuore di Imola. Le immagini sono chiare, i bulbi hanno tutti un lato bruciato, alcuni si sfogliano nelle mani. Un danno, secondo Coldiretti, almeno del 20%, ma le liliacee vengono raccolte in questi giorni, non c'è un dato definitivo. Di certo sono molte le colture che stanno soffrendo l'estate infernale.
3: Ci sono colture rovinate che comunque stanno subendo, come abbiamo visto anche lo scalogno che stavamo guardando oggi. Ci sono prodotti che in qualche modo hanno anticipato notevolmente quello che è il periodo di raccolta e ci sono prodotti che effettivamente hanno subito delle bruciature dovute all'eccesso di caldo.
2: La frutta sugli alberi c'è e di gusto è ottima, ma le piante per sopravvivere hanno assorbito tutta l'umidità, quindi la pezzatura è ridotta e viene pagata poco.
4: Le foglie tendono a chiudersi, gli stomaci chiudono, quindi la disidratazione cala. Quindi l'albicocco è bella, è buona e tutto, però come vedete è tutto uguale, è piccola, rimane piccola.
2: L'unico sorriso per gli agricoltori di Zello arriva da il simbolo di questo territorio, ha un'attitudine selvatica che sopporta molto bene le temperature anomale.
4: Quest'anno è veramente bello.

0: bello, buono, è una pezzatura discreta, anzi direi sul buono, anche perché viene tolto a fine giugno e ai primi di luglio, quindi è un prodotto selvatico, io lo chiamo anche prodotto birichino perché farlo venire ha le sue problematiche, però è un prodotto unico nel suo genere.
1: E c'è un'ultima ora che riguarda anche il Tevere, perché non è mai stato così basso da 15 anni, è quasi 15 centimetri rispetto alla media del 2011-2020, quindi nell'arco di quel tempo. Ma continuiamo con i bassissimi livelli delle acque dei fiumi che hanno conseguenze enormi per l'economia anche in Germania. Le restrizioni alla navigazione delle merci stanno facendo salire l'inflazione e alcune città sono state costrette a spegnere l'illuminazione notturna. Sentiamo il servizio della corrispondente Barbara Gruden.
2: Sul Reno emergono le lapidi in memoria delle carestie passate, gli anni della siccità 1857-1947. Ma il livello dell'acqua è oggi ancora più basso, il più basso di sempre. La profondità navigabile è di soli 19 centimetri. La carestia non è dietro l'angolo, ma le conseguenze economiche si fanno sentire. Nel sud-ovest della Germania i prezzi dei carburanti sono più alti che altrove. Sul grande fiume, tra le più importanti vie di comunicazione del continente, viene trasportata anche la benzina. Assieme a tante altre materie prime, dal carbone ai cereali. Ma a causa della siccità, le chiatte possono trasportare meno del 20% del carico tradizionale. I costi del trasporto sono più che triplicati. Tutto ciò spinge l'inflazione e potrebbe far morire sul nascere la timida ripresa economica tedesca. Temperature record si susseguono ovunque, a Vienna superati i 40 gradi, ma è sempre più difficile cercare refrigerio sull'ex bel Danubio blu, sul fiume che attraversa ben 10 paesi, ridotti il turismo e il trasporto merci. Ma soprattutto si fermano o riducono l'operatività le centrali per la produzione di energia elettrica. Quelle nucleari hanno difficoltà a raffreddare i reattori, quelle idroelettriche lavorano al 20% e molte città sono costrette a spegnere l'illuminazione notturna per risparmiare energia.
1: Continuiamo a parlare della morte di Francesco Guccini, Fiori e canzoni in via Paolo Fabbri a Bologna, dove il grande cantautore ha vissuto fino al 2012. La città delle torri è stata la sua grande casa d'adozione e più di ogni altra ha ispirato la sua musica. Andiamo in diretta dal nostro inviato Stefano Corradino.
3: Sì, buongiorno. Sono tanti i luoghi cari a Francesco Guccini che lo hanno ispirato, in cui lui si è esibito. Noi siamo a Piazza Maggiore a Bologna, che ieri sera è stato teatro di un via vai continuo di persone. C'erano tantissimi giovani fino a tarda notte con le chitarre che hanno cantato le sue canzoni. Davvero una Piazza Maggiore piena, insieme a via Paolo Fabbri 43, che abbiamo visto in queste ore, dove in tanti sono andati quasi in una sorta di pellegrinaggio proprio per lasciare biglietti, versi delle canzoni davanti alla porta di quella che fu la sua casa. Ma qui a Piazza Maggiore il 21 giugno del 1984 ci fu un concerto importantissimo di Guccini per celebrare. Uno sul palco anche Giorgio Gaber, Lucio Dalla, i Nomadi, Claudio Lolli, tantissimi musicisti e quindi un concerto importantissimo con oltre 150.000 persone. E due anni fa, proprio qui in Piazza Maggiore, questo concerto è stato riproiettato sul maxi schermo, quindi a distanza appunto di 40 anni. Noi questa mattina abbiamo continuato a sentire le persone e tra loro abbiamo sentito il cuoco della trattoria da Vito, che è la trattoria storica a due passi dalla casa di via Paolo Fabbri 43, che ci ha parlato di lui e di quello che amava mangiare. Ve lo facciamo ascoltare e la linea torna a voi. Francesco Guccini era di casa qui alla trattoria?
4: Sì, veniva spesso. E ti potevo dire che in inverno la sua specialità era la lasagna, soprattutto l'angolo lui voleva, in mezzo lui non lo voleva, angolo, poi beveva del gran vino rosso in inverno. In estate invece mi chiedeva la frittata di uova, spinaci, con la Coca-Cola e limone.
3: Era una persona davvero alla mano?
4: Sì, molto alla mano. Guai con noi, ci salutava, ci faceva sempre i complimenti, e quello tanto di cappello.
1: Un artista poliedrico dunque che ha segnato la formazione musicale e intellettuale di intere generazioni, come ci racconta in questo ricordo Fausto Pellegrini.
5: È morto a Paolo.

0: Stava nel suo luogo dell'anima e della sua ispirazione profonda, quel luogo che gli ha insegnato ad amare le piccole grandi gioie della vita. E lui, che per tante generazioni è stato per definizione il maestrone, quello a cui chiedere aiuto attraverso le sue canzoni per trovare la via migliore per orientarsi nelle stanze strette della vita quotidiana, maestrone lo è stato davvero, senza fronzoli e pennacchi, senza soluzioni precostituite né ricette pronte ad ogni uso.
1: Ma il tempo chi me lo rende, chi mi dà indietro quelle stagioni di vetro e sale.
0: Perché Francesco Guccini era fatto così, cantautore controvento, pecora nera per definizione, che sapeva raccontare storie tanto reali e concrete eppure così emozionanti e poetiche. Punto di riferimento nell'educazione sentimentale di molti neoadolescenti alle prese con le complicazioni del mondo.
1: L'aspetta perché vuol parlarle niente, forse d'amore, ma non sa che dire.
0: Nelle sue canzoni c'erano domande, non risposte. Niente slogan e frasi fatte, niente lussini e paillette, solo parole di cui si vantava di essere burattinaio supremo, ma senza volerle piegare alla sua volontà, anzi, mettendosi al loro servizio. Con quella voglia di raccontare storie, di non accettare al buio verità e dogmi, che ti entra dentro.
1: In via dei poeti, la nostra osteria.
0: Storie che in un mondo tutto giocato sull'apparire hanno sempre rappresentato la concretezza dell'essere, in una combinazione perfetta tra arte e vita, che sono gli elementi fondamentali di ogni opera d'arte. Ed oggi non possiamo che dirti buon viaggio, Francesco, che tu possa ritrovare quel paradiso su misura che cantavi in una tua splendida canzone. A noi restano le tue canzoni e i tuoi libri, le tue favole distopiche che raccontano un mondo e diventano il luogo di grandi condivisioni, importanti e fatti perdurare, come le cose antiche. Ci piacciono le tue favole, Francesco, non smetteremo mai di ascoltarle.
1: E poi...

0: Adesso parliamo di esteri. Le forze di Kiev colpiscono un nuovo centro di Wildberries, l'Amazon russa, nell'area di Ekaterinburg, a migliaia di chilometri dal fronte, ma l'Ucraina è letteralmente in balia dei missili russi a causa della carenza di Patriot. Ci aggiorna in diretta Carlotta Macerollo.
1: Mentre l'Ucraina continua ad attaccare in profondità il territorio russo, pensate che da metà luglio almeno 20 centri logistici Wildberries sono stati colpiti qui in territorio di Kiev, in diverse regioni. Ci sono stati allarmi nella notte, lo dice l'aeronautica. Almeno 147 i droni che sono stati lanciati da Mosca, molti sono stati neutralizzati, altri purtroppo sono andati a segno e hanno colpito la regione più a nord di Sumi, un mercato nella località di Bilopilia. Ci sono 10 feriti, di cui 2 gravi. E poi ancora più a est, nella città, ancora una volta la stazione di Lozova, che da quando è stata chiusa la stazione di Kramatorsk è molto importante per la logistica militare e anche civile. E lì ci sono 2 morti e dei feriti. Anche nella regione del Donetsk c'è una vittima e 3 feriti, in un momento in cui davvero l'Ucraina è in balia dei missili balistici perché è senza difese. Il presidente Zelensky ha ribadito che Kiev sta lavorando allo sviluppo dei propri missili balistici. Il riferimento è al progetto paneuropeo Freya, che però impiegherà anni, probabilmente un paio d'anni, per poter essere completato.
0: Hormuz riguarda solo Iran e Oman, mentre secondo indiscrezioni di stampa l'ayatollah Khamenei sarebbe in fin di vita. Sentiamo il punto da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, l'Iran nega i negoziati con gli Stati Uniti riguardo a Hormuz e Teheran dice che starebbe valutando anche il divieto alle navi dei paesi considerati ostili di attraversare lo stretto di Hormuz. L'accordo con l'Oman è fatto, ma manca il via libera della guida suprema e quindi non se ne conoscono i dettagli. In una intervista il presidente Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica non si è fatto vedere in pubblico da quando è stato nominato. Secondo il sito dell'opposizione Iran Wire, con sede all'estero, Khamenei sarebbe in condizioni critiche, non avrebbe incontrato mai i membri del governo dopo essere stato gravemente ferito nell'attentato che uccise suo padre il primo giorno di guerra. Nelle più alte sfere del regime circolano voci secondo cui potrebbe morire da un momento all'altro. Lo stretto di Hormuz comunque rimane strategico non solo per le rotte commerciali, ma anche per gli equilibri politici nella regione, per le emittenti Al-Arabi

0: Esistono informazioni di intelligence attendibili secondo cui i Pasdaran e gli Houthi si starebbero preparando ad attaccare l'Arabia Saudita. E proprio in Arabia Saudita, Jeddah, oggi è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. Mentre si riaccendono gli scontri nella penisola arabica, in Yemen gli Houthi hanno lanciato una vasta operazione militare contro i sauditi.
1: Grazie Anna, andiamo negli Stati Uniti adesso. Donald Trump nel frattempo minimizza la questione dell'esaurimento delle scorte missilistiche americane, si dice ottimista comunque riguardo ai negoziati con l'Iran. Sentiamo Matteo Olviti da New York.
2: Abbiamo virtualmente scorte illimitate di armi molto potenti, in altre siamo un po' più stretti, ma stiamo ricevendo nuove forniture. Il presidente degli Stati Uniti per la prima volta concede che alcune scorte sono in sofferenza dopo la guerra all'Iran. Mancano missili intercettori e di precisione, avevano rivelato i media. Con Biden abbiamo dato tantissime armi all'Ucraina, ripete Trump dallo studio ovale, dopo aver firmato un ordine esecutivo per limitare la cittadinanza per diritto di nascita. Stando al Washington Post, Trump avrebbe anche chiesto conto duramente delle scorte in esaurimento al segretario alla guerra. Exit ha sempre negato carenze, fake news le definisce, e ora Trump smentisce il litigio. Sono estremamente soddisfatto del lavoro di Exit, ha scritto. Le armi tacciono ancora, ma sulla riapertura dello stretto di Hormuz non c'è accordo, ammette Trump. Gli iraniani continuano a colpire e le compagnie non si fidano. Stiamo negoziando e stiamo facendo bene. Finirà abbastanza presto, ripete il presidente, che sulla crisi iraniana oggi ha avuto anche un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita Bin Salman.
1: Rimaniamo nell'area con le tensioni in Israele e Palestina, con l'incriminazione di un colono israeliano per la morte dell'attivista palestinese Avda Atalen, il cui impegno è stato al centro del documentario premiato con un Oscar No Other Land. Ma ci dice di più proprio dalla Cisgiordania l'inviata Lucia Goracci.
3: Io sono nelle terre di No Other Land, sono a Massaf Riatta, coloni alla mia destra, villaggi palestinesi alla mia sinistra, una sovrapposizione che diventa sempre più spesso violenza e ne fu protagonista nel colono che Biden aveva sanzionato e a cui Trump aveva, arrivando presidente, rimosso le sanzioni e che, sparando in un modo in cui il magistrato ora definisce sconsiderato in un'area dove c'erano anche bambini, uccise Odeh Atalin. Non succedeva, segnala l'associazione israeliana che si occupa dei diritti in Cisgiordania, Yesh Din, dal 2019, che per omicidio un colono venisse incriminato. Omicidio colposo, rischia 12 anni, va detto è ancora a piede libero, gira per queste terre e semina paura, anche perché è ancora Yesh Din a informarci su 1700 casi di violenze dei coloni perpetrate tra il 2005 e il 2024, sono poi state andate a condanna soltanto il 3%. Lui non pago ha scritto al New York Times dicendo che questo procedimento che si apre contro di lui è un atto di terrorismo. Vediamo qua molti volontari, anche israeliani, anche internazionali, sono venuti a proteggere Tuba, appunto villaggio palestinese di Massaf Yatta. Perché? Perché l'altra notte è stato dato fuoco dai coloni alle case, una donna è finita incinta in ospedale, intossicata e con le ferite per un colpo di pietra, bambini hanno avuto le braccine rotte, insomma colpirne uno non è sufficiente, quello che ci dicono tanti volontari, ma anche tanti israeliani che di questa violenza davvero non ne possono o più, sarebbe più utile, ci viene detto, colpire il sistema e le protezioni che questi coloni hanno. A te.
1: L'exclave spagnola di Ceuta, per le autorità iberiche è fondato il pericolo di un nuovo esodo di massa di migranti per il 15 di agosto. Sul fronte politico il governo riferirà in Parlamento, mentre il Marocco apre a rimpatri delle migliaia di minori ancora bloccati a Ceuta. Sentiamo Katia Cerratti.
4: Resta alta l'allerta sui flussi migratori dal Marocco verso Ceuta. Secondo l'intelligence spagnola,

0: Sul piano diplomatico, intanto, il Marocco ha fatto sapere di essere pronto a collaborare per identificare e rimpatriare i minori non accompagnati, puntando il dito contro gli ostacoli burocratici interni dei paesi partner. Una settimana dopo la crisi migratoria a Ceuta, infatti, migliaia di bambini, in gran parte marocchini, ancora vagano per le strade, le spiagge e le foreste della città e trascorrono ore ad aspettare fuori dal quartier generale della Polizia Nazionale Spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio mentre tentava di raggiungere l'enclave spagnola dalle montagne marocchine. È il primo decesso registrato con questa pericolosa modalità di accesso via aerea.
1: Ora parliamo di politica interna. Dopo i rinvii, gli scambi d'accuse, ieri l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato ascoltato in commissione Covid, poi il botta e risposta con la Premier Meloni. Ma vedo pronto in diretta da Montecitorio Alberto Puoti.
2: Sì, un botta e risposta che è avvenuto quando Conte è uscito dalla commissione Covid ieri sera e ha affermato Meloni regista di questo plotone di esecuzione. È arrivata la replica della Premier: non è un processo ad una persona ma un dovere di verità verso la nazione. Ma Conte ha rilanciato poi sui social chiedendo conto a Meloni sul Covid, su Del Mastro, su Santanchè e chiedendole 5 minuti per rispondere, e poi pochi minuti fa ha scritto in poche ore già 22.000 like al mio commento. Quindi una situazione in evoluzione, anche l'appuntamento in commissione Covid è rimandato anche a un altro incontro a settembre, e a settembre si ritroverà anche la politica che qui in Parlamento ha chiuso i battenti per la legge elettorale dal 9 settembre e la legge di bilancio. Ma ci sono tante questioni sul piatto, e nel centro-sinistra c'è anche la tensione, in particolare nel Partito Democratico, per quella posizione, quella risoluzione unitaria di PD, 5 Stelle e AVS su energia e difesa, che non aveva visto favorevoli i riformisti del PD, che si erano detti scavalcati sulla posizione considerata troppo filocontiana e quindi contraria all'invio delle armi a Kiev e contraria al SAFE. Ma la segretaria sembra intenzionata a tirare dritto, anche a ribadire una sua linea che vedrà confermata con le primarie che si potrebbero tenere a gennaio, ma non senza prima aver fatto un punto sul programma da chiudere in autunno, possibilmente ad ottobre. A te.
1: Vediamo quali sono invece gli andamenti dei mercati finanziari. Ci colleghiamo con Milano.
3: Iniziamo dall'andamento delle quotazioni del petrolio, che dopo i rialzi di questa mattina adesso è tornato sui livelli di ieri, anzi è in lieve calo, $82 al barile, e in moderato rialzo invece il prezzo del gas ad Amsterdam, €56 al megawattora. In questo contesto, e dopo i record di ieri con Piazza Affari, che lo ricordiamo aveva toccato per la prima volta i 54.000 punti, le borse europee sono ancora in territorio positivo, ampliano un po' i guadagni rispetto all'apertura. Milano sale dello 0,4% in linea con Parigi, fanno meglio Londra e soprattutto Francoforte. Sull'azionario Piazza Affari restano protagoniste le banche, dopo i conti trimestrali sopra le attese di Mediobanca e Generali. Questa mattina li hanno presentati Unipol, che ha realizzato utili in crescita del 42%, e MPS, che ha superato l'asticella di 1 miliardo di utili. Invece, oltre Atlantico, sono in verde i future, indicano un'apertura di Wall Street positiva, e questo in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano, che saranno importanti per parlare dello stato di salute dell'economia americana in vista di possibili interventi della Fed sui tassi. Infine torna la sua funzione di bene rifugio l'oro, le quotazioni sono in aumento, è scambiato a $4.316 l'oncia, con un aumento del 6% in una settimana. A voi.
1: Grazie Luigina Venturelli, e veniamo alla cronaca, perché è stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia il 16enne della provincia di Como, accusato di terrorismo e propaganda jihadista. Sentiamo Giuseppina Testoni.
4: Celava la sua identità dietro nickname.

0: connessioni sicure usando il web per professare il suo aperto sostegno all'ISIS, a mettere la parola fine sulla carriera del baby aspirante terrorista, appena 16 anni, è stata la Digos di Milano. Italiano di origini straniere, il ragazzo, residente in provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. A indirizzare le indagini è stata una segnalazione dell'AISI, l'agenzia di intelligence italiana. Il giovane, che non ha precedenti, c'è jihadista, neonazista e antisemita, su una piattaforma di messaggi istantanea, un'adesione alla causa dell'ISIS che portava avanti scaricando e condividendo video e immagini con sessioni di addestramento, esecuzioni di prigionieri, veri e propri manuali per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati. Un'attività talmente frenetica, gli inquirenti parlano di avanzato percorso di radicalizzazione, da essere finita nel mirino dei servizi segreti prima e della Digos poi. Nel materiale esaminato è stato trovato anche un video in russo, lingua parlata dal giovane, con il logo dello Stato Islamico e indicazioni per fabbricare bombe con materiali facili da reperire. In casa e nei dispositivi dell'aspirante terrorista sono stati trovati materiali di matrice suprematista e neonazista, segno di un percorso di radicalizzazione che sposava il jihadismo e l'estremismo di destra.
1: Allerta rossa per i voli a Catania a causa dell'impressionante eruzione dell'Etna. Ci sono in corso i monitoraggi dell'INGV, ma andiamo da Letizia Vella.
2: È il caso proprio di dirlo, un weekend in cenere per centinaia e centinaia di passeggeri bloccati al Vincenzo Bellini di Catania. Non potranno arrivare aeromobili fino alle 16 di oggi pomeriggio. Quanto ci viene comunicato dall'unità di crisi della SAC è che si riunirà per aggiornamenti intorno alle 13 di oggi. Possono partire solo gli aerei che erano già in pista. Tutti gli altri stanno subendo, arrivi e partenza, notevoli ritardi nonché cancellazioni. Quindi chi dovrà raggiungere Parigi, Stoccarda, Francoforte, New York, avranno anche voli addirittura spostati per domani e dopodomani. Altri sono ancora senza comunicazioni. Qualcuno ha già avuto l'aggiornamento e potrà dirigersi all'aeroporto di Comiso, collegato tramite la SAC al Bellini di Catania. Altri tramite i treni dovranno raggiungere la stazione di Palermo e da lì dirigersi all'aeroporto del capoluogo siciliano. Accanto a me il manager della squadra pisana di Beach Soccer, che con i suoi 17 membri dell'equipaggio nonché 13 ragazzi solo ora ha avuto la novità. Quindi il vostro volo cancellato?
3: Sì, per ora sull'app di Ryanair dice volo cancellato, quindi le notizie precedenti erano che il Pisa-Catania era stato dirottato a Palermo.
2: Ma non vi hanno riprotetto?
3: Sembra di no, ora andiamo a sentire perché è notizia di un secondo fa, quindi in questo...
2: È infatti una situazione in continua evoluzione. Alle mie spalle il tabellone di arrivo e partenze che si aggiorna costantemente. Il problema è che l'aerostazione nel frattempo si è riempita di utenti, di passeggeri, perché fuori soffia un vento caldo di 35 gradi, quindi la gente cerca frescura. La cenere vulcanica viene spinta verso sud-ovest, sono due le bocche eruttive sul vulcano, quindi la situazione è in continua, costante evoluzione. Prossimo aggiornamento allora e restituisco la linea allo studio, grazie.
1: Ora a Pozzuoli, dove è incessante l'attività dei vigili del fuoco e della protezione civile tra controlli e messa in sicurezza di stabili e strade, mentre aumenta di ora in ora il numero degli sfollati, oltre 1700 dopo la forte scossa del 31 di luglio. Lesionate anche scuole e chiese, ci dice di più in diretta Francesca Coppola.
4: Sì, buongiorno, è proprio così, aumenta il numero degli sfollati, siamo a 1700, come dicevi, 600 nuclei familiari di questi cittadini, 80 vengono ospitati presso alberghi, 70 circa al Palatrincone, che è un palazzetto dello sport poco distante da qui, siamo a Monteruscello, area periferica di Pozzuoli, qui c'è il COC dove chi non trova sistemazione in queste situazioni che vi ho raccontato sta provando a chiedere il contributo di autonoma sistemazione per poter avere appunto un alloggio alternativo, e sono tanti i cittadini che si stanno recando qui. Siamo con il comandante dei Vigili del Fuoco, reparto provinciale di Napoli, Giuseppe Paduano, che ringrazio per essere qui con noi. Continuano le attività incessantemente da una settimana, le verifiche a che punto sono, quante sono state effettuate, quante rimangono in coda?
5: No, noi abbiamo effettuato oltre 700, quasi 800

0: verifica tutt'oggi, diciamo adesso praticamente. Abbiamo altre diciamo, da effettuare che sono sotto le 500, però di queste le stiamo rivedendo perché probabilmente saranno qualche numero in meno, perché alcune sono state richieste 2 volte.
1: Mi diceva prima che si procede ad un ritmo di circa 200 verifiche al
0: Sì,
1: giorno.
0: riusciamo ovviamente a effettuare circa 200 verifiche al giorno, grazie ovviamente poi sia all'apporto del comando di Napoli, ma anche dai comandi della regione e soprattutto da gruppo, che sono 30 squadre che sono state mandate qui al di fuori regione per le verifiche speditive.
1: Dove sono le principali criticità in chiusura e se c'è una differenza con gli altri sciami sismici potenti che si sono avuti negli ultimi 2 anni?
0: Beh, questo rispetto agli ultimi 2 anni, questo sicuramente è quello più importante. Per quanto riguarda le aree colpite, diciamo che sono un po' a macchia di leopardo, però alla fine la parte alta è quella più colpita, il porto è quello più colpita e poi ci sono delle situazioni, insomma, che poi diciamo, localmente presentano delle situazioni importanti.
1: Benissimo, la ringrazio, restituisco la linea.
2: Grazie, adesso parliamo di cultura. Nel Museo Storico di Gradara ci sono in mostra i bozzetti di scena realizzati da Dante Ferretti per i film di Pasolini. Ce ne parla Carlo Musilli.
3: 8 film insieme, dal Vangelo secondo Matteo del 64 a Salò o le 120 giornate di Sodoma del 75. Mezzo secolo dopo, la collaborazione fra Pierpaolo Pasolini e Dante Ferretti rivive in una mostra al Museo Civico di Gradara. Ci siamo sempre dati del lei, ricorda lo scenografo marchigiano, che all'epoca non aveva nemmeno 30 anni.
4: Lui mi ha insegnato moltissimo, soprattutto mi ha insegnato a fare gli errori. Dice, per cui quando uno fa le cose giuste, fatte bene, sembrano tutte finte. La cosa importante sono gli sbagli.
3: La mostra raccoglie i disegni realizzati da Ferretti nell'arco di un decennio, modelli di scenografie per dare forma all'ispirazione di Pasolini.
5: Questo bozzetto, chiunque veda il Decameron, lo vedrà tornare in tante sequenze del film, perché proprio rappresenta la grande lezione di Pierpaolo Pasolini, l'importanza della storia dell'arte nel cinema.
3: Così ogni film diventa anche una monografia visiva, forme e colori delle scene assorbono lo stile di un artista del passato.
5: Lo vediamo anche in questo bozzetto del Fiore delle Mille e una Notte, la luce di Caravaggio. Guardate quel taglio di luce che sembra quasi la conversione di San Matteo di Caravaggio, quel taglio obliquo.
3: Ma il cinema non è tutto. Tra le opere in mostra ce n'è anche una mai esposta prima che racconta il legame personale fra Pasolini e Ferretti.
5: Questo ritratto, che è il ritratto di Susanna Colussi, la mamma di Pierpaolo Pasolini, è stato regalato durante le riprese di Salò da Pierpaolo Pasolini a Dante Ferretti. È come se fosse, come dire, un dono, un riconoscimento del loro rapporto, che ormai non era soltanto un rapporto professionale.
2: Ora una breve pausa, poi le notizie sportive.

0: Ora basta.
1: Vabbè, dai, è acqua.
0: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
2: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
3: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
4: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
5: Notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
6: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
7: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
8: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo. Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
10: Roma Baby. Live Cremonini. Prossimamente. Rai 1.
11: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
12: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
13: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: 12 e 37 minuti ancora in diretta con le notizie sportive. Partiamo dagli europei di nuoto a Parigi con 5 ori, un argento, un bronzo che è il medagliere dei tuffi che spiana la strada per Los Angeles 2028, come ci racconta nel suo servizio Nicola San Giorgio.
1: L'Italia dei tuffi saluta Parigi al termine di un europeo semplicemente meraviglioso. 5 ori, un argento e un bronzo valgono la conquista del medagliere di specialità, ma soprattutto la consapevolezza di essere sulla strada giusta verso Los Angeles 2028. La stella più luminosa di Parigi è stata Chiara Pellacani, che ha portato a casa 5 medaglie d'oro in 5 gare. Mai nessuno come lei, per un record che in futuro potrà essere solo eguagliato. Dietro a Chiara però c'è un gruppo di talento, un mix di esperienza e gioventù che sa di futuro. Brillano l'argento di Pellegrini e Conte nel sincro dalla piattaforma, così come il bronzo di Belotti e Santoro, la nuova coppia del trampolino da 3 metri. Entrambe specialità olimpiche che fanno sognare ad occhi aperti sorprese a 5 cerchi.
2: Tutti i ragazzi che hanno saltato l'hanno fatto al meglio delle loro possibilità. Non interessa se hanno vinto o se non sono entrati in finale, però alla fine torneranno a casa sicuramente con tanta consapevolezza nei propri mezzi e spero che possano capire che queste gare, queste esperienze, viverle in questo modo ti rendono una gioia incredibile.
0: C'è una cinquina da leggenda, quella agli europei di nuoto di Parigi. Chiara Pellacani ieri ha scritto la storia con un altro oro, il quinto in questa edizione, conquistato nella finale del sincro insieme a Elisa Pizzini. Sentiamo il servizio di Novella Calligaris.
3: Cinquina di ori, o se volete pocherissimo, comunque la si voglia chiamare, lei è l'artefice di un successo assoluto nel vecchio continente. Da sola, dal metro e dai 3 metri, in coppia con il compagno di università Miami Matteo Santoro, o con Elisa Pizzini, o anche con tutta la squadra nel team event, dove c'è oro, c'è Chiara. Questa ragazza di 23 anni, cresciuta tra tuffi e carbonara, la sua piccola debolezza, il suo sgarro alla disciplina, è senza ombra di dubbio la nuova stella dei tuffi. Eppure resta incredibilmente semplice. Oggi è disciplinata come non mai, un esempio di serietà negli allenamenti, puntualità, determinazione, ma senza mai perdere quel sorriso che le illumina il viso sbarazzino. Gli occhi le brillano tra le lentiggini a ogni tuffo riuscito, come se ogni volta fosse la prima volta. È un'atleta di grande responsabilità, sa motivare i compagni, sa guidarli al millesimo di secondo per non perdere la sincronia dei movimenti. Lei che un tempo, affacciandosi dal trampolino, sentiva la paura, quasi una vertigine nello stomaco, oggi è quella che rassicura, che sprona, che tiene tutto sotto controllo con una naturalezza disarmante. Sembra quasi che porti in squadra quello che ha studiato per diventare psicologa: ascolto, equilibrio, presenza.

0: Ma soprattutto rimane chiara, anche quando vola nei suoi tuffi resta con i piedi ben piantati a terra, non si è mai montata la testa, è un trionfo di normalità, di quella normalità che la porta ancora a cercare lo sguardo dei genitori, come a chiedere conferma silenziosa di quanto, senza quasi accorgene, sia diventata grande.
1: L'atletica, la 16enne Kelly Dualla è medaglia di bronzo nei 100 ai mondiali Under 20 di Eugene negli Stati Uniti. È la prima volta che un atleta azzurro ottiene una medaglia in questa specialità. Sentiamo il servizio di Pascal Alia.
2: 16 anni, gambe che non sembrano toccare la pista, che battono al ritmo di emozioni incontrollabili, più veloci di un cronometro, più veloci della storia. All'alba italiana, nel tempio dell'atletica internazionale a Eugene, in Oregon, Kelly Dualla taglia il traguardo e si volta a guardare il tabellone. 11:27 legge. La più giovane di tutte i blocchi di partenza ha appena scritto una pagina che l'atletica italiana aspettava da sempre. Non un'illusione, non un exploit isolato, una medaglia di bronzo ai mondiali Under 20 nella gara più bella e più crudele di tutte, i 100 metri piani. A 1-2 decimi dalle campionesse del mondo, la statunitense Maxwell e la giamaicana Douglas. In 30 anni nessuna azzurra era nemmeno riuscita a mettere piede in una finale mondiale di categoria. L'atleta lombarda Speedy Kelly fa di più, compie l'impresa unica di salire sul podio, mettendo da parte le inquietudini e le paure per rincorrere e agguantare, anzi superare, i sogni.
3: Devo ammettere che già prima del traguardo c'era tanta ansia, però una volta arrivati sui blocchi ho deciso di combattere questa Kelly e mandarla via. E una volta arrivata all'arrivo pensavo che avesse vinto quell'altra Kelly, e invece no, dopo che mi sono vista terza, e direi che si è visto dall'urlo e dallo sfogo che ho fatto appena mi sono vista.
1: Ora il calcio, la nazionale di Roberto Mancini muove i primi passi con la collaborazione di Gabriele Oriali e Alberto Bollini, come ci racconta Paolo Ciotti in questo servizio.
4: Un pezzetto alla volta la nuova nazionale di Roberto Mancini prende forma. Al fianco del CT torna una figura storica, Lele Oriali, campione del mondo dell'82, che torna a ricoprire il ruolo di team manager dopo le precedenti esperienze con Conte e lo stesso Mancini. Per il ruolo di vice scelto il profilo di Alberto Bollini, altro nome di lunga militanza alla guida delle nazionali giovanili, militanza culminata nell'Europeo Under 19 conquistato nel 23 con il rosa gente come Pio Esposito, Pisilli, Indurre e Coleoscio. Nello staff di Mancini entrano anche un ex azzurro storico come Leonardo Bonucci, che continua il suo percorso dopo l'esperienza con Gennaro Gattuso, Antonio Gagliardi, match analyst nel trionfale europeo vinto nel 21 e poi una lunga esperienza all'estero, e Massimo Maccarone, altro ex azzurro da calciatore, debuttante assoluto in questa nuova veste, dopo essere stato il vice di Mancini all'Al-Sadd in Qatar. Per il nuovo staff debutto a settembre nelle attese gare di Nations League contro Turchia, Francia e Belgio.
1: E il presidente della FIFA Gianni Infantino è di nuovo nel mirino della UEFA. Sentiamo Davide Vannucci.
5: Le scuse non bastano, il boicottaggio resta. Tra l'UEFA e Gianni Infantino prosegue la battaglia e la Federazione Calcistica Europea continua a lavorare per la defenestrazione del presidente della FIFA. Infantino aveva convocato una riunione del consiglio direttivo a Rabat, nella sede africana dell'organismo che governa il calcio mondiale. Un vertice di poche ore che si era concluso col pieno sostegno dei dirigenti presenti al leader. Il presidente aveva fatto atto di contrizione riguardo al progetto di vendere il 20% dei diritti commerciali della FIFA ad investitori privati e aveva smentito di aver offerto al Marocco di ospitare la finale del prossimo mondiale, adesso in ballottaggio con la Spagna, in cambio del sostegno alla sua rielezione. Parole queste non sufficienti per l'UEFA, che conferma il boicottaggio delle competizioni FIFA e ribadisce di avere perso la propria fiducia nell'attuale presidente.

Raccontiamo adesso una giornata di mare, solidarietà sia per i pazienti che per i familiari e i medici. A Mazara del Vallo, la tappa di Sognando Itaca, che è il progetto dell'Associazione Italiana Leucemia, che promuove la vela terapia come sostegno nel percorso di cura. Il servizio

0: mare, solidarietà e condivisione. A Mazara del Vallo fa tappa sognando Itaca, il progetto dell'Associazione Italiana Leucemia che attraverso la vela promuove il benessere e la riabilitazione delle persone colpite da malattie ematologiche. Una giornata speciale organizzata dalla Lega Navale di Mazara, che per l'occasione ha riunito pazienti, familiari, medici e volontari.
1: Sognando Itaca vuole essere un grande progetto di riabilitazione del paziente ematologico, cioè la riabilitazione del paziente, il prendersi cura del paziente che viene fuori da un calvario che è quello della malattia ematologica, fatta di momenti positivi, di speranze, ma anche di delusioni, di successive speranze, poi magari si arriva al trapianto.
2: Ogni paziente ha il suo percorso personale, ha le sue problematiche personali, quindi loro, grazie anche alla ricerca, alle nuove cure alle quali ci sottopongono, riescono sempre nella maggior parte dei casi a trovare la soluzione adatta al paziente che si trovano di fronte. Tra tutto il loro impegno c'è anche quello dell'impegno psicologico nei confronti dei pazienti.
0: Nel 2006, da una veleggiata sul lago di Garda, nasce l'idea di Sognando Itaca. Un'esperienza vissuta da un giovane paziente ematologico che negli anni si è trasformata in un progetto capace di coinvolgere migliaia di pazienti e familiari in tutta Italia.
3: La mitica Itaca ci impone un traguardo anche noi da raggiungere, che è quello della guarigione e della voglia di vivere ancora e sempre meglio. Quindi niente di meglio che utilizzare lo strumento del mare con la vela, e quindi abbinarlo alla vela, per cui la veleggiata di oggi solidale vuole testimoniare questa solidarietà, inclusione, attenzione che la Lega Navale da sempre riserva ai pazienti.
1: La barca della riabilitazione è una barca speciale perché oltre al paziente si imbarca l'infermiere, il medico, lo psicologo, ecco, tutte persone che stanno alla pari. Il paziente impara a governare alla pari con l'equipaggio e tutto questo comincia ad avere una sua letteratura. Un anno fa il Ministero della Disabilità ci ha chiesto di portare avanti un progetto importante, il progetto Velando, che è una sorta di continuazione della nostra Itaca.
0: La giornata di Mazara del Vallo è stata anche un momento di confronto e approfondimento. Negli interventi dei relatori si è parlato di ricerca scientifica, assistenza e qualità della vita dei pazienti, sottolineando l'importanza di affiancare alle cure il sostegno umano e psicologico.
4: Il senso di solitudine emerge sin da subito perché in tantissimi ricoveri durante il trattamento di cura vi è l'isolamento, quindi i pazienti vengono ricoverati anche per 20-30 giorni per fare le terapie di prima linea. Per questo ci sono alcuni pazienti che vivono questa esperienza con le loro resistenze che erano presenti già da prima. Quando sono un osso duro è perché loro in alcuni casi hanno davvero difficoltà e fanno fatica a riconoscere quello che stanno provando.
0: E se la malattia porta con sé paure e momenti difficili, non mancano le storie di chi ha trovato la forza di andare avanti. Quella di Rosalba, che ha affrontato accanto alla figlia la battaglia contro la leucemia senza mai perdere la speranza, ne è un esempio.
5: All'età di 20 anni mia figlia si è ammalata un linfoma non Hodgkin. Naturalmente ci è piombato il mondo addosso. Un'esperienza forte che abbiamo vissuto, lei in prima persona e io come mamma. Mia figlia non mi ha permesso di arrendermi e mi spronava sempre, era sempre positiva, anche per ogni terapia la sua non l'ha vissuta come un calvario, l'ha vissuta come qualcosa che doveva portare ad un fine lieto. E tale è stato, è stata sempre propositiva, pronta anche durante quell'esperienza ad aiutare gli altri.
0: Oggi Rosalba è una delle voci di questa giornata. Da madre di una giovane donna che ha sconfitto la leucemia, ha trasformato un'esperienza dolorosa in un impegno concreto al fianco dell'Associazione Italiana Leucemia.
5: È facile cadere, è difficile rialzarsi, come lei sa, però nel dolore noi avevamo la speranza, una speranza forte che ci aiutava ad andare avanti, a non fermarci mai, ad essere sempre forti e sperare. Il miracolo della vita è stato dopo qualche anno, dopo che lei si è laureata, tra parentesi, sosteneva esame anche durante la terapia. Dopo che si è laureata si è sposata e il miracolo della vita sono due nipoti splendidi, due figli bellissimi.
0: Accanto a lei la figlia protagonista di un percorso affrontato con coraggio e determinazione.
6: Sono veramente grata e voglio quello che è riuscita a fare mia mamma, partendo da un piccolo gazebo in piazza con due uova e due stelle, è riuscita a tessere una serie di rapporti, creare collaborazioni che nascono per caso, durante la vendita di un uovo al panificio, durante una lezione al doposcuola. Lei riesce a trovare collaboratori ovunque va e a chiunque chiede.
0: La forza di affrontare la malattia nasce spesso anche da ciò che aiuta a guardare oltre le cure e le difficoltà quotidiane. Per Riccardo Cefalucco il sostegno è arrivato anche dal mare e dalla passione per la vela, diventati negli anni un prezioso alleato nel percorso di cura.
2: Oggi per me è una giornata che mi sta tenendo un po' lontano da quelli che sono i pensieri di cosa domani dovrò affrontare, proprio perché sto godendo insieme agli altri pazienti di questa bellissima giornata di mare. Sicuramente oggi posso dire che la passione che io ho sempre avuto per il mare e l'essere un velista mi ha aiutato in questi lunghi anni di malattia ad affrontarla con uno stato d'animo diverso e a combattere psicologicamente prima di tutto proprio la malattia che purtroppo insomma non abbiamo facoltà di scelta in questo caso e che sto affrontando penso nel migliore dei modi e con lo spirito giusto.
0: La tradizionale veleggiata di Sognando a Itaca porta in mare pazienti, familiari e operatori sanitari. Un'esperienza che da vent'anni rappresenta il cuore del progetto AIL e che vede tutti condividere la stessa rotta.
2: La vela terapia oggi è diventata uno strumento molto importante che aiuta i pazienti ad affrontare con il giusto, con le giuste motivazioni, con il giusto stato d'animo ad affrontare la propria malattia. Quando si è in mare il comandante pensa a portare sempre in salvo il suo equipaggio anche in condizioni particolarmente difficili di tempesta e lo stesso spirito poi viene fuori nel cercare di affrontare la malattia con lo stesso identico spirito con cui si affronta il mare, le intemperie, le tempeste nei confronti anche dei familiari che soffrono insieme al paziente.
0: La giornata non è stata soltanto un'occasione di incontro e condivisione, ma anche un momento per rafforzare la presenza dell'associazione sul territorio. Tra le novità annunciate nel corso della giornata c'è anche la concessione da parte del Comune di Mazara del Vallo di un locale nel centro storico, che diventerà un punto d'ascolto AIL per pazienti e familiari.
7: La sezione di Mazara del Vallo è sempre stata molto presente sul territorio, quindi era una scelta quasi naturale da parte del Comune di Mazara dare innanzitutto la disponibilità di spazi. Il vero valore di una comunità è quello della solidarietà e quindi l'AIL è il vero protagonista della nostra comunità, perché una città può essere piena di beni, di servizi, ma se non c'è l'aiuto reciproco è una comunità comunque spenta e morta.
0: alla Vela, al punto d'ascolto nel cuore della città, la giornata di Mazara ha confermato l'importanza di una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie, ben oltre la malattia. Perché nessuno dovrebbe affrontare questo percorso in solitudine.

0: punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
0: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
3: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
0: Era fuori.
2: Tu sei fuori.
0: Magari, sono 33 anni che non esco.
3: Vieni nei negozi.
4: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
5: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9€ al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
4: Prima che sia troppo tardi.
6: Ci sono diversi tipi di stanchezza. Per quella fisica e mentale puoi provare Carnidin Plus con carnitina. Un mix di vitamine e minerali per l'energia di cui hai bisogno. E per la stanchezza da caldo o affaticamento, puoi provare Carnidin Fast con carnitina. Carnidin, l'energia che fa per te.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5€ al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
8: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
9: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
10: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia nel giorno del grande esodo ferragostano. In arrivo temporali al nord, danni alle coltivazioni, dai carburanti ai prodotti agricoli, prezzi in su. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni. Sabato i funerali in forma privata, un omaggio continuo dai palchi alle piazze, intere generazioni cresciute ascoltando il maestrone. Conte in commissione d'inchiesta sul Covid, da me nessun illecito, e attacca Meloni, lei la regista, la premier, la verità è un diritto degli italiani, non un attacco politico. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz, il patto escluderebbe dal passaggio nello stretto le navi americane e israeliane, Trump si prepara a un nuovo ultimatum ai Pasdaran. Terrorismo, 16enne di Como arrestato per propaganda jihadista online, trovati manuali per fabbricare ordigni, il ragazzo fermato mentre era in vacanza con la famiglia. Cinquina da leggenda agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia con un quinto oro, l'azzurra vince con Elisa Pizzini, anche il sincro da 3 metri. Le 13, buongiorno, bentrovati con le notizie di Rai News 24. L'Italia, lo avete sentito anche dai nostri titoli, alle prese con un caldo soffocante. Sono previsti altri 10 giorni di temperature estreme sulla nostra penisola. Sono però in arrivo temporali al nord, una tregua che sarà comunque breve. E dopo il record di ieri con 27 città da bollino rosso, oggi saranno 26 quelle da massima allerta di calore, tutte tra quelle monitorate, tranne Bolzano, mentre domani saranno 21. In giallo tornano anche Torino, Milano, Brescia, Venezia e Verona. L'allarme siccità riguarda soprattutto il nord, dove risulta dimezzata la riserva idrica in Lombardia, mentre il Po è a livelli critici. L'estate 2026 potrebbe superare il record assoluto di caldo raggiunto nel 2023. E allora vediamo cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico nelle prossime ore. Sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
1: Non cambiano però molto le temperature. È chiaro che laddove sono presenti le piogge temporali tendono anche a scendere in modo decisamente importante. Quando abbiamo un temporale le temperature possono calare anche di 10-15 gradi in quel frangente. Però avremo ancora, soprattutto al di sotto del Po, quindi città come Bologna che ieri ha segnato 40 gradi, ancora oggi 37-38 gradi. E però i temporali sono destinati poi in serata ad attenuarsi, è chiaro che nel frattempo potranno aver portato altre conseguenze, ovvero il fatto di essere associati anche a grandine o a forti colpi di vento. Questo è il controaltare del caldo, cioè se da una parte il caldo è decisamente importante, d'altra parte i temporali sono decisamente importanti perché significa tanta energia e la natura spende energia attraverso fenomeni così violenti.
0: E nonostante il caldo torrido, traffico intenso da oggi, bollino nero sulle strade domani per l'esodo estivo. Per i 25 milioni di italiani che transiteranno lungo la penisola, la notizia che per il terzo giorno consecutivo cala il prezzo dei carburanti. Vediamo il servizio di Paolo Mancinelli.
2: Meglio di qualche giorno fa, però superati i 2 euro credo che sia un pochino un problema.
3: Un segnale di sollievo per i cittadini arriva nei giorni di picco delle partenze estive. Sebbene di pochi millesimi, per il terzo giorno consecutivo calano i prezzi alla pompa. L'osservatorio prezzi comunica la media nazionale della benzina self su rete stradale a 1,99 euro al litro, 4 millesimi meno di ieri. Cala di 8 millesimi il diesel a 2,084.
4: Le principali compagnie nazionali portano riduzioni fino a 7 centesimi al litro. Non lo vediamo sul prezzo medio nazionale per una rete che è molto polverizzata, in cui centinaia di operatori hanno comportamenti diversi. Se la tendenza ribassista dovesse permanere nei prossimi giorni, assisteremo quindi a riduzione del prezzo alla pompa, sia della benzina che del gasolio.
3: Il prezzo del diesel rimane comunque calmierato dal taglio delle accise di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Provvedimento insufficiente per l'associazione dei consumatori.
5: È troppo alto, non arriviamo a fine mese con gli stipendi.
6: All'incirca al mese un centinaio d'euro in più.
7: Però sempre 20 euro metto, poi quando arrivo.
3: E dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani arriva la richiesta al governo di estendere al 31 marzo 2027 il termine per usufruire del credito d'imposta agli autotrasportatori per il caro gasolio.
0: E sono pesanti invece le ricadute economiche della crisi climatica che stiamo attraversando. Per la Banca Centrale Europea il caldo è un fattore ormai strutturale di aumento del costo della vita, con la siccità che si abbatte sulla produzione agricola e secca i corsi d'acqua. Allarme inflazione, costi della bolletta di luce e gas. Facciamo il punto in studio con Alessandro Marchetti.
8: Sì, ci sono costi enormi per le aziende, ma anche rincari poi a cascata diffusi per tutti i consumatori che pagano di più i beni alimentari, ma soprattutto le bollette dell'elettricità. Perché il caldo estremo unito agli eventi meteo avversi, lo ha confermato anche la Banca Centrale Europea, sta facendo salire il costo della vita in modo strutturale. Allora partiamo dalla siccità, guardiamo queste immagini, sono quelle del Po che è sotto i livelli di guardia, sono emblematiche della situazione dei fiumi italiani, perché il Po alimenta tantissimi corsi d'acqua nella pianura padana che servono all'agricoltura. Allora il problema numero uno per le aziende agricole è la difficoltà a irrigare i campi. I danni, secondo la Coldiretti, variano da un 20 a un 70% di ricavi in meno. Per quali filiere sono colpite un po' tutte, in particolare il mais, il riso, passando per gli ortaggi e la frutta, ma anche i pascoli sono colpiti. La Coldiretti ha segnalato che la produzione di latte nelle stalle è calata quest'anno del 20%. Infine, vediamo queste altre immagini, sono quelle relative alla raccolta delle mele. Eccole qui, ci arrivano da diverse regioni italiane, soprattutto dal Piemonte e dal Trentino. Le mele solitamente si raccolgono in autunno, ma le alte temperature costringono le aziende ad anticipare la raccolta. Il caldo poi accelera i processi biologici di maturazione e ci sono conseguenze negative sulla qualità dei prodotti. Ci sono poi, lo dicevamo, i costi per i consumatori. Allora la Banca Centrale Europea ha stimato che il cambiamento climatico nel mondo potrebbe portare da qui al 2035 un aumento di inflazione dello 0,9% in media annua, solo per l'inflazione alimentare. Ci sono poi, lo dicevamo, le bollette. Quest'estate il prezzo medio dell'elettricità per gli italiani ha toccato il record dal 2023, è il risultato sia di una domanda sia di un'offerta sotto pressione. Sappiamo che il gas che in Italia alimenta la maggior parte delle centrali è molto alto per le guerre, in particolare guardiamo questo cartello, perché soltanto la guerra in Medio Oriente potrebbe portare, lo stima facile.it, a un rincaro di 276 euro nei 12 mesi, sia per il gas che per il luce insieme. Poi c'è il tema della scarsità dell'acqua che incide sui bacini idroelettrici e impedisce anche al buon funzionamento di molte centrali a gas in Europa, ma anche in Italia. Da ultimo, i consumi sono molto alti perché gli italiani sono costretti a utilizzare i condizionatori. C'è da dire che secondo gli esperti questo gran caldo è solo all'inizio.
0: Grazie ad Alessandro Marchetti e continuiamo a parlare di crisi climatica. L'agricoltura piegata e raccolti compromessi, la produzione in forte calo. È un problema che richiede interventi urgenti a tutela proprio delle tipicità locali. Il collega ci accennava delle mele, c'è però anche molto molto altro. Samuele Amadori è andato a verificare la situazione nei campi dell'Emilia Romagna. Vediamo.
9: La campagna imonese si è trasformata in un deserto polveroso riarso dal sole. Il caldo estremo, protratto ormai da oltre due mesi, ha letteralmente cotto le cipolle nel campo. Stesso destino per lo scalogno cuore di Imola. Le immagini sono chiare, i bulbi hanno tutti un lato bruciato, alcuni si sfogliano nelle mani. Un danno, secondo Coldiretti, almeno del 20%, ma le liliacee vengono raccolte in questi giorni, non c'è un dato definitivo. Di certo sono molte le colture che stanno soffrendo l'estate infernale.
10: Ci sono colture rovinate che comunque stanno subendo, come abbiamo visto anche lo scalogno che stavamo guardando oggi. Ci sono prodotti che in qualche modo hanno anticipato notevolmente quello che è il periodo di raccolta e ci sono prodotti che effettivamente hanno subito delle bruciature dovute all'eccesso di caldo.
9: La frutta sugli alberi c'è e di gusto è ottima, ma le piante per sopravvivere hanno assorbito tutta l'umidità, quindi la pezzatura è ridotta e viene pagata poco.
11: Le foglie tendono a chiudersi, gli stomaci ci chiudono, quindi la disidratazione cala. Quindi l'albicocco è bella, è buona e tutto, però come vedete è tutto uguale, piccola, rimane piccola.
9: L'unico sorriso per gli agricoltori di Zello arriva dallo scalogno romagnolo IGP. Il simbolo di questo territorio ha un'attitudine selvatica che sopporta molto bene le temperature anomale.
11: Quest'anno è veramente bello, buono, è una pezzatura discreta, anzi direi sul buono, anche perché viene tolto a fine giugno e ai primi di luglio. Quindi è un prodotto selvatico, io lo chiamo anche prodotto birichino perché farlo venire ha le sue problematiche, però è un prodotto unico nel suo genere.
0: Una questione che non riguarda solo il nostro paese, i bassissimi livelli delle acque dei fiumi hanno conseguenze enormi per l'economia anche in Germania. Restrizioni alla navigazione delle merci che stanno facendo salire l'inflazione e poi alcune città che sono state costrette a spegnere l'illuminazione notturna. Vediamo il servizio della corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
12: Sul Reno emergono le lapidi in memoria delle carestie passate, gli anni della siccità 1147. Ma il livello dell'acqua è oggi ancora più basso, il più basso di sempre. La profondità navigabile è di soli 19 centimetri. La carestia non è dietro l'angolo, ma le conseguenze economiche si fanno sentire. Nel sud-ovest della Germania i prezzi dei carburanti sono più alti che altrove. Sul grande fiume, tra le più importanti vie di comunicazione del continente, viene trasportata anche la benzina, assieme a tante altre materie prime dal carbone ai cereali, ma a causa della siccità le chiatte possono

0: possono trasportare meno del 20% del carico tradizionale. I costi del trasporto sono più che triplicati. Tutto ciò spinge l'inflazione e potrebbe far morire sul nascere la timida ripresa economica tedesca. Temperature record si susseguono ovunque, a Vienna superati i 40 gradi, ma è sempre più difficile cercare refrigerio sull'ex bel Danubio blu, sul fiume che attraversa ben 10 paesi, ridotti il turismo e il trasporto merci. Ma soprattutto si fermano o riducono l'operatività le centrali per la produzione di energia elettrica. Quelle nucleari hanno difficoltà a raffreddare i reattori, quelle idroelettriche lavorano al 20% e molte città sono costrette a spegnere l'illuminazione notturna per risparmiare energia.
1: Veniamo alla morte di Francesco Guccini. Fiori e canzoni in via Paolo Fabbri a Bologna, dove il grande cantautore ha vissuto fino al 2012. La città è stata anche la sua casa d'adozione, più di ogni altra ha ispirato la sua musica. Andiamo da Stefano Corradino.
2: Sì, buongiorno. Sono tanti i luoghi cari a Francesco Guccini che lo hanno ispirato, in cui lui si è esibito. Noi siamo a Piazza Maggiore a Bologna, che ieri sera è stato teatro di un viavai continuo di persone. C'erano tantissimi giovani fino a tarda notte con le chitarre che hanno cantato le sue canzoni. Davvero una Piazza Maggiore piena, insieme a via Paolo Fabbri 43, che abbiamo visto in queste ore, dove in tanti sono andati quasi in una sorta di pellegrinaggio proprio per lasciare biglietti, versi delle canzoni davanti alla porta di quella che fu la sua casa. Ma qui a Piazza Maggiore, il 21 giugno del 1984, ci fu un concerto importantissimo di Guccini per celebrare i suoi 20 anni di carriera, e salirono sul palco anche Giorgio Gaber, Lucio Dalla, i Nomadi, Claudio Lolli, tantissimi musicisti, e quindi un concerto importantissimo con oltre 150.000 persone. E due anni fa, proprio qui in Piazza Maggiore, questo concerto è stato riproiettato sul maxi schermo, quindi a distanza appunto di sentire le persone, tra loro della trattoria da Vito, che è la trattoria storica Due Passi 43, che ci ha parlato di lui e di quello che amava mangiare. Ve lo facciamo ascoltare e la linea torna a voi. Francesco Guccini era di casa qui alla trattoria?
3: Sì, veniva spesso, e ti potevo dire che in inverno la sua specialità era la lasagna, soprattutto l'angolo lui voleva, il mezzo lui non lo voleva, angolo, poi beveva del gran vino rosso in inverno. In estate invece mi chiedeva la frittata di uova, spinaci, con la Coca-Cola e limone.
2: Era una persona davvero alla mano?
3: Sì, molto alla mano. Guai con noi, ci salutava, ci faceva sempre complimenti, e quello tanto di cappello.
1: Veniamo ora invece al Medio Oriente, con Teheran che gela le speranze di pace. Dice l'intesa per gestire Hormuz riguarda soltanto l'Iran e l'Oman, esclusi quindi negoziati ufficiali con gli Stati Uniti. L'Ayatollah Khamenei sarebbe inoltre in fin di vita. Facciamo il punto con la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
4: Sì, l'Iran nega i negoziati con gli Stati Uniti riguardo a Hormuz, e Teheran dice che starebbe valutando anche il divieto alle navi dei paesi considerati ostili di attraversare lo stretto di Hormuz. L'accordo con l'Oman è fatto, ma manca il via libera della guida suprema e quindi non se ne conoscono i dettagli. In una intervista il presidente Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica non si è fatto vedere in pubblico da quando è stato nominato. Secondo il sito dell'opposizione Iran Wire, con sede all'estero, Khamenei sarebbe in condizioni critiche, non avrebbe incontrato mai i membri del governo dopo essere stato gravemente ferito nell'attentato che uccise suo padre il primo giorno di guerra, nelle più alte secondo cui potrebbe morire da un momento all'altro. Lo stretto di Hormuz comunque rimane strategico non solo per le rotte commerciali, ma anche per gli equilibri politici nella regione. Per l'emittente Al-Arabi esistono informazioni di intelligence attendibili secondo cui i Pasdaran e gli Houthi si starebbero preparando ad attaccare l'Arabia Saudita. E proprio in Arabia Saudita, Jeddah firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. Mentre si riaccendono gli scontri nella penisola arabica, in Yemen gli Houthi hanno lanciato una vasta operazione militare contro i sauditi.
1: Nel frattempo la situazione resta calda, vedete anche nella nostra ultima ora questo patto sulla difesa.

0: Difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, con Trump che invece si dice ottimista riguardo ai negoziati con l'Iran e minimizza la questione dell'esaurimento delle scorte di missili americani. L'inviato a New York, Matteo Albiti.
1: Abbiamo virtualmente scorte illimitate di armi molto potenti. In altre siamo un po' più stretti, ma stiamo ricevendo nuove forniture. Il presidente degli Stati Uniti per la prima volta concede che alcune scorte sono in sofferenza dopo la guerra all'Iran. Mancano missili intercettori e di precisione, avevano rivelato i media. Con Biden abbiamo dato tantissime armi all'Ucraina, ripete Trump dallo studio ovale, dopo aver firmato un ordine esecutivo per limitare la cittadinanza per diritto di nascita. Stando al Washington Post, Trump avrebbe anche chiesto conto duramente delle scorte in esaurimento al segretario alla guerra. Exet ha sempre negato carenze, fake news le definisce, e ora Trump smentisce il litigio. Sono estremamente soddisfatto del lavoro di Exet, ha scritto. Le armi tacciono ancora, ma sulla riapertura dello stretto di Hormuz non c'è accordo, ammette Trump. Gli iraniani continuano a colpire e le compagnie non si fidano. Stiamo negoziando e stiamo facendo bene. Finirà abbastanza presto, ripete il presidente, che sulla crisi iraniana oggi ha avuto anche un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita Bin Salman.
0: Le tensioni in Israele e Palestina, con l'incriminazione di un colono israeliano per la morte dell'attivista palestinese, il cui impegno è stato al centro del documentario premio Oscar No Other Land. Ci dice di più proprio dalla Cisgiordania e da quei luoghi l'inviata Lucia Goracci.
2: Io sono nelle terre di No Other Land, sono a Massaf Riatta, coloni alla mia destra, villaggi palestinesi alla mia sinistra, una sovrapposizione che diventa sempre più spesso violenza, e ne fu protagonista nel giugno dell'anno scorso Inon Levi, colono che Biden aveva sanzionato e a cui Trump aveva, arrivando presidente, rimosso le sanzioni, e che, sparando in un modo in cui il magistrato ora definisce sconsiderato in un'area dove c'erano anche bambini, uccise Odeh Atalin. Non succedeva, segnala l'associazione israeliana che si occupa dei diritti in Cisgiordania, Yesh Din, dal 2019, che per omicidio un colono venisse incriminato. Omicidio colposo, rischia 12 anni, va detto, è ancora a piede libero, gira per queste terre e semina paura, anche perché è ancora Yesh Din a informarci su 1700 casi di violenze dei coloni perpetrate tra il 2005 e il 2024, sono poi state andate a condanna soltanto il 3%. Lui non pago ha scritto al New York Times dicendo che questo procedimento che si apre contro di lui è un atto di terrorismo. Vediamo qua molti volontari, anche israeliani, anche internazionali, sono venuti a proteggere Tuba, appunto villaggio palestinese di Massaf Riatta. Perché? Perché l'altra notte è stato dato fuoco dai coloni alle case, una donna è finita incinta in ospedale, intossicata e con le ferite per un colpo di pietra, bambini hanno avuto le braccine rotte, insomma colpirne uno non è sufficiente, quello che ci dicono tanti volontari, ma anche tanti israeliani che di questa violenza davvero non ne possono o più. Sarebbe più utile, ci viene detto, colpire il sistema e le protezioni che questi coloni hanno. A te.
0: Conflitto in Ucraina, le forze di Kiev colpiscono un nuovo centro di quella che è l'Amazon russa, a migliaia di chilometri dal fronte. L'Ucraina però resta in balia dei missili russi a causa della carenza di Patriot. Da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
3: Mentre l'Ucraina continua ad attaccare in profondità il territorio russo, pensate che da metà luglio almeno 20 centri logistici Wildberries sono stati colpiti qui in territorio di Kiev, in diverse regioni ci sono stati allarmi nella notte, lo dice l'aeronautica. almeno 147 i droni che sono stati lanciati da Mosca, molti sono stati neutralizzati, altri purtroppo sono andati a segno e hanno colpito la regione più a nord di Sumi, un mercato nella località di Bilopilia, ci sono 10 feriti di cui 2 gravi e poi ancora più a est nella regione di Kharkiv è stata attaccata ancora una volta la stazione di Lozova che da quando è stata chiusa la stazione di Kramatorsk è molto importante per la logistica militare e anche civile e lì ci sono

0: Ascoltato in commissione Covid, poi botta e risposta con la Premier Meloni. Facciamo il punto in diretta da Montecitorio con Alberto Puoti.
1: Sì, la commissione Covid tiene ancora banco. Da un lato nella maggioranza Fratelli d'Italia chiede a Conte di rinunciare all'immunità parlamentare, dall'altro lato l'opposizione afferma Conte ha ristabilito la verità, la destra si arrenda. Ma ieri dopo la seduta fiume in commissione il presidente del Movimento 5 Stelle Conte aveva attaccato la Premier dicendo Meloni regista di questo plotone di esecuzione e la Presidente del Consiglio ha replicato affermando non è un processo ad una persona ma un dovere di verità verso tutta la nazione e Conte poi ha rilanciato sui social chiedendo a Meloni di rispondere su oltre che sul Covid anche su Delmastro, su Santanchè e chiedendo quindi una replica anche solo per 5 minuti alla Presidente del Consiglio, ma non è finita qui perché appuntamento a settembre per un altro round di confronto tra la Commissione Covid e Conte atteso per approfondire sulla gestione del Covid. Per quanto riguarda però lo scontro tra opposizione e maggioranza, continua anche sul dibattito che c'è stato su Delmastro con i capigruppo della Camera dell'opposizione che chiedono a Fontana delle sanzioni per Bignami che aveva attaccato, loro parlano di false accuse a Scalfaro. Bignami aveva attribuito all'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis e nella lettera al presidente Fontana chiedono appunto che sia ristabilito il prestigio delle istituzioni. A te.
0: Grazie ad Alberto Puoti. La cronaca ora. È stato arrestato in vacanza con la famiglia il sedicenne della provincia di Como accusato di terrorismo e propaganda jihadista. Nel suo PC video dello Stato Islamico e istruzioni per costruire bombe. Giuseppina Testoni.
2: Celava la sua identità dietro nickname e connessioni sicure, usando il web per professare il suo aperto sostegno all'ISIS. A mettere la parola fine sulla carriera del baby aspirante terrorista, appena 16 anni, è stata la Digos di Milano. Italiano di origini straniere, il ragazzo, residente in provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. A indirizzare le indagini è stata una segnalazione dell'AISI, l'agenzia di intelligence italiana. Il giovane, che non ha precedenti, diffondeva contenuti di propaganda di matrice jihadista, neonazista e antisemita su una piattaforma di messaggistica istantanea, un'adesione alla causa dell'ISIS che portava avanti scaricando e condividendo video e immagini con sessioni di addestramento, esecuzioni di prigionieri, veri e propri manuali per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati, un'attività talmente frenetica, gli inquirenti parlano di avanzato percorso di radicalizzazione da essere finita nel mirino dei servizi segreti prima e della Digos poi. Nel materiale esaminato è stato trovato anche un video in russo, lingua parlata dal giovane, con il logo dello Stato Islamico e indicazioni per fabbricare bombe con materiali facili da reperire. In casa e nei dispositivi dell'aspirante terrorista sono stati trovati materiali di matrice suprematista e neonazista, segno di un percorso di radicalizzazione che sposava il jihadismo e l'estremismo di destra.
0: A Pozzuoli, dopo le scosse e il bradisismo, l'attività di vigili del fuoco e protezione civile per controlli e messa in sicurezza di edifici, di strade, mentre il numero degli sfollati supera le 1700 persone, lesionate anche scuole e chiese. Facciamo il punto con Francesca Coppola, poi una breve pausa e torniamo in diretta.
3: Sì, buongiorno, è proprio così, aumenta il numero degli sfollati, siamo a 1700, come dicevi, 600 nuclei familiari, di questi cittadini 80 vengono ospitati presso alberghi, 70 circa al Palatrincone che è un palazzetto dello sport, poco distante da qui siamo a Monteruscello, area periferica di Pozzuoli, qui c'è il COC dove chi non trova sistemazione in queste situazioni che vi ho raccontato sta provando a chiedere il contributo di autonoma assistenza sistemazione per poter avere appunto un alloggio alternativo, e sono tanti i cittadini che si stanno recando qui. Siamo con il comandante dei Vigili del Fuoco, reparto provinciale di Napoli, Giuseppe Paduano, che ringrazio per essere qui con noi. Continuano le attività incessantemente da una settimana, le verifiche a che punto

0: quanto sono, quante sono state effettuate, quante rimangono in coda?
1: No, noi abbiamo effettuato oltre 700, quasi 800 verifiche a tutt'oggi, diciamo adesso praticamente. Abbiamo altre diciamo, da effettuare che sono sotto le 500, però di queste le stiamo rivedendo perché probabilmente saranno qualche numero in meno perché alcune sono state richieste due volte.
0: Benissimo, la ringrazio, restituisco la linea.
2: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
3: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
4: Che gioia! Aia.
5: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
6: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
7: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
8: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
7: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
9: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brillasciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
10: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
11: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita, ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
12: Le 13:30 minuti, bentrovati in diretta su Rai News 24. Francesco Guccini, 20 anni di incontri con il giornalista Fausto Pellegrini che diventano un'unica intervista. Vediamo questo approfondimento poi alle 14, una nuova edizione del telegiornale.
13: Del volte mi malcordo qui Natali, quando ero un bambino. La sfumia del vacanze e la valigia, a sconsumo della strada alla stazione, a pe, ma allora camminava vero Dio.
14: Buongiorno, mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso, che sembra una cosa antichissima, insomma non è poi del tutto, sono ancora vivo. Almeno che non mi sia sbagliato, ma penso di no. E ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
13: E me babbo davanti con al peso, e me madre dre.
15: Smorna, stazione Smorna.
13: E n'assisto la mare macan col barre corte, e la nebbia che ti insupava il cuore e ti stricava per avvertasse. Quando sopra il colle l'apparizione la Madonna suor San Luca a disegno.
16: Noi viviamo nel presente con un occhio rivolto al passato, perché il presente è un momento che si aggiorna continuamente e quindi ci voltiamo sempre indietro, almeno io mi rivolto spesso indietro per vedere che cos'ero, cosa sono stato. Il futuro è ignoto, dice, il futuro è nel grembo di Giove, dicevano i latini.
14: Siamo meglio sicuramente con la luce elettrica, con l'acqua corrente, col televisore, con l'automobile, eccetera, ma quante cose abbiamo perso e forse poche volte ce ne rendiamo conto.
17: Francesco, tra lume scuro, ballata per un paese al tramonto, un discorso che continua e che va avanti da tempo questo.
13: Continua dal primo romanzo che ho fatto, Croniche Profaniche, e scusate ma un abbassamento di voce, soltanto che in Croniche era un paese ancora pieno di gente, di vita, un paese vivace, adesso è lo stesso paese ma è al tramonto.

0: sta.
1: Il mulino è stato, per me, come le oche di Loris. Ha dato un imprinting bestiale, io l'ho visto funzionare.
0: E senti voci, forse di altra età.
1: Vivere dentro un mulino è stato una cosa affascinante. Per questo ho dato questo imprinting fortissimo. E poi il ricordo di queste estati, il godo della gente che conoscevo, è che adesso molti di quelli che conoscevo non ci sono più.

0: stato 4 giorni dopo l'entrata in guerra dell'Italia, sono nato a Modena, ma per motivi proprio legati alla guerra mi hanno portato su nella casa dei nonni, che è in un paese dell'Appennino tosco-emiliano. E lì sono cresciuto, passato i primi 5 anni della mia vita, lassù, in questa grande casa in cui non mancava niente perché era un mulino, quindi c'era da mangiare in abbondanza e tutto quanto, anche bene devo dire, però non c'era l'acqua corrente in casa, non c'era il riscaldamento, quindi gli inverni erano nella cucina dove c'era il camino, dove c'era la stufa cosiddetta economica, la famosa stufa di una volta. E ci si copriva, insomma. Fra l'altro i bambini da allora avevano la curiosa caratteristica di portare i pantaloni corti, quindi si portano i pantaloni corti anche in pieno inverno, quindi le gambe che si coprivano di... le chiamavano le vacche perché il tessuto delle vene sembrava la chiazzatura di una mucca. Mi sono accorto di essere stato in una sorta di medioevo, non brutto perché era la vita di tutti i giorni, non conoscevo nient'altro di... A 12 anni andai a Genova in gita col prete su una montagna e ci portarono a visitare un grande transatlantico, l'Augustus. Adesso non esistono quasi più, queste navi esistono, le navi da crociera, ma adesso si va in aeroplano, in aereo. In aereo per la prima volta ci sono stato a 30 anni, mia figlia c'è stata che aveva 3-4 anni in aereo la prima volta.
1: Sono stato un frequentatore di balere, non le discoteche, le balere quando l'unica possibilità di conoscere delle ragazze nelle piccole città che frequentavo a quei tempi era entrare in una sala da ballo e magari aspettavi una settimana perché sapevi che lei andava là e ti acchittavi, ti mettevi tutta la tua cravattina, tutto il tuo vestitino nuovo, curando tutto quanto, poi arrivavi e dicevi balla signorina e ti guardavi e diceva no.
0: Si ballava da tutte le parti perché era stata tanta la sofferenza degli anni di guerra, la gente

voleva divertirsi. Pavana, che adesso non ha neanche una sala da ballo, allora ne aveva quattro sale da ballo in un piccolo paese che ci sarà stati più abitanti, ma più di 1000 sicuramente non ce n'erano, insomma.

0: sai, da ballo, ti avevi anche il cinema come nel quale si andava una volta, poi ci poteva fumare, insomma.
1: Del cinema tu dici, è vero, entravamo tardi, è vero, il film forse non lo vedevamo tutto quanto intero, però ti dava un'idea di libertà che forse oggi manca.
0: Ma anche perché allora il cinema era una cosa talmente importante, la televisione non c'era quasi, anzi non c'era prima e poi c'era, ma in maniera completamente diversa da quella da adesso. Il cinema era un richiamo enorme, insomma, soprattutto la domenica le sale erano affollatissime, c'erano dei film che non si poteva non andare a vedere e quindi era, diciamo, una sorta di mitologia che ci informava molto, ci colpiva moltissimo. E quindi, e poi sì, c'era questo senso di provvisorio, quando si entrava per esempio con i posti in piedi e si aspettava che si liberassero dei porti. Lo dico a dei giovani adesso, noi andavamo al cinema quando ci pareva, dice, ma anche adesso no? Adesso avete il posto fisso, dovete entrare, a fine spettacolo uscite. Una volta si entrava a metà del primo tempo, insomma, poi si aspettava il secondo tempo, di nuovo il primo tempo, e quando c'era la frase era adesso siamo arrivati qua, si alzava e si andava via. Insomma. Era una cosa molto diversa, e anche molto, non dico più divertente, ma insomma un'aria particolare, era una cosa di grandissimo richiamo. E adesso chiudono moltissime sale, sono le multisale, sono aperte le multisale, moltissimi vecchi cinema del centro chiudono, non ci sono più.
2: La dal fiume, a Iera, al monte della Mepanna, la sua magia è la mia forza, è la mia fantasia. E del fiume si allarga subito la memoria. Si allarga al fiume, ai ragazzi che ci andavano una volta, me compreso, che pescavano in maniere tutte vietate, che c'era il bagno dei pozzoni, degli scalpellini che lavoravano, delle vetiche, dei vimini tagliati e puliti per vendere a quelli che c'erano i panieri. Questo mondo si allarga. E questo mondo invece adesso è deserto, non c'è più niente. Cioè il fiume c'è ancora, per Bacco. Pantarei, tutto scorre, il fiume scorre, lì, che se ne va, con acqua sempre diversa. E vedi questi sassi, qualcuno lo riconosce, vedi che le pine d'inverno lo spostano. Però non c'è più niente, non c'è più vita. Non ci sono più le ragazzine che venivano a fare il bagno giù, pudiche, oltremodo, perché erano altri tempi. E lì la memoria si allarga. E ti viene in mente anche che dietro casa, sento odore di cibo, era pieno di camomilla, che adesso è scomparsa, non c'è più, e non senti più le voci su in paese della donna che chiama i pulcini o chiama i polli per dare loro delle granaglie. E così la memoria si allarga e va. E scrivi, è così.
3: I giochi ce ne facciano tanti, perché c'è da dividere qui fra i giochi della città e i giochi della montagna. I giochi della montagna, c'è il fiume che è una risorsa incredibile, soprattutto d'estate, e quindi non solo nuotare, fare il bagno, eccetera, ma tutti i giochi possibili e immaginabili lungo il fiume. Le cerbottane, per esempio. La cerbottane è un gioco bellissimo che ogni tanto mi avrebbe voglia di tornare a fare. C'erano poi anche delle cose, uno strano strumento, no, l'arnese, chiamato sciabuco. Nel sciabuco diritto, naturalmente, si doveva perforare perché è l'amidollo molto tenero e quindi veniva una canna praticamente. E poi si masticavano due palline di canapa e una si metteva da un'entrata e l'altra nell'altra entrata.

l'uopo foggiato, diciamo, si dava un colpo secco, di solito anche contro lo stomaco, e per l'aria compressa la seconda pallina avanzava, cioè quella, e quell'altra partiva con un bellissimo da fare.

0: E poi altri giochi che facevamo sempre su erano i carri armati, cioè si prendeva un rocchetto di legno, di quelli per il filo da cucire, e si facevano tante tacchettine in modo che fosse dentato. E poi da una parte con due chiodini si fissava un elastico, dall'altra si metteva un pezzo di candela tonda perché facesse da cuscinetto, tipo veniva tirato fuori con un bastoncino, lo si arrotolava in modo che l'elastico si torcesse tutto. E poi lo si lasciava andare e il rocchetto partiva ed era anche capace per i denti di superare degli ostacoli.
1: E Giordano.

0: strada bella fatta tante volte, fra montagne e neve.
1: Esiste un dizionario delle emozioni che ti consente di raccontare certe cose soltanto con certe parole per renderle vive?
0: Può darsi, ma soprattutto su quell'argomento, su dovevo adoperare un linguaggio parallelo, consono, che e come scrivevo mi uscivano spontaneamente questi termini, perché era collegato, andavo più o meno raccontando.
2: Ti posso raccontare un episodio, un'invenzione casalinga che ho sentito da mia madre e da sua sorella. Un giorno sbucciavano, una delle due sbucciava un'arancia e un'altra ha detto: «Sent cudore di buratei», «Senti che odore di burattini». Io dico: «Come mai? Cosa c'entra un'arancia con i burattini?» «Perché l'odore di un'arancia fa venire in mente i burattini. Senti che odore di burattini». E ha detto, dice, perché avevano, quando da bambini andavano a vedere i burattini, avevano un soldo, costava un soldo all'ingresso. Ma dentro vedevano l'arancia e non avevano l'altro soldo per comprare l'arancia e quindi davano tutto il tempo dei burattini con l'acquolina in bocca. E l'associazione mentale dell'arancia è stata quella dei burattini. Cioè. Mi interessa l'ambiente del dialetto, il mondo del dialetto. Anzitutto il dialetto non è una lingua imperfetta, non è un figlio spurio dell'italiano, un figlio minore dell'italiano, perché l'italiano poi è un dialetto che è diventato lingua nazionale, insomma. Però nei dialetti, io parlo naturalmente dei dialetti, o dialetto paonese, che è un dialetto di area toscana fortemente influenzato dall'emiliano, o il modenese, sono gli ultimi dialetti che più o meno parlo, hanno una coloritura, hanno una linea espressiva, hanno una carica, sia soprattutto nel lessico.
3: Io sono bidialettale perché mio padre parlava in casa, i miei genitori hanno sempre parlato italiano fra di loro, anche perché se mia madre avesse parlato il dialetto modenese con mio padre non avrebbe assolutamente capito nulla, quindi era meglio che in qualche modo comunicassero i due. Mi raccontavano che quando da piccolo mia madre mi trasferì a Pavana, tempo di guerra, perché c'era la guerra, andavo dai nonni, e un episodio che poi si può raccontare tantissime volte, sapete gli episodi familiari che vengono più ripetuti, che vide una bambina piccola un giorno e disse: «Ma che bella bambina», in dialetto modenese, «ma che bella bambina», in dialetto modenese, dice: «Mo che bella».

0: bella puteina. E venne fraintesa clamorosamente. E questi lo guardavano malissimo perché avevano capito male. Quindi parlavano italiano. Mio padre parlava dialetto in casa, pavanese, che è un dialetto pantoscano, però influenzato molto dall'emiliano. Mia madre parlava dialetto con le sorelle, con la gente attorno. Io non ho mai parlato dialetto, né il pavanese né il modenese, però l'ho sempre sentito parlare e quindi parlo ambedue i dialetti, insomma. Con un leggero increscimento, perché se avessi avuto un babbo francese, una mamma inglese o viceversa, avrei parlato inglese e francese benissimo, adesso parlo il modenese e il pavanese, ma non frega niente a nessuno, insomma, questo è il problema.
1: Cioè, no, dopo, raramente il dialetto, ma dopo l'italiano parlato lì, c'è questo tipo di... In dialetto non si parla più, nessuno parla più dialetto. Qualche anno fa si diceva, lo parlano solo i vecchi non ci sono più, cioè ci sono, ma siamo noi che siamo arrivati dietro di loro, ma che dialetto non abbiamo mai parlato, lo conosciamo, ma non l'abbiamo mai parlato.
0: Ricordo un dialogo fra mio padre e il maestro di quinta elementare e disse il maestro, ma cosa vuol fare? E mio padre dice, vuol fare lo scrittore. Il maestro rise e si sono dimentichi a scrivere un cane.
2: Un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera.

0: raccontare storie è sempre stata una tua caratteristica. Che cosa ti piace delle storie da raccontare e che tipo di storia ti sembra di aver raccontato in tutti questi anni?
1: Ma mi piace raccontare, forse perché sono un chiacchierone e ne avrei di storie da raccontare millanta, insomma. Proprio mi piace rievocare episodi, frasi, ma racconto della prosa come se se raccontasse degli amici, una tavolata, insomma. Molto spesso uso una prova che sembra quasi orale, come un racconto orale. Le canzoni sono un'altra cosa, le canzoni sono momenti più difficili, perché da un'idea generale bisogna arrivare a condensare in strofe, in versi, in rime, ed è più difficile tutto quanto. E quindi sono operazioni di tipo diverso, però il raccontare è la base sia dei racconti o dei romanzi che delle canzoni, raccontare vicende.
2: I due camminavano, il giorno cadeva,

0: passati.
1: Senti, nel raccontare queste storie c'è una memoria individuale che però è anche una memoria collettiva, proprio perché questa è una storia che è individuale ma anche collettiva, no?
0: Beh, tutte e due, sì, hai ragione. È individuale perché sono delle cose viste con la mente, con gli occhi e la mente di una persona, che però ricorda l'incontro di tante altre persone e quindi dei racconti di tante altre persone, delle confidenze, degli avvenimenti che riguardano altre persone. Per questo diventa collettivo, è una comunità che c'era e non c'è più.
2: Il bimbo ristette, lo sguardo era triste e gli davano cose mai viste, le fiabe racconta.

0: riassumere tutta la tua opera in una canzone è ovviamente impossibile, però se potessimo sceglierne una, per esempio Il vecchio e il bambino.
1: Diciamo, non dico lo scopo, ma uno dei principi di questi racconti, raccontare di un mondo che si è vissuto, che si è visto, che è scomparso, e raccontarlo della gente che non l'ha visto, non l'ha vissuto e non lo conosce, ecco, è questo.

0: chiudiamolo così, il sogno è davvero l'anticorpo al brutto che c'è nel mondo? Può essere uno degli anticorpi? Raccontare l'uomo e raccontare il sogno possibile?
1: Ho detto che con le canzoni non si fa rivoluzione, eccetera, però la canzone ha una forza enorme. La canzone viaggia per l'aria e rimane e entra nell'animo della gente, e quindi la canzone è un elemento importantissimo di qualsiasi cultura.

Onestamente non so ancora perché quella canzone mi sia venuta in mente. Stavo preparando un esame di latino e si vede che lo sforzo mentale, si fa per dire, era tanto che ho preso la chitarra e avevo appena letto due libri, Passerai per il cammino di Levi e Il flagello della svastica di Lord Russell. E così è venuta spontanea questa canzone che ho scritto su un fogliettino di carta da quaderno e è stata poi cantata dall'Equipa 84 perché io non avevo nessuna intenzione di fare il cantautore da grande, non ci pensavo neanche.

Allora l'Equipe ha cambiato il finale, la prima canzone, ha detto no, io non credo che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare. Io mi sono un po' arrabbiato, dico, mi cambiate la canzone, io ho questa speranza, voi... Beh, adesso devo dire che forse avevano ragione loro, tutto sommato, purtroppo.

0: Quando 40 anni fa ho scritto questa canzone, era l'ottobre del 1964, non pensavo che questa canzone sarebbe durata tanti anni. Devo dire che la canzone si canta ancora, si può cantare ancora, ma non è purtroppo merito della canzone. Purtroppo merito o merito, è colpa di quello che accade in giro. Quindi sono stato cattivo e facile profeta allo stesso tempo. E mi dispiace perché avrei voluto dismettere questa canzone da molto tempo. Purtroppo dobbiamo cantarla ancora.
1: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
3: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
4: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
5: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
6: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
7: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
6: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
7: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
6: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 94 24 48 e dona 9 euro al mese. Grazie.

Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia nel giorno del grande esodo ferragostano. In arrivo temporali al nord, danni alle coltivazioni, dalle bollette ai prodotti agricoli, prezzi all'insù. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni. Sabato i funerali in forma privata, un omaggio continuo dai palchi alle piazze, intere generazioni cresciute ascoltando il maestrone. Conte in commissione d'inchiesta sul Covid, da me nessun illecito, e attacca Meloni, lei la regista, la premier, la verità è un diritto degli italiani, non un attacco politico. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz. Il patto escluderebbe dal passaggio nello stretto le navi americane e israeliane. Trump si prepara a un nuovo ultimatum ai Pasdaran. Terrorismo, 16enne di Como arrestato per propaganda jihadista online. Trovati manuali per fabbricare ordigni. Il ragazzo fermato mentre era in vacanza con la famiglia. Cinquina da leggenda agli europei di nuoto di Parigi. Chiara Pellacani scrive la storia con un quinto oro. L'azzurra vince

0: Elisa Pizzini, anche il sincro da 3 metri. Edizione delle 14, buon pomeriggio, benvenuti al telegiornale di Rai News 24. Dunque, l'Italia, l'avete sentito anche dai nostri titoli, è alle prese con un caldo soffocante. Sono previsti altri 10 giorni di temperature estreme sulla penisola, sono però in arrivo dei temporali al nord. Una tregua che sarà comunque breve. E dopo il record di ieri con 27 città da bollino rosso, oggi saranno 26 quelle da massima allerta di calore, tutte tra quelle monitorate tranne Bolzano. Domani invece le città saranno 21, in giallo anche Torino, Milano, Brescia, Venezia e Verona. L'allarme siccità riguarda soprattutto il nord, dove risulta dimezzata la riserva idrica in Lombardia, mentre il Po è a livelli critici. L'estate 2026 potrebbe superare il record assoluto di caldo raggiunto nel 2023. E allora vediamo cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico nelle prossime ore. Sentiamo il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
1: Non cambiano però molto le temperature. È chiaro che laddove sono presenti le piogge temporali tendono anche a scendere in modo decisamente importante. Quando abbiamo un temporale le temperature possono calare anche di 10-15 gradi in quel frangente. Però avremo ancora, soprattutto al di sotto del Po, quindi città come Bologna che ieri ha segnato 40 gradi, ancora oggi 37-38 gradi. E però i temporali sono destinati poi in serata ad attenuarsi, è chiaro che nel frattempo potranno aver portato altre conseguenze, ovvero il fatto di essere associati anche a grandine o a forti colpi di vento. Questo è il controaltare del caldo, cioè se da una parte il caldo è decisamente importante, d'altra parte i temporali sono decisamente importanti perché significa tanta energia e la natura spende energia attraverso fenomeni così violenti.
0: E sono pesanti le ricadute della crisi climatica che stiamo attraversando, oltre che di questi eventi meteo estremi. Per la Banca Centrale Europea il caldo è un fattore ormai strutturale di aumento del costo della vita, con la siccità che si abbatte sulla produzione agricola e secca i corsi d'acqua. E poi allarme inflazione e sui costi della bolletta di luce e gas. Alessandro Marchetti.
2: Il caldo estremo che sta attraversando l'Italia ha costi enormi, ci sono anzitutto per gli agricoltori. La Coldiretti stima che oltre il 60% del territorio italiano sia colpito da siccità. Il mix di alte temperature e piogge scarse in zone come la pianura padana, con il Po sotto il livello di guardia, impedisce di irrigare i campi. I danni riguardano un po' tutte le filiere.
3: Le alte temperature di quest'anno stanno compromettendo parte del Made in Italy, con danni che possono andare dal 20 al 70% della produzione. I 75.000 ettari sono stati distrutti dagli incendi.
2: Ma il caldo costringe anche ad anticipare vendemmia e raccolta della frutta. Con un effetto domino, quelli per le aziende agricole diventano costi per i consumatori. Il caldo estremo, segnala la BCE, è ormai fattore strutturale di aumento del costo della vita. Per la Banca Centrale il cambiamento climatico nel mondo potrebbe aggiungere uno 0,9% all'inflazione alimentare media annua. Infine, ci sono i costi delle bollette. Quest'estate il prezzo medio dell'elettricità per gli italiani ha già toccato il record al 2023, 207 euro al megawattora. È il risultato di una domanda e un'offerta sotto pressione. Il gas, che in Italia alimenta gran parte delle centrali, è mediamente caro per i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Quest'ultima, stima facile.it, potrebbe portare in 12 mesi a 276 euro in più per luce e gas. L'acqua scarsa poi incide sui bacini idroelettrici, così come impedisce il buon funzionamento di molte centrali a gas. Infine c'è una domanda sempre più alta. Gli italiani sono costretti a consumare molto per via dei climatizzatori e secondo gli esperti il gran caldo è solo all'inizio.
0: Non solo l'Italia, i bassissimi livelli delle acque dei fiumi tedeschi hanno conseguenze enormi per l'economia, restrizioni alla navigazione delle merci che stanno facendo salire l'inflazione e alcune città sono state costrette a spegnere l'illuminazione notturna. Vediamo il servizio della corrispondente dalla Germania, Barbara Gruden.
4: Sul Reno emergono le lapidi in memoria delle carestie passate, gli anni della siccità 1857-1947, ma il livello dell'acqua è oggi ancora più basso, il più basso di sempre. La profondità navigabile è di soli 19 centimetri, la carestia non è dietro l'angolo, ma le conseguenze economiche si fanno sentire. Nel sud-ovest della Germania i prezzi dei carburanti sono più alti che altrove. Sul grande fiume, tra le più importanti vie di comunicazione del continente, viene trasportata anche la benzina, assieme a tante altre materie prime, dal carbone ai cereali. Ma a causa della siccità, le chiatte possono trasportare meno del 20% del carico tradizionale. I costi del trasporto sono più che triplicati. Tutto ciò spinge l'inflazione e potrebbe far morire sul nascere la timida ripresa economica tedesca. Temperature record si susseguono ovunque, a Vienna superati i 40 gradi, ma è sempre più difficile cercare refrigerio sull'ex bel Danubio blu, sul fiume che attraversa ben 10 paesi, ridotti il turismo e il trasporto merci. Ma soprattutto si fermano o riducono l'operatività le centrali per la produzione di energia elettrica. Quelle nucleari hanno difficoltà a raffreddare i reattori, quelle idroelettriche lavorano al 20%. E molte città sono costrette a spegnere l'illuminazione notturna per risparmiare energia.
0: E nonostante il caldo torrido, traffico intenso da oggi, bollino nero sulle strade domani per l'esodo estivo. Per i 25 milioni di italiani che transiteranno lungo la penisola, la notizia poi che per il terzo giorno consecutivo cala il prezzo dei carburanti. Paolo Mancinelli.
5: Meglio di qualche giorno fa, però superati i 2 euro credo che sia un pochino un problema.
6: Un segnale di sollievo per i cittadini arriva nei giorni di picco delle partenze estive. Sebbene di pochi millesimi, per il terzo giorno consecutivo calano i prezzi alla pompa. L'osservatorio prezzi comunica la media nazionale della benzina self su rete stradale a 1,99 euro al litro, 4 millesimi meno di ieri. Cala di 8 millesimi il diesel a 2,084.
7: Le principali compagnie nazionali portano riduzioni fino a 7 centesimi al litro. Non lo vediamo sul prezzo medio nazionale per una rete che è molto polverizzata, in cui centinaia di operatori hanno comportamenti diversi. Se la tendenza ribassista dovesse permanere nei prossimi giorni, assisteremo quindi a riduzione del prezzo alla pompa, sia della benzina che del gasolio.
6: Il prezzo del diesel rimane comunque calmierato dal taglio delle accise di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Provvedimento insufficiente per l'associazione dei consumatori.
8: È troppo alto, non arriviamo a fine mese con gli stipendi.
9: All'incirca al mese un centinaio d'euro in più.
10: Però sempre 20 euro metto, poi quando arrivo.
6: E dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani arriva la richiesta al governo di estendere al 31 marzo 2027 il termine per usufruire del credito d'imposta agli autotrasportatori per il caro gasolio.
0: La morte di Francesco Guccini, fiori e canzoni in via Paolo Fabbri a Bologna, dove il grande cantautore ha vissuto fino al 2012, città che è stata la sua casa d'adozione e più di ogni altra ha ispirato la sua musica. Andiamo da Stefano Corradino.
11: Sì, in queste ore qui a Bologna abbiamo visto molti luoghi cari a Francesco Guccini, via Paolo Fabbri 43, la sua casa e poi la trattoria da Vito dove andava frequentemente e Piazza Maggiore dove si è tenuto un suo storico concerto il 21 giugno del 1984 e poi adesso siamo in Vicolo delle Dame, questo è un altro luogo storico perché qui c'era l'Osteria delle Dame, che è stata fondata proprio da Francesco Guccini in un insolito connubio con un frate domenicano nel 1970 e dal 70 all'87, adesso l'Osteria è chiusa, questo luogo è stato il luogo di tantissimi concerti con Pierangelo Bertoli, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, tantissimi grandi musicisti che hanno suonato con lui, anche Fabrizio D'André ha transitato in questo luogo e si ricorda una storica partita a carte di De André insieme a Francesco Guccini. Insomma, sono tanti i luoghi che Francesco Guccini ha frequentato a Bologna, in cui ha suonato, in cui ha conosciuto tanta gente. A voi.
0: La crisi ora nel Golfo Persico, intesa tra Iran e Oman per la gestione di Hormuz, ma Teheran nega contatti negoziali con Washington. L'Ayatollah Khamenei sarebbe in fin di vita e nel frattempo il clima resta caldo con l'intesa difensiva contro l'Iran tra Pakistan, Turchia e Arabia Saudita. Il punto da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
12: Sì, buongiorno. Teheran smentisce Trump, che ha detto che lo stretto di Hormuz potrebbe riaprire presto e di essere stato coinvolto nei negoziati, ma l'Iran ribadisce che i colloqui su Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e quindi nega negoziati con Washington. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il presidente Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile e per il sito dell'opposizione Iran Wire, con sede all'estero, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito nell'attentato che uccise suo padre il primo giorno di guerra. Circolano anche voci di una sua morte imminente. Lo stretto di Hormuz comunque rimane strategico anche per gli equilibri politici nella regione e notizia di questi ultimi minuti che è stato appena firmato un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, mentre si riaccendono gli scontri nella penisola arabica. In Yemen gli Houthi hanno lanciato una vasta operazione militare contro i sauditi. Roma.
0: Intanto è crisi diplomatica tra Spagna e Italia dopo l'esodo di migranti verso Ceuta. Madrid annuncia ritorsioni se entro il 9 agosto l'Italia non riaprirà le frontiere e i servizi di sicurezza giudicano verosimile nel frattempo una nuova ondata migratoria per il 15 di agosto. Katia Cerratti.
13: Resta alta l'allerta sui flussi migratori dal Marocco verso Ceuta. Secondo l'intelligence spagnola, l'appello social che circola sul web per un nuovo sbarco e ingresso di massa il prossimo 15 agosto è assolutamente credibile e l'azione potrebbe superare per intensità quella registrata lo scorso 30 luglio, quando 72.000 migranti entrarono in massa a Ceuta dal Marocco, destabilizzando i governi di entrambi i paesi e innescando crisi diplomatiche. I servizi segreti stanno monitorando da giorni chat e profili social per prevenire l'effetto sorpresa, mentre il governo assicura che il paese è preparato a qualsiasi scenario. Sul fronte politico, l'esecutivo spagnolo ha annunciato l'audizione in Parlamento tra il 25 e il 28 agosto dei ministri di Interno, Esteri, Difesa e Giustizia per fare chiarezza sulla gestione della crisi. Un impegno alla trasparenza ribadito anche dal ministro Felix Bolaños, che ha condannato le fake news e la xenofobia. Sul piano diplomatico, intanto, il Marocco ha fatto sapere di essere pronto a collaborare per identificare e rimpatriare i minori non accompagnati, puntando il dito contro gli ostacoli burocratici interni dei paesi partner. Una settimana dopo la crisi migratoria a Ceuta, infatti, migliaia di bambini, in gran parte marocchini, ancora vagano per le strade, le spiagge e le foreste della città e trascorrono ore ad aspettare fuori dal quartier generale della Polizia Nazionale Spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio mentre tentava di raggiungere l'enclave spagnola dalle montagne marocchine. È il primo decesso registrato con questa pericolosa modalità di accesso via aerea.
0: Massacro a colpi di arma da fuoco in una scuola della capitale thailandese il Bangkok per mano di un 14enne che prima della strage ha ucciso anche i nonni. 8 le vittime, oltre 20 i feriti. L'adolescente si è poi tolto la vita per non cadere nelle mani da Pechino. Marco Clementi.
14: Immagini di quei momenti di terrore. Gli studenti rannicchiati sotto i banchi mentre un loro coetaneo sta seminando morte. Il killer è uno studente di 14 anni. Indossava la maglietta viola dell'istituto, mentre emergono dettagli terribili. Prima ha ucciso i nonni, poi è andato a scuola, dove ha continuato a sparare. Ha ammazzato insegnanti e studenti, poi si è tolto la vita. I feriti sono una ventina. Non ho capito subito cosa succedeva. Il rumore degli spari, bang, bang, bang. Poi è calato il silenzio, poi è ricominciato. Ha sparato 26 colpi, altri 34 proiettili sono stati ritrovati sul luogo dell'attacco. Quando ha trovato lo studente, l'autore del gesto si era già suicidato. Siamo a 30 minuti da Bangkok, nella periferia nord-occidentale della capitale thailandese. Ancora da chiarire le cause, ma non sembra un atto di estremismo. Sgomento e paura, tra i thailandesi annuncia a caldo un possibile piano d'azione per la salute mentale dopo la sparatoria di questa mattina. Non una parola però sulla diffusione delle armi in Thailandia. Ce ne sono in circolazione circa 10 milioni, una ogni 7 abitanti.
0: La politica ora con il botta e risposta tra la Premier Meloni e Giuseppe Conte dopo l'audizione dell'ex Presidente del Consiglio ieri in Commissione Covid. Sentiamo gli aggiornamenti con Alberto Puoti.
15: La commissione Covid tiene ancora banco. Da un lato, nella maggioranza Fratelli d'Italia chiede a Conte di rinunciare all'immunità parlamentare, dall'altro lato l'opposizione afferma Conte ha ristabilito la verità, la destra si arrenda. Ma ieri, dopo la seduta fiume in commissione, il presidente del Movimento 5 Stelle Conte aveva attaccato la Premier dicendo Meloni

0: regista di questo plotone di esecuzione, e la Presidente del Consiglio ha replicato affermando: non è un processo ad una persona ma un dovere di verità verso tutta la nazione. E Conte poi ha rilanciato sui social chiedendo a Meloni di rispondere su, oltre che sul Covid, anche su Delmastro, su Santanchè, chiedendo quindi una replica anche solo per 5 minuti alla Presidente del Consiglio. Ma non è finita qui, perché appuntamento a settembre per un altro round di confronto tra la Commissione Covid e Conte, atteso per approfondire sulla gestione del Covid. Per quanto riguarda però lo scontro tra opposizione e maggioranza, continua anche sul dibattito che c'è stato su Delmastro, con il capigruppo della Camera dell'opposizione che chiedono a Fontana delle sanzioni per Bignami, che aveva attaccato, loro parlano di false accuse a Scalfaro. Bignami aveva attribuito all'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis, e nella lettera al presidente Fontana chiedono appunto che sia ristabilito il prestigio delle istituzioni. A te.
1: Ora la cronaca: è stato arrestato in vacanza con la famiglia un 16enne della provincia di Como, accusato di terrorismo e propaganda jihadista. Nel suo PC, video sullo Stato Islamico e istruzioni per costruire bombe. Sentiamo Giuseppina Testoni.
2: Celava la sua identità dietro nickname e connessioni sicure, usando il web per professare il suo aperto sostegno all'ISIS. A mettere la parola fine sulla carriera del baby aspirante terrorista, appena 16 anni, è stata la Digos di Milano. Italiano di origini straniere, il ragazzo, residente in provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. A indirizzare l'indagine l'agenzia di intelligence italiana. Il giovane, che non ha precedenti, diffondeva contenuti di propaganda di matrice jihadista, neonazista e antisemita su una piattaforma di messaggistica istantanea, un'adesione alla causa dell'ISIS che portava avanti scaricando e condividendo video e immagini con sessioni di addestramento, esecuzioni di prigionieri, veri e propri manuali per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati. Un'attività talmente frenetica, gli inquirenti parlano di avanzione, da essere finita nel mirino dei servizi segreti prima e della Digos poi. Nel materiale esaminato è stato trovato anche un video in russo, lingua parlata dal giovane, con il logo dello Stato Islamico e indicazioni per fabbricare bombe con materiali facili da reperire. In casa e nei dispositivi dell'aspirante terrorista sono stati trovati materiali di matrice suprematista e neonazista, segno di un percorso di radicalizzazione che sposava il jihadismo e l'estremismo di destra.
1: Allerta rossa per voli a Catania a causa dell'impressionante eruzione dell'Etna. In corso i monitoraggi dell'Istituto Nazionale di Geofisica. Bella.
3: È il caso proprio di dirlo, un weekend in cenere per centinaia e centinaia di passeggeri bloccati al Vincenzo Bellini di Catania. Non potranno arrivare aeromobili fino alle 16 di oggi pomeriggio. Quanto ci viene comunicato dall'unità di crisi della SAC è che si riunirà per aggiornamenti intorno alle 13 di oggi. Possono partire solo gli aerei che erano già in pista. Tutti gli altri stanno subendo, arrivi e partenza, notevoli ritardi nonché cancellazioni. Quindi chi dovrà raggiungere Parigi, Stoccarda, Francoforte, New York, avranno anche voli addirittura spostati per domani e dopodomani. Altri sono ancora senza comunicazioni. Qualcuno ha già avuto l'aggiornamento e potrà dirigersi all'aeroporto di Comiso, collegato tramite la SAC al Bellini di Catania. Altri tramite i treni dovranno raggiungere e da lì dirigersi. Hanno accanto a me il manager della squadra pisana di Beach Soccer, che con i suoi 17 membri dell'equipaggio, nonché 13 ragazzi, solo ora ha avuto la novità. Quindi il vostro volo cancellato?
4: Sì, per ora sull'app di Ryanair dice volo cancellato, quindi le notizie precedenti erano che il Pisa-Catania era stato dirottato a Palermo.
3: Ma non vi hanno riprotetto?
4: Sembra di no, ora andiamo a sentire, perché è notizia di un secondo fa, quindi in questo...
3: È infatti una situazione in continua evoluzione. Alle mie spalle il tabellone di arrivo e partenze che si aggiorna costantemente. Il problema è che la

0: 0,7 punti. Pellacani chiude un europeo perfetto, anzi da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Per Elisa Pizzini invece è la prima medaglia europea in carriera. Con questo risultato l'Italia balza in testa alla classifica per l'azione dei tuffi. In mostra i bozzetti di scena realizzati da Daniele Ferretti per i film di Pasolini, ce ne parla Carlo Musilli, poi alle 15.30 il nostro filo diretto con Pablo Rojas.
1: 8 film insieme, dal Vangelo secondo Matteo del 64 a Salò o le 120 giornate di Sodoma del 75. Mezzo secolo dopo, la collaborazione fra Pierpaolo Pasolini e Dante Ferretti rivive in una mostra al Museo Civico di Gradara. Ci siamo sempre dati del lei, ricorda lo scenografo marchigiano, che all'epoca non aveva nemmeno 30 anni.
2: Lui mi ha insegnato moltissimo, soprattutto mi ha insegnato a fare gli errori. Dice, per cui quando uno fa le cose giuste, fatte bene, sembrano tutte finte. La cosa importante sono gli sbagli.
1: La mostra raccoglie i disegni realizzati da Ferretti nell'arco di un decennio, modelli di scenografie per dare forma all'ispirazione di Pasolini.
3: Questo bozzetto, chiunque veda il Decameron, lo vedrà tornare in tante sequenze del film, perché proprio rappresenta la grande lezione di Pierpaolo Pasolini, l'importanza della storia dell'arte nel cinema.
1: Così ogni film diventa anche una monografia visiva, forme e colori delle scene assorbono lo stile di un artista del passato.
3: Lo vediamo anche in questo bozzetto del Fiore delle Mille Notte, la luce di Caravaggio, guardate quel taglio di luce che sembra quasi la conversione di San Matteo di Caravaggio, quel taglio obliquo.
1: Ma il cinema non è tutto, tra le opere in mostra ce n'è anche una mai esposta prima che racconta il legame personale fra Pasolini e Ferretti.
3: Questo ritratto, che è il ritratto di Susanna Colussi, la mamma di Pierpaolo Pasolini, è stato regalato durante le riprese di Salò da Pierpaolo Pasolini a Dante Ferretti. È come se fosse, come dire, un dono, un riconoscimento del loro rapporto, che ormai non era soltanto un rapporto professionale.
4: Farsi raccontare in diretta.
5: Sì, sono arrivati. Sì.

0: Bentornati all'interno dello spazio meteo. Durante le ore centrali della giornata la nuvolosità aumenterà sulla pianura padana, con la possibilità di piogge temporali che giungeranno anche sulle aree più interne del nord. Al centro una giornata in prevalenza soleggiata, poi nel corso del pomeriggio qualche acquazzone interesserà i rilievi appenninici tra Marche, Lazio e Abruzzo. Anche al sud una giornata con tanto sole al mattino, poi qualche temporale pomeridiano nelle aree più interne in prossimità dei rilievi. Una giornata con tanto sole sulle due isole maggiori, qualche acquazzone nel pomeriggio e in serata nelle aree più interne della Sicilia, una ventilazione che resta sempre nord-occidentale. Temperature che venerdì scenderanno al nord nei valori massimi, mentre al centro e al sud resteranno ancora elevate.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Filo diretto pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora cerchiamo di approfondire argomenti che segnano la giornata ma anche le settimane di questa estate. Non ultimo l'arresto di un sedicenne che era pronto a aderire all'ISIS ed è stato intercettato dalla polizia, delle forze dell'ordine mentre consultava, ma in uno stadio avanzato, anche siti, guardava filmati per costruire ordigni e per eventualmente poter anche agire con forme di terrorismo. Allora voglio parlare di tutto questo con la professoressa Valentine Lomellini dell'Università di Padova, insegna relazioni internazionali. Buongiorno intanto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Allora, abbiamo riassunto quello che è successo. Di fatto si tratta di un minorenne di origini straniere che era già in una fase avanzata di adesione a gruppi di integralismo islamico, con il rischio che potesse compiere anche atti di terrorismo. Allora io le chiedo subito, si può trattare di un episodio isolato oppure il tema è delicato, sicuramente delicato, però serio e soprattutto diffuso?
1: Non abbiamo dati specifici su questo, ancora effettivamente le autorità di pubblica sicurezza non li hanno così resi pubblici. Quello che però sicuramente balza agli occhi dell'opinione pubblica è che non è un caso isolato. Siamo ormai al terzo o al quarto caso nell'arco di pochi mesi che arriva appunto all'attenzione dell'opinione pubblica. Quindi la mia impressione sinceramente è che vi sia in qualche modo un'attenzione proprio da parte dell'ISIS, di Daesh, per rendere più visibile e coinvolgere il più possibile le giovani generazioni occidentali, che siano appunto di seconda generazione o meno, ma insomma le seconde generazioni in ogni caso di giovani che vivono nell'ambito appunto del mondo occidentale, proprio al fine di sollecitare la loro radicalizzazione. E questa mi sembra una strategia che in qualche modo sta avendo qualche successo, ma che diventa sempre più chiara ed evidente agli occhi dell'opinione pubblica.
0: Secondo lei che cosa spinge un ragazzo che probabilmente si sente italiano, adesso ancora su questo non lo sappiamo, però se ci rifacciamo a quell'episodio grave di Modena di qualche mese fa, di Alcudri, si chiamava così, che si sentiva totalmente italiano, nello stesso tempo ha agito, poi in quel caso c'era anche il disagio mentale alla base della sua azione, però che cosa può spingere un ragazzo probabilmente cresciuto qui, che ha tanto dell'essere italiano, ad aderire invece a qualcosa che appartiene a un mondo completamente diverso?
1: Quello che mi appare è abbastanza ideologia che viene costruita proprio ad arte per attirare un certo tipo di giovani che non necessariamente soffrono di un disagio mentale, magari vivono una situazione così di non completa integrazione, ma non completa integrazione non in quanto semplicemente appunto seconde generazioni, ma anche semplicemente proprio l'integrazione di un giovane nella società che non è mai semplice, soprattutto in un'età adolescenziale come quella del ragazzo appena arrestato. E, senz'altro, questa mitologia è stata costruita sugli attentati che questa generazione di 16-20 anni ricorda, perché li ha vissuti da piccoli e sono gli attentati di una decina di anni fa. Nizza, Monaco anche, tutti gli attentati compiuti dai cosiddetti lupi solitari che in qualche modo hanno utilizzato dei mezzi di utilizzo comune per compiere attentati terroristici in nome dell'ISIS. Quindi sicuramente diciamo questa dimensione mitica, quasi mitologica appunto, che viene probabilmente propagandata tramite il web ma anche tramite contatti diretti.

0: aspetti e che sposta una gioventù che è sempre più esposta in generale, non solo nell'ambito dello jihadismo, ai rischi della radicalizzazione, anche a causa, diciamo, della crescente aggressività e polarizzazione che evidentemente si sono manifestate negli ultimi 5-6 anni in particolare all'interno della società italiana, ma direi più in ambito generale europea.
1: Nella testa di un giovane jihadista, ammesso che possiamo interpretarla, che cosa c'è come vantaggio nell'aderire a un'organizzazione, nel caso dell'ISIS, come questa? C'è il sentirsi appartenente a qualcosa, a differenza di quello che magari accade in Italia, dove magari non si è integrato e si sente escluso, o cos'altro?
0: Dunque, senz'altro l'appartenenza ad un gruppo è un tema, soprattutto un tema per dei ragazzi giovani che magari non sono appunto perfettamente integrati nella società in cui vivono e magari non hanno così dei legami familiari così stretti o vivono una fase che è molto comune a tanti adolescenti, che è la fase di contestazione dell'autorità genitoriale. Quindi in qualche modo questa percorrere una strada legata appunto all'estremismo può anche essere un elemento di rottura con la generazione precedente, magari in questo caso o in casi appunto delle seconde generazioni, nel caso di appunto giovani che sono nati e cresciuti in famiglie che magari si sono anche inserite, si sono anche integrate all'interno della società e vivono questo processo di radicalizzazione proprio come una sfida nei confronti dell'autorità genitoriale. Quindi questo senz'altro è un elemento. Un ulteriore elemento può essere quello della necessità di politica, in senso ampio, la necessità di ideali, la necessità di avere un punto di riferimento al di là del proprio specifico interesse, che è ovviamente un elemento positivo, è un elemento importante nella società, la spinta all'apertura. L'importante però sarebbe che appunto la spinta all'apertura, la spinta al coinvolgimento nella vita politica avvenisse attraverso i canali istituzionali o i canali legali, senz'altro, e non e sviluppi di relazioni che portano verso l'estremismo e poi portano anche eventualmente all'attuazione di attentati terroristici.
1: Questa mattina il ministro degli interni Piantedosi ha detto ovviamente il nostro impegno sarà costante verso ogni forma di radicalizzazione. Chi altro, oltre allo Stato, può consentire di arginare fenomeni come questi, dalla scuola alle parrocchie, alle famiglie ovviamente, ma insomma mi dica lei il quale di queste o chi altro?
0: Io direi che dobbiamo tutti sentirci coinvolti nella prevenzione alla radicalizzazione in quanto adulti, nei vari ruoli che tutti noi possiamo svolgere, senz'altro come genitori, senz'altro come insegnanti, come docenti, ma non solo, perché ovviamente la prevenzione della radicalizzazione è qualcosa che esula ed esce anche dalle scuole e dalle famiglie. Attiva sia la cosa più importante, che è quello che poi è stato attuato peraltro in Gran Bretagna dopo gli attentati terroristici del 2003. E questa estensione, diciamo, della necessità di prevenzione deve veramente coinvolgere tutti, non solamente gli assistenti sociali, no? Perché a quel punto probabilmente siamo già in una fase successiva, ma veramente tutti gli adulti che entrano anche in contatto con i giovani, a qualsiasi titolo, devono tenere gli occhi aperti e devono osservare con attenzione eventualmente anche segnalare dei comportamenti che possono sembrare in qualche modo devianti o sospetti.
1: Lei citava Nizza, sicuramente 10 anni fa si parlava molto di più di questo fenomeno e sembrava quasi che ci fosse un effetto emulazione. Per fortuna i casi probabilmente sono calati, ma in queste circostanze chi aderisce o chi vorrebbe partecipare a questa guerra, tra virgolette, quali sono gli atti che si prefigge di compiere per gratificare poi probabilmente quella che è l'organizzazione che li accoglie?
0: Possono essere atti di vario grado e ordine anche, perché non dobbiamo sempre pensare solo all'attentato terroristico che in qualche

0: Quello che emerge dalle notizie ancora molto frammentarie rispetto all'arresto di questo sedicenne appunto di oggi è che in realtà vi sia un elemento molto importante che questo ragazzo si riprometteva di compiere, che probabilmente anche ha compiuto, cioè sostanzialmente la disseminazione della propaganda. Questo è un elemento molto importante per diffondere in qualche modo gli ideali di cui si fa portavoce Daesh. L'ISIS, una visione del mondo che è estremamente pericolosa, ovviamente, ed estremamente violenta, e che evidentemente si orienta ancora oggi, a 10 anni dalla ondata più importante, diciamo, di terrorismo islamista che ha coinvolto l'Europa occidentale, si rivolge oggi proprio ai nostri paesi. Quindi, sicuramente la propaganda, da un lato. Sicuramente delle, così, la disponibilità a entrare nella zona grigia e quindi a fornire delle facilitazioni nell'organizzazione eventualmente degli attentati terroristici, fino ovviamente all'attuazione di attentati terroristici stessi, che come abbiamo visto avviene ormai nella quasi totalità dei casi, direi, attraverso l'utilizzo appunto di mezzi che sono estremamente semplici da reperire, che possono essere un coltello, può essere un camion, può essere anche una macchina. Quindi, sotto questo profilo, per questo è importante la prevenzione, perché prevenire l'attuazione di un attentato terroristico, attuato con mezzi comuni è estremamente complicato per le forze dell'ordine. Quindi la prevenzione della radicalizzazione gioca un ruolo sempre più fondamentale.
1: Chiaro, grazie professoressa Valentine Lomellini per il suo intervento, per la sua chiarezza. Ricordo che insegna relazioni internazionali all'Università di Padova e allora adesso volevo invece spostarmi su un altro tema caldo in tutti i sensi, il cambiamento climatico che ovviamente condiziona anche l'agricoltura in regioni delicate come la Sardegna ancor di più. E allora vediamo intanto questo servizio di Pilar Ottoz.
2: Caldo estremo e impennata dei costi produttivi, una combinazione devastante per agricoltori e allevatori dell'isola. Pascoli naturali bruciati dal sole costringono a ricorrere a scorte straordinarie di foraggio e mangimi. Non va meglio per i raccolti tra ustione dei frutti in maturazione e blocco vegetativo e la resa per ettaro dei cereali è compromessa. Temperature anomale che rischiano di far appassire l'uva sulle piante prima del tempo, uno stress anche per gli ulivi che sui rami hanno frutti grinzosi mentre cadono quelli ancora non maturi. Dove è possibile? Si interviene con le irrigazioni di soccorso, ma bisogna affrontare i costi di energia elettrica e carburante. CIE Agricoltori Italiani, Sardegna, lancia l'allarme.
3: Costi di produzione ormai fuori controllo, dai carburanti ai costi energetici, ai fertilizzanti, ai mangimi. Ormai è diventato quasi impossibile produrre e creare reddito. Se non si interviene rapidamente, le previsioni già drammatiche rischiano di essere ancora più negative, con la chiusura delle aziende e l'abbandono delle campagne. Chiediamo a tutte le istituzioni che si attivino quanto prima per mettere in piedi tutte le misure necessarie e previste dalla legge per dichiarare lo stato di calamità naturale e accedere ai fondi previsti in stato di emergenza.
2: E ci sono le api, favi collassati all'interno degli alveari, morte o dispersione di centinaia di milioni di soggetti con le colonie sopravvissute molto indebolite che potrebbero avere difficoltà a superare l'inverno.
1: E ovviamente il cambiamento climatico incide sul PIL, incide sull'economia in generale. Tra l'altro poco fa è arrivata una notizia dagli Stati Uniti che bruciano, diciamo così, 23.000 posti di lavoro a luglio. Quindi sicuramente l'economia mondiale viene condizionata anche da quelle che sono le temperature alte che percepiamo tutti noi nella nostra quotidianità, ma volevo andare più nella sfera tecnica per capire il fenomeno e quindi mi collego con Brunello Rosa della London School of Economics. Buongiorno professore.
4: Buongiorno a voi.
1: La sento un po' bassa, quindi se riusciamo ad alzare il volume, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Lei sa benissimo
4: Grazie a voi.
1: di che cosa sto parlando, un fenomeno che si chiama anche, se non sbaglio, climateflation, cioè un'inflazione legata alle condizioni climatiche. Intanto mi descrive qual è il fenomeno.
4: Ma il fenomeno dipende dal fatto che ormai c'è un impatto molto forte dell'impatto del cambiamento climatico sui processi produttivi, soprattutto di carattere agricolo, andando quindi a ridurre

0: Come avete detto giustamente nel servizio, la produzione e quindi a parità di domanda, questo tende a creare inflazione. Ovviamente il fenomeno è complesso, noi stiamo vivendo un'epoca di conflitti che genera impatti negativi sul costo dell'energia, sul costo dei fertilizzanti, l'abbiamo visto con la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui molti di questi passano a livello globale, ovviamente sulle supply chains, le catene di fornitura globali. Quindi tutti questi sono costi aggiuntivi per le aziende del settore anche agricolo, che poi si trova a fare i conti con il fenomeno più specifico del cambiamento climatico che va a impattare direttamente le capacità produttive. Sono shock dal lato dell'offerta, molto difficili da controllare nel breve periodo e anche da contrastare con gli strumenti classici, per esempio, della politica monetaria.
1: Quali sono le misure che i governi possono mettere in campo per arginare questo fenomeno? Sicuramente se arriviamo ad avere un condizionamento così grande dal cambiamento climatico, non solo il cambiamento climatico lo abbiamo creato noi, nello stesso tempo però non abbiamo preso quelle prevenzioni, quelle misure necessarie perché le conseguenze non siano impattanti. Oggi che cosa si può fare ancora?
0: Si può fare veramente molto. C'è un tema, e citerò magari qualche misura in un attimo, però c'è un tema di coordinamento politico a livello globale, nel senso che il cambiamento climatico non è un fenomeno che può essere affrontato da un singolo governo, ma deve essere affrontato da tutti i governi contemporaneamente, per il semplice fatto che il clima è unico per tutti il globo. Ora, se c'è qualcosa che le proteste degli anni scorsi di Greta Thunberg, i Fridays for Future, eccetera, provavano a dire era che se anche tutti i governi del mondo si mettessero d'accordo per adottare le politiche necessarie a stoppare il cambiamento climatico, gli effetti di queste politiche si sarebbero sentiti forse tra 30 anni, perché il cambiamento climatico è qualcosa che agisce col tempo, ma quando arriva colpisce molto duramente. Lo abbiamo visto con fenomeni di devastazione di entità veramente importanti. Quindi che cosa si potrebbe fare? Sono ovviamente da adottarsi politiche di prevenzione quanto più efficaci possibili. L'Unione Europea si è data un limite dell'incremento delle temperature di non più di 1,5 gradi nei prossimi anni e purtroppo sembra che lo abbiamo già sforato. Ma ammettiamo anche che l'Unione Europea riesca a stare in questo obiettivo. Cosa fanno le altre grandi potenze, permettetemi di dire, inquinanti a livello globale, gli Stati Uniti, la Cina, l'India? Sono allineate su questo, oppure ancora no? Evidentemente, non ancora. Quindi, a questo punto, molto viene demandato purtroppo ad azioni scoordinate di singoli agenti, che siano di carattere governativo, che siano di carattere, di impresa privata, che però tendono ad avere un impatto veramente, limitato. Altre, misure che sono state adottate nel tempo, tipo net zero, cioè andare a una, diciamo, progressiva riduzione dell'emissione di anidride carbonica nel corso degli anni, sono state magari fatte con troppa fretta e ancora una volta scoordinate, andando quindi a impattare altri settori dell'attività economica e creando un backlash di carattere socio-economico, socio-politico che non ha favorito l'ulteriore coordinamento di queste policies. Quindi di fatto diventa molto difficile andare a contrastare questo fenomeno.
1: Se ci proiettiamo al 2050, adesso l'ho scelto perché è un numero tondo, quali sono le conseguenze reali che sono state calcolate di questo fenomeno, anche perché, sottolineo, facendo un po' il pessimista, da una parte ci può essere un rincaro enorme, ad esempio, dei beni di consumo, della frutta, della verdura, ma ci può essere anche una conseguenza peggiore, ad esempio non li potremmo più trovare sui banchi del mercato. Adesso ovviamente è un paradosso, ma insomma le volevo chiedere se ci sono studi che riescono a calcolare l'impatto reale da qua a 24 anni.
0: Sì, in realtà questi studi sono stati fatti su una serie di variabili, per esempio quella demografica, su cui ora non ci soffermiamo, ma che ha evidentemente ugualmente un impatto enorme. La popolazione mondiale è stimata incrementare dagli 8 miliardi attuali fino ai 10, quasi 11 miliardi sullo stesso identico pianeta, cioè andiamo a incidere sullo stesso numero di risorse, anzi probabilmente ridotto per causa del cambiamento climatico. Quindi stiamo parlando di una potenziale diciamo così, guerra per le risorse scarse, compresa l'acqua potabile, che riguarderà tutti, e quindi non è affatto un paradosso che alcune colture non riescano più ad essere fatte, quindi alcuni prodotti non diventino più disponibili. C'è qualche stima sugli effetti inflattivi di tutto questo fenomeno, si parla di diversi punti percentuali di inflazione aggiuntiva nei prossimi anni, anche in doppia cifra, secondo alcuni studi, ma questo direi è quasi la conseguenza immediata di una maggiore scarsità di beni a fronte di una domanda crescente. La domanda è quali strumenti abbiamo per contrastare tutto questo. La politica monetaria non è efficace contro gli shock dal lato dell'offerta. Un campione della politica monetaria che si occupasse di climate change è stato per anni Mark Carney, quando era governatore della Banca d'Inghilterra, ma adesso questa spinta delle banche centrali a considerare gli effetti del cambiamento climatico sull'inflazione si è molto ridotta. Il nuovo governatore della Fed, Kevin Warsh, è un antagonista assoluto di queste politiche. Lui ritiene che la banca centrale si debba occupare solo ed esclusivamente dei suoi temi tradizionali. Quindi anche questo strumento viene a essere estremamente indebolito, laddove noi, quando calcoliamo l'inflazione, tendiamo a escludere i beni volatili, che sono l'energia e il prezzo del cibo, per calcolare quella che viene così definita core inflation, inflazione di base. Però, come giustamente disse una volta la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, è esattamente la pompa di benzina al supermercato che gli operatori si formano le loro aspettative di inflazione e osservano inflazione, cioè andando a guardare esattamente quei beni che noi escludiamo dal calcolo dell'inflazione di base. Anche questo è un paradosso che va superato. Quindi c'è molto da fare a livello di policy per andare a individuare, diciamo così, gli strumenti necessari. È probabile che saranno i governi a dover intervenire, anzitutto coordinandosi a livello globale, secondo andando a fare politiche di prevenzione seria e eventualmente anche di resilienza ex post, perché, ripeto, il fenomeno, diciamo così, devastante che potrebbe colpirci tra una settimana e un mese non viene causato dalla nostra azione oggi, viene causato da quello che è stato fatto negli ultimi 30 o 50 anni.
1: Grazie professor Brunello Rosa della London School of Economics, ci ha proiettati nel futuro, anche se tetro purtroppo, e allora intanto buon lavoro. Speriamo che,
0: grazie a
1: insomma,
0: voi,
1: anche
0: arrivederci.
1: grazie a studiosi come lei, ma anche grazie al comportamento quotidiano di ognuno di noi, si riesca ad arginare gli effetti del cambiamento climatico. Un'altra però, come dire, un altro rischio, chiamiamolo così, che può essere però anche un vantaggio, è quello dell'intelligenza artificiale. Allora oggi passo da professore a professore, in questo caso vengo più vicino alla Sapienza con Fabrizio Silvestri. Buongiorno a lei.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno
1: Lo
2: a
1: citavo,
2: tutti.
1: lei si occupa di intelligenza artificiale, quindi dopo aver parlato di clima e dei rischi del cambiamento climatico, vorrei parlare con lei di quello che è, diciamo, il fenomeno più impattante degli ultimi anni sulla nostra vita, cioè l'intelligenza artificiale. Intanto mi dica se è una risorsa oppure è una condanna?
2: Assolutamente una risorsa.
1: Bene, allora dopo questo però, siccome vorrei partire da quella notizia che vede l'intelligenza artificiale essersi resa autonoma in un contesto molto perimetrato, però è successo autonoma alla volontà umana, voglio capire se insomma riusciremo a controllarlo oppure i rischi che si arrivi a 2001 Odissea nello spazio ci sono.
2: Beh, allora intanto c'è sempre da essere cauti su queste cose perché almeno gli esperimenti che sono stati fatti in questi ultimi giorni, settimane, sono per l'appunto esperimenti. Chiaramente fanno riflettere i risultati di quegli esperimenti perché in alcuni casi abbiamo visto come questi sistemi di intelligenza artificiale riescano a in qualche modo adottare strategie che sembrano prettamente umane. Nell'ultimo esperimento, quello riportato dall'Agenzia Britannica per la Sicurezza Informatica, si è assistito ad una sorta di diciamo, epifania di fenomeni di ingegneria sociale, che ricordo sono quei fenomeni in cui una persona tenta di ingannare, diciamo, di entrare in un sistema ingannando altre persone, quindi tramite meccanismi tipicamente sociali. Chiaramente sono tutti effetti che derivano anche dal modo con cui questi sistemi vengono istruiti e programmati, nel senso dall'esperimentatore. Cioè, l'obiettivo era quello di testare, se non ricordo male, circa 100 e vedere quale fosse il livello di pericolosità se lasciati senza controllo. C'è da dire che poi chiaramente molti degli attacchi, fra virgolette, che si sono stati fatti sono attacchi che potevano tranquillamente essere fatti da umani, ma questo non dovrebbe tranquillizzarci troppo perché appunto siamo arrivati ad un livello di sofisticazione tale che queste macchine riescono a compiere azioni che sono molto più complesse di quanto potevano farle anche solo 4 anni fa.
1: Senta, io volevo chiederle, partendo proprio dai fondamentali, lei pensa che l'intelligenza artificiale rischi di rimbambirci, diciamo così, nel senso che è vero che nell'industria possiamo avere tutti i vantaggi del mondo, anche nei mestieri come il nostro, piano piano ovviamente potremmo essere sostituiti e questo può essere una preoccupazione o meno, ma nello stesso tempo l'intelligenza artificiale la cominciamo a usare tutti i giorni dialogando con un essere inerte, con una tecnologia. Questo non rischia di bruciarci la memoria, di renderci anaffettivi? Che altre conseguenze ci possono essere? Oppure un uso
2: No.
1: limitato può essere utile?
2: Sicuramente, diciamo, i rischi ci sono come ci sono in tutti i tipi di tecnologia. L'utilizzo del GPS ci ha reso, almeno personalmente, ma penso anche altri, quasi, diciamo, no, impossibilitati di cercare una strada senza usare appunto questi strumenti. E lo stesso probabilmente succederà per quanto riguarda, diciamo, l'utilizzo troppo estensivo dell'intelligenza artificiale. Io ho sempre posizioni, e queste sono posizioni personali, molto caute, nel senso che chiaramente, almeno nella storia, abbiamo visto che le nuove tecnologie tipicamente migliorano le persone, no? Nel nostro caso, ad esempio, ci potrebbero migliorare la possibilità di comunicare con gli altri. Chiaramente non dobbiamo essere dominati da queste tecnologie, dobbiamo dominarle. È una tecnologia, questa a differenza di altre, sembra essere una sorta di interlocutore reale, in realtà non lo è un insieme diciamo, di numeri che se opportunamente combinati danno delle risposte che sono in molti casi indistinguibili da una risposta che darebbe un umano. E
1: Professore, ho
2: chiaramente.
1: un'ultima domanda, abbiamo 30 secondi, mi può rispondere quindi molto brevemente. Se noi resteremo tutti, ovviamente mi sto allargando un po', senza lavoro oppure semplicemente i nostri lavori cambieranno?
2: I nostri lavori cambieranno, c'ho questa, diciamo, convinzione, anche i programmatori che dovevano scomparire sono sempre lì e stanno lavorando.
1: Grazie, grazie professor Fabrizio Silvestri dell'Università Sapienza di Roma. Anche oggi Filo Diretto pomeriggio si conclude qua. Restituisco la linea alla regia e tra pochi minuti il telegiornale.
3: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le

0: liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale puoi provare anche Oligol Fibre.
1: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
5: Un fantastico viaggio nel tempo.
4: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
5: No.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: dottor Scotti.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Migranti, Madrid dura contro Roma dopo la minaccia di sospendere Schengen rafforzando i controlli alla frontiera per chi proviene dalla Spagna. Riapriti i confini entro 48 ore o scatteranno misure proporzionate. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia nel giorno del grande esodo ferragostano, in arrivo temporale al nord, danni alle coltivazioni, dalle bollette ai prodotti agricoli, prezzi all'insù. Tranna considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito Hormuz, il patto escluderebbe dal passaggio dello stretto le navi americane e israeliane, Trump si prepara un nuovo ultimatum ai Pasdaran. Conte in commissione d'inchiesta sul Covid, da me nessun illecito e attacca Meloni, risponde, anzi attacca la Meloni e dice lei la regista, la premier, la verità è un diritto degli italiani. Terrorismo, 16enne di Como arrestato per propaganda jihadista online, trovati i manuali per fabbricare ordigni, il ragazzo fermato mentre era in vacanza con la famiglia. L'Italia celebra il musicista e intellettuale Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni, sabato i funerali in forma privata, un omaggio continuo dai palchi alle piazze di intere generazioni cresciute ascoltandolo. Ben ritrovati al telegiornale di Rai News 24, edizione delle 15. Allora in apertura la crisi diplomatica tra Spagna e Italia dopo l'esodo di migranti verso Ceuta. Madrid annuncia ritorsioni se entro il 9 di agosto l'Italia non riaprirà le frontiere, mentre i servizi di sicurezza giudicano verosimile una nuova ondata migratoria per il 15 di agosto. Sentiamo Katia Cerratti.
1: L'allerta sui flussi migratori dal Marocco verso Ceuta resta alta, non senza gravi implicazioni diplomatiche. Il governo di Madrid ha infatti avvertito Roma che prenderà misure proporzionali se l'Italia non revocherà entro domenica i controlli sui viaggiatori dalla Spagna, definiti discriminatori nei confronti degli spagnoli e contrari agli interessi dell'Unione Europea. Secondo l'intelligence spagnola, intanto, l'appello social che circola sul web per un nuovo sbarco e ingresso di massa il prossimo 15 agosto è assolutamente credibile. E l'azione potrebbe superare per intensità quella registrata lo scorso 30 luglio, quando 72.000 migranti entrarono in massa a Ceuta dal Marocco, destabilizzando i governi di entrambi i paesi, innescando le prime crisi diplomatiche. I servizi segreti stanno monitorando da giorni chat e profili social per prevenire l'effetto sorpresa, mentre il governo assicura che il paese è preparato a qualsiasi scenario. Sul fronte politico, l'esecutivo spagnolo ha annunciato l'audizione in Parlamento tra il 25 e il 28 agosto dei ministri di Interni, Esteri, Difesa e Giustizia per fare chiarezza sulla gestione della crisi. Un impegno alla trasparenza ribadito anche dal ministro Félix Bolaños, che ha condannato le fake news e la xenofobia. Sul piano diplomatico, intanto, il Marocco ha fatto sapere di essere pronto a collaborare per identificare e rimpatriare i minori non accompagnati, puntando il dito contro gli ostacoli burocratici interni dei paesi partner. Una settimana dopo la crisi migratoria a Ceuta, infatti, migliaia di bambini, in gran parte marocchini, ancora vagano per le strade e trascorrono ore ad aspettare fuori dal quartier generale. La Guardia Civile intanto ha recuperato il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio mentre tentava di raggiungere l'enclave dalle montagne marocchine. È il primo decesso registrato con questa pericolosa modalità di accesso via aerea.
0: E l'Italia è alle prese con un caldo soffocante, sono previsti altri 10 giorni di temperature estreme sulla nostra penisola, sono però in arrivo temporali al nord, una tregua che sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con 27 città da bollino rosso, oggi saranno 26 quelle da massima allerta di calore, tutte tra quelle monitorate, tranne Bolzano, mentre domani saranno 21, in giallo anche Torino, Milano, Brescia, Venezia e Verona. L'allarme siccità riguarda soprattutto il nord, dove risulta dimezzata la riserva idrica in Lombardia, mentre il Po è a livelli critici. L'estate 2026 potrebbe superare così il record assoluto di caldo che si era raggiunto nel 2003, circa, anzi, 23 anni fa. E allora vediamo cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico nelle prossime ore con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
2: Non cambiano però molto le temperature. È chiaro che laddove sono presenti le piogge temporali tendono anche a scendere in modo decisamente importante. Quando abbiamo un temporale le temperature possono calare anche di 10-15 gradi in quel frangente. Però avremo ancora, soprattutto al di sotto del Po, quindi città come Bologna che ieri ha segnato 40 gradi, ancora oggi 37-38 gradi. E però I temporali sono destinati poi in serata ad attenuarsi, è chiaro che nel frattempo potranno aver portato altre conseguenze, ovvero il fatto di essere associati anche a grandine o a forti colpi di vento. Questo è il controaltare del caldo, cioè se da una parte il caldo è decisamente importante, d'altra parte i temporali sono decisamente importanti perché significa tanta energia e la natura spende energia attraverso fenomeni così violenti.
0: Sono pesanti le ricadute economiche della crisi che stiamo attraversando, la crisi climatica evidentemente. Per la BCE il caldo è un fattore ormai strutturale di aumento del costo della vita, con la siccità che si abbatte sulla produzione agricola e secca anche i corsi d'acqua. Quindi allarme inflazione, i costi della bolletta di luce e gas salgono, come ci racconta Alessandro Marchetti.
3: Il caldo estremo che sta attraversando l'Italia ha costi enormi, ci sono anzitutto per gli agricoltori. La Coldiretti stima che oltre il 60% del territorio italiano sia colpito da siccità. Il mix di alte temperature e piogge scarse in zone come la pianura padana, con il Po sotto il livello di guardia, impedisce di irrigare i campi. I danni riguardano un po' tutte le filiere.
4: Le alte temperature di quest'anno stanno compromettendo parte del Made in Italy, con danni che possono andare dal 20 al 70% della produzione. I 75.000 ettari sono stati distrutti dagli incendi.
3: Ma il caldo costringe anche ad anticipare vendemmia e raccolta della frutta. Con un effetto domino, quelli per le aziende agricole diventano costi per i consumatori. Il caldo estremo, segnala la BCE, è ormai fattore strutturale di aumento del costo della vita. Per la Banca Centrale il cambiamento climatico nel mondo potrebbe aggiungere uno 0,9% all'inflazione alimentare media annua. Infine, ci sono i costi delle bollette. Quest'estate il prezzo medio dell'elettricità per gli italiani ha già toccato il record dal 2023, 207 euro al megawattora. È il risultato di una domanda e un'offerta sotto pressione. Il gas, che in Italia

0: alimenta gran parte delle centrali, è mediamente caro per i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Quest'ultima stima facile.it potrebbe portare in 12 mesi a 276 euro in più per luce e gas. L'acqua scarsa poi incide sui bacini idroelettrici, così come impedisce il buon funzionamento di molte centrali a gas. Infine c'è una domanda sempre più alta. Gli italiani sono costretti a consumare molto per via dei climatizzatori e secondo gli esperti il gran caldo è solo all'inizio.
1: E anche in Germania ci sono problemi ovviamente di abbassamento del livello dei fiumi, ci sono ovviamente da questo conseguenze enormi anche lì per l'economia, le restrizioni alla navigazione delle merci stanno facendo salire l'inflazione e alcune città sono state costrette a spegnere l'illuminazione notturna. Sentiamo il servizio della corrispondente Barbara Gruden.
2: Sul Reno emergono le lapidi in memoria delle carestie passate, gli anni della siccità 1857-1947. Ma il livello dell'acqua è oggi ancora più basso, il più basso di sempre. La profondità navigabile è di soli 19 centimetri. La carestia non è dietro l'angolo, ma le conseguenze economiche si fanno sentire. Nel sud-ovest della Germania i prezzi dei carburanti sono più alti che altrove. Sul grande fiume, tra le più importanti vie di comunicazione del continente, viene trasportata anche la benzina. Assieme a tante altre materie prime, dal carbone ai cereali. Ma a causa della siccità, le chiatte possono trasportare meno del 20% del carico tradizionale. I costi del trasporto sono più che triplicati. Tutto ciò spinge l'inflazione e potrebbe far morire sul nascere la timida ripresa economica tedesca. Temperature record si susseguono ovunque, a Vienna superati i 40 gradi, ma è sempre più difficile cercare refrigerio sull'ex bel Danubio blu, sul fiume che attraversa ben 10 paesi, ridotti il turismo e il trasporto merci. Ma soprattutto si fermano o riducono l'operatività le centrali per la produzione di energia elettrica. Quelle nucleari hanno difficoltà a raffreddare i reattori, quelle idroelettriche lavorano al 20% e molte città sono costrette a spegnere l'illuminazione notturna per risparmiare energia.
1: Il caldo ovviamente favorisce gli incendi, è ancora emergenza nell'Aquilano, quello di Lucoli, l'incendio di Lucoli attivo dal 22 luglio ha bruciato oltre 1700 ettari di prati alpini, ma preoccupa anche la situazione a Rocca di Cambio, sul Monte Cagno, fiamme molto estese si sono sviluppate, è stata chiusa la galleria di Campo Felice, criticità anche per i trasporti da e verso Roma, in azione ci sono ingenti mezzi e anche personale ovviamente dei vigili del fuoco, come della protezione civile. E nonostante il caldo torrido, il traffico è intenso. Da oggi c'è il bollino nero sulle strade, domani per l'esodo estivo, per i 25 milioni di italiani che transiteranno lungo la penisola. La notizia che è che per il terzo giorno consecutivo cala almeno il prezzo dei carburanti. Sentiamo il servizio di Paolo Mancinelli.
3: Meglio di qualche giorno fa, però superati i 2 euro credo che sia un pochino un problema.
4: Un segnale di sollievo per i cittadini arriva nei giorni di picco delle partenze estive. Sebbene di pochi millesimi, per il terzo giorno consecutivo calano i prezzi alla pompa. L'osservatorio prezzi comunica la media nazionale della benzina self su rete stradale a 1,99 euro al litro, 4 millesimi meno di ieri. Cala di 8 millesimi il diesel a 2,084.
5: Le principali compagnie nazionali portano riduzioni fino a 7 centesimi al litro. Non lo vediamo sul prezzo medio nazionale per una rete che è molto polverizzata, in cui centinaia di operatori hanno comportamenti diversi. Se la tendenza ribassista dovesse permanere nei prossimi giorni, assisteremo quindi a riduzione del prezzo alla pompa, sia della benzina che del gasolio.
4: Il prezzo del diesel rimane comunque calmierato dal taglio delle accise di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Provvedimento insufficiente per l'associazione dei consumatori.
6: È troppo alto, non arriviamo a fine mese con gli stipendi.
7: All'incirca al mese un centinaio d'euro in più.
8: Però sempre 20 euro metto, poi quando arrivo.
4: E dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani arriva la richiesta al governo di estendere al 31 marzo 2027 il termine per usufruire del credito d'imposta agli autotrasportatori per il caro gasolio.
1: È stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia il 16enne della provincia di Como accusato di terrorismo e propaganda jihadista. Nel suo PC video dello Stato Islamico e istruzioni per costruire bombe. Sentiamo Giuseppina Testoni.
9: celava la sua identità dietro nickname e connessioni sicure, usando il web per professare il suo aperto sostegno all'ISIS, a mettere la parola fine sulla carriera del baby aspirante terrorista, appena 16 anni,

0: È stata la Digos di Milano. Italiano di origini straniere, il ragazzo, residente in provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. A indirizzare le indagini è stata una segnalazione dell'AISI, l'agenzia di intelligence italiana. Il giovane, che non ha precedenti, diffondeva contenuti di propaganda di matrice jihadista, neonazista e antisemita su una piattaforma di messaggistica istantanea. Un'adesione alla causa dell'ISIS che portava avanti scaricando e condividendo video e immagini con sessioni di addestramento, esecuzioni di prigionieri, veri e propri manuali per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati. Un'attività talmente frenetica, gli inquirenti parlano di avanzato percorso di radicalizzazione, da essere finita nel mirino dei servizi segreti prima e della Digos poi. Nel materiale esaminato è stato trovato anche un video in russo, lingua parlata dal giovane, con il logo dello Stato Islamico e indicazioni per fabbricare bombe con materiali facili da reperire. In casa e nei dispositivi dell'aspirante terrorista sono stati trovati materiali di matrice suprematista e neonazista, segno di un percorso di radicalizzazione che sposava il jihadismo e l'estremismo di destra.
1: Ora la crisi del Golfo Persico. C'è un'intesa tra Iran e Oman per la gestione di Hormuz, ma Teheran nega contatti negoziali con Washington, mentre l'Ayatollah Khamenei sarebbe in fin di vita. Intesa difensiva contro l'Iran tra Pakistan, Turchia e Arabia Saudita, come ci racconta da Istanbul Anna Mazzone.
2: Sì, buongiorno. Teheran smentisce Trump, che ha detto che lo stretto di Hormuz potrebbe riaprire presto e di essere stato coinvolto nei negoziati, ma l'Iran ribadisce che i colloqui su Hormuz si sono svolti solo con l'Oman e quindi nega negoziati con Washington. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il presidente Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile e per il sito dell'opposizione Iran Wire, con sede all'estero, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito nell'attentato che uccise suo padre il primo giorno di guerra. Circolano anche voci di una sua morte imminente. Lo stretto di Hormuz comunque rimane strategico anche per gli equilibri politici nella regione e notizia di questi ultimi minuti che è stato appena firmato un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, mentre si riaccendono gli scontri nella penisola arabica. In Yemen gli Houthi hanno lanciato una vasta operazione militare contro i sauditi. Roma.
1: Grazie. Ora in Ucraina le forze di Kiev colpiscono un nuovo centro di Wildberries, l'Amazon russa, a migliaia di chilometri dal fronte, ma l'Ucraina è letteralmente in balia dei missili russi a causa della carenza di Patriot. Ci aggiorna da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
3: Mentre l'Ucraina continua ad attaccare in profondità il territorio russo, pensate che da metà luglio almeno 20 centri logistici Wildberries sono stati colpiti qui in territorio di Kiev, in diverse regioni, e ci sono stati allarmi nella notte, lo dice l'aeronautica. Almeno 147 i droni che sono stati lanciati da Mosca, molti sono stati neutralizzati, altri purtroppo sono andati a segno e hanno colpito la regione più a nord di Sumi, un mercato nella località di Bilopilia, ci sono 10 feriti di cui 2 gravi e poi ancora più a est nella regione di Kharkiv è stata attaccata ancora una volta la stazione di Lozova, che da quando è stata chiusa la stazione di Kramatorsk è molto importante per la logistica militare e anche civile, e lì ci sono 2 morti e dei feriti. Anche nella regione del Donetsk c'è una vittima e 3 feriti, in un momento in cui davvero l'Ucraina è in balia dei missili balistici perché è senza difese. Il presidente Zelensky ha ribadito che Kiev sta lavorando allo sviluppo dei propri missili balistici, il riferimento è al progetto paneuropeo Freya, che però impiegherà anni, probabilmente un paio d'anni per poter essere completato. Con Matteo Petrobelli a voi.
1: Ora la politica italiana, con il botta e risposta tra la Premier Meloni e Giuseppe Conte dopo l'audizione dell'ex Presidente del Consiglio in Commissione Covid, ma per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Alberto Puoti.
4: La Commissione Covid tiene ancora banco. Da un lato nella maggioranza Fratelli d'Italia chiede a Conte di rinunciare all'immunità parlamentare, dall'altro lato l'opposizione afferma Conte ha ristabilito la verità, la destra si arrenda. Ma ieri, dopo la seduta fiume in Commissione, il Presidente del Movimento 5 Stelle Conte aveva attaccato la Premier dicendo Meloni regista di questo plotone di esecuzione, e la

0: processo ad una persona, ma un dovere di verità verso tutta la nazione. E Conte poi ha rilanciato sui social chiedendo a Meloni di rispondere su, oltre che sul Covid, anche su Delmastro, su Santanchè, e chiedendo quindi una replica anche solo per 5 minuti alla Presidente del Consiglio. Ma non è finita qui, perché appuntamento a settembre per un altro round di confronto tra la Commissione Covid e Conte, atteso per approfondire sulla gestione del Covid. Per quanto riguarda però lo scontro tra opposizione e maggioranza, continua anche sul dibattito che c'è stato su Delmastro, con i capigruppo della Camera dell'opposizione che chiedono a Fontana delle sanzioni per Bignami, che aveva attaccato, loro parlano di false accuse a Scalfaro. Bignami aveva attribuito all'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis, e nella lettera al presidente Fontana chiedono appunto che sia ristabilito il prestigio delle istituzioni. A te.
1: L'economia. Superano le attese i conti di MPS resinoti stamane, utile a 1,1 miliardi di euro nel semestre, in crescita del 25,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel solo secondo trimestre il risultato ha raggiunto i 610 milioni, con un aumento del 27,3%, una performance che riflette l'integrazione con Mediobanca. Le affermazioni sono queste: abbiamo alzato le sinergie con Piazzetta Cuccia di 100 milioni rispetto al target. Le affermazioni sono della D. Luigi Lovaglio, che chiude all'Opas d'Intesa dicendo: non remunera abbastanza adeguatamente i nostri azionisti. Ma sull'operazione con Banco BPM, ai microfoni di Federico Monechi, resta, dice, un buon progetto e una strada che solo apparentemente si è chiusa. Allora sentiamo l'intervista.
2: L'utile netto del semestre ha superato il miliardo, più 25,3%. Qual è il significato di questi dati?
3: Beh, i risultati sono molto buoni e dimostrano che la banca è una banca in salute, forte, con una grande capacità di creare valore. Mediobanca sta dando un contributo importante, che sarà ancora un contributo di crescita. Per noi è già visibile il beneficio che deriva da questa integrazione, che sarà completata in termini di effettività da un punto di vista anche sociale e contabile per la fine dell'anno.
2: Quali alternative all'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Banca Intesa?
3: È chiaro che la soluzione che noi intravediamo è una soluzione che porti benefici agli azionisti, agli altri stakeholder, ma anche al territorio, e soprattutto l'ottimale è che preservi l'integrità della nostra banca.
2: La sorpresa è il fatto che Banco BPM abbia chiuso la porta dopo che proprio il CDA di MPS abbia aperto ad un approfondimento.
3: Come loro, noi pensiamo che questo fosse un buon progetto. È chiaro che una strada apparentemente si è chiusa, un'altra si apre. Ci piace anche a noi navigare e come ho citato oggi l'Odissea d'Ulisse, è chiaro che dobbiamo percorrere questo percorso essendo consapevoli della rotta e non aver fretta a raggiungere. L'importante è raggiungere il nostro obiettivo.
1: Continuiamo a parlare della scomparsa di Francesco Guccini. I fiori, le canzoni in via Paolo Fabbri a Bologna, dove il grande cantautore ha vissuto fino al 2012. La città delle torri è stata la sua casa d'adozione e più di ogni altra ha ispirato la sua musica. Stefano Corradino.
4: Sì, in queste ore qui a Bologna abbiamo visto molti luoghi cari a Francesco Guccini, via Paolo Fabbri 43, la sua casa, e poi la trattoria da Vito, dove andava frequentemente, e Piazza Maggiore, dove si è tenuto un suo storico concerto il 21 giugno del 1984. E poi adesso siamo in Vicolo delle Dame, questo è un altro luogo storico, perché qui c'era l'Osteria delle Dame, che è stata fondata proprio da Francesco Guccini in un insolito connubio con un frate domenicano nel 1970, e dal 70 all'87, adesso l'osteria è chiusa, questo luogo è stato il luogo di tantissimi concerti con Pierangelo Bertoli, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, tantissimi

0: a Dante Ferretti. È come se fosse, come dire, un dono, un riconoscimento del loro rapporto, che ormai non era soltanto un rapporto professionale.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete Team Vision?
7: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 € al mese.
6: Era fuori!
5: Tu sei fuori.
6: Magari, sono 33 anni che non esco.
7: Vieni nei negozi.
8: E grandi! La tenerezza è importante.
9: Bastano gesti piccolini.
10: Imparate da noi.
11: Capito?
12: Tenderly, un mondo di tenerezza.
13: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri. Vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo... Insieme possiamo fare la differenza.
14: Miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
16: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
17: Cambiano le condizioni sulle regioni settentrionali, già in atto temporali sulle aree di nord-est, piogge temporali che poi si portano anche su buona parte della Lombardia e del Piemonte, parziale attenuazione soltanto verso sera. Nel corso del pomeriggio, durante le ore più calde della giornata, arrivano i temporali nelle aree interne del centro, in modo particolare tra Umbria, Marche, Abruzzo e localmente sul Lazio centro-meridionale. Situazione in miglioramento verso le ore serali. Stessa situazione per quel che riguarda il meridione, con le piogge temporali che arrivano con il calore, arrivano nel corso del pomeriggio, interessano la Campania centro-meridionale, parzialmente Basilicata e Calabria. Isolati temporali pomeridiani anche in Sicilia, in un contesto dominato dal sole, sole decisamente presente invece sulla Sardegna. Andiamo a vedere cosa succede nella giornata di domani. Siamo a sabato 8 agosto con temporali ancora presenti al nord, in modo particolare sulle Alpi centro-orientali, temporali che ritroviamo al centro e al sud, in particolare nelle aree un po' più interne, possibili sconfinamenti verso le aree tirreniche comprese tra Toscana e Calabria, sole tra le nostre due isole maggiori. Temperature che cambiano poco, tendono parzialmente a scendere laddove saranno più presenti le piogge temporali, ovvero sulle aree di nord-est, in modo particolare.
18: :29, ben ritrovati con il TG di Renews 24. Ripartiamo dal Medio Oriente, è terminato in un clima positivo a Roma il settimo round.

0: negoziale tra Libano e Israele sui piani, sul piano legale, politico e militare. A Gaza, è cominciato il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione prevista dal Board of Peace, su cui si riunisce il gabinetto israeliano. Ma da Gerusalemme ci dice di più Lucia Goracci.
1: È l'alba al checkpoint che ha reso lontanissime Gerusalemme e Betlemme. Lei attende i suoi palestinesi.
2: So I have to take Abu Safi, he's 14 years old.
1: Devo prendere Abu Safi, 14 anni.
2: Rasha Rabai.
1: Rasha Raba, 36 anni.
2: Shiva.
1: Che cos'hai?
3: Cancer.
1: Il cancro. Ne uscirai uomo. Mi sono sentita mancare al checkpoint. Gli altri palestinesi mi hanno fatto passare.
2: Carlo Ginzburg
1: una volta ha detto: il mio paese è quello di cui mi vergogno. E io mi vergogno di come trattiamo i palestinesi. Verso Tulkarem. C'è una scuola piena di sfollati delle operazioni militari israeliane da visitare. Dimmi se così è meglio o peggio.
4: No.
1: Lo stesso.
4: Very, very pretty woman.
1: È molto carina. Puoi dirglielo?
4: Can you tell her? Thanks. Humiliated.
1: Sono umiliati.
4: That's why I'm coming here.
1: Ecco perché vengo qui. Non ho più una casa. Ma oggi sono bella. Una mamma mi ha detto: di voi avevo visto solo colonie e soldati.
5: Settlers and soldiers. It's not infected. She can go to the sea.
1: Non è infetta, può andare al mare.
6: You know we can't go to the sea.
1: Ma noi non ci possiamo andare.
0: E torniamo a parlare di Ucraina, perché il paese è rimasto senza difese aeree contro i missili russi, come dimostrano le stragi delle ultime settimane. Una situazione gravissima che, secondo l'ex ministro degli esteri Kuleba, non può che peggiorare perché Mosca ha scoperto il punto debole di Kiev. L'intervista è dell'inviata Carlotta Macerollo.
7: Sento che dobbiamo portare l'arte della sopravvivenza a un livello superiore. Con mia moglie, dopo quest'ultimo attacco, abbiamo parlato di come migliorare la nostra sicurezza. Ci aspettiamo che le cose possano solo peggiorare.
8: Secondo l'ex ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, una soluzione immediata al problema degli intercettori non esiste. Gli Stati Uniti non ne danno, la produzione italo-francese è limitata. Per il progetto Freya, che coinvolge l'Ucraina, ci vorranno ancora 2 anni almeno.
7: Siamo in pratica un poligono di tiro per i missili russi.
8: Frustrazione, rabbia, questo si sente tanto dalla popolazione ucraina. Come fa uno Stato così disorientato ad affrontare un altro inverno di guerra?
7: Non abbiamo scelta, certo, la tensione sta crescendo. Gli ucraini sono esausti.
8: Continuano i rimpasti di governo da parte del presidente Zelensky, ma Fedorov non torna a ministro della difesa. Secondo lei, come mai? Che cos'è successo?
7: La mia ipotesi è che ci sia stato qualcosa di personale tra il presidente e il ministro della difesa, perché appena 6 mesi fa Fedorov era il collaboratore più fidato e leale del presidente Zelensky. In fondo, l'Ucraina è una democrazia che implica cambiamenti e discussioni, ma una democrazia in guerra, diversa da una democrazia in tempo di pace.
8: Quando gli ricordiamo gli attacchi dei droni ucraini su una spiaggia russa dove sono morti dei civili, la risposta è netta.
7: Voi avete il tempo di riflettere su questo, noi no. Mi sveglio ogni mattina in una città dove i civili vengono uccisi.
8: Lei vede prossima l'entrata dell'Ucraina in Unione Europea?
7: Non esiste un'Europa sicura senza l'Ucraina. Siamo in un momento simile al 2004, quando dopo grandi discussioni si è scelto l'allargamento ai paesi dell'Est. È così che l'Europa tutela la sua sicurezza e prosperità.
0: Ora parliamo invece della Francia, perché le spiagge del D-Day, dello sbarco in Normandia, entrano a far parte del patrimonio UNESCO. 80 chilometri di arenile e un territorio che continua a raccontare i drammatici ed eroici fatti del giugno del 1945. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
9: Molti conoscono le spiagge della Normandia, nei punti dove avvenne lo sbarco degli alleati il 6 giugno del 1944, per averle visitate come turisti, ma molti di più hanno l'impressione di conoscere questi luoghi per averli visti rappresentati al cinema, dal giorno più lungo a Salvate il soldato Ryan, al recente film francese sulla battaglia di De Gaulle per non arrendersi all'occupazione nazista. Da questa estate le spiagge

0: Dello sbarco e i luoghi circostanti diventano patrimonio mondiale dell'UNESCO per ricordarne l'importanza storica per tutta l'umanità. È un paesaggio straordinariamente importante su vasta scala, è probabilmente il più grande sbarco anfibio che ci sia mai stato e solo per questo meriterebbe di essere ricordato, osserva lo storico David Edgerton. Un tratto di costa lungo 80 km nel nord-ovest della Francia, nel patrimonio dell'UNESCO anche il porto artificiale di Arromanches, creato dagli alleati, diventato oggi un museo. Sono venuto a visitare Arromanches perché non so cosa sarebbe successo senza gli americani, inglesi, canadesi e anche francesi che sono venuti a liberare la Francia il 6 giugno, il giorno del D-Day. Commosso il ringraziamento del presidente della regione Normandia, Hervé Morin, per la decisione dell'UNESCO, un magnifico riconoscimento, scrive sui social, dei valori universali di libertà, pace e democrazia.
1: Ora attraversiamo la Manica per parlare delle vacanze estive di Re Carlo III, che sceglie l'amata Scozia tra ricordi e tributi alla sua infanzia, oltre che al folklore locale. Sentiamo Nicoletta Manzione.
2: Un omaggio del re Carlo alla regina madre per i 150 anni dalla nascita. Il sovrano dal castello di May nel nord remoto della Scozia, dove ha cominciato le sue vacanze, le dedica una rosa e pubblica una foto in cui indossa il tradizionale kilt, con il tartan tipico della famiglia nei toni del verde e riga rosso scuro e blazer e gilet beige. Il castello e i giardini di May erano particolarmente amati dalla nonna del re, che vi trascorreva ogni anno 3 settimane ad agosto, ed era consueto che la regina madre fosse raggiunta dal nipote Carlo, allora bambino. Un'abitudine che il sovrano ha conservato. A Carlo piace particolarmente lo spirito e la vivacità degli scozzesi e all'inizio della settimana ha assistito ai May Island Games, una serie di gare e giochi all'aperto nonostante il clima da quelle parti non sia estivo. Giochi ispirati alla storia e alle tradizioni locali. Tiro alla fune, corsa con i sacchi, lancio dei pesi. Insomma, le vacanze del re più gradite sono proprio nella piovosa e fredda Scozia.
1: Ora torniamo indietro, andiamo a Parigi con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani ieri ha scritto la storia con un altro oro, il quinto in questa edizione, conquistato nella finale del sincro insieme a Elisa Prizzini. Ma vediamo il servizio di Novella Calligaris.
3: Cinquina di orio, se volete, pochissimo, comunque la si voglia chiamare, e lei l'artefice di un successo assoluto nel vecchio continente. Da sola, dal metro e dai 3 metri, in coppia con il compagno di università Miami Matteo Santoro, o con Elisa Pizzini, o anche con tutta la squadra nel team event, dove c'è oro, c'è Chiara. Questa ragazza di 23 anni, cresciuta tra tuffi e carbonara, la Ciprina, è senza ombra di dubbio la nuova stella dei tuffi, eppure resta incredibilmente semplice. Oggi è disciplinata come non mai, un esempio di serietà negli allenamenti, puntualità, determinazione, ma senza mai perdere quel sorriso che le illumina il viso sbarazzino. Gli occhi le birillano tra le lentiggini a ogni tuffo riuscito, come se ogni volta fosse la prima volta. L'età sa motivare i compagni, sa guidarli al millesimo di secondo per non perdere la sincronia dei movimenti. Lei che un tempo, affacciandosi dal trampolino, sentiva la paura, quasi una vertigine nello stomaco, oggi è quella che rassicura, che sprona, che tiene tutto sotto controllo, con una naturalezza disarmante. Sembra quasi che porti in squadra quello che ha studiato per diventare psicologa: ascolto, equilibrio, presenza. Ma soprattutto rimane Chiara. Anche quando vola nei suoi tuffi, resta con i piedi ben piantati a terra, non si è mai montata la testa. È un trionfo di normalità, di quella normalità che la porta ancora a cercare lo sguardo dei genitori, come a chiedere conferma silenziosa di quanto, senza quasi accorgene, sia diventata grande.
1: Per quanto riguarda invece il calcio, la nazionale di Roberto Mancini muove i primi passi con la collaborazione di Gabriele Oriali e Alberto Bollini. Paolo Ciotti.
4: Un pezzetto alla volta, la nuova nazionale di Roberto Mancini prende forma. Al fianco del CT torna una figura storica, Lele Oriali, campione del mondo dell'82, che torna a ricoprire il ruolo di team manager dopo le precedenti Mancini. Per il ruolo di vice scelto il profilo di Alberto Bollini,

0: altro nome di lunga militanza alla guida delle nazionali giovanili, militanza culminata nell'europeo Under 19 conquistato nel 23 con in rosa gente come Pio Esposito, Pisilli, Indurre e Coleoscio. Nello staff di Mancini entrano anche un ex azzurro storico come Leonardo Bonucci, che continua il suo percorso dopo l'esperienza con Gennaro Gattuso, Antonio Gagliardi, match analyst nel trionfale europeo vinto nel 21 e poi una lunga esperienza all'estero, e Massimo Maccarone, altro ex azzurro da calciatore, debuttante assoluto in questa nuova veste, dopo essere stato il vice di Mancini all'Al-Sadd in Qatar. Per il nuovo staff debutto a settembre nelle attese gare di Nations League contro Turchia, Francia e Belgio.
1: Essere Carlo, lo abbiamo visto, ha scelto la Scozia per le vacanze. Jennifer Lopez ha scelto invece il nostro paese con i suoi figli gemelli. Tra le mete del tour della penisola anche Venezia. Sentiamo Alessandra Sacchetta.
2: Era il 1984 quando Madonna sceglieva Venezia per girare il videoclip di Like a Virgin, rendendo la città lagunare una pietra miliare anche della cultura pop. Allora Jennifer Lopez aveva 15 anni e sognava di diventare come Madonna. Evidentemente J.Lo, nella sua estate da turista in Italia, insieme ai suoi gemelli che andranno all'università al ritorno negli Stati Uniti, si è sentita un po' Madonna e dalla regina del pop, ancora incontrastata, ha reso omaggio. Like a Virgin è il primo singolo del secondo album di Madonna. Il brano fu prodotto da Nile Rodgers, lo stesso che aveva lavorato con gli Chic e David Bowie. Like a Virgin consolidò l'immagine di Luisa Veronica Ciccone come una delle pop star internazionali.
1: A vita, una delle figure più influenti del pianeta secondo il Time è Renzo Piano, il protagonista del nostro Faccia a Faccia di questa settimana. Emanuela Bonchino lo ha incontrato negli studi della sua fondazione al Politecnico di Milano, nel giorno in cui in una lezione a quattro mani con Sergio Mattarella hanno spiegato agli studenti del coraggio di sbagliare. Questi giovani faranno un mondo migliore, ha detto l'architetto. Io che dentro sono un bambino ottimista, so che le cose miglioreranno. Seguiamolo, poi il TG torna alle 16 con Elisa Dossi.

0: Renzo Piano, architetto genovese di Pegli, di fama internazionale, senatore a vita, inserito da Time tra le 100 personalità più influenti del mondo. Ci troviamo a Milano, vogliamo cominciare proprio da qui, le ultimissime opere che sta creando a Milano.
1: Beh, il nuovo campus del Politecnico, questa è la cosa più importante. Disegnare un'università oggi è straordinario, un'esperienza straordinaria, l'università è un luogo aperto, accessibile. Qui poi avevamo un sito meraviglioso, un bosco esistente, una fabbrica che non era più fabbrica da tante decadi. E allora dentro questo bosco si costruisce questo campus, un campus dove ci sono anche molte start-up. Sono ragazzi che appena laureati non vanno in giro, restano e cominciano la loro attività attraverso queste piccole fabbriche. In realtà io la chiamo una fabbrica bianca. Quando si fa un progetto bisogna sempre guardare bene i luoghi che parlano, raccontano storie. Le tracce della fabbrica che esisteva ci sono ancora. Bastava seguire queste tracce, costruire e nel bosco aggiungere altri alberi e fare un tetto capace di prendere l'energia del sole, in modo che tutto questo campo sia a emissione zero, si dice, cioè non emette CO2, è autosufficiente. Insomma, è una bella avventura fare un'università.
0: La città.

0: L'architetto fa il mestiere più bello del mondo perché su un piccolo pianeta dove tutto è già stato scoperto, progettare è ancora una delle più grandi avventure possibili. Quindi ha fatto questo mestiere per vivere delle grandissime avventure?
1: È un'avventura perché ogni volta si ricomincia da capo e anche perché ci vuole passione, ci vuole veramente pathos. Tu costruisci a Berlino e dopo un po' devi diventare berlinese. Poi ti capita di costruire a Berlino quando va giù il muro, in un momento straordinario in cui Berlino si riunifica. Costruisci a San Francisco un grande museo di scienza che era stato distrutto da un terremoto. C'è un momento in cui la Terra, il pianeta Terra, scopre quanto è fragile. L'architettura è un'avventura perché non è l'architetto che cambia il mondo, il mondo cambia per conto suo, ma l'architetto in realtà in qualche maniera costruisce questa rivoluzione. Bobon non ha cambiato, Saint Pompidou a Parigi non ha cambiato il rapporto con i luoghi della cultura, ma era necessario farlo. Il rapporto tra il mondo e la cultura stava cambiando, era inevitabile dopo il maggio del 68, eccetera, eccetera. E quindi l'architettura interpreta il cambiamento.
0: Il campus nord del Politecnico, una parte sta per essere conclusa?
1: È un grande cantiere che va con una grande velocità. Non è mica vero che in Italia non si possono fare le cose, è un falso. Smettiamola di piangerci addosso. L'Italia è un paese straordinario. Io lo dico ai miei ragazzi. Andate pure, girate il mondo, per capire che fortuna avete avuto a nascere in Italia.
0: Veniamo al luogo in cui ci troviamo, il Politecnico di Milano. Lei qui fu studente, laurea 1964.
1: No, sì, ma un momento, calma. Avevamo occupato l'università. La mia attività principale allora, come tutti qui alpini, imparavo il mestiere. E di notte imparavo l'ansia del sociale, l'ansia si chiamava così. L'occupazione dell'università era un vivere assieme, facevamo tutto assieme. Allora abbiamo fatto un esame di laurea, eravamo in sei. Sinceramente, poveri professori, avevano quasi paura. E ci è andata tutti 110, per forza. Non che fossimo violenti. Questo è un aspetto bello. Non c'era violenza. Non c'era violenza, c'era ostinazione, c'era tenacia, c'era speranza. C'era passione, tutte queste cose qui, ma non c'era violenza in questa occupazione. Io in realtà cominciai l'architettura, mio padre era un piccolo costruttore, piccolo, è un'impresa molto piccola, e fumava la pipa. E un giorno gli dissi, padre, papà, io vorrei diventare architetto. Lui mi guardò e mi disse, tolse la pipa di bocca e disse, ma perché? Basta. E la cosa genovese. Poche parole, ma perché? Quel ma perché mi è rimasto impresso e me lo domando tutti i giorni. Comunque, essendo testardo, feci architettura. Andai a Firenze, città meravigliosa, e lì studiai 2 anni. Poi un giorno, una mattina, mi svegliai e disse, ma cosa ci faccio io qui? È troppo bella Firenze. Mi impedisce, mi paralizza. E allora pensai a Milano. E a Milano dove? Al Politecnico. Perché la parola stessa, Politecnico, indica una scuola di tante cose. Un'altra cosa meravigliosa, l'occupazione universitaria, la società, il sogno di un mondo migliore. E allora cresci con questa idea che col tuo mestiere farai un mondo migliore.
0: Molti anni dopo è tornato qui al Politecnico a insegnare, a parlare, a condividere nelle sue lezioni di piano con alcuni studenti e studentesse e poi a docenti e tutor, a volte ospiti eccezionali che con lei fanno lezione, come per esempio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Avete suonato a 4 mani in questa lezione.
1: Ma noi siamo nell'età grande, Sergio.
2: Ampiamente.
1: Non ne vedo altri. No, non sto parlando di saggezza, perché no, saggi sì, ma nell'età grande siamo solo noi.

0: come facciamo noi a trasferire questa cosa, questa passione, questa ostinazione, questa tenacia, questo coraggio di fare e forse anche di sbagliare?
1: Ma tutto chiederei alla magnifica rettrice se c'è un modo migliore di insegnamento di questo che abbiamo appena sentito. È il modo migliore per insegnare quello che hai descritto nel rapporto con gli studenti e le studentesse.
0: Avete capito, ragazzi? Soprattutto voi.
1: Vorrei partire dal coraggio di sbagliare, appunto. Come sapete, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rivelatesi improduttive, che poi hanno aperto degli squarci in direzione dei risultati preziosi non previsti, non ricercati, non obiettivo dell'inizio della ricerca. Quindi sbagliare è prezioso, non solo perché comunque c'è il coraggio dell'appunto ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere. La passione questa generazione ce l'ha, anche molto più c'è la capacità di trovare anche errori fatti da chi è un punto di riferimento. Dire che c'è una grande capacità di creatività e questo ispira fiducia. Complimenti, ragazzi.
2: Avete parlato dell'importanza di sbagliare, lei, il maestro Piano e il capo dello Stato Mattarella, della bellezza e della trasparenza che è anche etica politica.
0: Beh sì, tante belle cose, però dette tutte con semplicità, non da me, da Mattarella, da Sergio Mattarella, ma sbagliare, beh ragazzi, no, anche io invito i ragazzi a sbagliare, cioè, però bisogna prendere il coraggio, avere il coraggio di sbagliare. Io ho spiegato subito che non sono professore, non sono mai stato professore, però ho trovato un'idea. E non sono professore, ma ho tante storie vere da raccontare e posso farlo con sincerità, talmente sincero da confessare i miei errori. Allora, un professore che confessa i propri errori è l'opposto del professore che sa tutto. Ed è qualcuno che distrugge con le sue mani il muro di soggezione che ti divide dai giovani. Questi ragazzi vanno in giro e poi dico loro, sentite ragazzi, scegliete quale progetto volete andare a vedere, poi andate. Immancabilmente tornano, è un mestiere pubblico, è un'arte pubblica l'architetto. Se sbagli, l'errore resta lì, è un errore per tutti, è un errore civico. Ma è stato bello parlarne col Presidente della Repubblica, perché questi ragazzi alla loro età non hanno più bisogno di altre nozioni, hanno bisogno di esempi, hanno bisogno di andare sui posti, scoprire gli errori, tornare indietro, capire, hanno bisogno del terreno che resterà per sempre la più straordinaria sorgente di ispirazione. Non c'è niente da fare per il politico, per l'architetto, per il giornalista, per tutti, è così.
2: Il terreno, la strada, l'esperienza.
0: Il terreno, la strada, la realtà delle cose. Pensiamo alla meraviglia neorealismo italiano nel cinema. Che straordinario quel momento. Tutti i cineasti del mondo ce lo invidiano, il neorealismo.
2: Qual è il suo film preferito?
0: Ne ho talmente tanti che non saprei
2: in questo momento
0: dove andare. Los Angeles, la sede dell'Academy, del museo dell'Academy. Quindi Steven Spielberg è un amico, cioè tutti questi cineasti hanno fatto dei film straordinari. Non saprei davvero cosa scegliere, però posso dire una cosa, sono invidioso dei cineasti.
2: L'avrebbe
0: è una bella invidia, perché sono invidioso perché il cinema è un...

0: Un'arte così completa, quando fai un bel film, dove c'hai tutto, c'hai la storia, c'hai l'azione, c'hai la fotografia, c'hai la luce, c'hai la musica, c'hai talmente tante cose, quando stanno tutte bene assieme, ti viene da piangere.
1: Quindi abbiamo scoperto che il maestro Renzo Piano, se non avesse fatto l'architetto, avrebbe fatto il regista, avrebbe vinto. Lei ha detto costruire è un gesto di pace, invece il mondo adesso è pieno di guerra e di macerie. Come ricostruirebbe Gaza? Magari con tanti altri architetti, se fosse possibile. Che cosa prova a guardare?
0: È un momento talmente terribile. L'architetto costruisce, è un costruttore. Costruire è l'opposto che distruggere. Mi è capitato ultimamente, abbiamo costruito per il CER di Ginevra, e un giornalista del New York Times viene e mi chiede quanto è costato questo edificio. Io dico 100 milioni di euro. E lui mi guarda e mi dice, ma è il costo di un cacciabombardiere per un giorno. Di azione costa quella cifra lì. Pensa quanto è diverso costruire e distruggere, cosa ci vuole? È una sofferenza grande. Io non oso nemmeno pensare come ricostruire Gaza, non oso nemmeno, perché la stanno ancora distruggendo. E io non oso, non ci posso nemmeno pensare. Queste guerre sono spaventose. Io sono un pacifista. Io la pace la costruisco lentamente, ma la costruisco. Quindi sono un pacifista anche perché sono nato dalla guerra io. Non ne ho un ricordo, ero troppo piccolo, ma un ricordo molto forte del dopo. Io ricordo quando a 6, 7, 8 anni, ogni giorno, le cose sono migliori del giorno prima. Vede, queste cose ti restano dentro. Cresci con questa sensazione che allontanarsi dalla guerra è la vita.
1: Sua figlia, Lia, in un libro molto bello, Planimetria di una famiglia felice, racconta che da piccoli lei misurava sempre i suoi figli metro alla mano, è vero? Perché?
0: Io misuro tutto. Misuro tutto.
1: C'ha il metro in tasca addirittura?
0: Certo che ce l'ho. Eccolo qua. Eccolo. Misuro tutto. Misuro le cose, gli oggetti, le distanze. Pare anche a misurare il tempo.
1: Lia Piano ha anche detto vorrei avere il suo sguardo, parlando del padre, capace di vedere subito lontano. Cosa vede in lontananza adesso?
0: Quante cose. Vedo il mare. Il mare è dove sono nato. Il mare dove sono nato, sono cresciuto, è il Mediterraneo. E il Mediterraneo non è un mare qualsiasi. Forse non è nemmeno un mare. È una specie di consomme di culture straordinario. Siamo stati molto amici con Fabrizio De André. Quante discussioni. Con Gino Paoli anche. Fabrizio diceva sempre, il nostro mare non è vuoto, è pieno di voci, pieno di luci. Ecco, questo mare lo vedo. E poi vedo i giovani. Mi piace stare con i giovani. Do loro, ma forse prendo ancora di più. E dato che ho imparato che questo mestiere serve a fare un mondo migliore, sono convinto che questi giovani faranno un mondo migliore. E sono cresciuto con questo ottimismo dentro di un bambino che vede che ogni mese, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese che passa, le cose sono migliori di quelle prima.
1: Grazie. Grazie architetto, grazie maestro Renzo Piano.
0: Grazie a lei.

0: Migranti, Madrid dura contro Roma dopo la minaccia di sospendere Schengen, rafforzando i controlli alle frontiere per chi proviene dalla Spagna. Riaprite i confini entro 48 ore o scatteranno misure proporzionate. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia nel giorno del grande esodo ferragostano. In arrivo temporali al nord, danni alle coltivazioni, dalle bollette ai prodotti agricoli, prezzi all'insù. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz. Il patto escluderebbe dal passaggio nello stretto le navi americane e israeliane. Trump si prepara a un nuovo ultimatum ai Pasdaran. Conte in commissione d'inchiesta sul Covid. Da me nessun illecito e attacca Meloni. Lei la regista. La Premier, la verità è un diritto degli italiani, non un attacco politico. Terrorismo, sedicenne di Como arrestato per propaganda jihadista online, trovati manuali per fabbricare ordigni, il ragazzo fermato mentre era in vacanza con la famiglia. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni, sabato i funerali in forma privata, un omaggio continuo dai palchi alle piazze, intere generazioni cresciute ascoltando il maestrone. Edizione delle 16, buon pomeriggio e bentrovati con le notizie di Rai News 24. In apertura la crisi diplomatica tra Spagna e Italia dopo l'esodo di migranti verso Ceuta, con Madrid che annuncia ritorsioni se entro il 9 agosto l'Italia non riaprirà le frontiere, mentre i servizi di sicurezza giudicano verosimile una nuova ondata migratoria per il 15 di agosto. Sentiamo Katia Cerratti.
1: L'allerta sui flussi migratori dal Marocco verso Ceuta resta alta, non senza gravi implicazioni diplomatiche. Il governo di Madrid ha infatti avvertito Roma che prenderà misure proporzionali se l'Italia non revocherà entro domenica i controlli sui viaggiatori dalla Spagna, definiti discriminatori nei confronti degli spagnoli e contrari agli interessi dell'Unione Europea. Secondo l'intelligence spagnola, intanto, l'appello social che circola sul web per un nuovo sbarco e ingresso di massa il prossimo 15 agosto è assolutamente credibile. E l'azione potrebbe superare per intensità quella registrata lo scorso 30 luglio, quando 72.000 migranti entrarono in massa a Ceuta dal Marocco, destabilizzando i governi di entrambi i paesi, innescando le prime crisi diplomatiche. I servizi segreti stanno monitorando da giorni chat e profili social per prevenire l'effetto sorpresa, mentre il governo assicura che il paese è preparato a qualsiasi scenario. Sul fronte politico, l'esecutivo spagnolo ha annunciato l'audizione in Parlamento tra il 25 e il 28 agosto dei ministri di interni, esteri, difesa e giustizia per fare chiarezza sulla gestione della crisi. Un impegno alla trasparenza ribadito anche dal ministro Félix Bolaños, che ha condannato le fake news e la xenofobia. Sul piano diplomatico, intanto, il Marocco ha fatto sapere di essere pronto a collaborare per identificare e rimpatriare i minori non accompagnati, puntando il dito contro gli ostacoli burocratici interni dei paesi partner. Una settimana dopo la crisi migratoria a Ceuta, infatti, migliaia di bambini, in gran parte marocchini, ancora vagano per le strade e trascorrono ore ad aspettare fuori dal quartier generale della Polizia Nazionale Spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio mentre tentava di raggiungere l'enclave dalle montagne marocchine. È il primo decesso registrato con questa pericolosa modalità di accesso via aerea.
0: E alle parole del governo spagnolo, la replica di quello italiano. Non vogliamo polemiche con Madrid, spiega il ministro Piantedosi, ma aggiunge: dobbiamo tutelare la sicurezza nazionale. Andiamo a Palazzo Chigi da Gabriele Martelloni.
2: Sì, la risposta del governo italiano a Madrid si è fatta attendere un po', ma alla fine è arrivata. Certo, c'era bisogno di un coordinamento dopo questa richiesta da parte della Spagna di revoca immediata della sospensione di Schengen, e dunque, anche se Giorgio Meloni oggi non è a Palazzo Chigi, i contatti sono rimasti stretti con il ministro degli esteri italiani, anche con il ministro dell'interno Piantedosi, a cui è stata affidata proprio la risposta a Madrid. Dunque, nessuna marcia indietro, di fatto è questo quello che annuncia il titolare del Viminale, che interviene un'iniziativa di Fratelli d'Italia a Sorrento, ma una valutazione che potrà essere aperta dopo il 15 di agosto, che viene segnalata dal ministro come una possibile data critica per una nuova ondata. Parla di fatto di una situazione a Ceuta che non sarebbe risolta. Il ministro dell'Interno respinge al mittente le polemiche che arrivano da Madrid, si dice pronto anche a dare la solidarietà da parte dell'Italia alla Spagna per quello che servirà. Vi facciamo sentire le parole di Piantedosi.
3: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Dunque una valutazione dopo Ferragosto per il governo, su quale rimane il pressing anche di fatto dall'Unione Europea. Abbiamo sentito il commissario Brunner parlare di questo come extrema ratio. La sospensione di Schengen è prevista dai trattati, ma in via eccezionale, solamente temporanea, ha ricordato il commissario. Va detto anche che su Ceuta negli ultimi giorni la Presidente del Consiglio non è più intervenuta dopo la mossa appunto di chiedere la sospensione di Schengen con la Spagna e la richiesta di quella riunione urgente del Consiglio europeo a livello dei ministri dell'interno a cui aveva partecipato Piantedosi, una riunione i cui risultati poi non erano stati commentati di fatto dalla Presidente del Consiglio. Vedremo se questa sera, nel tardo pomeriggio, in verità nel suo videomessaggio, l'iniziativa di ECR Fratelli d'Italia tornerà su questo tema la Premier, anche se va detto il videomessaggio era stato già registrato, potrebbe esserci un aggiornamento, staremo a vedere. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Grazie a Gabriele Martelloni. Il tema dei migranti e dei rapporti con la Spagna divide la politica italiana, partiti alle prese tra l'altro anche con fibrillazioni interne. Andiamo a Montecitorio, ci aggiorna Alberto Zoffreda.
4: I gruppi europei di Lega e Fratelli d'Italia vengono in soccorso a quella che è la linea del governo Meloni rispetto agli ultimatum arrivati dalla Spagna del governo Sanchez, ribaltando le accuse, parlando del paese iberico come un paese che mina la sicurezza dei confini europei e anche la stabilità di Schengen. Nel dibattito politico però restano le scorie soprattutto dell'audizione ieri in commissione Covid del leader del Movimento 5 Stelle ed ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In particolar modo quel botto risposta a distanza con la stessa Presidente del Consiglio Meloni. Una nota di oggi di Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva che dice la destra si arrende, Conte ha ristabilito la verità, un segnale anche perché per la prima volta anche Italia Viva si allea insieme al campo largo, al blocco appunto PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra. Nel centrodestra intanto c'è attesa per quella che sarà la conclusione del direttivo convocato oggi a Milano della Lega, un confronto fra il leader Matteo Salvini e una frangia dei governatori del nord di chi vorrebbe un partito più federalista e meno all'inseguimento di Vannacci, così come dall'altra parte anche Matteo Renzi di Italia Viva annuncia che a ottobre ritorna la Leopolda con un riferimento a Itaca. È la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in un'intervista al Messaggero mette i paletti dell'alleanza, prima il programma e poi la leadership. A te.
0: Grazie ad Alberto Zoffreda. E l'Italia intanto alle prese con un caldo soffocante, sono previsti altri 10 giorni di temperature estreme sulla penisola, poi però in arrivo ci sono anche dei temporali al nord, una tregua che sarà comunque breve e dopo il record di ieri con 27 città da bollino rosso, oggi saranno 26 quelle di massima allerta da calore, tutte tra quelle monitorate, esclusa Bolzano. Domani invece le città saranno 21, in giallo anche Torino, Milano, Brescia, Venezia e Verona. Un allarme, quello siccità, che riguarda soprattutto il nord, dove risulta dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po è poi a livelli critici. L'estate 2026 potrebbe superare il record assoluto di caldo raggiunto nel 2003. E allora vediamo cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico nelle prossime ore. Sentiamo il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
5: Però molto le temperature. È chiaro che laddove sono presenti le piogge temporali tendono anche a scendere in modo decisamente importante. Quando abbiamo un temporale le temperature possono calare anche di 10-15 gradi in quel frangente. Però avremo ancora, soprattutto al di sotto del Po, quindi città come Bologna che ieri ha segnato 40 gradi, ancora oggi 37-38 gradi. E però I temporali sono destinati poi in serata ad attenuarsi, è chiaro che nel frattempo potranno aver portato altre conseguenze, ovvero il fatto di essere associati anche a grandine o a forti colpi di vento. Questo è il controaltare del caldo, cioè se da una parte il caldo è decisamente importante, d'altra parte i temporali sono decisamente importanti perché significa tanta energia e la natura spende energia attraverso fenomeni così violenti.
0: E nonostante il caldo torrido, traffico intenso da oggi, bollino nero sulle strade domani per l'esodo estivo. Sono 25 milioni gli italiani che transiteranno lungo la penisola, per loro la notizia che per il terzo giorno cala il prezzo dei carburanti. Vediamo con Paolo Mancinelli.
6: Meglio di qualche giorno fa, però superati i 2 euro credo che sia un pochino un problema.
7: Un segnale di sollievo per i cittadini arriva nei giorni di picco delle partenze estive. Sebbene di pochi millesimi, per il terzo giorno consecutivo calano i prezzi alla pompa. L'osservatorio prezzi comunica la media nazionale della benzina self su rete stradale a 1,99 euro al litro, 4 millesimi meno di ieri. Cala di 8 millesimi il diesel a 2,084.
8: Le principali compagnie nazionali portano riduzioni fino a 7 centesimi al litro. Non lo vediamo sul prezzo medio nazionale per una rete che è molto polverizzata, in cui centinaia di operatori hanno comportamenti diversi. Se la tendenza ribassista dovesse permanere nei prossimi giorni, assisteremo quindi a riduzione del prezzo alla pompa, sia della benzina che del gasolio.
7: Il prezzo del diesel rimane comunque calmierato dal taglio delle accise di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Provvedimento insufficiente per l'associazione dei consumatori.
9: È troppo alto, non arriviamo a fine mese con gli stipendi.
10: All'incirca al mese un centinaio d'euro in più.
11: Però sempre 20 euro metto, poi quando arrivo.
7: E dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani arriva la richiesta al governo di estendere al 31 marzo 2027 il termine per usufruire del credito d'imposta agli autotrasportatori per il caro gasolio.
0: Continuiamo a parlare di economia con le ricadute della crisi climatica che stiamo attraversando. Per la Banca Centrale Europea il caldo è un fattore ormai strutturale di aumento del costo della vita, con la siccità che si abbatte sulla produzione agricola e secca i corsi d'acqua. Ma è allarme inflazione anche per i costi delle bollette di luce e gas. Alessandro Marchetti.
12: Il caldo estremo che sta attraversando l'Italia ha costi enormi. Ci sono anzitutto per gli agricoltori. La Coldiretti stima che oltre il 60% del territorio italiano sia colpito da siccità. Il mix di alte temperature e piogge scarse in zone come la pianura padana, con il Po sotto il livello di guardia, impedisce di irrigare i campi. I danni riguardano un po' tutte le filiere.
13: Le alte temperature di quest'anno stanno compromettendo parte del Made in Italy, con danni che possono andare dal 20 al 70% della produzione. I 75.000 ettari sono stati distrutti dagli incendi.
12: Ma il caldo costringe anche ad anticipare vendemmia e raccolta della frutta. Con un effetto domino, quelli per le aziende agricole diventano costi per i consumatori. Il caldo estremo, segnala la BCE, è ormai fattore strutturale di aumento del costo della vita. Per la Banca Centrale il cambiamento climatico nel mondo potrebbe aggiungere uno 0,9% all'inflazione alimentare media annua. Infine, ci sono i costi delle bollette. Quest'estate il prezzo medio dell'elettricità per gli italiani ha già toccato il record al 2023, 207 euro al megawattora. È il risultato di una domanda e un'offerta sotto pressione. Il gas, che in Italia alimenta gran parte delle centrali, è mediamente caro per i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Quest'ultima, stima facile.it, potrebbe portare in 12 mesi a 276 euro in più per luce e gas. L'acqua scarsa poi incide sui bacini idroelettrici, così come impedisce il buon funzionamento di molte centrali a gas. Infine c'è una domanda sempre più alta. Gli italiani sono costretti a consumare molto per via dei climatizzatori e secondo gli esperti il gran caldo è solo all'inizio.
0: Siccità e ripercussioni sull'economia non solo in Italia. I bassi livelli delle acque nei fiumi tedeschi hanno conseguenze enormi perché le restrizioni alla navigazione stanno facendo salire l'inflazione. Questo per quel che riguarda le merci. E poi ci sono città che sono state costrette a spegnere l'illuminazione notturna. Vediamo con la corrispondente dalla Germania, Barbara Gruden.
14: Sul Reno emergono le lapidi in memoria delle carestie passate, gli anni della siccità 1857-1947. Ma il livello dell'acqua è oggi ancora più basso, il più basso di sempre. La profondità navigabile è di soli 19 centimetri. La carestia non è dietro l'angolo, ma le conseguenze economiche si fanno sentire. Nel sud-ovest della Germania i prezzi dei carburanti sono più alti che altrove. Sul grande fiume, tra le più importanti vie di comunicazione del continente, viene trasportata anche la benzina, assieme a tante altre materie prime, dal carbone ai cereali. Ma a causa della siccità, le chiatte possono trasportare meno del 20% del carico tradizionale. I costi del trasporto sono più che triplicati. Tutto ciò spinge l'inflazione e potrebbe far morire sul nascere la timida ripresa economica tedesca. Temperature record si susseguono ovunque, a Vienna superati i 40 gradi, ma è sempre più difficile cercare refrigerio sull'ex bel Danubio blu, sul fiume che attraversa ben 10 paesi, ridotti il turismo e il trasporto merci. Ma soprattutto si fermano o riducono l'operatività le centrali per la produzione di energia elettrica. Quelle nucleari hanno difficoltà a raffreddare i reattori, quelle idroelettriche lavorano al 20% e molte città sono costrette a spegnere l'illuminazione notturna per risparmiare energia.
0: Caldo che favorisce anche gli incendi, è ancora emergenza nell'Aquilano. Quello di Lucoli, attivo dal 22 di luglio, ha bruciato oltre 1700 ettari di prati alpini, ma preoccupa anche la situazione a Rocca di Cambio, sul Monte Cagno. Fiamme molto estese, chiusa la galleria di Campo Felice, criticità poi per i trasporti da e verso Roma. In azione, ingenti mezzi e personale di vigili del fuoco e protezione civile. È stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia un sedicenne della provincia di Como, accusato di terrorismo e propaganda jihadista. Nel suo PC, video dello Stato Islamico, istruzioni per costruire bombe. Sentiamo con Giuseppina Testoni.
15: Celava la sua identità dietro nickname e connessioni sicure, usando il web per professare il suo aperto sostegno all'ISIS. A mettere la parola fine sulla carriera del baby aspirante terrorista, appena 16 anni, è stata la Digos di Milano. Italiano di origini straniere, il ragazzo, residente in provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. A indirizzare le indagini è stata una segnalazione dell'AISI, l'agenzia di intelligence italiana. Il giovane, che non ha precedenti, diffondeva contenuti di propaganda di matrice jihadista, neonazista e antisemita su una piattaforma di messaggistica istantanea. Un'adesione alla causa dell'ISIS che portava avanti scaricando e condividendo video e immagini con sessioni di addestramento, esecuzioni di prigionieri, veri e propri manuali per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati. Un'attività talmente frenetica, gli inquirenti parlano di avanzato percorso di radicalizzazione, da essere finita nel mirino dei servizi segreti prima e della Digos poi. Nel materiale esaminato è stato trovato anche un video in russo, lingua parlata dal giovane, con il logo dello Stato Islamico e indicazioni per fabbricare bombe con materiali facili da reperire. In casa e nei dispositivi dell'aspirante terrorista sono stati trovati materiali di matrice suprematista e neonazista, segno di un percorso di radicalizzazione che sposava il jihadismo e l'estremismo di destra.
0: Truffe ai danni di anziani. I carabinieri hanno arrestato un 21enne sull'isola di Ischia. Vediamo con Adriano Albano.
16: La truffa stavolta stava per sfociare in tragedia. L'ennesimo raggiro ai danni di una coppia di anziani ad Ischia in pochi secondi si è trasformato in una violenta rapina. Siamo a Serrara Fontana, nella parte alta dell'isola, dopo un contatto telefonico nel corso del quale un uomo si era finto carabiniere per convincere due anziani a consegnare denaro. Un 21enne originario di Napoli si è presentato alla porta di casa della coppia, lei 80 anni, lui 93. I due avevano già preparato una scatola con ben 15.000 euro, frutto dei risparmi di una vita. A tanto ammonta la somma concordata con il finto carabiniere per evitare che un nipote della coppia venga incriminato per un grave reato, così almeno credono le vittime del raggiro. Ma qualcosa va storto al momento della consegna. Alla richiesta di chiarimenti, il giovane si spazientisce e strappa il pacco dalle mani della donna, scaraventando a terra il 93enne che aveva cercato di difendere la moglie. Parte la telefonata al 112, i carabinieri di Barbara Carano di Ischia battono le strade collinari dell'isola. Nei pressi del cimitero, a 2 chilometri dalla casa della coppia rapinata, vedono un giovane che risponde alla descrizione. All'alta dei militari fugge. Viene bloccato, non senza difficoltà, qualche minuto dopo. Nello zaino di Gaetano Traversino, con precedenti di polizia, viene trovato il pacco con i 15.000 euro. Il denaro viene restituito ai legittimi proprietari. Il 93enne, fortunatamente, ha riportato solo lievi escoriazioni. Resta però il trauma. L'arrestato deve ora rispondere di truffa aggravata, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.
17: I consigli dell'Arma dei Carabinieri sono quelli di non aprire agli sconosciuti e di ricordare che nessuna forza di polizia e nessuna autorità può chiedere con urgenza denaro o altri oggetti preziosi.
0: Ad Avellino è giallo dopo il ritrovamento di un uomo di 42 anni morto in casa. È stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. Rino Genovese.
18: È un giallo la morte di Sergio Tia, il 42enne, trovato senza vita nella sua abitazione al secondo piano di questa palazzina in Viale Italia, a pochi passi dal centro di Avellino. A fare la drammatica scoperta nella tarda mattinata di ieri, il padre, che è preoccupato del silenzio del figlio, non rispondeva più né a telefonate né a messaggi, era andato a trovarlo. Una scena scioccante, l'uomo era riverso a faccia in giù sul pavimento, immerso in un lago di sangue con una profonda ferita alla testa. Inutile il pronto intervento del 118, non c'era più nulla da fare. La polizia scientifica ha effettuato un lungo sopralluogo all'interno dell'abitazione, ora posta sotto sequestro, per trovare elementi utili a chiarire una vicenda che presenta troppi dubbi. La porta è stata trovata chiusa, senza segni di ingressi forzati. E poi la ferita alla testa è compatibile con una caduta accidentale? Alcuni di questi dubbi potranno essere chiariti dall'autopsia già disposta per la prossima settimana. Si stanno ascoltando vicini di casa, amici, parenti. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi, dal malore accidentale all'incidente domestico, ma non si esclude anche l'ipotesi dell'aggressione. Originario di Napoli, Sergio Tia si era trasferito da pochi mesi in Irpinia per lavoro, dipendente di una società interinale, e stava trascorrendo alcuni giorni da solo perché la moglie e il figlioletto di 5 anni erano in vacanza. La notizia della sua morte ha suscitato profondo sgomento tra chi lo conosceva, da tutti descritto come un uomo mite e molto cordiale.
0: Torniamo sulla pagina estera con la crisi del Golfo Persico, intesa tra Iran e Oman per la gestione dello stretto di Hormuz, ma Teheran nega contatti negoziali con gli Stati Uniti, mentre l'Ayatollah Khamenei sarebbe in fin di vita. E poi c'è un'intesa difensiva, il clima resta caldo, un'intesa difensiva contro l'Iran tra Pakistan, Turchia e Arabia Saudita. Facciamo il punto da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
19: Sì, buongiorno. Teheran deride Trump e nega che nei negoziati su Hormuz siano stati coinvolti gli Stati Uniti, ribadendo che questi negoziati sono avvenuti solo con l'Oman. All'accordo raggiunto con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Secondo il sito dell'opposizione con base all'estero Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra. E intanto circolano voci anche di una sua morte imminente. Ma la regione si infiamma, l'intelligenza saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh. A Jeddah è stato appena firmato un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, mentre si riaccendono gli scontri nella penisola arabica e nei Yemen. Gli Houthi hanno lanciato una vasta operazione militare contro i sauditi. Ci sarebbero diversi morti. Linea Roma.
0: E restiamo su questa crisi perché lo stallo nelle trattative di cui parlavamo avviene mentre Donald Trump minimizza sull'esaurimento delle scorte missilistiche americane e però si dice anche ottimista riguardo ai negoziati. L'inviato a New York, Matteo Alviti.
20: Per il presidente è la prima ammissione parziale che gli Stati Uniti siano carenti nelle scorte di alcuni armamenti dopo la guerra all'Iran. Abbiamo virtualmente scorte illimitate di armi molto potenti. In altre siamo un po' più stretti, ma stiamo ricevendo nuove forniture. Trump non dice quali, ma secondo diverse indiscrezioni filtrate sui media, mancano fino all'80% di missili intercettori e quasi tutti i missili di precisione. Con Biden Biden abbiamo dato tantissime armi all'Ucraina, ma i missili servono anche a noi. Si lascia andare dallo studio ovale dopo aver firmato due ordini esecutivi per limitare la cittadinanza per diritto di nascita. Stando al Washington Post, Trump avrebbe chiesto conto duramente delle scorte in esaurimento al segretario della guerra Hexet, che ha sempre negato carenze. Litigio smentito da Trump. Sono estremamente soddisfatto del suo lavoro, ha scritto in un post. Nel Golfo Persico le armi tacciono ancora, ma sulla riapertura dello stretto di Hormuz non c'è accordo, ammette Trump. Stiamo negoziando e stiamo facendo bene, finirà abbastanza Bin Salman.
0: La cultura in mostra i bozzetti di

0: ma diventa anche una monografia visiva. Forme e colori delle scene assorbono lo stile di un artista del passato.
1: Lo vediamo anche in questo bozzetto del Fiore delle Mille e Una Notte, la luce di Caravaggio. Guardate quel taglio di luce che sembra quasi la conversione di San Matteo di Caravaggio, quel taglio obliquo.
0: Ma il cinema non è tutto. Tra le opere in mostra ce n'è anche una mai esposta prima che racconta il legame personale fra Pasolini e Ferretti.
1: Questo ritratto, che è il ritratto di Susanna Colussi, la mamma di Pierpaolo Pasolini, è stato regalato durante le riprese di Salò da Pierpaolo Pasolini a Dante Ferretti. È come se fosse, come dire, un dono, un riconoscimento del loro rapporto, che ormai non era soltanto un rapporto professionale.
2: Ora le informazioni sul traffico e poi una breve pausa. Buonasera, ben ritrovati da Rai Mobilità. Flussi di traffico da bollino rosso su tutta la rete autostradale. È stato chiuso anche un tratto della 5, la Torino-Courmayeur, per la viabilità congestionata tra Morge e la statale 26 di diramazione del Monte Bianco. Domani è la giornata più difficile di questo fine settimana d'agosto per chi è in partenza o per chi rientra in città, con bollino nero in fascia mattutina da nord a sud sulle principali direttrici da e per le località turistiche. Divieto di circolazione per i mezzi pesanti già attivo fino a questa sera ed in vigore anche sabato e domenica. Le immagini in diretta di Autostrade per l'Italia ci portano in A1 al bivio con la 22 del Brennero, una delle arterie autostradali più trafficate, e poi alla barriera di Milano Est, dove vediamo il traffico congestionato in uscita. Poi da segnalare anche un incidente, 4 autovetture coinvolte tra Cormano e Sesto San Giovanni. Poi un'altra criticità in A1, dove il traffico è congestionato, siamo tra Attiliano ed Orte in direzione Roma, ed anche tra il bivio per la 24 e Colleferro verso Napoli, traffico intenso. Poi sulla 23 code tra Pontebba e la barriera di Ugo Vizza Tarvisio verso Tarvisio, e siamo verso il confine con l'Austria. Il clima rovente non facilita gli spostamenti, per questo ove possibile si raccomanda di pianificare le partenze evitando le ore centrali della giornata. Ricordiamo poi che è possibile spostarsi nei giorni festivi, nei giorni di sabato, anche con i treni del mare di Trenord in collaborazione con Trenitalia fino al 28 settembre, per raggiungere dalla Lombardia le località balneari della Liguria e la riviera di Ponente dal Piemonte nei fine settimana. Ampliati anche i collegamenti da Verona, Legnago e Rovigo con Chioggia. È tutto per questo aggiornamento, da Irene Mandolesi, Cacata.
3: Pubblicità.
4: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
5: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
3: Pubblicità.
6: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
7: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
8: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
9: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
10: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
11: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
12: E grandi! La tenerezza è importante.
13: Bastano gesti piccolini.
14: Imparate da noi.
15: Capito?
16: Tenderly, un mondo di tenerezza.
17: Entrate mortali!
18: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
19: Problemi alle vie urinarie?
11: O ti senti così? O ti senti ACT? Cistita ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
19: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
20: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
21: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
22: Dal giorno 1.
21: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
23: 16.30, ben ritrovati con il TG di Rai News 24. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, 262 lavoratori morti per l'esplosione nella miniera, 136 di loro erano italiani. Allora ospiti a Rai News 24 Claudio Pierani, figlio di una delle vittime, e l'avvocato Francesco Rotondi, consigliere del CNEL.

0: La grande storia che intreccia la sua storia personale, come l'ha intrecciata?
1: Praticamente io sono nato in Belgio, a Charleroi, il 24 dicembre del 52, perché mio padre, che era minatore appunto in Belgio, per fare una vita meno dura aveva fatto venire mia madre, Splendida Evelina, ad alloggiare nelle baracche in Belgio, perché alloggiavano nelle baracche dei prigionieri polacchi. E lì nel gennaio del 52 è arrivata mia mamma, io a dicembre sono nato. E praticamente in quel periodo mio padre, nonostante il lavoro che era duro e uccideva tutti i giorni, ha vissuto anche dei giorni felici, fino a quando nell'8 agosto del 56 è successo quella fatidica mattina, la tragedia dove lui scese per l'ultima volta 850 metri di profondità e da lì sotto insieme a lui morirono tutti i suoi sogni e lì finì tutta la storia. Io ero molto piccola e ricordo vagamente questo fumo molto forte che veniva, le sirene e tutto, è un'impressione, io ho 3 anni e mezzo, quindi poco a poco mi ricordo questa cosa. Mi ricordo mia mamma che, siccome io ero a casa con il morbillo, non poteva andare giù al cancello della miniera a vedere come gli altri cosa stava succedendo e aspettava alla finestra che gli portassero notizie. Ed è stato una settimana alla finestra aspettare che mio padre tornasse e non potendo uscire. E infatti mia madre ha avuto sempre il dubbio che nella cassa chi c'era, perché nonostante io delle piastrine di riconoscimento che poi mi hanno dato tutto, lei non avendo potuto vedere il corpo del marito e di sotto era successo di tutto, gente bruciata, gente affogata, perché poi nel pieno dell'incendio per poter raffreddare il terreno hanno buttato giù l'acqua e quindi le persone che erano sotto il livello dell'incendio, che probabilmente l'incendio andava il fuoco verso l'alto e diciamo che la loro esperienza di minatori avrebbero potuto anche salvarsi, sotto li hanno affogati tutti, erano gonfi, infatti li hanno trovati da ancora di più.
0: Pirani, le volevo fare ancora una domanda prima di lasciarla e presentare il prossimo ospite che ci aiuterà a raccontare ancora Marcinelle. La ricordiamo in modo adeguato questa tragedia, secondo lei?
1: Sì, quest'anno ho visto, cioè praticamente si era persa un po' tra le pieghe del tempo la cosa. Però adesso quest'anno ho visto che c'è stato si è stata creata una nuova visibilità di questa tragedia, perché è una cosa importante, perché è anche per insegnare alle generazioni future che è importante che per poter fare una vita dignitosa non si debba andare fuori da casa, morire giovani lontano da casa e centinaia di metri sottoterra. Questo è il caso della miniera, si muore in tanti altri mille modi. Nel lavoro purtroppo succede anche questo oggi, però ecco, è far capire alle nuove generazioni che è importante tutelare questa cosa nel lavoro, perché la gente che lavora per avere la dignità, un futuro migliore, non è che lo fa né per avere la gloria né per avere i privilegi, semplicemente per questo.
0: Claudio Pirani, grazie. La sua risposta è il lancio perfetto per l'avvocato, ma è anche un consigliere del CNEL. Perché non è soltanto, buongiorno, una tragedia della storia, è una lezione che abbiamo appreso, stiamo apprendendo o non abbiamo appreso appieno?
2: Ma ci sono varie risposte, secondo me.

0: questa domanda, perché se dovessimo analizzare quello che sta accadendo ancora oggi nel mondo del lavoro, potremmo rispondere che non abbiamo appreso pienamente questa lezione. Vi è un altro punto di vista che evidentemente che è quello che fa intravedere invece un insegnamento, perché il mondo del lavoro sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione invece ha fatto sicuramente dei passi in avanti. Però io credo che la vera domanda sinceramente non sia questa, cioè in realtà noi abbiamo visto questa tragedia che è ritornata alla ribalta grazie al lavoro veramente importante del presidente del CNEL, che l'ha voluto fortemente come una data significativa per il mondo intero e soprattutto per l'Europa e per il lavoro. Però la domanda è: qual è il valore, secondo me, che noi che abbiamo intorno alla costruzione di una società? Cioè, il lavoro, se è un valore, deve essere protetto, perché altrimenti immaginiamo e possiamo immaginare di commettere gli stessi errori.
1: Lei ha messo in fila tanti elementi rotondi, e una cosa che ci diciamo sempre, perché anche ieri mentre parlavamo, una nostra ultima ora, una vittima sul lavoro è uno stillicidio quotidiano, io mi ritrovo a ripetere queste cose quasi in modo stanco, come se fosse abitudinario, invece non ci dovremmo mai rassegnare a questa abitudine. Lei dice no, deve diventare una priorità la sicurezza sul lavoro, ma possibile ancora non lo sia diventata?
0: Ma guardi, in realtà è una priorità da un punto di vista concettuale, è una priorità da un punto di vista legislativo, perché voglio ricordare che il nostro apparato legislativo, il sistema legislativo, è uno dei più forti e potenti al mondo. Io credo che non sia una priorità dal punto di vista socioculturale. Cioè, se
1: forse
0: noi
1: è
0: immaginiamo...
1: peggio però.
0: Assolutamente peggio, ma perché io ritengo che la lotta a questo tipo di situazioni non possa essere demandata ad una norma. Cioè l'esistenza di una norma non depone direttamente rispetto al rispetto di essa. E il rispetto di una norma civile come questa, rispetto a al lavoro che è all'origine del sistema civile, non può essere neanche demandata unicamente al sistema punitivo e al sistema del controllo. Non riusciremo mai a controllare tutto. Quando si controlla tutto, quando l'intero sistema agisce affinché vi sia una cultura del rispetto delle norme e delle regole. Questo è il punto vero. Cioè, qua si continua a dire ma cosa si fa per? Dal punto di vista normativo non c'è null'altro da fare. Dal punto di vista invece dell'impegno di tutti, imprese, imprenditori, sindacati, lavoratori, parti sociali, istruzione, scuola, io credo che qua ci sia ancora molto da fare, perché altrimenti non saremmo ogni giorno, come diceva giustamente lei e come ricordavo io, a dover prendere atto che qualcosa non funziona. Ma riprendendo Marcinelle, attenzione, ritorniamo ad un tema. Marcinelle è una delle tragedie più importanti assolutamente post-bellica e collettiva della nostra storia. Però Marcinelle ci dice anche qualcosa in più. Ci dice che in quel momento si era fatto un patto. Se vi ricordate, lì era uomini carbone. Cioè lì c'era un momento storico nel quale si sapeva che si andava incontro a delle situazioni di lavoro di straordinaria emergenza, ma era un contesto ben diverso. Uscivamo dalla Seconda Guerra Mondiale, cioè era una situazione nella quale il baratto tra sicurezza, carbone, lavoro, sopravvivenza poteva anche essere tra virgolette giustificato. Oggi no, oggi non è più possibile immaginare che questa situazione, cioè che il lavoro possa essere quasi causa della morte.
1: Guardi, Rotondi, io la ringrazio. Ricordo che oggi pomeriggio a Marcinelle arriva il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. C'è però una cosa che lega tutto, il racconto dell'Italia di oggi, della società e del mondo del lavoro di oggi a quello di allora, è che consideriamo il lavoro come fosse una merce. Ha detto no, lavoro e carbone. Ecco, è lì l'origine del male, tra virgolette, secondo me.
0: Posso finire ultimamente un flash?

0: proprio questo il tema. Lì era uomini carbone, oggi è uomini e cambia all'altra parte. Profitto? Utile? Maggior guadagno? Mi permetto di chiudere ricordando Sciascia, perché è il giorno della memoria. Però la memoria ha un valore se poi diventa, come posso dire, prevenzione. Se no Sciascia diceva la memoria, futura memoria, se la memoria ha un futuro. Perché altrimenti, ma la memoria l'abbiamo esattamente viva come nei attuali social network, quindi che dura un secondo.
1: Chiamava. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.
2: Il nome, a dire il vero, lo sapeva 93, lo riportano i giornali. Secondo la ricostruzione di Xava a un treno pieno di signori, dice la canzone. Poi però alla stazione di Bologna, dove la notizia arrivò davvero in un baleno, la macchina a vapore venne indirizzata verso un binario morto. Allora i binari erano 5 per il passaggio dei treni e 2 di servizio e si schiantò. Rigosi riuscì a sopravvivere, lo raccolsero, che ancora respirava, ma perse una gamba. In un articolo della Gazzetta Piemontese intitolato La folle locomotiva, l'autore parla di un mostro strepitante e fischiante nelle mani di un uomo pallido in viso, con i capelli irti, gli occhi fuori dalle orbite, pronto a sfidare la morte. E riporta le parole del ferroviere, ricorrenti, scrive, durante l'agonia. Che importa morire? Meglio morire che restare legato.
1: Ma un'altra grande forza spiega

Dunque, una storia vera che ha il fascino di un tempo lontano, di grandi sogni, di speranze non ancora frenate dalle disillusioni, di simboli, di scelte, di decisioni estreme. Un pazzo, secondo i giornali del tempo, ma forse in realtà più uno spirito libero, in grado di compiere un gesto improvviso, al tempo stesso sconsiderato, irrazionale, rivoluzionario. E così quel macchinista ferroviere che porta il mostro a divorare la pianura spinge chi ascolta a immedesimarsi con la sua ansia di libertà. Ancora sulla Gazzetta Piemontese, per raccontare, per spiegare il fatto di cronaca, l'autore sottolinea le analogie con il finale di un romanzo di Émile Zola uscito pochi mesi prima, La bestia umana. Qui vediamo la trasposizione cinematografica di Jean Renoir, in Italia L'angelo del male. Anche lì una locomotiva, dolore e morte. Ma in verità il contesto è diverso. Alla stazione di Bologna, per dirla con Guccini, si accendeva la fiaccola dell'anarchia. Nel romanzo di Zola c'è l'animo oscuro del male. Guccini aveva usato questa espressione, la bestia umana, in un'altra sua celebre canzone, Auschwitz. Qui la ascoltiamo nella sua prima presentazione televisiva nel 1967, un programma presentato da Caterina Caselli, che fu la prima ad accorgersi di Francesco e di credere nelle sue canzoni.

0: viva e rimasta negli anni una delle sue canzoni più popolari ed amate. I contadini curvi, la giustizia proletaria, la guerra santa dei pezzenti, le parole hanno da sole una grande forza narrativa ed evocativa, anche perché il disco su cui è incisa la locomotiva, ossia Radici, esce nel 1972. Gli avvenimenti di quell'anno sono centrali nella storia dell'ultimo mezzo secolo. È un periodo di forti tensioni sociali e politiche. Nel congresso di lotta continua si vota una risoluzione sullo scontro totale con lo Stato e la borghesia. Enrico Berlinguer diventa segretario del Partito Comunista, aprendo una nuova fondamentale fase della vita politica italiana. E in quegli stessi giorni, a Segrate, si scopre che l'uomo trovato morto accanto ad un traliccio dilaniato da una bomba è l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, da tempo entrato in clandestinità. Un anno difficile, pieno di avvenimenti destinati a creare discussioni e polemiche.
1: Si presero per mano e andarono insieme.
0: I suoi pensieri in canzoni, che fanno riflettere, a volte in modo amaro, a volte seguendo il filo dell'ironia. Nel grande romanzo delle visioni del nostro paese, attraverso la sua ossatura più solida, quella della amata odiata provincia, quella delle tante piccole città, in cui la noia produce pensieri e sogni, a partire da quella simbolica prateria che, nelle sue parole, si estende tra la via Emilia e il West. Guccini è sempre riuscito a tenersi saldamente sul crinale a lui più affine, quello della poesia. Così le sue canzoni, per quanto profondamente connesse ad un determinato periodo storico, non sono mai datate. E dunque, nonostante tutto, la locomotiva nata in quel 1972 riesce a superare il tempo, le mode, l'evoluzione stessa dell'idea di cosa sia la politica, con quel fiume di parole dette con la R moscia, che vanno dal non so che viso avesse, uno degli incipiti più belli della narrativa italiana recente, all'invito finale alla speranza, il conforto che ci aiuta contraddicendo l'epilogo malinconico in cui l'eroe è sconfitto. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore.

0: Natale con tutti i frutti, siamo alla Rapacis, nella mostra dedicata al fotografo Robert Mappura di questa puntata Cape Fear, la nuova serie ispirata al thriller di John D. McDonald e omaggio al cult di Martin Scorsese. Javier Bardem raccoglie l'eredità di Robert De Niro dando il volto al personaggio iconico di Max Cady. Nel cast anche Amy Adams e Patrick Wilson.
1: Le pongo un'altra domanda. La tua più grande paura.
0: Un nuovo adattamento del celebre thriller di John D. McDonald, Cape Fear, torna sullo schermo 10 episodi con Javier Bardem nei panni dell'iconico Max Cady. Un personaggio entrato nella storia del cinema grazie a due memorabili interpretazioni. Quella di Robert Mitchum nel film del 1962 accanto a Gregory Peck. E soprattutto quella di Robert De Niro nel remake diretto da Martin Scorsese nel 1991. Per incarnare quel criminale inquietante e minaccioso, De Niro si sottopose ad un intenso allenamento fisico e arrivò persino a spendere migliaia di dollari per farsi limare i denti, così da ottenere un aspetto ancora più feroce.
2: Ho visto il film al cinema con mio fratello e alcuni amici. Ero terrorizzato, ma allo stesso tempo incredibilmente attratto fisicamente da De Niro. Pensavo, wow, è dannatamente affascinante.
3: Wow, he's fucking hot.
2: Lo ricordo come qualcosa di quasi animalesco. Quindi quando mi hanno chiamato per questa serie ho pensato, vi state sbagliando completamente.
0: Javier Bardem raccoglie così l'eredità di quel personaggio ambiguo e disturbante

0: ma che qui ha nuove sfumature. Il suo inquietante Max Cady non è soltanto un uomo assetato di vendetta, è anche una figura segnata dal dolore, dal trauma e da una verità che forse nessuno ha mai voluto ascoltare.
1: Credo che nel film fosse più evidente che fosse colpevole e poi affrontava quel senso di colpa nel modo che tutti conosciamo, diventato ormai iconico. Qui invece c'è molto più dubbio. Inoltre abbiamo 10 episodi per esplorare la possibilità che possa non essere colpevole. Non faremo spoiler. Potrebbe esserlo oppure no. Come spettatore non sai davvero chi sia chi e cosa sia vero. È proprio questo l'aspetto più interessante di questa nuova versione.
0: Dietro la serie ci sono due produttori d'eccezione, Martin Scorsese, che firmò il film del 1991 con Robert De Niro, e Steven Spielberg. Nick Antosca, invece, è il creatore. Ogni versione di Cape Fear ha riflesso le paure e i dilemmi morali del proprio tempo, ci dice. Chiediamo agli attori quali sono le ansie contemporanee.
1: Penso che parole come paranoia, mancanza di privacy, l'uso o l'abuso delle informazioni personali per fini propri siano molto legate al momento che stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca digitale in cui siamo costantemente connessi e allo stesso tempo, in qualche modo, isolati.
0: E credo che il ciclo delle notizie sia diventato così veloce che le persone arrivano a conclusioni immediate appena ricevono un'informazione.
1: Sì, è vero, il giudizio rapido. E poi c'è la domanda fondamentale: qual è la verità? E la verità conta ancora davvero?

0: torna uno dei detective più originali della televisione contemporanea. Dopo il colpo di scena che ha capovolto la prima stagione, Colin Farrell riprende i panni di John Sugar, un investigatore privato, cinefilo, lettore instancabile dell'animo umano. L'intervista di Francesco Gatti.
1: Los Angeles, un hotel elegante, un nuovo caso. John Sugar è di nuovo in azione, ma stavolta è solo. Niente rete di supporto, pochi alleati.
2: Sta scappando da gente pericolosa.
1: Solo lui, la città e un mistero che si allarga fino a diventare una cospirazione. Meno fantascienza e più noir. Dove finisce un genere e dove inizia l'altro?
3: Non lo so. Perché l'unica vera nota fantascientifica della prima stagione era la grande rivelazione. Per il resto non lo era affatto. Anzi, questa volta ce n'è ancora di più di fantascienza, quindi non saprei.
4: Questa non è gente di Beverly Hills, Sugar. È un mondo del cazzo là fuori.
3: C'è ancora molto da scoprire sulle motivazioni di Sugar e dei suoi compagni, sul perché qualcuno di loro imbocchi i sentieri oscuri mentre esplora l'esperienza umana. È tutto ancora aperto, se ne accenna negli ultimi episodi. Mi piacerebbe arrivare a una terza stagione, a una quarta, per poter finalmente approfondire tutto questo.
1: Anche nella seconda stagione, il dialogo con la memoria del grande schermo è continuo. Il protagonista legge il mondo attraverso i film che ama.
3: Sugar è un appassionato di cinema e, come molti di noi, lo usa come una guida per capire le persone, il loro modo di relazionarsi, per studiare la condizione umana con occhi più consapevoli.
5: Tutti hanno dei segreti. Questa cosa è un po' troppo grossa per un vice sceriffo.
3: Molti dei richiami visivi della serie vengono da materiali d'archivio degli anni 40, 50, a volte 60. Gli sceglie il nostro montatore in Brasile, che ha fatto un lavoro straordinario nel costruire quel senso di romanticismo.
1: E poi c'è lei, Charlotte, interpretata da Laura Donnelly. Per la prima volta Sugar non è soltanto un investigatore, è un uomo che scopre il desiderio. C'è qualcosa di profondamente romantico nelle loro scene insieme, un eco della vecchia Hollywood.
3: Quei momenti mostrano tutto il suo nervosismo, inatteso, davanti a questa donna.
6: Una domanda, da dove vieni?
5: Possiamo saltarla questa?
3: Sugar è qui da anni ed è la prima volta che prova qualcosa che assomiglia al desiderio romantico. Lo

0: sente prima ancora di riuscire a definire, e questo lo destabilizza, come accade sempre quando qualcuno ci colpisce davvero.
1: Con la decisione sbagliata cambieremo.
0: Lavorare con Laura è stato meraviglioso. Ha portato intelligenza, sensualità e alla fine anche cuore. Un regalo vero. Con lei Sugar si sentiva davvero un po' spaesato.
2: But yeah, he was lost at sea. Lost at sea with her.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Pubblicità.
5: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
6: E riaccendi la pulizia perfetta.
4: Pubblicità.
7: Da MD c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi il salame La Fattoria in diverse varietà a 1 euro.
8: Oh? Ah! MD, buona spesa Italia!
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
10: Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato?
9: O ti senti così?
10: O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
11: Punta verso la linea nemica. Rigore!
12: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
13: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
14: Quanto mi manca il calcio vero.
13: Ma ce l'avete Team Vision?
15: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
14: Era fuori? Era fuori?
13: Tu sei fuori.
14: Magari, sono 33 anni che non esco.
15: Vieni nei negozi.
16: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
9: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
10: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
9: Provalo!
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: O ti senti ACT?
10: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
17: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
18: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.

Migranti, Madrid dura contro Roma dopo la minaccia di sospendere Schengen, rafforzando i controlli alle frontiere per chi proviene dalla Spagna. Riaprite i confini entro 48 ore o scatteranno misure proporzionate. Palazzo Chigi risponde alla Spagna: non accettiamo ultimatum, controlli in vigore fino al 15 agosto. Piante dosi,

0: Chiusiamo polemiche, stop a misura, dopo fine pericolo. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia nel giorno del grande esodo ferragostano. In arrivo temporali al nord, danni alle coltivazioni, dalle bollette ai prodotti agricoli, prezzi in su. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz. Il patto escluderebbe dal passaggio nello stretto le navi americane e israeliane. Trump si prepara a un nuovo ultimatum ai Pasdaran. Terrorismo, 16 anni di coma arrestato per propaganda jihadista online, trovati manuali per fabbricare ordigni. Il ragazzo fermato mentre era in vacanza con la famiglia. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni. Sabato i funerali in forma privata, un omaggio continuo dai palchi alle piazze di intere generazioni cresciute ascoltando il maestrone. Edizione delle 17, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24. In apertura lo avete sentito, lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo l'esodo di migranti verso Ceuta, con Madrid che annuncia ritorsioni se entro il 9 agosto l'Italia non riaprirà le frontiere e i servizi di sicurezza giudicano verosimile una nuova ondata migratoria per il 15 di agosto. Sentiamo Katia Cerratti.
1: L'allerta sui flussi migratori dal Marocco verso Ceuta resta alta, non senza gravi implicazioni diplomatiche. Il governo di Madrid ha infatti avvertito Roma che prenderà misure proporzionali se l'Italia non revocherà entro domenica i controlli sui viaggiatori dalla Spagna, definiti discriminatori nei confronti degli spagnoli e contrari agli interessi dell'Unione Europea. Secondo l'intelligence spagnola, intanto, l'appello social che circola sul web per un nuovo sbarco e ingresso di massa il prossimo 15 agosto è assolutamente credibile. E l'azione potrebbe superare per intensità quella registrata lo scorso 30 luglio, quando 72.000 migranti entrarono in massa a Ceuta dal Marocco, destabilizzando i governi di entrambi i paesi, innescando le prime crisi diplomatiche. I servizi segreti stanno monitorando da giorni per prevenire l'effetto sorpresa, mentre il governo assicura che il paese è preparato a qualsiasi scenario. Sul fronte politico, l'esecutivo spagnolo ha annunciato l'audizione in Parlamento tra il 25 e il 28 agosto dei ministri di interni, esteri, difesa e giustizia, per fare chiarezza sulla gestione della crisi. Un impegno alla trasparenza ribadito anche dal ministro Félix Bolaños, che ha condannato le fake news e la xenofobia. Sul piano diplomatico, intanto, il Marocco ha fatto sapere di essere pronto a collaborare per identificare e rimpatriare i minori non accompagnati, puntando il dito contro gli ostacoli burocratici interni dei paesi partner. Una settimana dopo la crisi migratoria a Ceuta, infatti, migliaia di bambini, in gran parte marocchini, ancora vagano per le strade e trascorrono ore ad aspettare fuori dal quartier generale della Polizia Nazionale Spagnola. La Guardia Civile, intanto, ha recuperato il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio, mentre tentava di raggiungere l'enclave dalle montagne marocchine. È il primo decesso registrato con questa pericolosa modalità di accesso via aereo.
0: Replica di Palazzo Chigi all'avvertimento di Madrid, non accettato. Accettiamo ultimatum sulla sicurezza.
2: Sì, la replica del governo non è stata immediata, si è fatta attendere qualche ora anche perché è stato necessario un confronto ai massimi livelli del governo sulla questione del rapporto che oggi non è nella sede dell'esecutivo. Si è tenuta in contatto con il ministro degli esteri italiano, il ministro dell'interno Piantedosi, a cui è stata affidata la prima replica. Piantedosi, che era presente a un'iniziativa di Fratelli d'Italia a Sorrento, e poi a stretto giro è uscita la nota ufficiale di Palazzo Chigi, che già dall'incipit allontana la possibilità di una rapida ricomposizione di questa frattura con Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con il paese iberico. Non accettiamo ultimatum, si legge, per le questioni che riguardano la sicurezza nazionale. Dunque questa è la posizione dell'esecutivo, che non rivedrà al momento la sospensione di Schengen con la Spagna, anche perché persistono rischi per la sicurezza e il terrorismo. Quando non ci saranno questi e neanche la possibilità di nuovo ci potrebbe essere dopo Ferragosto, perché questa viene segnalata proprio anche dal governo italiano come una possibile data critica, si parla di una nuova ondata e dunque la valutazione del governo attenderà il 15 di agosto. Lo ha detto anche il ministro degli interni Piantedosi, che parla di una situazione a Ceuta che non sarebbe risolta, poi sottolinea non c'è nessun pregiudizio.

0: nei confronti della Spagna. Siamo pronti anche a dare la nostra solidarietà. Vi facciamo sentire le parole di Piantedosi, che respinge al mittente le polemiche da Madrid. Pauline, a voi.
1: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Il tema proprio dei migranti e dei rapporti con la Spagna divide la politica italiana. Da Montecitorio, Alberto Zoffreda.
3: Crisi diplomatica fra Roma e Madrid che entra nel dibattito politico, le reazioni che arrivano dai gruppi al Parlamento europeo di Lega e Fratelli d'Italia che difendono quella che è la linea del governo italiano e soprattutto ribaltano le accuse indirizzandole verso il governo di Madrid e Sanchez che mette in pericolo la stabilità di Schengen e i confini europei, dicono i partiti di maggioranza. Ci sono reazioni che arrivano anche da parte delle opposizioni con Verdi e Sinistra che chiedono a Giorgia Meloni invece di togliere quei limiti su Schengen verso la Spagna e soprattutto di smetterla con la propaganda, una richiesta questa che arriva in linea anche da Più Europa e Azione di Calenda. Sullo sfondo poi anche dinamiche tutte interne ai partiti e agli schieramenti, sia nel centrodestra con il direttivo, con i governatori del nord preoccupati soprattutto della linea del partito e anche dei sondaggi che danno il partito dietro Futuro Nazionale e di Vannacci, dall'altra parte la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che prova a definire quelli che sono i prossimi passaggi del campo largo, prima le primarie, prima il programma e poi le primarie.
2: Leggete anche nella nostra ultima ora del Via Libera della Commissione Europea la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Che cosa dice il Ministro per gli Affari Europei e il PNRR Fotti? Dice che l'approvazione appunto di questa proposta di revisione consentirà al Governo di rafforzare investimenti strategici per quelle che sono le esigenze italiane, vale a dire 2 miliardi e mezzo di euro utili a sostenere la competitività del sistema produttivo, l'efficientamento energetico delle abitazioni, la riduzione dei costi dell'energia e poi rafforzare infrastrutture strategiche come quelle idriche e ferroviarie. Queste le parole del Ministro. Il percorso di approvazione della revisione sarà completato teoricamente entro la fine di agosto. E torniamo sul nostro paese, alle prete sono previsti altri 10 giorni di temperature estreme sulla penisola, in arrivo ci sono temporali al nord, una tregua che sarà comunque breve e dopo saranno 26 quelle da massima allerta di calore, tutte tra quelle monitorate tranne Bolzano. Domani scendono a 21, in giallo ci saranno Torino, Milano, Brescia, Venezia e Verona. L'allarme siccità riguarda soprattutto il nord dove risulta dimezzata la riserva idrica in Lombardia e poi c'è il Po che è a livelli critici. Estate 2026, un'estate che potrebbe superare il record assoluto di caldo raggiunto nel 2023. E allora vediamo cosa ci aspetta sul fronte meteo. Sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
4: Non cambiano però molto le temperature. È chiaro che laddove sono presenti le piogge temporali tendono anche a scendere in modo decisamente importante. Quando abbiamo un temporale le temperature possono calare anche di 10-15 gradi in quel frangente. Però avremo ancora, soprattutto al di sotto del Po, quindi città come Bologna che ieri ha segnato 40 gradi, ancora oggi 37-38 gradi. E però i temporali sono destinati poi in serata ad attenuarsi, è chiaro che nel frattempo potranno aver portato altre conseguenze, ovvero il fatto di essere associati anche a grandine o a forti colpi di vento. Questo è il controaltare del caldo, cioè se da una parte il caldo è decisamente importante, d'altra parte i temporali sono decisamente importanti perché significa tanta energia e la natura spende energia attraverso fenomeni così violenti.
2: E nonostante questo caldo torrido, traffico intenso da oggi, bollino nero sulle strade domani per l'esodo estivo. 25 milioni di italiani che transiteranno, la notte terzo giorno cala il costo dei carburanti. Paolo Mancinelli.

0: meglio di qualche giorno fa. Però superati i 2 euro credo che sia un pochino un problema.
1: Un segnale di sollievo per i cittadini arriva nei giorni di picco delle partenze estive. Sebbene di pochi MIVO calano i prezzi alla pompa. L'osservatorio prezzi comunica la media nazionale della benzina self su rete stradale a 1,4.
2: Le principali compagnie nazionali portano riduzioni fino a 7 centesimi al litro. Non lo vediamo sul prezzo medio nazionale per una rete che è molto polverizzata, in cui centinaia di operatori hanno comportamenti diversi. Se la tendenza ribassista dovesse permanere nei prossimi giorni, assisteremo quindi a riduzione del prezzo alla pompa, sia della benzina che del gasolio.
1: Il prezzo del diesel rimane comunque calmierato dal taglio delle accise di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Provvedimento insufficiente per l'associazione dei consumatori.
3: È troppo alto, non arriviamo a fine mese con gli stipendi.
4: All'incirca al mese un centinaio d'euro in più.
5: Però sempre 20 euro metto, poi quando arrivo.
1: E dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani arriva la richiesta al governo di estendere al 31 marzo 2026 del credito d'imposta agli autotrasportatori per il caro gasolio.
6: E restiamo in qualche modo legati a questo argomento parlando della crisi del Golfo Persico, l'intesa tra Iran e Oman per la gestione dello stretto di Hormuz, ma Teheran nega contatti di negoziato con Washington, sarebbe in fin di vita l'Ayatollah Khamenei e poi c'è un'intesa difensiva a tenere caldo il clima, quella contro l'Iran, tra Pakistan, Turchia e Arabia Saudita. Facciamo il punto da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
7: Sì, buongiorno. Teheran deride Trump e nega che nei negoziati su Hormuz siano stati coinvolti gli Stati Uniti, ribadendo che questi negoziati sono avvenuti solo con l'Oman. All'accordo raggiunto con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Secondo il sito dell'opposizione con base all'estero Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno. L'intelligenza saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh. A Jeddah è stato appena firmato un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Nella penisola arabica e nei Yemen gli Houthi hanno lanciato una vasta operazione militare contro i sauditi, ci sarebbero diversi morti.
6: Linea in Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di... E restiamo su quello che è il conflitto nel Golfo Persico con lo stallo nelle trattative di cui abbiamo parlato, mentre Donald Trump minimizza sull'esaurimento delle scorte di missili americane e si dice comunque ottimista riguardo ai negoziati. L'inviato a New York, Matteo Albiti.
8: Per il presidente è la prima missione parziale. Abbiamo virtualmente scorte illimitate di armi molto potenti. In altre siamo un po' più stretti, ma stiamo ricevendo nuove forniture. Trump non dice quali, ma secondo diverse indiscrezioni filtrate sui media, mancano fino all'80% di missime armi all'Ucraina, ma i missili servono anche a noi. Si lascia andare dallo studio ovale dopo aver firmato un post. Trump avrebbe chiesto del suo lavoro, ha scritto in un post. Nel Golfo Persico le armi tacciono ancora, ma sulla riapertura dell'Occidente che sulla crisi iraniana ieri ha anche avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita Bin Salman.
6: Attività vulcanica sull'Etna, siamo in Italia, chiuso l'aeroporto di Catania, notizia di questi istanti, chiuso lo spazio aereo, voli sospesi fino alle 21. Ci torneremo, nel frattempo continuiamo con la cronaca perché è stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia il 16enne della provincia di Como, accusato di terrorismo e propaganda jihadista. Nel suo PC video dello Stato Islamico e istruzioni per costruire bombe. Sentiamo Giuseppina Testoni.
9: Celava la sua identità dietro nickname e connessioni sicure, usando il web per professare il suo aperto sostegno all'ISIS. Il ragazzo, residente in provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. A indirizzare l'indagine, il giovane, che non ha precedenti, diffondeva contenuti di propaganda di matrice jihadista, neonazista e antisemita su una piattaforma di messaggistica istantanea. Un'adesione alla causa dell'ISIS che portava avanti scaricando e condividendo video e immagini con sessioni di addestramento, esecuzioni di prigionieri, veri e propri manuali per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati. Un'attività talmente frenetica, gli inquirenti parlano di avanzato

0: Anche un video in russo, lingua parlata dal giovane, con il logo dello Stato Islamico e indicazioni per fabbricare bombe con materiali facili da reperire. In casa e nei dispositivi dell'aspirante terrorista sono stati trovati materiali di matrice suprematista e neonazista, segno di un percorso di radicalizzazione che sposava il jihadismo e l'estremismo di destra.
1: Un operaio moldavo di 35 anni si è sentito male ed è morto al primo giorno di lavoro in un cantiere edile a Padova. Andrea Rossini.
2: Omissione di soccorso aggravata è il reato per cui procede la Procura di Padova per la morte di Nicu Terlecci, 35 anni, operaio moldavo, arrivato in Italia lunedì per lavorare come manovale. È morto il giorno dopo essersi sentito male in un cantiere nell'area dell'aeroporto Allegri, dove stava lavorando in nero. Erano le 13, giornata da bollino rosso, orario in cui l'ordinanza regionale vieta le attività lavorative all'aperto. Nicu si sente male, forse ospedale, ma a casa del datore di lavoro, dove Nicu è alloggiato. Quando infine decidono di portarlo al pronto soccorso, è troppo tardi. Nicu Terlecci muore sulla strada, nel parcheggio del supermercato, dove due familiari del titolare, che trasportavano il giovane operaio, si fermano per chiamare finalmente un'ambulanza. Nel registro degli indagati, il capo dell'impresa edile, Viorel Roman, 49 anni, e altre 5 persone, suoi familiari o dipendenti.
1: Giallo ad Avellino, un uomo morto in casa, disposta l'autopsia. Rino Genovese.
3: È un giallo la morte di Sergio Tia, il 42enne, trovato senza vita nella sua abitazione al secondo piano di questa palazzina in Viale Italia, a pochi passi dal centro di Avellino. A fare la drammatica con una profonda ferita alla testa. Inutile il pronto intervento del 118, non c'era più nulla da fare. La polizia scientifica ha effettuato un lungo sopralluogo all'interno dell'abitazione, ora posta sotto sequestro, per trovare elementi utili a chiarire una vicenda che presenta troppi dubbi. La porta è stata trovata chiusa, senza segni di ingressi forzati. E poi la ferita alla testa è compatibile con una caduta accidentale? Alcuni di questi dubbi potranno essere chiariti dall'autopsia già disposta per la prossima settimana. Si stanno ascoltando vicini di casa, amici, parenti. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi, dal malore accidentale all'incidente domestico, ma non si esclude anche l'ipotesi dell'aggressione. Originario di Napoli, Sergio Tia si era trasferito da pochi mesi in Irpinia per lavoro, dipendente di una società interinale, e stava trascorrendo alcuni giorni da solo perché la moglie e il figlioletto di 5 anni erano in vacanza. La notizia della sua morte ha suscitato profondo sgomento tra chi lo conosceva, da tutti descritto come un uomo mite e molto cordiale.
1: La morte di Francesco Guccini, fiori e canzoni in via Paolo Fabbri a Bologna, dove il grande cantautore ha vissuto fino al 2012, città che è stata la sua casa d'adozione e che più di ogni... L'inviato Stefano Corradino.
4: Io sono inglese, sono venuta qua in Erasmus nel 1977, quindi Italia.
5: È uno dei poeti senza tempo che per tutte le generazioni ha accompagnato, insomma, la vita di tutti.
6: Sono tante le persone di tutte le età che continuano a recarsi in via Paolo Fabbri 43, la storica casa bolognese di Francesco Guccini. Di giorno e di notte, in centinaia fino a tardi, hanno cantato i suoi versi in via Fabbri e in piazza Autore, come il vicolo delle dame.
7: Via la trattoria Vito, dove Francesco Guccini veniva spesso a mangiare, ci sono le foto storiche che lo ritraggono insieme ad altri artisti, ovviamente in primis Lucio Dalla, ma poi anche...
8: Soprattutto l'angolo lui vuole.
1: Sacchetta.
9: Secondo Umberto Eco, era il più doppio, è stato pubblicato nel 1989. Si tratta di Croniche epafaniche, un mosaico di ricordi dedicati fatti in oltre 30 anni. Ognino modenese, luogo dal quale...
1: ...a chilometri, un territorio che sull'Arenile continua a raccontare i fatti del giugno 1945. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.

0: Molti conoscono le alleati il 6 giugno del 1944 per averle visitate come turisti, ma molti di più hanno l'impressione di conoscere questi luoghi per averli visti rappresentati al cinema, dal giorno più lungo a Salvate il soldato Ryan al recente film francese sulla battaglia di De Gaulle per non arrendersi all'occupazione nazista. Da questa estate le spiagge dello sbarco e i luoghi circostanti diventano patrimonio mondiale dell'UNESCO per ricordarne l'importanza storica per tutta l'umanità. È un paesaggio straordinariamente importante su vasta scala, è probabilmente il più grande sbarco anfibio che ci sia mai stato e solo per questo meriterebbe di essere ricordato, osserva lo storico David Edgerton. Un tratto di costa lungo 80 km nel nord-ovest della Francia, nel patrimonio dell'UNESCO anche il porto artificiale di Arromanches, creato dagli alleati, diventato oggi un museo. Sono venuto a visitare Arromanches perché non so cosa sarebbe successo senza gli americani, inglesi, che sono venuti a liberare l'anno del D-Day. Commosso il ringraziamento del presidente della regione Normandia, Hervé Morin, per la decisione dell'UNESCO, un magnifico riconoscimento, scrive sui social, dei valori universali di libertà, pace e democrazia.
1: Calcio, la nazionale di Roberto Mancini muove i primi passi con la collaborazione di Gabriele Oriani e Alberto Bollini. Vediamo con Paolo Ciotti.
2: Un pezzetto alla volta la nuova nazionale di Roberto Mancini prende fuoco.

0: azzurro da calciatore, debuttante assoluto in questa nuova veste, dopo essere stato il vice di Mancini all'Al-Sadd in Qatar. Per il nuovo staff debutto a settembre, nelle attese gare di Nations League contro Turchia, Francia e Belgio.
1: E siamo agli europei di nuoto a Parigi. 5 ori, un argento, un bronzo, il medagliere dei tuffi, un medagliere che spiana la strada per Los Angeles 2028. Vediamo con Nicola San Giorgio.
2: L'Italia dei tuffi saluta Parigi al termine di un europeo semplicemente meraviglioso. 5 ori, un argento e un bronzo valgono la conquista del medagliere di specialità, ma soprattutto la consapevolezza di essere sulla strada giusta verso Los Angeles 2028. La stella più luminosa di Parigi è stata Chiara Pellacani, che ha portato a casa 5 medaglie d'oro in 5 gare. Mai nessuno come lei, per un record che in futuro potrà essere solo eguagliato. Dietro a Chiara però c'è un gruppo di talento, un mix di esperienza e gioventù che sa di futuro. Brillano l'argento di Pellegra e Conte nel sincro dalla piattaforma, così come il bronzo di Belotti e Santoro, la nuova coppia del trampolino da 3 metri. Entrambe specialità olimpiche che fanno sognare ad occhi aperti sorprese a 5 cerchi.
3: Tutti i ragazzi che hanno saltato l'hanno fatto al meglio delle loro possibilità. Non interessa se hanno vinto o se non sono entrati in finale, però alla fine torneranno a casa sicuramente con tanta consapevolezza nei propri mezzi e spero che possano capire che queste gare, queste esperienze, viverle in questo modo ti rendono una gioia incredibile.
1: Notizia di questi istanti, il caso dell'aspirante giornalista di Enego, siamo nel Vicentino, accusato dalla procura di aver messo in scena un attentato incendiario nella sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita. Le sue parole, una lettera che ha consegnato dopo essere stato sentito 2 ore in procura e che comincia così: sono qui oggi perché sento il dovere di chiedere scusa. Naturalmente su tutto questo vi terremo aggiornati anche nel corso delle prossime edizioni. Ora è il momento di una breve pausa, poi torniamo in diretta.
4: Pubblicità.
5: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. 3 additivi integrati per un pulito impeccabile e 0 pensieri. Relax, lava Dash.
4: Pubblicità.
6: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrai il grigio. Control GX, da Just for Men.
7: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
9: Miliocres Act è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
10: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
11: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
12: Sex symbol?
11: No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

0: idea, dottor Scotti.
1: Bentrovati allora in diretta su Rai News 24, sono le 17.30, ripartiamo con l'economia e nello specifico con le pesanti ricadute della crisi climatica che stiamo attraversando. Per la Banca Centrale Europea il caldo è un fattore ormai strutturale di aumento del costo della vita, la siccità si abbatte sulla produzione agricola e secca i corsi d'acqua e poi c'è l'allarme inflazione con i costi della bolletta di luce e gas. Sentiamo Alessandro Marchetti.
2: Il caldo estremo che sta attraversando l'Italia ha costi enormi. Ci sono, la Coldiretti stima che oltre il 60% impedisce di irrigare i campi. I danni riguardano un po' tutte le filiere.
3: Le alte temperature di quest'anno stanno compromettendo parte del Made in Italy, con danni che

0: possono andare dal 20 al 70% della produzione. I 75.000 ettari sono stati distrutti dagli incendi.
1: Ma il caldo costringe anche ad anticipare vendemmia e raccolta della frutta. Con un effetto domino, quelli per le aziende agricole diventano costi per i consumatori. Il caldo estremo, segnala la BCE, è ormai fattore strutturale di aumento del costo della vita. Per la Banca Centrale il cambiamento climatico nel mondo potrebbe aggiungere uno 0,9% all'inflazione alimentare media annua. Infine, ci sono i costi delle bollette. Quest'estate il prezzo medio dell'elettricità per gli italiani ha già toccato il record dal 2023, 207 euro al megawattora. È il risultato di una domanda e un'offerta sotto pressione. Il gas, che in Italia alimenta gran parte delle centrali, è mediamente caro per i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Quest'ultima stima facile.it potrebbe portare in 12 mesi a 276 euro in più per luce e gas. L'acqua scarsa poi incide sui bacini idroelettrici, così come impedisce centrali a gas. Infine c'è una domanda sempre più alta. Gli italiani sono costretti a consumare molto per via dei climatizzatori e secondo gli esperti il gran caldo è solo all'inizio.
2: A oltre 1 miliardo di euro nel semestre, in crescita di oltre il 25% sul 2025, dati che alla OPAS d'Intesa e guarda a Banco BPM. Il servizio di Federico Monecchi.
3: Beh, i risultati sono molto buoni e dimostrano che la banca è una banca in salute, forte, premia il lavoro prezioso che hanno fatto tutti i colleghi, dall'altro conferma che anche le scelte del governo sono state molto positive.
4: Monte dei Paschi di Siena supera le attese e chiude il primo semestre con un utile di 1,1 miliardi, in crescita del 25,3%. Crescono i ricavi e la solidità patrimoniale. L'integrazione con Mediobanca fa sentire i suoi effetti e sarà completata entro fine anno. Ma la corsa per la...
5: all'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Banca Intesa.
3: È chiaro che la soluzione che noi intravediamo è una soluzione che porti i benefici agli azionisti.
4: A vedere che il progetto di integrazione con Banco BPM forse non è naufragato, ma è necessario negoziare con il primo socio, i francesi di Crédit Agricole.
3: Noi pensiamo che questo fosse un buon progetto. È chiaro che una strada si apre, ci piace anche a noi navigare e come ho citato oggi l'Odissea d'Ulisse, è chiaro che dobbiamo percorrere questo percorso essendo consapevoli della rotta e non aver fretta a raggiungere. L'importante è raggiungere il nostro obiettivo.
2: Abbiamo visto il servizio di banche. Parliamo con Mario Comana, docente di economia degli intermediari finanziari all'Università LUIS. Bentornato, professore.
6: Buongiorno.
2: Ecco, valutiamo ogni opzione per preservare l'integrità della banca, così ha detto oggi l'amministratore delegato di Monte dei Paschi. Quali carte ha in mano per resistere all'offerta di Intesa da San Paolo? Tra l'altro lui ha detto anche: per me resta quello di BPM un buon progetto.
6: È possibile che quel contenuti di qualità certamente risponde ad una... qualche cosa che abbia una grande possibilità di creare valore. È compito di Lovaglio, se così è stato a lui indicato dagli azionisti, è quello di cercare di trovare delle strade alternative, portare delle opzioni ai soci rispetto a quella che è già sul campo. Però, come si è capito dalle sue parole, il tempo è la variabile critica, perché l'OPA di Intesa, come dire, ha fatto scattare il countdown, che non è mai nell'arco dei mesi. È vero che si potrebbero riaprire dei dialoghi con partner francesi di Banco e BPM, ma il tempo, ripeto, è la risorsa.

0: risorsa più scarsa e il problema più grosso che ha oggi davanti Lovaglio nella sua qualità di amministratore delegato di MPS.
1: Ecco, c'è naturalmente quella che si chiude, è una settimana importante per i conti delle banche anche ai fini di quello che è il cosiddetto risico bancario. Allora, al di là di MPS, quali indicazioni sono arrivate dalle semestrali e dalle conference call con gli azionisti?
0: È arrivata l'indicazione che il momento magico del banking prosegue, perché ci sono le circostanze favorevoli, tassi di interesse positivi per le banche, buoni mercati finanziari per cui si possono fare ricavi dal lato dell'asset management e non si vedono problematiche dal lato della qualità del credito. E infatti abbiamo visto che tutti gli operatori hanno riportato risultati ancora molto buoni, nonostante qualcuno dicesse già 12-18 mesi fa che la festa andava a finire. No, la festa prosegue. Cosa significa in termini di risico bancario? Ma sai, in Italia ormai le porte sono quasi tutte chiuse, le possibili combinazioni sicuramente tra i player più importanti ormai sono definite o in corso di definizione, ma la notizia è che il sistema bancario sia solido è certamente una ottima notizia per cittadini, risparmiatori, Stato, imprese.
1: Ecco, intanto va avanti anche l'operazione di UniCredit su Commerzbank. In settimana è arrivato il progetto di Orsel e più in generale le mire su Commerzbank escludono altre operazioni di UniCredit in Italia?
0: Intanto diciamo che è stata premiata la perseveranza di Orcel, dell'amministratore delegato di UniCredit, in questa operazione, perché ci sono stati degli ostacoli sia di tipo tecnico-finanziario, ma soprattutto di carattere, mi faccia dire, ambientale, cioè di una resistenza del sistema Germania a quest'operazione. Ma la persistenza, la determinazione, la capacità premiata, e ormai l'operazione tutti la danno per conclusa. Questo esclude altre manovre in Italia? Credo di no, immediati. Si era parlato di MPS, ma io sono già contento per Unicredit che a livello europeo da protagonista.
1: Luis, ora noi invece ci spostiamo su Milano per vedere come hanno chiuso le borse europee nell'ultimo giorno di contrattazioni della settimana, alla luce proprio delle semestrali e poi delle.
2: Soprattutto a un dato, quello più atteso della settimana che ha spiazzato gli investitori e ha prodotto degli effetti paradossali. Parliamo del lavoro negli Stati Uniti perché a lui in media una creazione di 23.000 posti di lavoro, di 85.000 posti per l'economia reale, a cui però ha reagito invece positivamente titoli tecnologici, salita settimanale del 5% e migliore settimana da aprile. Questo perché naturalmente il ragionamento è che se il lavoro va male la Fed avrà più difficoltà ad alzare i tassi nella riunione di settembre. Questo lo dicono anche i numeri, le probabilità di una pausa a settembre registrate dal Fed Watch Tool del gruppo CME e basate sul prezzo dei future dei titoli di Stato sono diventate maggioritarie, quasi 66%. Anche la borsa di Milano in ogni caso è positiva, sale dello 0,06%. Ieri aveva toccato il nuovo record storico, nella settimana più 3%. Tra i protagonisti di giornata, a parte MPS di cui avete appena parlato, ci sono ST Microelectronics, migliore risultato, Brunello Cucinelli che invece ha il maggior calo. Per quanto riguarda invece il petrolio, notizie non propriamente buone perché con l'incertezza che permane Hormuz risale.

0: il Brent dell'1% e torna sopra gli $83 al barile. Linea allo studio.
1: Crisi climatica ed economia, il Niño pronto a dominare il clima globale. Potrebbe diventare l'anno più caldo di sempre, un'emergenza quella climatico. Ne abbiamo parlato con Brunello Rosa della London School of Economics. Sentiamo.

0: Il fenomeno dipende dal fatto che ormai c'è un impatto molto forte dell'impatto del cambiamento climatico sui processi produttivi, soprattutto di carattere agricolo, andando quindi a ridurre, come avete detto giustamente, nel servizio la produzione e quindi a parità di domanda, questo tende a creare inflazione. Ovviamente il fenomeno è complesso, noi stiamo vivendo un'epoca di conflitti che genera impatti negativi sul costo dell'energia, sul costo dei fertilizzanti, l'abbiamo visto con la chiusura dello stretto globale. Quindi tutti questi sono costi aggiuntivi per le aziende del settore anche agricolo, che poi si trova a fare i conti con il climatico che va a impattare e anche da contrastare con gli strumenti classici, per esempio, della politica.
1: Ad avere un condizionamento così grande dal cambiamento climatico, non solo il cambiamento climatico lo abbiamo creato noi nello stesso tempo, però non abbiamo preso quelle prevenzioni, quelle misure necessarie perché le conseguenze non siano impattanti. Oggi che cosa si può fare ancora?
0: Si può fare veramente molto. C'è un tema, e citerò magari qualche misura in un attimo, però c'è un tema di coordinamento politico a livello globale, nel senso che il cambiamento climatico non è un fenomeno che può essere affrontato da un singolo governo, ma deve essere affrontato da tutti i governi contemporaneamente, per il semplice fatto che il clima è unico per tutti. Il globo. Ora, se c'è qualcosa che le proteste degli anni scorsi di Greta Thunberg, i Fridays for Future, eccetera, provavano a dire era che se anche tutti i governi del mondo si mettessero d'accordo per adottare le politiche necessarie a stoppare il cambiamento climatico, gli effetti di queste politiche si sarebbero sentiti forse tra 30 anni, perché il cambiamento climatico è qualcosa che agisce col tempo, ma quando arriva è importante. Quindi che cosa si potrebbe fare? Sono ovviamente da adottarsi politiche di prevenzione quanto più efficaci possibili. L'Unione Europea si è data un limite dell'incremento delle temperature di non più di 1,5 gradi nei prossimi anni, e purtroppo sembra che lo abbiamo già sforato. Ma ammettiamo anche che l'Unione Europea riesca a stare in questo obiettivo. Cosa fanno le altre grandi potenze, permettetemi di dire, inquinanti a livello globale? Gli Stati Uniti, la Cina, l'India sono allineate su questo oppure ancora no? Evidentemente non ancora. Quindi a questo punto molto viene demandato purtroppo ad azioni scoordinate di singoli agenti, che siano di carattere governativo, che siano di carattere di impresa privata, che però tendono ad avere un impatto veramente limitato. Altre misure che sono state adottate nel tempo, tipo net zero, cioè andare a una, diciamo, progressiva riduzione dell'emissione di anidride carbonica.

0: nel corso degli anni sono state magari fatte con troppa fretta e ancora una volta scoordinate, andando quindi a impattare altri settori dell'attività economica e creando un backlash di carattere socio-economico, socio-politico che non ha favorito l'ulteriore coordinamento di queste policies. Quindi di fatto diventa molto difficile andare a contrastare questo fenomeno.
1: Se ci proiettiamo al 2050, adesso l'ho scelto perché è un numero tondo, quali sono le conseguenze reali che sono state calcolate di questo fenomeno? Anche perché, sottolineo, facendo un po' il pessimista, da una parte ci può essere un rincaro enorme, ad esempio dei beni di consumo, della frutta, della verdura, ma ci può essere anche una conseguenza peggiore, ad esempio non li potremmo più trovare sui banchi del mercato. Adesso ovviamente è un paradosso, ma insomma le volevo chiedere se ci sono studi che riescono a calcolare l'impatto reale da qua a 24 anni.
0: Sì, in realtà questi studi sono stati fatti su una serie di variabili, per esempio quella demografica, su cui ora non ci soffermiamo, ma che ha evidentemente ugualmente un impatto enorme. La popolazione mondiale è stimata incrementare dagli 8 miliardi attuali fino ai 10, quasi 11 miliardi sullo stesso identico pianeta, cioè andiamo a incidere sullo stesso numero di risorse, anzi probabilmente ridotto per causa del cambiamento climatico. Quindi stiamo parlando di una potenziale, diciamo così, guerra per le risorse scarse, compresa l'acqua potabile, che riguarderà tutti. E quindi non è affatto un paradosso che alcune colture non riescano più essere fatte, quindi alcuni prodotti non diventino più disponibili. C'è qualche stima sugli effetti inflattivi di tutto questo fenomeno. Si parla di diversi punti percentuali di inflazione aggiuntiva nei prossimi anni, anche in doppia cifra, secondo alcuni studi. Direi è quasi la conseguenza immediata di una maggiore scarsità di beni a fronte di una domanda crescente. La domanda è quali strumenti abbiamo per contrastare tutto questo. La politica monetaria non è efficace contro gli shock dal lato dell'offerta. Un campione della politica monetaria che si occupasse di climate change è stato per anni Mark Carney, quando era governatore della Banca d'Inghilterra, ma adesso questa spinta delle banche centrali a considerare gli effetti del cambiamento climatico sull'inflazione si è molto ridotta. Il nuovo governatore della Fed, Kevin Warsh, è un antagonista assoluto di queste politiche. Lui ritiene che la Banca Centrale si debba occupare solo ed esclusivamente dei suoi temi tradizionali. Quindi anche questo strumento viene a essere estremamente indebolito, laddove noi, quando calcoliamo l'inflazione, tendiamo a escludere i beni volatili, che sono l'energia e il prezzo del cibo, per calcolare quella che viene così definita core inflation, inflazione di base. Però, come giustamente disse una volta la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, è esattamente la pompa di benzina, esattamente quei beni che noi escludiamo dal calcolo dell'inflazione di base. Anche questo è un paradosso che va superato. Quindi c'è molto da fare a livello di policy per andare a individuare, diciamo così, gli strumenti necessari. È probabile che saranno i governi a dover intervenire, anzitutto coordinandosi a livello globale, secondo andando a fare politiche di prevenzione seria e eventualmente anche di resilienza ex post, perché, ripeto, il fenomeno, diciamo così, devastante che potrebbe colpirci tra una settimana e un mese non
1: Sì.
0: viene
1: Certo.
0: causato dalla nostra azione oggi, viene causato da quello che è stato fatto negli ultimi 30 o 50 anni.

Un 16enne è stato arrestato per terrorismo, condivideva online contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Ne abbiamo parlato con Valentina Lomellini dell'Università.

0: Non abbiamo dati specifici su questo, ancora effettivamente le autorità di pubblica sicurezza non li hanno così resi pubblici. Quello che però sicuramente balza agli occhi dell'opinione pubblica è che non è nell'arco di pochi mesi che arriva appunto all'attenzione dell'opinione pubblica. Quindi la mia impressione sinceramente è che vi sia in qualche modo un'attenzione proprio da parte dell'ISIS, di Daesh, per rendere più visibile e coinvolgere il più possibile le giovani generazioni occidentali, che siano appunto di seconda generazione o meno, ma insomma le seconde generazioni in ogni caso di giovani che vivono nell'ambito appunto del mondo occidentale, proprio al fine di sollecitare la loro radicalizzazione. E questa mi sembra una strategia che in qualche modo sta avendo qualche successo, ma che diventa sempre più chiara ed evidente agli occhi dell'opinione pubblica.
1: Secondo lei che cosa spinge un ragazzo che probabilmente si sente italiano, adesso ancora su questo non lo sappiamo, però se ci rifacciamo a quell'episodio grave di Modena di qualche mese fa, di Alcudri, si chiamava così, che si sentiva totalmente italiano nello stesso tempo agito, poi in quel caso c'era anche il disagio mentale alla base della sua azione, però che cosa può spingere un ragazzo probabilmente cresciuto qui, che ha tanto dell'essere italiano, ad aderire invece a qualcosa che appartiene a un mondo completamente diverso?
0: Quello che mi appare abbastanza evidente è che ci sia una sorta di mitologia che viene costruita proprio ad arte per attirare un certo tipo di giovani che non necessariamente soffrono di un disagio mentale, magari vivono una situazione così di non completa integrazione, ma non completa integrazione non in quanto semplicemente appunto seconde generazioni, ma anche semplicemente proprio l'integrazione di un giovane nella società che non è mai semplice, soprattutto in un'età adolescenziale come quella del ragazzo appena arrestato. E senz'altro questa mitologia è stata costruita sugli attentati che questa generazione di 16-20 anni ricorda perché li ha vissuti da piccoli e sono gli attentati di una decina di anni fa. Nizza, Monaco anche, tutti gli attentati compiuti dai cosiddetti lupi solitari, che mezzi di utilizzo comune per compiere attentati terroristici in nome dell'ISIS. Quindi sicuramente diciamo questa dimensione mitica, quasi mitologica, appunto, che viene probabilmente propagandata tramite il web, ma anche tramite contatti diretti e che sposta una gioventù che è sempre più esposta in generale, non solo nell'ambito dello jihadismo, ai rischi della radicalizzazione, anche a causa, diciamo, della crescente aggressività e polarizzazione che evidentemente si sono manifestate negli ultimi 5-6 anni in particolare all'interno della società italiana, ma direi più in ambito generale europea.
1: Nella testa di un giovane jihadista, ammesso che possiamo interpretarla, che cosa c'è come vantaggio nell'aderire a un'organizzazione, nel caso dell'ISIS, come questa? C'è il sentirsi appartenente a qualcosa, a differenza di quello che magari accade in Italia, dove magari non si è integrato e si sente escluso, o cos'altro?
0: Dunque, senz'altro l'appartenenza ad un gruppo è un tema, soprattutto un tema per dei ragazzi giovani che magari non sono appunto perfettamente integrati nella società in cui vivono e magari non hanno così dei legami. Vivono una fase che è molto comune a tanti adolescenti, che è la fase di contestazione dell'autorità genitoriale. Quindi in qualche modo percorrere una strada legata appunto all'estremismo può anche essere un elemento di rottura con la generazione precedente, magari in questo caso, o in casi appunto delle seconde generazioni, nel caso di appunto giovani che sono nati e cresciuti in famiglie che magari si sono anche inserite, si sono anche integrate all'interno della società e vivono questo processo di radicalizzazione proprio come una sfida nei confronti.

0: dell'autorità genitoriale. Quindi questo senz'altro è un elemento. Un ulteriore elemento può essere quello della necessità di politica, in senso ampio, la necessità di ideali, la necessità di avere un punto di riferimento, di perseguire uno scopo che vada al di là del proprio specifico interesse, che è ovviamente un elemento positivo, è un elemento importante nella società, la spinta all'apertura. L'importante però sarebbe che appunto la spinta all'apertura, la spinta al coinvolgimento nella vita politica avvenisse attraverso i canali istituzionali o i canali legali, senz'altro, e non attraverso legami e sviluppi di relazioni che portano verso l'estremismo e poi portano anche eventualmente all'attuazione di attentati terroristici.
1: Questa mattina il ministro degli interni Piantedosi ha detto ovviamente il nostro impegno sarà costante verso ogni forma di radicalizzazione. Chi altro, oltre allo Stato, può consentire di arginare fenomeni come questi, dalla scuola alle parrocchie, alle famiglie ovviamente, ma insomma mi dica lei il quale di queste o chi altro?
0: Io direi che dobbiamo tutti sentirci coinvolti nella prevenzione alla radicalizzazione in quanto adulti, nei vari ruoli che tutti noi possiamo svolgere, senz'altro come genitori, senz'altro come insegnanti, come docenti, ma non solo, perché ovviamente la prevenzione della radicalizzazione è qualcosa che esula ed esce anche dalle scuole e dalle famiglie. Quindi io credo che una vigilanza attiva sia la cosa più importante, che è quello che poi è stato attuato peraltro in Gran Bretagna dopo gli attentati terroristici del 2003. E questa estensione, diciamo, della necessità di prevenzione deve veramente coinvolgere tutti, non solamente gli assistenti sociali, no? Perché a quel punto probabilmente siamo già in una fase successiva, ma veramente tutti gli adulti che entrano in contatto con i giovani, a qualsiasi titolo, devono tenere gli occhi aperti e devono osservare con attenzione eventualmente anche segnalare dei comportamenti che possono sembrare in qualche modo devianti o sospetti.
1: Lei citava Nizza, sicuramente 10 anni fa si parlava molto di più di questo fenomeno e sembrava quasi che ci fosse un effetto emulazione. Per fortuna i casi probabilmente sono calati, ma in queste circostanze chi aderisce?
2: Migranti, Madrid dura contro Roma dopo la minaccia di sospendere Schengen, rafforzando i controlli alle frontiere per chi proviene dalla Spagna. Riaprite i confini entro 48 ore o scatteranno misure proporzionate. Palazzo Chigi risponde alla Spagna: non accettiamo ultimatum, controlli in vigore fino al 15 agosto. Piantedosi, respingiamo polemiche, stop a misure dopo fine pericolo. Ancora caldo estremo sull'Italia, nel giorno del grande esodo ferragostano, con molte città da bollino rosso, in arrivo temporali al nord, danni alle coltivazioni, dalle bollette ai prodotti agricoli, prezzi all'insù. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz, Trump è pronto a un nuovo attacco ai Pasdaran, firmato un patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Terrorismo, 16enne di Como arrestato per propaganda jihadista online, trovati manuali per fabbricare ordigni, il ragazzo fermato mentre era in vacanza con la famiglia. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni, sabato i funerali in forma privata, un omaggio continuo dai palchi alle piazze di intere generazioni cresciute ascoltando il maestrone. Le 18 e un minuto di nuovo in diretta, ben ritrovati su RaiNews 24. In apertura c'è lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia, con Madrid che annuncia ritorsioni se entro il 9 agosto l'Italia non riaprirà le frontiere, e i servizi di sicurezza giudicano verosimile una nuova ondata migratoria per il 15 agosto. Ma seguiamo Katia Cerratti.
3: L'allerta sui flussi migratori dal Marocco verso Ceuta resta alta, non senza gravi implicazioni diplomatiche. Il governo di Madrid ha infatti avvertito Roma che prenderà misure proporzionali se l'Italia non revocherà entro domenica i controlli sui viaggiatori dalla Spagna, definiti discriminatori nei confronti degli spagnoli e contrari agli interessi dell'Unione Europea. Secondo l'intelligence spagnola, intanto, l'appello social che circola sul web per un nuovo sbarco e ingresso di massa il prossimo 15 agosto è assolutamente credibile. civile e l'azione potrebbe superare per intensità quella registrata lo scorso 30 luglio, quando 72.000 migranti entrarono in massa a Ceuta dal Marocco, destabilizzando i governi e le prime crisi diplomatiche. I servizi segreti stanno monitorando da giorni chat e profili social per prevenire l'effetto sorpresa, mentre il governo assicura che il paese è preparato a qualsiasi scenario. Sul fronte politico, l'esecutivo spagnolo ha annunciato l'audizione in Parlamento tra il 25 e il 28 agosto dei ministri di interni, esteri, difesa e giustizia per fare chiarezza sulla gestione della crisi. Un impegno alla trasparenza ribadito anche dal ministro Felix Bolaños, che ha condannato le fake news e la xenofobia. Sul piano diplomatico, intanto, il Marocco ha fatto sapere di essere pronto a collaborare per identificare e rimpatriare i minori non accompagnati, puntando il dito contro gli ostacoli burocratici interni dei paesi partner. Una settimana dopo la crisi migratoria a Ceuta, infatti, migliaia di bambini, in gran parte marocchini, ancora vagano per le strade e trascorrono ore ad aspettare fuori dal quartier generale della Polizia Nazionale Spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio mentre tentava di raggiungere l'enclave dalle montagne marocchine. È il primo decesso registrato con questa pericolosa modalità di accesso via aerea.
2: Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale, la replica che arriva da Palazzo Chigi, resta dunque la sospensione dell'area Schengen. Ma ci aggiorna da Palazzo Chigi Gabriele Martelloni.
4: Sì, la replica del governo non è stata immediata, si è fatta attendere qualche ora, anche perché è stato necessario un confronto ai massimi livelli del governo sulla questione del rapporto e dello scontro attuale con Madrid. La Presidente del Consiglio, che oggi non è nella sede dell'esecutivo, si è tenuta in contatto con il Ministro degli Esteri italiano, il Ministro dell'Interno Piantedosi, a cui è stata affidata la prima replica. Piantedosi, che era presente a un'iniziativa di Fratelli d'Italia a Sorrento, e poi a stretto giro è uscita la nota ufficiale di Palazzo Chigi, che dà la possibilità di una rapida ricomposizione di questa decisione dell'Italia di sospendere Schengen con il paese iberico. Non accettiamo ultimatum, si legge, per le questioni che riguardano la sicurezza nazionale. Dunque questa è la posizione dell'esecutivo, che non rivedrà al momento la sospensione di Schengen con la Spagna, anche perché persistono rischi per la sicurezza e il terrorismo. Quando non ci saranno questi e neanche la possibilità di nuove ondate, ci sarà una nuova valutazione. Viene dato un orizzonte temporale, una nuova valutazione che ci potrebbe essere dopo Ferragosto, perché questa viene segnalata proprio anche dal governo italiano come una possibile data critica, si parla di una nuova ondata, e dunque la valutazione del governo attenderà il 15 di agosto, lo ha detto anche il ministro degli interni Piantedosi, che parla di una situazione a Ceuta che non sarebbe risolta. Poi sottolinea, non c'è nessun pregiudizio nei confronti della Spagna, siamo pronti anche a dare la nostra solidarietà. Vi facciamo sentire le parole di Piantedosi, che respinge al mittente le polemiche da Madrid. Poi linea a voi.
5: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla, non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti. Però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale, secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Il tema dei migranti e dei rapporti con la Spagna divide la politica italiana. Allora andiamo in diretta a Montecitorio a farci raccontare tutto da Alberto Giuffreda.
6: La maggioranza di centrodestra, in particolar modo con i gruppi a livello europeo di Lega e Fratelli d'Italia, sostiene quella che è la linea del governo. Si muove invece sul fronte parlamentare Forza Italia, che chiede un'interrogazione al ministro dell'interno Piantedosi proprio per rafforzare ulteriormente i controlli alle frontiere e soprattutto valutare eventuali possibili minacce, flussi terroristici che potrebbero arrivare da Ceuta. Ascoltiamo su questo la capogruppo al Senato di Forza Italia, Craxi.
7: Cogliere l'immigrazione regolare, ma Forza Italia chiede rigore assoluto sui flussi irregolari, soprattutto dopo gli episodi jihadisti in Europa e l'invasione di migranti a Ceuta.
6: Per quel che riguarda invece le opposizioni, sono molto critiche rispetto alla sospensione di Schengen e chiedono di ritirarla da azione da più Europa. Di solo propaganda da parte del governo Meloni parla invece Verdi e Sinistra. Ascoltiamo Bonelli.
8: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Perché

0: Come è noto, i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe. Piuttosto, Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
1: Nel dibattito politico restano poi ancora le scorie, in particolar modo tra 5 Stelle e Fratelli d'Italia, dopo l'audizione ieri in commissione Covid di Giuseppe Conte, mentre la segretaria Dem Schlein prova a fissare alcuni paletti per i passaggi del campo largo, prima il programma, poi le primarie per la leadership. A te.
2: Grazie ad Alberto Gioffreda. L'Italia, alle prese con un caldo soffocante, sono previsti altri 10 giorni di temperature estreme sulla nostra penisola. Sono però in arrivo temporali al nord, tregua che sarà comunque breve dopo il record di ieri con 27 città da bollino rosso. Oggi saranno 26 quelle da massima allerta di calore, tutte tra quelle monitorate tranne Bolzano, mentre domani 21. In giallo anche Torino, Milano, Brescia, Venezia e Verona. L'allarme siccità riguarda soprattutto il nord, dove risulta dimezzata la riserva idrica in Lombardia, mentre il Po è a livelli critici. L'estate 2026 potrebbe superare il record assoluto di caldo raggiunto nel 2003. E sono pesanti le ricadute economiche della crisi climatica che stiamo attraversando. Per la Banca Centrale Europea il caldo è un fattore ormai strutturale di aumento del costo della vita, con la siccità che si abbatte sulla produzione agricola e secca i corsi d'acqua, ed è allarme inflazione, costi delle bollette di luce e gas. Seguiamo Alessandro Marchetti.
3: Il caldo estremo che sta attraversando l'Italia ha costi enormi e ci sono anzitutto per gli agricoltori. La Coldiretti stima che oltre il 60% del territorio italiano sia colpito da siccità. Il mix di alte temperature e piogge scarse in zone come la pianura padana, con il Po sotto il livello di guardia, impedisce di irrigare i campi. I danni riguardano un po' tutte le filiere.
4: Le alte temperature di quest'anno stanno compromettendo parte del Made in Italy, con danni che possono andare dal 20 al 70% della produzione. I 75.000 ettari sono stati distrutti dagli incendi.
3: Ma il caldo costringe anche ad anticipare vendemmia e raccolta della frutta. Con un effetto domino, quelli per le aziende agricole diventano costi per i consumatori. Il caldo estremo, segnala la BCE, è ormai fattore strutturale di aumento del costo della vita. Per la Banca Centrale il cambiamento climatico nel mondo potrebbe aggiungere uno 0,9% all'inflazione alimentare media annua. Infine, ci sono i costi delle bollette. Quest'estate il prezzo medio dell'elettricità per gli italiani ha già toccato il record dal 2023, 207 euro al megawattora. È il risultato di una domanda e un'offerta sotto pressione. Il gas, che in Italia alimenta gran parte delle centrali, è mediamente caro per i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Quest'ultima, stima facile.it, potrebbe portare in 12 mesi a 276 euro in più per luce e gas. L'acqua scarsa poi incide sui bacini idroelettrici, così come impedisce il buon funzionamento di molte centrali a gas. Infine c'è una domanda sempre più alta. Gli italiani sono costretti a consumare molto per via dei climatizzatori e secondo gli esperti il gran caldo è solo all'inizio.
2: E nonostante il caldo torrido, comunque gli italiani sono in viaggio, traffico intenso da oggi, bollino nero sulle strade domani per l'esodo estivo. Per i 25 milioni di italiani che transiteranno lungo la penisola c'è una buona notizia, quella che per il terzo giorno consecutivo cala il prezzo dei carburanti. Paolo Mancinelli.
5: Meglio di qualche giorno fa, però superati i 2 euro credo che sia un pochino un problema.
6: Un segnale di sollievo per i cittadini arriva nei giorni di picco delle partenze estive. Sebbene di pochi millesimi, per il terzo giorno consecutivo calano i prezzi alla pompa. L'osservatorio prezzi comunica la media nazionale della benzina self su rete stradale a 1,99 euro al litro, 4 millesimi meno di ieri. Cala di 8 millesimi il diesel a 2,084.
7: Le principali compagnie nazionali portano riduzioni fino a 7 centesimi al litro. Non lo vediamo sul prezzo medio nazionale per una rete che è molto polverizzata, in cui centinaia di operatori hanno comportamenti diversi. Se la tendenza ribassista dovesse permanere nei prossimi giorni, assisteremo quindi a riduzione del prezzo alla pompa, sia della benzina che del gasolio.
6: Il prezzo del diesel rimane comunque calmierato dal taglio delle accise di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Provvedimento insufficiente per l'associazione dei consumatori.
8: È troppo alto, non arriviamo a fine mese con gli stipendi.
9: All'incirca al mese un centinaio d'euro in più.
10: Però sempre 20 euro metto, poi quando arrivo.
6: E dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani arriva la richiesta al governo di estendere al 31 marzo 2027 il termine per usufruire

0: Del credito d'imposta agli autotrasportatori per il caro gasolio.
1: La crisi del Golfo Persico adesso, mentre Teheran lavora all'accordo con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, Ariadi, leader di Pakistan, Turchia e Arabia Saudita, siglano un patto di mutua difesa contro la minaccia di un attacco al Regno Saudita da parte dei miliziani sciiti, coordinato dai guardiani della rivoluzione. Intanto filtra la notizia che l'Ayatollah Khamenei sarebbe in fin di vita. Ma seguiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Teheran deride Trump e nega che nei negoziati su Hormuz siano stati coinvolti gli Stati Uniti, ribadendo che le trattative sono avvenute solo con l'Oman. All'accordo raggiunto con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il presidente Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Secondo il sito dell'opposizione con base all'estero IranWire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sarebbe in fin di vita. Intanto la regione si infiamma. L'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh e a Jeddah è stato firmato un protocollo d'intesa di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, tutti i paesi sunniti, mentre si riaccendono gli scontri nella penisola arabica. In Yemen gli Houthi hanno lanciato una vasta operazione militare contro i sauditi. Molte le vittime tra i soldati di Riyadh e tanti feriti.
1: Intanto le forze di Kiev hanno colpito un nuovo centro di Wildberries, per capirci l'Amazon russa, nell'area di Ekaterinburg, a migliaia di chilometri dal fronte. Ma l'Ucraina è letteralmente in balia dei missili russi a causa della carenza di Patriot. Ci aggiorna da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
3: È stato colpito probabilmente con un missile in pieno giorno nel centro della città di Odessa, lo stadio di calcio Chornomorets. Ci sono dei feriti, sono stati danneggiati il tetto, le vetrate e parte delle gradinate che sono appunto andate distrutte. Era uno stadio pienamente attivo, tra l'altro da poco ristrutturato. Domani ci sarebbe stata una partita nel pomeriggio, per questo che ha fatto paura questa notizia qui in Ucraina. C'è stato anche un attacco ai civili, ancora una volta, nel mercato nella regione settentrionale di Sumy. Ci sono stati almeno 10 feriti e poi a seguito di un bombardamento con missili a Izium, nella regione di Kharkiv, ci sono state 2 vittime e 4 feriti. Intanto nel Donetsk continua l'evacuazione della città più grande ancora ucraina, Kramatorsk. Nelle ultime 24 ore sono state evacuate oltre 800 persone, tra cui 91 bambini. La guerra delle infrastrutture che va avanti sia da parte russa che da parte ucraina, raid russi contro 7 impianti ad estrazione di petrolio in Ucraina, 7 siti che dunque garantiscono l'estrazione del greggio e del gas nell'est del paese, in un paese che appunto si sta arrivando al prossimo inverno, sarà un altro inverno di guerra. Il presidente Zelensky ha incontrato il neo capo delle forze armate Mikhailo Drapati, hanno discusso della situazione difficile sul fronte del Donetsk. Zelensky ha ancora ripetuto una volta che rafforzare la difesa è un investimento per la diplomazia. Con Matteo Petrovelli a voi.
1: È stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia un 16enne della provincia di Como, accusato di terrorismo e propaganda jihadista. Nel suo PC video dello Stato Islamico e istruzioni per costruire bombe. Giuseppina Tessoni.
4: Celava la sua identità dietro nickname e connessioni sicure, usando il web per professare il suo aperto sostegno all'ISIS. A mettere la parola fine sulla carriera del baby aspirante terrorista, appena 16 anni, è stata la Digos di Milano. Italiano di origini straniere, il ragazzo, residente in provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. A indirizzare le indagini è stata una segnalazione dell'AISI, l'agenzia di intelligence italiana. Il giovane, che non ha precedenti, diffondeva contenuti di propaganda di matrimonio jihadista, neonazista e antisemita su una piattaforma di messaggistica istantanea. Un'adesione alla causa dell'ISIS che portava avanti scaricando e condividendo video e immagini con sessioni di addestramento, esecuzioni di prigionieri, veri e propri manuali per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati. Un'attività talmente frenetica, gli inquirenti parlano di avanzato percorso di radicalizzazione, da essere finita nel mirino dei servizi segreti prima e della Digos poi. Nel materiale esaminato è stato trovato anche un video in russo lingua parlata dal giovane, con il logo dello Stato Islamico e indicazioni per fabbricare bombe con materiali facili da reperire. In casa e nei dispositivi dell'aspirante terrorista sono stati trovati materiali di matrice suprematista e neonazista.

0: nazista, segno di un percorso di radicalizzazione che sposava il jihadismo e l'estremismo di destra.
1: Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena, sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso a Cervia, sul litorale ravennate, poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani, dichiarato morto il mercoledì successivo all'ospedale Bufalini di Cesena. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. E a Pozzuoli è incessante l'attività di vigili del fuoco e della protezione civile, tra controlli e messa in sicurezza di stabili e strade. Tutto questo mentre aumenta di ora in ora il numero degli sfollati e i cittadini tornano in piazza. Andiamo in diretta da Francesca Coppola. Francesca.
2: Sì, buonasera. È in corso un'assemblea di molto affollata di cittadini. Tanti dei cittadini che vedete in questo momento in assemblea sono stati sfollati, evacuati dalle loro abitazioni, rese inagibili dalla scossa di magnitudo 4.7, la più acuta degli ultimi 40 anni, dalla crisi sismica e bradisismica degli anni 80, e si protesta per la terza volta in una settimana nei Campi Flegrei. Le richieste dell'assemblea finora sono state di impegni seri da parte delle istituzioni perché i Campi Flegrei possano resistere a questa nuova grave ondata sismica. Un tetto per i tanti sfollati, al momento sono 1700, ma sono dati questi destinati purtroppo ad aumentare perché le verifiche aumentano e sappiamo che stamattina ce n'erano ancora 500 di verifiche da realizzare da parte dei vigili del fuoco all'interno di abitazioni lesionate. E poi ancora la messa in sicurezza dell'abitato per renderlo resiliente, ma sentiamo dalla voce di uno dei coordinatori della protesta quali sono le richieste, poi la linea passa a voi.
3: Diamo un giudizio completamente negativo rispetto a quelle che sono le misure annunciate dal governo nell'ulteriore decreto legge per i Campi Flegrei. È la fotocopia sostanzialmente dei decreti precedenti con dei correttivi che non consideriamo sufficienti. Questa protesta è utile affinché venga mantenuto in città, sul territorio, un livello di mobilitazione permanente per poter incidere su queste scelte anche grazie all'interlocuzione che è stata avviata con la cabina di regia in prefettura.
1: Superano le attese i conti di MPS, utile a 1,1 miliardi di euro nel semestre, in crescita del 25,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Una performance che riflette l'integrazione con Mediobanca, dice l'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che chiude alla OPAS di Intesa mentre si guarda a Banco BPM. Ma vediamo il servizio di Federico Monechi.
4: Beh, i risultati sono molto buoni e dimostrano che la banca è una banca in salute, forte. Vedere l'attenzione che tutti hanno su questa banca, da un lato premia il lavoro prezioso che hanno fatto tutti i colleghi, dall'altro conferma che anche le scelte del governo sono state molto positive.
5: Monte dei Paschi di Siena supera le attese e chiude il primo semestre con un utile di 1,1 miliardi, in crescita del 25,3%. Crescono i ricavi e la solidità patrimoniale. L'integrazione con Mediobanca fa sentire i suoi effetti e sarà completata entro fine anno. Ma la corsa per la conquista di Rocca Salimbeni è imprevedibile come il Palio di Agosto.
6: Quali alternative all'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Banca Intesa?
4: È chiaro che la soluzione che noi intravediamo è una soluzione che porti benefici agli azionisti, agli altri stakeholder, ma anche al territorio, e soprattutto l'ottimale è che preservi l'integrità della nostra banca.
5: Il mercato attende la contromossa di Lovaglio. L'amministratore cerca un porto sicuro e lascia intravedere che il progetto di integrazione con Banco BPM forse non è naufragato, ma è necessario negoziare con il primo socio, i francesi di Crédit Agricole.
4: Noi pensiamo che questo fosse un buon progetto. È chiaro che una strada apparentemente si è chiusa, un'altra si apre. Ci piace anche a noi navigare e come ho citato oggi l'Odissea d'Ulisse, è chiaro che dobbiamo percorrere questo percorso essendo consapevoli della rotta e non aver fretta a raggiungere. L'importante è raggiungere il nostro obiettivo.
1: La morte di Francesco Guccini, fiori, canzoni in via Paolo Fabbri a Bologna, dove il grande cantautore ha vissuto fino al 2012. La Città delle Torri è stata la sua casa d'adozione, più di ogni altra ha ispirato la sua musica. Andiamo dall'inviato Stefano Corradino.
7: Io sono inglese, sono venuta qua in Erasmus nel 1977, quindi sì, è stata parte della mia esperienza dell'Italia.
8: È uno dei poeti senza tempo che per tutte le generazioni ha accompagnato, insomma, la vita di tutti.
9: Sono tante le persone di tutte le età che continuano a recarsi in via Paolo Fabbri 43, la storica casa bolognese di Francesco Guccini. Di giorno e di notte, in centinaia fino a tardi, hanno cantato i suoi versi in via Fabbri e in Piazza Maggiore, dove si è tenuto lo storico concerto di Guccini nel giugno 1984. Ma sono tanti i luoghi bolognesi cari al cantautore, come il Vicolo delle Dame nel centro storico. Qui c'era l'Osteria delle Dame, che è stata fondata proprio da Francesco Guccini in un insolito connubio con un frate domenicano nel 1970. E dal 70 all'87, adesso l'osteria è chiusa, questo luogo è stato il luogo di tantissimi concerti. Qui alla Trattoria Vito, dove Francesco Guccini veniva spesso a mangiare, ci sono le foto storiche che lo ritraggono insieme ad altri artisti, ovviamente in primis Lucio Dalla, ma poi anche Sergio Endrigo e Roberto Vecchioni. Francesco Guccini era di casa qui.
10: E ti potevo dire che in inverno la sua specialità era la lasagna, soprattutto l'angolo lui voleva, in mezzo lui non lo voleva.
1: E domani a Pavana i funerali di Francesco Guccini saranno in forma privata, proprio a Pavana e ambiente.
11: Le sue canzoni per strada nella mitica via Paolo Fabbri, a Pavana, dove risuona invece l'eco letteraria dei suoi romanzi. Francesco Guccini danza sui crinali dell'Appennino all'indomani della sua morte, là dove il 23 luglio scorso ha dato l'ok alle bozze di Calde le Pere, il racconto di una donna che resta incinta dopo un bagno nel fiume Reno. Al suo fianco, come nelle sue opere più recenti, il suo editor Paolo Iacuzzi.
12: Ha trasformato Pavana in una Macondo, no? Come García Márquez. E quindi dagli Appennini alle Ande c'è in entrambi questa idea del dialogo con il soprannaturale.
11: Quasi un altro Guccini, quello letterario, da Cronache Pafaniche a Tralume Scuro.
12: Aveva una scrittura di getto, una scrittura molto intensa, e sulla sua scrittura si lavora nelle pieghe, negli interstizi.
11: Se poi Luciano Ligabue lo volle dietro a un bancone di un bar nel suo esordio di Radio Freccia, legato alla nascita delle radio libere, a Montevarchi, alla fine degli anni 70, Guccini ne tenne a battesimo una con Claudio Lolli, Radio M, a invitarlo, fra gli altri, Enzo Broggi, con cui poi sarebbe nata una lunga amicizia.
13: Aveva un'ironia incredibile, continuava a raccontarci delle barzellette a volte lunghissime. Mi raccontò come ai Giancattivi di allora avesse regalato una storia, quella della formichina, che poi loro hanno riutilizzato.
1: Vacanze italiane per Jennifer Lopez e i suoi figli gemelli. Tra le tappe anche Venezia. Alessandra Sacchetta.
14: Sceglieva Venezia per girare il video.

0: vergine di Luisa Veronica Ciccone come una delle pop star internazionali.
1: Con la musica ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo con la seconda parte del telegiornale e tutte le altre notizie.

0: Pubblicità.
1: Questo ristorante è bellissimo.
2: Unico, direi.
1: E da cosa lo capisci? Dal menù?
2: Acqua.
3: Dal servizio?
2: Acqua.
1: Dalla carta dei vini?
2: Acqua. Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
0: Pubblicità. Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
4: Perdere peso? Questo è il momento giusto per iniziare. C'è la straordinaria offerta Mi piace così sconto estate. Oltre alla settimana gratis di prova, in più ti offriamo lo sconto estate di 100 euro. Inizia subito. Potrai raggiungere il tuo peso obiettivo e risparmiare 100 euro.
5: Mi piace così? Funziona!
4: Certo che funziona! E per invitarti a provarlo, oltre alla settimana gratis di prova, in più avrai lo sconto estate di 100 euro. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
6: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
7: Persistono piogge e temporali al nord, non solo sulle Alpi centro-orientali, ma anche a ridosso della pianura padana fin verso il corso del Po. Localmente i temporali potranno essere anche di forte intensità. Si attenuano invece quelli che hanno interessato le aree interne del centro, torna il cielo pressoché sereno, poche le nubi attese su questa parte del nostro territorio. Saranno poche le nubi anche al sud, prevalenza di cielo limpido, innocua nuvolosità caratterizzerà Molise, Puglia, Campania e Basilicata in modo particolare. Le due isole maggiori, poco da segnalare, cielo limpido anche su Sicilia e Sardegna, un po' di maestrale tenderà a spirare sia a ridosso della Sardegna sia a ridosso della parte occidentale della Sicilia. Per domani ancora qualche temporale sulle Alpi, dalle Alpi Lombarde fin verso le Alpi più orientali, temporali pomeridiani lungo l'area appenninica con possibilità di sconfinamento verso il mare, soprattutto in Toscana e Calabria. Temperature che cambiano poco, scendono soltanto laddove saranno presenti le piogge e i temporali.
6: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
8: Le 18.30 di nuovo in diretta, ripartiamo dagli Stati Uniti, ma per parlare dell'ex consigliere medico della Casa Bianca, lo ricorderete, Anthony Fauci, al Congresso si è avvalso della facoltà di non rispondere sulla gestione dell'emergenza Covid. I repubblicani chiedono l'avvio di un'inchiesta penale nonostante la grazia preventiva concessagli da Biden. L'inviato a New York è Matteo Alviti.
9: Mi appello al quinto emendamento. Il dottor Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano USA contro il Covid, l'ha ripetuto per oltre 100 volte davanti alla commissione del Senato che indaga sul suo ruolo nella pandemia. Oggi quella stessa commissione lo ha accusato di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di rispondere a qualunque domanda, persino a quella sul colore della sua cravatta. La scomunica di Fauci, che ora rischia un'indagine penale, è tutti repubblicani e 7 contrari democratici.

0: Dire la verità, ha attaccato il senatore repubblicano Paul, presidente della commissione. Paul è un fiero avversario di Fauci, più volte ha detto di volerlo dietro le sbarre. Non ho risposto, mi ha detto il dottore. Ora la pratica è stata inviata direttamente al ministero. Se incriminato sarebbe un precedente pericoloso, sottolineano i democratici.
1: Scuola della capitale thailandese, Bangkok, per mano di un 14enne, corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
2: Immagini di quei momenti di terrore, gli studenti rannicchiati sotto i banchi, mentre un loro coetaneo sta seminando morte. Il killer è uno studente di 14 anni, indossava la maglietta viola dell'istituto, mentre emergono dettagli terribili. Poi è andato a scuola, dove ha continuato a sparare, ha ammazzato insegnanti e studenti, poi si è tolto la vita, i feriti sono una ventina. Nel rumore degli spari, bang, bang, bang, poi è calato il silenzio, poi è ricominciato. Ha sparato 26 colpi, altri 34 proiettili sono stati ritrovati sul luogo dell'attacco dalla polizia, che ha isolato l'area. Quando ha trovato lo studente, l'autore del gesto si era già suicidato. Siamo a 30 minuti da Bangkok, nella periferia nord-occidentale della capitale thailandese. Ancora da chiarire le cause, ma non sembra un atto di estremismo. Sgomento e paura tra i 3.000 alunni della scuola, 150 insegnanti. Il vice premier thailandese annuncia a caldo un possibile piano d'azione per la salute mentale dopo la sparatoria di questa mattina. Non una parola però sulla diffusa in circolazione circa 10 milioni, una ogni 7 abitanti.
1: Terminato a Roma il settimo round negoziale tra Beirut e Tel Aviv, mentre continuano i raid israeliani sul sud del Libano. A Gaza rimane drammatica la situazione umanitaria ed è cominciato il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione prevista dal Board of Peace. Ci racconta tutto da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
3: È l'alba al checkpoint che ha reso lontanissime Gerusalemme e Betlemme. Lei attende i suoi palestinesi.
4: So I have to take... Abu Safi is 14 years old.
3: Devo prendere Abu Safi, 14 anni.
4: Rasha Rabai.
3: Rasha Raba, 36 anni.
4: Shiva.
3: Che cos'hai?
5: Cancer.
3: Il cancro. Ne uscirai uomo. Mi sono sentita mancare al checkpoint. Gli altri palestinesi mi hanno fatto passare.
4: Carlo Ginzburg
3: una volta ha detto: il mio paese è quello di cui mi vergogno. E io mi vergogno di come trattiamo i palestinesi. Verso Tulkarem. C'è una scuola piena di sfollati delle operazioni militari israeliane da visitare. Dimmi se così è meglio o peggio.
6: No.
3: Lo stesso.
6: Very, very pretty woman.
3: È molto carina. Puoi dirglielo?
6: Can you tell her? Humiliated.
3: Sono umiliati.
6: That's why I'm coming here.
3: Ecco perché vengo qui. Non ho più una casa. Ma oggi sono bella. Una mamma mi ha detto: di voi avevo visto solo coloni e soldati.
7: Settlers and soldiers. It's not infected. She can go to the sea.
3: Non è infetta, può andare al mare.
8: You know we can't go to the sea.
3: Ma noi non ci possiamo andare.
1: È giallo dopo il ritrovamento di un uomo di 42 anni deceduto in casa ad Avellino. È stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. Rino Genovese.
9: È un giallo la morte di Sergio Tia, il 42enne, trovato senza vita nella sua abitazione al secondo piano di questa palazzina in Viale Italia, a pochi passi dal centro di Avellino. A fare la drammatica scoperta nella tarda mattinata di ieri, il padre, che è preoccupato del silenzio del figlio, non rispondeva più né a telefonate né a messaggi, era andato a trovarlo. Una scena scioccante, l'uomo era riverso a faccia in giù sul pavimento, immerso in un lago di sangue con una profonda ferita alla testa. Inutile il pronto intervento del 118, non c'era più nulla da fare. La polizia scientifica ha effettuato un lungo sopralluogo all'interno dell'abitazione, ora posta sotto sequestro, per trovare elementi utili a chiarire una vicenda che presenta troppi dubbi. La porta è stata ingressi forzati. E poi la ferita alla testa è compatibile con una caduta accidentale? Alcuni di questi dubbi potranno essere chiariti dall'autopsia già disponibile.

0: posta per la prossima settimana. Si stanno ascoltando vicini di casa, amici, parenti. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi, dal malore accidentale all'incidente domestico, ma non si esclude anche l'ipotesi dell'aggressione. Originario di Napoli, Sergio Tia si era trasferito da pochi mesi in Irpinia per lavoro, dipendente di una società interinale, e stava trascorrendo alcuni giorni da solo perché la moglie e il figlioletto di 5 anni erano in vacanza. La notizia della sua morte ha suscitato profondo sgomento tra chi lo conosceva, da tutti descritto come un uomo mite e molto cordiale.
1: Un operaio moldavo di 35 anni si è sentito male ed è morto nel primo giorno di lavoro in un cantiere edile a Padova. 6 persone sono indagate, tutte di origini romene, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata. Andrea Rossini.
2: Invece di portarlo all'ospedale, i colleghi lo hanno portato a casa del titolare della ditta. Quando infine hanno deciso di accompagnarlo al pronto soccorso, era troppo tardi. Chi lo trasportava si è fermato a poche centinaia di metri dall'abitazione, nel parcheggio di un supermercato di Saonara. All'arrivo dell'ambulanza, Nicu Telecci, 35 anni, operaio moldavo, era già morto. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso aggravata. Gli indagati sono il titolare della ditta, Roman Viorel, 49 anni, e 5 suoi dipendenti o familiari. Molti punti da chiarire. Nicu era arrivato da poco in Italia, lavorava in un cantiere vicino all'aeroporto Allegri. Secondo le prime verifiche era in nero. Quando si è sentito male erano le 13 in una giornata da bollino rosso, quando l'ordinanza regionale vieta attività lavorative all'aperto.
3: Penso si possa intuire la estrema ricattabilità di questi lavoratori, che sembra tra l'altro alloggiassero tutti quanti in una dependance della proprietà del datore di lavoro.
1: Sono qui oggi perché sento il dovere di chiedere scusa. Inizia così la lettera che Adriano Cappellari, l'aspirante giornalista di Enego, accusato dalla procura di aver messo in scena l'attentato incendiario alla sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita, ha consegnato alla PM. L'interrogatorio di Cappellari, accompagnato dall'avvocato e sindaco di Asiago, Rigoni Stern, è durato circa 2 ore. Molti mi hanno creduto, mi hanno difeso e hanno sofferto insieme a me. A tutti loro chiedo sinceramente perdono perché ho tradito la loro fiducia, ha spiegato il giovane. Il maltempo adesso, in particolare il maltempo che ha colpito il Veneto, oltre 50 interventi in tutta la regione per il virulento nubifragio. Allora andiamo nella zona di maggiore criticità, il Veronese, con Elena Camello.
4: Grazie al lavoro di vigili del fuoco, protezione civile, al sole che ha asciugato campi e strade, Bovolone sta riprendendo il suo aspetto quotidiano, ma è stata una notte di paura nel comune della Bassa Veronese. Intorno alle 3 un nubifragio violentissimo, prima lampi e tuoni, poi vento e pioggia, grandine, blackout e decine e decine di chiamate alle centrali di polizia municipale e vigili del fuoco. Al lavoro ininterrottamente il COC, il centro operativo comunale.
5: Noi con tutta la squadra amministrativa e con il sindaco Orfeo Pozzani collegati al telefono, noi già dalle 4 avevamo capito di iniziare ad attivare i nostri vigili e la protezione civile, che poi da lì, con l'apertura del COC, la macchina parte.
4: A chi è stata data priorità negli interventi?
5: Alle persone fragili.
6: I fenomeni sono stati molto molto violenti, sia per le precipitazioni, l'acqua e soprattutto ho cominciato poi i blackout. Perciò anche gli utenti che avevano le pompe per lo svuotamento sono andati in crisi.
4: In 40 minuti sono caduti 150 mm di pioggia, impossibile da sopportare, allagati campi e strade, danni ingenti anche nelle case private, cantine e sotterranei. Nei numerosi interventi, squadre dei vigili del fuoco da tutta la provincia sud, molti volontari.
1: Al contrario, ancora emergenza incendi nell'Aquilano, quello di Lucoli, attivo dal 22 luglio, ha bruciato oltre 1700 ettari di prati alpini, ma preoccupa anche la situazione di Rocca di Cambio sul Monte Cagno, fiamme molto estese, chiusa la galleria di Campo Felice, criticità anche per i trasporti da e verso Roma, in azione ingenti mezzi e personale dei vigili del fuoco e della protezione civile. Siccità o caldo estremo hanno portato il Po a livelli bassissimi, con pesanti ricadute sulla disponibilità d'acqua per la popolazione civile e per l'agricoltura. Alto il rischio di una spirale inflazionistica sui prezzi dei prodotti. Ma vediamo la situazione nel Reggiano con Samuele Amadori.
7: Lago Maggiore è al 6% della sua capacità, quindi è molto chiaro che non può arrivare acqua

0: acqua da quelle zone, e quindi senza precipitazioni dai monti il livello sarà quello e la situazione non cambierà nei prossimi giorni.
1: Le barche arenate nel porticciolo turistico, a sua volta appoggiato sulla sabbia, invece che galleggiare sul Po. L'immagine emblematica di una carenza d'acqua senza precedenti. Qui siamo a Boretto, se ci si sposta verso Gualtieri, i livelli idrografici anomali portano alla luce altre sorprese. Questo è il relitto di una chiatta risalente agli anni 40. Fino a 10 anni fa non si vedeva, ora è quasi tutta emersa. C'è preoccupazione nel mondo agricolo, così come in quello civile. Se la crisi non si risolve nel giro di qualche giorno, anche nel Reggiano potrebbe venire a mancare l'acqua potabile.
0: Ci sono già tanti comuni nelle zone della Lombardia e del Piemonte dove non c'è l'acqua potabile, vengono riforniti con le autobotti, e la paura che anche qualche comune della nostra regione dovrà affrontare questa problematica.
1: Dal punto di vista agricolo non c'è coltura che non stia soffrendo.
2: I vigneti se soffrono la sete mangiano comunque sul prodotto finale e alla fine mancherà comunque prodotto.
1: L'uva avrà bisogno di irrigazione anche per le prossime 3 settimane, fino alla vendemmia. Chissà se ci sarà acqua. Il mais, invece, è un mistero.
0: È che durante l'impollinazione abbiamo avuto caldi estremi e non è mai successo che succedessero 40 gradi a giugno. Questo qui è un problema che non sappiamo che conseguenze avrà.
3: E la crisi climatica fa sentire il suo peso e l'agricoltura sarda chiede lo stato di emergenza. Vediamo il servizio di Pilar Ottoz.
4: Caldo estremo e impennata dei costi produttivi, una combinazione devastante per agricoltori e allevatori dell'isola. Pascoli naturali bruciati dal sole costringono a ricorrere a scorte straordinarie di foraggio e mangimi. Non va meglio per i raccolti tra ustione dei frutti in maturazione e blocco vegetativo. E la resa per ettaro dei cereali è compromessa. Temperature anomale che rischiano di far appassire l'uva sulle piante prima del tempo. Uno stress anche per gli ulivi che sui rami hanno frutti grinzosi, mentre cadono quelli ancora non maturi. Dove è possibile? Si interviene con le irrigazioni di soccorso, ma bisogna affrontare i costi di energia elettrica e carburante. CE Agricoltori Italiani Sardegna lancia l'allarme.
5: I costi di produzione ormai fuori controllo, dai carburanti ai costi energetici, ai fertilizzanti, ai mangimi. Ormai è diventato quasi impossibile produrre e creare reddito. Se non si interviene rapidamente, le previsioni già drammatiche rischiano di essere ancora più negative, con la chiusura delle aziende e l'abbandono delle campagne. Chiediamo a tutte le istituzioni che si attivino quanto prima per mettere in piedi tutte le misure necessarie e previste dalla legge per dichiarare lo stato di calamità naturale e accedere ai fondi previsti in stato di emergenza.
4: E ci sono le api, favi collassati all'interno degli alveari, morte o dispersione di centinaia di milioni di soggetti con le colonie sopravvissute molto indebolite che potrebbero avere difficoltà a superare l'inverno.
3: L'ala lunga del castello di Melegnano è oggetto di un'imponente operazione di restauro che a settembre sarà condivisa con i visitatori che scopriranno così curiosità e gioielli del monumento dalle molte vite. Laura Longo.
6: Da fortezza medievale a residenza papale e infine condominio per gli operai della Filanda vicina, le pareti del castello di Melegnano raccontano le tante storie di questo edificio storico dove sono in corso operazioni di restauro che vi mostriamo in anteprima. Foglie di giornale in tonaco malposato nascondono gli affreschi originali che saranno riportati all'antico splendore, come nelle sale di rappresentanza dai soffitti a cassettoni protetti paradossalmente dal passaggio di status dell'edificio da nobile a proletario.
7: Nell'Ottocento, fino all'Ottocento qui dentro è stata costruita quella che chiameremo una casa di ringhiera, costruzioni che di fatto hanno ridimensionato l'interno degli ambienti, abbassando un po' le altezze in modo che ci fosse meno aria da riscaldare e dividendo i locali in spazi più consoni alla vita delle persone, ha fatto sì che buona parte delle decorazioni appartenenti al ciclo cinquecentesco della famiglia Medici siano rimaste occultate alla vista e anche in questo modo indirettamente protette.
6: E qui al castello sono molte le sorprese che emergono dal passato, curiosità che il pubblico potrà scoprire durante le visite a cantiere aperto.
8: Il restauro cerca di trasmettere le emozioni che noi addetti ai lavori viviamo quotidianamente alle persone che poi vivranno e visiteranno questo luogo, sia attraverso delle visite dirette, sia attraverso delle esperienze in realtà virtuale.
6: Perché lo scopo del restauro è quello di far rinascere la bellezza, ma soprattutto di mantenere viva la memoria.
3: Una giornata di mare e solidarietà per pazienti, familiari e medici a Mazara del Vallo, la tappa di Sognando Itaca, il progetto dell'Associazione Italiana Leucemia.

0: mare, solidarietà e condivisione. A Mazara del Vallo fa tappa sognando Itaca, il progetto dell'Associazione Italiana Leucemia che attraverso la vela promuove il benessere e la riabilitazione delle persone colpite da malattie ematologiche. Una giornata speciale organizzata dalla Lega Navale di Mazara, che per l'occasione ha riunito pazienti, familiari, medici e volontari.
1: Sognando Itaca vuole essere un grande progetto di riabilitazione del paziente ematologico, cioè la riabilitazione del paziente, il prendersi cura del paziente che viene fuori da un calvario che è quello della malattia ematologica, fatta di momenti positivi, di speranze, ma anche di delusioni, di successive speranze, poi magari si arriva al trapianto.
2: Ogni paziente ha il suo percorso personale, ha le sue problematiche personali, quindi loro, grazie anche alla ricerca, alle nuove cure alle quali ci sottopongono, riescono sempre nella maggior parte dei casi a trovare la soluzione adatta al paziente che si trovano di fronte. Tra tutto il loro impegno c'è anche quello dell'impegno psicologico nei confronti dei pazienti.
0: Nel 2006, da una veleggiata sul lago di Garda, nasce l'idea di Sognando Itaca. Un'esperienza vissuta da un giovane paziente ematologico che negli anni si è trasformata in un progetto capace di coinvolgere migliaia di pazienti e familiari in tutta Italia.
3: La mitica Itaca ci impone un traguardo anche noi da raggiungere, che è quello della guarigione e della voglia di vivere ancora e sempre meglio. Quindi niente di meglio che utilizzare lo strumento del mare con la vela, e quindi abbinarlo alla vela, per cui la veleggiata di oggi solidale vuole testimoniare questa solidarietà, inclusione, attenzione che la Lega Navale da sempre riserva ai pazienti.
1: La barca della riabilitazione è una barca speciale perché oltre al paziente si imbarca l'infermiere, il medico, lo psicologo, ecco, tutte persone che stanno alla pari. Il paziente impara a governare alla pari con l'equipaggio e tutto questo comincia ad avere una sua letteratura. Un anno fa il Ministero della Disabilità ci ha chiesto di portare avanti un progetto importante, il progetto Velando, che è una sorta di continuazione della nostra Itaca.
0: La giornata di Mazara del Vallo è stata anche un momento di confronto e approfondimento. Negli interventi dei relatori si è parlato di ricerca scientifica, assistenza e qualità della vita dei pazienti, sottolineando l'importanza di affiancare alle cure il sostegno umano e psicologico.
4: Il senso di solitudine emerge sin da subito perché in tantissimi ricoveri durante il trattamento di cura vi è l'isolamento, quindi i pazienti vengono ricoverati anche per 20-30 giorni per fare le terapie di prima linea. Per questo ci sono alcuni pazienti che vivono questa esperienza con le loro resistenze che erano presenti già da prima. Quando sono un osso duro è perché loro in alcuni casi hanno davvero difficoltà e fanno fatica a riconoscere quello che stanno provando.
0: E se la malattia porta con sé paure e momenti difficili, non mancano le storie di chi ha trovato la forza di andare avanti. Quella di Rosalba, che ha affrontato accanto alla figlia la battaglia contro la leucemia senza mai perdere la speranza, ne è un esempio.
5: All'età di 20 anni mia figlia si è ammalata un linfoma non Hodgkin. Naturalmente ci è piombato il mondo addosso. È un'esperienza forte che abbiamo vissuto, lei in prima persona e io come mamma.

0: Mia figlia non mi ha permesso di arrendermi e mi spronava sempre, era sempre positiva, anche per ogni terapia. La sua non è mai stato, non l'ha vissuta come un calvario, l'ha vissuta come qualcosa che doveva portare ad un fine lieto, e tale è stato. È stata sempre propositiva, pronta anche durante quell'esperienza ad aiutare gli altri.
1: Oggi Rosalba è una delle voci di questa giornata. Da madre di una giovane donna che ha sconfitto la leucemia, ha trasformato un'esperienza dolorosa in un impegno concreto al fianco dell'Associazione Italiana Leucemia.
0: È facile cadere, è difficile rialzarsi, come lei sa, però nel dolore noi avevamo la speranza, una speranza forte che ci aiutava ad andare avanti, a non fermarci mai, ad essere sempre forti e sperare. Il miracolo della vita è stato dopo qualche anno, dopo che lei si è laureata, tra parentesi, sosteneva esame anche durante la terapia, dopo che si è laureata si è sposata, e il miracolo della vita sono due nipoti splendidi, due figli bellissimi.
1: Accanto a lei la figlia protagonista di un percorso affrontato con coraggio e determinazione.
2: Sono veramente grata e voglio quello che è riuscita a fare mia mamma, partendo da un piccolo gazebo in piazza con due uova e due stelle, è riuscita a tessere una serie di rapporti, creare collaborazioni che nascono per caso, durante la vendita di un uovo al panificio, durante una lezione al doposcuola. Lei riesce a trovare collaboratori ovunque va e a chiunque chiede.
1: La forza di affrontare la malattia nasce spesso anche da ciò che aiuta a guardare oltre le cure e le difficoltà quotidiane. Per Riccardo Cefalucco il sostegno è arrivato anche dal mare e dalla passione per la vela, diventati negli anni un prezioso alleato nel percorso di cura.
3: Oggi per me è una giornata che mi sta tenendo un po' lontano da quelli che sono i pensieri di cosa domani dovrò affrontare, proprio perché sto godendo insieme agli altri pazienti di questa bellissima giornata di mare. Sicuramente oggi posso dire che la passione che io ho sempre avuto per il mare e l'essere un velista mi ha aiutato in questi lunghi anni di malattia ad affrontarla con uno stato d'animo diverso e a combattere psicologicamente prima di tutto proprio la malattia che purtroppo insomma non abbiamo facoltà di scelta in questo caso e che sto affrontando, penso, nel migliore dei modi e con lo spirito giusto.
1: La tradizionale veleggiata di Soniando a Itaca porta in mare pazienti, familiari e operatori sanitari. Un'esperienza che da vent'anni rappresenta il cuore del progetto AIR e che vede tutti condividere la stessa rotta.
3: La vela terapia oggi è diventata uno strumento molto importante che aiuta i pazienti ad affrontare con il giusto, con le giuste motivazioni, con il giusto stato d'animo ad affrontare la propria malattia. Quando si è in mare il comandante pensa a portare sempre in salvo il suo equipaggio, anche in condizioni particolarmente difficili, di tempesta, e lo stesso spirito poi viene fuori nel cercare di affrontare la malattia con lo stesso identico spirito con cui si affronta il mare, le intemperie, le tempeste, nei confronti anche dei familiari che soffrono insieme al paziente.
1: La giornata non è stata soltanto un'occasione di incontro e condivisione, ma anche un momento per rafforzare la presenza dell'associazione sul territorio. Tra le novità annunciate nel corso della giornata c'è anche la concessione da parte del Comune di Mazara del Vallo di un locale nel centro storico, che diventerà un punto d'ascolto AIL per pazienti e familiari.
4: La sezione di Mazzara del Vallo è sempre stata molto presente sul territorio, quindi era una scelta quasi naturale da parte del Comune di Mazzara dare innanzitutto la disponibilità di spazi. Il vero valore di una comunità è quello della solidarietà e quindi l'AIL è il vero protagonista della nostra comunità, perché una città può essere piena di beni, di servizi, ma se non c'è l'aiuto reciproco è una comunità comunque spenta e morta.
1: Dalla Vela al punto d'ascolto nel cuore della città, la giornata di Mazzara ha confermato l'importanza di una rete capace di accompagnare i pazienti e famiglie, ben oltre la malattia. Perché nessuno dovrebbe affrontare questo percorso in solitudine.

0: Pubblicità.
1: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
0: Pubblicità.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.

0: Grande, Madrid dura contro Roma dopo la minaccia di sospendere Schengen, rafforzando i controlli a rifrontiere per chi proviene dalla Spagna. Riaprite i confini entro 48 ore o scatteranno misure proporzionate. Palazzo Chigi risponde alla Spagna, non accettiamo ultimatum, controlli in vigore fino al 15 agosto, piante dosi, respingiamo polemiche, stop a misura dopo fine pericolo. Ancora caldo estremo sull'Italia nel giorno del grande esodo ferragostano, con molte città da bollino rosso, in arrivo temporali al nord, danni alle coltivazioni, dalle bollette ai prodotti agricoli, prezzi all'insù. Teheran considera chiusa l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz, Trump pronto ad un nuovo attacco a Ispas Daran, firmato un patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Terrorismo, 16enne di Como, arrestato per propaganda jihadista online, trovati manuale per fabbricati ordigni, il ragazzo fermato mentre era in vacanza con la famiglia. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni, sabato i funerali in forma privata, un omaggio continuo dai palchi alle piazze di intere generazioni cresciute ascoltando il maestro. E buonasera, ben ritornati e ben ritrovati con le notizie su Rai News 24, edizione delle 19 del nostro telegiornale. E in apertura c'è sempre lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo l'esodo di migranti verso Ceuta. Madrid, lo avete sentito, annuncia ritorsioni se entro il 9 agosto l'Italia non riaprirà le frontiere e i servizi di sicurezza giudicano verosimile una nuova ondata migratoria per il 15 agosto. Allora sentiamo Katia Cerratti.
1: L'allerta sui flussi migratori dal Marocco verso Ceuta resta alta, non senza gravi implicazioni diplomatiche. Il governo di Madrid ha infatti avvertito Roma che prenderà misure proporzionali se l'Italia non revocherà entro domenica i controlli sui viaggiatori dalla Spagna, definiti discriminatori nei confronti degli spagnoli e contrari agli interessi dell'Unione Europea. Secondo l'intelligence spagnola, intanto, l'appello social che circola sul web per un nuovo sbarco e ingresso di massa il prossimo 15 agosto è assolutamente credibile. E l'azione potrebbe superare per intensità quella registrata lo scorso 30 luglio, quando 72.000 migranti

0: migranti entrarono in massa a Ceuta dal Marocco, destabilizzando i governi di entrambi i paesi e innescando le prime crisi diplomatiche. I servizi segreti stanno monitorando da giorni chat e profili social per prevenire l'effetto sorpresa, mentre il governo assicura che il paese è preparato a qualsiasi scenario. Sul fronte politico, l'esecutivo spagnolo ha annunciato l'audizione in Parlamento tra il 25 e il 28 agosto dei ministri di interni, esteri, difesa e giustizia per fare chiarezza sulla gestione della crisi. Un impegno alla trasparenza ribadito anche dal ministro Félix Bolaños, che ha condannato le fake news e la xenofobia. Sul piano diplomatico, intanto, il Marocco ha fatto sapere di essere pronto a collaborare per identificare e rimpatriare i minori non accompagnati, puntando il dito contro gli ostacoli burocratici interni dei paesi partner. Una settimana dopo la crisi migratoria a Ceuta, infatti, migliaia di bambini, in gran parte marocchini, ancora vagano per le strade e trascorrono ore ad aspettare fuori dal quartier generale della Polizia Nazionale Spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio mentre tentava di raggiungere l'enclave dalle montagne marocchine. È il primo decesso registrato con questa pericolosa modalità di accesso via aerea.
1: Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. La replica che arriva da Palazzo Chigi resta dunque la sospensione dell'area Schengen. Sentiamo Gabriele Martelloni.
2: La replica del governo italiano non è immediata. La nuova puntata dello scontro con Madrid richiede approfondimenti, un coordinamento via telefono tra Giorgia Meloni e i ministri competenti, ed è subito evidente, dall'incipit della successiva nota di Palazzo Chigi, che una ricomposizione non sia all'orizzonte. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio, dove si chiarisce che Roma rivedrà la sospensione di Schengen con il paese iberico solo quando saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo. L'esecutivo, come anticipato dal ministro Piantedosi a un evento di Fratelli d'Italia a Sorrento, è disponibile comunque a fare una nuova valutazione sulla misura dopo Ferragosto, quando, precisano il titolare del Viminale, poi Palazzo Chigi, è attesa a Ceuta una possibile nuova ondata migratoria.
3: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono gli interessi di sicurezza nazionale. È una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
1: E la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in un videomessaggio all'evento di Fratelli d'Italia e ICR alla vigilia della cerimonia di Marcinelle, entrando anche su questo tema. L'8 agosto, dice, sarà presto proclamata la giornata europea per le vittime sul lavoro, una giornata per riaffermare la dignità del lavoro e per affermare che in Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti per noi. Il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone e le schiavizze alimenta traffico criminale, traffici criminali, è indegno del modello sociale europeo. Queste le parole appunto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E il tema migranti e il rapporto con la Spagna divide la politica italiana. Allora andiamo subito a Montecitorio, ci aggiorna Alberto Gioffreda. Alberto.
4: Il centrodestra fa quadrato, sostiene pienamente quella che è la linea del governo e anzi Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati ribaltano le accuse puntando il dito contro Madrid e il governo di Sanchez, dicono a mettere a rischio la stabilità di Schengen ai confini europei. Si muove sul piano parlamentare Forza Italia, che annuncia un'interrogazione diretta al ministro dell'Interno Piantedosi per chiedere di tenere alta l'attenzione in particolar modo sui possibili flussi di terroristi jihadisti che potrebbero arrivare da a Ceuta. Le opposizioni invece considerano inutile la sospensione di Schengen da parte di Roma nei confronti della Spagna, ne chiedono la revoca, azione più Europa per Verdi e Sinistra, si tratta soltanto di propaganda da parte del governo Meloni. Nel Movimento 5 Stelle restano gli strascichi, gli lieghi intanto ancora dell'audizione ieri in commissione Covid dell'ex presidente del Consiglio, attuale leader pentastellato Giuseppe Conte, il suo botta e risposta a distanza via social con Giorgia Meloni, mentre la segretaria del Partito Democratico Schein prova a dettare la linea, la roadmap del campo largo, prima il programma, dice, poi le primarie per la leadership. A te.
1: E grazie ad Alberto Gioffredo. Adesso l'Italia alle prese con il caldo soffocante. Sono previsti altri 10 giorni di temperature estreme sulla nostra penisola. Sono però in arrivo temporali al nord. La tregua che sarà breve e dopo il record di ieri con 27 città da bollino rosso, oggi saranno 26 quelle da massima allerta di calore. tutte quelle monitorate tranne

0: appunto una Bolzano, mentre domani 21, in giallo anche Torino, Milano, Brescia, Venezia e Verona. L'allarme siccità riguarda il nord, soprattutto dove risulta dimezzata la riserva idrica in Lombardia, mentre il Po è a livelli critici. L'estate 2026 potrebbe superare il record assoluto di caldo raggiunto nel 2023. E ci sono chiaramente pesanti ricadute economiche della crisi climatica e per la BCE il caldo è un fattore ormai strutturale di aumento del costo della vita, con la siccità che si abbatte soprattutto sulla produzione agricola e secca i corsi d'acqua. Allora sentiamo Alessandro Marchetti.
1: Il caldo estremo che sta attraversando l'Italia ha costi enormi, ci sono anzitutto per gli agricoltori. La Coldiretti stima che oltre il 60% del territorio italiano sia colpito da siccità. Il mix di alte temperature e piogge scarse in zone come la pianura padana, con il Po sotto il livello di guardia, impedisce di irrigare i campi. I danni riguardano un po' tutte le filiere.
2: Le alte temperature di quest'anno stanno compromettendo parte del Made in Italy, con danni che possono andare dal 20 al 70% della produzione. I 75.000 ettari sono stati distrutti dagli incendi.
1: Ma il caldo costringe anche ad anticipare vendemmia e raccolta della frutta, con un effetto domino. Quelli per le aziende agricole diventano costi per i consumatori. Il caldo estremo, segnala la BCE, è ormai fattore strutturale di aumento del costo della vita. Per la Banca Centrale il cambiamento climatico nel mondo potrebbe aggiungere uno 0,9% all'inflazione alimentare media annua. Infine, ci sono i costi delle bollette. Quest'estate il prezzo medio dell'elettricità per gli italiani ha già toccato il record al 2023, 207 euro al megawattora. È il risultato di una domanda e un'offerta sotto pressione. Il gas, che in Italia alimenta gran parte delle centrali, è mediamente caro per i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Quest'ultima, stima facile.it, potrebbe portare in 12 mesi a 276 euro in più per luce e gas. L'acqua scarsa poi incide sui bacini idroelettrici, così come impedisce il buon funzionamento di molte centrali a gas. Infine c'è una domanda sempre più alta. Gli italiani sono costretti a consumare molto per via dei climatizzatori e secondo gli esperti il gran caldo è solo all'inizio.
0: E nonostante il caldo torrido, traffico intenso da oggi, bollino nero sulle strade domani per l'esodo estivo. Per i 25 milioni di italiani che transiteranno lungo la penisola, notizia che per il terzo giorno consecutivo cala il prezzo dei carburanti e il servizio è di Paolo Mancinelli.
3: Meglio di qualche giorno fa, insomma. Però superati i 2 euro credo che sia un pochino un problema.
4: Un segnale di sollievo per i cittadini arriva nei giorni di picco delle partenze estive. Sebbene di pochi millesimi, per il terzo giorno consecutivo calano i prezzi alla pompa. L'osservatorio prezzi comunica la media nazionale della benzina self su rete stradale a 1,99 euro al litro, 4 millesimi meno di ieri. Cala di 8 millesimi il diesel a 2,084.
5: Le principali compagnie nazionali portano riduzioni fino a 7 centesimi al litro. Non lo vediamo sul prezzo medio nazionale per una rete che è molto polverizzata, in cui centinaia di operatori hanno comportamenti diversi. Se la tendenza ribassista dovesse permanere nei prossimi giorni, assisteremo quindi a riduzione del prezzo alla pompa, sia della benzina che del gasolio.
4: Il prezzo del diesel rimane comunque calmierato dal taglio delle accise di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Provvedimento insufficiente per l'associazione dei consumatori.
6: È troppo alto, non arriviamo a fine mese con gli stipendi.
7: All'incirca al mese un centinaio d'euro in più.
8: Però sempre 20 euro metto, poi quando arrivo.
4: E dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani arriva la richiesta al governo di estendere al 31 marzo 2027 il termine per usufruire del credito d'imposta agli autotrasportatori per il caro gasolio.
0: E adesso andiamo proprio alla crisi del Golfo. Teheran lavora all'accordo con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Intanto a Riyadh i leader di Pakistan, Turchia e Arabia Saudita siglano un patto di mutua difesa contro la minaccia di un attacco al Regno Saudita da parte dei miliziani sciiti coordinati dai guardiani della rivoluzione. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
9: Teheran deride Trump e nega che nei negoziati su Hormuz siano stati coinvolti gli Stati Uniti, ribadendo che le trattative sono avvenute solo con l'Oman. All'accordo raggiunto con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il presidente Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Secondo il sito dell'opposizione con base all'estero Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sarebbe in fin di vita. Intanto la regione si infiamma. L'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh e a Jeddah è stato firmato un protocollo d'intesa di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, tutti i paesi sunniti, mentre si riaccendono gli scontri nella penisola arabica. In Yemen gli Houthi hanno lanciato una vasta operazione militare contro i sauditi. Molte le vittime tra i soldati di Riyadh e tanti i feriti.
0: Washington intanto mette a punto nuove sanzioni per smantellare una rete di uffici di cambio e società di comodo per trasferire segretamente all'Iran centinaia di milioni di dollari attraverso il sistema finanziario e internazionale. Da New York l'inviato Nico Piro.
10: Sì, è evidente che non vogliono essere colpiti, vogliono un accordo, vedremo, così Donald Trump in riferimento all'Iran, parlando al podcast di Punchbowl News, una nuova testata che si occupa di informazione politica, di quello che accade a Washington. Quindi sostanzialmente nulla di nuovo rispetto alla altalena di venti di guerra e speranze di pace che il presidente spinge da qualche settimana. Su una minaccia però il presidente sembra voler andare fino in fondo, quella contro giornalisti e talpe dell'amministrazione che hanno fatto circolare nei giorni scorsi l'indiscrezione pubblicata a diverse testate sulla crisi degli arsenali americani, dove sia i missili intercettori che i missili a medio raggio sono a livelli critici. Per smentirle, Trump nello studio Ovale ieri ha dichiarato: abbiamo tanti missili. Oggi il Wall Street Journal fa sapere che il presidente ha chiesto una indagine interna e alla domanda ma perché non date missili a Zelensky ha detto servono anche a noi, a voi studio.
0: Adesso ci spostiamo in Cisgiordania, ancora tensione e poi rimane sospeso il negoziato tra Israele e Libano fino a settembre. Da Gerusalemme il corrispondente Giovanni Battista Brunori.
11: Dunque in Cisgiordania la tensione è alle stelle, a Calandia in particolare e a Kafr Kab, ci sono perquisizioni a tappeto, è scattata un'operazione militare israeliana che sta setacciando tutta quell'area con arresti, perquisizioni, demolizione di negozi e dunque ci sono scontri con i palestinesi, 60 gli arresti, 50 i feriti. L'autorità nazionale palestinese accusa Israele di aver occupato delle abitazioni e trasformate abitazioni in postazioni militari, aver creato gravi danni. L'esercito da parte sua afferma di voler smantellare infrastrutture terroristiche dopo attentati che sono avvenuti proprio in quella zona. Intanto nella zona di Taibe coloni hanno picchiato un palestinese e alcuni attivisti israeliani che erano giunti in soccorso della popolazione, mentre a Turmusaya, secondo l'agenzia WAFA, un palestinese di 80 anni con cittadinanza americana è stato ferito e secondo l'agenzia è stato ferito dai militari israeliani. Intanto non si fermano i raid nel sud del Libano, in particolare sotto tiro alla città di Adat. Nelle trattative di Roma tra delegazione israeliana e libanese ancora non è stato raggiunto l'accordo per il progressivo dispiegamento delle forze libanesi nel sud e per il ritiro israeliano dal Libano. Roma.
0: E ci spostiamo sul fronte russo ucraino lanciandovi questa ultima ora, una provocazione frettolosamente orchestrata che serve esclusivamente agli obiettivi di Kiev e all'ala militarista della classe politica europea. Così l'ambasciata russa a Berlino ha definito l'allarme delle autorità tedesche sul ritrovamento, lo ricorderete, all'aeroporto di Lipsia di un drone carico di esplosivo vicino ad un aereo ucraino. La vera minaccia per la Germania oggi non sono gli ipotetici attacchi ibridi di Mosca, che non esistono, ma i politici che con entusiasmo elaborano scenari di una rapida guerra con la Russia e che propongono ai cittadini tedeschi di parteciparvi, aggiunge appunto l'ambasciata sul suo canale Telegram. Allora rimaniamo sul fronte ucraino perché le forze di Kiev hanno colpito nuovamente un centro di Wildberries, l'Amazon russa, nell'area di Ekaterinburg, a migliaia di chilometri dal fronte, ma l'Ucraina è letteralmente in balia dei missili russi a causa della carenza di Patriot. Ci aggiorna da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
12: è stato colpito probabilmente con un missile in pieno giorno nel centro della città di Odessa, lo stadio di calcio Chornomorets. Ci sono dei feriti, sono stati danneggiati il tetto, le vetrate e parte delle gradinate che sono appunto andate distrutte. Era uno stadio pienamente attivo, tra l'altro da poco ristrutturato. Domani ci sarebbe stata una partita nel pomeriggio, per questo che ha fatto paura questa notizia qui in Ucraina. C'è stato anche un attacco ai civili, ancora una volta, nel mercato nella regione settentrionale di Sumy. Ci sono stati almeno 10 feriti e poi a seguito di un bombardamento con missili a Izium nella regione di Kharkiv ci sono state 2 vittime e 4 feriti. Intanto nel Donetsk continua l'evacuazione della città più grande ancora ucraina, Kramatorsk. Nelle ultime 24 ore sono state evacuate oltre 800 persone, tra cui 91 bambini. La guerra delle infrastrutture che va avanti sia da parte russa che da parte ucraina, raid russi contro 7 impianti ad estrazione di petrolio in Ucraina, 7 siti che dunque garantiscono l'estrazione del greggio e del gas nell'est del paese, in un paese che appunto si sta arrivando al prossimo inverno, sarà un altro inverno di guerra. Il presidente Zelensky ha incontrato il neo capo delle forze armate Mikhailo Drapati, hanno discusso della situazione difficile sul fronte del Donetsk. Zelensky ha ancora ripetuto una volta che rafforzare la difesa è un investimento per la diplomazia. Con Matteo Petrovelli a voi.
0: E adesso la cronaca: è stato arrestato, lo avete sentito nei titoli, mentre era in vacanza con la famiglia, un 16enne della provincia di Como, accusato di terrorismo e propaganda jihadista. Nel suo PC, video dello Stato Islamico, istruzioni per costruire bombe. Sentiamo Giuseppina Testoni.
13: Celava la sua identità dietro nickname e connessioni sicure, usando il web per professare il suo aperto sostegno all'ISIS. A mettere la parola fine sulla carriera del baby aspirante terrorista, appena 16 anni, è stata la Digos di Milano. Italiano di origini straniere, il ragazzo, residente in provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. A indirizzare le indagini è stata una segnalazione dell'AISI, l'agenzia di intelligence italiana. Il giovane, che non ha precedenti, diffondeva contenuti di propaganda di matrice jihadista, neonazista e antisemita su una piattaforma di messaggistica istantanea, un'adesione alla causa dell'ISIS che portava avanti scaricando e condividendo video e immagini con sessioni di addestramento, esecuzioni di prigionieri, veri e propri manuali per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati, un'attività talmente frenetica, gli inquirenti parlano di avanzato percorso di radicalizzazione, da essere finita nel mirino dei servizi segreti prima e della Digos poi. Nel materiale esaminato è stato trovato anche un video in russo, lingua parlata dal giovane, con il logo dello Stato Islamico e indicazioni per fabbricare bombe con materiali facili da reperire. In casa e nei dispositivi dell'aspirante terrorista sono stati trovati materiali di matrice suprematista e neonazista, segno di un percorso di radicalizzazione che sposava il jihadismo e l'estremismo di destra.
0: 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena, sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, costato la vita al 54enne Nicola Musani, dichiarato morto il mercoledì successivo all'ospedale Bufalini di Cesena. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. E adesso le eruzioni dell'Etna, sospesi i voli in arrivo a Catania fino alle 21, cancellati numerosi voli per l'estero, mentre altri sono stati dirottati su Palermo, tanti turisti bloccati o che hanno subito disagi. Sentiamo Letizia Vella.
14: Noi dovevamo volare da Catania a Monaco, Monaco a Colbon, Colonia. Non sappiamo niente.
15: Sul tabellone è scritto che partiremmo. E siamo in fila
16: di 30 minuti.
15: Però siamo qua da un'ora, quindi possiamo ritenerci fortunati rispetto a tanti altri.
17: C'è l'overbooking del volo, quindi non sappiamo se partiremo e come partiremo, sì.
18: Destinazione?
17: Londra.
18: C'è chi può e chi non può partire da Catania. L'Etna ieri sera si è risvegliato ed oggi uno dei primi aeroporti d'Italia per transiti è colmo di viaggiatori in attesa di notizie dalle compagnie aeree. Fuori la temperatura arriva a 38 gradi centigradi, dentro si bivacca, seduti per terra, telefono in mano, ingannando il tempo come si può e sperando in una comunicazione tempestiva, anche perché la connessione viene e va. La colonna di cenere vulcanica spinta a sud-ovest dal vento ha interdetto i voli, bloccando gli arrivi e mandando in tilt lo scalo che era in pista. Decine di vettori cancellati per l'estero.
16: Direttamente cancellato il volo, dice che ci rimborsano l'andata e basta, ce la dobbiamo vedere noi.
19: Volo cancellato, quindi Pisa-Catania era stato dirottato a Palermo.
18: Molti passeggeri dirottati agli aeroporti di Palermo e Comiso, se non addirittura rimandati all'indomani. La situazione è in continua evoluzione, decide il vulcano più attivo d'Europa e per alcuni significa non andare più in vacanza.

0: mandare a Gallipoli e ci hanno creato disagio.
1: E a che ora dovete partire? Da dove ve l'hanno detto?
2: In via Paolo Fabbri a Bologna, dove il grande cantautore ha vissuto fino al 2012. La città delle torri è stata la sua casa d'adozione, più di ogni altra ha ispirato la sua musica. Andiamo dall'inviato Stefano Corradino.
3: Io sono inglese, sono venuta qua in Erasmus nel 1977, quindi sì, è stata parte della mia esperienza dall'Italia.
4: È uno dei poeti senza tempo che per tutte le generazioni ha accompagnato, insomma, la vita di tutti.
5: Sono tante le persone di tutte le età che continuano a recarsi in via Paolo Fabbri 43, la storica casa bolognese di Francesco Guccini. Di giorno e di notte, in centinaia, fino a tardi, hanno cantato i suoi versi in via Fabbri e in Piazza Maggiore, dove si è tenuto lo storico concerto di Guccini nel giugno 1984. Ma sono tanti i luoghi bolognesi cari al cantautore, come il Vicolo delle Dame nel centro storico. Qui c'era l'Osteria delle Dame, che è stata fondata proprio da Francesco Guccini in un insolito connubio con un frate domenicano nel 1970, e dal 70 all'87, adesso l'osteria è chiusa, questo luogo è stato il luogo di tantissimi concerti. Qui alla trattoria Vito, dove Francesco Guccini veniva spesso a mangiare, ci sono le foto storiche che lo ritraggono insieme ad altri artisti, ovviamente in primis Lucio Dalla, ma poi anche Sergio Endrigo e Roberto Vecchioni. Francesco Guccini era di casa qui alla trattoria?
6: Sì, veniva spesso e ti potevo dire che in inverno la sua specialità era la lasagna, soprattutto l'angolo lui voleva, il mezzo lui non lo voleva.
2: E allora andiamo, cioè domani a Pavana ci saranno i funerali di Francesco Guccini, saranno in forma privata. A Pavana è ambientato il suo ultimo libro. Andrea Marotta ha incontrato l'editor di Guccini Scrittore, vediamo.
7: Da Bologna, dove cantano le sue canzoni per strada nella mitica via Paolo Fabbri, a Pavana, dove risuona invece l'eco letteraria dei suoi romanzi, Francesco Guccini danza sui crinali dell'Appennino all'indomani della sua morte, là dove il 23 luglio scorso ha dato l'ok alle bozze di Calde le Pere, il racconto di una donna che resta incinta dopo un bagno nel fiume Reno. Al suo fianco, come nelle sue opere più recenti, il suo editor Paolo Iacuzzi.
8: Ha trasformato Pavana in una Macondo, no? Come García Márquez. E quindi dagli Appennini alle Ande c'è in entrambi questa idea del dialogo con il soprannaturale.
7: Quasi un altro Guccini, quello letterario, da Cronache Pafaniche a Tralume Scuro.
8: Aveva una scrittura di getto, una scrittura molto intensa, e sulla sua scrittura si lavora nelle pieghe, negli interstizi.
7: Se poi Luciano Ligabue lo volle dietro a un bancone di un bar nel suo esordio di Radio Freccia, legato alla nascita delle radio libere, a Montevarchi, alla fine degli anni 70, Guccini ne tenne a battesimo una con Claudio Lolli, Radio M, a invitarlo, fra gli altri, Enzo Broggi, con cui poi sarebbe nata una lunga amicizia.
9: Aveva un'ironia incredibile, continuava a raccontarci delle barzellette a volte lunghissime. Mi raccontò come ai Giancattivi di allora avesse regalato una storia, quella della formichina, che poi loro hanno riutilizzato.
2: In mostra al Museo Civico di Gradara i bozzetti realizzati da Dante Ferretti per i film di Pasolini. Ce ne parla Carlo Musilli, poi una breve pausa e poi la seconda parte del TG.
10: 8 film insieme, dal Vangelo secondo Matteo del 64 a Salò o le 120 giornate di Sodoma del 75. Mezzo secolo dopo, la collaborazione fra Pierpaolo Pasolini e Dante Ferretti rivive in una mostra al Museo Civico di Gradara. Ci siamo sempre dati del lei, ricorda lo scenografo marchigiano, che all'epoca non aveva nemmeno 30 anni.
11: Lui mi ha insegnato moltissimo, soprattutto mi ha insegnato a fare gli errori. Dice, per cui quando uno fa le cose giuste, fatte bene, sembrano tutte finte. La cosa importante sono gli sbagli.
10: La mostra raccoglie i disegni realizzati da Ferretti nell'arco di un decennio, modelli di scenografie per dare forma all'ispirazione di Pasolini.
12: Questo bozzetto, chiunque veda il Decameron, lo vedrà tornare in tante sequenze del film, perché proprio rappresenta la grande lezione di Pierpaolo Pasolini, l'importanza della storia dell'arte nel cinema.
10: Così ogni film diventa anche una monografia visiva, forme e colori delle scene assorbono

0: Simi, la COP sei tu?
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Si infiammano se lavi male i denti.
3: Gengive.
2: Ah, ma quindi li lavo male.
3: Il manuale non è il massimo.
4: Passa ora al Biaio.
5: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
3: Enigma risolto.
5: Nulla pulisce come ora il Biaio.
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica regala Stefano Benni, visionario, ironico, inimitabile. Lunedì 10 agosto in omaggio il primo libro.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Dario Fo, Gaber, Iannacci. Che cosa li accomuna?
1: È questa scuola milanese tra 50 e 60 ha preso un po' la scena. Tu prova a immaginare Celentano il rock. Ecco, è il rock and roll che per esempio accomuna tutti questi personaggi, perché nascono nell'orbita di Celentano. Questo è sicuramente un aspetto da considerare, perché è la scuola milanese dell'Umbria, ovviamente è un po' come il jazz, e anche in questo sono accomunati, per questo è meno efficace, senz'altro.
0: Dario Fo, ripartiamo da Dario Fo. Quest'anno è il centenario e un po' tutto l'anno lo ricorderemo. Tu l'hai conosciuto, Fo?
1: Sì, come no. Pensa che quando ha vinto il Nobel venne lui a raccontarcelo a Telesogni, la trasmissione che facevo per la Terza Rete, per il TG3 con Claudio Ferretti. Lo venne a raccontare da noi, ma poi al di là di questo l'ho frequentato in quella libera repubblica di Alcatraz, che adesso è gestita dal figlio, da Jacopo, e dove c'erano degli spazi teatrali, ma non immaginiamo un teatro bello come questo, come il Vascello. Spazi teatrali ricavati un po' ovunque, perché la bravura di Dario Fo e di Franca Rame è quella di improvvisare un po' tutto.
2: È pazzesco! E poi ci si meraviglia se succedono incidenti!
1: Quindi c'è tutta quell'improvvisazione di cui stavi parlando tu, Alessandra, prima, l'improvvisazione che poi diventa, ha una forma insieme e diventa spettacolo.
0: Noi l'avevamo lasciato quando abbiamo raccontato Canzonissima, appunto nel 62, l'esilio della Rai, che succede? E poi il ritorno in Rai.
1: Dario Fo è le jongleur.

0: il giullare. Quindi porta in scena la mimica, ha una mimica incredibile. Il gramlò, il gramlò non è una lingua, è una lingua che ricalca dei fonemi, dei suoni. E lui con la lingua inventata e con la mimica fortissima che propone, si fa capire. Questo è rivoluzionario se ci si pensa. Oltretutto nel Mistero Buffo lui addirittura prende temi religiosi scottanti, cioè la risurrezione di Lazzaro la propone con un gruppo di scommettitori che scommettono se Lazzaro risusciterà o no. Sono quelle cose che hanno obiettivamente formato una parte essenziale dello spettacolo italiano.
1: Il Mistero Buffo sarà quindi l'ultimo spettacolo della Palazzina?
2: No, io spero di no. Prima di tutto fra 2 o 3 giorni ci sarà la ripresa di Non si paga, non si paga, uno spettacolo che abbiamo recitato per quasi 2 mesi e mezzo consecutivi qui a Milano. Però adesso c'è una grana che subito questore di Milano ci ha denunciato e avremo il processo a giorni proprio per questo spettacolo che parla del problema dei mercati, dei prezzi, della crisi, dell'appropriazione, eccetera, eccetera. Dà fastidio a qualcuno, insomma.
1: E oltre alla grana del chi paga paga, c'è anche la grana della Palazzina, perché sì. Si parlava proprio in questi ultimi giorni della chiusura, perlomeno del passaggio della Palazzina al Comune.
2: Sì, ma quello così, noi l'abbiamo accettato per evitare il problema della rissa. Il Comune ha promesso che ci dà un altro spazio sul quale noi dovremmo costruire da Chito un teatro.
1: In Piazzale Cuoco?
2: Sì. E però c'è questo fatto che subito appena c'è stato il momento di interesse a questo si sono scagliate ad altri giochi, perché in verità un teatro autonomo e indipendente non piace a nessuno, piace alla gente.
1: Senti, poi questa palazzina l'avete creata proprio un po' voi, eh? Io me la ricordo nelle condizioni.
2: Non è ancora a posto, anche perché certe cose non le possiamo toccare, ma ti devo dire che, non so, qui quando siamo entrati c'era tanto così di calcinacci, di carogne, sotto addirittura c'era una cloaca, crollavano i pezzi, là ancora ci sono dei pezzi che stiamo mettendo a posto, non c'erano vetri, abbiamo dovuto mettere una cosa come 240 metri quadrati di vetro, qui proprio era all'aperto, completo, pioveva dentro, veramente un rudere. Adesso che l'abbiamo messa a posto, ecco che il Comune dice è mia, va bene, riprenditela, però permetti almeno a tutta la gente che ha lavorato, perché qui hanno lavorato centinaia di persone, gratis, e dico di riavere un altro spazio.
3: Abbiamo visto la palazzina Liberty di Milano, dove Dario Fo e Franca Rame, con il loro collettivo teatrale e politico, mettevano in scena i loro spettacoli. Questo tema degli spazi alternativi, degli spazi non convenzionali, che è un tema degli anni 60. Noi oggi siamo al Teatro Vascello, che nasce proprio da questa esperienza di teatro di ricerca delle cantine romane.
0: Tu mi porti indietro nel tempo, questa è tutta la sperimentazione delle cantine, dei sottoscala, degli spazi teatrali dove il teatro non necessariamente deve avere le poltrone, il palcoscenico e le quinte, i protagonisti. Le locandine che stiamo guardando sono già in sé spettacolose, perché mettono in scena ovviamente Giancarlo Nanni e la Kusterman, ma ci sono, li vedo Franziska, dove la Kusterman ancora una volta è androgina, no? Si mette nei panni maschili, perché la storia di Franziska è una donna che deve affermarsi e deve fingersi uomo.
4: Succede al tramonto, quando il cielo è ancora chiaro, la luce sui monti alle nostre spalle, sicuramente su nel nostro castello, le camere saranno state ancora più chiare, vero?
5: Vero!
0: È un teatro che certamente non è il teatro di rivista, ma certamente non è meno importante, con questo diciamolo con chiarezza.
3: Teatro molto particolare, dove è passata proprio una parte di storia del teatro del Novecento.
0: Il teatro del Novecento, il secolo scorso, certo.
3: Torniamo a Dario Fo.
0: Come no.
3: Ha una collaborazione importante, un sodalizio proprio importante nella storia di Dario Fo, che è quello con Iannacci.
0: Il quale si innamora artisticamente di Dario Fo, insomma è difficile non innamorarsene, perché ha obiettivamente una genialità esplosiva quella di Dario Fo. Iannacci, con questa storia particolare, perché io credo che tutti quanti si sappia che lui
3: che era medico.
0: Era medico. Cioè, prima in realtà si specializza nel rock, con Gabber fa i due corsari, partecipano a un grandissimo evento rock della fine degli anni 50 nel quale c'è Celentano e suonano.

0: con lui, quindi torniamo sempre agli stessi nomi praticamente. Poi, siccome aveva promesso al padre di laurearsi, e si laurea in cardiologia, diventa cardiochirurgo. È una cosa che si sa meno, che si specializza con Christian Barnard, l'uomo dei trapianti. Tant'è che va a studiare a Città del Capo, poi studierà anche in America, continuerà a praticare la professione di medico, questo lo ha fatto sempre, anche come medico di base. In realtà poi lui stesso tante volte dice: io in realtà mi sento più medico, cioè posso essere utile curando il prossimo piuttosto che come artista, come cantante, eccetera eccetera. Però anche qui siamo in una genialità, una obiettiva genialità.
1: Eppure lo sai che il primo provino che lui fa in Rai...
0: Sì, come no. Novembre 61, lo mettono al pianoforte, lo fanno suonare e dice: ma non ha gran voce, suona abbastanza bene, si presenta come cantautore, però insomma...
1: Non è adatto.
0: Semmai in un festival di cantautori possiamo metterlo dentro, insomma... La Rai evidentemente, del resto no, non si è accorse di Pippo Baudo.

0: del tennis.
1: Esordisce con Mike Bongiorno in televisione.
2: Sì, la Fiera dei Sogni. È il periodo in cui si crea anche il sodalizio con Giorgio Gaber. Assieme fanno i due corsari. A sentirli parlare dopo di questa esperienza che avevano fatto dalla fine degli anni 50, viene da sorridere, perché dice: ma noi non cantavamo, stonavamo. Noi urlavamo, e in effetti anche a riascoltare le loro canzoni, anche le loro riedizioni di canzoni che poi sono diventate di successo, si sente che erano molto giovani, molto esuberanti, diciamo, dai.
3: Il loro primo debutto è stato qualche anno fa.
4: Tanti anni fa.
3: Sì,
4: tanti.
3: A Milano, al Teatro Lirico, vero?
4: Sì.
3: Nella Sei Giorni della Canzone.
4: Esatto.
3: E cantavate la canzone, come
4: Una
3: si chiama?
4: Una fetta di limone, sì.
3: Ti fortuna, non c'entra niente.
4: No, un'altra cosa. No, c'entra. Abbiamo fatto un duo di...
5: Duo di cantanti.
4: Cantanti?
5: Cantanti chitarristi, insomma, cantanti chitarristi autori.
4: Sì, ci chiamavamo i Corsari.
3: Ah, che carina. E ve lo ricordate? Potete. No.
4: Si sì. Potrebbe, sì, l'abbiamo anche rivisto.
3: Grazie,
4: sì.
3: Grazie.
4: Perché? Piccola difficoltà a rifare questo numero, no?
5: Sì, perché l'abbiamo fatto una roba come. 34 anni, 30.
3: Ah,
4: cioè, c'è un po' di difficoltà proprio fisica, in quanto certo. È una cosa anche di movimento.
3: Commossa. Sì,
4: però possiamo provare.
3: Si provate.
5: Come commossa? No, perché ci commuoviamo a farla proprio, capisci?
3: Sì, beh, commuovetevi, dai.
5: Tu stai lì un attimo, batti le mani dopo.
3: Sì, sì,
6: bom, bom. Bum, bum.
5: Vedete? Commosso, no?

0: per Iannacci i critici coniarono l'espressione la schizzo music.
1: Sì, come no, perché effettivamente era un po' dissociato, lo dico con grandissimo rispetto, nelle sue manifestazioni, no? Lascia perdere.
0: C'era questa ossessione per le scarpe, sì, le brani di canzoni, copertine di dischi. Sì, ha un problema con le scarpe, Iannacci.
1: Come Nanni Moretti, visto che siamo nella zona, perché il vascello è nella zona di Nanni Moretti. Ha un problema non con le scarpe, però effettivamente, ma anche Dario Fo. C'era uno spettacolo teatrale centrato sul piede di una statua, dice chi da un piede antico è fortunato in amore. Quindi c'è evidentemente questa cultura del basso, rappresentato dai piedi e dalle scarpe, che poi evidentemente prevale.

0: Lorenzo Iannacci, Fiorenzo Fiorentini e Dario Fo. L'ultima volta che vedemmo Dario Fo in televisione risale a parecchi anni fa.
1: Dei no, tu no, costante proprio quello della censura. Credo che per un autore assomigli molto a quello, al tu no dei bambini. E il guaio? Sì.
2: Quello che è peggiore è l'autocensura, che siamo costretti a farci ogni tanto, anzi spessissimo.
1: Sì, è vero, ogni tanto ci succede di leggerci a vicenda delle idee o di raccontarcele e subito l'altro dice no, questo no, non si può. Perché? Ce lo spieghiamo, certe volte perché no?
3: Vengo anch'io! No, tu no.
0: Le vittime del no tu no sono infinite. La nostra esistenza è punteggiata di frustrazioni, di dinieghi, di fallimenti. Si tenta di unirsi al carrozzone del successo, ma c'è sempre qualcuno che ci sbarra il passo.
3: Ma perché?
4: Perché no?
5: Che faccio? Vengo anch'io? Vengo anch'io?
6: No. È diventato proprio un modo di dire, del parlato.
5: Eh beh sì, è il proverbiale.
6: Un po' il manifesto degli Eccebombo d'Italia, ha detto qualcuno.
5: È vero, è vero. E che peraltro anche qui in collaborazione con Dario Fo, con Fiorenzo Fiorentini, è diventato un proverbio. Vengo anch'io, no tu no. Scene incredibili rifatte sulla scorta di questa canzone. Con Dario Fo e Franca Rame fuori dall'antenna di Via Catalolo. Via Catalolo è la strada che sta sopra Via Teulada ed il ripetitore, praticamente lui non poteva entrare perché era Bernabé che vigilava dall'alto. Cioè, torna un po' tutto e torna Gaber.
6: Prima dicevi i Corsari, Iannacci e Gaber,
5: sì.
6: Ma parliamo di Gaber. Gaber negli anni 60 partecipa tantissimo a Sanremo, in realtà con delle canzoni che forse non ci ricordiamo, nessuno si ricorda più.
5: No.
6: Mentre poi sappiamo che con il signor G in realtà si dedicò appunto al teatro canzone e tornò in Rai solo molto dopo.
5: Ma innanzitutto ricordiamo una collaborazione fondamentale, noi abbiamo parlato di Dario Fo, abbiamo parlato di Iannacci, Mina sostanzialmente lo scopre.
7: Io mi chiamo G.
8: Io mi chiamo G.
7: No, non hai capito. Sono io che mi chiamo G.
8: No, sei tu che non hai capito. Mi chiamo G anch'io.
7: Ah, il mio papà è molto importante.
8: Il mio papà... no.
7: Il mio papà è così ricco che cambia ogni anno macchina, villa e motoscafo.
8: Il mio papà è così povero che non cambia nemmeno idea.
7: Il mio papà guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31 che ce ne sono giorni, che ci sono in un mese, fa un miliardo al giorno.
8: Mio papà guadagna 10.000 al mese, che diviso 31 che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 10.000 al giorno. Al primo giorno, poi dopo basta.
7: Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi.
8: Io vivo in una casa piccola. Praticamente un locale. Però c'ho 18 fratelli.
7: Il mio papà è un cittadino esemplare, infatti non calpesta mai le aiuole.
8: Anche mio papà è un cittadino esemplare e anche lui non calpesta mai le aiuole. Le bruca.
7: L'altro giorno il mio papà mi ha portato su una collina e mi ha detto: guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo.
8: Anche a me l'altro giorno mio papà mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, basta.
7: A mio papà piacciono Frank Sinatra e Ella Fitzgerald.
8: Il mio papà una volta ha toccato Orietta Berti.
7: A mio papà piacciono molto le canzoni di Gaber.
8: Figurati al mio. Mi hai anche insegnato tutte le parole. Porta Romana bella, porta Romana, è già passato tanto da quella sera.
6: Senti, questa Milano di Gaber,
5: sì.
6: Com'è?
5: Beh, è la Milano della Ligera. La Ligera cos'è? È la Milano... Ah, guarda, qui siamo nel teatro. Prima di parlare di Gaber, vediamo queste meravigliose sedie del Teatro Il Vascello,
6: sì.
5: Che si alzano, questo teatro che peraltro ha una data precisa, 1989, quando prima era un cinema, nel 1946 era un cinema, diventa teatro. teatro, appunto, teatro canzone, quindi Gaber. La Milano di Gaber è la Milano della ligera, la Milano della malavita, di confine, questa Milano lontana, questa Milano che nessuno ha raccontato. C'è un filo conduttore, cioè diciamo che il Gaber rock è quello, diciamo, più atipico. Poi invece inevitabilmente assorbe il sociale.
4: Strade di notte mi sembrano più grandi.
5: Milano con Porta Romana, che è lontana dal centro ma allo stesso tempo vicina al centro, quindi c'è tutta la parte, diciamo, appunto di malavita, di emarginazione, ma c'è anche la Milano importante, la Milano delle sfilate, che dovrà ancora venire. Quindi Gaber è questo, e inevitabilmente poi arriva, visto che in teatro siamo, il teatro canzone, dove lui si stufa di essere televisivo, si stufa delle canzoni, diciamo, pop, e inventa un teatro che possa raccontare delle cose, raccontare di temi sociali, e è quello che poi lo caratterizzerà praticamente fino alla fine della vita.
9: Perché, caro Giorgio, dall'anzichenecco del rock sei diventato dopo un alfiere della ballata?
10: Perché nei panni dell'anzichenecco del rock mi sentivo un po' a disagio, non era proprio il mio ruolo. E poi avevo affrontato questo mestiere un po' per scherzo, un po' provvisoriamente.
9: Un po' alla rock.
10: Ecco. Poi quando ho visto che la cosa prendeva piede, questa rischiava di diventare un'attività più continua, allora ho pensato che bisognasse approntarla con un minimo di dignità.
9: Cioè è la dignità che ti ha portato alla ballata.
10: Ci siamo.
9: Oh, passiamo a un secondo tema, caro Giorgio, no? Dunque, tu oggi, e lo dico senza ombra di dubbio, sei uno dei protagonisti più veri e più interessanti della musica leggera italiana. Ma vorrei sapere una cosa, come ti consideri? Ti consideri un cantante puro oppure, cerca di capirmi, un predicatore?
10: Oh, questa parola mi spaventa un po'.
9: Perché va vista dal lato giusto.
10: C'è in mezzo il concetto del messaggio, il concetto dell'impegno, c'è un sacco di cose abbastanza veramente impegnative. No, direi che cantante puro non mi considero, anche perché, cioè, cantante puro di quello che usa la voce come un strumento.
9: Anche perché ne hai.
10: Anche perché
9: ne hai.
10: Ma poi mi interessa effettivamente un certo discorso sui testi, cioè arrivare a dire determinate cose attraverso la musica, ma anche il testo, soprattutto il testo della canzone. Quindi raccontare me stesso, ma non come fatto un finista individuale, ma me stesso che fa parte di una certa collettività e che quindi descrive una sua vita che è poi la vita di tutti.
9: Quindi un predicatore, diciamo così, di storie dei nostri tempi. La mettiamo sotto questo piano.

0: non siamo in una falegnameria, no, come qualcuno potrebbe pensare.
1: No, siamo nel retropalco
0: del Vascello.
1: E questo per dimostrare come il teatro è altissimo artigianato. Dove siamo rimasti?
0: Celentano, no, ancora ecco. Non abbiamo parlato di Celentano.
1: Beh sì, che se ci pensiamo bene, un po' l'abbiamo accennato forse all'inizio, Celentano è un po' il comune denominatore di questo gruppo, perché appunto Gabber e Iannacci suonano con lui al primo grande concerto rock nel quale poi Celentano esce. La prima matrice di tutti loro è il rock. Però Celentano diventa Celentano proprio dalla fine degli anni 60, è un urlatore per eccellenza, il rivoluzionario per eccellenza, ed è il primo vincitore del Cantagiro.
0: Nel 62?
1: C'era il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia blocca praticamente il mondo, perché tutti quanti nei paesi vogliono vedere i grandi corridori ai tempi di Coppi e Bartali, quindi c'è una mobilitazione. E la stessa cosa le ripropone, Radaelli le ripropone con i cantanti. Che è una rivoluzione, perché oggi con i social arriviamo ovunque. Quando la carovana del Cantagiro passa per Artena o passa, che ne so, per Castelseprio, per piccoli paesi, si mobilita il mondo per andare a vedere, a toccare con mano queste persone, a chiedere gli autografi. E si ha per la prima volta la percezione di un divismo familiare, cioè non è Greta Garbo che non si vede, non si sente, ma Celentano sta in mezzo ai ragazzini.
2: Celentano, tu sei sempre circondata dai ragazzi del tuo clan. È perché hai paura del pubblico?
3: Sì, io ho molta paura del pubblico.
2: Perché?
3: Perché quando c'è molta folla, così come capita spesso a questo Cantagiro, non si accorgono che, essendo in tanti una carezza per uno, l'asino muore.
2: Senti una cosa, costa fatica arrivare al successo e mantenerlo?
3: Costa fatica un po',
2: Per quale motivo?
3: Beh, perché arrivare al successo oggi non è proprio molto difficile. Però mantenere il successo non è neanche poi difficile, neanche questo.
2: Quante copie tiri di ogni disco?
3: Quante?
2: Quante copie?
4: Che ridi così tu?
3: Quante copie tira un disco?
2: Sì.
3: Beh, ci sono alcuni dischi che hanno toccato il milione.
2: E gli altri?
3: Gli altri di più.
2: Ascolta, Celentano, quanto guadagni con una canzone?
3: Tanto.
5: Al mattino del giovedì ballo il liscio al Garden Blu con l'orchestra Serenade.

0: dice, preferisco di no.
1: 1965, spettacolo di Dario Fo sulla canzone popolare Ci ragiono e canto, dove c'è anche questo brano Ho visto un re. Ne parliamo perché poi lo eseguiranno tutti insieme.
2: Diventa un inno, diventa un inno. Interessante questo esperimento teatrale dove c'è Caterina Bueno, Giovanna Marini, ragionare e cantare sulla canzone popolare che porta delle istanze, che è appunto il concetto sociale che un po' ci ha accompagnato sempre. Ho visto un re è una canzone ironica, satirica, un po' come Carlo Martello tornato dalla guerra, che è Fabrizio De André e Paolo Villaggio. E tant'è che quando poi la vogliono presentare a Canzonissima, ovviamente viene censurata, perché infatti sarà presentata nel 68 Vengo Anch'io. Ed è una canzone che probabilmente anticipa i tempi, anticipa la contestazione e tiene insieme questi protagonisti di cui stiamo parlando dall'inizio della nostra chiacchierata.
3: Ho visto un re.
4: Scusa?
3: Ha visto un re?
4: Ave.
3: Sì, beh. Un re che piangeva seduto sulla sella. Piangeva tante lacrime, ma tant'è che bagnava anche il cavallo. Povero re, e povero anche il cavallo. Sì, beh, ave.
5: È l'imperatore che mi ha portato via un bel castello di 32 che lui cena, povero re, e povero anche il cavallo.
6: Ah beh, sì beh, ah, sì beh. Ho visto un ve.
7: Sai scusa?
6: Ha visto un vescovo.
7: Ah beh, sì beh, ah beh, sì beh.
6: Anche lui, sì lui, lui. Sì, lui, non continua a fare così la testa. Sì, lui, davanti, sì, lui.
7: Sì, piangeva.
6: Faceva un gran baccano.
7: La mano di chi?
6: Mordeva anche una mano. Adesso deve dire la mano di chi?
7: La mano di chi?
6: La mano del sacrestano.
7: Ah, beh.
8: Venga anch'io, nottuna. Venga anch'io, nottuna.
9: Chi è di scena?
1: Alessandra,
2: chi è di scena?
1: Vengo anch'io?
9: Nottuna!
1: Ma a chi dice? A te?
2: A me.
1: A me o a te?
2: A tutti e due.
8: Vengo anch'io, nottuna. Vengo anch'io, nottuna. Vengo anch'io, nottuna. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, nottuna.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
3: Da MD c'è il tutto a... da 1 a 3 euro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi 6 coni gelato, le specialità di Beppe, in gusti assortiti, a 2 euro.
4: MD, buona spesa Italia!
5: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
7: Entrate mortali!
8: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
9: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
10: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
11: Madrid, riaprite i confini entro 48 ore o scatteranno misure proporzionate. Palazzo Chigi risponde alla Spagna, non accettiamo ultimatum, controlli in vigore fino al 15 agosto. Nel fine settimana di esodo, ancora caldo estremo sull'Italia con molte città da bollino rosso, in arrivo temporali al nord, danni alle coltivazioni, dalle bollette ai prodotti agricoli, prezzi all'insù. L'8 agosto, anniversario della strage di Marcinelle, sarà la giornata europea per le vittime sul lavoro. I sindacati, sia un monito perenne, Meloni, che sfrutta le persone, è indegno del nostro modello sociale. Firmato un patto sulla difesa da Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz. Rimane lo stallo sulle trattative con gli USA. Terrorismo, un sedicenne di Como arrestato per propaganda jihadista online. Trovati i manuali per fabbricare ordigni. Il ragazzo fermato mentre era in vacanza con la famiglia. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni. Domani funerali in forma privata. Un omaggio continuo dai palchi alle piazze di intere generazioni cresciute ascoltando il maestrone. 21.01, bentornati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo anche in questa edizione da questo scontro diplomatico tra la Spagna e il nostro paese, Madrid, che annuncia ritorsioni se entro il 9 agosto l'Italia non riaprirà le frontiere. I servizi di sicurezza giudicano verosimile una nuova ondata migratoria per il 15 agosto. Allora sentiamo Katia Cerratti.
12: L'allerta sui flussi migratori dal Marocco verso Ceuta resta alta, non senza gravi implicazioni diplomatiche. Il governo di Madrid ha infatti avvertito Roma che prenderà misure proporzionali se l'Italia non revocherà entro domenica i controlli sui viaggiatori dalla Spagna, definiti discriminatori nei confronti degli spagnoli e contrari agli interessi dell'Unione Europea. Secondo l'intelligence spagnola, intanto, l'appello social che circola sul web per un nuovo sbarco e ingresso di massa il prossimo 15 agosto è assolutamente credibile. E l'azione potrebbe superare per intensità quella registrata lo scorso 30 luglio, quando 72.000 migranti entrarono in massa a Ceuta dal Marocco, destabilizzando i governi di entrambi i paesi, innescando le prime crisi diplomatiche. I servizi segreti stanno monitorando da giorni chat e profili social per prevenire l'effetto sorpresa, mentre il governo assicura che il paese è preparato a qualsiasi scenario. Sul fronte politico, l'esecutivo spagnolo ha annunciato l'audizione in Parlamento tra il 25 e il 28 agosto dei ministri di interno interni, esteri, difesa e giustizia, per fare chiarezza sulla gestione della crisi. Un impegno alla trasparenza, ribadito anche dal ministro Felix Bolaños, che ha condannato le fake news e la xenofobia. Sul piano diplomatico, intanto, il Marocco ha fatto sapere di essere pronto a collaborare per identificare e rimpatriare i minori non accompagnati, puntando il dito contro gli ostacoli burocratici interni dei paesi partner. Una settimana dopo la crisi migratoria a Ceuta, infatti, migliaia di bambini, in gran parte marocchini, ancora vagano per le strade e trascorrono ore ad aspettare fuori dal quartier generale della Polizia Nazionale Spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio mentre tentava di raggiungere l'enclave dalle montagne marocchine. È il primo decesso registrato con questa pericolosa modalità di accesso via aerea.
11: E adesso la risposta dell'Italia: non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale, la replica che arriva direttamente da Palazzo Chigi. Resta dunque la sospensione dell'area Schengen e la Premier, in occasione dell'anniversario di Marcinelle, ribadisce nessuno spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Gabriele Martelloni.
13: La replica del governo italiano non è immediata. La nuova puntata dello scontro con Madrid richiede approfondimenti e un coordinamento via telefono tra Giorgia Meloni e i ministri competenti, ed è evidente già dall'incipit della successiva nota di Palazzo Chigi che una ricomposizione non sia all'orizzonte. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio, dove si chiarisce che Roma rivedrà la sospensione di Schengen con il paese iberico solo quando saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo. L'esecutivo, come anticipato dal ministro Piantedosi a un evento di Fratelli d'Italia a Sorrento, è disponibile comunque a fare una nuova valutazione sulla misura dopo Ferragosto, quando, precisano il titolare del Viminale, poi Palazzo Chigi, è attesa a Ceuta una possibile nuova ondata migratoria. Mentre la Premier, in un videomessaggio per l'iniziativa 10R sull'anniversario di Marcinelle, ricorda l'impegno dell'esecutivo nel contrasto al fenomeno irregolare e ai trafficanti di uomini.
14: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
11: E la crisi diplomatica tra Italia e Spagna entra naturalmente nel dibattito politico. Il servizio di Alberto Gioffreda.
15: Nessuna lezione sull'accoglienza. Il centrodestra fa quadrato, sostiene la linea del governo nella crisi diplomatica tra Italia e Spagna con Lega, Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che respingono le accuse e puntano invece il dito contro Madrid.
16: Sull'immigrazione Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
15: Forza Italia si muove sul piano parlamentare e con un'interrogazione chiede al ministro dell'Interno Piantedosi di mantenere elevato il livello di attenzione su Ceuta e il rischio di infiltrazioni jihadiste. Per le opposizioni inutili le mosse di Palazzo Chigi. Meloni ritiri la sospensione di Schengen, la richiesta che arriva ad Azione Più Europa, solo propaganda per Verdi e Sinistra.
17: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
15: Nel Movimento 5 Stelle restano ancora gli echi dell'audizione in commissione Covid di Conte, il botte risposta via social con Meloni. Dal Partito Democratico Schlein ribadisce la priorità del campo largo, prima il programma, poi la leadership.
11: Caldo senza tregua sull'Italia, almeno per altri 10 giorni. Pesanti le ricadute economiche della crisi climatica che stiamo attraversando per la BCE. Il caldo è un fattore ormai strutturale di aumento del costo della vita, con la siccità che si abbatte su produzione agricola e secca i corsi d'acqua. E allarma inflazione e i costi della bolletta di luce e gas. Sentiamo Alessandro Marchetti.
18: Il caldo estremo che sta attraversando l'Italia ha costi enormi. Ci sono anzitutto per gli agricoltori. La Coldiretti stima che oltre il 60% del territorio italiano sia colpito da siccità. Il mix di alte temperature e piogge scarse in zone come la pianura padana, con il Po sotto il livello di guardia, impedisce di irrigare i campi. I danni riguardano un po' tutte le filiere.
19: Le alte temperature di quest'anno stanno compromettendo parte del Made in Italy, con danni che possono andare dal 20 al 70% della produzione. I 75.000 ettari sono stati distrutti dagli incendi.
18: Ma il caldo costringe anche ad anticipare vendemmia e raccolta della frutta. Con un effetto domino, quelli per le aziende agricole diventano costi per i consumatori. Il caldo estremo, segnala la BCE, è ormai fattore strutturale di aumento del costo della vita. Per la Banca Centrale il cambiamento climatico nel mondo potrebbe aggiungere uno 0,9% all'inflazione alimentare media annua. Infine, ci sono i costi delle bollette. Quest'estate il prezzo medio dell'elettricità per gli italiani ha già toccato il record dal 2023, 207 euro al megawattora. È il risultato di una domanda e un'offerta sotto pressione. Il gas, che in Italia alimenta gran parte delle centrali, è mediamente caro per i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Quest'ultima, stima facile.it, potrebbe portare in 12 mesi a 276 euro in più per luce e gas. L'acqua scarsa poi incide sui bacini idroelettrici, così come impedisce il buon funzionamento di molte centrali a gas. Infine, c'è una domanda sempre più alta. Gli italiani sono costretti a consumare molto per via dei climatizzatori e, secondo gli esperti, il gran caldo è solo all'inizio.
11: E questi giorni torridi sono anche molto intensi per chi si mette in viaggio. Domani bollino nero per l'esodo estivo. Una buona notizia però per i viaggiatori è che per il terzo giorno consecutivo cala il prezzo dei carburanti. Il servizio di Paolo Mancinelli.
20: Meglio di qualche giorno fa, però superati i 2 euro credo che sia un pochino un problema.
21: Un segnale di sollievo per i cittadini arriva nei giorni di picco delle partenze estive. Sebbene di pochi millesimi, per il terzo giorno consecutivo calano i prezzi alla pompa. L'osservatorio prezzi comunica la media nazionale della benzina self su rete stradale a 1,99 euro al litro, 4 millesimi meno di ieri. Cala di 8 millesimi il diesel a 2,084.
22: Le principali compagnie nazionali portano riduzioni fino a 7 centesimi al litro. Non lo vediamo sul prezzo medio nazionale per una rete che è molto polverizzata, in cui centinaia di operatori hanno comportamenti diversi. Se la tendenza ribassista dovesse permanere nei prossimi giorni, assisteremo quindi a riduzione del prezzo alla pompa, sia della benzina che del gasolio.
21: Il prezzo del diesel rimane comunque calmierato dal taglio delle accise di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. Provvedimento insufficiente per l'associazione dei consumatori.
23: È troppo alto, non arriviamo a fine mese con gli stipendi.
24: All'incirca al mese un centinaio d'euro in più.
25: Però sempre 20 euro metto, poi quando arrivo.
21: E dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani arriva la richiesta al governo di estendere al 31 marzo 2027 il termine per usufruire del credito d'imposta agli autotrasportatori per il caro gasolio.
11: Via libera dal Senato americano ad un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia che colpisce in particolare il settore degli idrocarburi. Washington mette a punto anche nuove sanzioni per smantellare la rete di uffici di cambio e società di comodo che finanziano illegalmente l'Iran. Da New York l'inviato Nico Piro.
26: Sì, è una legge che attendeva di essere approvata da circa un anno, è stata approvata dal Senato, era una legge inizialmente pensata per colpire la Russia e chi compra, per esempio Cina e India, il petrolio russo. Però strada facendo Trump ha chiesto che venissero inserite anche sanzioni contro l'Iran. Questa legge adesso passa, per ora disegno di legge, passa alla Camera, dove dovrebbe arrivare già la settimana prossima e capiremo cosa accadrà e quando poi questi provvedimenti, sia approvati, entreranno in vigore. Intanto Trump ha parlato della guerra all'Iran, ha ribadito sostanzialmente la linea che ribadisce da giorni, cioè loro vogliono un accordo, evidentemente non vogliono essere colpiti da noi, vedremo cosa accadrà. Tra l'altro il segretario del Tesoro Bessent ha detto che fra oggi e domani verrà reso noto l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, un'ambiguità questa però di Washington che non viene sciolta, cioè quando la Casa Bianca, l'amministrazione parla dell'accordo sullo stretto di Hormuz non è mai chiaro se si riferisca alle trattative in corso fra Iran e Oman alle quali gli Stati Uniti non partecipano oppure se si stia riferendo ad altre trattative di cui non si ha notizia pubblica. Su una minaccia però Trump tiene la parola, ieri aveva minacciato le lunghe pene detentive, giornalisti, talp, insomma quelli che avevano partecipato alla diffusione della notizia della crisi degli arsenali missilistici americani. Secondo il Wall Street Journal, il presidente oggi ha ordinato una inchiesta interna per arrivare appunto alla radice di questa fuga di notizie. A voi studio.
11: Allora andiamo proprio negli Stati Uniti, sta parlando il presidente americano Donald Trump in un incontro a Washington con i rappresentanti del settore minerario. Andiamo,
0: sono state costruite negli ultimi 18 160 accordi minerari che valgono 40 miliardi di dollari. Oggi gli Stati Uniti stanno aprendo nuove miniere a una velocità vertiginosa. Dagli anni 50 nessuno ha assistito a uno sviluppo così tumultuoso, poi con oltre agli sviluppi nell'intelligenza artificiale in altri settori. In un brevissimo periodo di tempo, un anno e mezzo, ma in realtà le cifre riguardano i primi 12 mesi, ma in questo anno e mezzo sono stati investiti 19.200 miliardi di dollari. In quattro anni l'amministrazione precedente ha investito 1.000 miliardi. 19.200

0: 100 miliardi solo nei primi 12 mesi, quindi ora superiamo i 20 mila miliardi. Nessun paese nella storia del mondo ha mai raggiunto risultati di questo tipo, e 5-6 volte di più rispetto ai paesi nostri concorrenti. E nessuno ha assistito veramente a uno sviluppo così incredibile. E spero che questo sviluppo continui per noi, nessuno potrà eguagliarci. Gli Stati Uniti adesso aprono nuove miniere a grande velocità e anche la prima miniera di terre rare degli ultimi 70 anni. Anche tra l'altro abbiamo aperto un nuovo altoforno per l'alluminio e stiamo costruendo un impianto che creerà moltissimi posti di lavoro nell'Oklahoma. Io adoro l'Oklahoma perché ho vinto in tutte le 77 contee dell'Oklahoma.
1: Donald Trump sta parlando, lo ricordiamo, a Washington all'Assemblea dell'Industria Mineraria. Ci torneremo, chiaramente ci interessa la posizione degli Stati Uniti anche sulla questione del Golfo Persico. Allora andiamo proprio lì, perché mentre Teheran lavora all'accordo con l'Oman sulla gestione dello Stretto di Hormuz, a Riyadh i leader di Pakistan, Turchia e Arabia Saudita siglano un patto di mutua difesa contro la minaccia di un attacco al regno saudita da parte dei miliziani sciiti. Da Istanbul ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
2: Teheran deride Trump e nega che nei negoziati su Hormuz siano stati coinvolti gli Stati Uniti, ribadendo che le trattative sono avvenute solo con l'Oman. All'accordo raggiunto con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il presidente Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Secondo il sito dell'opposizione con base all'estero Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra, e circolano voci che sarebbe in fin di vita. Intanto la regione si infiamma. L'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh, e a Jeddah è stato firmato un protocollo d'intesa di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, tutti i paesi sunniti, mentre si riaccendono gli scontri nella penisola arabica. In Yemen gli Houthi hanno lanciato una vasta operazione militare contro i sauditi. Molte le vittime tra i soldati di Riyadh e tanti feriti.
1: E adesso andiamo in Israele, ancora tensione in Cisgiordania, mentre resta sospeso fino a settembre il negoziato tra Israele e Libano. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: La tensione alle stelle in Cisgiordania, in particolare a Calandia e a Aqab, dove l'esercito israeliano ha fatto irruzione, ha compiuto arresti, ha setacciato il territorio, è passato casa per casa arrestando 60 persone, negli scontri sono rimaste ferite 50 persone, mentre coloni continuano a aggredire i palestinesi, in particolare a Taibe coloni hanno picchiato un palestinese e tre attivisti israeliani che erano intervenuti per difendere la popolazione. In un'altra località invece, secondo l'agenzia Wafa, soldati israeliani hanno ferito un cittadino palestinese con cittadinanza americana di 80 anni, mentre un evento piuttosto raro, la procura israeliana ha incriminato per omicidio colposo un colono, Inon Levi, il quale ha ucciso l'anno scorso un attivista palestinese, Auda Atalin, che è anche comparso nel film Netherland, vincitore del premio Oscar. A linea allo studio.
1: E adesso in Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky è arrivato in Serbia, a Belgrado, previsti importanti colloqui con il presidente ed il premier serbo, intanto i raid strutture energetiche ucraine. Da Kiev, Carlotta Macerollo.
4: Oggi in pieno giorno è stato colpito uno degli stadi più grandi d'Ucraina nel centro di Odessa, con una capacità di 34.000 posti. Lo stadio Chornomorets, sede dell'omonima squadra di calcio, ha subito dei danni al tetto, dei danni agli spalti. Ci sono state almeno due persone ferite, un uomo e una donna. Sarebbe potuto andare molto peggio. Domani, tra l'altro, ci sarebbe stata una competizione. Questo stadio, prima della guerra, ospitava competizioni internazionali. Nelle ultime 24 ore ci sono stati almeno 9 morti in tutto il territorio ucraino. È stata attaccata la regione di Dnipropetrovsk numerose volte, ancora attacchi nella regione di Kharkiv, è stata presa di mira la stazione di Lozova, sono morti 2 lavoratori. Lozova è diventato un hub, uno snodo logistico importante da quando la stazione ferroviaria di Kramatorsk ha smesso di funzionare per ragioni di sicurezza. Continua poi l'evacuazione appunto della città di Kramatorsk.

0: che è la più grande nel Donetsk ancora ucraino. Nelle ultime 24 ore sono state evacuate almeno 800 persone, tra cui 91 bambini. E poi vi diciamo ancora con Matteo Pietrobelli che i raid russi oggi hanno raggiunto anche impianti di estrazione di petrolio, 7 siti che garantiscono l'estrazione di greggio e gas nell'est del paese per un'Ucraina che si appresta ad affrontare l'ennesimo inverno di guerra. A voi.
1: È stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia il 16enne della provincia di Como, accusato di terrorismo e propaganda jihadista. Nel suo PC, video dello Stato Islamico, istruzioni per costruire bombe. Sentiamo Davide Gangale.
2: In rete condivideva esecuzioni sommarie e sessioni di addestramento dello Stato Islamico, ma anche svastiche, frasi antisemite e immagini di Hitler. È un video in russo già emerso in altre inchieste che mostra un jihadista in cucina intento a dare istruzioni per costruire una bomba artigianale. Gli agenti dell'antiterrorismo della Digos di Milano hanno arrestato a Grosseto, dove era in vacanza con i familiari, un italiano di seconda generazione, un ragazzo di 16 anni residente a Como, padre ucraino, madre russa. Il giudice ha convalidato il carcere. Se fossi maggiorenne, scriveva l'indagato sull'app di messaggistica Discord, farei parte dell'ISIS. Ne diffondeva la propaganda, precisando di aver prodotto lui stesso alcuni contenuti e di essere attivo nella traduzione di inni al martirio. Minorenni, ordigni fai da te, il rischio di passare all'azione in modo imprevedibile, elementi che gli investigatori incrociano sempre più spesso in tutta Europa. In un'altra conversazione, il sedicenne istigava alla violenza contro neri, gay ed ebrei. In archivio aveva la versione integrale della strage di Christchurch, 51 i fedeli musulmani uccisi in Nuova Zelanda dal neofascista Brenton Tarrant. Un mix confuso di violenza, suprematismo bianco e jihad, per il giudice l'espressione di una pericolosa inclinazione a delinquere.
1: Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso a Cervia, sul litorale ravennate, costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Sentiamo Sara Scheggia.
3: Quattro giovanissimi tra i 19 e i 23 anni con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì Cesena. Tre di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani, massacrato a calci e pugni senza un apparente motivo a Pinarella di Cervia, sulla costa ravennate, lo scorso 19 luglio. Un pestaggio brutale che aveva sconvolto la piccola località turistica e che sarebbe avvenuto per uno screzio banale. Musiani viveva in un camper, la vita gli aveva riservato parecchie difficoltà, ma a detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Un sollievo sapere che sono stati arrestati, dice il padre della vittima.
4: È proprio un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male. Ecco, mancando il mio figlio, molte volte mi manca anche la voglia di vivere, solo che non ci penso perché voglio vivere per lui, voglio andare avanti per lui.
3: Le indagini sono partite da una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la dinamica, ma poco nitido nel restituire volti e nomi. La svolta, grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri filmati, tra cui quello di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima in un locale della zona. Alcuni protagonisti sarebbero gli stessi che oggi devono rispondere dell'omicidio di Musiani. Si cercano ora altri complici al pestaggio del 54enne, potrebbero aver partecipato anche altre persone.
1: A Berlino adesso apre una piscina davanti ad uno dei teatri della città, la corsa ad accaparrarsi il biglietto d'ingresso. Nella capitale tedesca infatti mancano strutture dove ripararsi dalle temperature record di questa estate. La corrispondente Barbara Gruden.
5: Neanche a farla apposta, è una delle giornate più fresche di questa estate, ma l'inaugurazione della piscina davanti alla Volksbühne è comunque un'attrazione. Abito proprio qui vicino e non potevo mancare, tornerò di sicuro. La vasca di 25 metri è stata installata poco lontano dall'iconica Alexanderplatz, dal teatro che fa della propria indipendenza politica una missione e che con questa piscina denuncia l'inazione dell'amministrazione cittadina. Nei giorni più caldi la calca per entrare negli stabilimenti è talmente grande che molti sono costretti a fare una maratona dalle piscine comunali ai lidi sui laghi per trovare un centimetro su cui appoggiare l'asciugamano. Questa estate, con le ondate di caldo e i cambiamenti climatici, la necessità è davvero urgente, soprattutto per chi vive proprio nel centro di Berlino, spiega la drammaturga Anna Yeboa. Così abbiamo deciso di aprire una piscina a ingresso gratuito, l'unica condizione è di prenotarsi in anticipo. Docce, sdraio e l'immancabile chiosco con le patatine fritte. C'è tutto necessario per rilassarsi un paio d'ore pur trovandosi nel pieno centro cittadino. Una capitale come Berlino, dice lui, era proprio l'attrazione che mancava.
1: Europei di nuoto a Parigi, l'Italia dei tuffi dalle grandi altezze fa sognare con Cosetti e Barnabà. Sentiamo Novella Carligaris.
6: Sono giovani, sono fidanzati, a Parigi stanno volando. Elisa Cosetti e Andrea Barnabà, i due triestini, dopo le due prove dei tuffi dalle grandi altezze, sono rispettivamente seconda e primo. Una responsabilità enorme, ma anche un prezioso vantaggio in vista di sabato, quando si deciderà l'assegnazione delle medaglie dopo la seconda metà gara. Coraggio da vendere, tecnica straordinaria, servono entrambi per lanciarsi da decine di metri e raggiungere velocità vicine ai 100 km orari. Una disciplina nata sulle scogliere di tutto il mondo, con Acapulco come luogo simbolo, dove la paura non è contemplata, si aspetta l'onda giusta e poi ci si lancia giù nel vuoto. Il debutto nelle gare ufficiali arriva ai mondiali del 2013 a Barcellona, con trampolini costruiti ad hoc e bacini d'acqua sorvegliati dai sommozzatori. Pochi secondi appena, quelli di un tuffo, ma vissuti con il cuore in gola. Basta una piccolissima distrazione e uno sport spettacolare può diventare pericoloso. Il pioniere italiano è stato il cosentino Alessandro De Rose, trasferitosi a Trieste per amore, e oggi, insieme alla moglie Nicole, guida i giovani talenti azzurri in questa disciplina estrema. In Italia sono pochissimi a praticarla e proprio per questo ogni risultato ha un peso ancora maggiore. L'esperienza di De Rose, il rigore degli allenamenti, la ripetizione quasi ossessiva di ogni tuffo. E questa è la formula per trasformare la paura in controllo. E i nostri ragazzi quella formula la conoscono bene, perché quando sali lassù a decine di metri dall'acqua non ti puoi permettere di guardare giù, devi guardare avanti e tuffarti.
1: Hai sempre scritto cose belle, una di queste l'ho incisa anch'io. Ricordi con queste parole Adriano Celentano omaggia sui social Francesco Guccini, ricordando la canzone Vite che Guccini scrisse per lui. Ascoltiamone un estratto.

0: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? So let's change. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica regala Stefano Benni, visionario, ironico, inimitabile. Lunedì 10 agosto, in omaggio, il primo libro.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
3: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS,

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
1: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: Allora, ripartiamo in questa seconda parte del nostro telegiornale da un'ultima ora. Insomma, sappiamo di questa tensione fra la Spagna e il nostro paese, con il nostro paese che dice non accettiamo ultimatum, si proroga la chiusura di Schengen, Madrid che annunciava misure proporzionate. Bene, così sembra sia accaduto, perché la Spagna impone, diciamo, dei controlli alle frontiere per chi entra dal nostro paese, con una sorta di ritorsione. Questo ha annunciato il governo di Madrid. In particolar modo ci sarà un controllo dei passaporti italiani da mezzanotte di sabato fino al 7 settembre. Questa è la notizia che è arrivata adesso, proprio in questi istanti. Naturalmente vi aggiorneremo su queste misure, se ci saranno anche reazioni del governo italiano. Intanto parliamo ancora del cambiamento climatico, del forte caldo. El Niño infatti è pronto a dominare il clima globale tra agosto e ottobre, rendendo il 2026 l'anno più caldo di sempre. L'emergenza climatica aveva pesanti ricadute anche dal punto di vista, abbiamo visto, economico. Ne abbiamo parlato con Brunello Rosa della London School of Economics e vi facciamo sentire poi subito dopo il nostro faccia a faccia. Il protagonista stasera è Renzo Piano, intervistato da Emanuela Bonchino.

0: Il fenomeno dipende dal fatto che ormai c'è un impatto molto forte dell'impatto del cambiamento climatico sui processi produttivi, soprattutto di carattere agricolo, andando quindi a ridurre, come avete detto giustamente, nel servizio la produzione e quindi a parità di domanda, questo tende a creare inflazione. Ovviamente il fenomeno è complesso, noi stiamo vivendo un'epoca di conflitti che genera impatti negativi sul costo dell'energia, sul costo dei fertilizzanti, l'abbiamo visto con la chiusura dello Stretto di Hormuz, da cui molti di questi passano a livello globale, ovviamente sulle supply chains, le catene di fornitura globali. Quindi tutti questi sono costi aggiuntivi per le aziende del settore anche agricolo, che poi si trova a fare i conti con il fenomeno più specifico del cambiamento climatico che va a impattare direttamente le capacità produttive. Sono shock dal lato dell'offerta, molto difficili da controllare nel breve periodo e anche da contrastare con gli strumenti classici, per esempio, della politica monetaria.
1: Quali sono le misure che i governi possono mettere in campo per arginare questo fenomeno? Sicuramente se arriviamo ad avere un condizionamento così grande dal cambiamento climatico, non solo il cambiamento climatico lo abbiamo creato noi, nello stesso tempo però non abbiamo preso quelle prevenzioni, quelle misure necessarie perché le conseguenze non siano impattanti. Oggi che cosa si può fare ancora?
0: Si può fare veramente molto. C'è un tema, e citerò magari qualche misura in un attimo, però c'è un tema di coordinamento politico a livello globale, nel senso che il cambiamento climatico non è un fenomeno che può essere affrontato da un singolo governo, ma deve essere affrontato da tutti i governi contemporaneamente, per il semplice fatto che il clima è unico per tutti il globo. Ora, se c'è qualcosa che le proteste degli anni scorsi di Greta Thunberg, i Fridays for Future, eccetera, provavano a dire.

0: era che se anche tutti i governi del mondo si mettessero d'accordo per adottare le politiche necessarie a stoppare il cambiamento climatico, gli effetti di queste politiche si sarebbero sentiti forse tra 30 anni, perché il cambiamento climatico è qualcosa che agisce col tempo, ma quando arriva colpisce molto duramente. Lo abbiamo visto con fenomeni di devastazione di entità veramente importante. Quindi che cosa si potrebbe fare? Sono ovviamente da adottarsi politiche di prevenzione quanto più efficaci possibili. L'Unione Europea si è data un limite dell'incremento delle temperature di non più di 1,5 gradi nei prossimi anni e purtroppo sembra che lo abbiamo già sforato. Ma ammettiamo anche che l'Unione Europea riesca a stare in questo obiettivo. Cosa fanno le altre grandi potenze, permettetemi di dire, inquinanti a livello globale? Gli Stati Uniti, la Cina, l'India sono allineate su questo oppure ancora no? Evidentemente non ancora. Quindi a questo punto molto viene demandato purtroppo ad azioni scoordinate di singoli agenti, che siano di carattere governativo, che siano di carattere di impresa privata, che però tendono ad avere un impatto veramente limitato. Altre misure che sono state adottate nel tempo, tipo net zero, cioè andare a una, diciamo, progressiva riduzione dell'emissione di anidride carbonica nel corso degli anni, sono state magari fatte con troppa fretta e ancora una volta scoordinate, andando quindi a impattare altri settori dell'attività economica e creando un backlash di carattere socio-economico, socio-politico che non ha favorito l'ulteriore coordinamento di queste policies. Quindi di fatto diventa molto difficile andare a contrastare questo fenomeno.
1: Se ci proiettiamo al 2050, adesso l'ho scelto perché è un numero tondo, quali sono le conseguenze reali che sono state calcolate di questo fenomeno? Anche perché, sottolineo, facendo un po' il pessimista, da una parte ci può essere un rincaro enorme, ad esempio, dei beni di consumo, della frutta, della verdura, ma ci può essere anche una conseguenza peggiore, ad esempio non li potremmo più trovare sui banchi del mercato. Adesso ovviamente è un paradosso, ma insomma le volevo chiedere se ci sono studi che riescono a calcolare l'impatto reale da qua a 24 anni.
0: Sì, in realtà questi studi sono stati fatti su una serie di variabili, per esempio quella demografica, su cui ora non ci soffermiamo, ma che ha evidentemente ugualmente un impatto enorme. La popolazione mondiale è stimata incrementare dagli 8 miliardi attuali fino ai 10, quasi 11 miliardi sullo stesso identico pianeta, cioè andiamo a incidere sullo stesso numero di risorse, anzi probabilmente ridotto per causa del cambiamento climatico. Quindi stiamo parlando di una potenziale, diciamo così, guerra per le risorse scarse, compresa l'acqua potabile, che riguarderà tutti e quindi non è affatto un paradosso che alcune colture non riescano più ad essere fatte e quindi alcuni prodotti non diventino più disponibili. C'è qualche stima sugli effetti inflattivi di tutto questo fenomeno, si parla di diversi punti percentuali di inflazione aggiuntiva nei prossimi anni, anche in doppia cifra, secondo alcuni studi. Ma questo direi è quasi la conseguenza immediata di una maggiore scarsità di beni a fronte di una domanda crescente. La domanda è quali strumenti abbiamo per contrastare tutto questo. La politica monetaria non è efficace contro gli shock dal lato dell'offerta. Un campione della politica monetaria che si occupasse di climate change è stato per anni Mark Carney quando era governatore della Banca d'Inghilterra, ma adesso questa spinta delle banche centrali a considerare gli effetti del cambiamento climatico sull'inflazione si è molto ridotta. Il nuovo governatore della Fed, Kevin Warsh, è un antagonista assoluto di queste politiche. Lui ritiene che la Banca Centrale si debba occupare solo ed esclusivamente dei suoi temi tradizionali. Quindi anche questo strumento viene a essere estremamente indebolito, laddove noi, quando calcoliamo l'inflazione, tendiamo a escludere i beni volatili, che sono l'energia e il prezzo del cibo, per calcolare quella che viene così definita core inflation, inflazione di base. Però, come giustamente disse una volta la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, è esattamente la pompa di benzina al supermercato che gli operatori si formano le loro aspettative di inflazione e osservano inflazione, cioè andando a guardare esattamente quei beni che noi escludiamo dal calcolo dell'inflazione di base. Anche questo è un paradosso che va superato. Quindi c'è molto da fare a livello di policy per andare a individuare, diciamo così, gli strumenti necessari. È probabile che saranno i governi a dover intervenire, anzitutto coordinandosi a livello globale, secondo andando a fare politiche di prevenzione seria e eventualmente anche di resilienza ex post, perché, ripeto, il fenomeno, diciamo così, devastante che potrebbe colpirci tra una settimana e un mese non viene
1: Sì. Certo.
0: causato dalla nostra azione oggi, viene causato da quello che è stato fatto negli ultimi 30 o 50 anni.

0: Renzo Piano, architetto genovese di Pegli, di fama internazionale, senatore a vita, inserito da Time tra le 100 personalità più influenti del mondo. Ci troviamo a Milano, vogliamo cominciare proprio da qui, le ultimissime opere che sta creando a Milano.
1: Beh, il nuovo campus del Politecnico, questa è la cosa più importante. Disegnare un'università oggi è straordinaria, un'esperienza straordinaria. L'università è un luogo aperto, accessibile. Qui poi avevamo un sito meraviglioso, un bosco esistente, una fabbrica che non era più fabbrica da tante, tante decadi. E allora, dentro questo bosco, si costruisce questo campus, un campus dove ci sono anche molte start-up, quindi ci sono ragazzi che appena laureati non vanno in giro, restano e cominciano la loro attività attraverso queste piccole fabbriche. In realtà io la chiamo una fabbrica bianca. Quando si fa un progetto bisogna sempre guardare bene i luoghi che parlano, raccontano storie, luoghi. E le tracce della fabbrica che esisteva, ci sono ancora, bastava seguire queste tracce, costruire e nel bosco, aggiungere altri alberi e fare un tetto capace di prendere l'energia del sole, in modo che tutto questo campo sia a emissione zero, si dice, cioè non emette CO2, è autosufficiente. Insomma, è una bella avventura fare un'università.
0: La cito. L'architetto fa il mestiere più bello del mondo perché su un piccolo pianeta dove tutto è già stato scoperto, progettare è ancora una delle più grandi avventure possibili. Quindi ha fatto questo mestiere per vivere delle grandissime avventure?
1: È un'avventura perché ogni volta si ricomincia da capo e anche perché ci vuole passione, ci vuole veramente pathos. Tu costruisci a Berlino e dopo un po' devi diventare berlinese. Poi ti capita di costruire a Berlino quando va giù il muro, in un momento straordinario in cui Berlino si riunifica. Costruisci a San Francisco un grande museo di scienza che era stato distrutto da un terremoto. E lo costruisce nel momento in cui la Terra, il pianeta Terra, scopre quanto è fragile. L'architettura è un'avventura, perché non è l'architetto che cambia il mondo cambia per conto suo, ma l'architetto in realtà in qualche maniera costruisce questa rivoluzione. Bobo non ha cambiato, Centre Pompidou a Parigi non ha cambiato il rapporto con i luoghi della cultura. Ma era necessario farlo. Il rapporto tra il mondo e la cultura stava cambiando, era inevitabile dopo il maggio del 68, eccetera, eccetera. E quindi l'architettura interpreta il cambiamento.
0: Il campus nord del Politecnico, una parte sta per essere conclusa?
1: È un grande cantiere che va con una grande velocità. Non è mica vero che in Italia non si possono fare le cose, è un falso. Smettiamola di piangerci addosso. L'Italia è un paese straordinario. Io lo dico ai miei ragazzi, andate pure, girate il mondo per capire che fortuna avete avuto a nascere in Italia.
0: Veniamo al luogo in cui ci troviamo, il Politecnico di Milano. Lei qui fu studente, laurea 1964.
1: No, sì, ma un momento, calma. Avevamo occupato l'università. La mia attività principale allora, come tutti qui al Politecnico, era occupare l'università. Di giorno lavoravo da Francalbini e imparavo il mestiere e di notte imparavo l'ansia del sociale, l'ansia si chiamava così. L'occupazione dell'università era un vivere assieme, facevamo tutto assieme. Allora abbiamo fatto un esame di laurea, eravamo in sei, sinceramente poveri professori, avevano quasi paura e ci hanno dato a tutti 110, per forza, non che fossimo violenti. Questo è un aspetto bello, non c'era violenza, non c'era violenza, c'era ostinazione, c'era tenacia, c'era speranza, c'era passione, tutte queste cose qui, ma non c'era violenza in questa occupazione. Io in realtà cominciai l'architettura, mio padre era un piccolo costruttore, piccolo, è un'impresa molto piccola, e fumava la pipa. E un giorno gli dissi, padre, papà, io vorrei diventare architetto. Lui mi guardò e mi disse, tolse la pipa di bocca e disse, ma perché? Basta. E la cosa genovese, poche parole, ma perché? Quel ma perché mi è rimasto impresso e me lo domando tutti i giorni. Comunque, essendo testardo, feci architettura. Andai a Firenze, città meravigliosa, e lì studiai 2 anni. Poi un giorno, una mattina, mi svegliai e disse, ma cosa ci faccio io qui? È troppo bella Firenze. Mi impedisce, mi paralizza. E allora pensai a Milano. E a Milano dove? Al Politecnico. Perché la parola stessa, Politecnico, indica una scuola di tante cose, multitask si direbbe oggi, no? E quindi sono venuto al Politecnico e qui ho trovato un'altra cosa meravigliosa, l'occupazione universitaria, la società, il sogno di un mondo migliore. E allora cresci con questa idea che col tuo mestiere farai un mondo migliore.
0: Molti anni dopo è tornato qui al Politecnico a insegnare, a parlare, a condividere nelle sue lezioni di piano con alcuni studenti e studentesse e poi a docenti e tutor, a volte ospiti eccezionali che con lei fanno lezione, come per esempio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Avete suonato a 4 mani in questa lezione.
1: Ma noi siamo nell'età grande, Sergio.
2: Ampiamente.
1: Non ne vedo altri. No, non sto parlando di saggezza, perché no, saggi sì, ma nell'età grande siamo solo noi. Ecco, come facciamo noi a trasferire questa cosa, questa passione, questa ostinazione, questa tenacia, questo coraggio di fare e forse anche di sbagliare?
2: Ma tutto chiederei alla magnifica rettrice se c'è un modo migliore di insegnamento di questo che abbiamo appena sentito. È il modo migliore per insegnare quello che hai descritto nel rapporto con gli studenti e le studentesse.
1: Avete capito, ragazzi? Soprattutto voi.
2: Vorrei partire dal coraggio di sbagliare, appunto. Come sapete, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rivelatesi improduttive, che poi hanno aperto degli squarci in direzione dei risultati preziosi non previsti, non ricercati.

0: non è obiettivo dell'inizio della ricerca. Quindi sbagliare è prezioso, non solo perché comunque c'è il coraggio dell'appunto, ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere. La passione questa generazione ce l'ha anche molto più di quelle precedenti. È una generazione che sa, quando c'è la capacità di trovare anche errori fatti da chi è un punto di riferimento non soltanto ammirato ma venerato, vuol dire che c'è una grande capacità di creatività e questo ispira fiducia. Complimenti ragazzi.
1: Avete parlato dell'importanza di sbagliare, lei, il maestro Piano e il capo dello Stato Mattarella, della bellezza, della trasparenza che è anche etica politica.
2: Beh sì, tante belle cose, però dette tutte con semplicità, non da me, da Mattarella, da Sergio Mattarella, ma sbagliare, beh ragazzi, no, anche io invito i ragazzi a sbagliare, cioè, però bisogna prendere il coraggio, avere il coraggio di sbagliare. Io ho spiegato subito che non sono professore, non sono mai stato professore, però ho trovato un'idea. Non sono professore, ma ho tante storie vere da raccontare e posso farlo con sincerità, talmente sincero da confessare i miei errori. Allora, un professore che confessa i propri errori è l'opposto del professore che sa tutto ed è qualcuno che distrugge con le sue mani il muro di soggezione che ti divide dai giovani. Questi ragazzi vanno in giro e poi dico loro: sentite ragazzi, andate, scegliete quale progetto volete andare a vedere, poi andate. Immancabilmente tornano con l'errore. Ecco, d'altronde le critiche in questo mestiere, che è l'architetto, bisogna ascoltare con grande attenzione, è un mestiere pubblico, è un'arte pubblica l'architetto. Se sbagli, l'errore resta lì. È un errore per tutti, è un errore civico. Ma è stato bello parlarne col Presidente della Repubblica perché questi ragazzi alla loro età non hanno più bisogno di altre nozioni, hanno bisogno di esempi, hanno bisogno di andare sui posti, scoprire gli errori, tornare indietro, capire. Hanno bisogno del terreno che resterà per sempre la più straordinaria sorgente di ispirazione, non c'è niente da fare per il politico, per l'architetto, per il giornalista, per tutti è così.
1: Il terreno, la strada,
2: Terreno, la
1: l'esperienza.
2: strada, la realtà delle cose. Pensiamo alla meraviglia del neorealismo italiano nel cinema, che straordinario quel momento. Tutti i cineasti del mondo ce lo invidiano, il
1: Qual
2: neorealismo.
1: è il suo film preferito?
2: Ne ho talmente tante che non
1: In
2: saprei
1: questo momento.
2: dove andare a pescare. Ci sono dei grandi film. Io anche ho avuto la fortuna di lavorare con i cineasti perché ho costruito per loro a Los Angeles la sede dell'Academy, del museo dell'Academy. Quindi Steven Spielberg è un amico, cioè tutti questi cineasti hanno fatto dei film straordinari. Non saprei davvero cosa scegliere, però posso dire una cosa, sono invidioso io, sono invidioso
1: Glielo
2: dei
1: stavo per
2: cineasti.
1: chiedere,
2: Sì,
1: l'avrebbe fatto il
2: è una
1: regista?
2: bella invidia, perché sono invidioso perché il cinema è un'arte così completa, quando fai un bel film, dove c'hai tutto, c'hai la storia, c'è l'azione, c'è la fotografia, c'è la luce, c'è la musica, c'è talmente tante cose. Quando stanno tutte bene assieme, ti viene da piangere.
1: Quindi abbiamo scoperto che il maestro Renzo Piano, se non avesse fatto l'architetto, avrebbe fatto il regista, avrebbe vinto
2: Avrei voluto
1: probabilmente
2: fare tutto,
1: un Oscar.
2: tutto, tutto.
1: Lei ha detto che costruire è un gesto di pace, invece il mondo adesso è pieno di guerra e di macerie. Come ricostruirebbe Gaza? Magari con tanti altri architetti, se fosse possibile. Che cosa prova
2: È un
1: guardando le macerie?
2: momento talmente terribile, talmente terribile, talmente terribile. L'architetto costruisce, è un costruttore. Costruire è l'opposto che distruggere. Mi è capitato ultimamente, abbiamo costruito per il CER di Ginevra, e un giornalista del New York Times viene e mi chiede: quanto è costato questo edificio? Io dico 100 milioni di euro. E lui mi guarda e mi dice, ma è il costo di un cacciabombardiere per un giorno, per un giorno, per un giorno, un cacciabombardiere, per un giorno. Di azione costa quella cifra lì. Pensa, quanto è diverso costruire e distruggere, cosa ci vuole? È una sofferenza grande. Io non oso nemmeno pensare come ricostruire Gaza, non oso nemmeno, perché la stanno ancora distruggendo. E io non oso, non ci posso nemmeno pensare. Queste guerre sono spaventose. Io sono un pacifista. Io la pace la costruisco lentamente, ma la costruisco. Quindi sono un pacifista anche perché sono nato dalla guerra io. Non ne ho un ricordo, ero troppo piccolo, ma un ricordo molto forte del dopo. Io ricordo quando a 6, 7, 8 anni, ogni giorno, le cose sono migliori del giorno prima. Le strade sono più pulite, il cibo a tavola è migliore, il padre è più sereno, la mamma sorride. Queste cose restano dentro. Cresce con questa sensazione che allontanarsi dalla guerra è la vita.
1: Sua figlia, Lia, in un libro molto bello, Planimetria di una famiglia felice, racconta che da piccoli lei misurava sempre i suoi figli metro alla mano, è vero? Perché?
2: Io misuro tutto. Misuro tutto.
1: C'ha il metro in tasca direttamente?
2: Certo che ce l'ho. Eccolo. Eccolo. Misuro tutto. Misuro le cose, gli oggetti, le distanze. Preoccupare anche a misurare il tempo.
1: Lia Piano ha anche detto, vorrei avere il suo sguardo, parlando del padre, capace di vedere subito lontano. Cosa vede in lontananza adesso?
2: Quante cose. Vedo il mare. Il mare è dove sono nato. Il mare dove sono nato, sono cresciuto, è il Mediterraneo. E il Mediterraneo non è un mare qualsiasi, forse non è nemmeno un mare, è una specie di consomme di culture straordinario. Siamo stati molto amici con Fabrizio De André, quante discussioni, con Gino Paoli anche. Fabrizio diceva sempre, il nostro mare non è vuoto, è pieno di voci, pieno di luci. Ecco, questo mare lo vedo. E poi vedo i giovani. Mi piace stare con i giovani. Do loro, ma forse prendo ancora di più. E dato che ho imparato che questo mestiere serve a fare un mondo migliore, sono convinto che questi giovani faranno un mondo migliore. E sono cresciuto con questo ottimismo dentro di un bambino che vede che ogni mese, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese che passa, le cose sono migliori di quelle prima.
1: Grazie, grazie architetto, grazie maestro Renzo Piano.
2: Grazie a lei.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova Via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
4: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
5: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
6: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
5: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
7: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
8: E grandi! La tenerezza è importante.
9: Bastano gesti piccolini.
10: Imparate da noi.
11: Capito?
12: Tenderly, un mondo di tenerezza.
13: Entrate mortali!
14: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
15: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
16: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
17: Dal giorno 1.
16: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: controlli alle frontiere per il nostro paese. Una mossa di ritorsione, annuncia il governo spagnolo. Nel fine settimana di esodo, ancora caldo estremo sull'Italia con molte città da bollino rosso, in arrivo temporali al nord, danni alle coltivazioni, dalle bollette ai prodotti agricoli, prezzi all'insù. L'8 agosto, anniversario della strage di Marcinelle, sarà la giornata europea per le vittime sul lavoro. I sindacati, sia un monito perenne, Meloni, chi sfrutta le persone è indegno del nostro modello sociale. Firmato un patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO, Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz e rimane lo stallo sulla trattativa con gli Stati Uniti. Fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni con l'accusa di avere pestato a morte con calci e pugni il 54enne Nicola Musiani a Cervia nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni. Domani funerali in forma privata, un omaggio continuo dai palchi alle piazze di intere generazioni cresciute ascoltando il maestrone. Edizione delle 22, di nuovo in diretta, ben ritrovati. In apertura le notizie che arrivano dalla Spagna, che dopo la risposta negativa dell'Italia alla richiesta di riaprire i confini entro 48 ore, fa sapere di avere deciso di imporre a sua volta controlli alle frontiere per l'Italia. Ma vediamo i dettagli di quello che sta accadendo e come la stampa spagnola sta trattando la questione con Daniele Lorenzetti al touchscreen.
1: Eh sì, dunque sembra acuirsi questa crisi diplomatica tra Roma e Madrid. È arrivata la risposta spagnola. Il governo spagnolo ha deciso di ripristinare i controlli alle frontiere di porti e aeroporti per i passeggeri che sono provenienti dall'Italia, dal nostro paese. Del resto aveva avvisato Roma, se entro domenica non ci fosse stata la revoca della sospensione di Schengen da parte italiana, avrebbe preso, dice Madrid, delle misure proporzionali per tutelare gli interessi e la dignità dei suoi cittadini. La risposta da Roma era stata: non accettiamo ultimatum. E allora è arrivata questa decisione spagnola, che è naturalmente in evidenza, lo vediamo alla touchscreen con la regia, sulla gran parte della stampa iberica. Vedete su El País la foto di Sanchez e Meloni all'ultimo vertice europeo, e poi la notizia che il governo appunto ristabilisce questi controlli. Saranno controlli a campione, a quanto pare, in modo casuale. La misura scatta alla mezzanotte e varrà fino al 7 settembre, salvo controordine. Anche sul mondo, su El Mundo si parla appunto di questa crisi migratoria, della decisione spagnola di ripristinare controlli sui passaporti e sulle carte d'identità in caso di cittadini italiani, sul visto e permesso di soggiorno in caso di cittadini di paesi terzi. Vedete l'Avanguardia, anche qui il titolo è in grande evidenza. In apertura, il governo spagnolo ristabilisce controlli alle frontiere dai viaggiatori provenienti dall'Italia. Questo lo ricordiamo sia per i porti che per gli aeroporti. È tutto per ora, a te.
0: Grazie, grazie a Daniele Lorenzetti. Questo dunque è l'ultimo atto della crisi diplomatica tra Spagna e Italia. Prima della ritorsione di Madrid, Palazzo Chigi, lo abbiamo detto, aveva fatto sapere: non accettiamo ultimatum. Resta dunque la sospensione dell'area Schengen. E la Premier, in occasione dell'anniversario di Marcinelle, ribadisce: nessuno spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Gabriele Martelloni.
2: La replica del governo italiano non è immediata. La nuova puntata dello scontro con Madrid richiede approfondimenti e un coordinamento via telefono tra Giorgia Meloni e i ministri competenti, ed è evidente già dall'incipit della successiva nota di Palazzo Chigi che una ricomposizione non sia all'orizzonte. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio, dove si chiarisce che Roma rivedrà la sospensione di Schengen con il paese iberico solo quando saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo. L'esecutivo, come anticipato dal ministro Piantedosi a un evento di Fratelli d'Italia a Sorrento, è disponibile comunque a fare una nuova valutazione sulla misura dopo Ferragosto, quando, precisano il titolare del Viminale, poi Palazzo Chigi, è attesa a Ceuta una possibile nuova ondata migratoria. Mentre la Premier, in un videomessaggio per l'iniziativa di ECR sull'anniversario di Marcinelle, ricorda l'impegno dell'esecutivo nel contrasto al fenomeno irregolare e ai trafficanti di uomini.
3: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
0: Crisi diplomatica quella tra Italia e Spagna, che inevitabilmente entra nel dibattito tra i partiti. Allora seguiamo il servizio di Alberto Gioffreda.
4: Nessuna lezione sull'accoglienza. Il centrodestra fa quadrato, sostiene la linea del governo nella crisi diplomatica tra Italia e Spagna con Lega, Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che respingono le accuse e puntano invece il dito contro Madrid.
5: Sull'immigrazione Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
4: Forza Italia si muove sul piano parlamentare e con un'interrogazione chiede al ministro dell'Interno Piantedosi di mantenere elevato il livello di attenzione su Ceuta e il rischio di infiltrazioni jihadiste. Per le opposizioni inutili le mosse di Palazzo Chigi. Meloni ritiri la sospensione di Schengen, la richiesta che arriva ad Azione più Europa, solo propaganda per Verdi e Sinistra.
6: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
4: Nel Movimento 5 Stelle restano ancora gli echi dell'audizione in commissione Covid di Conte, il botte risposta via social con Meloni. Dal Partito Democratico Schlein ribadisce la priorità del campo largo, prima il programma, poi la leadership.
0: Si allenta lievemente la morsa del caldo in Italia, ma senza troppe illusioni che la tregua sia duratura. Qualche rovescio a nord, ma la fa durerà per un'altra decina di giorni. Allerta incendi e criticità in Abruzzo. Emanuela Bonchino.
7: C'è chi la prende sportivamente.
8: È molto caldo e quest'anno un pochino di più, ma insomma, pensavo peggio.
7: Chi con ottimismo.
9: Tanto bevo un po' d'acqua fresca, metto seduto al bar.
7: Chi esce con rassegnazione.
10: Vado a lavorare, se no me ne starei volentieri a casa.
7: Breve tregua con lieve calo termico e temporali, ma solo a nord scendono a 19 le città da bollino rosso nel fine settimana, ma il livello di allerta del Ministero della Salute resta sempre il più alto. Si boccheggerà almeno fino a dopo Ferragosto.
11: Quindi cambia decisamente poco la situazione. La prossima settimana sarà l'insegna del caldo molto importante. Un cambiamento ci sarà il 16, però attenzione, nel momento in cui il cambiamento avverrà andremo incontro a fenomeni decisamente importanti.
7: Poi ci sono gli incendi, soffre da giorni l'Abruzzo, tanti e sparsi i fronti di fuoco. La situazione più critica nell'Aquilano, a Rocca di Cammio, sul versante sud del Monte Cagno, lavorano senza sosta canadair, elicotteri e squadre di terra.
12: È stato un fulmine e approfittando delle piante secche che la siccità ha prodotto in questi mesi, ha fatto in modo che diventasse come la benzina.
7: In Veneto invece gli interventi sono stati per i danni provocati dal maltempo, criticità soprattutto nel veronese e bellunese, con nubi fragi, fulmini, vento, grandine. Il sole poi è tornato a splendere feroce e ha asciugato quasi tutto.
0: E sono pesanti le ricadute economiche della crisi climatica che stiamo attraversando. Per la Banca Centrale Europea il caldo è ormai un fattore strutturale di aumento del costo della vita, quella siccità che si abbatte sulla produzione agricola e secca i corsi d'acqua, ed è allarme inflazione e costi delle bollette di luce e gas. Alessandro Marchetti.
13: Il caldo estremo che sta attraversando l'Italia ha costi enormi. Ci sono anzitutto per gli agricoltori. La Coldiretti stima che oltre il 60% del territorio italiano sia colpito da siccità. Il mix di alte temperature e piogge scarse in zone come la pianura padana, con il Po sotto il livello di guardia, impedisce di irrigare i campi. I danni riguardano un po' tutte le filiere.
14: Le alte temperature di quest'anno stanno compromettendo parte del Made in Italy, con danni che possono andare dal 20 al 70% della produzione. I 75.000 ettari sono stati distrutti dagli incendi.
13: Ma il caldo costringe anche ad anticipare vendemmia e raccolta della frutta. Con un effetto domino, quelli per le aziende agricole diventano costi per i consumatori. Il caldo estremo, segnala la BCE, è ormai fattore strutturale di aumento del costo della vita. Per la Banca Centrale il cambiamento climatico nel mondo potrebbe aggiungere uno 0,9% all'inflazione alimentare media annua. Infine, ci sono i costi delle bollette. Quest'estate il prezzo medio dell'elettricità per gli italiani ha già toccato il record dal 2023, 207 euro al megawattora. È il risultato di una domanda e un'offerta sotto pressione. Il gas, che in Italia alimenta gran parte delle centrali, è mediamente caro per i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Quest'ultima, stima facile.it, potrebbe portare in 12 mesi a 276 euro in più per luce e gas. L'acqua scarsa poi incide sui bacini idroelettrici, così come impedisce il buon funzionamento di molte centrali a gas. Infine c'è una domanda sempre più alta. Gli italiani sono costretti a consumare molto per via dei climatizzatori. e secondo gli esperti il gran caldo è solo all'inizio.
0: Via libera del Senato americano a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia che colpisce in particolare il settore degli idrocarburi. Washington mette a punto anche nuove sanzioni contro società legate all'Iran. Da New York l'inviato Nico Piro.
15: Sì, è una legge che attendeva di essere approvata da circa un anno, è stata approvata dal Senato, era una legge inizialmente pensata per colpire la Russia e chi compra, per esempio Cina e India, il petrolio russo. Però strada facendo Trump ha chiesto che venissero inserite anche sanzioni contro l'Iran. Questa legge adesso passa, per ora disegno di legge, passa alla Camera, dove dovrebbe arrivare già la settimana prossima e capiremo cosa accadrà e quando poi questi provvedimenti, se approvati, entreranno in vigore. Intanto Trump ha parlato della guerra all'Iran, ha ribadito sostanzialmente la linea che ribadisce da giorni, cioè loro vogliono un accordo, evidentemente non vogliono essere colpiti da noi, vedremo cosa accadrà. Tra l'altro il segretario del Tesoro Bessent ha detto che fra oggi e domani verrà reso noto l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, un'ambiguità questa però di Washington che non viene sciolta, cioè quando la Casa Bianca, l'amministrazione parla dell'accordo sullo stretto di Hormuz non è mai chiaro se si riferisca alle trattative in corso fra Iran e Oman alle quali gli Stati Uniti non partecipano oppure se si stia riferendo ad altre trattative di cui non si ha notizia pubblica. Su una minaccia però Trump tiene la parola, ieri aveva minacciato lunghe pene detentive, giornalisti, talpe, insomma quelli che avevano partecipato alla diffusione della notizia della crisi degli arsenali missilistici americani. Secondo il Wall Street Journal, il presidente oggi ha ordinato una inchiesta interna per arrivare appunto alla radice di questa fuga di notizie. A voi studio.
0: A proposito dello stretto di Hormuz, cui accennava Nico Piro, mentre Teheran lavora all'accordo con l'Oman sulla gestione dello stretto, a Riyadh i leader di Pakistan, Turchia e Arabia Saudita siglano un patto di mutua difesa contro la minaccia di un attacco al Regno Saudita da parte dei miliziani sciiti. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
16: Teheran deride Trump e nega che nei negoziati su Hormuz siano stati coinvolti gli Stati Uniti, ribadendo che le trattative sono avvenute solo con l'Oman. All'accordo raggiunto con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il presidente Pezeshkian dichiara che l'interazione con l'Ayatollah Khamenei è attualmente molto difficile. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Secondo il sito dell'opposizione con base all'estero IranWire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche che dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sarebbe in fin di vita. Intanto la regione si infiamma. L'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh e a Jeddah è stato firmato un protocollo d'intesa di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, tutti i paesi sunniti, mentre si riaccendono gli scontri nella penisola arabica. In Yemen gli Houthi hanno lanciato una vasta operazione militare contro i sauditi. Molte le vittime tra soldati di Riyadh e tanti feriti.
0: La situazione in Cisgiordania adesso, dove è sempre alta la tensione a causa dei disordini con i coloni. L'inviata Lucia Goracci.
17: Di tutta Massa Ferriatta, Tuba è il villaggio più isolato. La strada principale l'hanno presa i coloni per arrivare sin qui. Trito il loro copione. Insediamenti e avamposti mangiaterra. E due notti fa, l'inferno. Guarda la culla della bambina. La addormentiamo proprio in questo punto. Parla al presente, un raduno. La bimba è salva. La nuora incinta e altri bambini sono rimasti feriti. Ho una mano rotta, fratture al braccio e al collo e 8 punti in testa. Stretta all'angolo della sua casa, Rana, a proteggere i figli, anche quello che arriverà tra 2 mesi. Lui sta bene, grazie a Dio. Ma Razan l'hanno colpita alla bocca con una pietra. Razan ha smesso di parlare. Tempo di star tranquilli non ce n'è. I coloni sono tornati. Un Razwan però.
18: Io sono Nura adesso.
0: Rientriamo in Italia. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestennate costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Sara Scheggia.
18: 4 portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì-Cesena. 3 di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani, massacrato a calci e pugni senza un apparente motivo a Pinarella di Cervia, sulla costa Ravennate, lo scorso 19 luglio. Un pestaggio brutale che aveva sconvolto la piccola località turistica e che sarebbe avvenuto per uno screzio banale. Musiani viveva in un camper, la vita gli aveva riservato parecchie difficoltà, ma a detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Un sollievo sapere che sono stati arrestati, dice il padre della vittima.
19: È proprio un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male. Ecco, questo lì. Mancando il mio figlio, molte volte mi manca anche la voglia di vivere, solo che...
18: È una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la dinamica, ma poco nitido nel restituire volti e nomi. La svolta grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri filmati, tra cui quello di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima in un locale della zona. Alcuni protagonisti sarebbero gli stessi che oggi devono rispondere dell'omicidio di Musiani. Si cercano ora altri complici al pestaggio del 54enne, potrebbero aver partecipato anche altre persone.
0: La morte di Francesco Guccini, fiori e canzoni in via Paolo Fabbri a Bologna, dove il grande cantautore ha vissuto fino al 2012. L'inviato Stefano Corradino.
20: Io sono inglese, sono venuta qua in Erasmus nel 1977, quindi sì, è stata parte della mia esperienza dall'Italia.
21: È uno dei poeti senza tempo che... per tutte le generazioni ha accompagnato, insomma, la vita di tutti.
22: Che continuano a recarsi in via Paolo Fabbri 43, la storica casa bolognese di Francesco Guccini. Di giorno e di notte, in centinaia, fino a tardi, hanno cantato i suoi versi in via Fabbri e in Piazza Maggiore, dove si è tenuto lo storico concerto di Guccini nel giugno 1984. Ma sono tanti i luoghi bolognesi cari al cantautore, come il Vicolo delle Dame nel centro storico. Qui c'era l'Osteria delle Dame, che è stata fondata proprio da Francesco Guccini in un insolito connubio con un frate domenicano nel 1970. E dal 70 all'87, adesso l'osteria è chiusa, questo luogo è stato il luogo di tantissimi concerti. Qui alla trattoria Vito, dove Francesco Guccini veniva spesso a mangiare, ci sono le foto storiche che lo ritraggono insieme ad altri artisti, ovviamente in primis Lucio Dalla, ma poi anche Sergio Endrigo e Roberto Vecchioni. Francesco Guccini era di casa qui alla trattoria?
23: Sì, veniva spesso e ti potevo dire che in inverno

0: No, la sua specialità era la lasagna, soprattutto l'angolo lui voleva, il mezzo lui non lo voleva.
1: Ora il nostro focus economico, poi dopo le interviste del nostro Fausto Pellegrini al grande cantautore emiliano, scomparso ieri.
2: Il caldo è un fattore ormai strutturale di aumento del costo della vita, la siccità si abbatte sulla produzione agricola e secca i corsi d'acqua e poi c'è l'allarme inflazione con i costi della bolletta di luce e gas. Sentiamo Alessandro Marchetti.
3: Il caldo estremo che sta attraversando l'Italia ha costi enormi, ci sono anzitutto per gli agricoltori. La Coldiretti stima che oltre il 60% del territorio italiano sia colpito da siccità. Il mix di alte temperature e piogge scarse in zone come la pianura padana, con il Po sotto il livello di guardia, impedisce di irrigare i campi. I danni riguardano un po' tutte le filiere.
4: Le alte temperature del Made in Italy, con danni che possono andare dal 20 al 70% della produzione. I 75.000 ettari sono stati distrutti dagli incendi.
3: Ma il caldo costringe anche ad anticipare vendemmia e raccolta della frutta. Con un effetto domino, quelli per le aziende agricole diventano costi per i consumatori. Il caldo estremo, segnala la BCE, è ormai fattore strutturale di aumento del costo della vita. Per la Banca Centrale il cambiamento climatico nel mondo potrebbe aggiungere uno 0,9% all'inflazione alimentare media annua. Infine, ci sono i costi delle bollette. Quest'estate il prezzo medio dell'elettricità per gli italiani ha già toccato il record dal 2023, 207 euro al megawattora. È il risultato di una domanda e un'offerta sotto pressione. Il gas, che in Italia alimenta gran parte delle centrali, è mediamente caro per i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Quest'ultima stima facile.it potrebbe portare in 12 mesi a 270. L'acqua scarsa poi incide sui bacini idroelettrici, così come impedisce il buon funzionamento di molte centrali a gas. Infine c'è una domanda, sempre il gran caldo è solo all'inizio.
2: 2025 da attesa e guarda a Banco BPM, il servizio di Federico Monecchi.
5: Beh, i risultati sono molto buoni e dimostrano che la banca è una banca in salute, forte. Vedere l'attenzione che tutti hanno su questa banca, da un lato premia il lavoro prezioso che hanno fatto tutti i colleghi, dall'altro conferma che anche le scelte del governo sono state molto positive.
6: Monte dei Paschi di Siena supera le attese e chiude il primo semestre con un utile di 1,1 miliardi, in crescita del 25,3%. Crescono i ricavi e la solidità patrimoniale. L'integrazione con Mediobanca fa sentire i suoi effetti e sarà completata entro fine anno. Ma la corsa per la conquista di Rocca Salimbeni è imprevedibile come il Palio di agosto.
7: Quali alternative all'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Banca Intesa?
5: È chiaro che la soluzione che noi intravediamo è una soluzione che porti benefici agli azionisti, agli altri stakeholder, ma anche al territorio e soprattutto l'ottimale è che preservi l'integrità della nostra banca.
6: Il mercato attende la contromossa di Lovaglio. L'amministratore cerca un porto sicuro e lascia intravedere che il progetto di integrazione con Banco BPM forse non è naufragato, ma è necessario negoziare con il primo socio, i francesi di Crédit Agricole.
5: Noi pensiamo che questo fosse un buon progetto. È chiaro che una strada apparentemente si è chiusa, un'altra si apre. Ci piace anche a noi navigare e come ho citato oggi l'Odissea d'Ulisse, è chiaro che dobbiamo percorrere questo percorso essendo consapevoli della rotta e non aver fretta a raggiungere. L'importante è raggiungere il nostro obiettivo.
2: Abbiamo visto il servizio di banche. Parliamo con Mario Comana, docente di economia degli intermediari finanziari all'Università LUIS. Bentornato, professore.
8: Buongiorno.
2: Ecco, valutiamo ogni opzione per preservare l'integrità della banca, così ha detto oggi l'amministratore delegato di Monte dei Paschi. Quali carte ha in mano per resistere all'offerta di Intesa da San Paolo? Tra l'altro lui ha detto anche: per me resta quello di BPM un buon progetto.

0: È possibile che quel progetto abbia dei contenuti di qualità e certamente risponde ad una certa razionalità, anche se, come ho avuto modo di dire anche in precedenza, non è un qualche cosa che abbia una grande possibilità di creare valore. È una somma tra due banche simili, non una complementarietà. Detto questo, però, è evidente che il compito di Lovaglio, se così è stato a lui indicato dagli azionisti, è quello di cercare di trovare delle strade alternative, portare delle opzioni ai soci rispetto a quelle che è già sul campo. Però, come si è capito dalle sue parole, il tempo è la variabile critica, perché l'OPA di Intesa, come dire, ha fatto scattare il countdown, che non è a brevissimo, ma è nell'arco dei mesi. È vero che si potrebbero riaprire dei dialoghi con partner francesi di Banco BPM, ma il tempo, ripeto, è la risorsa più scarsa e il problema più grosso che ha oggi davanti Lovaglio nella sua qualità di amministratore delegato di MPS.
1: Ecco, c'è naturalmente questo tema, però quella che si chiude è una settimana importante per i conti delle banche anche ai fini di quello che è il cosiddetto risico bancario. Allora, al di là di MPS, quali indicazioni sono arrivate dalle semestrali e dalle conference call con gli azionisti?
0: È arrivata l'indicazione che il momento magico del banking prosegue, perché ci sono le circostanze favorevoli, tassi di interesse relativamente tranquilli ma positivi per le banche, buoni mercati finanziari per cui si possono fare ricavi dal lato dell'asset management e non si vedono problematiche dal lato della qualità del credito. E infatti abbiamo visto che tutti gli operatori hanno riportato risultati ancora molto buoni, nonostante qualcuno dicesse già 12-18 mesi fa che la festa andava a finire. No, la festa prosegue. Cosa significa in termini di risico bancario? Ma sai, in Italia ormai le porte sono quasi tutte chiuse, le possibili combinazioni sicuramente tra i player più importanti ormai sono definite o in corso di definizione, ma la notizia è che il sistema bancario sia solido è certamente una ottima notizia per cittadini, risparmiatori, Stato, imprese.
1: Ecco, intanto va avanti anche l'operazione di UniCredit su Commerzbank. In settimana è arrivato il via libera della Consob tedesca, la BaFin, ma ci sono ostacoli al progetto di Orsel e più in generale le mire su Commerzbank escludono altre operazioni di UniCredit in Italia?
0: Intanto diciamo che è stata premiata la perseveranza di Orcel, dell'amministratore delegato di UniCredit, in questa operazione, perché ci sono stati degli ostacoli sia di tipo tecnico-finanziario, ma soprattutto di carattere, mi faccia dire, ambientale, cioè di una resistenza del sistema Germania a questa operazione, ma la persistenza, la determinazione, la capacità di compiere sempre i passi in questa direzione, alla fine è stata premiata e ormai l'operazione tutti la danno per conclusa. Questo esclude altre manovre in Italia? Credo di no. Ma questo non significa che sia nei piani immediati. Si era parlato magari di un possibile ruolo a tre nel caso dell'operazione fra Banco e MPS, ma io sono già contento per Unicredit e per il sistema bancario italiano che abbiamo compiuto un'operazione.

0: ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
1: Che gioia! Aia!
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica regala Stefano Benni, visionario, ironico, inimitabile. Lunedì 10 agosto, in omaggio, il primo libro.
3: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
4: Perché prevenire è meglio che pulire.
3: Chantecler, il gallo del pulito.
5: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
6: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.

0: la sfumia del vacanze e la valigia, al sconsumo della strada alla stazione, a pe. Ma allora camminava, vero Dio.
1: Buongiorno, mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso, che sembra una cosa antichissima, insomma, non è poi del tutto. Sono ancora vivo, almeno che non mi sia sbagliato, ma penso di no. E ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
0: E me babbo davanti con al peso, e me madre tre.
2: Smorna, stazione Smorna.
0: E n'assisto la mare macan col barre corte, e la nebbia che ti insupava il cuore e trastricava per avvertarsi. Quando su al colle l'apparizione la Madonna su San Luca a disegno.
3: Noi viviamo nel presente con un occhio rivolto al passato, perché il presente è un momento che si aggiorna continuamente e quindi ci voltiamo sempre indietro, almeno io mi volto spesso indietro per vedere che cos'ero, cosa sono stato. Il futuro è ignoto, dice, il futuro è nel grembo di Giove, dicevano i latini.
1: Siamo meglio sicuramente con la luce elettrica, con l'acqua corrente, col televisore, con l'automobile, eccetera, ma quante cose abbiamo perso e forse poche volte ce ne rendiamo conto.
4: Francesco, tra lume e scuro, ballata per un paese al tramonto, un discorso che continua e che va avanti da tempo questo.
0: Continua. Dal primo romanzo che ho fatto, Croniche Profaniche, e scusate ma un abbassamento di voce, soltanto che in Croniche era un paese ancora pieno di gente, di vita, un paese vivace. Adesso è lo stesso paese ma è al tramonto.

vivere dentro un mulino è stato una cosa affascinante, quello mi ha dato questo imprinting fortissimo. E poi il ricordo di queste estati, il godo della gente che conoscevo, è che adesso molti di quelli che conoscevo non ci sono più.

0: fermato. Quattro giorni dopo l'entrata in guerra dell'Italia, sono nato a Modena, ma per motivi proprio legati alla guerra mi hanno portato su nella casa dei nonni, che in un paese dell'Appennino tosco-emiliano. E lì sono cresciuto, passati i primi 5 anni della mia vita, lassù, in questa grande casa in cui non mancava niente perché era un mulino, quindi c'era da mangiare in abbondanza e tutto quanto, anche bene devo dire, però non c'era l'acqua corrente in casa, non c'era il riscaldamento, quindi gli inverni, i freddi inverni si passavano nella cucina dove c'era il camino, dove c'era la stufa cosiddetta economica, la famosa stufa di una volta. E ci si copriva, insomma. Fra l'altro i bambini da allora avevano la curiosa caratteristica di portare i pantaloni corti, quindi si portano i pantaloni corti anche in pieno inverno, quindi le gambe che si coprivano, le chiamavano le vacche perché il tessuto delle vene sembrava la chiazzatura di una mucca. Mi sono accorto di essere stato in una sorta di medioevo, non brutto perché era la vita di tutti i giorni, non conoscevo nient'altro A 12 anni andai a Genova in gita col prete su una montagna e ci portarono a visitare un grande transatlantico, l'Augustus. Adesso non esistono quasi più queste navi, esistono le navi da crociera, ma adesso si va in aeroplano, in aereo. In aereo per la prima volta ci sono stato a 30 anni, mia figlia c'è stata che aveva 3-4 anni in aereo la prima volta.
1: Sono stato un frequentatore di balere. Non le discoteche, le balere, quando l'unica possibilità di conoscere delle ragazze nelle piccole città che frequentavo a quei tempi era entrare in una sala da ballo e magari aspettavi una settimana perché sapevi che lei andava là e ti acchittavi, ti mettevi tutta la tua cravattina, tutto il tuo vestitino nuovo, curando tutto quanto, poi arrivavi e dicevi balla signorina, lei ti guardava e diceva no.
0: Si ballava da tutte le parti perché era stata tanta la sofferenza degli anni di guerra, la gente voleva divertirsi. Pavana, che adesso non ha neanche una sala da ballo, allora ne aveva quattro sale da ballo in un piccolo paese che ci sarà stati più abitanti, ma più di 1000 sicuramente non ce n'erano, insomma.

0: sai, da ballo, già avevi anche il cinema come nel quale si andava una volta, dove si poteva fumare, insomma.
1: Del cinema tu dici, è vero, entravamo tardi, è vero, il film forse non lo vedevamo tutto quanto intero, però ti dava un'idea di libertà che forse oggi manca.
0: Ma anche perché allora il cinema era una cosa talmente importante, la televisione non c'era quasi, anzi non c'era prima e poi c'era, ma in maniera completamente diversa da quella da adesso. Il cinema era un richiamo enorme, insomma, soprattutto la domenica le sale erano affollatissime, c'erano dei film che non si poteva non andare a vedere e quindi era, diciamo, una sorta di mitologia che ci informava molto, ci colpiva moltissimo. E quindi, e poi sì, c'era questo senso di provvisorio, quando si entrava per esempio con i porti in piedi, si appoggiava alla parete col cappotto e si aspettava che si liberassero dei porti. Lo dico a dei giovani adesso, noi andavamo al cinema quando ci pareva, dici, ma anche adesso no? Adesso avete il posto fisso, dovete entrare, a fine spettacolo uscite. Una volta si entrava a metà del primo tempo, insomma, poi si aspettava il secondo tempo, di nuovo il primo tempo, e quando c'era la frase era adesso siamo arrivati qua, si alzava e si andava via. Insomma. Era una cosa molto diversa, e anche molto, non dico più divertente, ma insomma un'aria particolare, era una cosa di grandissimo richiamo. E adesso chiudono moltissime sale, sono le multisale, sono aperte le multisale, moltissimi vecchi cinema del centro.
2: La dal fiume, aiera, al monte della mia palla, è la mia forza, è la mia fantasia.
0: E del fiume si allarga subito la memoria, si allarga al fiume, ai ragazzi che ci andavano una volta, me compreso, che pescavano in maniere tutte vietate, facevano il bagno dei pozzoni, degli scalpellini che lavoravano, delle vetiche, dei vimini tagliati e puliti per vendere a quelli che facevano i panieri. Questo mondo si allarga e questo mondo invece adesso è deserto, non c'è più niente. Cioè il fiume c'è ancora, per Bacco. Pantarei, tutto scorre, il fiume scorre, lì, che se ne va, con acqua sempre diversa. E vedi questi sassi, qualcuno lo riconosce, vedi che le pine d'inverno lo spostano, però non c'è più niente, non c'è più vita. Non ci sono più le ragazzine che venivano a fare il bagno giù, pudiche, oltremodo, perché erano altri tempi. E lì la memoria si allarga e ti viene in mente anche che dietro casa, sento l'odore di cibo, era pieno di camomilla che adesso è scomparsa, non c'è più, e non senti più le voci su in paese della donna che chiama i pulcini o chiama i polli per larga e va e scrivi.
3: Ai giochi della montagna c'è il fiume che è una risorsa incredibile, soprattutto d'estate, e quindi non solo nuotare, fare il bagno, eccetera, ma tutti i giochi possibili e immaginabili lungo il fiume, le cerbottane per esempio, la cerbottane è un gioco bellissimo che ogni tanto mi avrebbe voglia di tornare a fare. C'erano poi anche delle cose, uno strano strumento nordarnese chiamato schioppetto, schioccaballe è il nome dialettale, che è un ramo di sambuco, nel sambuco diritto naturalmente, si doveva perforare perché l'amidollo molti cavano, due palline di canapa. E una si metteva da un'entrata e l'altra, e per l'aria compressa la seconda pallina avanzava, cioè quell'altra partiva come con un fucile, faceva un gran rumore e partiva velocissimo. Quello era un gioco bellissimo da fare.

0: da cucire e si facevano tante tacchettine in modo che fosse dentato. E poi da una parte con due chiodini si fissava un elastico, dall'altra si metteva un pezzo di candela tonda perché facesse da cuscinetto antifreddato fuori, con un bastoncino lo si arrotolava in modo che l'elastico si torcesse tutto. E poi lo si lasciava andare e il rocchetto partiva ed era anche capace per i denti di superare degli ostacoli.
1: E già dal

0: strada.
1: Un dizionario delle emozioni che ti consente di raccontare certe cose soltanto con certe parole per renderle vive.
0: Può darsi, ma soprattutto su quell'argomento, su dovevo adoperare un linguaggio parallelo, consono, che e come scrivevo mi uscivano spontaneamente questi termini, perché erano collegati alla materia, quello che andavo più o meno raccontando.
2: Ti posso raccontare un episodio, un'invenzione casalinga che ho sentito da mia madre e da sua sorella. Un giorno una delle due sbucciava un'arancia e un'altra ha detto: «Sent cudore di burattini, senti che odore di burattini». E dico: «Come mai? Cosa c'entra un'arancia con i burattini?». «Perché l'odore di un'arancia fa venire in mente i burattini. Senti che odore di burattini». E ha detto, dice, perché avevano, quando da bambini andavano a vedere i burattini, avevano un soldo, costava un soldo all'ingresso. Ma dentro vedevano l'arancia e non avevano l'altro soldo per comprare l'arancia e quindi davano tutto il tempo dei burattini con l'acquolina in bocca. E l'associazione mentale dell'arancia è stata quella dei burattini. Cioè. Mi interessa l'ambiente del dialetto, il mondo del dialetto. Anzitutto il dialetto non è una lingua imperfetta, non è un figlio spurio dell'italiano, un figlio minore dell'italiano, perché l'italiano poi è un dialetto che è diventato lingua nazionale, insomma. Però nei dialetti, io parlo naturalmente dei dialetti, o dialetto paonese, che è un dialetto di area toscana fortemente influenzato dall'emiliano, o il modenese, sono gli ultimi dialetti che più o meno parlo, hanno una coloritura, hanno una linea espressiva, hanno una carica, sia soprattutto nel lessico.
3: Io sono bidialettale perché mio padre parlava in casa, i miei genitori hanno sempre parlato italiano fra di loro. Anche perché se mia madre avesse parlato il dialetto modenese con mio padre non avrebbe assolutamente capito nulla, quindi era meglio che in qualche modo comunicassero i due. Mi raccontavano che quando da piccolo mia madre, e un episodio che poi si può raccontare tantissime volte, sapete gli episodi familiari che vengono più ripetuti, che vide una bambina piccola un giorno e disse: «Ma che bella bambina», in dialetto modenese, «ma che bella bambina», in dialetto modenese dice: «Mo che bella puteina». E venne fraintesa clamorosamente, e questi la guardavano malissimo perché avevano capito male. Quindi parlavano italiano, mio padre parlava dialetto in casa, pavanese, che è un dialetto pantoscano però influenzato molto dall'emiliano, mia madre parlava dialetto con le sorelle, con la gente attorno. Io non ho mai parlato dialetto, né il pavanese né il modenese, però l'ho sempre sentito parlare e quindi parlo ambedue i dialetti, insomma, con un leggero increscimento, perché se avessi avuto un babbo francese, una mamma inglese o viceversa, avrei parlato inglese e francese benissimo, adesso parlo il modenese e il pavanese, ma non frega niente a nessuno, insomma, questo è il problema.
0: Cioè, no, dopo raramente il dialetto, ma dopo l'italiano parlato lì, c'è cioè questo tipo di... In dialetto non si parla più, adesso non parla più dialetto. Qualche anno fa si diceva: «Lo parlano solo i vecchi non ci sono più», cioè ci sono, ma siamo noi che siamo arrivati dietro di loro, ma... Che dialetto non abbiamo mai parlato, lo conosciamo, ma non l'abbiamo mai parlato.
3: Ricordo un dialogo fra mio padre e il maestro di quinta elementare, e disse il maestro: «Ma cosa vuol fare?». E mio padre disse: «Vuol fare lo scrittore». E il maestro rise e disse: «Sono dimentichi a scrivere un cane».

un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera.

0: raccontare storie è sempre stata una tua caratteristica. Che cosa ti piace delle storie da raccontare e che tipo di storia ti sembra di aver raccontato in tutti questi anni?
1: Ma mi piace raccontare, forse perché sono un chiacchierone e ne avrei di storie da raccontare millanta, insomma. Proprio mi piace rievocare episodi, frasi, ma racconto nella prosa come se ci raccontasse degli amici, una tavolata, insomma. Molto spesso uso una prova che sembra quasi orale, come un racconto orale. Le canzoni sono un'altra cosa, le canzoni sono momenti più difficili, perché da un'idea generale bisogna arrivare a condensare in strofe, in versi, in rime, ed è più difficile tutto quanto. E quindi sono operazioni di tipo diverso, però il raccontare è la base sia dei racconti o dei romanzi che delle canzoni, raccontare vicende.
2: I due camminavano

0: passati.
1: Senti, nel raccontare queste storie c'è una memoria individuale che però è anche una memoria collettiva, proprio perché questa è una storia che è individuale ma anche collettiva, no?
2: Beh, tutte e due, sì, hai ragione. È individuale perché sono delle cose viste con la mente, con gli occhi e la mente di una persona, che però ricorda l'incontro di tante altre persone e quindi dei racconti di tante altre persone, delle confidenze, degli avvenimenti che riguardano altre persone. Per questo diventa collettivo, è una comunità che c'era e non c'è più.
3: Il bimbo ristette, lo sguardo era triste e gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante:

0: riassumere tutta la tua opera in una canzone è ovviamente impossibile, però se potessimo sceglierne una, per esempio Il vecchio e il bambino.
1: Diciamo, non dico lo scopo, ma uno dei principi di questi racconti, raccontare di un mondo che si è vissuto, che si è visto, che è scomparso, e raccontarlo della gente che non l'ha visto e non l'ha vissuto e non lo conosce, ecco, è questo.

0: sogno è davvero l'anticorpo al brutto che c'è nel mondo? Può essere uno degli anticorpi? Raccontare l'uomo e raccontare il sogno possibile?
1: Ho detto che con le canzoni non si fa rivoluzione, eccetera, però la canzone ha una forza enorme. La canzone viaggia per l'aria e rimane e entra nell'animo della gente, e quindi la canzone è un elemento importantissimo di qualsiasi cultura.

onestamente non so ancora perché quella canzone mi sia venuta in mente. Stavo preparando un esame di latino e si vede che lo sforzo mentale, si fa per dire, era tanto che ho preso la chitarra e avevo appena letto due libri, Passerai per il cammino di Levi e Il flagello della svastica di Lord Russell. E così è venuta spontanea questa canzone che ho scritto su un fogliettino di carta da quaderno e è stata poi cantata da Equipa 84 perché io non avevo nessuna intenzione di fare il cantautore da grande, non ci pensavo neanche.

0: Giorno l'Equipe ha cambiato il finale, la prima canzone. Di fare ha detto no, io non credo che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare. Io mi sono un po' arrabbiato, dico, mi cambiate la canzone, io ho questa speranza, voi... Beh, adesso devo dire che forse avevano ragione loro, tutto sommato, purtroppo.
1: Quando 40 anni fa ho scritto questa canzone, era l'ottobre del 1964, non pensavo che questa canzone sarebbe durata tanti anni. Devo dire che la canzone si canta ancora, si può cantare ancora, ma non è purtroppo merito della canzone, purtroppo è merito o merito, è colpa di quello che accade in giro. Quindi sono stato cattivo e facile profeta allo stesso tempo e mi dispiace perché avrei voluto dismettere questa canzone da molto tempo. Purtroppo dobbiamo cantarla ancora.
2: Si infiammano se lavi male i denti.
3: Gengive.
2: Ah, ma quindi li lavo male.
3: Il manuale non è il massimo.
4: Passa ora al piaio.
5: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
3: Enigma risolto.
5: Nulla pulisce come ora il BIO.
6: Da MD la buona spesa conviene ogni giorno e farla è sempre più comodo e semplice perché puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Scopri di più su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
9: Capelli deboli che cadono?
8: O ti senti così? O ti senti ACT?
9: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
10: Entrate mortali!
11: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
12: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
13: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
14: Sex symbol?
13: No,
14: ha solo dormito meglio.
13: Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
15: Botta e risposta ad Italia e Spagna dopo il no di Roma all'ultimatum. Madrid impone controlli alle frontiere per il nostro paese. Una mossa di ritorsione annuncia il governo spagnolo. Lo estremo sull'Italia con molte città da bollino rosso. In arrivo temporali al nord, danni alle coltivazioni, dalle bollette ai propri sindacati. Sia un monito perenne. Meloni che sfrutta le persone è indegno del nostro modello sociale. Firmato un patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz. Rimane lo stallo sulla trattativa con gli USA. Fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni con l'accusa di aver pestato a morte con calci e pugni il 54enne Nicola Musiani a Cervia nella notte tra il 18 e il 19 luglio. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni, domani funerali in forma privata, un omaggio continuo dai palchi alle piazze di intere generazioni cresciute ascoltando il maestro.

0: E buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani. Stasera aperture un po' diverse, ma sicuramente campeggia su tutti i quotidiani, anche se con tagli diversi, questo dibattito e questa rottura diplomatica fra la Spagna e il nostro paese, con botta e risposta tra Palazzo Chigi e il governo spagnolo. Ci arriveremo, ci sono ancora gli strascichi dopo l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, ci sono ancora discussioni e dibattiti sul campo progressista, ma insomma di tutto questo stasera parliamo con i miei ospiti. Ve li presento subito. Sono tornati con me Barbara Tedaldi, collega dell'HuffPost. Bentornata Barbara.
1: Ciao a tutti,
0: E
1: ciao
0: il
1: Francesca.
0: professor Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica. Bentornato professore.
2: Buonasera, buonasera, grazie.
0: Allora, partiamo dal Corriere della Sera, eccolo qua, Italia e Spagna, ora è scontro totale, questo è il titolo principale del quotidiano, vedremo, questo è il tema fondamentalmente che campeggia un po' su tutte le prime pagine, vi faccio vedere anche Avvenire, guerra di frontiera, torna ad accendersi il conflitto politico dopo la crisi dell'esodo di massa di marocchini a Ceuta, la Spagna intima l'Italia di eliminare i controlli, Meloni non accettiamo ultimatum, piante dosi restano fino al 15. E da Madrid parte la ritorsione con verifiche analoghe. Vi faccio vedere anche La Nazione, la ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani, Sanchez sfida Roma, ripristinate Schengen o da domani contromisure alle nostre frontiere. Ma Palazzo Chigi tiene la linea, nessuno spazio a chi alimenta l'immigrazione clandestina. Tra l'altro Meloni oggi ha parlato anche da Marcinelle, ribadendo come chi diciamo, è dietro l'immigrazione clandestina, così l'ha chiamata la Presidente del Consiglio, non è diciamo allineato con i valori della nostra Europa. Il domani, Schengen, l'ultimatum di Sanchez, Cotatti, Italia, Ruanda sui migranti. Madrid vuole il passo indietro sulla libera circolazione. Roma, fino al 15 agosto, nessun ripensamento. I ruandesi, dialogo sui centri, il Viminale, no comment, reportage dalla rotta che punta alle Baleari. Questo è il domani. Professor Pasquino, io partirei proprio da lei perché diciamo, il rapporto tra il nostro paese e la Spagna sembra decisamente in questo momento in forte crisi. Non che il governo italiano diciamo, abbia una particolare sintonia con il governo di Sanchez, però diciamo, questo passaggio su Ceuta, tra l'altro dopo il passaggio anche al Consiglio europeo dei ministri degli interni, insomma, segna forse un passaggio che non avevamo visto, insomma, con la sospensione di Schengen, anche se poi i migranti sono arrivati a Ceuta, che non è nell'area europea, eccetera. Come valuta questa situazione?

0: Ma sembra che la Meloni sia l'unica però che ha deciso di abolire Schengen nei rapporti con la Spagna. Cioè, gli altri paesi europei non l'hanno fatto e quindi c'è un primo elemento. Il secondo elemento è che attacca direttamente il paese più progressista, diciamo così, l'unico che ha un primo ministro socialista. Qualcuno sostiene che questo fa molto piacere a Trump, che ci dà con Sanchez, perché quello che non ha voluto aumentare le spese militari è quello che gli ha negato le basi. E quindi che la Meloni agisca anche per, di nuovo, catturare l'attenzione e la benevolenza di Trump. Mi pare comunque nell'insieme una cosa abbastanza brutta. Direi di non fare politica in questo modo.
1: Barbara, tra l'altro appunto lo citava il professor Pasquino, no? Si è parlato, ci sono stati insomma molti editoriali, c'è stato un articolo di un think tank americano che è stato ricordato su questa ipotesi appunto di invasione pacifica, diciamo così, di Ceuta da parte del Marocco, no? Si è parlato appunto di guerra ibrida, si è evocata l'America di Trump. È un'ipotesi del tutto assurda o secondo te, diciamo, anche questi meccanismi fanno parte di Donald Trump in questo momento ha nei confronti dell'Europa rapporti più che conflittuali, diciamo.
2: Ma direi che in quest'ultimo quinquennio ci ha abituato ad abolire il concetto di assurdo, di ipotesi assurda. Tutto quello che pensavamo potesse essere impensabile, a tratti si sta realizzando, no? Quindi sì, cioè, è possibile che ci sia una guerra ibrida, cioè l'uso di migliaia e migliaia di persone disperate o desiderose anche soltanto di avere un destino, una vita migliore, usate dai paesi di partenza o di transito per fare pressione su altri paesi. È già successo in passato, ma nel recentissimo passato è successo sul fronte est. Ad esempio con i profughi siriani, quando poi Merkel disse
1: Sì,
2: no, lasciamoli
1: certo.
2: passare, eccetera. E la cosa che a me continua a dispiacere è che mi sembra che ci sia un uso politico, anzi non politico, propagandistico, di questi temi, soprattutto del tema dei flussi migratori, un uso propagandistico perché ricordiamoci che l'anno prossimo si vota sia in Italia che in Spagna.
1: Non possiamo dimenticarcelo, Barbara, perché praticamente ogni argomento di discussione di cui parliamo, ogni argomento, diciamo, di qualsiasi tema diventa un argomento di dibattito politico in vista di questa fantomatica.
2: No, magari politico, perché la
1: Magari.
2: politica risolve,
1: Propagandistico, dici?
2: la buona politica risolve i problemi. Qui invece siamo purtroppo, temo, alla propaganda, su un tema che riguarda sia le persone che arrivano, sia le persone che invece accolgono, no? Cioè, sia i migranti che gli spagnoli o gli italiani. E purtroppo ci sono due aspetti che sfuggono. Uno, che questo è un fenomeno talmente grande che non può essere trattato da ogni singolo Stato, deve essere trattato quantomeno da tutta l'Europa. Ceuta ha proprio dimostrato che la reazione italiana a Ceuta ha
1: Sì.
2: dimostrato che il confine spagnolo viene considerato anche un confine italiano, perché è un confine europeo, non c'è tutta questa differenza. Poi lasciamo perdere che in realtà Ceuta è in Africa e non confina né con la Spagna né con l'Italia, ma la geografia, vabbè, ormai non la studiamo neanche più. Se parliamo di flussi migratori, a parte che il flusso migratorio più forte, nonostante i cali dovuti alle politiche di Giorgia Meloni, ancora, tuttora, nonostante tutto, il
1: È quello
2: flusso
1: che arriva
2: migratorio
1: verso.
2: più forte in Europa arriva
1: Certo.
2: dall'Italia, cioè atterra sulle coste italiane.
1: Sì.
2: Quindi allora anche tutti gli altri paesi dovrebbero fare il blocco di Schengen. Ma bisognerebbe affrontare questo problema consapevoli che solo l'Europa tutta unita può gestire un fenomeno migratorio di questo tipo e non si può parlare soltanto di flussi, ma bisogna parlare anche di integrazione di chi già è in Italia, in
1: Cioè,
2: Spagna o in
1: bisognerebbe
2: Francia.
1: cercare di fare un passo.

0: passettino oltre per far sì che questa immigrazione, insomma, oggi c'è
1: fare
0: stato
1: politica e non propaganda.
0: Che sia politica. Allora, vi voglio far sentire la Presidente del Consiglio, perché oggi ha parlato in una commemorazione su Marcinelle, lo ricorderete, insomma, dove morirono molti italiani immigrati, in quel caso, diciamo, a Marcinelle per l'appunto, che ha parlato dei valori europei e della, appunto, lotta all'immigrazione. Ve la faccio sentire, 15 secondi.
2: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
0: Allora, professor Pasquino, è un tema questo che dice Giorgia Meloni, no? Chi entra in Italia perché è sfruttato, perché poi alla fine porta al ribasso i diritti di tutti quanti, non è degno di stare all'interno del modello europeo. Cosa non va, secondo lei, se c'è qualcosa nella politica della Presidente del Consiglio? Sono forse questi famosi centri che ancora devono funzionare, che però ci vengono comunque guardati con attenzione, i centri, diciamo, fuori dal nostro paese, anche all'interno degli stessi europei che hanno dato solidarietà a Sanchez?
3: Ma i centri non mi pare che siano una risposta civile all'integrazione. Quello che non va è che bisogna sapere quanti immigrati siamo disposti a ricevere, bisogna avere le strutture per riceverle, bisogna controllare come vengono impiegati, bisogna controllare che lavori fanno. Cioè, a noi manca il controllo, molto semplicemente. Possiamo anche essere o molto accoglienti o poco accoglienti, ma poi non sappiamo controllare come integrarli. E quindi questo è quello che manca. E l'idea che possiamo in realtà usare tutto questo in maniera, come dire, affidandoci alla capacità di alcuni invece che alle leggi e alle strutture è assolutamente fuori luogo. E quindi bisogna ripensare l'intero approccio italiano cercando di avere un sostegno dall'Europa, che sa benissimo che molti immigrati arrivano in Italia ma che vogliono andare in Svezia fondamentalmente. Ed è questo che preoccupa gli altri, che noi siamo molto porosi, per così dire, e mai non in grado di controllare. Infatti ricordo a tutti che abbiamo avuto uno scontro precedente notevolissimo con la Francia, sì, quando la Francia respingeva i immigrati che volevano andare dall'Italia in Francia.
0: Certo,
3: dunque c'è tutto un approccio che non va.
0: Barbara, ti faccio vedere questi titoli a proposito, no, di politica o diciamo dibattito che diciamo di politiche attive a poco. Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli alle frontiere, nei nostri aeroporti bloccati 15 irregolari in arrivo dalla Spagna. 15 irregolari negli aeroporti, insomma, di solito gli aeroporti non sono i posti dove arrivano gli irregolari, no? Di solito gli irregolari arrivano per altre vie, insomma, se imbarca su un aereo, di solito, diciamo, qualche documento ce l'ha, diciamo così. Sanchez ci rifila i clandestini, questa è la verità. Madrid minaccia ritorsioni se non riapriamo immediatamente le frontiere, ma Roma risponde a muso duro, dice la verità. Ti faccio vedere anche il giornale, lo facevo vedere prima mentre parlavate. Attenzione, Spagna, Italia, Roma non si piega, Schengen resta chiuso, rappresaglia di Madrid. L'utilizzo di questo linguaggio, Roma non si piega, rappresaglia di Madrid, davvero forse rischia di non raccontare, cioè, il fenomeno nella sua interezza, no? Cioè, anche questo forse non aiuta, e forse va bene la campagna elettorale, però poi una risposta su questo tema, diciamo, chi si presenta agli elettori deve darla, un po' come la questione sicurezza, e forse sulla questione sicurezza è forse la sinistra che deve prepararsi una risposta concreta, diciamo, oltre a le ipotesi di principio, ecco.
1: Sì, ma vedi, i numeri e la realtà non mi interessano, quindi, perché appunto, non voglio ripetermi, ma stiamo facendo veramente soltanto propaganda. Quando Giorgia Meloni, ad esempio, dice giustamente che lo sfruttamento dei migranti non rientra nei valori europei, parla, immagino, presumo, dei trafficanti,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: di esseri umani.
0: Quando dice chi sfrutta questo tipo di...
1: Assolutamente ragione. Dopodiché però, quando quegli esseri umani, bene o male, sono arrivati in Italia, chi li sfrutta siamo noi, Sono tanti piccoli agricoltori, piccoli imprenditori che sfruttano il lavoro di queste persone tenendoli in nero in condizioni anche di schiavitù. Allora, ci fermiamo soltanto alla lotta al traffico o proseguiamo anche con la lotta allo sfruttamento qui? Quando arrivano in Italia.
0: E senti, questo batta risposta invece proprio dei governi, no? Cioè, facciamo i controlli fino al 15 d'agosto, allora noi facciamo i controlli sui vostri cittadini fino al 7 settembre, cioè anche questo.
1: Il tutto mentre c'è uno scambio di turisti.
0: Esatto, domani si parte per le vacanze, se non oggi, insomma. Esatto. E quindi ci saranno molto probabilmente italiani e spagnoli che verranno da queste altre parti, diciamo così, d'Europa. È tutto in questa situazione qui, insomma, sembra tutto un po' strano. Aspettiamo di vedere se arriverà un'ulteriore risposta, diciamo, da parte di Palazzo Chigi, insomma, su questa ultima notizia che appunto Madrid ha deciso di controllare i passaporti agli italiani fino da questa notte fino al 7 settembre, quindi verranno controllati alle frontiere, non so con che esito anche lì, però sicuramente con un rallentamento.
1: Saranno 14 clandestini dall'Italia alla Spagna.
0: Qualcuno con la carta d'identità scaduta forse. Vi volevo portare invece su un altro tema, professore, torno da lei, perché in questi giorni in cui appunto si parla tanto di campagna elettorale, di temi da campagna elettorale, si parla tanto anche del famoso campo progressista. So che lei, diciamo, ne ha scritto anche recentemente e che, insomma, le schermaglie, possiamo dirle, tra Giuseppe Conte e Elly Schlein, insomma, fanno discutere. Vi faccio vedere questi due pezzi del foglio. Il Conte proporzionale, Del Rio, la legge elettorale ormai in proporzionale puro, e l'ex premier offre ministeri ai Dem, dice Caruso dalle colonne del foglio. Insomma, quindi si sarebbe preparando per un governo, evidentemente il leader del Movimento 5 Stelle. Cinema Schlein era pronta a festeggiare la legge sul cinema con tanto di discorso, ma il Movimento 5 Stelle di Conte la sabota. Che sta succedendo tra Schlein e Conte, professore?
3: Sta succedendo che sono in corsa per essere il capo della coalizione, del campo largo coalizione dei progressisti, e Conte pensa che gli spetti di diritto, perché lui in fondo ha già fatto l'esperienza di Presidente del Consiglio e quindi arriva preparato. La Schlein pensa che spezierei, per una ragione molto semplice, che è il capo del partito più grande della coalizione e che quindi fa valere il principio maggioritario. Dopodiché però il problema non è tanto a chi spetta, è che Conte ha assunto delle posizioni in materia di politica estera, di Europa e di Ucraina, che sono distanti dalle posizioni della maggioranza del PD. E quindi
0: ecco,
3: questo credo di più.
0: Proprio su questo, professore, no? Perché Conte ha fatto un discorso, cioè fino a questo momento si parlava primarie sì, primarie no, prima primarie, prima programma, no? Fino a questo momento. Poi a un certo punto Giuseppe Conte in una intervista ha detto dobbiamo su Kiev avere una posizione molto chiara e quindi dobbiamo trovare un mediatore, dobbiamo rimettere al tavolo la Russia, insomma ha dato la sua posizione che conosciamo, non più armi all'Ucraina, insomma, e lo ha detto come se fosse un elemento da valutare proprio in sede di primarie. Quindi le primarie non sono più scegliere semplicemente un nome rispetto ad una coalizione, ma è scegliere proprio la linea di questa coalizione, mi pare. Si è un po' spostato l'asse, cioè sono primarie diverse quelle, diciamo, se le facciamo appunto sui temi, o quelle se le facciamo semplicemente sul leader, che è importante, però con temi, come dire, imbullonati, che sembra essere quello che vuole Schlein.
3: In questo caso deve essere chiaro che il programma viene molto prima, cioè prima ci si accorda sulle linee generali programmatiche, poi nelle primarie i vari candidati interpreteranno quelle linee nel loro modo, contando priorità, preferenze e così via, ma il programma deve essere deciso, cioè come stare in Europa e se appoggiare l'Ucraina oppure no è qualcosa che va deciso molto prima delle primarie. Poi chi vince deciderà in che modo interpretare il programma. Però questo deve venire in maniera molto chiara.
0: Barbara, però diciamo, bisogna scrivere il programma prima, dice giustamente e forse saggiamente il professor Pasquino, no? Però non mi pare, diciamo, che questa sia la direzione e a parte il dire il programma c'è, abbiamo fatto tante mozioni insieme, abbiamo fatto tante proposte insieme, il salario minimo, eccetera, che ci sono effettivamente punti di, diciamo, dove si raccordano tutte le forze politiche di
1: Contatto.
0: questo campo progressista, no? Dall'Alleanza Verdi Sinistra, al Partito Democratico, cioè tutti quanti, anche con Italia Viva. Ecco. Però non mi pare che questo cammino verso il programma sia effettivamente un cammino ben imboccato.
1: No, forse c'è anche un po' di fraintendimento sul concetto, diciamo, di programma, nel senso che c'è anche a destra, perché anche a destra su Kiev, ad esempio, sono abbastanza spaccati, ci sono due linee ben precise, anche se poi alla fine oggettivamente hanno sempre votato uniti. Ma esiste il programma ed esistono te, fondamentali che dovrebbero essere condivisi. La posizione sulla guerra in Ucraina coinvolge aspetti talmente fondamentali del nostro presente, della nostra storia, che dovrebbero essere in una coalizione condivisi, cioè dovrebbero venire ancora prima del programma, come dire, non so, sei a favore della Costituzione. Non so, non, sottoposta a primarie il leader che rappresenta un programma che è diverso da un altro leader che rappresenta un programma leggermente diverso, ma si deve essere concordanza all'interno di una coalizione. Se non c'è, credo che sia un problema, e quindi rischia che tra i due litiganti per la poltrona di Palazzo Chigi non goda nessuno dei due, perché se continuano poi a beccarsi tra loro, il rischio è poi di non vincere le elezioni, perché se tu dai su valori così fondamentali come i temi che sono stati tirati in ballo dalla guerra in Ucraina, dai l'idea da dire
0: Hai
1: che c'è una
0: chiaramente.
1: spaccatura così forte,
0: Sì.
1: anche l'elettore non so quanto sia invogliato a votarti,
0: Ma
1: no? A
0: tra i due
1: votare
0: litiganti,
1: quella
0: secondo te,
1: coalizione.
0: Barbara, tra i due litiganti il terzo
1: Rischia
0: gode,
1: che
0: cioè
1: non
0: esiste un
1: goda nessuno dei
0: terzo?
1: due.
0: Ma un terzo
1: No,
0: esiste?
1: ma
0: Un candidato
1: allora,
0: centrista, un
1: sai.
0: papa straniero, una Silvia Salis, poi se vuoi te ne dico altre, insomma.
1: Sì, per carità, potrebbe uscire il modello Prodi, che è quello a cui pensa qualcuno, ebbe una genesi ben diversa. Quindi non è perché era una delega da parte, cioè Prodi non era terzo, nel senso che rappresentava un terzo partitino. A Prodi fu delegato dai due partiti maggiori di allora. La guida della coalizione. Qui non mi sembra che Schlein e Conte vogliano delegare la guida della coalizione a
0: A
1: nessuno,
0: chi
1: non
0: che
1: vogliono
0: sia.
1: delegarla neanche, no? Se
0: Esatto,
1: la delegano tra di
0: professore.
1: loro, non credo che la deleghino addirittura a un terzo.
0: Professore, esiste questo terzo, questo papa straniero? O è proprio, diciamo, eravamo in una storia, in un momento completamente diverso, insomma?
3: Scegliere i papi è un'operazione sempre molto complicata, naturalmente. Per scegliere i papi ci vuole una carriera precedente da cardinale. Io non vedo i cardinali del centro-sinistra e vedo persone che hanno scarsa riconoscibilità. Cioè la Salis è sindaco di Genova, ma immagino tre quarti del paese non la
0: Non sa chi
3: conosce.
0: è.
3: E Prodi invece veniva presentato, come dice giustamente la Teraldi, veniva presentato da uno schieramento molto ampio. Aveva alle spalle, aveva già anche già fatto il ministro, aveva una sua visibilità. Credo che aspettare una terza candidatura sia sbagliato. Se la vogliono trovare, devono cominciare adesso, ma vuol dire rinunciare allo scontro che hanno in atto Conte e la
0: Conte
3: Schlein.
0: Schlein, è certo.
3: Devono.
0: Senta, altro argomento di grande discussione, che poi non è indifferente, anche all'interno degli schieramenti, è la questione della legge elettorale, anche perché non abbiamo capito bene cosa succederà sulla legge elettorale, perché non è affatto detto che all'interno della stessa destra non ci sia chi questa legge elettorale non la voglia molto, anche perché Sappiamo insomma che con la legge elettorale scorsa non è detto che negli stessi partiti possano, anzi non è, diciamo, è abbastanza improbabile, possano rieleggere lo stesso numero di deputati e senatori, per cui ci si diciamo, becca molto. E poi su tutta la questione della preferenza di genere, infatti pare che nel caso dell'emendamento presentato alla Camera dei Deputati, insomma da quello che è stato ricostruito dai cronisti parlamentari, ad affossare questo emendamento sulle preferenze e sulla non di fatto alternanza di genere siano state delle deputate

0: di centrodestra, probabilmente anche di Fratelli d'Italia, proprio perché questa alternanza di genere non c'era. È un pasticcio questa legge elettorale, verrà portata avanti o no? Perché sulle preferenze sappiamo che Vannacci ci va giù durissimo, ma non mi pare che in molti lo seguano sul volerle. Professore, e poi vengo da te, Barbara.
1: Portata avanti, in qualche modo dovrà essere portata avanti. Se vogliono cambiare la legge elettorale devono portare avanti questa, con qualche variazione. Però è sbagliata questa, perché le leggi elettorali non le leggono i governi, le leggi elettorali le leggono i parlamenti.
0: Non ancora, almeno. Non ancora, professore.
1: Questo bisogna chiarire fondamentalmente. E in più le leggi elettorali sono buone quando danno potere agli elettori, non quando danno potere ai candidati, ai capolista bloccati e così via. La legge è sbagliata profondamente. Tutto sommato la cosa migliore sarebbe votare con la legge precedente, che tra l'altro certo non darà gli stessi risultati, perché c'è quantomeno una lista in più che la lista Vannacci, quindi ci saranno dei risultati diversi. Però almeno la legge elettorale precedente garantisce un esito.
0: Barbara, tu che dici su questa legge elettorale, questo emendamento, diciamo, che viene ripresentato tale e quale, però questa volta non solo da Fratelli d'Italia, ma da tutto il centrodestra, che cambia leggermente sulle preferenze, insomma, reggerà all'esame dell'aula di Palazzo Madama?
2: Vediamo se ci saranno voti segreti o no.
0: La Russa ha detto che non, cioè, al Senato non si può votare a voto segreto, quindi, come dire, devono metterci la faccia, come direbbe Vannacci.
2: A voto palese potrebbe passare in realtà. Vediamo, perché dipende tantissimo. Io non so nemmeno quanto questa riforma elettorale convenga allo stesso centrodestra.
0: È questo un po' il tema, no?
2: Sì, però avranno fatto i loro, cioè, visto che ci tengono, avranno fatto i loro conti. Poi io ricordo sempre, avendo purtroppo un'età tale per cui ho dovuto seguire diverse riforme elettorali, che
0: certo,
2: c'è quello che si chiama eterogenesi dei fini e una certa anche imperizia del legislatore, per cui spesso ci sono stati effetti non previsti nell'applicazione delle leggi elettorali. Mi ricordo a un certo punto ci fu un pasticcio incredibile, addirittura col Mattarellum c'era una cosa che si chiamava scorporo, vabbè.
0: Sì.
2: Lasciamo perdere, non cediamo
0: non entriamo
2: nei
0: tecnicalità,
2: che già è caldo.
0: Sono d'accordo.
2: Per carità. Però delle volte poi le leggi elettorali applicate hanno degli effetti imprevisti. Sicuramente l'elemento Vannacci è stato determinante nell'accelerazione che c'è stata, perché a un certo punto sembrava che Giorgia Meloni ci avesse ripensato e si volesse tenere l'attuale legge,
0: sì.
2: E poi l'arrivo invece sulla scena politica di Vannacci ha dato una scossa e sta un po' sconvolgendo tutto il panorama, no? E tutte le priorità anche programmatiche. Abbiamo visto insomma, questo eccesso di toni su alcuni temi, tipo l'immigrazione, tipo il caso Roggero. C'è il timore nel centrodestra che Vannacci scavalchi a destra, no? Quindi ponga temi sempre più in modo sempre più duro ed eroda i consensi a destra. E questo sta portando altrove il peso, il baricentro della politica di centrodestra, essendo in maggioranza. La politica italiana.
0: Allora,
2: vediamo a settembre.
0: Vediamo a settembre il ritorno quando si riaprono le scuole. Primarie 5 Stelle lo vogliono online, il PD solo nei gazebo, è diciamo il taglio alto del Fatto Quotidiano. Invece taglio centrale, scandalo del Mastro, il ministro delira sulle chat della Premier, Nordio fake, scambia Caroccia per Meloni. Dice che potevano uscire colloqui con Giorgia, ma è impossibile. Il Fatto Quotidiano guarda questa chat che già, insomma, abbiamo conosciuto già altrove. altre volte, diciamo, PNRR, il governo tarda e taglia decine di progetti per la rigenerazione urbana, chiaramente si va da un'altra parte. Professore, prima che vada via, che tra un po' scade il nostro collegamento, che figura è stata, che situazione è stata quella di Delmastro a livello, dico, parlamentare, perché sappiamo che c'è questa inchiesta nella quale ci sarebbero le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e questo Caroccia, che è indagato.

0: È molto brutta da parte di Delmastro, che ha cominciato rivelando qualche cosa che non doveva sia a Bignami che a Donzelli. Ha continuato facendo delle cose che non doveva, degli incontri che non doveva, ha cercato di difendere molto a lungo la sua posizione, coinvolgendo Giorgia Meloni, che probabilmente avrebbe preferito un atteggiamento molto più limpido. E adesso ha costretto il Parlamento a oscurare le sue chat. C'è un articolo molto bello di lui, un articolo molto bello di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera di stamattina, che spiega perché il Parlamento ha abdicato al suo ruolo, e cioè si fa dettare la linea dal governo su tematiche che dovrebbero essere su di sua competenza. E qui credo che quelle chat devono essere rese disponibili ai parlamentari, devono essere pubblicate e rese disponibili. Fra l'altro, Delmastro dice che non ha nulla da temere, a maggior ragione, ascoltiamolo e vediamo che cosa ha detto. Credo che un po' di trasparenza sarebbe molto utile.
1: Allora, grazie professor Pasquino per essere stato con noi, grazie per la sua presenza.
0: Grazie a lei, buona giornata, buona serata.
1: Barbara, non è la prima volta però, no, che un'autorizzazione per diciamo, acquisire della corrispondenza o delle conversazioni che coinvolgono un parlamentare viene, diciamo così, negata. Certo è che la vicenda Delmastro, per esempio, il Movimento 5 Stelle l'ha tentato di ribaltarla sulla Presidente del Consiglio e su Fratelli d'Italia, collegandola a un'altra questione che anche oggi ritroviamo su molti quotidiani, specialmente della destra, che riguarda la questione Covid, no? Il leader dei 5 Stelle ha detto: non siete trasparenti su Delmastro e dite a me di non essere trasparente quando sono venuto a parlarvi. Anche quella è una situazione, diciamo, c'è stata questa audizione molto, molto lunga del leader del Movimento 5 Stelle, questo botta e risposta con la Presidente del Consiglio. Come giudichi quella vicenda? E poi un altro elemento più politico, no? Secondo te con questo botta e risposta tra Conte e Meloni, diciamo, si è eletta, tra virgolette, Meloni si è eletta il suo avversario? Cioè
2: No,
1: Conte?
2: Conte. No, è Conte che sta cercando di accreditarsi
1: Come il suo avversario.
2: come suo avversario. Fa sempre parte cioè è un sottocapitolo delle primarie tra Schlein e Conte. Varie volte, Schlein e Meloni in aula, scusami. Tutti abbiamo commentato, appunto, si scelgono, no, le due avversarie, si scelgono a vicenda. Conte ha capito benissimo che la coppia
1: Di
2: di
1: donne, diciamo.
2: politiche di donne lo avrebbe messo, insomma, all'angolo, e quindi cerca di accreditarsi lui come invece il competitor, l'avversario della Meloni. Quindi mi è sembrata proprio una mossa, cioè gli è stata porta su un piatto d'argento, perché è stato il centrodestra a chiamare Conte a testimoniare, non è che si è proposto lui. Lui, molto furbescamente dal suo punto di vista, in modo molto astuto dal punto di vista della comunicazione, ha usato questo palcoscenico per appunto accreditarsi come l'anti-Meloni.
1: Adesso vedremo cosa succederà.
2: Dopodiché il Covid non gliene frega niente a nessuno, ma lasciamolo perdere.
1: Cioè, e anche, diciamo, ci rivedremo a settembre, perché poi la prossima audizione è a settembre. Lisei, il caso Covid, ecco le prossime mosse, ci dice Andrea Muzzolon con Pietro Senaldi dalle colonne di Libero. Vediamo che giornali, diciamo, di area di destra continuano a parlare di Conte. Vi faccio vedere anche, eccolo qua, il giornale. Covid, misteri russi di Conte, l'ombra degli 007 di Putin. Chiaramente c'è anche su questo un battage che il leader del Movimento 5 Stelle ha chiamato in una maniera molto diciamo dura, come plotone di esecuzione, così ha detto. Però effettivamente, insomma, Giuseppe Conte diciamo, è evidente che si è posto nella posizione di ex presidente del Consiglio e possibile futuro presidente del Consiglio. Però diciamo, torniamo un attimo, no, ai racconti parlamentari che ci facevi. Cioè, in questo momento forse Schlein è un pochino troppo assente, potrebbe far sentire più la sua voce, oppure sceglie di scartare, come spesso fa anche con la sua comunicazione, quindi si parla di un certo tema, la segretaria Dem scarta e va da un'altra parte.

0: esempio, va qua, vi faccio vedere il manifesto, perché stasera ha fatto un post proprio su questo, c'è ancora time, si parla dello spin time, dare una casa alle famiglie, non smantellare l'esperienza di spin time. A Roma la sfida degli attivisti che resistono da 10 giorni continua e il comune la raccoglie. C'è stato Gualtieri, lo vedete qua. Vogliamo acquistare l'immobile, ma la proprietà è un muro di gomma, così vogliono le destre al governo. È una strategia quella di Schlein, forse di fare più, di concentrarsi più su elementi che magari sono più politiche concrete piuttosto che la polemica politica, oppure è una mancanza, diciamo, un comunicativa?
1: No, un pochino sì, un po' giustamente dal suo punto di vista non si capisce perché Schlein dovrebbe intestarsi una battaglia che non è sua, perché, perché non, lei non c'era all'epoca di Conte, Presidente del Consiglio all'epoca del Covid, no? Cioè non aveva responsabilità, non era il suo ruolo, quindi perché mettersi in una polemica che non è sua? Poi le opposizioni hanno difeso Conte, quindi il PD c'è stato, però non si capisce. In effetti non la ritengo sbagliata come strategia. La cosa che mi sarei aspettata da tutto il Parlamento, però, più che discutere di quello che è stato della gestione del Covid, nella quale sicuramente ci saranno stati degli errori, perché purtroppo
0: anche semplicemente perché ci siamo trovati
1: l'Italia
0: di fronte a una cosa inaspettata,
1: è
0: no?
1: Un inedito totalmente,
0: certo.
1: No? Un inedito senza strumenti di difesa, eccetera, eccetera. Mi sarei aspettata un maggior dibattito, una maggiore attenzione, ad esempio sulla adozione del piano pandemico, cioè se risuccede cosa facciamo?
0: E tra l'altro per capire a che punto, se esiste il famoso piano pandemico aggiornato, perché non c'era, no? Quando è arrivato il Covid, ce lo ricordiamo tutti, non era
1: no,
0: sufficientemente
1: esatto,
0: aggiornato.
1: In realtà c'è, però è passato sotto silenzio, cioè
0: sì.
1: Ad esempio un'attenuazione di tutte le misure che sono state prese durante il Covid nel 2020, ma nessuno ne ha parlato. Cioè, c'è stato un confronto tra le regioni e il governo, ok, però a livello di opinione pubblica è passato assolutamente sotto silenzio. A me invece interesserebbe sapere di preciso
0: cosa potrebbe
1: succederebbe se
0: succedere nel caso in
1: tornasse,
0: cui,
1: no?
0: certo.
1: Speriamo di no, capisco anche scaramanticamente l'abbiamo cercato di allontanare questo rischio dalle nostre teste, dai nostri radar, però ecco, io sarei più interessata a sapere, siamo attrezzati, se risuccede qualcosa del genere o no,
0: Ecco.
1: piuttosto che andare a fare le pulci a quello che è stato.
0: No, per
1: Ci
0: carità,
1: saranno
0: va
1: stati
0: bene,
1: degli
0: diciamo,
1: errori,
0: indagare, però
1: sì, ma c'è anche la magistratura,
0: che dovrebbe fare questo, cioè, dimentichiamocelo un attimo. Senti Barbara, da emergenza a emergenza, la gestione politica dell'emergenza, gestione politica di un'altra emergenza, che emergenza non è, perché ormai secondo la BCE questo aumento delle temperature è strutturale, e quindi e soprattutto, diciamo così, l'influenza sull'economia di un aumento delle temperature di questo genere è strutturale. Arriviamo all'altro tema, diciamo, che ci coinvolge tutti in queste ore, in questi giorni, ovvero il grande
1: Il
0: caldo,
1: caldo.
0: il clima, perché il clima, il cambiamento climatico forse sì, dovrebbe essere un altro tema di politiche, diciamo, ad alto livello. L'acqua del mare tocca i 33 gradi, cresce il rischio catastrofi, questo è La Nazione e i quotidiani del gruppo quotidiano nazionale. La morsa del caldo stritolerà l'Italia almeno fino al 18 agosto. Questo weekend continuerà a essere bollino rosso e nero per chi viaggia in tutto il paese, con temperature che toccheranno i 39 gradi nelle principali città, mentre al nord sono attesi temporali violenti. La temperatura dell'acqua del Mediterraneo è arrivata a 33 gradi, quindi è un'acqua veramente troppo calda. Il climatologo Massimiliano Fazzini mette in guardia: dobbiamo aspettarci eventi estremi di tutti i generi. E vi faccio vedere anche una intervista che era di Bonelli, che è, diciamo, uno dei pochi politici che effettivamente si occupa di clima, adesso la ritrovo, non ricordo più su che giornali era, che però costantemente quello che fa è chiedere di fare un

0: una riflessione, e nel suo caso ovviamente da leader di Alleanza Verdi Sinistra, anche chiede al governo di attivarsi, eccola qua era su Avvenire, di attivarsi per fare delle politiche per il cambiamento climatico. E noi sappiamo che a capo di una delle più grandi potenze mondiali c'è un uomo che sul cambiamento climatico, diciamo, ha una posizione tutta sua, Donald Trump, no? Bonelli, la siccità avanza, ma da noi tutto è fermo. Perché di cambiamento climatico, diciamo, si parla per gli eventi estremi, ma non si parla più davvero per politiche concrete, no? Anche quel Green Deal europeo ormai, diciamo così, è un po' rientrata come appunto politica.
1: Ma questo è stato uno dei tanti brutti effetti della guerra in Ucraina, perché la guerra in Ucraina e adesso sicuramente anche la crisi iraniana hanno creato una tale necessità di più energia, per cui è una anche rischio di crisi economica, per cui l'attenzione in modo poco lungimirante, l'attenzione al clima è passata in secondo piano rispetto all'attenzione all'economia. Quindi si è detto, vabbè, intanto continuiamo a estrarre petrolio come se non ci fosse un domani e poi ci penseremo. Adesso dobbiamo superare un'emergenza che è quella della guerra in Ucraina e delle sue ricadute economiche. Forse c'è stato anche un eccesso di ideologizzazione del Green Deal, soprattutto in Europa. Forse sarebbe servito un pochino più tempo, però che ci siano dei cambiamenti nel clima mi sembra ormai che lo neghino in pochi. E comunque Presidente Mattarella, ad esempio, molto pragmaticamente diceva: intanto che decidiamo se è colpa dell'uomo o non so, di un meteorite, vogliamo prendere atto che il cambiamento climatico c'è
0: e comunque che qualcosa, diciamo, bisogna pensare.
1: Esatto, e prendiamo le nostre contromisure. Io penso banalmente, insomma, avendo fatto diversi viaggi in Africa, dove c'è un clima diverso, certo, dal nostro, lì gli orari della scuola, ad esempio, e gli orari di lavoro sono diversi, si comincia molto prima al mattino e si finisce molto prima, perché sennò si muore calcinati al sole.
0: Bisognerebbe ripensare, per esempio,
1: ripensare un pochino la nostra organizzazione, non so come dire, no?
0: Ascolta, Barbara, purtroppo diciamo, mi piaceva questo discorso fatto con te, anche perché finalmente entriamo in qualcosa di un po' più concreto. E che ci tocca a tutti. Quindi grazie molte, però purtroppo, ahimè, il tempo ci attiranno e quindi abbiamo finito il nostro tempo per stasera. Quindi grazie molte di essere stata con me, di essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Ci
0: rivediamo presto. E noi ci vediamo il meteo.
2: Si attenuano i temporali che hanno interessato il nord nel corso della notte, torneranno però ad interessare le Alpi a partire dalle ore pomeridiane per poi attenuarsi verso sera. Una mattinata all'insegna del sole al centro, poi nel pomeriggio arrivano nubi compatte e consistenti che portano temporali nelle aree interne. Anche qui il miglioramento avverrà verso sera. Situazione identica per quel che riguarda il meridione, con l'Appennino che durante le ore più calde della giornata vedrà la presenza di temporali localmente anche intensi. Sole presente sulla Sardegna con un po' di maestrale, sole e poche nubi presenti anche in Sicilia. Temperature che non scendono poi molto, scenderanno solo localmente laddove saranno presenti le piogge e i temporali.
0: E ben ritrovati alla nostra edicola. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani. Sicuramente si parla molto del rapporto Spagna-Italia dopo uno scambio duro tra i due governi. Sicuramente si parla molto di caldo, si parla ancora di politica e strascichi della commissione Covid con Giuseppe Conte, ma anche il campo progressista. Ma allora andiamo a vedere come aprono i principali quotidiani. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, che apre appunto su questo scontro

Totale, così viene definito dal quotidiano di Luciano Fontana. Italia e Spagna, ora è scontro totale. Vediamo anche la Repubblica che apre sullo stesso tema: il muro dell'Italia, crisi con la Spagna. Quindi già c'è una lettura diversa, come una resistenza, il muro da parte del nostro paese e una crisi che si sta compiendo appunto con la Spagna. Vediamo anche La Nazione, che ha un taglio su questo tema ancora diverso dalle parole scelte nel titolo: la ritorsione di Madrid. Controlli sugli italiani, la decisione che è arrivata proprio questa sera. Sanchez sfida Roma, ripristinate Schengen, da domani contromisure alle nostre frontiere, ma Palazzo Chigi tiene la linea, nessuno spazio a chi alimenta l'immigrazione clandestina. Centropagina, il tema, diciamo, del cambiamento climatico, del surriscaldamento in questo periodo, soprattutto del nostro paese, non soltanto. L'acqua del mare tocca i 33 gradi, cresce il rischio catastrofi, la morsa del caldo stritolerà l'Italia almeno fino al 18 agosto. Dobbiamo aspettarci eventi estremi di tutti i generi, dice il climatologo Massimiliano Fizzini. Vediamo anche, diciamo, di spalla invece la situazione in Medio Oriente e diciamo, le questioni anche nostre politiche. Patto tra Turchia, Arabia e Pakistan e la NATO islamica. Sicuramente è significativo questo accordo sulla difesa e diciamo, sulla collaborazione militare. Iran, Khamenei Junior, sempre più grave, giallo sulla sua sorte. Insomma, si sono diffuse voci che appunto potrebbe addirittura essere morto il figlio di Ali Khamenei, ricorderete, ucciso in un attacco. Conte Schlein, duello sulle primarie. Ora le vogliono entrambi i leader, si continua naturalmente a ragionare in vista di quelle che saranno le prossime elezioni, i prossimi schieramenti, appunto, si muove il campo largo proprio su questo tema. Ancora troviamo su molti quotidiani il ricordo di Francesco Guccini, perché oggi a Pavana, nel luogo che lui aveva scelto come ritiro personale, appunto, c'è il funerale voluto da lui e dalla sua famiglia, decisamente privato adesso. Poi ci sarà la commemorazione pubblica più avanti. Andiamo a vedere altri quotidiani, vediamo Avvenire, Guerra di Frontiera e l'apertura del quotidiano dei Vescovi. La Spagna intima di eliminare i controlli e Meloni, non accettiamo ultimatum, piante dosi restano fino al 15, la sospensione di Schengen e quindi i controlli, e da Madrid parte la ritorsione con verifiche analoghe. Vediamo anche in centropagina, perché diciamo, ci si occupa sempre di Cisgiordania, di Medio Oriente nel quotidiano: artigiani di pace in Cisgiordania, gruppi di giovani nei territori occupati alternano volontariato e preghiera. Un'intervista da segnalare è quella di Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi Sinistra, sul tema diciamo, del caldo e della siccità che avanza, dice, ma da noi è tutto fermo. Andiamo ancora avanti, vediamo il Sole 24 Ore, Sole 24 Ore che apre sulla transizione 5.0, partenza sprint, il rilancio delle commesse dopo il via operativo atteso da molti mesi, le criticità e il mancato inserimento di alcune tipologie di software. A in taglio alto, naturalmente, anche il quotidiano spesso ha un occhio sulla politica estera, su quello che sta avvenendo, specialmente nei territori in cui ci sono delle crisi. Patto di difesa comune tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. In Cisgiordania, almeno 51 feriti nel raid dell'IDF nei campi profughi di Calandia. Spagna, anche qua, controlli per gli italiani, Meloni in ultimatum, inaccettabile. Andiamo ancora a vedere qualche altro quotidiano, vediamo il Domani. Schengen, ultimatum di Sanchez, contatti Italia-Ruanda sui migranti, la tentazione dello zar Putin e la fragilità della NATO, l'allarme dei servizi americani, secondo Antonio Missiroli. Andiamo a vedere il taglio basso, perché torna il caldo, caldo estremo, i costi occulti del negazionismo, le conseguenze economiche e sociali. Guccini piace alla destra, vedi cara, un pezzo di Luca Bottura che appunto ricorda Francesco Guccini. Ed è tutto per questa sera, adesso chiudiamo con un focus proprio sul grande caldo che sta attanagliando il nostro paese in questi giorni e che non sembra dare tregua, perché appunto ci accompagnerà almeno fino a Ferragosto, se non fino al 18 agosto. Abbiamo parlato con Brunello Rosa della London School of Economics, proprio anche degli effetti economici di questo grande caldo. Vediamo.

0: Il fenomeno dipende dal fatto che ormai c'è un impatto molto forte dell'impatto del cambiamento climatico sui processi produttivi, soprattutto di carattere agricolo, andando quindi a ridurre, come avete detto giustamente, nel servizio la produzione e quindi a parità di domanda questo tende a creare inflazione. Ovviamente il fenomeno è complesso, noi stiamo vivendo un'epoca di conflitti che genera impatti negativi sul costo dell'energia, sul costo dei fertilizzanti, l'abbiamo visto con la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui molti di questi passano a livello globale, ovviamente sulle supply chains, le catene di fornitura globali. Quindi tutti questi sono costi aggiuntivi per le aziende del settore anche agricolo, che poi si trova a fare i conti con il fenomeno più specifico del cambiamento climatico che va a impattare direttamente le capacità produttive. Sono shock dal lato dell'offerta, molto difficili da controllare nel breve periodo e anche da contrastare con gli strumenti classici, per esempio, della politica monetaria.
1: Quali sono le misure che i governi possono mettere in campo per arginare questo fenomeno? Sicuramente se arriviamo ad avere un condizionamento così grande dal cambiamento climatico, non solo il cambiamento climatico lo abbiamo creato noi nello stesso tempo, però non abbiamo preso quelle prevenzioni, quelle misure necessarie perché le conseguenze non siano impattanti. Oggi che cosa si può fare ancora?
0: Si può fare veramente molto, c'è un tema, e citerò magari qualche misura in un attimo, però c'è un tema di coordinamento politico a livello globale, nel senso che il cambiamento climatico non è un fenomeno che può essere affrontato da un singolo governo, ma deve essere affrontato da tutti i governi contemporaneamente, per il semplice fatto che il clima è unico per tutti. Il globo. Ora, se c'è qualcosa che le proteste degli anni scorsi di Greta Thunberg, i Fridays for Future, eccetera, provavano a dire era che se anche tutti i governi del mondo si mettessero d'accordo per adottare le politiche necessarie a stoppare il cambiamento climatico, gli effetti di queste politiche si sarebbero sentiti forse tra 30 anni, perché il cambiamento climatico è qualcosa che agisce col tempo, ma quando arriva colpisce molto duramente. Lo abbiamo visto con fenomeni di devastazione di entità veramente importante. Quindi che cosa si potrebbe fare? Sono ovviamente da adottarsi politiche di prevenzione quanto più efficaci possibili. L'Unione Europea si è data un limite dell'incremento delle temperature di non più di 1,5 gradi nei prossimi anni e purtroppo sembra che lo abbiamo già sforato. Ma ammettiamo anche che l'Unione Europea riesca a stare in questo obiettivo. Cosa fanno le altre grandi potenze, permettetemi di dire, inquinanti a livello globale, gli Stati Uniti, la Cina, l'India? Sono allineate su questo, oppure ancora no? Evidentemente, non ancora. Quindi, a questo punto, molto viene demandato purtroppo ad azioni scoordinate di singoli agenti, che siano di carattere governativo, che siano di carattere, di impresa privata, che però tendono ad avere un impatto veramente, limitato. Altre, misure che sono state adottate nel tempo, tipo net zero, cioè andare a una, diciamo, progressiva riduzione dell'emissione di anidride carbonica nel corso degli anni, sono state magari fatte con troppa fretta e ancora una volta scoordinate, andando quindi a impattare altri settori dell'attività economica e creando un backlash di carattere socio-economico, socio-politico che non ha favorito l'ulteriore coordinamento di queste policies. Quindi di fatto diventa molto difficile andare a contrastare questo fenomeno.
1: Se ci proiettiamo al 2050, adesso l'ho scelto perché è un numero tondo, quali sono le conseguenze reali che sono state calcolate di questo fenomeno, anche perché, sottolineo, facendo un po' il pessimista, da una parte ci può essere un rincaro enorme, ad esempio dei beni di consumo, della frutta, della verdura, ma ci può essere anche una conseguenza peggiore, ad esempio non li potremmo più trovare sui banchi del mercato. Adesso ovviamente è un paradosso, ma insomma le volevo chiedere se ci sono studi che riescono a calcolare l'impatto reale da qua a 24 anni.
0: Sì, in realtà questi studi sono stati fatti su una serie di variabili, per esempio quella demografica, su cui ora non ci soffermiamo, ma che ha evidentemente ugualmente un impatto enorme. La popolazione mondiale è stimata incrementare dagli 8 miliardi attuali fino ai 10, quasi 11 miliardi, sullo stesso identico pianeta, cioè andiamo a incidere sullo stesso numero di risorse, anzi probabilmente ridotto per causa del cambiamento climatico. Quindi stiamo parlando di una potenziale, diciamo così, guerra per le risorse scarse, compresa l'acqua potabile, che riguarderà tutti, e quindi non è affatto un paradosso che alcune colture non riescano più a essere fatte, quindi alcuni prodotti non diventino più disponibili. C'è qualche stima sugli effetti inflattivi di tutto questo fenomeno, si parla di diversi punti percentuali di inflazione aggiuntiva nei prossimi anni, anche in doppia cifra, secondo alcuni studi, ma questo direi è quasi la conseguenza immediata di una maggiore scarsità di beni a fronte di una domanda crescente. La domanda è quali strumenti abbiamo per contrastare tutto questo. La politica monetaria non è efficace contro gli shock dal lato dell'offerta. Un campione della politica monetaria che si occupasse di climate change è stato per anni Mark Carney, quando era governatore della Banca d'Inghilterra, ma adesso questa spinta delle banche centrali a considerare gli effetti del cambiamento climatico sull'inflazione si è molto ridotta. Il nuovo governatore della Fed, Kevin Warsh, è un antagonista assoluto di queste politiche. Lui ritiene che la banca centrale si debba occupare solo ed esclusivamente dei suoi temi tradizionali. Quindi anche questo strumento viene a essere estremamente indebolito, laddove noi, quando calcoliamo l'inflazione, tendiamo a escludere i beni volatili, che sono l'energia e il prezzo del cibo, per calcolare quella che viene così definita core inflation, inflazione di base. Però, come giustamente disse una volta la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, è esattamente la pompa di benzina al supermercato che gli operatori si formano le loro aspettative di inflazione e osservano l'inflazione, cioè andando a guardare esattamente quei beni che noi escludiamo dal calcolo dell'inflazione di base. Anche questo è un paradosso che va superato. Quindi c'è molto da fare a livello di policy per andare a individuare, diciamo così, gli strumenti necessari. È probabile che saranno i governi a dover intervenire, anzitutto coordinandosi a livello globale, secondo andando a fare politiche di prevenzione seria e eventualmente anche di resilienza ex post, perché, ripeto, il fenomeno, diciamo così, devastante che potrebbe colpirci tra una settimana e un mese non viene causato dalla nostra azione oggi, viene causato da quello che è stato fatto negli ultimi 30 o 50 anni.

0: Ultimo atto del botta e risposta tra l'Italia e la Spagna dopo il no di Roma. L'ultimatum a Madrid impone controlli alle frontiere per il nostro paese. Una mossa di ritorsione annuncia il governo spagnolo. Nel fine settimana di esodo ancora caldo estremo sull'Italia con molte città da bollino rosso. In arrivo temporali al nord, danni alle coltivazioni dalle bollette a prodotti agricoli, prezzi all'insù. L'8 agosto, anniversario della strage di Marcinelle, la giornata europea per le vittime sul lavoro, i sindacati, sia un monito perenne, Meloni, che sfrutta le persone indegno del nostro modello sociale. Firmato un patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz. Fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni con l'accusa di aver pestato a morte il 54enne di Cervia nella notte tra il 18 e il 19 luglio. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto a 86 anni, oggi funerale in forma privata, un omaggio continuo dai palchi alle piazze di intere generazioni. Ben trovati in diretta su Rai News 24 e benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. Dunque si acuisce la crisi diplomatica tra Italia e Spagna seguita a quelle che sono state le tensioni e l'emergenza, quella che è stata l'emergenza a Ceuta dopo il no di Roma alla richiesta spagnola sul ripristino immediato della libera circolazione di Schengen. Madrid impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. Vediamo con Daniele Lorenzetti in apertura.
1: La ritorsione spagnola arriva a tarda sera, poche ore dopo il secco no di Roma a ogni ultimatum sul ripristino di Schengen e segna un nuovo picco negativo nei rapporti diplomatici tra Italia e Spagna. Controlli ripristinati alle frontiere marittime e terrestri dalla mezzanotte fino al 7 settembre, salvo controordini. Questo, spiega Madrid, a causa della persistente pressione migratoria irregolare subita dal paese. Di fatto, la risposta dell'esecutivo Sanchez alla scelta del governo italiano di serrare i controlli dopo l'esodo di migranti nell'esclave di Ceuta in Nord Africa, scelta bollata come irresponsabile dagli spagnoli. Per gli italiani in viaggio verso la Spagna si prospettano dunque controlli a campione su carta d'identità e passaporti, per le altre cittadinanze sui visti e permessi di soggiorno. Del resto Madrid aveva esortato Roma a revocare le sue decisioni entro 48 ore, prospettando altrimenti misure proporzionate per tutelare interessi e dignità dei suoi cittadini. Ora la spirale di tensione che si accende proprio a ridosso del Ferragosto, mentre l'allerta a Ceuta resta alta. Secondo l'intelligence iberica, l'appello social che circola sul web per un nuovo ingresso di massa dal Marocco il prossimo 15 agosto sarebbe credibile.
0: Madrid aveva annunciato misure proporzionali entro 48 ore se il governo italiano non avesse rimosso la sospensione del trattato di Schengen. Palazzo Chigi aveva risposto: non accettiamo ultimatum. La Premier, in occasione del 70° anniversario della strage di Marcinelle, ribadisce: nessuno spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Gabriele Martelloni.
2: La replica del governo italiano non è immediata. La nuova puntata dello scontro con Madrid richiede approfondimenti e un coordinamento via telefono tra Giorgia Meloni e i ministri competenti, ed è evidente già dall'incipit della successiva nota di Palazzo Chigi che una ricomposizione non sia all'orizzonte. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio, dove si chiarisce che Roma rivedrà la sospensione di Schengen con il paese iberico solo quando saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo. L'esecutivo, come anticipato dal ministro Piantedosi a un evento di Fratelli d'Italia a Sorrento, è disponibile comunque a fare una nuova valutazione sulla misura dopo Ferragosto, quando, precisano il titolare del Viminale, poi Palazzo Chigi, è attesa a Ceuta una possibile nuova ondata migratoria. Mentre la Premier, in un videomessaggio per l'iniziativa di ECR sull'anniversario di Marcinelle, ricorda l'impegno dell'esecutivo nel contrasto al fenomeno irregolare e ai trafficanti di uomini.
3: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
0: La crisi diplomatica tra Italia e Spagna entra nel dibattito tra partiti, il servizio di Alberto Giuffrida.
4: Nessuna lezione sull'accoglienza. Il centrodestra fa quadrato, sostiene la linea del governo nella crisi diplomatica tra Italia e Spagna con Lega, Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che respingono le accuse e puntano invece il dito contro Madrid.
5: Sull'immigrazione Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
4: Forza Italia si muove sul piano parlamentare e con un'interrogazione chiede al ministro dell'Interno Piantedosi di mantenere elevato il livello di attenzione su Ceuta e il rischio di infiltrazioni jihadiste. Per le opposizioni inutili le mosse di Palazzo Chigi. Meloni ritiri la sospensione di Schengen, la richiesta che arriva ad Azione più Europa, solo propaganda per Verdi e Sinistra.
6: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
4: Nel Movimento 5 Stelle restano ancora gli echi dell'audizione in commissione Covid di Conte, il botte risposta via social con Meloni. Dal Partito Democratico Schlein ribadisce la priorità del campo largo, prima il programma, poi la leadership.
0: Dunque l'8 agosto di 70 anni fa il disastro di Marcinelle in Belgio con l'incendio in una miniera di carbone che causò la morte di 262 persone, tra cui 136 immigrati italiani. Ripercorriamo quelle tragiche ore nel servizio di Katia Cerratti.
7: La mattina del 9 agosto le fiamme sono domate. Al loro posto una immensa nuvola di vapore.
8: Un malinteso nelle comunicazioni e un errore umano durante le manovre di risalita. Intorno alle 8.30 dell'8 agosto 1956, nella miniera Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, si consuma una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea. Un vagone per il trasporto di carbone che sporge parzialmente dalla gabbia di un montacarichi, avviato troppo in anticipo, urta in fase di risalita una trave d'acciaio, tranciando cavi dell'alta tensione e condotte che trasportano olio ad alta pressione. Ne scaturisce uno spaventoso incendio, ma sarà l'ossido di carbonio che invade e satura gallerie a causare la morte per soffocamento di 262 minatori, intrappolati a oltre 900 metri di profondità. Perdono la vita 136 immigrati italiani, di cui 68 abruzzesi, oltre a 126 operai e tecnici di ben 9 diverse nazionalità. Si salveranno solo in 13. La tragedia, nota come la catastrofa in un misto tra francese e italiano, mette a nudo la cruda realtà del cosiddetto accordo uomo-carbone, siglato nel 1946 tra Belgio e Italia e che prevede l'invio di 50.000 lavoratori in cambio di carbone a prezzo agevolato. Attirati da manifesti di reclutamento ingannevoli, in migliaia si ritrovano a vivere in baracche della Prima Guerra Mondiale, impiegati in condizioni di lavoro estreme in assenza di sicurezza e spesso bersaglio di pregiudizi xenofobi. Ma l'Europa ha fame di carbone per alimentare la ricostruzione e il boom economico, mentre l'Italia allevia la piaga della disoccupazione attraverso l'emigrazione. Un baratto pagato a caro prezzo. E alla tragedia si aggiungerà anche la beffa sul piano giudiziario. L'unico condannato in via definitiva sarà l'ingegnere capo della miniera, con una pena di soli 6 mesi. Chiusa nel 1967, l'ex miniera di Bois du Cazier è oggi un monumento alla memoria, patrimonio dell'umanità UNESCO.
0: Adesso andiamo avanti con la pagina degli esteri. Ci aspettiamo un accordo presto con l'Iran in vista della riapertura dello stretto di Hormuz. Lo sostiene un funzionario del Dipartimento degli Stati Uniti, come riferito al Times of Israel. Intanto è via libera del Senato americano a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia che colpisce in particolare il settore degli idrocarburi. Da New York l'inviato Nico Piro.
9: Sì, è una legge che attendeva di essere approvata da circa un anno, è stata approvata dal Senato, era una legge inizialmente pensata per colpire la Russia e chi compra, per esempio Cina e India, il petrolio russo. Però strada facendo Trump ha chiesto che venissero inserite anche sanzioni contro l'Iran. Questa legge adesso passa, per ora disegno di legge, passa alla Camera, dove dovrebbe arrivare già la settimana prossima e capiremo cosa accadrà e quando poi questi provvedimenti, se approvati, entreranno in vigore. Intanto Trump ha parlato della guerra all'Iran, ha ribadito sostanzialmente la linea che ribadisce da giorni, cioè loro vogliono un accordo, noi evidentemente non vogliono essere colpiti da noi, vedremo cosa accadrà. Tra l'altro il segretario del Tesoro Bessent ha detto che fra oggi e domani verrà reso noto l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, un'ambiguità questa però di Washington che non viene sciolta, cioè quando la Casa Bianca, l'amministrazione parla dell'accordo sullo stretto di Hormuz non è mai chiaro se si riferisca alle trattative in corso fra Iran e Oman alle quali gli Stati Uniti non partecipano oppure se si stia riferendo ad altre trattative di cui non si ha notizia pubblica. Su una minaccia però Trump tiene la parola, ieri aveva minacciato di lunghe pene detentive, giornalisti, talpe, insomma quelli che avevano partecipato alla diffusione della notizia della crisi degli arsenali missilistici americani. Secondo il Wall Street Journal il presidente oggi ha ordinato una inchiesta interna per arrivare appunto alla radice di questa fuga di notizie. A voi studio.
0: Allora, restiamo sul conflitto russo-ucraino e sulle sanzioni alla Russia, le nuove sanzioni disposte da Washington. C'è gratitudine da parte del presidente ucraino Zelensky per la decisione, infatti, del Senato americano sulle nuove sanzioni al Cremlino. Zelensky è arrivato a Belgrado, in Serbia. Intanto i raid russi continuano a colpire infrastrutture energetiche ucraine. Da Kiev, Carlotta Macerollo.
10: Oggi in pieno giorno è stato colpito uno degli stadi più grandi d'Ucraina nel centro di Odessa, con una capacità di 34.000 posti. Lo stadio Chornomorets, sede dell'omonima squadra di calcio, ha subito dei danni al tetto, dei danni agli spalti. Ci sono state almeno due persone ferite, un uomo e una donna, sarebbe potuto andare molto peggio. Tra l'altro ci sarebbe stata una competizione, questo stadio prima della guerra ospitava competizioni internazionali. Nelle ultime 24 ore ci sono stati almeno 9 morti in tutto il territorio ucraino, è stata attaccata la regione di Dnipropetrovsk numerose volte, ancora attacchi nella regione di Kharkiv, è stata presa di mira la stazione di Lozova, sono morti 2 lavoratori, Lozova è diventato un hub, uno snodo logistico importante da quando la stazione ferroviaria di Kramatorsk ha smesso di funzionare per ragioni di sicurezza. Continua poi l'evacuazione appunto della città di Kramatorsk, che è la più grande nel Donetsk ancora ucraino. Nelle ultime 24 ore sono state evacuate almeno 800 persone, tra cui 91 bambini. I raid russi oggi hanno raggiunto anche impianti di estrazione di petrolio, 7 siti che garantiscono l'estrazione di greggio e gas nell'est del paese per un'Ucraina che si appresta ad affrontare l'ennesimo inverno di guerra.
0: Torniamo alla notizia che abbiamo dato poco fa, e cioè quella relativa alle dichiarazioni di un funzionario del Dipartimento americano che sostiene ci aspettiamo un accordo presto con l'Iran in vista della riapertura dello stretto di Hormuz. In vista della riapertura dunque fa riferimento al fatto che Teheran lavora, continua a lavorare all'accordo con l'Oman sulla gestione dello stretto. Intanto a Riyadh i leader di Pakistan, Turchia, Arabia Saudita hanno siglato un patto di mutua difesa contro la minaccia di un attacco al Regno Saudita da parte di miliziani sciiti, da parte degli Houthi, in particolare dello Yemen filo iraniani nel Mar Rosso, che hanno attaccato negli ultimi giorni l'Arabia Saudita. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
11: Hormuz resta il cuore delle tensioni nel Golfo Persico. Teheran ribadisce che lo stretto è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman, negando le trattative con gli Stati Uniti. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Per il sito dell'opposizione Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sia infine di vita. Intanto la regione si infiamma, l'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh. Teheran dice che la sicurezza del Golfo dovrebbe essere gestita solo dai paesi interessati e Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi. Oggi alla Mecca le 3 potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto, siglato nella città santa saudita dal principe ereditario Bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal premier pakistano Sharif ha una innegabile portata simbolica, proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le forze saudite.
0: Resta la tensione in Cisgiordania, mentre resta anche sospeso fino a settembre il negoziato tra Israele e il Libano, i rispettivi governi. Da Gerusalemme, corrispondente Giovanni Battista Brunori.
12: Tensione alle stelle in Cisgiordania, a Calandia e nel villaggio di Kafr Aqab. Perquisizioni a tappeto, scontri tra l'esercito israeliano e palestinesi, 60 gli arresti, 50 i feriti. L'autorità nazionale palestinese accusa le forze israeliane di aver trasformato abitazioni in postazioni militari. L'esercito afferma di voler smantellare le infrastrutture terroristiche. Non si ferma la violenza dei coloni. Nella zona di Taibeh, coloni hanno picchiato un palestinese e 3 attivisti israeliani venuti a proteggere gli abitanti, mentre a Turm Musaia, secondo l'agenzia Wafa, un palestinese di 80 anni con cittadinanza americana è stato ferito dai militari. Intanto la procura israeliana ha incriminato un colono, Inon Levi, per l'omicidio colposo a colpi di arma da fuoco dell'attivista palestinese Auda Atalin l'anno scorso nel villaggio di Umm al-Kair. Atalin era un attivista impegnato contro la violenza dei coloni e aveva partecipato al film vincitore dell'Oscar No Other Land, che documentava la lotta dei residenti palestinesi per proteggere le proprie case nella comunità di Masafer Yatta. L'omicidio colposo prevede una pena massima di 12 anni, inferiore all'omicidio premeditato. L'incriminazione comunque è un evento molto raro. Nella maggior parte dei casi la violenza dei coloni resta impunita.
0: Ora rassegna stampa in diretta in studio Eugenio Francesconi.
13: Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24, vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra poche ore. Partiamo subito con il Corriere della Sera. Italia e Spagna, ora è scontro totale, l'out-out di Roma a Roma e poi la ritorsione. Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere, il rifiuto di Palazzo Chigi all'ultimatum per il ripristino di Schengen e i timori su un'altra ondata di migranti dal Marocco che sarebbe prevista per il 15 di agosto. Vediamo insieme poi a centro pagina la commissione, l'intervento di Giuseppe Conte in commissione Covid nella vignetta di Giannelli con mascherine che piovono sui banchi del Parlamento. Sulla politica estera invece l'opposizione ha fallito il test, questo per quanto invece riguarda la questione Ceuta e lo scontro con Madrid. Le parole sono di Paolo Gentiloni in un'intervista che vi segnalo sul Corriere e poi c'è l'offensiva 5 Stelle, Conte occupa il campo largo con Antonio Polito che fa un'analisi di quello che è lo stato delle cose nella coalizione di centro-sinistra. A centro pagina una bella foto di Chiara Pellacani che scrive di fatto la storia con 5 ori in tutto quello che poteva conquistare agli europei di Parigi, ha fatto un unplan e c'è l'intervista a papà Paolo Pellacani, un collega giornalista della Sette che racconta la figlia campionessa. Molte le notizie che troveremo sul Corriere, vedete la questione della crisi climatica, grandine e afa, allerta temporali di calore al nord con tutta l'energia accumulata nell'atmosfera, appena arriverà qualche ondata di fresco chiaramente ci sarà una reazione e bisognerà sperare che non sia violenta. E poi la cronaca, picchiato a morte nel parcheggio, sono stati fermati finalmente 4 giovani, era stato ucciso a pugni e calci. E poi la vicenda del giornalista che si era inventato un attentato, ora arrivano le scuse, mi sono inventato tutto e dunque così si conclude questa vicenda, anche se quella giudiziaria procederà. Guccini, rapporti tesi con la sinistra, invece all'indomani della morte del grande cantautore si fa un ragionamento sul suo impegno in politica, così si può dire. La Repubblica, abbiamo solo il titolo, ma il muro dell'Italia crisi con la Spagna è evidente e dominerà tutte le prime pagine, come vedrete, almeno chi è riuscito a ribattere, perché la notizia è fresca di serata, tarda serata. Madrid, nostro paese, la Premier, nessuno spazio a chi alimenta l'immigrazione clandestina. Il posto giusto per diventare campioni, il mio segreto è affrontare tutte le gare con serenità, l'abbiamo vista anche sorridere quando stava per tuffarsi dal trampolino dei 3 metri, una sicurezza rara. Il declino di Ranucci, commissariato dal Soviet di Report, prosegue il romanzo d'estate, così lo definisce il Messaggero. e poi il patto difensivo a tre tra Turchia, Arabia e Pakistan, Iran, voci di Khamenei in fin di vita. Caldo almeno altri 10 giorni roventi e scatta l'esodo per 25 milioni di auto. Nel pieno della settimana di Ferragosto ci sarà il picco di calore più lungo e farei molta attenzione a queste ondate di calore, non tanto per l'intensità che è elevatissima, ma per la loro durata. Avvenire, guerra di frontiera, la Spagna intima l'Italia di eliminare i controlli, l'Italia non lo fa e poi arriva la ritorsione della Spagna. Altra multa a Meta invece ai minori rovina la salute mentale, sono centinaia di milioni negli Stati Uniti che sono condannata Meta a pagarli per non aver tutelato i giovani. Il Fatto Quotidiano se la prende col ministro della giustizia Nordio che scambia Carroccia per Meloni sulle chat, vediamo insieme anche, continuiamo questa rapida carrellata con il Domani. Schengen, ultimatum di Sanchez, contatti Italia-Ruanda sui migranti, lo ricordiamo l'intenzione della Premier è spingere l'Europa per creare hotspot stile Albania

0: CPR stile Albania in paesi terzi, e poi caldo estremo, i costi occulti del negazionismo, un articolo alle pagine 4 e 5 che racconta le conseguenze economiche e sociali del non voler vedere che le emissioni di CO2 clima alteranti stanno influenzando il clima del nostro pianeta, rendendolo sempre più estremo. Il Riformista torna sulla questione Report, a voi la linea è il titolo, l'istanza dei legali di Annunna alla RAI, cambiate i servizi e la DIDE sulla conduzione di Ranucci. Il Manifesto invece torna sulla vicenda Spin Time a Roma, c'è ancora time, è il titolo, c'è ancora tempo perché il Comune raccoglie la sfida degli attivisti che resistono da 10 giorni, con il Comune appunto che vorrebbe comprare l'immobile, ma la proprietà fa muro. E Madrid, che chiude le frontiere con l'Italia, invece è il titolo di apertura. La Nazione, la ritorsione di Meloni, controlli sugli italiani. Vediamo Libero che se la prende con il premier spagnolo. Vedete, Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli alle frontiere. Nei nostri aeroporti bloccati 15 irregolari in arrivo dalla Spagna. Dunque questi controlli che abbiamo ripristinato sarebbero stati utili, almeno per queste 15 persone, secondo Libero. Vediamo anche Il Giornale, il taglio alto è sull'emergenza migranti, con il rischio di una nuova invasione di Ceuta, lo ricordiamo, un'ex clave spagnola ma in territorio nord africano. Per uscire da lì serve o un visto o un documento o un passaporto, in quale la totalità di quelli che arrivano invece non ce l'ha. Il Giornale invece, il titolo è l'Italia dei baby jihadisti, con l'arresto del 16enne che si era radicalizzato. Anche qui torna la questione Covid, misteri russi di Conte, l'ombra degli 007 di Putin, Conti che Putin che aveva chiamato Conte per quando era Presidente del Consiglio per farsi togliere le sanzioni, almeno cercare, almeno provarci. Schengen, la Spagna reagisce, controlli su tutti gli italiani, questo è il secolo XIX, vado a chiudere con Il Sole 24 ore, transizione 5.0, partenza a sprint. Per quanto riguarda gli incentivi, il rilancio delle commesse dopo il via operativo atteso da molti mesi da parte delle aziende. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Andiamo avanti con il nostro giornale. Si allenta lievemente la morsa del caldo in Italia, ma senza troppe illusioni che la tregua sia duratura. Qualche rovescio al nord, ma l'afa durerà per un'altra decina di giorni. Allerta incendi, criticità in Abruzzo. Emanuela Bonchino.
2: C'è chi la prende sportivamente.
3: È molto caldo e quest'anno un pochino di più, ma insomma, pensavo peggio.
2: Chi con ottimismo.
4: Intanto bevo un po' d'acqua fresca, metto seduto al bar.
2: Chi esce con rassegnazione?
5: Vado a lavorare, se no me ne starei volentieri a casa.
2: Breve tregua con lieve calo termico e temporali, ma solo a nord. Scendono a 19 le città da bollino rosso nel fine settimana, ma il livello di allerta del Ministero della Salute resta sempre il più alto. Si boccheggerà almeno fino a dopo Ferragosto.
6: Quindi cambia decisamente poco la situazione. La prossima settimana sarà l'insegna del caldo molto importante. Un cambiamento ci sarà il 16, però attenzione, nel momento in cui il cambiamento avverrà andremo incontro a fenomeni decisamente importanti.
2: Poi ci sono gli incendi, soffre da giorni l'Abruzzo, tanti e sparsi i fronti di fuoco. La situazione più critica nell'Aquilano, a Rocca di Cambio, sul versante sud del Monte Cagno, lavorano senza sosta canadair, elicotteri e squadre di terra.
7: È stato un fulmine che, approfittando delle piante secche che la siccità ha prodotto in questi mesi, ha fatto in modo che diventasse come la benzina.
2: In Veneto invece gli interventi sono stati per i danni provocati dal maltempo, criticità soprattutto nel veronese e bellunese, con nubi fragi, fulmini, vento, grandine. Il sole poi è tornato a splendere feroce e ha asciugato quasi tutto.
1: Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi a Cervia, sul litorale ravennate, costato la vita a un uomo di 54 anni, Sara Scheggia.
8: Quattro giovanissimi, tra i 19 e i 23 anni, con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì-Cesena. Tre di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani, massacrato a calci e pugni senza un apparente motivo a Pinarella di Cervia, sulla costa ravennate, lo scorso 19 luglio. Un pestaggio brutale che aveva sconvolto la piccola località turistica e che sarebbe avvenuto per uno screzio banale. Musiani viveva in un camper, la vita gli aveva riservato parecchie difficoltà, ma detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Un sollievo sapere che sono stati arrestati, dice il padre della vittima.
9: È proprio un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male. Ecco, mancando il mio figlio, molte volte mi manca anche la voglia di vivere, solo che non ci penso perché voglio vivere per lui, voglio andare avanti per lui.
8: Le indagini sono partite da una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la dinamica, ma poco nitido nel restituire volti e nomi. La svolta, grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri filmati, tra cui quello di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima in un locale della zona. Alcuni protagonisti sarebbero gli stessi che oggi devono rispondere dell'omicidio di Musiani. Si cercano ora altri complici al pestaggio del 54enne, potrebbero aver partecipato anche altre persone.
1: La morte di Francesco Guccini, fiori e canzoni in via Paolo Fabbri, oggi i funerali in forma privata, ha proclamato il lutto cittadino a Bologna, dove il grande cantautore ha vissuto fino al 2012. L'inviato Stefano Corradino termina una breve pausa.
10: Io sono inglese, sono venuta qua in Erasmus nel 1977, quindi sì, è stata parte della mia esperienza dell'Italia.
11: È uno dei poeti senza tempo che per tutte le generazioni ha accompagnato, insomma, la vita di tutti.
12: Sono tante le persone di tutte le età che continuano a recarsi in via Paolo Fabbri 43, la storica casa bolognese di Francesco Guccini. Di giorno e di notte, in centinaia fino a tardi, hanno cantato i suoi versi in via Fabbri e in Piazza Maggiore, dove si è tenuto lo storico concerto di Guccini nel giugno 1984. Ma sono tanti i luoghi bolognesi cari al cantautore, come il Vicolo delle Dame nel centro storico. Qui c'era l'Osteria delle Dame, che è stata fondata proprio da Francesco Guccini in un insolito connubio con un frate domenicano nel 1970, e dal 70 all'87, adesso l'osteria è chiusa, questo luogo è stato il luogo di tantissimi concerti. Qui alla trattoria Vito, dove Francesco Guccini veniva spesso a mangiare, ci sono le foto storiche che lo ritraggono insieme ad altri artisti, ovviamente in primis Lucio Dalla, ma poi anche Sergio Endrè, Rodrigo e Roberto Vecchioni. Francesco Guccini era di casa qui alla trattoria?
13: Sì, veniva spesso e ti potevo dire che in inverno la sua specialità era la lasagna, soprattutto l'angolo lui voleva, in mezzo lui non lo voleva.

si attenuano i temporali che hanno interessato il nord nel corso della notte, torneranno però ad interessare le Alpi a partire dalle ore pomeridiane per poi attenuarsi verso sera. Una mattinata all'insegna del sole al centro, poi nel pomeriggio arrivano nubi compatte e consistenti che portano temporali nelle aree interne. Anche qui il miglioramento avverrà verso sera. Situazione identica per quel che riguarda il meridione con l'Appennino, che durante le ore più calde della giornata vedrà la presenza di temporali localmente anche intensi. Sole presente sulla Sardegna con un po' di maestrale, sole e poche nubi presenti anche in Sicilia. Temperature che non scendono poi molto, scenderanno solo localmente laddove saranno presenti le piogge e i temporali.

Ultimo atto del botta, risposta tra l'Italia e la Spagna. Dopo il no di Roma all'ultimatum, Madrid impone controlli alle frontiere per il nostro paese. Una mossa di ritorsione annuncia il governo spagnolo. Nel fine settimana di esodo, ancora caldo estremo sull'Italia, con molte città da bollino rosso in arrivo temporale al nord, danni alle coltivazioni dalle bollette ai prodotti agricoli, prezzi all'insù. 8 agosto, anniversario della strage di Marcinelle, la giornata europea per le vittime sul lavoro. I sindacati, sia un monito perenne, Meloni, chi sfrutta le persone indegno del nostro modello sociale. Firmato un patto sulla difesa tra Turchia

0: È meglio cominciare senza tanti preamboli e
1: non ho detto il futuro.
2: Nel settembre 1952 nasceva il telegiornale. Pochi mezzi, poche esperienze, pochi uomini per organizzare uno straordinario giornale che non esisteva. Vittorio Veltroni, anche lui scomparso prima che la sua fatica fosse ultimata, ne fu l'animatore. Il problema numero uno era ad ottenere nel modo più rapido un'immagine delle notizie che gli altri giornali riferivano per iscritto. Secondo problema, realizzare nel pieno ad ogni trasmissione un immediato collegamento con l'ora di una tecnica modernissima e non ancora perfezionata, un nuovo tipo di giornalismo. A loro modo, i giornalisti del telegiornale furono anch'essi dei pionieri. Uno tra essi, Bruno Ambrosi.
3: Quando andò in onda il primo telegiornale?
4: Era il 10 settembre del 52. C'era la Fiera di Milano allora, una fiera straordinaria che si apriva di settembre, appunto. Dunque, il telegiornale numero uno in senso assoluto comprendeva una regata storica a Venezia che si era tenuta proprio in quei giorni, i funerali del Conte Sforza, mi sembra Marina di Massa, Montignoso, da quelle parti. Poi c'era una del varietà, chiamiamo del varietà, così delle cose, una corrida in Portogallo, certe sigarette elettorali che c'erano negli USA per il duetto elettorale Stevenson e Eisenhower, no? Quelle con scritto sopra i like, Ike, eccetera. E come primo servizio sportivo la vittoria di Ascari nel Gran Premio di Monza.
5: Alessandra, mamma mia.
6: Lo studio del TG1.
5: Dobbiamo entrare in punta di piedi, dobbiamo entrare la rete ammiraglia, il telegiornale, primo telegiornale, primo grande telegiornale.
6: Abbiamo visto il TG sperimentale del 1952, il 10 settembre, quindi iniziano le sperimentazioni che poi proseguono anche nel 1953.
4: Ci colse tanto di sorpresa qui da farci fare anche una figura così un pochino giustificabile solo con l'emozione del momento e la scarsità di mezzi che avevamo allora. Furono i funerali di Stalin. Quando morì Stalin guardammo nel nostro ristretto repertorio per vedere qualcosa che assomigliasse ad un funerale al Cremlino, sulla Piazza Rossa, eccetera, e trasmettemmo questo pezzo di filmato dando la notizia della morte di Stalin, salvo accorgerci poi a cose fatte che nel funerale che avevamo trasmesso c'era lo stesso Stalin ancora vivo e vegeto.
5: È la prima grande sperimentazione con le gaffe, anche appunto i funerali di Stalin. Ambrosi ricorda che non sapevano che immagini mettere, ma questa è una cosa che era uscita con chiarezza anche allora. Ci mettono al funerale di Stalin vivo, cioè prendono le immagini di repertorio dell'Unione
6: Sovietica. Una piazza rossa, una mosca.
5: Sì, andrà bene, quindi erano immagini obiettivamente finte. E si deve tutto questo alla genialità di Vittorio Veltroni. C'è una storia legata alla sigla che è particolarissima, e qui proprio c'è la genialità del personaggio. C'era una trasmissione radiofonica di grandissimo successo tra 1934 e 1937, si chiama I Quattro Moschettieri. La sigla era di Egidio Storaci, che se tu vai a vedere, e lo sai, è anche quello che firma la sigla dell'attuale TG1. Allora, che fa Veltroni? Dice: la sigla di un varietà radiofonico popolarissimo, forse la trasmissione radiofonica più popolare, riadattiamola e facciamoci la sigla del TG1, del telegiornale, non era TG1, che era quel famoso giramondo.
6: Il tema, lo vediamo, no? Il,
5: appunto.
6: Il mondo, quindi l'idea del telegiornale come finestra.
5: E la sigla del TG1 attuale, sia pur rifatta, eccetera, eccetera, è esattamente questa sigla che nasce nel 34 con Egidio Storaci.
2: Il primo lettore del telegiornale, dopo essere stato il primo annunciatore e presentatore di spettacoli televisivi negli studi di Torino, si chiamava Furio Caccia.
6: Nei primi TG non c'è la figura del conduttore, l'anchorman a cui noi ormai siamo abituati. Ci sono questi redattori speaker. Il primo è Furio Caccia, che ha tra l'altro tutta una storia, anche decorato al valore militare per aver combattuto a Porta San Paolo.
7: Erano veramente tempi avventurosi. Tutto allora era improvvisazione, tutto era fase sperimentale. Le immagini, per esempio. Mi ricordo che io comparivo sul teleschermo come fossi davanti ad uno specchio deformante. Alle volte la faccia si allargava, alle volte si allungava, alle volte addirittura avevo due fronti. Tanto che il padrone, il proprietario di un baraccone, un giorno venne alla RAI, credeva veramente che io avessi due fronti, per invitarmi a comparire in uno spettacolo in cui dovevo fare il Giano bifronte. Non parliamo poi dei trucchi, dei colori. Ogni giorno mi cambiavano truccatura. Una volta mi tingevano tutto con un cerone scurissimo e sembravo un negro dell'Africa. Il giorno dopo mi tingevano chiaro chiaro, giallino giallino, e mi pareva di essere un orientale, un abitante dell'isola di Formosa. Un altro giorno ancora mi tingevano addirittura di rosso, un rosso pallido, e mi pareva di essere diventato un pellirosso.
5: Ci piace ricordare queste persone perché, attenzione, non erano giornalisti. E anzitutto si prendevano per la loro prestanza fisica e per la loro voce.
6: Dizione perfetta.
5: Dizione perfetta, Alessandro.
6: E come era lo stile dei primi telegiornali?
5: Siamo nel pieno del codice, cosiddetto codice Guala. Chi era Guala? Filiberto Guala era l'amministratore delegato della RAI di allora. Ed era, per capirci, a un certo punto della sua vita, sorridi perché giustamente la sai questa storia, lui che fa? Si sente un po' stanco del mondo dello spettacolo e dell'informazione, chiama il suo autista, si fa accompagnare alla fermata dell'autobus, prende un autobus e si chiude nel monastero delle Frattocchie e diventa monaco trappista di stretta osservanza. Lo intervisterà Zavoli molti anni dopo. E lui era rigorosissimo, non potevi dire la parola membro, non potevi dire la parola cazzotto, non potevi parlare dell'amante, ma doveva essere una informazione blindata, diciamo tenuta normalizzata.
8: Dopo questa data, gravissime pene penderanno sul capo di coloro che tentassero di riorganizzare ciò che la senatrice Merlin ha voluto distruggere. Le pene sono, dicevo, piuttosto grosse. Multe da 100.000 lire a 4 milioni, carcere da 2 a 6 anni, con molti motivi per raddoppiare il carcere e le multe. Un codicillo riguarda i pappagalli e, perché no, le pappagalle della strada. Per essi sono previste multe da 500 lire a 2.000 e arresto fino ad 8 giorni.
6: Zatterin, che poi ne abbiamo parlato tante volte, sarà anche direttore del TG2, in occasione dei 10 anni del telegiornale, racconta alcuni aneddoti proprio su questi argomenti proibiti, su queste parole tabù, tanto che la legge Merlin, lui fa il servizio sulla legge Merlin, diventa quello che la legge Merlin ha vietato, perché la parola prostituzione non si può dire, la parola protettore non si può dire.
5: Il racconto della legge Merlin è un capolavoro filologico del non detto.
9: Quello di un funzionario che aveva richiesto una fotografia di Mao Zedong da mettere in onda perché si doveva dare una notizia sul presidente cinese. E gli hanno portato un paio di fotografie, quelle che avevamo. Guarda una e dice, qui è troppo sorridente, desta simpatia. Guarda l'altra e dice, qui è troppo minaccioso, provoca paura. Mettiamo una foto di Pechino.
10: Esemplare.
9: La soluzione esemplare.

0: dal 54 in poi la televisione guarda al mondo.
1: Nel 60 si aprirà la sede di New York, ma le corrispondenze di Ruggero Orlando erano già iniziate, quindi c'era già questa finestra sul mondo.
2: New York, vi parla Ruggero Orlando per tramite del satellite Early Bird.
3: Un paese schiavo dell'elettricità come questa notte, la notte più oscura che la città luminosa per eccellenza abbia mai conosciuto, New York, dimostra.
4: Vogliamo copiare anche noi un profilo incerto di Topolino.
3: E ciò nonostante il New York Times trova modo e spazio per chiamare la nostra Carla Fracci.
4: Gli astronauti hanno tenuto la loro conferenza stampa riepilogando le avventure di questo fantastico carosello spaziale.
5: Mi hanno dato un microfono come questo, è vero, questo si chiama lavaliere. E allora io con un microfono così, col presidente degli Stati Uniti che è molto più alto di me, il bronzo pure più alto, ho dovuto abbracciarmeli, quasi portarmeli quasi sul seno, per in modo che le loro parole diventassero udibili a un microfono a collare.

0: A Mosca invece Enzo Biagi, a sua volta chiamato da Bernabei, nel 62 manda a Mosca Pier Giorgio Branzi, che è il primo quindi corrispondente da Mosca. Poi ci sarà Volcic.
1: Elegantissimo, un grande artista, perché anche fotografo, anche pittore, parlo di Pier Giorgio Branzi. Per anni direttore della sede RAI di Firenze, che lo dico, è una sede bellissima, è la sede dove è nata la grande prosa radiofonica e televisiva. Molti dei sceneggiati sono stati fatti là, della radio. Insomma, Branzi è stato una figura di spicco per la nostra azienda, per la RAI, e le sue corrispondenze erano anche con quel filo di ironia.
0: Esatto, tutti e due con quel filo di ironia, e erano un po', cioè nell'idea dell'epoca dovevano essere ambasciatori della cultura italiana nel mondo in qualche modo.
1: Sì, ma ci sono riusciti senz'altro, perché tutti e due, sia Orlando, che poi l'abbiamo parlato languidamente quando abbiamo parlato di Moschese, e Branzi, con la sua eleganza formale e stilistica, ci hanno rappresentato bene, insomma.
2: La prima cosa che uno che abita a Mosca e che abbia un'automobile, il primo atto che deve fare ogni giorno è quello di dar fuoco alla Pravda.
3: Se un gesto permesso serve a sciogliere quello strato di ghiaccio che si forma di notte nella maniglia, se non si aprirebbe.

0: In realtà i problemi sono due: aprire le portiere delle auto e chiudere le finestre delle abitazioni. Appena il freddo intenso si avvicina, in ogni casa arriva un ometto che con carta e colla sigilla ermeticamente, dopo averli stuccati, gli infissi esterni. Una fessura di qualche centimetro sarebbe sufficiente a ghiacciare nel qualsiasi stanza ben riscaldata che... Per 6 mesi all'anno Mosca si ubriaca di neve. Il servizio di spalaneve è quindi in funzione giorno e notte a moto perpetuo, altrimenti la città si paralizzerebbe, dato che non è permesso alle auto circolare con le catene da neve.
1: Viaggi viene dalla carta stampata,
2: certo,
1: da epoca.
2: Epoca, come no.
1: Perché Bernabei lo chiama nel 61 alla direzione del TG?
2: Ma perché, dunque, Bernabei se ne è parlato tanto. Ettore Bernabei era ecumenico. Chiama i corsari, quindi coloro i quali venivano da altre parrocchie politiche. Biagi, che aveva un'attenzione particolare alla vita quotidiana degli italiani, piaceva a Bernabei proprio per questo, perché avrebbe portato un racconto che era quello che Bernabei immaginava per il telegiornale. Fuori dalla politica, che era esattamente quello che Biagi voleva. Cioè, Biagi dice: io voglio raccontare i guai degli italiani. Durerà poco questa luna di miele, perché si accorgerà subito di essere, è lui che parla, l'uomo sbagliato nel posto sbagliato.
1: Enzo Biagi porta la cronaca nel TG, anche la cronaca più leggera, e porta l'inchiesta. Nel 62 va in onda RT, rotocalco televisivo. Già nella prima puntata c'è Bisiak che va a Corleone e parla di mafia.
2: Bisiak è un laureato in medicina, subacqueo, sommozzatore, intellettuale, artista, e poi con questo gusto per la profondità che infatti si trova perfettamente bene nel rotocalco di Biagi con Enzo Biagi,
1: che tra l'altro amava la storia un po' come noi.
2: Certo,
1: un minuto di storia. Gianni Bisiak.
2: Un minuto di storia.
3: Buonasera. I giornalisti, gli operatori, i registi e i tecnici che realizzano RT vi danno appuntamento ogni 15 giorni nella speranza che questo programma, che intende offrirvi una immagine del mondo, i personaggi famosi, le grandi vicende e anche le piccole storie quotidiane, sia di vostro gradimento.
4: Corleone è un grosso centro agricolo a 60 chilometri da Palermo, 15.000 abitanti, 4.000 analfabeti, 3.000 disoccupati. La riforma agraria e le numerose iniziative intraprese dallo Stato e dalla Regione per risolvere la crisi del Paese non hanno dato i risultati che si attendevano, perché qui una presenza invisibile e temuta sembra paralizzare ogni cosa. Purtroppo la storia di Corleone, più che nelle strade, si può leggere sulle lapidi del cimitero. E perciò abbiamo intervistato per primo il becchino del paese.
5: Senta, questa è una tomba fresca, la tomba nuova di Corleone, e oggi proprio qui a Corleone

0: stato ammazzato un uomo, no? A colpi di lupo.
1: Sì, sì.
0: Senta, ma ne muoiono molti in questa maniera.
1: Come?
0: Molti ne vengono uccisi.
1: E che vuole, ogni tanto succede qualcosa, no?
0: Sì, quindi di questi morti che riposano in questo cimitero, quanti pensa? Quale percentuale?
1: Il 20% ci sarà.
0: Morti di morte violenta? 20%?
1: Sì.
0: Non è un mistero che le interviste vengano girate diverse volte, per scegliere poi la migliore. Anche noi abbiamo ripetuto l'intervista, ma nel frattempo si sono avvicinati due sconosciuti. Sentite come cambia il tono delle risposte.
2: Questa è una tomba fresca, no?
1: Sì, sì, sì.
2: E proprio oggi è morto qui a Corleone, è stato ucciso.
1: Sì, sì.
2: Sì. Chi è?
1: Un getto di Palermo, Bernardo.
2: Ho capito. Ne muoiono molti in questo modo?
1: Ma no, in questo modo raramente, perché è stata una... una rissa più che altro è stata questa.

0: 63 nasce TV7, il settimanale del TG1, Giorgio Vecchietti, che vuole puntare sui fatti e non sui commenti. Nella prima puntata va a casa del presidente Segni, quindi il palazzo,
1: sì, il palazzo
0: che si avvicina, e c'è anche lì una scuderia di grandi giornalisti, c'è uno tra tutti, Sergio Zavoli.
1: Sì, certo, TV7 ha una sigla che ancora oggi, Stan Kenton, Intermission Riff, appena la senti
0: proprio
1: pensi
0: un'identità di,
1: sì,
0: del programma,
1: appena
0: la sigla,
1: appena senti pensi appunto a TV7 e pensi all'inchiesta che devo dire TV7 fu mise in crisi reale. Io penso alle grandi inchieste di Furio Colombo, quando aprì praticamente una finestra sul Vietnam e sui bombardamenti di Hanoi. Ci fu una forte polemica parlamentare, politica.
0: Noi restiamo sul 63, Umberto, perché a giugno c'è un'edizione straordinaria del telegiornale per la morte di Giovanni XXIII.
1: Sì, sono passate da poco le 8:10 della sera, 19:40 e rotti. Marco Raviard, uno dei lettori, degli speaker di cui abbiamo parlato, si affaccia a questa edizione straordinaria, che è una delle prime. È vestito di nero, camicia bianca e cravatta nera, dall'annuncio della morte di Giovanni XXIII, XXIII. E dice una frase che secondo me è emblematica e dà anche il segno di quello che era la televisione e l'informazione televisiva di quegli anni 60. Cioè, la televisione italiana, in segno di lutto, sospende le trasmissioni. Che è diametralmente opposto a quello che sarebbe successo oggi, perché una cosa del genere, gli inviati da tutte le parti, da tutto il mondo, i collegamenti e così via, no, lì si sospende le trasmissioni. Io lo ricordo perfettamente, perché partì in monoscopio e quella che si chiama musica a filo, cioè la musica di sottofondo. Se posso raccontare, è un ricordo molto molto personale, perché la notizia della morte di Giovanni XXIII, Giovanni XXIII, mi fu data da Pippo Baudo, che viveva a casa nostra, l'abbiamo detto, l'ho detto altre volte. Baudo aveva una Giulietta usata, si era comprato una Giulietta di seconda mano, era una follia secondo lui, e aveva la radio. La radio ha battuto notizia prima della televisione, la radio arriva sempre prima della televisione, è sempre arrivata prima della televisione, e lui aveva sentito questa notizia per radio, quindi lo aspettavamo a casa, appunto erano le 8:15 della sera. Entrò dentro casa e disse, guardate, anzi alla Baudo, guardate che è morto il Papa. E io mi misi a piangere perché quello era il Papa della carezza ai bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite che la date il Papa, era il mio Papa, il Papa che mi aveva accarezzato quell'11 ottobre del 1962. Mi misi a piangere e Pippo e Baudo mi seppe consolare in una maniera molto, molto scolastica e molto, molto infantile. E disse, va bene, ma adesso non piangere così, Umberto, perché domani non vai a scuola, perché il lutto nazionale prevedeva che le scuole fossero chiuse. Infatti fu così, mi tornò un sorriso triste, legato a quella edizione straordinaria di quel 1963.
0: Il fatto che poi a Roma ci sia il Vaticano, secondo me è sempre stato anche di stimolo per il telegiornale. Nel 1964 è la RAI che racconta al mondo il viaggio in Terra Santa di Paolo VI, che incontrerà Atenagora.

0: con un dispiegamento di uomini e mezzi incredibile. C'è questa processione di mezzi lunghissima, chilometri, di motociclisti in testa, di motociclisti in coda, con il pubblico che si chiedeva: ma il Papa dove sta? Perché immaginava che il Papa fosse dentro uno di questi mezzi della RAI.
1: E c'è un'immagine che racconta molto della RAI di allora, cioè arriva l'aereo che porta i filmati, c'è la staffetta, i taxi che devono portare questi filmati a Via Autolada, Via Autolada aspetta un materiale per mandarlo in onda, ed era, funzionava così all'epoca.
0: Tutto un altro mondo, e nonostante fosse tutto un altro mondo, in quel 64 la televisione italiana ha segnato con l'informazione il mondo.
2: Vai con la 1.
3: Il telegiornale di questa sera, con le prime immagini del Papa in Terra Santa,
2: attenzione all'Eurovisione!
3: Sulla rete Eurovisione. A Londra le immagini saranno registrate, oltre che per la BBC, anche per le società televisive americane.
2: Fai un attimo di nero, via l'Eurovisione!
4: Qui Londra vi parla Franco Biancacci. Milioni di inglesi sono in questo momento dinanzi ai teleschermi per vedere le immagini in Eurovisione di quello che qui viene chiamato il grande viaggio. È quasi mezzanotte, ma gli inglesi questa sera hanno fatto un'eccezione alla regola. Chi non ha un televisore in casa si è trattenuto più a lungo del solito nei locali pubblici e nelle hall degli alberghi per seguire le varie fasi del grande viaggio.
5: Qui Parigi vi parla Bruno Gatta. I francesi hanno seguito anch'essi, attraverso l'Eurovisione, il pellegrinaggio di Paolo VI in Palestina. Chi era ancora per strada si è fermato davanti agli apparecchi dei negozi di televisione, nei collegi, in questi ricreatori della città universitaria, dove vivono studenti francesi e di ogni parte del mondo, l'obiettivo ha colto questi volti di giovani che seguono l'evento straordinario.
6: Qui è Gustavo Selva che vi parla da Bruxelles. Grazie alla televisione italiana, scrivono tutti i giornali del Belgio e dell'Olanda, decine di milioni di telespettatori europei possono seguire le fasi del pellegrinaggio di Paolo VI in Palestina. Ci hanno assicurato dal Palazzo Reale di Bruxelles che anche Baldovino e Fabiola hanno seguito ogni fase del reportage televisivo che con poche ore di ritardo ha fatto rivivere il viaggio del Papa.
7: All'aeroporto di Londra un pullman registra i programmi eurovisivi e li spedisce in America. Anche il satellite collabora. Siamo stati lo strumento di una volontà e di un'attesa comuni. Specchio del mondo, secondo una logora e convenzionale definizione, lo schermo televisivo ci ha mostrato nei giorni passati una realtà che riempie il mondo di speranza.
1: Nel 1968, per la prima volta, il telegiornale va in onda all'ora di pranzo. Il conduttore è Piero Angela, quindi c'è già un cambiamento, ci siamo lasciati alle spalle gli speaker, i redattori speaker, e Piero Angela è già il conduttore che crea un rapporto con il pubblico. E la notizia che dà, la notizia che apre il telegiornale all'ora di pranzo, è una notizia di quelle proprio d'edizione straordinaria, se vuoi, Umberto.
0: E lì si vede anche la bravura di Angela, di Piero Angela. E innanzitutto c'è questa grande novità dello schermo, dell'Eidofor, di questo schermo alle spalle che ti proietta, nel quale arrivano le notizie, arrivano le immagini e così via. E lui improvvisa, è il terremoto del Belice, e lui sta costruendo fisicamente le notizie mentre stanno arrivando, perché si collega con Palermo, ma le notizie sono frammentarie, legge le scosse di terremoto. Questo è proprio un punto di svolta del telegiornale. Un altro modo di raccontare, c'era Andrea Barbato, quindi insomma è un modo legato un po' al racconto che voleva Biagi qualche anno prima.
8: Buongiorno, durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. Il bilancio è per ora di 200 morti e centinaia di feriti. I morti sono quasi tutti nel paese di Montevago, che è completamente distrutto. Ecco, qui sono le immagini riprese nella notte, dove sono venute le scosse più leggere. Le ambulanze e i mezzi di soccorso disponibili hanno immediatamente raggiunto la zona, si è trattato però di interventi frammentari, poiché la scossa violenta ha interrotto la strada per Trapani e Palermo, interrotta anche la linea telefonica. La gente, rifugiatasi nella campagna fin dalle prime scosse del pomeriggio, ha trascorso la notte attorno ai fuochi. Molti hanno trovato rifugio anche qui, vedete, in vagoni ferroviari o di pullman che erano stati fatti affluire dalle autorità. Sul posto sono poi giunte anche delle cucine da campo della polizia e dei carabinieri che però non hanno potuto entrare in funzione primo di giorno. La situazione dei senza tetto è resa più dura dal freddo intenso di questi giorni.
1: Dai primi telegiornali, Umberto, è chiaro che è cambiato il mondo, è passata tantissima acqua sotto i ponti, potremmo dire. Secondo te però c'è qualcosa che è rimasto ancora oggi?
0: Oltre al cavallo?
1: Oltre, diciamo, al servizio pubblico?
0: Sì, certo. Il linguaggio, quello che io amo tanto, per cui l'autorità giunge, non arriva. L'autorità si reca.
1: Ma no, dai.
0: Ma no, si reca. Ma tu ti rechi al supermercato?
1: No, io no.
0: Senti, guarda, mi è venuto...
1: Vado al supermercato.
0: Vai, Giulio, non ti rechi.
1: No, non
0: allora, ho un certo languorino. Ci rechiamo a mensa?
1: Vabbè,
0: Rechiamoci, dai, rechiamoci. Poi così giungiamo, capito? Rechiamoci.
9: TG1, TG2, TG speciale. Questa sera tutti a casa, c'è il telegiornale.

0: Si attenuano i temporali che hanno interessato il nord nel corso della notte e torneranno però ad interessare le Alpi a partire dalle ore pomeridiane per poi attenuarsi verso sera. Una mattinata all'insegna del sole al centro, poi nel pomeriggio arrivano nubi compatte e consistenti che portano temporali nelle aree interne. Anche qui il miglioramento avverrà verso sera. Situazione identica per quel che riguarda il meridione con l'Appennino, che durante le ore più calde della giornata vedrà la presenza di temporali localmente anche intensi. Sole presente sulla Sardegna con un po' di maestrale, sole e poche nubi presenti anche in Sicilia. Temperature che non scendono poi molto, scenderanno solo localmente laddove saranno presenti le piogge e i temporali.
1: Corre alla velocità della luce.

0: L'ultimo atto del botta e risposta tra l'Italia e la Spagna dopo il no di Roma all'ultimatum. Madrid impone controlli alle frontiere per il nostro paese, una mossa di ritorsione, annuncia il governo spagnolo. Nel fine settimana di esodo ancora caldo estremo sull'Italia con molte città da bollino rosso nel rio temporali al nord, danni alle coltivazioni, dalle bollette ai prodotti agricoli, prezzi all'insù. L'8 agosto, anniversario della strage di Marcinelle, diventerà giornata europea per le vittime sul lavoro. I sindacati sia un monito per Anna Meloni, che sfrutta persone indegne del nostro modello sociale. Firmato un patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO, Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito a Hormuz, rimane lo stallo sulla trattativa con gli Stati Uniti. Fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni con l'accusa di aver pestato a morte il 54enne di Cervia il 18 e 19 luglio scorso. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto a 86 anni, oggi funerali in forma privata, un omaggio continuo dai palchi alle piazze. Ben trovati in diretta su Rai News 24, nuova edizione del nostro giornale, come vedete dalla newsroom. È scattata dunque la ritorsione della Spagna dopo la decisione del governo Meloni di sospendere il trattato di Schengen a seguito dell'emergenza Ceuta. Madrid dunque impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. Daniele Lorenzetti in apertura.
1: La ritorsione spagnola arriva a tarda sera, poche ore dopo il secco no di Roma a ogni ultimatum sul ripristino di Schengen e segna un nuovo picco negativo nei rapporti diplomatici tra Italia e Spagna. Controlli ripristinati alle frontiere marittime e terrestri dalla mezzanotte fino al 7 settembre, salvo controordini. Questo, spiega Madrid, a causa della persistente pressione migratoria irregolare subita dal paese. Di fatto, la risposta dell'esecutivo Sanchez alla scelta del governo italiano di serrare i controlli dopo l'esodo di migranti nell'esclave di Ceuta in Nord Africa, scelta bollata come irresponsabile dagli spagnoli. Per gli italiani in viaggio verso la Spagna si prospettano dunque controlli a campione su carta d'identità e passaporti, per le altre cittadinanze sui visti e permessi di soggiorno. Del resto Madrid aveva esortato Roma a revocare le sue decisioni entro 48 ore, prospettando altrimenti misure proporzionate per tutelare interessi e dignità dei suoi cittadini. Ora la spirale di tensione che si accende proprio a ridosso del Ferragosto, mentre l'allerta Ceuta resta alta. Secondo l'intelligence iberica, l'appello social che circola su web per un nuovo ingresso di massa dal Marocco il prossimo 15 agosto sarebbe credibile.
0: Madrid aveva dato 48 ore di tempo al nostro paese per revocare la sospensione di Schengen, ma Palazzo Chigi aveva risposto non accettiamo ultimatum e la Premier, in occasione dell'anniversario di Marcinelle, ribadisce nessuno spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Gabriele Martelloni.
2: La replica del governo italiano non è immediata. La nuova puntata dello scontro con Madrid richiede approfondimenti e un coordinamento via telefono tra Giorgia Meloni e i ministri competenti. Ed è evidente già dall'incipit della successiva nota di Palazzo Chigi che una ricomposizione non sia all'orizzonte. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio, dove si chiarisce che Roma rivedrà la sospensione di Schengen con il paese iberico solo quando saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo. L'esecutivo, come anticipato dal ministro Piantedosi a un evento di Fratelli d'Italia a Sorrento, è disponibile comunque a fare una nuova valutazione sulla misura dopo Ferragosto, quando, precisano il titolare del Viminale, poi Palazzo Chigi, è attesa a Ceuta una possibile nuova ondata migratoria. Mentre la Premier, in un videomessaggio per l'iniziativa di ECR sull'anniversario di Marcinelle, ricorda l'impegno dell'esecutivo nel contrasto al fenomeno irregolare e ai trafficanti di uomini.
3: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
0: La crisi diplomatica tra Italia e Spagna entra nel vivo del dibattito politico tra i partiti. Il servizio di Alberto Gioffreda.
4: Nessuna lezione sull'accoglienza. Il centrodestra fa quadrato, sostiene la linea del governo nella crisi diplomatica tra Italia e Spagna con Lega, Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che respingono le accuse e puntano invece il dito contro Madrid.
5: Sull'immigrazione Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
4: Forza Italia si muove sul piano parlamentare e con un'interrogazione chiede al ministro dell'Interno Piantedosi di mantenere elevato il livello di attenzione su Ceuta e il rischio di infiltrazioni jihadiste. Per le opposizioni inutili le mosse di Palazzo Chigi. Meloni ritiri la sospensione di Schengen, la richiesta che arriva ad Azione Più Europa, solo propaganda per Verdi e Sinistra.
6: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
4: Nel Movimento 5 Stelle restano ancora gli echi dell'audizione in commissione Covid di Conte, il botta e risposta via social con Meloni. Dal Partito Democratico Schlein ribadisce la priorità del campo largo, prima il programma, poi la leadership.
0: L'8 agosto di 70 anni fa il disastro di Marcinelle in Belgio con l'incendio in una miniera di carbone che causò la morte di 262 persone, tra cui 136 immigrati italiani. Katia Cerratti.
7: La mattina del 9 agosto le fiamme sono domate. Al loro posto una immensa nuvola di vapore.
8: Un malinteso nelle comunicazioni e un errore umano durante le manovre di risalita. Intorno alle 8.30 dell'8 agosto 1956, nella miniera Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, si consuma una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea. Un vagone per il trasporto di carbone che sporge parzialmente dalla gabbia di un montacarichi, avviato troppo in anticipo, urta in fase di risalita una trave d'acciaio, tranciando cavi dell'alta tensione e condotte che trasportano olio ad alta pressione. Ne scaturisce uno spaventoso incendio, ma sarà l'ossido di carbonio che invade e satura gallerie a causare la morte per soffocamento di 262 minatori, intrappolati a oltre 900 metri di profondità. Perdono la vita 136 immigrati italiani, di cui 68 abruzzesi, oltre a 126 operai e tecnici di ben 9 diverse nazionalità, si salveranno solo in 13. La tragedia, nota come la catastrofa in un misto tra francese e italiano, mette a nudo la cruda realtà del cosiddetto accordo uomo carbone, siglato nel 1946 tra Belgio e Italia e che prevede l'invio di 50.000 lavoratori in cambio di carbone a prezzo agevolato. Attirati da manifesti di reclutamento ingannevoli, in migliaia si ritrovano a vivere in baracche della Prima Guerra Mondiale, impiegati in condizioni di lavoro estreme in assenza di sicurezza e spesso bersaglio di pregiudizi xenofobi. Ma l'Europa ha fame di carbone per alimentare la ricostruzione e il boom economico, mentre l'Italia allevia la piaga della disoccupazione attraverso l'emigrazione. Un baratto pagato a caro prezzo. E alla tragedia si aggiungerà anche la beffa sul piano giudiziario. L'unico condannato in via definitiva sarà l'ingegnere capo della miniera, con una pena di soli 6 mesi. Chiusa nel 1967, l'ex miniera di Bois du Cazier è oggi un monumento alla memoria, patrimonio dell'umanità UNESCO.
0: Adesso andiamo negli Stati Uniti. Ci aspettiamo un accordo presto con l'Iran in vista della riapertura dello Stretto di Hormuz. Sostiene questo un funzionario del Dipartimento americano, come riferito dal Times of Israel. Via libera intanto dal Senato americano a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia che colpisce in particolare il settore degli idrocarburi. Da New York l'inviato Nico Piro.
9: Sì, è una legge che attendeva di essere approvata da circa un anno, è stata approvata dal Senato, era una legge inizialmente pensata per colpire la Russia e chi compra, per esempio Cina e India, il petrolio russo. Però strada facendo Trump ha chiesto che venissero inserite anche sanzioni contro l'Iran. Questa legge adesso passa, per ora disegno di legge, passa alla Camera, dove dovrebbe arrivare già la settimana prossima e capiremo cosa accadrà e quando poi questi provvedimenti, se approvati, entreranno in vigore. Intanto Trump ha parlato della guerra all'Iran, ha ribadito sostanzialmente la linea che ribadisce da giorni, cioè loro vogliono un accordo, evidentemente non vogliono essere colpiti da noi, vedremo cosa accadrà. Tra l'altro il segretario del Tesoro Bessent ha detto che fra oggi e domani verrà reso noto l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, un'ambiguità questa però di Washington che non viene sciolta, cioè quando la Casa Bianca, l'amministrazione parla dell'accordo sullo stretto di Hormuz non è mai chiaro se si riferisca alle trattative in corso fra Iran e Oman alle quali gli Stati Uniti non partecipano oppure se si stia riferendo ad altre trattative di cui non si ha notizia pubblica. Su una minaccia però Trump tiene la parola, ieri aveva minacciato lunghe pene detentive, giornalisti, talpe, insomma quelli che avevano partecipato alla diffusione della notizia della crisi degli arsenali missilistici americani. Secondo il Wall Street Journal, il presidente oggi ha ordinato una inchiesta interna per arrivare appunto alla radice di questa fuga di notizie. A voi studio.
0: Restiamo comunque per il momento sulle nuove sanzioni contro la Russia decise dal Senato americano, la gratitudine del presidente ucraino Zelensky e che è arrivato tra l'altro nelle ultime ore a Belgrado in Serbia. Intanto i raid russi continuano a colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Da Kiev, Carlotta Macerollo.
10: Oggi in pieno giorno è stato colpito uno degli stadi più grandi d'Ucraina nel centro di Odessa, con una capacità di 34.000 posti. Lo stadio Chornomorets, sede dell'omonima squadra di calcio, ha subito dei danni al tetto, dei danni agli spalti. Ci sono state almeno due persone ferite, un uomo e una donna. Sarebbe potuto andare molto peggio. Tra l'altro ci sarebbe stata una competizione. Questo stadio prima della guerra ospitava competizioni internazionali. Nelle ultime 24 ore ci sono stati almeno 9 morti in tutto il territorio ucraino, è stata attaccata la regione di Dnipropetrovsk numerose volte, ancora attacchi nella regione di Kharkiv, è stata presa di mira la stazione di Lozova, sono morti 2 lavoratori, Lozova è diventato un hub, uno snodo logistico importante da quando la stazione ferroviaria di Kramatorsk ha smesso di funzionare per ragioni di sicurezza. Continua poi l'evacuazione appunto della città di Kramatorsk, che è la più grande nel Donetsk ancora ucraino. Nelle ultime 24 ore sono state evacuate almeno 800 persone, tra cui 91 bambini. I raid russi oggi hanno raggiunto anche impianti di estrazione di petrolio, 7 siti che garantiscono l'estrazione di greggio e gas nell'est del paese per un'Ucraina che si appresta ad affrontare l'ennesimo inverno di guerra.
0: Siamo ora ai quotidiani di oggi in edicola, le prime pagine le vediamo insieme a Eugenio Francesconi.
11: Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24, vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra poche ore. Partiamo subito con il Corriere della Sera. Italia e Spagna, ora è scontro totale, l'out-out di Roma a Roma e poi la ritorsione. Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere, il rifiuto di Palazzo Chigi all'ultimatum per il ripristino di Schengen e i timori su un'altra ondata di migranti dal Marocco che sarebbe prevista per il 15 di agosto. Vediamo insieme poi a centro pagina la commissione, l'intervento di Giuseppe Conte in commissione Covid nella vignetta di Giannelli con mascherine che piovono sui banchi del Parlamento. Sulla politica estera invece l'opposizione ha fallito il test, questo per quanto invece riguarda la questione Ceuta e lo scontro con Madrid. Le parole sono di Paolo Gentiloni in un'intervista che vi segnalo sul Corriere e poi c'è l'offensiva 5 Stelle, Conte occupa il campo largo con Antonio Polito che fa un'analisi di quello che è lo stato delle cose nella coalizione di centro-sinistra. A centro pagina una bella foto di Chiara Pellacani che scrive di fatto la storia con 5 ori in tutto quello che poteva conquistare agli europei di Parigi, ha fatto un unplan e c'è l'intervista a papà Paolo Pellacani, un collega giornalista della Sette che racconta la figlia campionessa. Molte le notizie che troveremo sul Corriere, vedete la questione della crisi climatica, grandine e afa, allerta temporali di calore al nord con tutta l'energia accumulata nell'atmosfera, appena arriverà qualche ondata di fresco chiaramente ci sarà una reazione e bisognerà sperare che non sia violenta. E poi la cronaca, picchiato a morte nel parcheggio, sono stati fermati finalmente 4 giovani, era stato ucciso a pugni e calci. E poi la vicenda del giornalista che si era inventato un attentato, ora arrivano le scuse scusa, mi sono inventato tutto e dunque così si conclude questa vicenda, anche se quella giudiziaria procederà. Guccini, rapporti tesi con la sinistra, invece all'indomani della morte del grande cantautore si fa un ragionamento sul suo impegno in politica, così si può dire. La Repubblica, abbiamo solo il titolo, ma il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, è evidente e dominerà tutte le prime pagine, come vedrete, almeno chi è riuscito a ribattere, perché la notizia è fresca di serata, tarda serata. Madrid e Roma, scontro totale, questo è il Messaggero. Nella notte la ritorsione della Spagna, controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dal nostro paese, la Premier, nessuno spazio a chi alimenta l'immigrazione clandestina. Anche qui vedete intervista direttamente a Chiara Pellacani, Roma il posto giusto per diventare campioni, il mio segreto è affrontare tutte le gare con serenità, l'abbiamo vista anche sorridere quando stava per tuffarsi dal trampolino dei 3 metri, una sicurezza rara. Il declino di Ranucci, commissariato dal Soviet di Report, prosegue il romanzo d'estate, così lo definisce il Messaggero. E poi il patto difensivo a 3 tra Turchia, Arabia e Pakistan, Iran, voci di Khamenei in fin di vita. Caldo almeno altri 10 giorni roventi e scatta l'esodo per 25 milioni di auto. Nel pieno della settimana di Ferragosto ci sarà il picco di calore più lungo e farei molta attenzione a queste ondate di calore, non tanto per l'intensità che è elevatissima, ma per la loro durata. Avvenire, guerra di frontiera, la Spagna intima l'Italia di eliminare i controlli, l'Italia non lo fa e poi arriva la ritorsione della Spagna. Altra multa Meta invece ai minori rovina la salute mentale, sono centinaia di milioni negli Stati Uniti che sono condannata Meta a pagarli per non aver tutelato i giovani. Il Fatto Quotidiano se la prende col ministro della giustizia Nordio che scambia Carroccia per Meloni sulle chat, vediamo insieme anche, continuiamo questa rapida carrellata con il Domani. Schengen, ultimatum di Sanchez, contatti Italia-Ruanda sui migranti, lo ricordiamo, l'intenzione della Premier è spingere l'Europa per creare hotspot stile Albania, CPR stile Albania, in paesi terzi. E poi caldo estremo, i costi occulti del negazionismo, un articolo alle pagine 4 e 5 che racconta le conseguenze economiche e sociali del non voler vedere che le emissioni di CO2 clima alteranti stanno influenzando il clima del nostro pianeta, rendendolo sempre più estremo. Il Riformista torna sulla questione Report, a voi la linea è il titolo, l'istanza dei legali di Annun alla RAI, cambiate i servizi e la D deciderà a breve su Report e sulla conduzione di Ranucci. Il Manifesto invece torna sulla vicenda Spin Time a Roma, c'è ancora time, è il titolo, c'è ancora tempo perché il Comune raccoglie la sfida degli attivisti che resistono da 10 giorni, con il Comune appunto che vorrebbe comprare l'immobile, ma la proprietà fa muro. E Madrid, che chiude le frontiere con l'Italia, invece è il titolo di apertura. La Nazione, la ritorsione di Meloni, controlli sugli italiani. Vediamo Libero che se la prende con il Premier spagnolo. Vedete, Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli alle frontiere. Nei nostri aeroporti bloccati 15 irregolari in arrivo dalla Spagna. Dunque questi controlli che abbiamo ripristinato sarebbero stati utili almeno per queste 15 persone. Secondo Libero, vediamo anche il Giornale, il taglio alto è sull'emergenza migranti con il rischio di una nuova invasione di Ceuta, lo ricordiamo, un'exclave spagnola ma in territorio nord africano, per uscire da lì serve o un visto o un documento o un passaporto, in quale la totalità di quelli che arrivano invece non ce l'ha. Il Giornale invece, il titolo è l'Italia dei baby jihadisti, con l'arresto del 16enne che si era radicalizzato. Anche qui torna la questione Covid, misteri russi di Conte, l'ombra degli 007 di Putin, conti che Putin, che aveva chiamato Conte per quando era presidente del Consiglio per farsi togliere le sanzioni, almeno cercare, almeno provarci. Schengen, la Spagna reagisce, controlli su tutti gli italiani, questo è il secolo XIX. E vado a chiudere con il Sole 24 ore, transizione 5.0, partenza a sprint. Per quanto riguarda gli incentivi, il rilancio delle commesse dopo il via operativo atteso da molti mesi da parte delle aziende. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Adesso torniamo alla notizia che vedete riportata nel nostro flash. Un funzionario del Dipartimento statunitense ha annunciato presto un accordo sullo stretto di Hormuz per la riapertura del traffico marittimo, mentre Teheran continua a lavorare sull'intesa commerciale con l'Oman. Nel frattempo si è costituita a Riyadh un'alleanza sunnita con Turchia, anche Pakistan, sul modello della NATO, un'alleanza militare di difesa appunto per difendere l'Arabia Saudita dalle milizie sciite degli Houthi, che hanno attaccato negli ultimi giorni più volte l'Arabia Saudita. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
12: Hormuz resta il cuore delle tensioni nel Golfo Persico. Teheran ribadisce che lo stretto è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman, negando le trattative con gli Stati Uniti. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Per il sito dell'opposizione Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sia in fin di vita. Intanto la regione si infiamma, l'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh. Teheran dice che la sicurezza del Golfo dovrebbe essere gestita solo dai paesi interessati e Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi. Oggi alla Mecca le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto, siglato nella città santa saudita dal principe ereditario Bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal premier pakistano Sharif, ha una innegabile portata simbolica, proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le forze saudite.
0: Restano le tensioni, più che tensioni, in Cisgiordania, sempre alta la tensione, dicevamo, gli scontri dei coloni ebrei con i palestinesi a causa dei disordini appunto con i coloni, ma sentiamo l'inviata Lucia Goracci.
13: Di tutta Massa Ferjatta, Tuba è il villaggio più isolato. La strada principale l'hanno presa i coloni per arrivare sin qui. Trito è il loro copione. Insediamenti e avamposti mangiaterra. E due notti fa, l'inferno. Guarda la culla della bambina. La addormentiamo proprio in questo punto. Parla al presente, Umradwan. Ma tutto è andato. La bimba è salva. La nuora incinta e altri bambini sono rimasti feriti. Ho una mano rotta, fratture al braccio e al collo e 8 punti in testa. Stretta all'angolo della sua casa, Rana, a proteggere i figli, anche quello che arriverà tra 2 mesi. Lui sta bene, grazie a Dio. Ma Razan l'hanno colpita alla bocca con una pietra. Razan ha smesso di parlare. Tempo di star tranquilli non ce n'è.
14: Dove avevamo parcheggiato noi poco fa?
13: I coloni sono tornati. Un Razwan però stavolta li affronta, non ha più nulla da perdere. Via, li caccia via. Di nuovo al villaggio, non li troviamo, ma torneranno. Sorridere di nuovo è un attimo.
15: Vai, Nura.
16: Io sono Nura adesso.
0: E ora ci occupiamo anche del meteo, perché si allenta ma lievemente la morsa del caldo nel nostro paese, ma senza troppe illusioni, qualche rovescio al nord. L'afa durerà per un'altra decina di giorni, almeno fino a Ferragosto. Allerta incendi, criticità in Abruzzo, e ce ne parla Emanuela Bonchino.
17: C'è chi la prende sportivamente.
18: È molto caldo e quest'anno un pochino di più, ma insomma, pensavo peggio.
17: Chi con ottimismo?
19: Tanto bevo un po' d'acqua fresca, metto seduto al bar.
17: Chi esce? Con rassegnazione.
20: Vado a lavorare, se no me ne starei volentieri a casa.
17: Breve tregua con lieve calo termico e temporali, ma solo a nord scendono a 19 le città da bollino rosso nel fine settimana, ma il livello di allerta del Ministero della Salute resta sempre il più alto. Si boccheggerà almeno fino a dopo Ferragosto.
21: Quindi cambia decisamente poco la situazione. La prossima settimana sarà l'insegna del caldo molto importante. Un cambiamento ci sarà il 16, però attenzione, nel momento in cui il cambiamento avverrà andremo incontro a fenomeni decisamente importanti.
17: Poi ci sono gli incendi, soffre da giorni l'Abruzzo, tanti e sparsi i fronti di fuoco. La situazione più critica nell'Aquilano, a Rocca di Cambio, sul versante sud del Monte Cagno, lavorano senza sosta canadair, elicotteri e squadre di terra.
1: È stato un fulmine che, approfittando delle piante secche che la siccità ha prodotto in questi mesi, ha fatto in modo che diventasse come la benzina.
17: In Veneto invece gli interventi sono stati per i danni provocati dal maltempo, criticità soprattutto nel veronese e bellunese, con nubi fragi, fulmini, vento, grandine. Il sole poi è tornato a splendere feroce e ha asciugato quasi tutto.
0: Adesso andiamo avanti ancora con la cronaca, perché sono stati arrestati quattro giovani tra i 19 e i 23 anni, sono stati fermati più esattamente dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi a Cervia sul litorale ravennate, costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Il servizio di Sara Scheggia.
15: Quattro giovanissimi tra i 19 e i 23 anni con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì Cesena. Tre di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani, massacrato a calci e pugni senza un apparente motivo a Pinarella di Cervia, sulla costa ravennate, lo scorso 19 luglio. Un pestaggio brutale che aveva sconvolto la piccola località turistica e che sarebbe avvenuto per uno screzio banale. Musiani viveva in un camper, la vita gli aveva riservato parecchie difficoltà, ma a detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Un sollievo sapere che sono stati arrestati, dice il padre della vittima.
22: È proprio un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male. Ecco, questo lì. Mancando il mio figlio, molte volte mi manca anche la voglia di vivere, solo che non ci penso perché voglio vivere per lui, voglio andare avanti per lui.
15: Le indagini sono partite da una telecamera, un video utile a ricostruire la dinamica, ma poco nitido nel restituire volti e nomi. La svolta grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri film.

0: Mati, tra cui quello di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima in un locale della zona. Alcuni protagonisti sarebbero gli stessi che oggi devono rispondere dell'omicidio di Musiani. Si cercano ora altri complici al pestaggio del 54enne. Potrebbero aver partecipato anche altre persone.
1: E adesso veniamo alla morte di Francesco Guccini. Oggi i funerali in forma privata, fiori e canzoni in via Paolo Fabbri a Bologna, dove il grande cantautore ha vissuto fino al 2012. Stefano Corradino.
2: Io sono inglese, sono venuta qua in Erasmus nel 1977, quindi sì, è stata parte della mia esperienza dall'Italia.
3: È uno dei poeti senza tempo che per tutte le generazioni ha accompagnato, insomma, la vita di tutti.
4: Sono tante le persone di tutte le età che continuano a recarsi in via Paolo Fabbri 43, la storica casa bolognese di Francesco Guccini. Di giorno e di notte, in centinaia fino a tardi, hanno cantato i suoi versi in via Fabbri e in Piazza Maggiore, dove si è tenuto lo storico concerto di Guccini nel giugno 1984. Ma sono tanti i luoghi bolognesi cari al cantautore, come il Vicolo delle Dame nel centro storico. Qui c'era l'Osteria delle Dame, che è stata fondata proprio da Francesco Guccini in un insolito connubio con un frate domenicano nel 1970. E dal 70 all'87, adesso l'osteria è chiusa, questo luogo è stato il luogo di tantissimi concerti. Qui alla trattoria Vito, dove Francesco Guccini veniva spesso a mangiare, ci sono le foto storiche che lo ritraggono insieme ad altri artisti, ovviamente in primis Lucio Dalla, ma poi anche Sergio Endrigo e Roberto Vecchioni. Francesco Guccini era di casa qui alla trattoria?
5: Sì, veniva spesso e ti potevo dire che in inverno la sua specialità era la lasagna, soprattutto l'angolo lui voleva, in mezzo lui non lo voleva.
1: Adesso andiamo avanti con la rassegna stampa serale di Francesca Biagiotti. Prossimi aggiornamenti alle 2.
6: Ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani. Stasera aperture un po' diverse, ma sicuramente campeggia su tutti i quotidiani, anche se con tagli diversi, questo dibattito e questa rottura diplomatica fra la Spagna e il nostro paese, con botte e risposta tra Palazzo Chigi e il governo spagnolo. Ci arriveremo, ci sono ancora gli strascichi dopo l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, ci sono ancora discussioni e dibattiti sul campo progressista, ma insomma di tutto questo stasera parliamo con i miei ospiti. Ve li presento subito. Sono tornati con me Barbara Tedaldi, collega dell'HuffPost. Bentornata Barbara.
7: Ciao a tutti. Ciao,
6: e il Francesca. Professor Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica. Bentornato professore.
8: Buonasera, buonasera, grazie.
6: Allora, partiamo dal Corriere della Sera, eccolo qua, Italia e Spagna, ora è scontro totale, questo è il titolo principale del quotidiano, vedremo, questo è il tema fondamentalmente che campeggia un po' su tutte le prime pagine. Vi faccio vedere anche Avvenire, guerra di frontiera, torna ad accendersi il conflitto politico dopo la crisi dell'esodo di massa di marocchini a Ceuta, la Spagna intima all'Italia di eliminare i controlli, Meloni non accettiamo ultimatum, piante dosi restano fino al 15. E da Madrid parte la ritorsione con verifiche analoghe. Vi faccio vedere anche La Nazione, la ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani, Sanchez sfida Roma, ripristinate Schengen o da domani contromisure alle nostre frontiere, ma Palazzo Chigi tiene la linea, nessuno spazio a chi alimenta l'immigrazione clandestina. Tra l'altro Meloni oggi ha parlato anche da Marcinelle, ribadendo come chi diciamo è dietro l'immigrazione clandestina, così la chiamata alla Presidente del Consiglio, non è allineato con i valori della nostra Europa. Il domani, Schengen, l'ultimatum di Sanchez, Cotatti, Italia, Ruanda sui migranti, Madrid vuole il passo indietro sulla libera circolazione, Roma fino al 15 agosto nessun ripensamento, i ruandesi dialogo sui centri, il Viminale no comment, reportage dalla rotta che punta alle Baleari, questo è il domani. Professor Pasquino, io partirei proprio da lei, perché diciamo il rapporto tra il nostro paese e la Spagna sembra decisamente in questo momento in forte crisi, non che il governo italiano diciamo abbia una particolare sintonia con il governo di Sanchez, però però diciamo questo passaggio su Ceuta, tra l'altro

0: E quindi che la melanina agisca anche per di nuovo catturare l'attenzione e la benevolenza di Trump. Una cosa abbastanza brutta. Direi di non fare politica in questo modo.
1: Barbara, tra l'altro appunto lo citava il professor Pasquino, no? Si è parlato, ci sono stati insomma molti editoriali, c'è stato un articolo di un think tank americano che è stato ricordato su questa ipotesi appunto di invasione pacifica, diciamo così, di Ceuta da parte del Marocco, no? Si è parlato appunto di guerra ibrida, si è evocata l'America di Trump. È un'ipotesi del tutto assurda o secondo te, diciamo, anche questi meccanismi fanno parte di uno scenario più globale, insomma, in cui Donald Trump in questo momento ha nei confronti dell'Europa rapporti più che conflittuali, diciamo?
2: Ma direi che in quest'ultimo quinquennio ci ha abituato ad abolire il concetto di assurdo, di ipotesi assurda. Tutto quello che pensavamo potesse essere impensabile, a tratti si sta realizzando, no? Quindi sì. Cioè, è possibile che ci sia una guerra ibrida, cioè l'uso di migliaia e migliaia di persone, tanto di avere un destino, una vita migliore, usate dai paesi di partenza o di transito per fare pressione su altri paesi. È già successo in passato, ma nel recentissimo passato è successo sul fronte est, ad esempio con i profughi siriani. Quando poi Merkel disse
1: Sì,
2: no, lasciamoli
1: certo.
2: passare, eccetera. E la cosa che a me continua a dispiacere è che mi sembra che ci sia un uso politico, anzi non politico, propagandistico, di questi temi, soprattutto del tema dei flussi migratori, un uso propagandistico perché ricordiamoci che l'anno prossimo si vota sia in Italia che in Spagna.
1: Non possiamo dimenticarcelo, Barbara, perché praticamente ogni argomento di discussione di cui parliamo, ogni argomento, diciamo, di qualsiasi tema diventa un argomento di dibattito politico in vista di questa fantomatica.
2: No, magari politico, perché la
1: Magari.
2: politica risolve,
1: Propagandistico, dici?
2: la buona politica risolve i problemi. Qui invece siamo, purtroppo, temo alla propaganda, su un tema che riguarda sia le persone che arrivano, sia le persone che invece accolgono, no? Cioè, sia i migranti che gli spagnoli o gli italiani. E purtroppo ci sono due aspetti che sfuggono. Uno, che questo è un fenomeno talmente grande che non può essere trattato da ogni singolo Stato, deve essere trattato quantomeno da tutta l'Europa. Ceuta ha proprio dimostrato che la reazione italiana a Ceuta ha
1: Sì.
2: dimostrato che il confine spagnolo viene considerato anche un confine italiano, perché è un confine europeo, non c'è tutta questa differenza. Poi lasciamo perdere che in realtà Ceuta è in Africa e non confina né con la Spagna né con l'Italia, ma la geografia, vabbè, ormai non la studiamo neanche più. Se parliamo di flussi migratori, a parte che il flusso migratorio più forte, nonostante i cali dovuti alle politiche di Giorgia Meloni, ancora, tuttora, nonostante tutto, il
1: È quello
2: flusso
1: che arriva
2: migratorio
1: verso.
2: più forte, cioè a terra sulle coste italiane.
1: Sì.
2: Quindi allora anche tutti gli altri paesi dovrebbero fare il blocco di Schengen. Ma bisognerebbe affrontare questo problema consapevoli che solo l'Europa tutta unita può gestire un fenomeno migratorio di questo tipo e non si può parlare soltanto di flussi, ma bisogna parlare anche di integrazione di chi già è in Italia, in
1: Cioè,
2: Spagna o in
1: bisognerebbe
2: Francia.
1: cercare di fare un passettino oltre per far sì che questa immigrazione, insomma, oggi c'è
2: Fare
1: stato,
2: politica e non propaganda.
1: che sia politica. Allora, vi voglio far sentire la Presidente del Consiglio perché oggi ha parlato in una commemorazione su Marcinelle, lo ricorderete, insomma, dove morirono molti italiani immigrati, in quel caso, diciamo, a Marcinelle per l'appunto, che ha parlato dei valori europei e della, appunto, lotta all'immigrazione. Ve la faccio sentire, 15 secondi.
3: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina, per avere manodopera a basso costo.

0: costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
1: Allora, professor Pasquino, è un tema questo che dice Giorgia Meloni, no? Chi entra in Italia perché è sfruttato, perché poi alla fine porta a ribasso i diritti di tutti quanti, non è degno di stare all'interno del modello europeo. Cosa non va, secondo lei, se c'è qualcosa nella politica della Presidente del Consiglio? Sono forse questi famosi centri che ancora devono funzionare, che però ci vengono comunque guardati con attenzione i centri, diciamo, fuori dal nostro paese, anche all'interno degli stessi europei che hanno dato solidarietà a Sanchez?
2: Ma i centri non mi pare che siano una risposta civile all'integrazione. Quello che non va è che bisogna sapere quanti immigrati siamo disposti a ricevere. Bisogna avere le strutture per riceverle, bisogna controllare come vengono impiegati, bisogna controllare che lavori fanno. Cioè, a noi manca il controllo, molto semplicemente. Possiamo anche essere o molto accoglienti o poco accoglienti, ma poi non sappiamo controllare come integrarli. E quindi questo è quello che manca. E l'idea che possiamo in realtà usare tutto questo in maniera, come dire, affidandoci alla capacità di alcuni invece che alle leggi e alle strutture, è assolutamente fuori luogo. E quindi bisogna ripensare l'intero approccio italiano, cercando di avere un sostegno dall'Europa, che sa benissimo che molti immigrati arrivano in Italia, ma che vogliono andare in Svezia fondamentalmente. Ed è questo che preoccupa gli altri, che noi siamo molto porosi, per così dire, e mai non in grado di controllare. Infatti ricordo a tutti che abbiamo avuto uno scontro precedente notevolissimo, con la Francia spingeva gli immigrati che volevano andare dall'Italia in Francia.
1: Certo,
2: dunque c'è tutto un approccio che non va.
1: Barbara, ti faccio vedere questi titoli a proposito, no, di politica o diciamo che attive a poco. Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli alle frontiere, nei nostri aeroporti bloccati 15 irregolari in arrivo dalla Spagna. 15 irregolari negli aeroporti, insomma, di solito gli aeroporti non sono i posti dove arrivano gli irregolari, no? Di solito gli irregolari arrivano per altre vie, insomma, se imbarca su un aereo, di solito, diciamo, qualche documento ce l'ha, diciamo così. Sanchez ci rifila i clandestini, questa è la verità. Madrid minaccia ritorsioni se non riapriamo immediatamente le frontiere, ma Roma risponde a muso duro, dice la verità. Ti faccio vedere anche il giornale, lo facevo vedere prima mentre parlavate. Attenzione, Spagna, Italia, Roma non si piega, Schengen resta chiuso, rappresaglia di Madrid. L'utilizzo di questo linguaggio, Roma non si piega, rappresaglia di Madrid, davvero forse rischia di non raccontare, cioè, il fenomeno nella sua interezza, no? Cioè, anche questo forse non aiuta, e forse va bene la campagna elettorale, però poi una risposta su questo tema, diciamo, chi si presenta agli elettori deve darla, un po' come la questione sicurezza, e forse sulla questione sicurezza è forse la sinistra che deve prepararsi una risposta concreta, diciamo, oltre a le ipotesi di principio, ecco.
3: Sì, ma vedi, i numeri e la realtà non mi interessano, quindi, perché appunto non voglio ripetermi, ma stiamo facendo veramente soltanto propaganda. Quando Giorgia Meloni, ad esempio, dice giustamente che lo sfruttamento dei migranti non rientra nei valori europei, parla, immagino, presumo, dei trafficanti,
1: sì,
3: no?
1: Certo.
3: di esseri umani.
1: Quando dice chi sfrutta questo tipo di...
3: Assolutamente ragione. Dopodiché però, quando quegli esseri umani, bene o male, sono arrivati in Italia, chi li sfrutta? Siamo noi. Sono tanti piccoli agricoltori, piccoli imprenditori che sfruttano il lavoro di queste persone tenendoli in nero in condizioni anche di schiavitù. Allora, ci fermiamo soltanto alla lotta al traffico o proseguiamo anche con la lotta allo sfruttamento qui? Quando arrivano in Italia.
1: E senti, questo batte risposta invece proprio dei governi, no? Cioè, facciamo i controlli fino sui vostri cittadini fino al 7 settembre, cioè anche questo.
3: Il tutto mentre c'è uno scambio di turisti.
1: Esatto, domani si parte per le vacanze, se non oggi, insomma, esatto. E quindi ci saranno molto probabilmente italiani e spagnoli che verranno da queste altre parti, diciamo così, d'Europa, tutto in questa situazione qui, insomma, sembra tutto un po' strano. Aspettiamo di vedere se arriverà un'ulteriore risposta, diciamo, da parte di Palazzo Chigi, insomma, su questa ultima notizia che appunto Madrid ha deciso di controllare i passaporti agli italiani fino da questa notte fino al 7 settembre, quindi verranno controllati alle frontiere, non so con che esito anche lì, però sicuramente con un rallentamento.
3: Saranno 14 clandestini dall'Italia alla Spagna.
1: Qualcuno con la carta d'identità scaduta forse. Vi volevo portare invece su un altro tema, professore, torno da lei, perché in questi giorni in cui appunto si parla tanto di campagna elettorale, di temi da campagna elettorale, si parla tanto anche del famoso campo progressista. So che lei, diciamo, ne ha scritto anche recentemente e che, insomma, le schermaglie, possiamo dirle, tra Giuseppe Conte e Elly Schlein, insomma, fanno discutere. Vi faccio vedere questi due pezzi del foglio. Il Conte proporzionale, Del Rio, la legge elettorale ormai in proporzionale puro, e l'ex premier offre ministeri ai Dem, dice Caruso dalle colonne del foglio. Insomma, quindi si sarebbe preparando per un governo, evidentemente, il leader del Movimento 5 Stelle. Cinema Schlein era pronta a festeggiare la legge sul cinema con tanto di discorso, ma il Movimento 5 Stelle di Conte la sabota. Che sta succedendo tra Schlein e Conte, professore?
2: Sta succedendo che sono in corsa per essere il capo della coalizione, il campo largo coalizione dei progressisti, e Conte pensa che gli spetti di diritto perché lui in fondo aveva preparato. La Schlein pensa che spetti a lei, per una ragione molto semplice, che è il capo del partito più grande della coalizione e che quindi fa valere il principio maggioritario. Dopodiché però il problema non è tanto a chi spetta, è che Conte ha assunto delle posizioni in materia di politica estera, di Europa e di Ucraina, che sono distanti dal PD.
1: Ecco, professore, no? Perché Conte ha fatto un discorso, cioè fino a questo momento si parlava primarie sì, primarie no, prima primarie, prima programma, no? Fino a questo momento. Poi a un certo punto Giuseppe Conte in una intervista ha detto dobbiamo su Kiev avere una posizione molto chiara, e quindi dobbiamo trovare un mediatore, dobbiamo rimettere al tavolo la Russia, insomma ha dato la sua posizione che conosciamo, non più armi all'Ucraina, insomma, e lo ha detto come se fosse un elemento da valutare proprio in serie. Non sono più scegliere semplicemente un nome rispetto ad una coalizione, ma è scegliere proprio la linea di questa coalizione, mi pare. Si è un po' spostato l'asse, cioè sono primarie diverse quelle, diciamo, se le facciamo appunto sui temi, o quelle se le facciamo semplicemente sul leader, che è importante, però con temi, come dire, imbullonati, che sembra essere quello che vuole Schlein.
2: In questo caso deve essere chiaro che il programma viene molto prima, cioè prima ci si accorda sulle linee generali programmatiche, poi nelle primarie i vari candidati interpreteranno quelle linee nel loro modo, contando priorità, preferenze e così via, ma il programma deve essere deciso, cioè come stare in Europa e se appoggiare l'Ucraina oppure no è qualcosa che va deciso molto prima delle primarie. Poi chi vince deciderà in che modo interpretare il programma, però questo deve venire in maniera molto chiara.
1: Barbara, però diciamo, bisogna scrivere il programma prima, dice giustamente e forse saggiamente il professor Pasquino, no? Però non mi pare, diciamo, che questa sia la direzione, e a parte il dire il programma c'è, abbiamo fatto tante emozioni insieme, abbiamo fatto tante proposte insieme, il salario minimo eccetera, che ci sono effettivamente punti di, diciamo, di dove si raccordano tutte le forze politiche di questo campo progressista, no? Da Alleanza Verdi Sinistra al Partito Democratico, cioè tutti quanti, anche con Italia Viva, ecco. Però non mi pare che questo cammino verso il programma sia effettivamente un cammino ben imboccato.
3: No, forse c'è anche un po' di fraintendimento sul concetto, diciamo, di programma, nel senso che c'è anche a destra, perché anche a destra su Kiev, ad esempio, sono abbastanza spaccati, ci sono due linee ben precise, anche se poi alla fine oggettivamente hanno sempre votato uniti, ma esiste il programma ed esistono dei valori assolutamente fondamentali che dovrebbero

0: essere condivisi. E la posizione sulla guerra in Ucraina coinvolge aspetti talmente fondamentali del nostro presente, della nostra storia, che dovrebbero essere in una coalizione condivisi, cioè dovrebbero venire ancora prima del programma. È come dire, sei a favore della Costituzione. Non dovrebbe essere sottoposto a primarie, sottoposta a primarie il leader che rappresenta un programma che è diverso da un altro leader che rappresenta un programma leggermente diverso, ma sui valori fondamentali ci dovrebbe essere concordanza all'interno di coalizione, di una coalizione. Se non c'è, credo che sia un problema, e quindi rischia che tra i due litiganti per la poltrona di Palazzo Chigi non goda nessuno dei due, perché se continuano poi a beccarsi tra loro il rischio è poi di non vincere le elezioni, perché se tu dai su valori così fondamentali come i temi che sono stati tirati in ballo dalla guerra in Ucraina, e fai capire che c'è una spaccatura così forte,
1: sì.
0: Anche l'elettore non so quanto sia invogliato a votarti, no?
1: Ma tra
0: a
1: i due litiganti, secondo te, Barbara, tra i due litiganti il terzo gode, cioè esiste un terzo?
0: Dei due.
1: Ma un terzo no. Esiste? Candidato
0: allora,
1: centrista,
0: sai,
1: un papa straniero, una Silvia Salis, poi se vuoi te ne dico altre, insomma.
0: Sì, per carità, potrebbe uscire il modello Prodi, che è quello a cui pensa qualcuno, quindi non è perché era una delega da parte, cioè Prodi non era terzo nel senso che rappresentava un terzo partitino, la guida della coalizione. Qui non mi sembra che Schlein, non credo che la deleghino addirittura un terzo.
1: Professore, esiste questo terzo, questo papa straniero?
2: Cioè, i papi è una persona, vedo persone che hanno scarsa riconoscibilità, cioè la Salis è sindaco di Genova, ma immagino tre quarti del paese non lo conosce.
1: Non sa chi è.
2: E Prodi invece viene rappresentato, come dice giustamente la Tedaldi, viene rappresentato da uno schieramento molto ampio, aveva alle spalle, aveva anche già fatto il ministro. Aveva una sua visibilità. Credo che aspettare una terza candidatura sia sbagliato. Se la vogliono trovare, devono cominciare adesso. Ma vuol dire rinunciare allo scontro che hanno in atto con te.
1: Certo. Senta, altro argomento di grande discussione, che poi non è indifferente, anche all'interno degli schieramenti, è la questione della legge elettorale, anche perché non abbiamo capito bene cosa succederà sulla legge elettorale, perché non è affatto detto che all'interno della stessa destra non ci sia chi questa legge elettorale non la voglia molto, anche perché sappiamo, insomma, che con la legge elettorale scorsa non è detto che negli stessi partiti possano, anzi non è, diciamo, è abbastanza improbabile, possano rieleggere lo stesso numero di deputati e senatori, per cui ci si diciamo, becca molto. E poi c'è tutta la questione della preferenza di genere, infatti pare che nel caso dell'emendamento presentato alla Camera dei Deputati, insomma da quello che è stato ricostruito dai cronisti parlamentari, ad affossare questo emendamento sulle preferenze e sulla non di fatto alternanza di genere, siano state delle deputate di centrodestra, probabilmente anche di Fratelli d'Italia, proprio perché questa alternanza di genere non c'era. È un pasticcio questa legge elettorale, verrà portata avanti o no? Perché sulle preferenze sappiamo che Vannacci ci va giù durissimo, ma non mi pare che in molti lo seguano sul volerle. Professore, e poi vengo da te, Barbara.
2: Portata avanti, in qualche modo dovrà essere portata avanti. Se vogliono cambiare la legge elettorale, devono portare avanti questa con qualche variazione. Però è sbagliata questa, perché le leggi elettorali non eleggono i governi, le leggi elettorali eleggono i parlamenti.
1: Non ancora,
2: quindi,
1: almeno. Diciamo, non ancora, professore.
2: Questo bisogna chiarire fondamentalmente. E in più le leggi elettorali sono buone, quando danno potere.

0: agli elettori, non quando danno potere ai candidati, ai capolista bloccati e così via. La legge è sbagliata profondamente. Tutto sommato la cosa migliore sarebbe votare con la legge precedente, che tra l'altro certo non darà gli stessi risultati, perché c'è quantomeno una lista in più che la lista Vannacci, e quindi ci saranno dei risultati diversi, però almeno la legge elettorale precedente garantisce un esito.
1: Barbara, tu che dici? Diciamo che viene ripresentato tale e quale, però questa volta non solo da Fratelli d'Italia, ma da tutto il centrodestra, che cambia leggermente sulle preferenze, insomma, reggerà all'esame dell'aula di Palazzo Madama? Segreto, quindi, come dire, devono metterci la faccia, come direbbe Vannacci.
2: A voto palese potrebbe passare in realtà. Dipende tantissimo. Io non so nemmeno quanto questo, però avranno fatto i loro, cioè, visto che ci tengono,
1: che ci tengono molti,
2: avranno fatto i loro conti. Poi io ricordo sempre, avendo purtroppo un'età tale per cui ho dovuto seguire diverse riforme elettorali, che
1: certo.
2: C'è quello che si chiama eterogenesi dei fini e una certa anche imperizia del legislatore, per cui spesso ci sono stati effetti non previsti nell'applicazione delle leggi elettorali. Mi ricordo a un certo punto ci fu un pasticcio incredibile, addirittura col Mattarellum c'era una cosa che si chiamava scorporo, vabbè,
1: Sì.
2: Lasciamo perdere, non cediamo
1: Non entriamo in queste
2: gli
1: tecnicalità,
2: spettatori, che già è caldo.
1: sono d'accordo.
2: Però delle volte poi le leggi elettorali applicate hanno degli effetti imprevisti. Sicuramente l'elemento Vannacci è stato determinante nell'accelerazione che c'è stata, perché a un certo punto sembrava che Giorgia Meloni ci avesse ripensato e si volesse tenere l'attuale legge,
1: Sì.
2: e poi l'arrivo invece sulla scena politica di Vannacci ha dato una scossa e sta un po' sconvolgendo tutto il panorama, no? E tutte le priorità anche programmatiche. Abbiamo visto insomma, questo eccesso di toni su alcuni temi, tipo l'immigrazione, tipo il caso Roggero. C'è il timore nel centrodestra che Vannacci scavalchi a destra, no? Quindi ponga di roda il baricentro della politica di centrodestra, essendo in maggioranza la politica italiana.
1: Allora,
2: Vediamo a settembre.
1: vediamo a settembre il ritorno quando si riaprono le scuole. Primarie 5 Stelle lo vogliono online, il PD solo nei gazebo, è diciamo, il taglio alto del centrale. Scandalo del Mastro, il ministro delira sulle chat della Premier. Nordio fake, scambia Caroccia per Meloni. Dice che potevano uscire colloqui con Giorgia, ma è impossibile. Il Fatto Quotidiano, guarda, abbiamo conosciuto già altre volte, diciamo, PNRR, il governo tarda e taglia decine di progetti per la rigenerazione urbana, chiaramente si va da un'altra parte.
3: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
4: Numerosi raid dell'esercito israeliano.
5: Tutto il territorio colpito si continua a sparare per liberare le case.
6: Proprio in uno dei punti degli arrivi dei partiti.
7: È stato firmato il protocollo.
8: Dall'impegno per la pace a quello per la tutela del creato.
9: Gli italiani continuano a lasciare il paese.
10: Questo era un centro giochi per bambini completamente devastato dall'onda.
11: Non è solamente questa città sotto attacco, è tutta l'Ucraina.

0: circa 73 milioni di metri cubi d'acqua, attualmente ne contiene poco più del 10%.
1: L'arrivo a Bucha è preannunciato da un cadavere, chiaramente di un civile.
2: La terza rata del PNRR è in arrivo.
3: Nel nostro paese c'è chi usa la bellezza per contrastare il degrado.
4: Sorride alla vita e lo fa con grazia autentica la scrittrice e fotografa francese Valérie Parrain.
5: Appena conclusa la cerimonia di incoronazione di Re Carlo.
6: Si respira un'atmosfera di cupa disperazione.
7: Noi siamo ad Hatay, la scena è quella che vedete, le macerie, le ruspe, proprio davanti ai nostri occhi, pochi minuti fa hanno tirato via 7 corpi.
8: Ci ha chiamato, una grande emozione.
9: E grazie per il vostro servizio, tutto quello che avete fatto.

si attenuano i temporali che hanno interessato il nord nel corso della notte e torneranno però ad interessare le Alpi a partire dalle ore pomeridiane per poi attenuarsi verso sera. Una mattinata all'insegna del sole al centro, poi nel pomeriggio arrivano nubi compatte e consistenti che portano temporali nelle aree interne. Anche qui il miglioramento avverrà verso sera. Situazione identica per quel che riguarda il meridione con l'Appennino, che durante le ore più calde della giornata vedrà la presenza di temporali localmente anche intensi. Sole presente sulla Sardegna con un po' di maestrale, sole e poche nubi presenti anche in Sicilia. Temperature che non scendono poi molto, scenderanno solo localmente laddove saranno presenti.

0: È scontro tra Italia e Spagna, ultimatum a Roma, riaprite i confini entro 48 ore, no di Palazzo Chigi e Madrid introduce i controlli alle frontiere fino al 7 settembre. L'8 agosto anniversario della strage di Marcinelle sarà giornata europea per le vittime sul lavoro, i sindacati sia un monito perenne Meloni che sfrutta le persone indegno del nostro modello sociale. Caldo estremo sull'Italia fino al 18 agosto, da oggi 19 città da bollino rosso, temporali al nord, danni alle coltivazioni, allerta incendi al sud. Firmato un patto sulla difesa tra Turchia e Arabia Saudita, Teheran considera intanto chiuso l'accordo con l'Oman sul transito Hormuz, rimane uno stallo sulla trattativa con gli Stati Uniti. Fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni accusati di aver pestato a morte con calci e pugni un uomo di 54 anni a Cervia. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto a 86 anni, oggi funerali a Pavana, forma privata, poi la cremazione, proclamato il lutto cittadino a Bologna. Questi i nostri titoli per l'edizione delle due del nostro giornale. Ben trovati a tutti voi che ci state seguendo. Dunque, in apertura allo scontro tra Italia e Spagna, perché è scattata la ritorsione annunciata proprio dalla Spagna dopo il botta e risposta tra le cancellerie di Madrid e Roma. Madrid impone controlli dunque alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. Daniele Lorenzetti.
1: La ritorsione spagnola arriva a tarda sera, poche ore dopo il secco no di Roma a ogni ultimatum sul ripristino di Schengen e segna un nuovo picco negativo nei rapporti diplomatici tra Italia e Spagna. Controlli ripristinati alle frontiere marittime e terrestri dalla mezzanotte fino al 7 settembre, salvo controordini. Questo, spiega Madrid, a causa della persistente pressione migratoria irregolare subita dal paese. Di fatto, la risposta dell'esecutivo Sanchez alla scelta del governo italiano di serrare i controlli dopo l'esodo di migranti nell'esclave di Ceuta in Nord Africa, scelta bollata come irresponsabile dagli spagnoli. Per gli italiani in viaggio verso la Spagna si prospettano dunque controlli a campione su carta d'identità e passaporti, per le altre cittadinanze